0: per la Juventus in particolare, questione di tempi anche e di concorrenza, perché sappiamo come spesso il mondiale possa ulteriormente attirare a sé, no, delle squadre interessate a dei giocatori. Ecco anche perché un certo Bernardo Silva ti dice: io prima del mondiale voglio aver deciso, prima che inizi il mondiale voglio aver deciso dove andare. Juve, quindi datti una mossa. Quindi la Juventus non dovrà aspettare il rientro del giocatore dagli USA per trattare con il Paris Saint-Germain, e soprattutto, appunto, come ho detto prima, potrà evitare di rischiare che qualche gol di troppo attiri altre api. Lui continua a dire di voler tornare alla Juventus, e soprattutto lui potrebbe arrivare a prescindere da quello che sarà poi alla fine il futuro di Vlahovic, questa telenovela che continua ad andare avanti. Non mi sembra che poi alla fine Colomuani abbia in qualche modo attirato l'attenzione, in particolare più di voi tifosi, dei nostri ascoltatori. È un po' scemata, no, questa voglia di vederlo a tutti i costi a Torino. Non piace tanto, mi sembra, correggetemi se sbaglio, non vi piace troppo il soffermarsi esageratamente su un giocatore, c'è questa specie di malattia poi che a un certo punto, questa voglia a tutti i costi, questa ossessione quasi nei confronti poi di un giocatore, porta credo un po' anche allo sfinimento quasi, no? e alla non importanza del poter arrivare al giocatore stesso. Anche infatti il discorso su Vlahovic un po', non dico che ha portato a noia, come diceva Massimiliano Allegri, però a un certo punto che fai? Dici: vabbè, mi siedo e aspetto. Le notizie da qualche parte arriveranno, da Matteo Nava in questo caso. Buongiorno.
1: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti.
0: Allora, questa mattina fai un articolo ben articolato, scusa il gioco di parole, proprio legato alla telenovela Dusan Vlahovic. E leggo, per chi non l'avesse letto magari, proprio anche le tappe dal 2025 ad oggi, che con addirittura trascrizioni proprio di frasi. Allora, da inizio giugno 2025, Comolli dice: voglio capire motivazioni e intenzioni di Dusan, poi deciderò. Hanno deciso qualcosa all'epoca? No.
1: Va.
0: Mi sembra. Poi.
1: No.
0: No. Aspetta, diciamo andiamo avanti. Poi andiamo avanti, poi ti faccio finire dopo, faccio commentare dopo. Fine luglio, Comolli cosa dice? Se ci sarà un'opportunità, si potrà arrivare alla cessione. Perché non dimentichiamoci che un'estate fa non c'eri che tu, ma c'era Vlahovic pronto anche a salutare. Questo forse qualcuno l'ha dimenticato. A inizio settembre, come gli dice, abbiamo tenuto chi volevamo, come Vlahovic, quindi retrofront. Inizio novembre arriva Spalletti che dice: ci ho parlato, è felice e vuole restare. E a metà novembre, come lì, abbiamo trovato l'accordo, parleremo a fine stagione. Poi succede quello che succede a livello fisico. E a inizio marzo Vlahovic apre alla possibilità di rinnovare, a inizio maggio Vlahovic dice: se resto vediamo. A te la parola.
1: Ma sì, diciamo
0: hai
1: che...
0: Hai riassunto però molto bene, eh? Beh,
1: sì,
0: molto bene.
1: Le tappe ce ne hanno molte di più, cioè
0: immagino.
1: Addirittura da giunto lì a fine 2024, insomma c'era un po' di tutto, c'erano delle parole di Chiellini, di Ottolini. C'erano tante cose, diciamo che poi il punto di vista dell'articolo è proprio quello del tifoso, cioè di chi sta da fuori, perché che capisce poco, no? Come vediamo da quella timeline, quella linea del tempo, a un certo punto si dice che rinnova, a un certo punto si dice vuole restare, no, lo vendiamo, insomma non si capisce un granché. Poi forse se andiamo proprio all'osso è sempre stata una questione di soldi, punto di domanda, nel senso che quando Comolli dice se c'è l'occasione, l'opportunità, lo possiamo vendere. Poi se ci ricordiamo, Vlahovic non voleva rinunciare ai 12 milioni dell'ultima stagione, che ovviamente è una condizione per lasciare la Juventus. E la stessa cosa adesso, Vlahovic vuole restare, non chiude l'idea di restare, la Juventus però gli ha dato un tetto oltre cui non vuole andare di ingaggio, e diciamo che a lui i testi di ingaggio al momento non piacciono molto, e bisogna capire lì la infinita trattativa dove va a cadere. Di certo in tante dichiarazioni, anche poi sai, per colpa tra virgolette di noi giornalisti che facciamo tantissime domande sulle stesse cose, alcune dichiarazioni sono incentrate anche sul far parlare poco. A un certo punto, dopo le parole di Spalletti che aveva detto lui vuole rinnovare, vuole restare, cioè sono state 2 settimane
0: Vabbè, apriti cielo, perché basta, cioè siamo ad un punto talmente anche in cui è davvero una parola soltanto ti può far partire la fantasia, che va bene dire qualunque cosa, ma proprio perché davvero non c'è una persona che abbia certezza di quello che accadrà, anche perché c'è chi dice non si sono mai visti neanche, c'è chi ti racconta che non è mai esistito nessun incontro tra la dirigenza e ovviamente chi rappresenta Dusan Vlahovic, quindi in particolare suo padre. Ci sono anche queste discordanze comunque.
1: Ma proprio facendo questa ricerca avevo ritrovato cose che poi oggettivamente si dimenticano. A luglio, quando la Juventus era al Mondiale per Club negli Stati Uniti, era previsto un incontro lì con la gente, non con il padre, ma con la gente di Vlahovic. Mm-hmm. E poi non ci fu quell'incontro, ci furono solo dei contatti telefonici, insomma, diciamo, per poi arrivare a quella dichiarazione di Comolli che diceva se c'è l'occasione lo vendiamo. Secondo me un piccolo indizio può anche essere questo ingresso in scena del padre, che è una novità, diciamo, degli ultimi 2 mesi, l'ultimo mese e mezzo. Questo perché diciamo che storicamente l'agente di Vlahovic non è molto morbido alle richieste economiche, e quindi forse questo indizio del padre di Vlahovic che interviene potrebbe essere un segnale un po' di disgelo, ecco. Va detto che insomma adesso mancano 2 settimane alla fine del campionato, e a un certo punto si vedrà ad ama in un senso o nell'altro.
0: Sì, c'era poi ovviamente anche chi parlava della impossibilità, no, nell'annunciare qualunque cosa, perché si devono aspettare determinati tempi. Comunque lui fino al 30 giugno è sotto contratto, poi ovviamente immagino che quindi si dovesse non so se è una questione burocratica o che poi convenga aspettare la fine quindi del mese di giugno per fare qualunque tipo di annuncio, anche perché i rinnovi che sono stati fatti negli ultimi mesi, in particolare riguardano tutti i contratti che obiettivamente scadevano dopo, non a giugno, forse quello di McKenny scadeva a giugno, ho detto una cosa inesatta, l'unico era quello di McKenny.
1: Sì, anche questo è vero. Diciamo che forse questo è soprattutto vero nel caso in cui la società e Vlahovic sappiano già di separarsi, cioè, nel senso che se hanno già deciso che non si continua insieme, non è intelligente dirlo adesso quando ci sono 2 partite per giocarsi a Champions League e lui è titolare. Io non credo che siano a questo punto, onestamente, però è un po' una guerra di posizione, nel senso che la Juventus sta facendo capire a Vlahovic, secondo me, che da lì non si smuove. Va detto anche che in quest'anno poi c'entrano anche degli eventi che vanno oltre, no, la trattativa. Vlahovic si è fatto male tantissimo quest'estate, alla fine ha fatto 6-7 gol, adesso non ricordo, mi sembra 7, questo comunque incide, no, in una trattativa, perché se avesse fatto 25 gol è un discorso, se tu negli ultimi 2 anni sei stato infortunato tanto tempo, poi per il club è anche una leva, no, in sede di trattativa.
0: Ma non solo per la Juventus in questo caso, perché certo, tutti quelli che si interessano ad un giocatore che è stato fermo per più di 3 mesi possono giustamente pensare di magari abbassare a questo punto anche le pretese. Ieri mi chiedeva un ascoltatore, e poi una domanda che appunto mi sono tenuta anche da poter fare più avanti, il ritorno di Nico Gonzalez è dato praticamente per certo, perché appunto abbiamo capito come non verrà riscattato, quantomeno con gli accordi che erano stati fatti appunto nell'estate dall'Atletico Madrid. E appunto un ascoltatore mi diceva: ma ci sono i presupposti magari perché possa pensare di rimanere con Spalletti?
1: Allora, io in generale sono sempre molto possibilista su tutto, su questi giocatori che tornano dai prestiti, insomma, per esempio, nessuno avrebbe detto che Kostic sarebbe tornato e avrebbe giocato.
0: È rimasto soprattutto.
1: Esatto, esattamente, anche se insomma con un altro ruolo. Perché no, diciamo, forse tanto dipende anche da cosa succede in quel ruolo, nel senso che con Seisao, diciamo, se resta in questo momento il titolare, se non viene venduto. Zegrova, bisogna capire se va via o non va via, è chiaro che se restano entrambi, pure Nico, fanno tutti gli stessi ruoli. Cioè, non credo che la Juventus voglia tenere Nico Gonzalez e poi trovarsi ancora, come succedeva con Motta, a capire se farlo giocare trequartista, prima punta, falso 9, via dicendo. Va detto che comunque con l'Atletico Madrid non è andata male, al di là di certi problemi fisici, potrebbero magari riparlarne a cifre ridotte, ecco.
0: Ecco, quindi una permanenza messa decisamente in discussione. La partita di domenica, a questo punto, abbiamo scoperto, per buona pace di tutti, potrebbe essere però l'ultima per diversi giocatori. Hai nominato Zegrova, ma ce ne sono tanti, diversi, su cui la Juventus ha su alcuni dei punti di domanda ancora, su altri invece ci sono delle certezze, come ad esempio penso ad Dazic, penso a Dopenda, poi sugli altri io non sono così sicura che possa essere davvero l'ultima. Io una speranza ancora a qualcuno la do, tu a chi la dai?
1: Allora, la speranza la darei a quelli per cui la cessione dipende dal mercato, e per esempio Cop Miners, per esempio ci metterei dentro Miretti, ci posso mettere dentro Gatti. Sono giocatori che vanno via se loro trovano una soluzione per avere, insomma, un futuro diverso e comunque giocando di più, perché poi se invece non arrivano le offerte sono giocatori che possono restare. Con Miners, se non ti arrivano offerte che ti convincono, non fai minusvalenza, a quel punto resti, e a quel punto si cerca ancora una volta di farlo resuscitare come l'abbiamo conosciuto all'Atalanta. Quindi ci sono queste dinamiche molto sfumate, ecco. Gatti stessa cosa, se trova un'occasione per andare a rilanciarsi in una squadra, immagino in Serie A o forse in Premier League, è probabile che lasci, ma se no cosa fai, non te lo tieni Gatti? Lo tieni.
0: Ma io guarda, non lo farei mai partire Gatti, anzi esatto. Mi dispiace soltanto perché si merita di giocare un po' di più, ma è quel giocatore che io non venderei mai, ecco. Non dico che preferirei vendere Miretti a Gatti, però se dovessi scegliere mi terrei Gatti tutta la vita, ma proprio per quello che abbiamo visto che può dare e che ha un potenziale che quest'anno in particolare è risultato essere inespresso. Comunque l'anno scorso lui si è infortunato in maniera abbastanza, non dico importante, però comunque è stato impegnativo rientrare a un buon livello. Quest'anno, se non sbaglio, si è anche reinfortunato una volta, quindi è stato fermo anche lui per diverso tempo. E poi ovviamente come fai a scegliere tra lui e Bremer? La scelta va sul brasiliano sempre.
1: Sì, diciamo poi che lui mi sembra un po' il grande sacrificato della gestione Spalletti, perché non è il difensore che immagina Spalletti, insomma, quello con i piedi, insomma, più buoni, diciamo, con la qualità per impostare di più. Già abbiamo visto che ha bacchettato Bremer per il gol subito due giornate fa, quindi insomma è un po' sacrificato, perché poi quando ha giocato bene, ci ricordiamo anche dei gol pesanti, mi sembra ne abbia fatti di 2-4 quest'anno.
0: Gatti parli? O
1: Gatti,
0: Bremer?
1: Sì, parlo di Gatti. Beh, parlo di Gatti.
0: Il più emblematico è quello con la Roma, diciamo che la Juventus è ancora in corsa per qualcosa grazie a quel gol, perché lì sarebbe stato un profondo sconforto quella partita, avrebbe solo portato, diciamo, pensieri negativi.
1: Sì, vedendo
0: poi per me merita di rimanere solo per quella partita.
1: No, chiaro, ma cioè, il fatto che lui vuole rimanere se gioca, perché se rimane giocando così poco è lui il primo a dire valuto di andare altrove, perché comunque è un'età dove stare tutto il tempo in panchina non sono a fine carriera, ecco. Quindi è questo il punto: se lui ha garanzia che resta e che gioca se resta, a quel punto lui non ha intenzione di andarsene via, però insomma in questo momento sta giocando davvero pochissimo, qualche minuto a fine partita.
0: L'esclusione di Kalulu dalla lista dei presenti, o comunque dalla prima chiamata, quella fatta da Didier Deschamps per il mondiale, ha fatto abbastanza discutere nel mondo bianconero. C'è chi dice non è giusto, dopo la stagione che ha fatto, di sacrificio, di presenza continua, di leadership, anche perché è diventato un leader Kalulu per questa squadra. Dall'altra parte c'è chi dice ma dai, è meglio così, sta tranquillo, e magari la questione rinnovo viene presa immediatamente in considerazione.
1: Ma insomma, visto che parliamo di tifosi bianconeri, io credo che possa prevalere l'idea che meno male che non sia stato convocato, così non dimentichiamoci che gli anni dove c'è il mondiale poi le stagioni cominciano sempre in modo strano, con calciatori che iniziano tardissimo la preparazione, via dicendo. Di certo dispiace per lui, perché insomma è un bravo ragazzo, è un bravo calciatore, sarebbe meritato il mondiale anche in una rosa pienissima di talento, però a questo punto l'evento se lo ritrova dal primo giorno in ritiro, e magari insomma Spalletti può lavorare con lui e con tanti altri già dall'inizio, quando invece insomma molte squadre, molte big si troveranno a ritrovarsi molto molto tardi, ecco. Quindi insomma credo che i tifosi della Juve possano sorridere per questo.
0: E questione rinnovo?
1: Questione rinnovo, io credo che se non ci sono imprevisti la direzione sia quella di trattarlo e provare a rinnovare. Non credo ci siano grossi problemi, onestamente. Mi sembra sulla linea di tutti gli altri rinnovi che sono stati fatti. La Zone quest'anno ha giocato ogni secondo che era disponibile praticamente, quindi non vedo perché la Juventus non debba rinnovarlo e lui non debba accettare un prolungamento di contratto.
0: Grazie Matteo.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Vedete come però purtroppo poi alla fine, visti i vari temi, tanti temi che abbiamo, tra cui in particolare il mercato, un po' passa in secondo piano il discorso partita. Dopo parliamo un pochettino di più anche della partita, Voglio sapere soprattutto da voi se la formazione scelta contro Lecce secondo voi potrebbe essere quella giusta anche con la Fiorentina, perché c'è ancora questo dubbio Turam. Ditemi un po' cosa vorreste.
2: RBN Caffè. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: RBN Caffè.
0: Allora, chi ci consiglia una lettura? Andate a leggerlo, l'ho letto anch'io questa mattina, articolo a cura di Guido Vacciago, Il fuorigioco bugiardo. È veramente carino. Pensavo che... Yves, Claudio non l'ha letto?
4: Scusami?
0: Il fuorigioco bugiardo, l'articolo sul Tutto Sport di questa mattina. Davo per scontato che il buon Claudio l'avesse...
4: No, non ha fatto approfondimenti stamattina.
0: Diciamo che automatico sì, preciso no, è il titolo esatto. Un fuorigioco di 5 cm viene misurato con un meccanismo con uno scarto molto più ampio, alto il rischio di errore o la discrezionalità. È interessante, andate a leggervelo, vi leggo soltanto l'ultima parte, perché proprio è molto ben dettagliato, si parla in particolare appunto di come vengano scelti i frame, dell'imprecisione e alla velocità di un giocatore, quanto possa far cambiare anche l'immagine scelta, che cos'è un frame, ti spiega cosa vuol dire semiautomatico, il caso Lecce in particolare. La conclusione però, chi è penalizzato, il sottotitolo è questo: tutti e nessuno, la regola vale per tutti, quindi se non si vuole pensare male è una ruota che gira, ma se si vuole pensare male, la scelta del frame è uno strumento diabolico per annullare o convalidare un gol. Se si vuole pensare bene, resta il fatto che sia comunque uno strumento spacciato per scientifico, ma che in realtà poi alla fine sia anche abbastanza approssimativo, e lo dimostra la FIFA, perché al mondiale il momento del calcio ovvero appunto visto che si parla della scelta di come appunto valutare l'offside in particolare, ovvero se il pallone è già partito o se ci si sta propinquando, ci sono proprio tre frame diversi selezionati in cui Cambiaso nell'articolo secondo la macchina colpisce il pallone. Sono tre esattamente diversi e si vede che dal terzo dalla sala VAR che si dice vai per poi avvicinarlo alla posizione di Vlahovic. Quindi per evitare che si sbagli fondamentalmente la FIFA per il mondiale che cosa ha fatto? Questo il momento del tocco del pallone, neanche del tocco, comunque di modo per decidere come valutare il fuorigioco verrà definito con un sensore sul pallone, perché anche da quelle parti insomma hanno capito che il sistema non era preciso. I costi lievitano, certo, le complicazioni anche, ma con il sensore la misurazione risulterà essere sicuramente più precisa. Quindi, visto che il mondiale o comunque questi eventi spesso sono danno modo per sperimentare, chissà che non si cambi in vista anche poi delle prossime stagioni. Ripeto, è più caro, quindi magari ci aumenteranno un po' gli abbonamenti alle varie pay TV se le avete, quindi da qualche parte state tranquilli, i soldi li troveranno sicuramente. Allora c'è chi dice, ma allora Mariano dice no, per favore Cambiaso non, no, risparmiatecelo, ma ho detto che non credo proprio, visto che ha parlato nel post Sassuolo, è stato anche abbastanza criticato, non credo che la scelta possa ricadere su di lui. C'è chi vorrebbe Pinsoglio, come ad esempio Valentino, un po' anche per rispetto nei suoi confronti. Qua vabbè, magari la domanda la si potrebbe fare sul famoso bigliettino, no? Vi ricordate, in occasione del rigore parato da Di Gregorio. Gianni ci dice domenica sarà un mezzogiorno di fuoco, qualcosa quasi di cinematografico, usando il termine del presidente Fit. Chissà se qualcuno porterà a casa l'Oscar come miglior deficiente protagonista. Guarda, l'Oscar del miglior deficiente lo porterà a casa obbligatoriamente chi ha deciso tutto questo, nel caso, cosa che ovviamente noi non auguriamo, non scherziamo neanche, però nel caso dovessero esserci problemi di ordine pubblico appunto a Roma. Questo purtroppo potrebbe essere l'unico modo per dire "And the Oscar goes to", come viene detto in quel di Los Angeles. Poi Pasquale mi dice, mi parla del ciuffo, dice "C'è stato un momento in cui avevo questo ciuffo che mi dava non poco fastidio". Raffaele da Santimo, penso si legga, Napoli. Questa immaginetta che ci mandi è meravigliosa, un po' così, non macabra, però un attimino da rivedere, perché comunque si parla di qualcosa negativo che è avvenuto, però ve la di dai, fa un po' sorridere anche, quindi mi piace. C'è un'immagine di Andrea Sempio, che tutti ovviamente conosciamo perché legato al caso Garlasco, con la maglia dell'Inter, con scritto Sempio si gioca l'ultima carta per non essere indagato. Beh, è bella, posso dire, è simpatica, dai, un po' di ironia. Ascoltiamo qualcosa. Poi vado su Firenze Viola, perché volevo vedere com'era la situazione a Firenze.
5: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Yves, buongiorno Bonazzi. Meno giocatori vanno ai mondiali della Juve e meglio è per il prossimo anno. Hai capito? Meno giocatori della Juve vanno ai mondiali e meglio è per noi il prossimo anno.
0: Okay.
5: E siccome Moani non va al mondiale e venisse alla Juve, magari non fa il mondiale, meglio per noi. Ora vi saluto, ciao ciao, ciao.
0: Ciao. Ciao anche a te, ma so che questo sia, è un po' il sentimento generale, vuoi perché comunque la paura di magari un infortunio, un affaticamento di troppo, il ricominciare la stagione anche con una certa lontananza rispetto poi a tutti gli altri compagni, molto spesso fa pendere, no, la bilancia dal lato del speriamo che non vadano tutti, però ecco, mettendoci nei panni dei giocatori, andare al mondiale è qualcosa di estremamente così realizzante anche, no? È l'obiettivo che hanno un po' tutti i giocatori, vincere trofei e rappresentare comunque anche la propria nazione, nonostante le problematiche che ci possano essere. C'è ancora un vocale forse, e poi vado su Firenze Viola a leggere due notizie.
6: Buongiorno, ciao, sono Lorenzo, ciao, di Peschiera del Garda, Verona. Ma riguardo la formazione di domenica, io personalmente non farei giocare McKinney sulla fascia destra, ma farei giocare Holm, che a me non mi dispiace come giocatore, e metterei, sì, McKinney dietro a Vlahovic sotto punta con gli esterni Idiz e con Seisau. Poi se Durham ce la fa, bene, altrimenti penso che giochi con Miners, anche perché secondo me non ha fatto poi così male a Lecce, la sufficienza secondo me se l'è meritata, quindi proverei a giocare così io personalmente. Che ne dite? Forza Juve comunque fino alla fine, e sono convinto che ce la faremo. Forza Juve.
0: Ma guarda, mi piace il tuo pensiero positivo, assolutamente sì, è una delle soluzioni che vi avevo anche dato ieri, no? Perché una ovviamente in caso di assenza di Thuram, che è l'unico grande dubbio che c'è, vede o nuovamente con Meiners pronto ad essere tra i giocatori a partire appunto al primo minuto vicino a Locatelli, oppure appunto Holm al posto di McKennie vicino a Locatelli, o come hai detto tu magari leggermente avanzato un po' più verso Vlahovic, e dall'altra parte Cambiaso. Questa potrebbe essere, questa in teoria dovrebbe essere l'altra alternativa. Poi ovviamente ripeto, io non so se preferirei vedere Thuram a tutti i costi, anche perché il Thuram visto ultimamente non ha dato quella sicurezza, no, che spesso invece lo ha contraddistinto, quindi sono d'accordo soprattutto su Holm, che a me anzi non lo conoscevo così tanto, mi è piaciuto però molto, si è inserito immediatamente in maniera corretta nel mondo Juventus, rendendosi immediatamente conto del peso che poteva avere la maglia, a differenza di altri che ancora oggi, dopo quasi un anno, forse non hanno ben capito dove sono. Allora, mondo viola, così anche un pochettino, qualche notizia, Ken ancora parte, ci sono piccole speranze di riaverlo contro la Juventus, è il giocatore che maggiormente insomma attira le curiosità anche da parte della tifoseria bianconera, quello che l'anno scorso ha fatto male sia all'andata che al ritorno nella passata stagione, la gara d'andata di quest'anno è terminata 0-0, lo sappiamo, ed è un giocatore che tra l'altro è anche abbastanza così infelice in questo momento, pare che abbia voglia di andarsene. Poi Van der Sar, che questa mattina intervistato su Gazzetta ha parlato di De Gea, non soltanto, ma ovviamente ha parlato un po' della partita, l'ha definito uno dei migliori portieri, in particolare delle stagioni passate, è stato tra l'altro uno che subito dopo di lui è arrivato, no? Quindi lo ha sostituito, diciamo così, a Manchester. Poi insomma, altre dichiarazioni varie ed eventuali. Riprova, Yves, che su WhatsApp non mi aveva risposto l'ospite, soltanto al telefono. Vediamo se potrai avere più fortuna. Ancora andiamo, quasi 70 milioni spariti, ecco quanto vale oggi la rosa della Fiorentina. A Torino con dignità ed orgoglio chiedono, non sono ammesse figuracce come quella di Roma. Due gare per evitare un record negativo, il Corriere Fiorentino dicevano lì non può fare peggio di Iachini. Insomma, il mood è abbastanza così, non dei migliori. Parlando di formazione, il dubbio è in particolare su Gudmundsson. Scelta data e orario del match, ora si pensa infatti ai giocatori da poter inserire. Appunto, la rosa, il gruppo si è allenato praticamente al completo ad eccezione di Moise Kean, che continua a svolgere questo lavoro a parte. Dovrebbe essere presente Gudmundsson, anche lui ha svolto sedute a parte nell'ultima settimana, e potrebbe esserci il pallottaggio con Solomon. Il pubblico viola vorrebbe una cosa, sicuramente vedere Piccoli in campo. Noi vorremmo rivedere Antonello Cucureddo in campo, e come. Buongiorno mister.
7: Sì, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, senta, intanto come sta?
7: Ma abbastanza bene, via, non lamentiamoci.
0: Non lamentiamoci. Senta, ma lei si è mai ricordato di un qualcosa così assurdo come quello che è accaduto nell'ultima settimana? Ovvero che dovendo giocare le partite nel weekend soltanto al giovedì sera si decidessero gli orari?
7: Ma non mi ricordo.
0: Forse non è mai successo, perché si giocava tutti insieme più o meno anche.
7: Sì, quello sì è vero, però che dovesse accadere così il giovedì sera, di sapere, non mi ricordo assolutamente.
0: Ma che sensazione le ha lasciato questo? È stata una figuraccia da parte, l'hanno detto un po' tutti, da parte della Lega Calcio, questa difficoltà nell'organizzare qualcosa che è sempre stato organizzato in maniera assolutamente semplice. Che cosa racconta? Che dove sta andando il calcio in Italia soprattutto? È sempre peggio.
7: Questa è una bella domanda, dove sta andando non lo so neanche io, a volte rimango stupito di tante cose, e non lo so come avvengono questi fatti. Bisogna chiedere a loro, agli interessati.
0: A loro bisognerebbe chiedere tantissime cose, e però a livello anche di organizzazione è stato molto criticato tutto questo, perché ce lo potrà confermare anche lei da mister, la preparazione di una partita, se si gioca a mezzogiorno, se si gioca il giorno dopo addirittura alle 20:45, cambia. Quindi a livello proprio anche di lavoro da svolgere con il gruppo durante l'allenamento, dà veramente così fastidio?
7: Ma fastidio, tanto lo si sa, questi sono gli allenamenti, se si gioca il giorno sì, un giorno no, insomma siamo sempre preparati a questo, ecco.
0: La Juventus è preparata secondo lei per queste ultime due partite? Una si gioca contro la Fiorentina, l'altra addirittura il derby col Toro. Anche questo è particolare.
7: Beh, la preparazione la fanno sempre. Si sanno quelle che sono le partite, sono concentrati, sanno che devono vincere, tutte queste cose qua.
0: Poi... Ma la Juventus l'ha capito che deve vincere secondo lei? È questo il punto.
7: La Juventus deve vincere sempre.
0: Qualunque sia la partita presa in considerazione. visto che ha giocato sia da una parte che dall'altra, ovvero sia con la Juventus per tanti anni gloriosi che con la Fiorentina, qual è il ricordo più bello che magari ha di un match tra le due?
7: Ma è sempre stata un'ottima partita, una partita sempre difficile da fare. Altrove bisogna essere preparati per queste cose qua. Noi eravamo sempre preparati, insomma, ce l'aspettavamo, e quindi poi si va a giocare, insomma,
0: Prego.
7: Non ci sono motivazioni in genere, si sanno che quelle che sono le partite, si è preparati, si lavora sempre e quindi pronti a combattere, insomma. Ecco.
0: Pronti a queste ultime due battaglie, 180 minuti di fuoco veramente, anche perché insomma non è ancora certa la Juventus, no, di giocarsi la prossima Champions. Segue le vicende un po' del campionato anche in questo finale. Ci sono ancora ben 5 squadre che possono pensare di entrare in Champions League. Chi è che secondo lei se lo merita di più alla fine?
7: Alla fine si meritano di più quelli che arrivano prima.
0: In maniera semplice.
7: Se lo meriterebbero un po' tutti, però d'altronde poi ce la devono giocare, quindi lì chi sta meglio in quel periodo lì andrà avanti, insomma. È tutta da giocare.
0: Ed è particolare che si debba ancora decidere qualcosa di così importante con due partite appunto ancora a disposizione. Poteste rigiocare, preferirebbe rigiocare Juventus-Fiorentina o Juventus-Torino?
7: Una bella domanda. Sono due partite, Juventus-Torino in casa più che fuori.
0: Questa è Toro Juventus, però quest'ultima è Toro Juventus, quindi si va al comunale, ci piace chiamarlo ancora.
7: I derby sono sempre partite difficili, quindi se si è preparati, soprattutto mentalmente, ecco, perché fisicamente sono tutti a posto, e poi bisogna giocare. Se sei fuori casa, puoi giocare. Oltre il Torino non è mai facile, però bisogna essere preparati e pronti e se la giocano.
0: Quindi cerco di così estrapolare un po', secondo me rigiocherebbe volentieri un derby.
7: I derby sono sempre partite particolari, sempre da giocare. E giocarla e vincere è sempre, guardi, è straordinario, soprattutto per la gente, per i tifosi, per tutti, insomma. È sempre dura, comunque.
0: Ce l'ha un derby del cuore, uno che si ricorda con particolare affetto, magari? Perché magari è uno dei migliori da lei fatti, da lei giocati?
7: Adesso tornare indietro è dura, ne ho fatti tanti, quindi non. Vincere i derby è sempre straordinario, soprattutto per i tifosi stessi. Però bisogna giocarcela, ecco, non pensare a quello che si è fatto prima, adesso bisogna pensare a quello.
0: Senta, le piace Spalletti, allenatore della Juventus?
7: Ma mi piace. sono allenatori preparati, soprattutto sono convinti di fare qualche cosa di buono, hanno una società, hanno un gruppo giusto, dipende. Poi quando si è in campo bisogna giocarla la partita, ci tengono tutti, i derby sono particolari. A vincere i derby durante un campionato, soprattutto anche per i tifosi, è interessante e importante.
0: Quando vedremo, le chiedo ancora questa, poi la saluto e la ringrazio, secondo lei vedremo mai uno dei giocatori che lei ovviamente forse ha maggiormente nel cuore, passati dalla Juventus, Alessandro Del Piero in dirigenza? I tifosi lo acclamano e continuano a chiedergli di diventare insomma parte della Juventus a 360 gradi, quindi andando addirittura sulla poltrona della presidenza prima o poi.
7: Beh, io me lo auguro perché con Alex ho un rapporto bellissimo e quindi è un ragazzo a posto, una persona intelligente, insomma ci vorrebbe in quel gruppo lì. È giusto che la società se lo porti a casa.
0: E glielo auguriamo. La saluto con il messaggio di Giampaolo che le scrive: immenso cucù, insieme a Gentile fu il primo esterno alto ed era il 76. Memorabili le sue punizioni, io lo ricordo goleador con il numero 7, ero presente all'Olimpico quando segnò il primo gol all'Inghilterra ed era il 17 novembre del 76.
7: Io mi sono dimenticato.
0: Ecco, Giampaolo però le ha fatto questo regalo e gliel'ha fatto ricordare, quindi ecco, ora...
7: lo ringrazio tanto. Sono passati un po' di tempo, però quelle cose lì si ricordano sempre, sono sempre, ecco, degli episodi che rimangono nella storia calcistica.
0: E noi ricordiamo sempre con grande piacere anche lei. Grazie
7: a voi,
0: buona giornata. Grazie anche a lei. Allora, Raffaele da Santimo, ovvio, lo so che non voleva essere assolutamente una presa in giro alla memoria appunto della vittima del delitto di Garlasco, però ti ripeto, mi ha fatto sorridere perché potrebbe essere veramente la soluzione. Di solito non auguro mai del male a nessuno, dice Luca, ma stavolta spero con tutte le mie forze che a chi ha deciso di far giocare le 12 venga un mega cagotto. Ma no, papà, addirittura auguriamo queste cose adesso. No, dai, vabbè, fa sorridere anche questo. Ragazzi, le 12 in punto, quindi io vi saluto, vi ringrazio. A questo punto ci vedremo, sentiremo lunedì con qualcosa sicuramente già un pochettino più di certo di quello che sarà il futuro.
8: Dipende un po' anche da lei.
0: No, da me sicuramente, ma dipende anche da lei che ha detto questa frase e da chi ha preparato questa settimana. Quindi occhio, occhio. A lunedì, ragazzi, buon weekend.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
9: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

Buon pomeriggio, buon venerdì 15 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni. Manuel, l'ultima ora di questo venerdì, hai una musichetta per quest'ora? Faccela poi sentire, ragazzi, notizie, perché noi dobbiamo portare delle notizie, delle solide realtà. Allora, Kalulu, Kelly e Turam hanno lavorato a parte, ci sono delle situazioni diverse. Io ho chiesto alla Juventus, ma queste situazioni possono portare un po' di preoccupazione? La risposta è Juve, no. Quindi io mi fido della Juve e sostanzialmente penso che tutti e tre con la Fiorentina possano essere nella lista dei convocati. Quindi questa è la prima notizia che vi porto. Seconda notizia che vi porto, che non ci sarà conferenza stampa domani. Non ci sarà conferenza stampa domani, quindi in questo caso non parlerà né Spalletti né un giocatore. Perché? Non c'è una motivazione. Io onestamente credo che la Juventus e Spalletti non abbiano voglia di entrare in delle polemiche legate a quella buffonata di decisione finale, giocare alle 12, non si gioca quando si gioca lunedì, arrivare fino a giovedì alle 8 a parlare di orari e quindi a un certo punto probabilmente per evitare di, insomma, portarci delle polemiche in casa, delle ris-

0: Abbiamo un pochettino di preoccupazione leggera, leggera, leggera, leggera, anche se Juve non è preoccupata per Thuram, Kelly e poi anche Kalulu. Tra l'altro, permettetemi una polemica enorme, enorme, enorme, enorme, non convocare Kalulu al mondiale è una roba atroce. È vero, la Francia è fortissima, ma ragazzi, cioè, ha fatto una stagione molto migliore di Malogusto. Ha fatto una stagione migliore di tanti giocatori della Francia convocati nel suo ruolo. E io non sono un grande fan di Deschamps. Secondo me ha vinto pochissimo per la nazionale che aveva a disposizione. Però non scegliere Kalulu e avere proprio dei preconcetti. Cioè, è proprio una roba senza senso, senza logica. La stagione di Kalulu è molto migliore rispetto agli altri. Questo volevo dirvelo. E già non sono un grande fan di Deschamps. Dopo questa decisione non sono ancora meno. Poi Manu, non te l'ho detto, mandiamo tutto in diretta Fabiola. Abbiamo Fabiola tra
1: È un
0: poco.
1: classico venerdì.
0: Noi abbiamo Fantacalcio, noi abbiamo Fantacalcio.
1: Ancora per
0: L'ultime,
1: poco.
0: eh sì, l'ultime due puntate del Fantacalcio. L'ultime due puntate del Fantacalcio, e ti dirò, te lo dico proprio in anteprima, in esclusiva di Radio
1: Breaking
0: Bianconera.
1: news.
0: Sì, breaking news. Non so se farò un'altra puntata, un'altra stagione delle puntate. Del Fanta, cioè nel senso faremo un'altra stagione di Fanta, ma non nelle regole del Fanta, quindi devi prendere quello, quello, quello e quell'altro perché non mi ascoltate mai. Quindi in questo caso non so se durante l'estate faremo una sorta di regole del Fantacalcio, perché l'abbiamo fatto lo scorso anno, non ce l'ha ascoltato. Hanno sostanzialmente deciso di andare di comprare sempre mezze squadre, perché c'è chi ha mezza Roma, chi ha mezzo Bologna, chi ha mezzo Milan, chi ha mezza Juve, e quindi andando contro il regolamento potrei decidere di non sostanzialmente fare le regole del Fantacalcio quest'estate. Dare dei consigli sicuramente, ma le regole potrei tenerle per me, potrei
1: Questa è una
0: tenerle.
1: protesta ufficiale.
0: Sì, non mi hanno ascoltato, quindi sono arrabbiato con alcuni nostri ascoltatori, quindi deciderò poi cammin facendo. Facciamo così, Manu, ascoltiamo Luca e poi sentiamo Fabiola.
2: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, Forza Juve. Sì, adesso abbiamo una partita da vincere e vediamo come arrivano Kelly, Thuram e Kalulu per la partita contro la Fiorentina. E mi auguro ce la possa fare almeno Thuram, se no secondo me giocherà titolare Cop Mainers o McKennie. Detto questo, dobbiamo fare 3 punti. Finalmente abbiamo un orario alla quale si gioca, tutti a mezzogiorno, quindi io sarò allo stadio per sostenere la nostra Juventus. Fino alla fine andiamo a prenderci i nostri 3 bei punti.
0: Ciao Luca, Cami, io venderei con 6-6, punterei a giocare con Ildiz, un'altra punta, un trequartista come Bernardo Silva, di conseguenza 3 a centrocampo, che ne pensi? Marco, io sono un grande fan di con 6-6, quindi non sono d'accordo. Non sono d'accordo, non credo neanche che questo sia un modulo in questo momento consono a una potenziale Juventus. Soprattutto nell'ambito dell'equilibrio, soprattutto nell'ambito di anche poi in fase di non possesso, cercare di coprire tutto il campo. No, 4-3-1-2 è un modulo che non si vede più, è un modulo che non fanno più nel calcio moderno, perché poi comunque non c'è più il trequartista classico. Si scende quasi sempre a difendere 4-5-1, perciò no, non è, è un modulo vecchio, un modulo che non è più moderno e sostanzialmente no, non è una formazione, cioè per carità è bella, però non sceglierei mai quel tipo di modulo, ecco, non sceglierei mai quel tipo di modulo, e anzi io credo che gran parte del gioco moderno è legato agli esterni d'attacco, e quindi non mi priverei mai di un esterno d'attacco, o quantomeno. Se arriva un'offerta di alto livello, poi ne devo prendere un altro al suo posto. Quindi sì, posso vendere con 6-6, ma comprare un altro esterno e giocare con gli esterni. Tutte le squadre di alto livello giocano con gli esterni forti.
1: Comunque a Roma è irriducibili, nonostante il cielo sia non nero di
0: No,
1: più.
0: no, me lo sono preso tutto io. Oggi vi racconto questa.
1: Io ho beccato Grandine e sembrava
0: Sì,
1: neve.
0: oggi ho beccato grandine, tempesta, diluvio. Sono rimasto in macchina perché non avevo l'ombrello. Quindi sono rimasto in macchina.
1: Potevi aprire, tu c'hai la cabrio.
0: Sì, c'ho il cabrio, quindi
1: potevi aprire.
0: Esatto. Sono rimasto in macchina mezz'ora perché non potevo uscire, se no mi infradi.

0: Diciamo tutto, terribile, terribile, terribile. E onore agli spettatori di Roma che secondo me hanno speso un braccio per avere
1: piuttosto
0: il venerdì.
1: Non mi alzo.
0: E non, anche se a domani, no, rimango, dormono lì. Ah, uguale io, uguale, sia chiaro, uguale, quasi spendo gli soldi, sto fino all'ultimo minuto.
1: Il cielo non promette bene.
0: No, no, per niente. Fabiola, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, Cami.
0: Allora Fabiola, qua noi stavamo parlando delle condizioni, il meteo, da te com'è? Piove?
2: Ma in realtà credo, sì, è terribile, diluvia da ieri, il cielo nero, credo sia un po' una condizione climatica che accomuna tutto il nord e non solo, ecco.
0: E tra l'altro Fabiola, io prima del tuo arrivo in diretta,
2: sì?
0: Ho detto che per protesta sto pensando di non fare più le puntate per dare i consigli del fantacalcio dal punto di vista della creazione della rosa. Quindi le
2: come
0: puntate
2: mai?
0: Estive. Perché non ci hanno ascoltato, Fabio? Non ci hanno ascoltato.
2: Ah, solo per, cioè, per via degli errori che abbiamo riscontrato durante,
0: sì,
2: tutta la stagione nelle rose dei fantallenatori che ci scrivono.
0: Sì, sono offeso.
2: Con te, alla
0: sono offeso.
2: Fine. Sì.
0: Abbiamo fatto le puntate perfette per ragazzi, 3 al massimo per squadra, 1 per ruolo. Non andate alle doppie. Se fate le doppie, attenzione perché poi.
2: Attenzione ai reparti, mi raccomando. Comando,
0: esatto.
2: Non prendetene troppi. E invece poi ci siamo ritrovati con il centrocampo stile Juve, gli attacco praticamente solo Como,
0: sì.
2: Non ci hanno proprio ascoltato.
0: No, infatti, e tra l'altro Fabiola, sono offeso, cioè proprio sono offeso, quindi sto valutando anche l'idea di farti venire in diretta. Ovviamente è sempre un grande piacere, sia chiaro, sempre un enorme, immenso piacere. Ma per
2: grazie,
0: dare i nostri consigli e non per dare le regole di una formazione, tanto non ci ascoltano. Ricordati anche che ci avevano insultato durante quella,
2: sì, è vero,
0: parlate
2: mi
0: di mercato,
2: che
0: non
2: che
0: di
2: parlare
0: fantacalcio.
2: Del calcio mercato, sì, piuttosto che parlare delle trattative di chi potrebbe arrivare, parlate di fantacalcio, ma ancora c'è tempo. E invece poi il tempo è galantuomo, come si suol dire, e ci ha dato ragione perché non ci hanno ascoltato.
0: Allora, io in quello importante sono crollato come sempre, cara Fabio, sono crollato. Fantacalcio, invece dell'altro mi sono difeso con un sereno 3-3. Te, 3-3 è
2: bene,
0: vergognoso,
2: proprio molto, cioè, molto sereno,
0: sì,
2: quello
0: sì,
2: che piace agli allenatori, yeah, anche ai fantallenatori.
0: Ah, guarda, con gol di Pavlovic, di Tosvet, cioè neanche con le punte, le mie punte non segnano più. Le mie punte proprio non segnano più, uno di questi è Yıldız. Però insomma,
2: idem, mi associo.
0: Sostanzialmente va così. Allora, rispondiamo a qualche domanda.
2: Scusami, ti interrompo. Io invece ho fatto di nuovo misero 0-0 e purtroppo sembra che nessuno di noi della mia Lega voglia il podio, perché a catena stiamo perdendo un po' tutti. Per cui vediamo come andrà a finire in queste ultime 2 giornate.
0: Sì. Allora, andiamo da Zi Peppe che ci manda il suo messaggio. Ciao Cami, lo so che sono uno dei tuoi obiettivi delle critiche, ma ora vienimi in soccorso. Eh sì, Zi Peppe, tu sei uno di quelli per cui io sto pensando di non fare quella puntata, perché, figlio mio, che cosa hai fatto? Lo sei solo tu. Lui ha Coné, Cristante,
2: Rowe, ok, quello Roma.
0: Ricci, Coné, Sassuolo e Matic. Lui ha le doppie, doppie. Cioè, quindi, in questo caso, vabbè, Rowe, mettilo. Sempre,
2: sì.
0: Anzi, lo dico già, Rowe va preso il prossimo anno. Cioè, proprio.
2: Sono d'accordo con te. Sì.
0: Perché si è svegliato.
2: È uno di quei profili che.
0: Tutto
2: sì,
0: nella seconda parte di stagione va preso. Preso subito. Subito,
2: sì, è
0: subito.
2: Uno di quei profili che bisogna tenere d'occhio. E se si può portare a casa anche con un budget limitato, sarebbe un colpaccio.
0: E poi Fabiola, uno tra Coné e Cristante, quindi direi Coné.
2: Coné, sì.
0: Poi
2: anche se Cristante, però col fatto che c'è il derby, di solito sono partite a sé, quindi diventa difficile lasciare fuori Cristante che si accende particolarmente, però il cartellino potrebbe anche essere dietro l'angolo, per cui sì, tra i due direi Coné va.
0: Poi,
2: anche con il del Sassuolo.
0: Eh sì, loro due. E poi Rowe e Ricci. E che devi fare? Fai le doppie. Fai le doppie, cioè.

0: soprattutto per chi si sta giocando il podio.
1: Esatto, però, cioè, io volevo dirvi,
0: vogliamo credere nell'onestà comunque,
1: sì,
0: dell'Udinese in questo caso, ma in generale delle squadre coinvolte nelle due lotte, salvezza e lotta Europa sostanzialmente.
1: Sì, ecco. Sì, io non alludevo a nessun comportamento sbagliato dell'Udinese,
0: certo.
1: Sto dicendo
0: certi.
1: Che dovete tenere conto di tutto, nel senso che ci sono delle partite dove magari
0: sì.
1: L'Udinese potrà essere un pochettino svagata. Esempio, il Como nel primo tempo contro il Verona, dove tra l'altro c'era un rigore enorme, era completamente svagata. Bawi ha sbagliato un gol da 0 metri, con la palla in aria, ha tirato fuori. Quindi comunque, quando sei un po' con la testa tra le nuvole, ci sarà magari la festa per l'ultimo in casa dell'Udinese. Dovete tenere conto delle partite che magari possono essere un pochettino diverse, dove magari hai già la testa alle vacanze, dove insomma è una giornata anche diversa, dove c'è la contemporaneità, ci sono delle partite che hanno meno tra virgolette
0: sì, anche
1: peso.
0: Le notizie che si susseguiranno sui vari campi, sui
1: esatto.
0: Risultati delle contendenti, diciamo, possono influenzare anche l'andamento della gara e quindi le prestazioni dei calciatori.
1: Esatto, quindi anche magari qualcuno verrà lasciato in panchina per far giocare giocatori,
0: esatto.
1: Magari che o devono fare dei minuti o magari devono mettersi in mostra o magari sono giovani, esempio.
0: O banalmente diranno addio alla squadra,
1: esatto.
0: Stessa a fine campionato, quindi magari se è l'ultima in casa, mi viene per esempio in mente Malinowski in questa giornata Genoa-Milan, che molto probabilmente De Rossi schiererà titolare proprio perché per permettergli di dire addio ai tifosi genoani sostanzialmente.
1: Esatto, tipo
0: bisogna tenere in conto di tante cose.
1: Esatto, a fine campionato dovete tenere conto di tutto quando fate la formazione, quindi non è mai facile. E tipo Fiorentina a Genoa, al Genoa gli ultimi 10 minuti ha fatto giocare tutti i ragazzini.
0: Esatto.
1: Tutti i ragazzini, quindi sono delle cose che comunque possono condizionare un pochettino il fantacalcio. Allora, ci chiede anche se mettere tutti e quattro gli attaccanti o Wesley. Io no, io sacrificherei questa volta
0: no.
1: Al Pupillo e il Fej.
0: Terrei Wesley, tra l'altro ha fatto una stagione bella.
1: Sì,
0: molto
1: sì.
0: Bella, e in una partita come il derby non lo lascerei in panchina.
1: No, è fortissimo Wesley, fortissimo.
0: Sì.
1: Veramente forte, forte, forte. Allora, invece, altro consiglio, Bonny o Laurentier? Solito consiglio che abbiamo.
0: Sì, e finora l'abbiamo sempre azzeccato.
1: Sì. Io infatti Laurentier non l'ho messo l'unica volta che ha fatto il diavolo contro
0: esatto,
1: il Milan.
0: Esatto, anch'io. L'ho lasciato in panchina, sì. Anche perché avevo Mignon
1: sì.
0: In campo, per
1: io
0: cui forse ci speravo, ecco, che si facesse i fatti suoi per una volta.
1: No, io Leao, quindi ho azzeccato tutto. Questa volta almeno Leao non me lo mettono, così non ho neanche il problema di pigliare 4.
0: Squalificato sta giornata, quindi te ne puoi fare a meno.
1: Esatto, almeno un 4 lo evito. Quindi vai tu, io direi Bonny perché Verona, anche se Verona
0: sì,
1: sta giocando,
0: sì.
1: Però mi direi Bonny.
0: Sì, ci sta Bonny, poi magari proprio in virtù del fatto che davvero la stagione dell'Inter ormai è terminata con il doblete, magari avrà molto più spazio e si farà vedere in zona bonus.
1: Infatti, anche se Fabiola, è notizia di pochi minuti fa, rinnovo di Laurentier col Sassuolo. Sai che lui l'avevano venduto 4-5 volte negli ultimi anni,
0: sì,
1: poi è sempre saltato all'ultimo.
0: Sì.
1: Comunque
0: questa potrebbe fare la differenza però
1: sì perché rinnovo con Lecce avrà spazio, posso dire, mettili entrambi
0: sì mi piacerebbe sapere chi sono gli altri, ecco. Magari lasciamo fuori qualcun altro,
1: però due bei nomi,
2: mi dispiace,
0: sì, sì.
2: Capisco.
1: due bei nomi. Fabiola, grazie come sempre.
0: Grazie mille a te Cami per l'ospitalità e vedremo come gestire e organizzare poi la parte estiva con i nostri fantallenatori che speriamo ci seguiranno meglio l'anno prossimo. Ecco.
1: Devo riflettere Fabiola, ma faremo qualcosina. Grazie come sempre.
0: Certo, ciao a te Cami, buon proseguimento.
1: E dopo aver salutato la nostra Fabiola Graziano di Bianconera News, andiamo in pausa tra poco.

0: club degli inviati. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
0: Il club degli inviati.

0: Club degli Inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Manuel Moroni. Quanta roba che abbiamo, via, c'è solito il nostro Alessio da Caserta, che lui va, Alessio nostro, tu vai con i tuoi temi, non cambiare mai Alessio, mi raccomando.
1: Sappi che non sei solo.
0: Non cambiare mai, ok? Allora, Mirko che mi chiama Cani e non Cami, ma questa è una cosa che mi capita spesso, quindi ti perdono. Volevo sapere cosa ne pensi della questione nazionale, in specifico l'esclusione di Thuram e Kalulu. La Francia ha giocatori forti, l'esclusione non mi sorprende. Poi onestamente non siamo più un campionato così allenante per i ritmi europei. Mirko. Allora Mirko, io non sono d'accordo sul campionato, perché onestamente la Francia ha chiamato i giocatori del campionato saudita. Quindi onestamente non credo sia una questione di campionato. Ma quello che posso dirti è che Thuram per me è giusto. Per giocare nella Francia devi fare un salto di qualità. E lui deve fare un salto di qualità. Quindi io sono un grande fan di Kefren Thuram, ma proprio un grande fan. Però per ambire a giocare in una delle... anzi, nella nazionale più forte al mondo, e la nazionale di gran lunga più forte al mondo, devi cercare di fare un salto di qualità. È un po' come il Brasile di quando ero piccolo io. Brasile, quando ero piccolo io, aveva dei giocatori che ti facevano tremare le ginocchia. E la Francia ha lo stesso valore, allenata malissimo, da anni. E in questo caso, su Thuram trovo che sia una cosa comprensibile. Kalulu no. Cioè, giustificare l'assenza di Kalulu e non guardare le partite. Kalulu è un giocatore che ha fatto una stagione incredibile, che è moderno. Kalulu potrebbe giocare serenamente con le sue conoscenze di calcio in tutti i top club di Premier. City, Arsenal, Chelsea, United, Liverpool. In qualsiasi squadra di Premier Kalulu può giocare titolare. E l'assenza di Kalulu è perché Deschamps da anni, non solo quest'anno, da anni ha il suo gruppo, porta sempre lo stesso e vi dice cambia qualcosina, però ha fatto molto meglio a livello di numeri di malogusto, ha fatto molto meglio di tanti giocatori, addirittura di Koundé del Barcellona, ha fatto meglio a livello di numeri Kalulu. Quindi è proprio una decisione che trovo completamente sbagliata, che non concepisco, che non giustifico, e non è giusto neanche dare la colpa al calcio italiano. Quando chiami gente del campionato saudita non è colpa del campionato italiano, minimamente. Cioè, è una cosa che io ritengo sbagliata a parte un allenatore sopravvalutato e che ha fatto rendere la Francia molto meno delle sue possibilità. Ecco, questo è il mio pensiero. Allora, ciao Camillo, mi sembra Sarri abbia detto che se si fosse giocato domenica neppure, no, non che, insomma, abbia detto allo Tito di non portare la squadra, però Sarri voleva forzare un po' la mano, poi è obbligato a portare la squadra anche perché comunque ci sono penalizzazioni, multe, ma proprio anche la scelta, non ci saranno già i tifosi della Lazio, tant'è che comunque venderanno determinati biglietti anche in altri settori ai tifosi della Roma, proprio perché comunque la Lazio diserterà dal punto di vista del tifo. È ovvio che la Lazio, cioè la Roma ha la fortuna di trovare una Lazio demoralizzata dalla finale persa, demoralizzata dal fatto che comunque i tifosi contesteranno e staranno fuori dall'Olimpico, demoralizzata dal fatto che comunque Sarri non sarà più l'allenatore della Lazio il prossimo anno. Tanti fattori che sono a vantaggio della Roma, sicuramente, è innegabile, però queste sono cose che comunque la Lazio sta affrontando da mesi. la Lazio sta affrontando da tanti mesi, perché la contestazione tanto alto lo sta affrontando da mesi. E poi Sarri sapete benissimo com'è. Io lo dico qua senza sembrare, no, uno che piange o che trova degli alibi, perché non lo sono mai, però io credo che Sarri non abbia detto una cosa sbagliata, Cioè giocare comunque, è vero che a Torino oggi faceva freddo, però giocare a maggio alle 12 partite importanti, giocare a Roma alle 12 partite importanti, a Genova alle 12 partite importanti, non è un orario intelligente. Poi nulla è stato intelligente in questa settimana, però io non sono in disaccordo con Sarri, Cioè, Sarri comunque per me aveva ragione. Manu, hai visto che al Foro Italico si sono andati? Se ne sono andati, non ce l'hanno più fatta, perché qua la situazione non funziona. Come se ne sono andati?
1: Ma probabilmente hanno comunicato che non si riprendeva.
0: Sì, fino alle...
1: Che ci stai a farla.
0: Sì, non prima delle 17.
1: Non mi muovo!
0: Non mi muovo.
1: Ti ho pagato!
0: Esatto. Chissà se anche lì ci sono delle agevolazioni. Buonasera, Emilio, vorrei una tua opinione. Ma secondo te Nico Gonzalez può giocare nella Juve di Spalletti? Potrebbe lavorarci il mister magari in alternanza con Seisao? Cosa ne pensi? Ma tutti possono giocare alla Juve. Io Nico Gonzalez però lo lascerei molto distante da noi. Ha fatto male, ha giocato nel suo ruolo ma non ha fatto nulla, ha un sacco di problemi. Io parlerei con l'Atletico Madrid, tratterei una soluzione con l'Atletico Madrid. Comunque lui a bilancio non pesa tanto, sono sui 20-22 milioni di euro. Io Nico lo lascerei lì, come proverei a trovare subito una soluzione per Douglas Luiz. Io non credo nei cavalli di ritorno, non ci credo, se hanno fallito una volta, cioè, nel senso, tu cosa vuoi fare, caro Camillo? Di nuovo la batteria di esterni del periodo Motta, con solo più Bogà? Io cercherei altro serenamente, si può trovare altro. Si può sicuramente trovare altro, secondo me. Ecco, questa è una cosa che credo si possa fare. Manu, dai, fammi ascoltare un vocalino, va.
2: Camillo, Andrea da Bergamo, e sono d'accordo con te sia su Thuram che Kalulu per il discorso nazionale, però visto che io non sono uno che segue molto le nazionali in generale, mi spieghi cosa intendi per dire allenata malissimo? Perché io da ignorante, non guardando niente delle nazionali, vedo che hanno comunque vinto un mondiale, sono arrivati in finale in un altro mondiale, tutti dicono che è una squadra fortissima, immaginavo che giocasse anche bene.
0: No, gioca malissimo, ha vinto bene un mondiale sicuramente, cosa importante, ma quella Francia lì deve vincere almeno un europeo, e il mondiale aveva una squadra molto più forte dell'Argentina, e quindi per come l'hanno anche ripresa, erano sotto di due più volte con un Mbappé straordinario, malissimo a livello, tutti gli europei hanno fatto malissimo, e quindi in questo caso onestamente sono dell'idea che messa nelle mani di un altro allenatore, che tra l'altro sta aspettando da anni, Zidane, sono convinto che avrebbe vinto molto di più, e onestamente credo che la Francia abbia una nazionale, i convocati, che è la più forte al mondo, e quelli non convocati sono la seconda nazionale più forte al mondo. Cioè hanno un parterre di giocatori devastante. Cioè, in Italia Thuram è la luce, e lì non va. Cioè Colomoni in Italia è oro, lì è uno dei tanti. Kalulu in Italia è capitano, leader, cioè lì non va. E capite bene che soltanto forse in porta siamo più forti, e comunque hanno Magnan.
1: Ma cioè, magari anche quello è il problema.
0: Sì, donne. Sì, è vero, è probabile, però è proprio una... Cioè, ben allenata è la Spagna. la Spagna è ben allenata. Può fare delle scelte magari anche non condivisibili, però è un sistema. Cioè, tu chiami i giocatori per il sistema, perché c'è una mentalità. Loro hanno uno strapotere fisico, ma giocano male, perché sono una cozzaglia di giocatori straordinari tutti messi insieme. Invece la Spagna gioca anche bene, perché tutti sanno come fare, come muoversi. Ed è per quello che, non lo so, anche ultimamente, no, quando c'è stato, no, Spagna-Francia, spesso la Francia ha dominato. Ha dominato perché squadra che gioca bene, molto bene, contro una squadra molto forte, tendenzialmente vince quasi sempre la squadra che gioca molto bene, perché poi imbriglia anche i giocatori forti, perché il calcio è un gioco di squadra, non è un gioco di singoli, questa cosa. Poi magari su 10 una te la fa vincere il singolo, due te la fa vincere il singolo, però è sempre uno...
1: Ma questo mondiale l'ossatura è Barcellona anche stavolta.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Vuol dire tanto quello, eh.
0: Sì, sì, poi hanno... Cioè, ragazzi, la Spagna gioca senza centravanti, ma non gliene frega niente. Niente, cioè hanno una qualità, cioè la Spagna è proprio fare cose bene, fare le cose bene, bene, bene, bene. McKennie però è un cavallo di ritorno. Caro Knoll... E io ti dico, mi hanno chiesto, io non li amo. Poi ci sono anche sempre delle eccezioni alla regola, amico. Però io non amo i cavalli di ritorno. Sono stato scottato troppe volte e non è andata bene. Non è stato un investimento buono. Io di Nico Gonzalez ho un pessimo ricordo. Cioè, ho proprio un pessimo ricordo. Io di Nico Gonzalez in un anno mi ricordo solo degli scivoloni. Non stava mai in piedi, mai. È l'unica cosa che mi ricordo di Nico. Poi è un giocatore generoso, è un giocatore che corre, lotta, però se devo avere un attaccante esterno, io voglio un attaccante esterno che salta l'uomo. E Nico non lo salta mai, gioca sempre in orizzontale, sempre, sempre. E allora l'esterno per me deve saltare l'uomo, punto. Questo è il mio semplice pensiero. Manu, vengo ancora da te.
3: Buon pomeriggio, Camillo. Sono Diego dalla provincia di Bologna. Volevo dirti, così a livello di mercato per la prossima stagione, che secondo un mio parere l'attaccante è giusto per sostituire tutti quelli che abbiamo, perché sono, a parte Milik che purtroppo ha avuto un infortunio, che però per me è un giocatore molto valido, sia tecnicamente vede la porta, sia forte di testa, e va sulla palla, anticipa il difensore, insomma, parte Milik, che per me è molto forte. Io vedo molto bene Luis Diaz dal Bayern Monaco, che quest'anno ha fatto 26 gol e 17 assist in tutte le competizioni. E, per quanto riguarda il centrocampo, sì, come avevo già detto anche prima, vi avevo consigliato Bernardo Silva, secondo me aumenterebbe la qualità qualitativamente il centrocampo, la tecnica e anche posizionamento in campo, sistemerebbe un po' il centrocampo della Juve.
0: Caro Diego, grazie per averci consigliato Bernardo Silva, perché soltanto tu nel mondo l'hai notato, grazie, sto scherzando, non fatti per malosi, però insomma Bernardo Silva, direi che Bernardo Silva non c'è bisogno di consigliarlo, lo si prende subito, cioè, chiunque, anzi sfido qualcuno adesso in questi 10 minuti a dirmi io non voglio Bernardo Silva, io non consiglio Bernardo Silva. E poi, caro Diego, non me ne volere anche qua, però tu mi parli, mi hai fatto una bella spiegazione di Mili davanti, cambieresti tutti e mi proponi un esterno d'attacco. Quindi Luis Diaz intanto è stato pagato 70 milioni di euro dal Bayern Monaco, perciò direi che, tra l'altro, con una stagione del genere te ne chiedono 100 minimo, ma soprattutto Luis Diaz non va via dal Bayern Monaco per venire alla Juve oggi. Non va via dal Bayern Monaco per venire alla Juve. Mi sa, guarda Diego, la butto lì. Secondo me tu hai guardato molto i numeri e poco il giocatore, perché è un esterno d'attacco, non possiamo metterlo a fare centravanti. Luis Diaz gioca nel ruolo di Yıldız e noi lì abbiamo Yıldız, quindi è l'unico ruolo dove possiamo dire di essere abbastanza coperti, ecco. Abbiamo l'unico forse giocatore da top 5 club al mondo in quella zona di campo, perciò onestamente Luis Diaz magari, però è al Bayern Monaco, vince tutto, guadagna un sacco di soldi, è stato pagato 70 milioni di euro, ha fatto una stagione straordinaria. Il Bayern Monaco ha tante certezze, in generale ha tante certezze, ma sicuro non va a privarsi di Olise e di Luis Diaz, ma mai, mai nella vita. Quindi è più facile ad arrivare a Kane che a Luis Diaz o Olise, quindi in questo caso non me ne volere, ma non è un nome percorribile per la Juventus, perché in questo caso noi dobbiamo assolutamente cercare i giocatori tipo Luis Diaz, tipo Olise, ma prima di farli andare in un top club, perché ora non arriviamo. Eccolo il messaggio che amo sempre, arriva: perché non si attinge più dalla Serie B? Intanto Dybala noi non l'abbiamo preso dalla Serie B, non l'abbiamo preso dalla Serie B. Ma Emanuele, caro Emanuele, io credo che tu non abbia guardato tanto la Serie B ultimamente, perché c'è poco da attingere. L'unico giocatore forse che si potrebbe prendere dalla Serie B, l'unico, credo sia Dumbia del Venezia. Lui è un bel giocatore, ha fatto una stagione di altissimo livello, ha già giocato anche in Serie A sempre al Venezia, però ecco, credo che quello possa essere perché insomma sostanzialmente lui è un giocatore che secondo me può ambire a giocare in Serie A, titolare non credo, però comunque in un contesto di una prima squadra moderna con un allenatore di alto livello, secondo me può fare una bella crescita, gran bella crescita. Si stanno dando battaglia proprio per prenderlo il Benfica e lo Sporting Lisbona. Ecco, questa potrebbe essere una cosa poi che onestamente potrebbe poi tornarci contro tutto il sistema italiano, un po' come Hjulmand. Nessuno tenta l'azzardo, poi dopo 20 anni vai da, 20 anni, 2 anni vai dallo Sporting Lisbona e te ne chiede 40-50. Però ecco, l'unico, guarda Emanuele, dalla Serie B per una grande e sicuramente Dumbia. E io la Serie B la guardo tanto, ci sono anche dei giovani, ce n'è uno, Favasuli del Catanzaro, di cui si parla, però non come giocatore da prima squadra, nel senso che lo puoi prendere, magari fargli fare un percorso, però non da inserire subito nella rosa. Dumbia, oggi ci pensavo, no? E mi è venuto in mente Hjulmand, che tutti lo passano e poi però alla fine dopo 2 anni la gente te lo vuole riprendere a 60 milioni di euro. Partirà titolare Thuram o Comeinas contro la Fiorentina? Valerio Da Lucca, credo Comeinas, questa è la situazione, Comeinas. Vedi, abbiamo trovato un hater di Bernardo Silva, l'abbiamo trovato. Cami, anche il Fideo era un crack, poi da noi Carlo da Fina Ligure e anche Emanuele da Torino, insomma, credo Di Maria a livello di Bernardo Silva. Vedi, abbiamo trovato anche qualcuno che non vorrebbe prendere Bernardo Silva. Io in questo momento Bernardo Silva non ci penso neanche, cioè lo prendo subito. Poi ragazzi, tutte le operazioni sono i 6, ma non so, forse può andare bene, può andare male, tutte. Pensavamo di aver svoltato con Comeinas, è stato un dramma, anzi molti di voi, io sì, in quel caso sì, non davano un euro su Kalulu, tutti noi quest'estate eravamo disperati su Kelly e invece Kelly poi si è rivelato un buon acquisto. Pensavamo, non lo so, che David potesse fare bene e invece David non ha fatto bene, cioè, è sempre una situazione difficile al mercato, non possiamo a bocce ferme dire è un uovo di Maria o dire no, lui ti cambia la squadra. Tendenzialmente uno come Bernardo Silva può cambiarti la squadra, Però questa Juve qua è diversa, eh? È diversa da, da quella Juve di Maria. Cioè, in Italia, ricordiamoci sempre questa cosa, abbiamo preso Di Maria come un esterno d'attacco, abbiamo fatto giocare Di Maria seconda punta, eh? Seconda punta. In tutto il mondo ha giocato esterno d'attacco, noi l'abbiamo fatto giocare seconda punta. Chiesa.
1: Chi?
0: Allegri. Chiesa. Oh, questo è dato statistico, eh? Poi dicono che ce l'ho con Allegri, è dato statistico. Chiesa, esterno d'attacco, è diventato una seconda punta. Poi Chiesa, insomma, per fortuna che alla fine siamo riusciti a prendere Bogà e non Chiesa, eh? Eravamo in pochi, forse io e te e pochi altri sul carro di Geremì e non di Chiesa. Però, insomma, anche lì da esterno d'attacco in Italia non si può e allora si fa diventare seconda punta. E io non amo questa roba qua, perché poi cambi la valutazione dei giocatori. Guardate Leao è un esterno. E invece sta diventando una punta e poi lo si fischia. Poi sta giocando male, per carità, come Chiesa sta giocando male e ha sbagliato progetto. Non ha fatto nulla a Liverpool, però gli esterni sono esterni. In Italia gli esterni sono le seconde punte perché dobbiamo giocare a 5. Perché l'esterno da noi deve fare tutta una fase difensiva diversa. Questa è una cosa che...
1: Io continuo a non capire questo dover snaturare i calciatori. Cioè non è perché ti è andata bene una volta con Mandzukic, tutti lo possono fare.
0: Esatto, cioè poi Mandzukic aveva un motore che pochi avevano. Dall'altro lato Mandzukic invece era sottovalutato, perché giocava bene di prima, vedeva il gioco, faceva tante cose. Poi era utilizzato anche in maniera diversa a livello tattico, perché era utilizzato con la palla lunga, lui andava a prenderla, cioè era tante cose Mandzukic, non era solo... un esterno, anzi era una punta tendenzialmente, poi è diventato esterno. Lasciando a parte gusti e qualità del giocatore, secondo te questa Juve oggi servirebbe più Silva o Goretzka? Ale, però Goretzka non lo stiamo trattando in questo momento, quindi io ti dico Bernardo Silva. Poi in questo momento su Goretzka io non ho conferme. Poi magari arriverà, anzi dopo le mie parole di venerdì 15 maggio alle 16.57 arriverà Goretzka. Però oggi io ti dico Silva.
1: Ma se fai era praticamente del Milan.
0: Sì, poi adesso c'è l'Atletico Madrid è ovunque, quindi non si sa, perché poi stai sugli svincolati, è sempre molto difficile, perché è un attimo, basta dire sì e poi...
1: Dice chi offre di più.
0: Poi anche, sai, questi contratti qua sono contratti sulla famiglia, quindi poi devono decidere anche le famiglie, le compagne, le mogli, i figli. Non è facile, però dipendesse da me, Silva. Ciao Camillo, spero che Calulu e Thuram non abbiano il contraccolpo della non convocazione nazionale per i mondiali che domenica guarda Pietro dalla Puglia. Contraccolpo, non è che mi sento di poter dire comunque Thuram potesse immaginarselo, sono mesi che non viene convocato Thuram, quindi io credo che insomma in un certo momento comunque inizi a aspettarti. Kalulu dopo mesi da non convocato era stato convocato nell'ultima volta delle nazionali, e quindi da questo punto di vista dico magari può esserci rimasto leggermente meno bene, però contraccolpo mi sembra un po' esagerato, perché te lo dico da becero calciatore, Pietro, proprio becero calciatore, forse un po' di più Kalulu, perché poi lì sai l'hai fatto l'ultima volta, sei andato lì, allora dici cavolo magari, però secondo me adesso dovrei andare a rivedere, c'era qualche assenza, e allora dall'altro lato quando fai parte di una squadra e su 10 convocazioni, e allora dall'altro lato quando fai parte di una squadra e su 10 convocazioni sei presente in una, non puoi dire di essere certo di essere convocato, anzi puoi dire speriamo, però alla fine non hai fatto parte. Ecco, paradossalmente chi può avere un contraccolpo è Openda. Cioè Openda sono 2 anni che va ininterrottamente in nazionale sempre. La volta importante, quella del mondiale, non ha convocato. Cioè, quella è una roba brutta, perché Openda se le fatte tutte. tutte le convocazioni. Quindi, ecco, quella è una cosa già, secondo me, più difficile. Ecco, il contraccolpo probabilmente... Io ci sono rimasto male io per Openda. Cioè, Openda ci sono rimasto io male. Però gli altri due non hanno quasi mai fatto parte di questa Francia, perciò onestamente...
1: Ma Manu credo... è stato convocato?
0: Chi?
1: Manu Cone della Roma?
0: Sì, credo di sì. Adesso...
1: quindi, vedi?
0: Credo di sì, credo di sì. Adesso vado a memoria perché sono talmente tanti che mi sono perso.
1: Comunque però... è stato più, diciamo...
0: Lui è sempre stato chiamato.
1: Sì, ma anche il campionato lui le ha giocate quasi tutte.
0: Ha fatto meglio.
1: Sì, decisamente.
0: Meglio. È anche un po', no, uno stimolo a migliorare, perché Thuram deve migliorare. Per giocare nel Brasile attuale, perché la Francia è il Brasile di quando ero piccolo io, devi giocare meglio. Questa è la cosa. Poi è stato anche sfortunato, perché questo acciacco comunque l'ha limitato, lo sta limitando parecchio. Grazie per la compagnia, buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera. Grazie Manuel, ciao!
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Dopo la visita di Donald Trump a Pechino, il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
4: Dal Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Tutta la Juve che vuoi.
8: Tutta la Juve che vuoi.
4: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
9: Ormai arriva il no di disperazione di Yves prima ancora della sigla introduttiva del programma. Siamo qua come tutti i sabati per la gioia di Yves in regia con tutta la Juve che vuoi. Buongiorno, vi arriva
10: tutto
9: come...
10: per farti capire quanto ti vogliamo bene.
9: Quanto mi volete bene, esatto. Spero che i miei amici da casa, chiamo loro amici da casa, te non più, mi vogliano un po' più bene di te. Il buongiorno vi arriva come sempre da Dario Ghiringhelli. Vi teniamo compagnia tutto come sempre il sabato fino alle 17, io fino alle 15 con tutta la Juve che vuoi, poi arriverà Chiara Leati con il suo Sabato Sport, con le, ovviamente la Ola, no? Dal no per me all'Ola per Chiara Leati, ed è giusto così, ormai ci siamo abituati, ci stiamo facendo le spalle grosse, però ci divertiamo, dai, siamo qua a chiacchierare con voi. Giornata interlocutoria, mi viene da dire, nel senso che non ci sono partite oggi, lo sapete, le partite si disputeranno tutte domani, nella giornata di domani, anche perché con questa questione della contemporaneità che affronteremo ovviamente anche oggi nel corso del programma, praticamente se tu, il grosso delle partite deve essere giocato in contemporanea, compresa quella della Juventus, spostata più volte avanti e indietro, e quindi le partite si giocheranno tutte domani in diversi slot della giornata, quindi non c'è stato l'anticipo del venerdì, non ci saranno partite in questo sabato 16 maggio e ci saranno invece appunto poi tutte domani. Altra cosa che non ci sarà oggi è la conferenza stampa di Luciano Spalletti, perché la Juventus ha deciso in occasione di questa giornata di non fare la conferenza stampa. Immagino io, insomma, ce lo diceva anche ieri pomeriggio, ve l'aveva già anche anticipato Camillo ieri nel suo programma delle 16, che probabilmente insomma anche un po' di risentimento, chiamiamolo così, nei confronti della Lega, visto insomma tutti questi spostamenti, la partita prima alle 12.30 della domenica, poi viene spostata a lunedì alle 20.45, poi viene rispostata alla domenica alle 12, insomma alle squadre non ha fatto piacere, ai tifosi non ha fatto piacere, alle società non ha fatto piacere, anche perché comunque dicevamo già ieri pomeriggio col Pogobbo, la preparazione di una partita a seconda che si disputi alle 12 di un giorno o alle 12 o 12.30 di un giorno piuttosto che alle 20.45 del giorno dopo, cambia tanto, perché vuol dire avere un giorno e mezzo in più, due allenamenti, forse tre addirittura in più o in meno nelle gambe, il corpo a mezzogiorno e mezza risponde in maniera diversa di quello che fa alle 20.45. 5. Quindi insomma ci sono delle problematiche anche a livello tecnico e fisico da gestire, oltre che non banalmente il concetto dell'orario, che invece interessa molto giustamente i tifosi, che sono poi di fatto il motore del calcio, che si trovano sballottati da una parte all'altra di questi orari che vengono cambiati senza quasi tenere in considerazione il fatto che ci sono persone che hanno evidentemente preso degli aerei, affittato delle camere d'albergo, persone che ovviamente dal lunedì sera magari non riescono a muoversi perché è un giorno lavorativo, quindi insomma diventava veramente molto molto molto complicato. Sono da solo per il momento, ma mi raggiungerà a breve la mia ospite di oggi, Leonora Frescura, che tornerà a trovarci dopo un po' di settimane. Iniziamo la puntata, come sempre fra poco andremo da Stefano Romagnoli con le statistiche, ma come spesso succede quasi tutti i sabati, con il messaggio introduttivo di Roberto De Frede, che ci ha già scritto. Intanto buongiorno Roberto, e come tutti i sabati o quasi approfitto per ricordare che iniziamo le dirette alle 13, lo dico sempre solo perché vedo spesso quando arrivo in onda dei messaggi che delle ore precedenti del mattino. Non vi offendete, non vi arrabbiate se non li abbiamo letti e non vi abbiamo risposto, ma perché fino alle 13 ci sono le repliche della settimana. Quindi da adesso in poi, se ci scrivete, siamo ben contenti di mandare in onda i vostri messaggi e i vostri vocali. Tra l'altro ne è appena arrivato uno, quindi fra poco sentiamo anche quello. Partiamo però col messaggio di Roberto. Caro Dario, la Juventus ha esaurito i suoi crediti con il tempo e con la pazienza. I passi falsi del recente passato hanno consumato l'ossigeno, riducendo il margine d'errore a zero. La partita contro i Viola non è semplicemente una classica del calcio italiano, ma uno specchio spietato. O restituirà l'immagine di una squadra capace di ritrovare la propria anima nei momenti di massima pressione, o certificherà un'arresa che la storia bianconera non può tollerare. Niente più scuse, alibi o errori. Bisogna ricominciare a giocare solo per vincere, come i nostri campioni, quelli veri di un tempo che fu, ci hanno insegnato. Questo è il bellissimo messaggio, sempre molto aulico, del nostro amico avvocato Roberto De Frede, che è spessissimo ospite anche qua sui nostri microfoni di Radio Bianconera. Hai ragione, Roby, la partita di oggi, così come quella poi in realtà di settimana prossima, è un crocevia fondamentale, perché vuol dire arrivare in Champions o meno farà molte delle fortune o meno del mercato juventino, no? Notizia tra l'altro di questa mattina, sembra che nonostante non sia scattato l'obbligo automatico, l'Atletico Madrid sia intenzionata a comprare definitivamente Nico Gonzalez, non ai 32 milioni inizialmente pattuiti, ma in una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25, che consentirebbe alla Juve comunque di non fare minusvalenze. Avremo modo poi di parlarne comunque nel proseguo della trasmissione, perché mi fa segno Yves, abbiamo pronto il nostro primo ospite di oggi, che come spesso ormai facciamo in apertura è Stefano Romagnoli, Footstats, con le statistiche di questa partita. Intanto saluto Forza Onore su Twitch, che ci dà il buongiorno giusto in tempo. Stefano, sappiamo che è un tuo appassionato fan, per sentire le tue statistiche. Ciao Stefano, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
9: Allora, senti, Juventus-Fiorentina, diceva Roberto De Frede nel suo messaggio, un classico, no, del calcio italiano, perché è una partita che si disputa da tantissime stagioni e che però non ha, forse in pochissime occasioni ho visto le due squadre competere per obiettivi simili. Quest'anno men che mai, visto che la Fiorentina addirittura per molti mesi si è ritrovata a lottare per una retrocessione che ormai ha scongiurato e potrebbe essere proprio uno dei pericoli, lo diceva anche Mandragora nella partita di oggi. Vediamo quali sono i tanti precedenti fra queste due squadre e come sono andati.
7: Allora, a Torino in Serie A siamo a quota 86, la Juventus vanta 58 vittorie, 21 SNX, 7 successi della Fiorentina, 177 a 72, quindi praticamente un centinaio, anzi per l'esattezza 105,
9: sì,
7: gol di differenza in favore della vecchia signora. Mi sentite?
9: Sì, sì, benissimo.
7: Ah, no, scusate perché avevo sentito come un rumore di sottofondo. In totale Torino quindi più Firenze siamo a 173, 82 le vittorie bianconere, 55 pareggi, 36 successi gigliati, 275 a 183 i gol sempre in favore di Madama sui toscani.
9: Quindi in realtà sono tante le vittorie a Firenze, perché da 7 a Torino a 36 sono quasi 30 vittorie della Fiorentina a Firenze su 86 incontri, perché evidentemente sono gli stessi, e vuol dire che più o meno una volta su due quasi la Fiorentina a Firenze vince, ma questa volta siamo in casa, cioè, perché sembra che stiamo parlando di Fiorentina-Juve, invece Juve-Fiorentina, dicevo prima con Ive, prima di entrare in onda, ultima partita in casa, no? Perché è vero che c'è ancora il derby all'ultima, ma saremo ospiti dei cugini Granata, quindi l'ultima partita in cui si apriranno le porte dell'Allianz. Primo e ultimo Juventus-Fiorentina di Serie A, a proposito di partita storica, Stefano. Ecco, adesso invece
7: allora, siamo,
9: adesso
7: sì, diciamo così, 2-2, perché nel senso il primo terminò per 2-2 nel 31-32.
9: Sì.
7: L'ultimo è terminato per 2-2 nel 24-25, quindi siamo 2-2 all'inizio, 2-2 alla fine.
9: Speriamo che sto giro invece il risultato sia 2-1, anche se no magari, no? Ci basterebbe anche il 2-1 o il tanto bistrattato 1-0. Ci sono dei precedenti alla 37esima giornata, Stefano?
7: No, è una sfida inedita a questo punto della stagione, più che altro a questo numero di turno, perché mai prima di oggi Juventus-Fiorentina era andata in scena alla 37esima.
9: Però ci sono delle sfide nel mese di maggio nel corso degli anni.
7: Sì, a dire il vero non sono nemmeno poche, quindi c'è, cioè, più che altro la curiosità che manca la 37esima giornata, perché in totale sono 9. Il bilancio parla di 4 vittorie della Juventus, 3 pareggi, 2 successi della Fiorentina, 15-7, quindi praticamente doppiata la Fiorentina in fatto di marcature, però sono piuttosto datati, perché se andiamo a vedere, il primo addirittura risale al 28 maggio del 33, fu un 5-0 per la vecchia signora. L'ultimo il 28 maggio, quindi anche qui abbiamo iniziato il 28 maggio, terminiamo il 28 maggio, però dell'89, 1-1, quindi negli anni 2000 mai Juventus-Fiorentina è stato giocato a maggio per la Serie A.
9: E neanche negli anni 90,
7: La Fiorentina è in serie positiva da 2 turni, perché il 28 maggio dell'89 abbiamo detto finì 1-1, ma il 15 maggio dell'88, quindi l'anno precedente, fu un 1-2, quindi vittoria della Fiorentina in quel di Torino.
9: L'anno prima era un 1-0 per noi, cerchiamo di ricominciare il ciclo, direi, a questo punto, no? Così vorrebbe dire vittoria per la Juventus, che tra l'altro, lo ricordiamo, altro tema che affronteremo durante il resto del programma, scenderà in campo domani con le nuove maglie, no? Ormai è un'abitudine da un po' di stagioni, l'ultima partita in casa si gioca già per fare, diciamo, il lancio della nuova maglietta, per tirare un po' le vendite estive, si giocherà con la nuova maglietta, che personalmente mi piace molto, ma ovviamente è un parere personale. Quante volte la Juventus ha giocato in casa in campionato il 17 di maggio, che è la data di domani, evidentemente, Stefano?
7: Allora, in casa a maggio a più B siamo a 151, il 17 di maggio sono esattamente 6. Nel 42 la Juventus vince il derby d'Italia, quindi contro l'Inter 4-0. Nel 59 fa 2-2 con l'Alessandria, nel 64 pareggia ad occhiali, ovvero 0-0 col Bologna, nell'87 3-2 sul Brescia, nel 92 0-0 con il Cagliari e infine nel 2009 2-2 con l'Atalanta. Quindi bilancio di 2 vittorie, 4 pareggi, 0 sconfitte, ben 11 gol fatti e 6 reti incassate. Quindi il 17 maggio per qualcuno magari potrebbe essere scaramanticamente un numero non, diciamo così, non troppo fortunato, un numero avverso. La Juventus tutto sommato comunque è imbattuta e 2 volte su 6 ha portato un'intera posta in palio nel proprio borsone.
9: Sì, diciamo che per fortuna non è venerdì, ecco, così non è venerdì 17, ma è domenica, sì. è domenica 17. Classifiche di rendimento di questo 25-26.
7: Allora, clean sheet, Juve 16, Fiorentina 9, giocatori a rete, Juve 18, Fiorentina 14, gol dai panchinari 11-3 per i bianconeri, saldo rigori favore contro Juventus, che rimane sempre a più 2 con quel mitico 5-3, ovvero 5 a favore e 3 contrari. La Fiorentina è a 0, però ne ha calciati uno in più, 6, e quindi ne ha subiti anche 6. Però dicevamo, per essere una squadra che fino a qualche mese fa lottava per non retrocedere, ha un bel po' di rigori a favore.
9: Sì.
7: Differenza punti 45esimo e classifica in corso di validità. Juventus a più 13 da 55 a 68, Fiorentina a 0, 38 sono al 45esimo, 38 sono nella classifica in corso di validità. Classifica dei soli secondi tempi, Juve a 64, 17 vittorie, 13 pari e 6 sconfitte, Fiorentina a 42, 8 vittorie, ben 18 pari, quindi praticamente quasi un intero girone di campionato, e 10 sconfitte. Punti nel 24-25 dopo 36 giornate. Attenzione, Juventus a 64, quindi siamo a più 4 rispetto all'anno scorso, ma questo è il numero, cioè è un numero che ci ha lasciato davvero sbalorditi. Fiorentina a meno 21, perché l'anno scorso erano ben 59, quindi il crollo è stato davvero verticale quest'anno.
9: Eh sì.
7: Punti nel 20-26, la Juventus va a 36 e viaggia una media di 1.89, e qui la Fiorentina bisogna dire ha svoltato nel nuovo anno, perché sono 29, quindi solo 7 di differenza con la vecchia signora, e la media è di 1.53 a match.
9: Sì, ecco, volevo solo leggere correttamente questo dato, perché tu giustamente hai detto Juventus 64, che erano quelli dell'anno scorso, no? Quest'anno siamo a 68, sì. No? Quelli sono i punti.
7: Sì,
9: i punti,
7: quindi oggi è un più 4.
9: E infatti l'anno scorso avevamo 64 meno 2 dal termine, vincendo le ultime due siamo arrivati a quei famosi 70 punti che in teoria servivano per la Champions, che quest'anno insomma sono un po' di più, no? Almeno in proiezione, viste le tante squadre che sono lì, i 70 potrebbero non bastare, considerando che siamo 68 e ce ne sono ancora 6 in palio, 70 punti potrebbero non essere sufficienti per la Champions, perché ci sono tante squadre con quei punti lì. Quali sono i possibili traguardi personali in vista della partita di domani, Stefano?
7: Allora, a parte che quella di domani è oramai una partita, una sorta di derby fra ex.
9: Sì, è vero.
7: Dal primo febbraio la colonia degli ex in riva all'Arno, tra l'altro, si è rimpinguata anche con l'arrivo di Daniele Rugani. Sì. Quindi sono davvero tanti. Però andiamo con ordine. Casa Bianconera. Federico Gatti e Jeremy Boga potrebbero fare rispettivamente 100 caps in Serie A, il difensore oggi è a 99, e Jeremy Boga 150, perché ad oggi è a 149. Curiosità nella curiosità, entrambi vantano un gol fatto alla Fiorentina, quindi sanno già come si fa a marcare, e la cosa strana è che Gatti è un difensore, ha lo stesso bottino di gol di un attaccante contro la Fiorentina. Poi in Casaviola invece abbiamo l'ex Moise Kean, che però leggevo stamani le probabilità che giochi davvero sono ridotte al lumicino.
9: Poche, sì.
7: È a 49 gol in Serie A, la maggior parte ovviamente fatti con la casacca bianconera, però 49 dovesse fare gol, e lui contro l'ex sembra avere un certo dente avvelenato, dovesse fare gol arriverebbe a quota 50, però ripeto, dai campini di oggi sembra molto improbabile che scenda domani allo stadio, sul terreno dello stadio. E invece c'è un giocatore, un mio grosso rimpianto personale, perché Nicolò Fagioli domani farà 100 in Serie A con la maglia della Fiorentina addosso. Avrei preferito avesse fatto 100 in Serie A con la maglia della Juventus, però raggiungerà comunque questo importante traguardo personale, e anche lì leggevo dai giornali di oggi che è il punto fermo su cui Paratici, altro ex bianconero, ha deciso di fondare la Fiorentina del prossimo futuro.
9: E chiamalo scemo, mi verrebbe da dire, no? Nel senso che comunque Fagioli, il miglior Fagioli che abbiamo imparato a conoscere, è sicuramente un giocatore di grandissime qualità, e anche quest'anno alla Fiorentina, quando è riuscito a giocare con una certa regolarità, lo ha fatto vedere. Sorridevo prima mentre leggevi dei possibili record personali di Gatti e Boga, che hanno entrambi segnato un gol alla Fiorentina, ma nessuno dei due parte titolare domani. Insomma, viste anche le ultime mie uscite, mi immagino che Gatti farà anche fatica a trovare minutaggio. Poi anche qua si aprirà un tema, no? sul destino di Gatti per la prossima stagione. Boga invece, se ho capito bene, non ho capito se la Juve lo abbia già riscattato, o comunque Chiellini ha detto che sarà riscattato, perché per 5 milioni scarsi il rendimento di Boga è stato veramente altissimo. Può essere che invece l'ex Sassuolo possa trovare qualche minuto in partita. Volevo regalarti questa pillola, mi inverto un attimo i ruoli, no Stefano? Perché tu ci racconti le pillole statistiche, io racconto questa pillola di curiosità, se vogliamo. Perché non so se tutti i nostri amici da casa sanno perché il 17 porta sfortuna. Il 17 pare che porti sfortuna addirittura dall'epoca dei Romani, perché in numero romano il 17 si scrive XVII, no? Che sarebbe 10, 5, 1 e 1. Che anagrammato viene fuori vixi. Vixi in latino significa sono vissuto, quindi concettualmente sono morto, e allora ecco che il 17 porta sfortuna, perché vuol dire è un numero che richiama in qualche modo la morte. Raccontavo questa pillola, magari Stefano, che sei uno statistico, la sapevi, la conoscevi già anche, e così insomma abbiamo raccontato anche questa curiosità. A proposito di curiosità, C'è un altro ex che pare arrivi col dente un pochino avvelenato, che è Mandragora. Stamattina ha rilasciato delle dichiarazioni, insomma anche lui è un altro che c'ha il piede abbastanza caldo nei confronti della Juve. Ci sono altre pillole che hai, Stefano, qualche statistica come sempre dell'ultimo minuto? Sai che te la chiedo tutte le settimane.
7: Guarda, intanto dicevo, no, ti dico che non sapevo quella cosa del XVII romano, anzi ti utilizzerei la famosa battuta che facevano Asterix e Obelix quando Obelix leggeva i numeri romani, faceva XVI, non capisco cosa scrivono questi romani. Quindi vabbè, a parte questo, Mandragora, che non ce lo scordiamo, ha marcato nel match d'andata. Kostic fece gol nel recupero del primo tempo, Mandragora dopo 2-3 minuti che era iniziato il secondo. Quindi sì, Mandragora è un giocatore che con anche lui con la Juventus, tra l'altro un ex stranissimo, perché lui, ce lo ricordiamo, esordì in Serie A in un Genoa Juventus fermando niente di meno che Paul Pogba, sì, che all'epoca era il crack della Juventus, sì. Fu subito praticamente acquistato dalla Juventus, ma con la Juventus non ha mai giocato, causa infortuni e poi vari prestiti, però lui in Serie A con la Juventus non ha mai giocato. Più che una statistica dell'ultima ora, diciamo, è un remember dell'ultima ora, perché il 22 maggio del 1996, se non ricordo male, la Juventus vinceva la sua ultima Coppa dei Campioni.
9: Sì.
7: Quindi, siccome noi andremo in onda praticamente il 23 maggio, a meno che non ci siano variazioni in anticipo di venerdì, e te ci vediamo anche venerdì della prossima settimana, però venerdì 22 maggio 2026 ricorreranno i 30 anni dall'ultima Coppa dei Campioni.
9: Eh già.
7: Quindi, vabbè, diciamo così, tantissima nostalgia. Tantissima nostalgia ancora più per dei calciatori come il mitico Luca Vialli, che purtroppo non sono più tra di noi, ma che ce ne vorrebbero mille tra di noi, soprattutto in questo periodo. E che dire, ti lascio con questo ricordo. Noi più vecchi c'eravamo.
9: Sì.
7: Guarda, ti lascio anche più che una statistica, il meteo dell'ultima ora.
9: Vai.
7: Qua a Roma fino a 5 minuti fa diluviava.
9: No,
7: oggi pomeriggio dovrebbe tornare in campo Sinner per la semifinale. Che se diluvia, la domanda è: che facciamo? Rinviamo tutto a domani anche l'ultimo set della semifinale e poi giochiamo contemporaneamente la finale? Cosa succederà alle partite di calcio? Speriamo che oggi pomeriggio esca il sole, vada tutto per bene, quindi Sinner domani fa quello che deve fare e noi a mezzogiorno facciamo quello che dobbiamo fare in Juve Fiorentina.
9: Eh sì, sperando che faccia già quello che deve fare oggi, no? Nel senso che la speranza, sì, chiaramente, che la partita, la loro partita, si possa disputare. Sinner parte avanti, però insomma oggi è come se iniziasse una nuova partita cortissima, perché sono già a metà del terzo set, quindi dovranno
7: 4-2 terzo set, quindi sì, che tra l'altro, se non ricordo male, c'era una palla break
9: per sì c'era una palla break per Sinner, quindi si riparte da lì. Diciamo che se riuscisse a mettere dentro subito quella palla break, andrebbe sul 5-2 e potrebbe chiuderla relativamente in fretta, anche perché poi deve avere giustamente anche il tempo di riposare per la gara di domani, perché altrimenti poi parte troppo sotto rispetto a Paul Rudd, mi sembra che sia arrivato in buonanotte Paul Rudd, sì, è l'attore di Ant-Man, Casper Ruud. Ho fatto diventare Ant-Man un giocatore di tennis. Comunque, speriamo che si risolva tutto ovviamente per il meglio, e noi ci sentiamo davvero ancora appunto a questo punto la prossima settimana per l'ultima giornata di campionato, che sarà niente meno che il derby della Mole, sperando di arrivarci non dico già con la qualificazione in tasca, perché ci vanno una combinazione di risultati già nella gara, nelle partite di domani un po' complicata, però insomma diciamo con una mezza qualificazione in tasca. Citavi l'anniversario della Champions League, di fatto poi ieri appunto con Luigi a colpo gobbo parlavamo anche del fatto che l'ultima Coppa Europea in realtà alzata dalla Juve, lui citava addirittura un po' nostalgicamente, perché comunque era una Coppa Europea anche se è durata molto poco, l'Inter Toto del 99, che comunque avevamo vinto perché ci siamo poi qualificati alle coppe successive grazie
7: all'Inter Toto. Diciamo terz'ultima, perché c'è anche la Supercoppa Europea,
9: c'era anche la Supercoppa
7: dei Campioni,
9: esatto,
7: quindi Supercoppa Coppa Campioni, Supercoppa, Coppa Intercontinentale, Intertoto.
9: Esatto, esatto. L'ultima in ordine cronologico era poi l'Intercontinentale, perché si era giocata a dicembre, ma sempre del 2026. Quindi diciamo che il trentennale ufficiale si chiuderà a dicembre, diciamo che è il trentennale della Champions, e questo sicuramente non ci fa sorridere più di tanto, viste anche le altre, tante altre possibilità che negli ultimi 30 anni la Juventus ha avuto. E chissà per quanto tempo dovremo poi di nuovo sognare una finale, perché onestamente non vedo una Juve pronta per vincere la Champions neanche l'anno prossimo, nel senso a competere forse sì, a vincere la vedo molto complicata. Stefano, grazie ancora, ne parliamo appunto sicuramente ancora la prossima settimana, che sia venerdì o che sia sabato, e buon lavoro.
7: Grazie a voi per l'ospitalità, io prendo l'ombrello e vado a controllare il meteo fuori.
9: Bravo, grazie ancora a Stefano Romagnoli di Foodstats, ci sentiamo ancora poi la prossima settimana appunto per l'ultimo aggiornamento. Ci sono diversi messaggi che nel frattempo sono arrivati, io ho visto anche arrivare la mia ospite, quindi andiamo con il notiziario sportivo, rientriamo fra poco tutti insieme.
8: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
11: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
11: che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
8: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
9: Eccoci in onda a 13:35 minuti, seconda mezz'ora di Tutta la Juve che vuoi. È arrivata Eleonora Frescura. Ciao Eleonora, ben
12: Ciao
9: trovata.
12: Ciao a tutti, grazie.
9: Ma fa molto piacere ritrovarti dopo un po' di mesi. Sì. E bentornata, benvenuta. Vedi le preferenze qua, arrivo, entro io, mentre al no arriva Eleonora e subito la ola, giustamente. Senti, parto subito da te, tanto questa mezz'ora ce l'abbiamo anche per chiacchierare con i nostri amici da casa, perché tu sei una di quelle che è stata maggiormente colpita, no? Cioè una di quelle insieme a tanti altri tifosi della Juve, ma sei qui anche diciamo in rappresentanza dei tanti tifosi che sono stati diciamo colpiti da questa pallina da ping pong di questa partita, che una volta è la domenica, poi è il lunedì, poi è di nuovo la domenica. Per fortuna non l'hanno più cambiata, perché ci mancava sì. Poi che la cambiassero ancora.
12: Ho avuto paura, posso dirlo che ho avuto paura, perché fino a ieri.
9: Sì, ecco. L'altro ieri sera era giovedì sera, sì, giovedì sera alle 8 l'hanno definita.
12: Ieri avevo paura perché ho detto boh, adesso cambiano, addio. Quindi no, diciamo che hanno fatto una cosa abbastanza vergognosa, posso dirlo, perché tanti tifosi ovviamente non sono tutti di Torino.
9: Certo.
12: C'è chi organizza viaggi, chi prende le ferie lavoro, chi comunque deve prendere aerei addirittura, quindi non è possibile una cosa del genere, e credo che debbano assolutamente organizzarsi molto meglio, perché il calendario comunque c'è da tanto tempo prima.
9: Certo, quella è la cosa che dà ancora più fastidio, no?
12: Lo stesso, cioè, partite come derby eccetera, è normale che vadano a creare scompiglio di per sé anche senza il tennis.
9: Certo.
12: Quindi ecco, un'organizzazione migliore sarebbe gradita, grazie.
9: Sì, no, anche perché la cosa clamorosa che è stato detto poi anche dall'organizzatore degli ATP di Roma, del fatto che il calendario degli ATP si sa che c'è, no?
12: Appunto.
9: Quindi nel momento in cui devi fare il calendario del calcio, magari non mettere il derby di Roma esattamente il giorno della finale degli ATP.
12: È quello che ho detto a tutti, cioè non mettere il derby lo stesso giorno.
9: Certo.
12: Perché lo sai, cioè.
9: Infatti, oltre al fatto che appunto l'altra problematica importante è che il Foro Italico e l'Olimpico sono uno attaccato all'altro, perché sai, fossero uno esatto. All'Euro e uno a Sette Bagni,
12: ma
9: dici,
12: soprattutto
9: vabbè.
12: Che dipende, cioè non solo Roma, ma c'erano altre partite di mezzo, certo. Quindi cioè, la metti proprio qui. Cioè,
9: ma poi tra l'altro no, adesso non ricordo benissimo quando è stato il derby d'andata nostro, ma se non ricordo male anche quello era finito in mezzo alle ATP Finals di Torino,
12: sì,
9: no?
12: Sempre...
9: Quindi cioè, sembra fatto apposta che fai
12: esatto.
9: Giocare i derby in occasione delle partite clou. Con oltretutto questa partita che è veramente particolarmente importante, no? Perché la Roma, esattamente come la Juve, si gioca la qualificazione in Champions.
12: Che poi, se posso dire, c'è una città come Roma, dovrebbe comunque essere propensa ad accogliere due eventi così.
9: Certo.
12: Nello stesso momento, cioè.
9: Ma per quello ti dico,
12: a monte la cosa.
9: Il paradosso davvero è che hanno messo due strutture che ospitano

0: A parte qualche polemichina che ogni tanto succede dentro gli stadi, è successo l'altro giorno con Darderi che si è dovuto attaccare, tra virgolette, con un tifoso che si lamentava del fatto che, non so se avete letto la notizia, è un tifoso che si lamentava del fatto che avessero pagato tanto il biglietto e secondo lui non si stava impegnando abbastanza e quindi Darderi stava perdendo male, l'altro si è arrabbiato perché la partita stava durando troppo
1: Possiamo farlo anche noi con i nostri, quando giocano
0: il problema del tennis in questo caso è che si gioca tutto in silenzio, no? Per cui se uno parla si sente subito, noi se parlando in 40.000 diventa un pochino più complicato. Senti, entriamo un pochino più nei temi della giornata. Dicevo prima con Stefano, no? Domani è ultima giornata in casa, si sa che ormai da un po' di anni si giocherà con la nuova maglia, sì. L'hai già vista?
1: Bellissimo.
0: Ti piace?
1: Mi piace molto.
0: Anche
1: molto,
0: tu sei
1: molto.
0: Di quelle che ama l'old style, pulita, semplice, sì. Linee bianche e nere dritte, alla giusta distanza. Anche a me piace molto, senza tutti sti fronzolini.
1: Sì, è proprio bella, di solito difficilmente le ultime mi hanno colpito, a parte l'ultima che mi piaceva molto perché il fucsia è il mio colore.
0: Ah, quella, però non la prima maglia.
1: Diciamo che no, quella bianca e nera poi c'aveva un po' di
0: sì
1: mi ha colpito quella, però quest'anno è proprio stato amore a prima vista, mi è piaciuta tantissimo.
0: Sì, a me l'ultima di quest'anno non faceva impazzire perché mi sembrava un po' un codice a barre e infatti non l'abbiamo neanche usata tantissimo. In realtà so che piaceva molto ai ragazzi perché per esempio mia figlia piace tantissimo, io sono un po' più anziano, un po' più vecchio stile, mi piace di più la nuova, quella che ormai sarà la nostra maglia ufficiale.
1: Speriamo porti fortuna
0: di gara. Senti, era arrivato un tempo fa, eccola qua, bravo Yves, che ce la fa vedere, tra l'altro con un Ildiz, con una faccia, con una bella scritta Juve davanti alla faccia, insomma continua a dichiarare amore per la Juve il nostro Kenan, è stato anche per l'ennesima volta insignito dei galloni del campione anche da Del Piero, no? Quando gli hanno chiesto quali giocatori vorrà guardare a questo mondiale, dice voglio vedere la Turchia di Ildiz, perché insomma dice che gli trasmette delle belle vibrazioni, lo fa tremare, no? Quindi insomma un bel riconoscimento anche da parte del nostro capitano. Io continuo a chiamarlo capitano perché credo che
1: che
0: non ci siano alternative. Dicevo, era arrivato un vocale prima, Yves, se riusciamo a sentirlo, così sentiamo anche le vostre voci. Ce l'abbiamo, ecco.
2: Dario, buongiorno, Daniele Tenerife.
0: Ciao Daniele.
2: Sono appena collegato, quindi non sono aggiornato sull'argomento di oggi. Un saluto a tutti, eventuali ospiti. Ti volevo chiedere, ma tu accetteresti una Juventus l'anno prossimo, al di là di tutti i ragionamenti che si possono fare, che non combatta perlomeno per lo scudetto?
0: Allora Dani, intanto ciao, ben trovato. I temi, guarda, li stiamo introducendo adesso perché come sai nella prima mezz'ora facciamo più che altro le statistiche, abbiamo avuto Stefano Romagnoli. Ti rispondo alla domanda e poi voglio sapere anche cosa ne pensa Eleonora. No, la risposta è no, nel senso accetto e con molta, diciamo, non so se dire umiltà o senso della realtà, il fatto che la Juve non sarà ancora pronta per la Champions. Questo penso che sia sotto gli occhi di tutti, non credo che la Juve possa competere per la Champions se non arrivare a un ottavo, magari un quarto, ecco, credo che un quarto di finale la Juventus possa provare a farlo. In Italia però no, in Italia non lo accetto, anche perché secondo me per arrivare a competere di nuovo per la Champions devi fare prima lo step di essere competitivo in Italia. Dubito che una qualsiasi squadra al di là della Juventus possa sentirsi pronta per la Champions, in questo caso penso anche al Milan, al Napoli, alla Roma, a chi andrà in Champions, nessuna di queste squadre potrà competere con la Champions, forse solo un pochino di più l'Inter perché ha vinto lo scudetto e perché comunque la Champions quest'anno l'ha giocata, poi insomma è uscita anche abbastanza in fretta, però se devo pensare a una che può essere attrezzata per arrivare almeno verso il fondo, penso quella che ha vinto lo scudetto l'anno prima. Eleonora,
1: sì, sono d'accordo.
0: Sei d'accordo? Quindi anche tu una Juve che lotta per lo scudetto, però sì.
1: Assolutamente sì.
0: No, ma il problema grosso, sai Daniel, qual è? Che purtroppo l'ingresso in Champions, più che per competere per la Coppa, no? Perché ieri pomeriggio con Luigi Schiffo, un po' provocatoriamente ma neanche troppo, dicevamo che forse l'Europa League in questo momento sarebbe da poter vincere, no? Però se tu vai in Europa League e non in Champions non ti arrivano i soldi, esatto. E per fare una squadra che ti consente di vincere devi arrivare a prendere quei soldi lì, oltre all'appeal nei confronti di determinati campioni, so. C'era ancora un altro vocale, sentiamolo.
3: Buongiorno Dario, Cristiano.
0: Ciao Cristiano, era un po' che non ti
3: sentivo.
0: Delle
3: due partite rimanenti io temo più quella con la Fiorentina, nonostante si giochi in casa e nonostante la Fiorentina

0: abbia disputato una brutta stagione, però la rivalità con i Viola, più da parte loro chiaramente,
1: Certo.
0: che risale a inizio anni 80 più o meno, ci ha giocato purtroppo negli anni brutti scherzetti, anche sconfitte, soprattutto a Firenze, è vero, ma anche pareggi, beffa, e quindi non mi fido. Il Torino, certo, è il derby, però col Torino sai sempre dove vai a parare. Secondo me la Viola per noi è più un'incognita e negli anni abbiamo perso più punti contro di loro. Detto questo, abbiamo motivi per essere fiduciosi, ottimisti, perché stiamo bene, non abbiamo, diciamo, tantissimi infortunati, per fortuna arriviamo bene fisicamente, quindi mi aspetto 3 punti. Non mi interessa come, cortomuso, goleada. Domani 3 punti e se si fanno questi poi secondo me ci siamo. Ciao, buona giornata.
1: Guarda, io ti dico la verità che una goleada non mi dispiacerebbe
2: No.
1: neanche vederla perché non ne abbiamo viste tante quest'anno. Credo che dopo i due all'inizio dell'anno, il 4-3 con l'Inter e il 4-4 col Borussia Dortmund,
2: Bellissime partite, tra l'altro.
1: sì, abbiamo fatto il 3-0 col Napoli,
2: Sì,
1: forse
2: no.
1: vicino a Natale. Però non ricordo altre partite con particolari gol, se non i 2-0 col Bologna e col Genoa, che però non sono goleade, 2-0 insomma è un risultato
2: No,
1: che dovrebbe essere abbastanza
2: goleade no, però
1: standard.
2: abbiamo fatto comunque risultati in partite che prima magari
1: Sì,
2: pareggio, rischio.
1: non lo so, io queste due partite in realtà a me preoccupano tutte e due perché, ma mi preoccupavano tutte queste quattro perché all'andata le abbiamo pareggiate tutte e quattro, no? E al
2: Appunto.
1: ritorno purtroppo una pure che era quella col Verona, per fortuna abbiamo vinto con Lecce a Lecce e non era assolutamente scontato
2: No.
1: perché Lecce aveva bisogno di punti salvezza. E adesso affrontiamo due squadre che hanno la mente libera perché non hanno più niente da chiedere a questo
2: Esatto.
1: campionato, che sanno che se ci fanno un dispetto fanno la felicità di tutti i loro tifosi. Però la Juve proprio, e sono queste, no? Forse le partite che ti devono dimostrare che la Champions te la meriti.
2: Sì, e poi diciamo anche questa rivalità sentita la sentono solo
1: Sì,
2: loro, cioè
1: quello
2: come
1: senz'altro.
2: Atalanta, eccetera, sono squadre che diciamo noi con tutto il rispetto del mondo non è che calcoliamo così tanto, non è una partita che sentiamo,
1: No,
2: cioè
1: no,
2: sono
1: no.
2: loro che comunque c'è la Juve e sono contro di noi. La Fiorentina è lo stesso, cioè noi non li consideriamo,
1: No, sono
2: cioè
1: una delle tante
2: sono
1: partite
2: una delle
1: dell'anno,
2: tante partite. Cioè.
1: sapendo che quando andiamo a Firenze c'è
2: Invece loro
1: particolare.
2: sono agguerriti già,
1: Ma anche a Bologna, no?
2: dichiarazioni
1: Quando
2: col
1: vai a Bologna.
2: coltello tra i denti, cose del genere.
1: Quando vai a Bologna sembra che arrivi un derby pazzesco, in
2: Cioè.
1: realtà, insomma, non.
2: Esatto, cioè.
1: Vabbè, comunque, poi vediamo cosa succederà domani, e sperando ovviamente che.
2: Speriamo
1: Tra
2: bene.
1: l'altro, a quest'ora saremo già verso la fine della partita, perché sono
2: Ah, sì.
1: le 13:47 quasi, quindi saremo, diciamo, in chiusura.
2: Siamo sicuri che domani è mezzogiorno? Sì,
1: Speriamo
2: perché
1: di
2: cioè.
1: sì. Tra l'altro, ecco, l'altra cosa che ci tenevo a dire, visto che poi, come diceva anche Cristiano, c'è la possibilità già con domani, no, di avere un piede e mezzo, diciamo, in Champions. Va da sé che dobbiamo vincere, perché le altre sfide sono Pisa-Napoli e onestamente non mi aspetto che il Pisa possa fare chissà che
2: Queste grandi
1: sgambetti al Napoli,
2: prestazioni.
1: visto i pochissimi punti, i pochissimi gol che ha segnato quest'anno. C'è Como-Parma, anche lì il Parma di nuovo un'altra squadra che non ha niente da chiedere, non credo che il Como avrà grosse difficoltà. Genoa-Milan è una partita che mi incuriosisce, perché è vero che anche il Genoa non ha grosse ambizioni di classifica.
2: Ma visto l'andamento del Milan attuale.
1: Esatto, infatti più per come sta andando il Milan che per quella che può servire eventualmente al Genoa che si è salvato e comunque è una squadra storica che penso che anche per loro sarà l'ultima partita in casa, penso che vogliono salutare i propri tifosi con un regalo e poi ovviamente c'è il derby di Roma da capire con chi si presenterà la Lazio, no? Perché Sarri aveva detto che se spostavano la partita
2: Andrà, sarà presente.
1: o non presentavano la squadra, o non andava lui, o mandavano la primavera, insomma, ha minacciato la qualunque, detto che purtroppo la Lazio di questo momento non mi dà tutta sta fiducia, cioè paradossalmente forse Genoa-Milan è quella che mi dà più speranze di tutte queste partite. La Lazio ha fatto due partite di fila contro l'Inter, ne ha prese, mi sembra, quattro in
2: Mamma
1: campionato,
2: mia.
1: due in Coppa Italia, insomma, non mi sembra,
2: Non
1: anche lì,
2: giocando, perché in Coppa Italia non hanno giocato,
1: tra
2: cioè.
1: l'altro. E quindi, ecco, l'unica speranza è che essendo un derby non vogliano proprio regalare.
2: Speriamo almeno regalare... hanno risparmiato le energie per il derby, non lo so.
1: No, forse... ecco, anche perché avendo perso la Coppa Italia, non avendo più possibilità di andare in Europa in nessun modo, la cosa che potrebbe, su cui potrebbero far forza è quello che vorrebbe forse fare poi il Toro la prossima settimana, no? Cioè impedire all'altra squadra della città di andare in Champions, perché poi di fatto potrebbe essere l'unico obiettivo, chiamiamolo morale, se vogliamo definirlo morale, della Lazio. Juve Fiorentina l'abbiamo detto, c'è un Inter Verona che non serve a nessuno alle 15, Atalanta Bologna alle 18 e poi alle 20:45 invece le tre sfide che riguardano invece la parte bassa della classifica, quindi per la salvezza: Udinese Cremonese, Sassuolo Lecce e Cagliari Torino, anche se poi Cagliari Torino, insomma, il Toro è già salvo, il Cagliari è parecchio su, insomma, sarà cosa tra Cremonese e Lecce, però la matematica dice che anche il Cagliari non è ancora salvo e quindi ci va la contemporaneità anche di quelle tre partite. Sei d'accordo sul fatto che forse è Genoa-Milan quella da cui possiamo sperare qualcosa di più?
2: Sì, poi non si sa mai, cioè...
1: No, certo.
2: Spera sempre, però.
1: Partendo
2: intanto
1: sempre...
2: partiamo da noi, pensiamo a noi, a vincere.
1: Infatti
2: noi,
1: stavo arrivando lì, partendo dal presupposto che noi dobbiamo vincere la partita, esatto. Perché noi tutti i calcoli li facciamo se noi vinciamo, perché se noi non vinciamo ci siamo sparati sui piedi da solo. Veniamo ai vostri messaggi. Massimiliano da Roma: ciao grande Dario, dunque le qualità tecniche per centrare l'obiettivo le abbiamo, ciò che mi preoccupa è l'aspetto mentale di questa squadra. Speriamo che quei tre lì davanti possano trascinarci verso la qualificazione in Champions. Una domanda: ma i criteri per la composizione dei calendari escludono i derby alla prima e all'ultima? Qualcuno sa spiegarmi perché allora è stato messo Toro Juve all'ultima? Ma non, sinceramente all'ultima non lo so, alla prima sicuramente sì, e l'altra questione è che non si possono fare i derby alle 20:45. Infatti l'altra cosa che io avevo sollevato quando è venuto fuori lo spostamento alle 20:45, dicevo: ma scusate, ma se i derby non si possono fare alle 20:45, vale solo per la domenica alle 20:45? Perché altrimenti non aveva senso, no? Il problema del lunedì, cioè era veramente paradossale, era un continuare a peggiorare una situazione regolamentare che è oggettivamente un po' invischiata. Non lo so, non mi ricordo, sicuramente non la prima, forse addirittura non le prime due, però sull'ultima non ricordo che ci siano divieti, tra virgolette, per fare i derby, sinceramente, anche perché non vedo perché ci dovrebbero
2: non
1: essere.
2: Non potrebbero nemmeno far sapere l'orario della partita due giorni prima o tre,
1: certo.
2: E l'hanno fatto lo stesso, però, quindi il dubbio viene. Cioè,
1: però l'hanno fatto lo stesso. No, quello che io non ho capito, se veramente il problema fosse era solo Roma-Lazio e c'era la questione della contemporaneità, secondo me si poteva scorporare Roma-Lazio, vista la particolarità della situazione, e spostavi solo quella partita lì. Detto questo, in un modo o nell'altro, alla fine si è tornati praticamente alla scelta iniziale, no? Perché se si fa alle 12 invece che alle 12:30, ma quello oggettivamente cambia poco. Oltre al fatto che bisogna anche capire quanto poi questa contemporaneità delle partite sia fondamentale, no? Tanto se devi vincere, devi vincere, indipendentemente
2: anche
1: che
2: quello...
1: tu giochi la prima, la seconda, la terza partita nell'ordine.
2: Poi in una situazione del genere potranno fare un'eccezione, cioè,
1: boh. O magari accorgendosene non nella settimana stessa, a proporre un'inversione di giornate, no? Inverti la terz'ultima con la penultima, nella terz'ultima il problema della contemporaneità non ce l'hai e fai un'inversione di partita.
2: Non lo so come l'hanno pensata, boh.
1: Buongiorno Teresa che ci saluta, buongiorno a tutti, non sono per niente tranquilla, lo so, ce l'hai già detto ieri Terry, perché non ho ancora metabolizzato il pareggio contro il Verona, già retrocesso tra l'altro, eravamo lì sia io che Leonora e siamo venuti via non proprio felicissimi. No. Questa squadra è davvero in grado di portare a casa 6 punti, niente calcoli, domani bisogna solo vincere e speriamo ovviamente, e poi ci manda un abbraccio. In grado di portarli a casa? Sì, perché oggettivamente in grado lo è, e poi è chiaro che la partita però va giocata, no? Va giocata, no, come si deve.
2: Più che giocata, devono segnare.
1: Certo.
2: È quello il problema, perché tirare in porta tirano, ma se uno
1: però
2: non
1: sai
2: segna...
1: che, allora, il problema della Juve di quest'anno è che ha veramente tirato tantissimo e ha segnato poco, probabilmente però in proporzione ai tiri fatti, perché in realtà la Juve, lo guardavamo ieri pomeriggio con Luigi, tolta l'Inter che ha fatto 85 gol, è il secondo / terzo attacco del campionato, perché dopo l'Inter che ne ha fatti 85 c'è il Como che ne ha fatti 60 e la Juve che ne ha fatti 59, quindi in realtà di gol ne abbiamo fatti, però abbiamo creato talmente tante occasioni in certe partite che te ne aspetti sempre esatto, qualcuno in più.
2: Non è vero che la Juve non gioca, possiamo dire che non è vero, perché cioè, ogni volta sembra non giocano, invece giocano, il problema è che se tiri e non segni, non fai gol. Cioè, la porta la devi prendere, non è che uno conta i tiri,
1: no,
2: conta
1: i gol. Magari, ma quindi, se ogni tre tiri ci fosse un gol, saremmo probabilmente campioni d'Italia quest'anno. E magari anche ogni tre traverse un gol, no?
2: Sì,
1: perché anche quest'anno, quest'anno
2: diciamo
1: ne abbiamo prese tante. Cioè, Dario Celenora, per domani ho fiducia, ma mi preoccupano molto gli arbitri e il VAR. Questo è altro tema, no? Non solo per noi, ma in generale sull'andamento delle partite. Gli ultimi turni non fanno sperare bene, poi ovviamente se noi le vinciamo entrambe non c'è altro da dire. Mi piacerebbe però che non si dovessero fare tre gol per arrivarne tre, per arrivarne a uno. Certo, perché poi i fuorigiochi millimetrici, quelli, insomma, effettivamente ne abbiamo viste tante. Tra l'altro domani c'è la combo Massa-Chiffi, che non è proprio il massimo della vita per
2: siamo tutti
1: per
2: preoccupati per questo.
3: Viva l'onestà.
2: Esatto.
1: Esatto. Soprattutto ecco anche Kalulu, leggevo un articolo stamattina, credo su Tutto Sport, che con Massa non è fortunatissimo. Nelle ultime tre partite che è stato con la Juve arbitrata da Massa, Kalulu è stato espulso due volte. Perché una volta era quella di Roma con la Lazio, quella che l'ha guardato dal drone, e l'altra volta no, era con chi, scusami, era Chiffi al VAR, che era quella di San Siro, dell'espulsione di Kalulu con bastoni,
2: anche
1: eccetera.
2: Anche quella.
1: Eccetera.
2: Giustissimo.
1: Vabbè, quest'anno è andata così. Io sono uno che mi sono sempre lamentato di chi si lamentava di arbitri e VAR. Quest'anno devo dire che ne abbiamo viste veramente talmente tante. E a proposito di Fiorentina, anche il rigore su Vlahovic dell'andata,
2: appunto,
1: no?
2: Allora io dico questo. Ok, siamo superiori, no? Abbiamo questa cosa, noi juventini siamo superiori agli arbitraggi, eccetera, no? Che non ci mettiamo a parlare. Ma basta, perché non è che per questo allora dobbiamo essere sempre penalizzati,
1: no.
2: Perché basta, cioè non se ne può più.
1: Allora, vediamo un po'. Tiziano da Milano ci dice: dalle voci che circolano il prossimo attacco della Juve potrebbe essere così composto. Vlahovic si rinnoverà, Colomuani, David, Ildiz e il portoghese che evidentemente è con Seisao. È di vostro gradimento? A me non entusiasma granché. Lo posso capire, Tiziano, anche se tutto sommato mi sembra un buon attacco. Dammi però delle alternative, perché poi il problema è sempre quello, no? Cioè, ieri anche parlavamo con molti ascoltatori durante Colpo Gobbo, tanti che dicono no, Vlahovic non mi piace, Colomuani non mi piace, con Seisao non mi piace.
2: Ok, però cioè, chi ti piace?
1: Qualcuno lo dobbiamo pur mettere dentro, no? Detto
3: mettiamo Gabibbo.
1: Esatto, detto che tanto Haaland non lo trovi. Perché poi l'altra questione è, di Haaland in giro non è che ce ne sono tanti, no? Certo, a noi farebbe molto comodo il Kefren Thuram, sì, buonanotte, il Marcus Thuram di turno. Ecco, allora lì in tanti dicono ricongiungiamo i fratelli, che insomma Thuram me lo
2: dico da sempre, se Marcus vuole.
1: Solo che non ricordo operazioni di mercato fra Inter e Juve di giocatori di quel livello.
3: La PEC di raggiungimento familiare.
1: Esatto. Ecco, guarda, c'è Massimiliano che ci manda, credo, uno screenshot che, aspetta, è che non riesco a ingrandire. Aspetta, no, invece lo posso ingrandire, devo schiacciare su questa roba qua, se no facevo una roba bruttissima che mi portavo come gli anziani. I derby non potranno disputarsi alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale della giornata 9. Sai che questa me l'ero persa, Massimiliano? Non me lo ricordo. Ma è di quest'anno questa, dunque, perché poi dice prevista per gli incontri in casa in trasferta le seguenti coppie di società, va bene, gare tra squadre partecipanti alle coppe europee, va bene, non ci sarà la sosta invernale in periodo natalizio, si giocherà nel weekend del 21 e del 28 e del 3, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio. Se questa è la notizia, oggettivamente è un assoluto controsenso, ma non mi stupirebbe sinceramente,
2: no.
1: Visto quello che abbiamo visto, però la cosa che mi stupisce ulteriormente, Massimiliano, è che i calendari sono usciti a luglio e nessuno ha mai fatto notare questa cosa, sinceramente non me lo ricordavo. E detto questo, tanto ormai è così e ce la prendiamo tra virgolette, ce la prendiamo.
2: Cambierà.
1: Praticamente così. Stavo leggendo su Twitch, non riesco a leggere la chat, adesso fra poco la scorriamo, così l'andiamo a leggere. Però ecco, torno un attimo sul messaggio di Tiziano, no? Perché a parte che sì, sono voci, nel senso che sono nomi che vengono accostati, perché anche su Colomuani è sempre tutto un pur parler, tra virgolette, un po' come lo è su Lewandowski, nel senso che se fai questo tipo di elenco qui, al posto di Colomuani potresti metterci Lewandowski, nel senso che è un altro nome di cui si parla. Chiaro che secondo me o Vlahovic o Lewandowski, dubito che ci possano essere entrambi, dal punto di vista anche banalmente sia economico che tattico, perché poi di fatto dovresti panchinare Vlahovic e dubito che Vlahovic accetterebbe di stare in panchina, oltre a un rinnovo che sarebbe molto costoso. Ecco, però allora chiedo a te, Eleonora, perché poi così se, so già cosa pensano i nostri amici da casa, ma voglio sapere da te, Vlahovic rinnovi o non rinnovi?
2: Posso dire la...
1: Sì, assolutamente, così scateniamo, guarda, c'è Forza Onore che è pronto ad aspettare.
4: Ruota libera.
1: Sentire cosa dici, perché lui è un super fan di Vlahovic.
2: Allora, diciamo che è troppo incostante. Mm-hmm. Non è uno su cui si può fare affidamento, secondo me. Quindi io non lo rinnoverei.
1: Ok.
2: Nonostante, cioè, so che ama la Juve, tutto quanto, però noi abbiamo bisogno di un attaccante. Ok, che ami la Juve, va tutto bene, però veramente e gli infortuni. E poi lui deve lavorare molto a livello anche mentale.
1: Sì.
2: Perché è un giocatore molto molto instabile, irascibile, quindi deve lavorare su molti aspetti e la Juve non ha tempo da aspettare.
1: Certo.
2: Non ha tempo perché tu vada bene, cioè no. La Juve devi arrivare, devi segnare, devi vincere, punto e stop. Io la penso così, poi ognuno la pensa
1: chiaro,
2: come
1: vuoi. Intanto, cioè, su Vlahovic ci sono i pro e contro. Anche su Yıldız abbiamo anche ascoltatori, che Yıldız che sembra quello che potrebbe mettere d'accordo tutti, c'è anche qualcuno che non è d'accordo su Yıldız, sugli allenatori sappiamo come funziona, sì. Quindi ognuno ha il suo parere. Forza Onore ci dice Juve Pisa 4-0, sì hai ragione a proposito delle goleade, però ragazzi stiamo parlando di una squadra
2: che... Vabbè, Pisa, cioè,
1: aspetta, ti faccio vedere. Cioè il Pisa,
4: Sassuolo Juve 3-0,
2: sì, sì, è vero.
1: Però il Pisa ha subito 66 gol, ragazzi, 66, esatto. Gol, cioè capisci che è la squadra che nessun'altra squadra ne ha subiti più di 60, il Verona stesso che è penultimo ne ha subiti 58, e quella era l'altra recriminazione che io facevo l'altra settimana quando abbiamo pareggiato, cioè si è riusciti a fare solo un gol su punizione su un errore di Montipò, perché la punizione non era battuta benissimo, a una squadra che ha subito 58 gol, ragazzi, no? Quindi c'è anche quello da tenere in considerazione. È chiaro che se fai le goleade contro le squadre che non hanno praticamente la difesa, è vero, te la porti a casa, sei felice. Non è sempre detto, perché infatti col Verona non l'abbiamo
2: non è
1: fatto.
2: È così scontato.
1: Sono le 14 passate, andiamo con il notiziario, a tra pochissimo.
5: Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
9: La prima radio sportiva del mondo bianconero
8: che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
10: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, giornata in attesa di giocare Juve-Fiorentina domenica, ieri è arrivata l'ufficializzazione, le 5 partite che coinvolgono le squadre della Champions, che si devono ancora disputare i posti nelle Champions League, saranno domenica alle ore e mezzogiorno, è finito un tormentone che credo che abbia un po' disgustato tutti e fattoci vergognare dello stato del calcio italiano in questo momento, per la sua disorganizzazione totale. Allora, oggi parleremo insieme, naturalmente anche con tanti ospiti, il numero lo conoscete, 340 54 25 324 per i vostri messaggi, i vostri vocali. Oggi francamente non ho domande specifiche, nel senso che credo che dobbiamo tirare fuori le nostre sensazioni. Siamo appunto nei pressi di una giornata che può essere decisiva, come no, andremo a vedere. Sapete tutti il gioco degli incastri, in questo momento la Juventus è terza, però noi siamo per il, come dire, il prospetto che c'è in questo momento della classifica, la Juve può ancora arrivare seconda, come può anche arrivare sesta. Quindi c'è ancora veramente tutto da giocarsi, la testa naturalmente è rivolta a questo impegno, è inutile fare calcoli su quello successivo, perché come abbiamo visto in queste ultime giornate sta succedendo di tutto, i risultati non sono lineari, io non mi aspetto, per intenderci, che tutte e cinque le squadre impegnate in questa corsa vadano a vincere. Poi se succede che Napoli, Juve, Milan, Roma e Como fanno bottino pieno, vuol dire che tutto è rimandato all'ultimissima giornata, però sarebbe abbastanza clamoroso, vedendo appunto come in maniera diversa tutte queste big stiano arrivando a questo finale di stagione con situazioni fisiche diverse, con morali diversi, con infortunati, con giocatori in auge che magari prima non lo erano ed altri che invece avevano trascinato e tirato la carretta e che adesso invece stanno un po' rifiatando. Insomma, c'è veramente tanto da vedere e sarà quantomeno spettacolare l'orario infelice, ed è appunto arrivato al termine di una settimana che definire allucinante forse fargli anche un complimento, però sarà sicuramente spettacolare giocare tutti insieme e vivere in quell'ora e mezza, in quelle due ore, davvero delle grandi emozioni, perché immagino che sarà un'alternanza di situazioni emotive veramente dall'alto al basso. Ci sarà chi si dispererà e poi magari gioirà alla fine e viceversa, staremo a vedere. Certamente immagino che tutte le tifoserie impegnate avranno un orecchio alla radiolina, come si diceva una volta, adesso è molto più probabile uno sguardo ai vari campi che vedranno appunto le squadre impegnate. Ripeto, 340 54 25 324 per i vostri interventi e dire il vostro parere. In regia abbiamo Yves. Io vorrei aprire però tutta questa riflessione su questo weekend, in attesa anche degli ospiti e dei vostri messaggi, partendo da un pensiero relativo al presente. Io vedo che anche oggi in rassegna stampa c'erano già molte indicazioni sul mercato. Bernardo Silva che ha detto che deciderà la sua prossima destinazione prima del mondiale, la prima pagina di Tutto Sport che propone due nomi in difesa come Caiode e Scalvini. Io credo che in questo momento il focus, la nostra attenzione debba essere assolutamente presente. Credo che oggi fare discorsi sul mercato non abbiano veramente nessun senso, se non quello, non perché non si stia già predisponendo qualcosa, ma credo che in queste due settimane noi ci andiamo, ormai non sono più due settimane, sono 10 giorni, ci andiamo a giocare anche una valutazione sul nostro tecnico, sul gruppo storico, sulla personalità, su quanto di fronte a quelle che oggettivamente possiamo definire due finali. Poi se la prima ci va particolarmente bene e magari c'è una combinazione di risultati, la seconda potrebbe non essere tale, però immagino che non andrà così. Quindi ci andiamo a giocare tanto del prossimo anno e di quello che noi penseremo della rosa. Poi ci sarà il tempo, tutto il tempo, per predisporre le mosse per costruire il prossimo anno. Vado a leggere subito il vostro primo messaggio da parte di Antonio. Caro Paolo, ha vinto la Lega di Serie A, la TV e la Roma. Le TV e la Roma. Ha perso l'istituzione che dovrebbe garantire l'ordine pubblico. Avendo fissato per lunedì alle ore 20.45 il derby, il calcio ha vinto sulle istituzioni dello Stato. Allora, io sarei curioso di capire, proprio attraverso questo messaggio che trovo assolutamente fondato, però se i soggetti che sono stati indicati da Antonio sentono di aver vinto o di aver perso. Cioè, mi spiego meglio, noi possiamo dare una valutazione di questa che è stata oggettivamente una settimana nella quale ognuno ha cercato di portare l'evento dalla propria parte. Se la Lega di Serie A pensa di avere vinto con questa organizzazione degli eventi, io penso che ci sia un modo molto semplice per fargli cambiare idea, che è quello della protesta popolare, e che non vuol dire disertare gli stadi, perché io ho l'impressione che ai dirigenti della Lega di Serie A, soprattutto una volta che i biglietti e gli abbonamenti sono stati pagati, l'idea di disertare gli stadi non comporti assolutamente nulla. Qua ci vuole che la gente si inizi a fare sentire in maniera molto civile. Io dico anche solo banalmente, inizia, le squadre entrano in campo, c'è, come sapete, l'inno della Lega. Bene, se in 10 stadi italiani ci fosse una risposta corale, cioè fischi come non hanno mai sentito agli inni della Lega, quello è un evento che non puoi cancellare, è un evento che senti, è un evento che ci sarebbe, è un evento che farebbe parlare. Io credo che siamo arrivati al momento nel quale, se la gente ha ancora a cuore il calcio, e può anche non averlo più questo sentimento, e lo capirei anche, visto quello che ci stanno facendo, credo che sia giusto farsi sentire. Civilmente, ripeto, senza alcuna forma, ma non disertando, perché tra l'altro le televisioni non gli interessa nulla, perché non te lo di curve vuote ce ne sono state tante nel corso del tempo, e a parte che io reputo che a quel punto non sia neanche più un divertimento, non sia neanche una protesta, sia proprio un abbandonare la barca a quattro burocrati che invece sono ben inquadrati in tribuna e che fanno anche la parte di quelli che sono capaci. Io credo che invece debba iniziare la gente a protestare, ripeto, in termini civili, ma questo farebbe rumore, e spero che il giorno dopo gli organi di informazione ne parlerebbero in maniera, come dire, preoccupata, perché, ed è questo il sentimento che immagino che anche molti di voi iniziano a provare, io personalmente trovo che il calcio italiano sia sempre meno appetibile, ho sempre meno voglia di vederlo. Mi rendo conto che mi piace, ho la fortuna di lavorare nel calcio e quindi di poter anche commentare partite internazionali con ben altri modi di organizzazione, e quindi penso che in qualche maniera questa situazione debba cambiare. Io credo che le TV in realtà siano anche vittime di questa situazione, possono avere premuto per un certo orario piuttosto che per un altro, ma guardate, vi assicuro che per una televisione non avere la certezza degli orari, dei palinsesti, è un grossissimo problema, già solo di logistica. Chiunque va negli stadi sa benissimo quanti camion regia, quanta gente viene mobilitata per decidere, per poter trasmettere le partite. Il fatto che non si sappia le ore, i giorni, è qualcosa di allucinante, è qualcosa che condiziona la vita delle persone che lavorano, e quindi credo che questo sia un aspetto da non sottovalutare. E l'ultimo elemento, mi scrive giustamente Andrea Lecco, una protesta tipo la Pagnolada. Sì, esatto, una protesta corale, una protesta bella, una protesta che faccia capire a chi è nelle stanze del potere che sarebbe arrivato il momento, per dignità, per decenza, di farsi da parte. Perché quello che è veramente assurdo dell'ultima settimana è che qualcuno di questi ha fatto anche la parte dell'indignato, come se avesse ragione, quando è del tutto evidente che a organizzare, ma guardate gli altri sport, ma mica nel calendario del ciclismo o del tennis o della pallavolo ci sono queste incertezze. Ma cioè, di cosa stiamo parlando? Ci stiamo parlando di una roba semplicissima, e noi siamo riusciti a fare questa figura a livello mondiale, perché negli altri campionati, che pure si giocano la contemporaneità nelle ultime partite, si sa in anticipo quando è che si gioca, punto, e finisce lì, senza tanti problemi. Di questo e anche di altro iniziamo a parlare con il nostro primo ospite, che ospite non è, perché è il direttore di Radio Bianconera, ovvero Antonio Paolino, che oggi è andato a farsi un tuffo al Salone del Libro. Ciao Antonio!
6: Buongiorno Paolo, intanto mi hai dato modo di ascoltarti, quindi mi hai aggiornato sul tema portante di questa giornata. Fortunatamente ieri, mentre ragionavamo come impostare la giornata di oggi, ci dicevamo cosa parliamo domani, sapremo almeno l'orario.
10: Esatto.
6: Sapevo, e siamo almeno riusciti ad arrivare a quello. 14-18 maggio invece si sa da un anno ed è effettivamente cominciato e terminerà il 18 maggio, la 38esima edizione del qui al Lingotto Fiere di Torino, della Fiera del Libro. Mi ha colpito, forse è una di quelle frasi molto ad effetto, ma che colpiscono sempre ogni volta che ci torno, perché è bene tuffarsi, come dici tu, non tanto nella platea, nei tanti ragazzi che vedo quest'anno, molto di più, forse perché è dedicato anche a loro, un po' come tema portante di questa Fiera del Libro. Attenzione che leggere porta indipendenza, su questo dobbiamo riflettere, così come ascoltare Radio Bianconera secondo me invece porta riflessioni, quelle che hai lanciato tu. Vorrei permettermi di aggiungere, poi andiamo sul tema bianconero, io sono qui, sono arrivato da pochissimo, tra l'altro per chi si avvicina a Torino, dimenticate il caldo dell'anno scorso.
10: Vero.
6: quando si cercavano disperatamente bottiglietti o dispenser d'acqua qui al Lingotto, perché vedo tutti con la giacca a vento e chi è solo col maglioncino, la magliettina, è assai preoccupato. Quindi la situazione è questa, il cielo ve lo mostro partendo, se riesco a invertire le nostre immagini, il palazzo della regione adiacente all'Oval e poi agli altri padiglioni del Salone, vedete che cielo vi accompagnerà a Torino, soprattutto se arrivate in treno. Siamo a due passi dall'accogliente stazione Lingotto, cioè accogliente più che altro perché si trova nelle vicinanze. Vorrei tornare a noi, Radio Bianconera riflette, io ho riflettuto mentre tu parlavi e sono perfettamente d'accordo, e non lo faccio solo diplomaticamente. Aggiungo però un dato, Paolo, che ho già provato ad approcciare, a girare ai nostri ascoltatori nei giorni scorsi, quando si navigava veramente a vista. Qui si parte dall'improvvisazione, si è voluto dimostrare di essere bravi dopo tanti anni di critiche, no? Nei confronti di chi stilava i calendari, di essere bravi, bravissimi, tempestivi, abbiamo superato qualsiasi intoppo, adesso ci facciamo aiutare dall'intelligenza artificiale, e hanno fatto un calendario ad agosto, cioè subito, ricorderai, quasi ci stupimmo. C'è un problema, da quanto sono venuto a conoscenza, che hanno lanciato prima il calendario senza condividerlo a fondo, ma solo girandolo, inoltrandolo alle componenti del calcio, come per dire, siamo noi gli organizzatori e noi come tanti altri fruitori, tra virgolette, ne prendiamo atto e ci adatteremo. Ci metto in mezzo le televisioni a cui facevi riferimento, ci metto in mezzo anche i responsabili dei singoli club, perché qui bisogna dire che quel documento, ve lo dico informalmente perché nessuno si sbilancia a dirmi è così e mi fa vedere l'atto, perché mi sono informato, quando esce il calendario le firme dei club, cioè vengono inoltrate ai club che cominciano a chiedere, a sbuffare, ad accettare o a visionare, forse era proprio agosto, e quindi molti responsabili dei club hanno accettato e quel documento è finito o sulla scrivania di qualcuno, dicendo tanto dobbiamo giocare 38 partite, tanto è asimmetrico il nostro campionato, tanto mi va bene. Nessuno si è preoccupato, perché bastava anche solo chi paga le televisioni, anche solo i club, i rappresentanti che si interfacciano con la Lega Calcio, non per sminuire le responsabilità, e non vorrei utilizzare il termine del presidente della Federazione Italiana Tennis, perché ha ragione a dire che solo un incompetente, tra virgolette, detto in modo più elegante, può aver stilato il calendario in quel modo, ma anche i club, a mio avviso, in definitiva sono complici di questo errore, perché per far bene un lavoro e non lasciarlo all'improvvisazione bisognerebbe stare molto più attenti ad agosto, a settembre, e non a badare solo i propri interessi. È stato delegato il problema a Roma-Lazio, è stato delegato in un anno in cui ci si preoccupava del mondiale, di pensare alle trasferte negli Stati Uniti e tutto, e si è sottovalutato un aspetto fondamentale del nostro calcio. Tanto per non spartire, ma raccontare quello che capita anche attorno solo a un programma un calendario di calcio. Detto questo, si gioca domani, speriamo, due partite ci restano e speriamo di poter raccontare anche noi di Radio Bianconera qualcosa con il segno positivo davanti. Io sono qui, tornando al Salone del Libro, perché sono qui, perché oggi tra l'altro ci sarà ospite in uno stand, non ricordo ancora bene perché ci sono tantissimi appuntamenti e per incastrarli tutti diventa complesso. Ah, fondamentalmente ci sono tanti ragazzi, la cosa mi fa piacere, perché poi sentono la parola calcio, vorrebbero intervenire tutti. Detto questo, ci sarà anche Mattia Perin, parlerà della sua esperienza di uomo, di calciatore, assieme a chi lo ha assistito fino a questo momento come personal trainer. È un tema che mi incuriosisce molto, cioè devo capire se è necessaria questa figura, penso di sì, in quali termini e soprattutto su chi ha più effetto. Noi a volte abbiamo ospiti con cui trattiamo anche il tema, con lui magari riusciremo anche a sbilanciarci un po' sul discorso calcio, su quello che sarà il suo futuro. È in ballo o lui o Di Gregorio per fare il vice l'anno prossimo di qualcuno. Sempre più in rialzo le quotazioni di Alisson, la Juve non vorrebbe andare oltre i 10 milioni di euro per il portiere del Liverpool. Naturalmente più pressi, più Liverpool dice allora alziamo il prezzo. La Juve sta cercando un trequartista o comunque chissà dettare le geometrie, chissà disegnare bene l'architetto che manca a questa squadra da tempo. A dire il vero, un Bernardo Silva è il profilo perfetto, ma anche lì bisognerà capire, convincere, e secondo me per convincerlo bisognerà dirgli siamo in Champions League, se vuoi sapere la mia. E poi tutto ruota quel Vlahovic che ritrova la sua Fiorentina, a cui non ha mai segnato, lo ha affrontato 8 volte d'avversario, è stato sempre pesantemente ingiuriato, soprattutto in quel di Firenze, dai tifosi della Fiorentina, tanto per dirvi lo stato basso del nostro calcio. L'ultimo turno col Toro, no, rimango su Vlahovic, non ha mai segnato, 6 volte è partito titolare, è sempre stato molto più nervoso di quanto l'abbiamo visto da quando è tornato. Tecnicamente ha dei limiti innegabile, ma io penso che messo nelle migliori condizioni e magari tenuto, perché conosce già l'ambiente, ebbene, potrebbe anche fare bene. È vero che la volontà di Spalletti è questa, la volontà della società segue un altro percorso, e questo è un po' quello che scricchiola ancora all'interno del gruppo società Juventus. L'amalgama, quella che viene definita l'amalgama, l'esperienza, quello che ho visto nei sorrisi, non traducetelo male, nei sorrisi del doppio successo che non va, dell'Inter, che non vale un 8,5 in pagella, ma molto di meno, ma non per rivendicazioni particolari, perché ricordo i giudizi che si davano alla Juventus in quei casi. Detto questo, un finale di stagione che riporterà la Juventus ancora una volta, e questo sarà il primo step da superare, Paolo, da non arrivare sempre e solo all'ultima giornata per conquistare sempre e solo una qualificazione in Champions League.
10: Allora Antonio, per provare a sintetizzare perfettamente alcuni ragionamenti che abbiamo fatto sul calendario, a me basta la testimonianza di un nostro ascoltatore su Twitch che dice: ho saputo che giochiamo domenica alle ore 12, devo partire alle 7 di mattina. Cioè, questa è la dimostrazione. La Juve ha una marea di tifosi che arrivano da lontano, che magari avevano immaginato ad un certo punto addirittura di doversi trovare un albergo per il lunedì sera, perché sembrava quello, per il lunedì notte, e che invece adesso dovranno svegliarsi alle 7 di mattina con il tema: devo arrivare in tempo con tutto lo stress del caso, perché poi ci sarà traffico, c'è un Salone del Libro che è vero che è in un'altra parte della città, ma comunque per chi arriva da fuori vuol dire intasare le autostrade, eccetera eccetera. Ma questo ai signori che decidono evidentemente sfugge, è proprio un particolare
6: il rispetto per i tifosi
10: ormai l'abbiamo buttato.
6: Sono riusciti a mettere una pezza, Paolo, diciamolo chiaramente.
10: Sì,
6: riusciti a mettere una pezza.
10: In cui 3-4 soggetti che erano coinvolti non riuscivano a mettersi d'accordo. Ma a parte questo, torniamo al calcio.
6: Gravissimo.
10: Certo. Io faccio questa riflessione molto banale e ti chiedo un parere, così chiudiamo questo primo blocco. Io penso che la Juve, per carità, per tutti ci sarà un grande stress in questa domenica, però la Juve tutto sommato gioca contro una squadra che veramente è piatta da un po' di tempo a questa parte. Poi la rivalità e tutto quanto. Ma se c'è, mi verrebbe da dirla così, se c'è un'occasione per prenderci una bella soddisfazione contro la Fiorentina, non ne vedo altre se non questa. Perché la Juve ha le motivazioni, la Fiorentina no, ma la Fiorentina non è tranquilla. Perché se viene a giocare a Torino e rischi di prenderti l'imbarcata, non sei tranquillo. Quindi non ci troviamo un Verona che deve, come dire, che non ha nulla da perdere. Secondo me la Fiorentina ha molto da perdere per i suoi tifosi, che non accetterebbero l'umiliazione a Torino.
6: Paolo, ti dico quello che penso, hai perfettamente ragione. Il problema è che noi non siamo ancora quella squadra matura che può permettere di fare questa riflessione fine. Cioè dovremmo essere in grado, ma abbiamo capito quanti alti e bassi abbiamo vissuto anche solo nelle ultime settimane. E forse è quel punto messo proprio in discussione dallo stesso Spalletti, che sperava, pensava di poter essere molto più avanti nel vedere una squadra, un gruppo squadra maturo. Cosa voglio dire? Voglio dire che la Fiorentina è quello che dici tu, il Toro altrettanto, quindi la metteranno su quell'aspetto, i tifosi sono venuti, ci hanno caricati prima della partenza, battete la Juve. Ma l'occasione è d'oro per noi, perché vale tantissimo per noi. Tu immagina solo pareggiare con la Fiorentina, o vincere e sottovalutare poi il Toro all'ultima. Cioè è una situazione ancora più complessa. Cosa voglio dire? Non ha quello stato di tranquillità che per certi versi non vedevo ai tempi, ed eravamo a stretto contatto anche in quel periodo lì, in cui i nostri difensori, Chiellini, Barzagli, Bonucci, ci dicevano che, non essendo abituati a lottare al settimo posto, altra situazione, altra squadra, altro allenatore, altro momento storico, però non avevi quella tranquillità per riuscire a superare quell'ostacolo. Cosa voglio dire? La Juve di Lecce ha vinto, ma ha dimostrato forza, immaturità, tutto quello che abbiamo visto nel corso anche delle ultime partite col Verona, piuttosto che, o forse tornando proprio a quel doppio impegno, guarda caso questo algoritmo incredibile ripropone Torino e Fiorentina. Adesso Fiorentina e Torino, probabilmente a matita si farebbe meglio, tanto per dirvi che l'algoritmo è condizionabile, è gestibile dall'uomo, dalla penna, dal ragionamento. E allora dico, non siamo stati bravi in quell'occasione, altro periodo storico, era appena arrivato Spalletti, ma adesso tutte queste riflessioni non tanto devono andare sulle avversarie anche, ma su una convinzione che a parole puoi dire c'è, ma in questa squadra mancano ancora quei due o tre elementi, e non si tratta di centrocampista, difensore o meno, che veramente trascini. Ti faccio questo esempio, e quindi diventa difficile qualsiasi partita che conti per i tre punti o per uno. Agli altri non interessa, ma a noi servono sei punti, eh? Io non farei altre riflessioni, e vedo che le fa Allegri, al Milan le fanno tutte, perché chi sbaglia la paga pesantemente. Poi voglio vedere il voto, se passa da 8, quello che abbiamo impostato o meno, ascoltando i tifosi. Ti faccio questo ragionamento e lo posso dire perché sono stato autorizzato. Dopo l'ultima partita, non quella di Lecce, col Verona, incrocio Lilian Thuram negli spogliatoi, scende per andare a salutare parenti, amici e il figlio, e mi racconta, mi fa vedere la sua faccia, e tu puoi immaginare il giudizio di abbinamento che abbina il suo volto a quella partita. E in più mi aggiunge, cosa manca? Io ho detto, ci vorrebbe uno come te, no? Ma era un modo elegante per assecondare la sua rabbia anche sul risultato. Intanto l'Inter giocava poco dopo a San Siro, lui era a Torino per Kefren e non per Marcus, per dirvi un altro discorso. Non svelo nulla di segreto di quanto dopo abbiamo parlato privatamente. Mi dice, no, non manco io, manca gente che, come quando sbagliavo io, mi veniva e mi appendeva al muro, o come quando sbagliava qualcosa Buffon, ero io che andavo da Gigio, oh, ma che hai fatto? E la parola l'ho saltata. O quando Del Piero si avvicinava a Nedved, cioè parliamo di extraterrestri, ma parliamo anche di situazioni in cui, quando abbassi la guardia, hai bisogno che qualcuno non si metta le cuffiette, non si giri dall'altra parte, non pensi ai mondiali, non basta un allenatore, serve che il gruppo squadra in certi momenti nel silenzio ci sia il Turam che tiri le orecchie a qualcun altro e qualcun altro che tiri anche le orecchie a Turam, perché mi ha fatto notare, sai quante volte abbiamo rischiato partite così anche noi? Quindi sminuiva un po' quello che volevo valorizzare, mi faceva capire l'importanza della squadra, del gruppo, dell'esperienza, della maturità.
10: Grazie Antonio, buon suono del libro, immergiti in tanta cultura.
6: Vado.
10: Ciao, ciao, e noi ci fermiamo per una piccola pausa.
8: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
10: Allora, andiamo a ripartire con i vostri messaggi e i vostri vocali in attesa di un nuovo ospite per ragionare sui temi della giornata. Quindi Yves in regia, andiamo ad ascoltare qualcuno.
11: Buongiorno a tutti, salve, sono Mirko, un grandissimo tifoso della Juventus da sempre e un amante dello sport. Ma ultimamente, guardando diciamo come stanno andando le cose, sono un po' disgustato per gli eventi che succede da sempre. E parlo degli arbitri, degli interessi economici che falsa poi diciamo la realtà dello sport. E a questo punto penso che sia giunto il momento a livello nazionale di fare un campionato europeo nuovo e a seguire una Supercoppa dei Campioni, dove ci permetterà di vedere il vero calcio a livello diciamo mondiale. Io penso che la cosa è molto fattibile. A quel punto andrebbero a scalare molte squadre di Serie B e Serie C, e le 3-4 squadre di ogni nazione più forte andrebbero a fare questa competizione. Ci sarebbe più turismo sportivo calcistico in Europa, ci sarebbero più abbonamenti, più voli, più viaggi, e per quant'altro poi ci sarebbe il fatto degli abbonamenti alle piattaforme televisive.
10: Mirko, questo progetto si chiamava Superlega e non era esattamente così, però io credo che dopo quel tentativo, che ricordiamo non è stato un tentativo di Andrea Agnelli, è stato un tentativo di una serie di grandi club europei, inglesi compresi, che è durato poi un giorno in seguito alle proteste, alla ribellione del mondo calcistico, del mondo politico. E quindi io non vedo i margini perché questa cosa rinasca. Posso essere d'accordo con te, nel senso che mi piacerebbe che sicuramente finisse un certo tipo di organizzazione calcistica e si portasse a qualcosa di diverso. Io lo reputavo anche, non la Superlega in sé, ma credo che in qualche maniera se ci fosse un'organizzazione di calcio europeo diversa, con più partite in Europa di quelle nazionali, quindi non buttare via il calcio dei rispettivi paesi, ma trasformarlo, cioè rendere sempre di più il calendario affollato di partite europee piuttosto che partite dei singoli paesi, si creerebbe tutto quello che hai detto tu, e io aggiungo anche un elemento di integrazione. Ma dopo il fallimento di quel progetto, io ho 61 anni, spero di viverne 100, sono abbastanza certo che non lo vedremo, a meno di veramente una clamorosa situazione che porti a questo. Cioè, mi riferisco magari a dei fallimenti di club storici, cioè al fatto che proprio economicamente diventa solamente sostenibile un campionato europeo e non più i campionati nazionali. Quel fallimento lì c'è stato e non se ne parla più. Potremmo assistere sempre più a partite di Champions League. Indubbiamente la Champions League sta sempre più diventando una manifestazione gigantesca, ma i campionati nazionali rappresentano intanto un patrimonio anche identitario e storico. Non vedo margini perché questo discorso vada a crescere, e non bisogna neanche pensare che questo discorso vada a curare i mali del calcio italiano, perché il calcio italiano è l'unico in questo stato così pietoso di organizzazione. Ci sono calci molto minori in cui non c'è il minimo problema sull'organizzazione del calendario, quindi questo deve essere assolutamente, assolutamente chiaro. Quindi il progetto può essere bellissimo, ma non lo vedremo, perché purtroppo, per come è stato proposto con la Superlega, ci si è fatto un autogol clamoroso che è durato 2 giorni, perché da quel progetto poi sono andati via tutti, sono rimasti Real Madrid, Barcellona e Juve. E mi verrebbe da dire, sentendo le parole di Florentino Perez dell'altro giorno, che accusa sostanzialmente Barcellona di essere un'associazione a delinquere, non era neanche questo grande legame. Quindi è finita. Purtroppo è finita. Io vorrei addirittura, guardate, a me piacerebbe che si giocassero i campionati europei, o se volete chiamiamola Super Champions League, nei weekend, perché questo determinerebbe il fatto che magari nei weekend appunto i madrileni varrebbero a Torino, i torinesi andrebbero a Londra, i londinesi andrebbero a Parigi, piuttosto che in settimana. E in settimana i campionati nazionali. Ma ho l'impressione che la forza delle leghe, a maggior ragione la Premier League, è tale che questo progetto purtroppo non ci sarà mai, almeno mai nell'orizzonte che posso dire io. Poi chissà, magari fra 100 anni il calcio sarà molto molto diverso. Vocale.
12: Paolo, buongiorno. Marco da Imola.
10: Ciao Marco.
12: Sai che cosa? È che le parole di Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, sono il manifesto di quello che è oggi la Federazione Italiana Gioco Calcio. Gli incompetenti nei posti sbagliati. Proprio, d'altronde, noi stiamo ancora aspettando i 2 scudetti, che ci ridiano 2 scudetti, che non è impossibile, anche perché ci sono le sentenze che lo dicono, per cui forza ragazzi, fino alla fine, mister, non sbagliare sostituzioni questa volta.
10: Quella è la cosa importante per domenica, non solo, non sbagliare formazione, non sbagliare gestione della partita, non sbagliamo, ci mancherebbe altro. Guardate, il tennis ci sta dando uno schiaffo in faccia, perché il tennis era uno sport elitario quando io ero ragazzo, era uno sport che frequentavano pochi, gli stessi circoli erano piuttosto chiusi. Oggi il tennis è un fenomeno di massa, oggi il tennis ha degli eroi, oggi il tennis esprime la migliore capacità organizzativa che ha, e lo vediamo perché abbiamo gli ATP a Torino, e Torino non è proprio la città del tennis, quindi vuol dire essere in grado anche di usare uno sport per promuovere una città e usare una città per promuovere uno sport. Chi viene si trova benissimo, e gli stranieri ne parlano meravigliosamente dell'organizzazione, e guardate l'entusiasmo che c'è attorno al tennis oggi. E il calcio ha sempre le stesse facce che non pagano mai un prezzo, c'è niente da fare. Il calcio è una cosa per cui i dirigenti continuano a essere gli stessi, e addirittura sembra che più anni hai e meglio è, quando i disastri sono sotto gli occhi di tutti. Cioè, quando Gravina dice che si è dimesso di sua spontanea volontà fino a un certo punto, perché no, ci ha messo un po' di tempo a decidere di dimettersi, ma gli altri sono ancora lì. Cioè, guai a pensare che il problema sia la federazione e Gravina in sé, che peraltro hanno votato tutti, e Malagò adesso lo stiamo votando tutti. E l'alternativa di Malagò è Abete. Cioè, stiamo parlando di gente che ha un'età legata al Novecento, cioè lo dico io penso che ho 61 anni, io penso che sia arrivato il momento anche solo di un ricambio generazionale, basta, perché perché ripeto, questa settimana la gente che ha fatto brutta figura non si è vergognata, questo è il punto, e ha fatto benissimo Binaghi a dire quello che ha detto, però la sensazione è che non è cambiato nulla, cioè che non cambierà nulla. E quindi per questo che dico che forse dobbiamo iniziare tutti noi a prendere in mano questa situazione civilmente, ma far capire che certe persone non ci devono più stare, che deve cambiare il mondo del calcio, perché altrimenti ci stiamo facendo sottrarre un bene culturale molto forte, perché gli italiani sono molto legati al calcio, lo amano il calcio, e che questo amore vada a produrre qualcosa, allora. Perché appunto noi abbiamo sentito parlare del calcio del popolo ai tempi della Superlega, e adesso invece il popolo piuttosto sta fuori dalle curve, non va alla partita, abbandona il calcio, invece il calcio bisogna riprenderselo in qualche maniera. E ripeto, con proteste molto civili come fanno da altre parti, ma facendo capire a chi decide che sarebbe ora di andarsene a casa. Perché ha raggiunto un punto di non ritorno. E il punto di non ritorno è l'incompetenza assoluta, oltre all'arroganza. I due elementi insieme fanno sì che se ne devono andare. Ecco, questo è il punto. Ma credo che se abbiamo ancora a cuore il calcio, questo dobbiamo fare. Io mi auguro che domenica ci si faccia sentire, ripeto, civilmente, ma ci si inizi a farsi sentire, perché altrimenti gli stiamo facendo.

0: le tue sensazioni per questa partita. Per me bisogna assolutamente vincere e non dobbiamo sottovalutare nessuno. Forza Juve.
1: Ma Luca, io vabbè, sul dover vincere è una cosa che vale sempre e vale anche a maggior ragione in questa situazione in cui ha ragione, ha detto bene Antonio Paolino prima, la Juve deve pensare di fare 6 punti, perché con 6 punti è sicura. Poi, se per fortuna, per inciampi di altrui, domenica pomeriggio possiamo fare degli altri ragionamenti e scopriamo che no, abbiamo anche la possibilità di pareggiare il derby o addirittura il derby non conta più per noi, bene, ma in questo momento la Juve purtroppo l'unica certezza, l'unica garanzia ce l'ha vincendo le due partite. Dopodiché, ok, sono contro due rivali storiche, dopodiché mi chiedo chi è che non è rivale della Juve, per carità, non è che voglio sottovalutare il peso del derby o della rivalità con la Fiorentina, ma non è che il Verona ci amasse e non ha giocato la partita, siamo noi che appunto non abbiamo saputo approfittare del loro stato di classifica, ci siamo ficcati in questa situazione e le mie sensazioni sono che la Juve, che in questo periodo ha segnato meno di quello che ha prodotto e pur incassando pochissimi tiri ha pagato un prezzo, e la Juve in questo momento è la quarta difesa d'Europa. Meglio di noi ci sono le due finaliste della Champions, Arsenal, Paris Saint-Germain e il Como. Quindi non ci mancano dei valori. Purtroppo noi subiamo un gol con Sassuolo e prendiamo 2 punti in meno, subiamo un gol con Verona e prendiamo 2 punti in meno. Sono 4 punti che ci mancano per disgrazie tra difesa, attacco, gol mancati, rigori sbagliati, eccetera. Con la Fiorentina, senza se e senza ma, si deve vincere. E si deve vincere, poi, sia ben chiaro, a fine partita cambiamo il parere, vinciamo all'ultimo secondo, ci va bene lo stesso, perché è talmente tanto importante la posta in palio che è così. Ma bisogna assolutamente vincere con esprimendo quello che siamo. E oggi la Juve è nettamente superiore alla Fiorentina. Poi, che la responsabilità della partita, la tensione dell'evento, la posta in palio ci possa zavorrare un minimo, ok. Però io voglio ricordare che questa squadra a Lecce, con la giusta rabbia, le giuste motivazioni, nei primi 5 minuti, vero che ha rischiato di subire un gol, ma ha segnato dopo 12 secondi e ha colpito un palo subito dopo. Quindi la Juve ha dei valori, li deve confermare, non ne deve scoprire di nuovi in queste due partite, li deve confermare, e se li confermiamo noi facciamo 6 punti. E comunque, a prescindere dal derby che è ancora lontano, non si devono discutere i 3 punti con la Fiorentina, altrimenti dobbiamo fare qualche altra riflessione un po' più amara. Vocale.
2: Buongiorno Paolo, Roberto da Empoli. Io sono molto pessimista invece sul fatto che si debba fare pulito, e sono d'accordo, ma non succederà niente, perché sono tutti di loro, tutti della famiglia interista, dai politici in giù, quindi non succederà niente, il potere ce l'hanno in mano loro. Ciao.
1: Io non sono d'accordo con questa visione, perché Malagò non è interista e sta diventando presidente della federazione, voluto da tutti, votato dall'intera Serie A, perché il prefetto di Roma non è interista. E perché questo è un modo di ragionare, secondo me, sbagliato. E comunque, se fosse così, noi dove siamo? Noi che cosa facciamo per combattere questa situazione? Perché il potere lo si deve anche saper prendere. E quindi tutte le altre squadre hanno lasciato in mano il potere all'Inter? Se questa fosse la fotografia giusta, secondo me non è così. Io dico che però, se non si muovono le società, si devono muovere le persone. E ripeto, ma molto banalmente, cioè, io mi auguro che nei campi delle ore 12 domenica, ma proprio banale, qualcuno giustamente ha sottolineato la pagnolata, ma forse qui in Italia non siamo abituati a portarci il fazzoletto, abbiamo quelli di carta e non siamo capaci a farla, è una roba spagnola. Bene, all'inno della Lega della Serie A ci si deve subissare di fischi l'inno della Serie A. Voglio vedere se questa cosa un minimo non viene sottolineata, perché se non viene sottolineata dalle televisioni è chiaro allora che c'è una censura e allora perdono di credibilità. Ma insomma, ci crediamo ancora?

0: ha la possibilità di fare qualcosa a noi o no? Io credo che se in tutti gli stadi d'Italia domenica ci fosse una protesta civile nei confronti di chi detiene il potere, ripeto, non cambierà nulla, ma almeno ci sfoghiamo un minimo, almeno facciamo capire che questa storia non ci va bene. Se invece siamo qui a dire no, l'Inter, no, la Juve, non Milan, no, la Lazio, no, la Roma, non Napoli, gli diamo la possibilità di fare quello che vogliono. Punto. Questo. E quindi credo che questo aspetto sia il minimo che dobbiamo porci per cercare noi di fare qualcosa. Io nel mio piccolo, vi invito le persone a esprimere civilmente, ripeto, il proprio disgusto nei confronti di certi personaggi e di certi modi di procedere, perché sono molto vicino alle persone, idealmente, che dicono devo partire alle 7 di mattina per venire a vedere una partita che hanno messo a mezzogiorno. E siamo veramente a questo. E quindi assolutamente. Ti stimo come sempre Paolo, Andy da Essen, ti ringrazio. Volevo chiedere, Scotte, perché Malagò non sia una persona competente per il ruolo di presidente della FIGC, sempre se questo sia un tuo pensiero. Io non discuto le competenze di Malagò, che mi sembra che come presidente del CONI abbia fatto bene, e anche per Milano Cortina abbia fatto bene. Mi chiedo solamente se uno può fare il presidente per tutto. Perché se tu hai fatto presidente del CONI, vuol dire che tu hai stabilito una serie di rapporti politici, belli o brutti, ma vuol dire che arrivi da una carica diversa. Presidente del CONI è una cosa, presidente della federazione è essere presidente di un settore che sta all'interno del CONI, in cui tu ti sarai già creato gli amici e i nemici. E mi chiedo, ma davvero in Italia i nomi sono sempre i soliti? Cioè, Abete, che uno dei candidati c'era già 20-25 anni fa. Cioè, i nomi. Ma davvero in Italia non abbiamo figure più giovani, più all'altezza di questi tempi, più capaci di dimostrare le loro doti manageriali, non legate minimamente a nessun tipo di società? Non ci sono? Quindi io non discuto Malagò in sé, io discuto che vedo che i nomi sono sempre gli stessi. Poi, dopodiché, se vedo che tutte e 20 le società di Serie A votano Malagò, vuol dire che evidentemente Malagò a ognuna di loro gli ha dato delle garanzie di affidabilità. Ma qui guardate che il problema della federazione è uno. Questa settimana il problema era la Lega, Era la Lega che si occupa del calcio, della Serie A. La Lega Serie A, insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti, ha combinato questo disastro. E qualcuno ne risponde, o riteniamo che sia normale che succeda questo? Questo è il punto. Se riteniamo che è normale, andiamo avanti. Io penso che almeno un segnale vada dato. È un segnale che è il segnale che proviamo tutti di rifiuto di questa situazione. Questo, di disgusto, di non voglia di partecipare all'evento, eccetera, eccetera. Io credo che, siccome le tifoserie spesso lo fanno contro le proprie proprietà, dei propri presidenti, la propria squadra, di protestare, anche quando magari non dovrebbero, perché io personalmente credo che, faccio un esempio, la tifoseria del Milan si sia fatta un autogol in Milan-Atalanta. Quella è una partita che devi vincere, forse devi avere sostegno, non devi avere le proteste e i fischi, altrimenti hai un rapporto tutto tuo con la tua squadra. Io la mia squadra la voglio sostenere, poi trovo le forme per protestare, però un conto è il tifoseri singoli, è il rapporto che hanno col proprio club, un conto è il bene calcio. Ci interessa ancora? Allora, se ci interessa ancora e in qualche maniera lo vogliamo salvare, certe persone devono andare via, perché se siamo a questo stadio è colpa loro. Quindi non è Gravina l'unico responsabile. Bene che Gravina sia andato via, con riflessioni sul perché l'abbiamo messo lì. Benissimo che Gravina sia andato via. Adesso tocca agli altri, uno per uno, perché siamo lì, a questo punto. Non c'è niente da salvare, questo è il punto. L'altra sera Lazio-Inter, oltre a fare la figuraccia che sparano i fuochi e interrompono un evento che deve finire alle 2 di notte, lasciamo perdere questo, oltre a fare questo ha avuto come audience televisiva la più bassa degli ultimi anni. Come mai? Perché la gente si è rotta, punto, questo è. E quindi questo io credo che sia opportuno pensarci e provare a ragionare. Ciao Paolo, il 16 gennaio 26 ha stabilito che la finale dell'ATP di Roma sarà il 16 maggio 2027. Questa programmazione, almeno stavolta se lo ricordino. Certo, ma pensate al Giro d'Italia, io dico sempre. Ma il Giro d'Italia è una manifestazione di una complessità pazzesca, attraverso tutto un paese, sposti centinaia di persone, carovane, eccetera. Ci sono problemi sul Giro d'Italia? No. Probabilmente quello del prossimo anno lo stanno già scrivendo, se non addirittura hanno già finito e si apprestano poi a presentarlo. Ma cioè, non è che in Italia non ci sia competenza, eh? Ci mancherebbe altro, ce n'è tanta. Perché non si applica al calcio? Questo è il punto. Vocale.
1: Buongiorno Radio Bianconera, Sabato da Roma. Noi ci preoccupiamo di chi fa il calendario, ma è lo stesso manipolo di persone che governa il calcio. Cioè, alla fine l'inchiesta che sta uscendo fuori è che c'è un sistema che favorisce l'Inter, e nel sistema ci sono esseri umani, e gli esseri umani sono quelli che gestiscono il calcio, ognuno nel suo ruolo, fino ad arrivare a chi fa i calendari. Stranamente, come è scoppiata la bolla con Gravina eliminati ai mondiali, sta venendo giù tutto. E caso strano, il karma a 1-1 li sta mettendo al suo posto. Oggi è il turno dei calendari, la volta scorsa era il turno delle designazioni arbitrali. Cioè, sembra che quasi quasi tutti, ognuno a turno stia pagando per tutte comunque le malefatte, o come le volete chiamare voi, perpetrate negli anni. E sono, è semplicemente il sistema che governa il calcio, ognuno nel suo ruolo, ma tutti i tifosi di una squadra, a quanto pare, o di pochissime squadre, ma è sicuro non la nostra, perché ammetti anche l'ultima di campionato, il derby, sicuramente non sei stato disattento. Quello è, secondo me, proprio intellettualmente malafede, intellettualmente.
0: Ma allora, io vabbè, sapete benissimo che la penso non in questa maniera, anche perché non vedo tutti interisti, francamente. Non è interista il presidente della Lega, e vedo che mettere tutto insieme, appunto, io quando sento parlare di sistema non attecchisce con me, perché per me non esiste un sistema, esistono le persone, le competenze, le incompetenze, le responsabilità. Sistema vuol dire che c'è tutto un complotto, e io su questo piano, perdonatemi, non ci sono. Ma soprattutto, ma perché mettere il derby, a parte che il derby l'ha messo la penultima, a Roma e Lazio, quindi anche loro potrebbero dire qualcosa, ma secondo voi quando è uscito il calendario era più probabile che noi ci giocassimo qualcosa di importante, o il Toro si giocava qualcosa di importante? Ma questi hanno vinto due derby negli ultimi 30 anni, dovrebbero essere loro ad avere paura di noi. Se noi faremo un derby, ricordiamocelo questo, se noi faremo un derby che conta, e conta quindi come buccia di banana, è solo colpa nostra, perché se battiamo il Verona il derby diventa il trofeo Città di Torino, diventa un amichevole per stabilire a lei chi quest'anno ha vinto il derby. Quindi non andiamo a vedere il derby messo all'ultima giornata, non è una trappola, è una bellissima occasione televisiva, e capita a Roma-Lazio nella penultima, perché la Roma, se la Lazio fa una grande partita, rischia di dire addio alla Champions League, e gli hanno messo un trappolone, e quindi il potere della Roma, ma poi gli mettono quella partita lì. Cioè, a me sembra che ogni tanto vediamo i fantasmi dove non ci sono. Io so che i miei amici del Toro, quando esce il calendario, mi dicono: cavolo, ci fate andare in Serie B quest'anno, perché il rapporto col Toro, poi magari ci battono e buonanotte, perché, ma la storia degli ultimi 30 anni, che li vinciamo i derby, sono loro ad avere dei problemi. Quindi se non sarà così, siamo noi che non ci siamo riusciti, basta con le scuse e gli alibi, perché noi i derby li vinciamo, questo deve essere chiaro. Poi, se non ne siamo capaci, guardiamoci dentro, ma non guardiamo sempre ai complotti. Diverso è fare il discorso sulla disorganizzazione, ma che tutto coincida, e magistrati, e politica, e AIA, e calendari, e questore di Roma, eccetera, con l'Inter, perdonatemi, mi sembra un po' da scia chimica, eh. Poi se me lo dimostrate, se riuscite a dimostrarlo con i nomi e i cognomi, io sto zitto su questo tema. Però vedo sempre che non ci sono mai tutti i nomi e i cognomi, purtroppo. E quindi forse questa visione mi sembra un po' elementare e vittimistica. E io la vittima non la faccio, soprattutto davanti a loro. Ci mancherebbe altro. Ci fermiamo, pausa!
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianco.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, ripartiamo ed entriamo anche dentro lo specifico di Juve-Fiorentina. Adesso ci dedichiamo un po' al calcio vero, al calcio appassionante, quello che poi, ripeto, sicuramente domenica troverà un pre-finale thrilling, perché insomma sappiamo tutti qual è la classifica in questo momento e immagino che le notizie incideranno. Ci vuole molta forza morale in queste partite e io credo che la Juve abbia un vantaggio rispetto alle altre, che la Juve tutto sommato può anche non ascoltare nessuno, nel senso che mentre chi in questo momento non è qualificato per la Champions, cioè Roma e Como, devono per forza di cose approfittare di scivoloni altrui, però con situazioni diverse, perché poi la Roma è un derby, è sempre una partita nella quale chiaramente c'è anche uno specifico pesante, quello dell'emotività legata a quella sfida. Il Como, tutto sommato, io sono curioso di vedere se la leggerezza acquisita in questa settimana si trasformerà in energia o in rilassatezza. Mi spiego, il Como ha fatto un'impresa straordinaria nel momento in cui l'Inter ha vinto la Coppa Italia, ha la certezza dell'Europa League. In conference ci andrà l'Atalanta e questo è motivo di enorme soddisfazione, perché loro erano una squadra che 2 anni fa insomma erano in Serie B, quindi hanno fatto un percorso straordinario e non sarebbe un insuccesso non qualificarsi per la Champions. Forse per certi versi il Como ha anche bisogno di un passaggio intermedio in una competizione importante come l'Europa League, e quindi ha tutto da guadagnare. Il Milan è una squadra che in questo momento vive una difficoltà notevole. Io l'ho vista con l'Atalanta, è una situazione della quale ne parliamo anche adesso con Mimmo Celsi appena ci colleghiamo. Mi sembra una squadra con grossi problemi fisici. Allora, e andiamo subito dal nostro Mimmo Celsi. Ciao Mimmo!
4: Ciao, buongiorno, come stai?
0: Io sto bene, ma io più che la mia salute, io voglio sapere che idea ti stai facendo della Juve dal punto di vista fisico. Cioè, cosa ti ha detto il tuo particolare occhio a Lecce? Perché abbiamo visto, come sempre succede e come tu mi puoi confermare, diverse partite nella partita, a partire dall'inizio, in cui tutto quello che ci aveva raccontato Spalletti in settimana, cioè la Juve arrabbiata, la Juve ha vissuto il dolore dei 2 punti persi col Verona, la Juve metterà in campo un certo atteggiamento, l'abbiamo visto meravigliosamente, perché 12 gol, 12 secondi per il primo gol sono il record storico della Juve. Poi la partita ha avuto altre fasi. Tu che Juve hai visto e che cosa pensi succederà domenica in una gara molto più tesa, perché stiamo arrivando al traguardo finale?
4: Allora, io ho avuto il piacere di vedere la Juventus a Torino con Verona. Ed era una squadra che aveva dimostrato di avere voglia di fare male, ma di fare male, e quello stesso male l'ho visto a Lecce. Mi spiego meglio. Hai detto una cosa giusta prima: più partite all'interno della stessa partita, ma è così, e se questo è il calcio, purtroppo. non è una, la partita non ha un andamento unico, un andamento sempre molto particolare, si aprono più situazioni, più partite all'interno dei 90 minuti. E mi è sembrata una Juventus col Verona che potesse provare a vincere e non c'è riuscita, anche complice un po' di sfortuna e la bravura del portiere di Montipò. Poi con Lecce io vedo però una squadra che può far male a Lecce e non ci riesce. Non credo che sia una questione di salute fisica, dove pure vedo delle grosse difficoltà in questo momento, ma sono forse legate anche alla stagionalità, al momento, a tutto quanto adesso. Più che altro vedo una difficoltà psicologica, cioè come sarà Juventus quando non riesce a trasformare le situazioni a primo vantaggio, comincia ad avere un momento in cui non riesce più ad essere lucida e cattiva al punto giusto. Questa percezione l'ho avuta sia a Torino, ma l'ho avuta anche, anche contro il Lecce, vedendola in TV la partita probabilmente contro il Lecce. Quindi io ti dico, sono fiducioso perché le motivazioni fanno la differenza e la Juventus in questo momento di motivazione ne ha. Poi c'è qualche giocatore anche un po' arrabbiato per l'esclusione dal Mondiale, quindi vorrà dimostrare di non meritare questa esclusione, ma è una partita comunque difficile. Fiorentina è un'avversaria storica, c'è una rivalità storica, ma c'è la volontà della Juventus di volersi confermare a grandi livelli. Fra le altre cose, io lunedì ho visto anche il Napoli, Napoli-Bologna,
0: sì,
4: allo stadio, e ho avuto una percezione di un Napoli in difficoltà. Quindi mai come adesso lui vede sfruttare l'occasione di un Napoli che non è esattamente nella sua forma migliore.
0: Io ho visto il Milan domenica e ho visto anche lì una squadra che poi alla fine ha avuto un impeto nervoso e tra un po' la va pure a pareggiare, ma ho visto una squadra che, dove, come dire, io ho sempre questo metro di misura per capire quando le cose non funzionano. Quando vedo i giocatori che chi porta palla fa più di quello che deve e chi non porta palla fa meno di quello che deve. Cioè, come dire, tocca a chi c'ha la palla a fare qualcosa, si inventi qualcosa. Ecco, in Milan l'ho visto così. E secondo te in questo momento noi a che punto siamo rispetto alle altre? Cioè, nel gruppo c'è la convinzione che stiamo un po' meglio degli altri? Cioè, se andiamo a guardare i dati tendenziali, la Juve ha registrato la difesa, ha pagato un prezzo molto caro ai pochi errori, cioè ha qualcosa, non è una squadra in crisi. Milan, Napoli lo sono oggettivamente.
4: No, non è una squadra in crisi, ma è una squadra con dei limiti, che è un po' diverso. Cioè, mi spiego, io vedo il Napoli, vedo una squadra che ha grosse limitazioni, ma nello stesso tempo però è una squadra che ha delle grandi opportunità, ha una rosa con una profondità migliore di quella della Juventus. Vedo il Milan e vedo la stessa cosa, vedo la Roma, non ha la profondità di rosa della Juve, ma mi sembra una squadra che in questo momento forse, non dico che sta meglio delle altre che stanno in vetta, ma è quella che forse ha ritrovato un po' di equilibrio. La Juventus non sta male, deve solo riuscire a trovare quella cattiveria giusta in questi 180 minuti e passa che restano, non solo per confermare il terzo posto, per provare ad attaccare eventualmente il secondo, sfruttare le incertezze degli altri, ma è molto mentale. Cioè oggi quello che fa la differenza sono le energie nervose, non le energie fisiche. Paolo, è una realtà del calcio che è difficile da spiegare così, buttata così, attenzione, perché sembra che io stia dicendo una cosa ovvia, in realtà non è tanto ovvia. Oggi chi ha più fame, chi ha più motivazioni, chi ha meno paura del risultato può far bene. E qua ci vuole la mano dell'allenatore, cioè qui si vede quel famoso 30% dell'allenatore. Se è capace di inculcare quell'autostima, quella fiducia, quel voler buttare il cuore oltre l'ostacolo, no? È una frase vecchissima questa ormai, che però nel calcio è sempre attuale, e all'interno del gruppo è capace di tirare fuori delle situazioni. La Juventus in questo momento è quella che mi sembra, insieme alla Roma, quella che stia un po' meglio. Però è chiaro che adesso ci vogliono le motivazioni, cioè bisogna saper osare. Quando dici che ci sono più partite all'interno della stessa partita, che è la regola di tutti i giorni, io lo vedo ogni santa partita, dici una cosa giusta, cioè ci sono momenti in cui una squadra in una zona di campo prende il predominio e nell'altra zona magari quel predominio non ce l'ha, e l'altra squadra invece dall'altra parte riesce a prendere il predominio nell'altra zona di campo. Ecco, ci sono due partite contemporaneamente, si giocano su due fronti diversi, bisogna essere bravi a leggere in campo i giocatori, nuovo allenatore, la situazione, tamponare e dare valore a quello che sta accadendo dall'altra parte. Questo ti fa la differenza della partita. Là ci vuole coraggio, cattiveria, convinzione dei propri mezzi e fame.
0: Mimmo, ultima domanda secchissima e poi ti lascio andare. Qual è il giocatore che tu hai visto in quest'ultimo periodo che ti sembra bello in forma e quindi che ti dà una vibrazione positiva, delle garanzie, e chi invece ti sembra più in difficoltà?
4: Kalulu. Mi sembra veramente in gran forma, ma è tutto il campionato che fa così, quindi credo che ormai sia certificato. Secondo me
0: è un caso da studiare, Kalulu, per come è stato continuo.
4: Assolutamente sì. Chi sta peggio? È una bella battaglia qua, perché io di tre giorni ho visti tanti. Ti dico un nome che secondo me farà sorgere una sorte a tanti e che a me continua a non piacere in mezzo al campo, che è Locatelli. Lo vedo in grande difficoltà e credo che sia quello che non riesce a dare esattamente i giusti ritmi alla squadra. Ora tu mi dirai, ma è quello che ha lavorato forse un po' meglio? Beh, per i giornalisti è così, per gli addetti ai lavori non credo che sia esattamente così. È quel giocatore che non riesce a dare l'equilibrio. L'altro è Cambiaso, che secondo me con lui non sta dando esattamente il massimo. Poi qualcun altro è un po' in caduta libera, no? Ma ci sta, dopo una stagione ci può anche stare.
0: Grazie Mimmo, buona giornata, ciao.
4: Ciao pure a te, un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, tra un po' abbiamo subito, Ive, pazzesco, entrano, escono qua, ma manco butta fuori le discoteche, sono così bravi. Andiamo a parlare con Savi Carlone, ciao.
5: Ciao Paolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ciao. Ribadisco anche a te un po' di domande che ho fatto a Mimmo, ma con un versante diverso, perché tu hai l'occhio dell'allenatore. Beh, intanto ti chiedo anche questo che mi incuriosisce. Insomma, tu fai parte di un mondo più dilettantesco. Lo organizzano meglio il campionato da voi rispetto alla Serie A? Perché è questo... sarebbe questo. Significativo se mi dai un certo tipo di risposta e anche le conseguenze che trai da questo ci fa riflettere.
5: Guarda, voglio dirti questa cosa qui: nei corsi di allenatore a tutti i livelli, no, insegnano, sai, la preparazione della settimana, i carichi, sì, perché poi la partita, eccetera. Io capisco l'incazzatura, devo dire questo termine perché si addice anche al personaggio, di uno come Maurizio Sarri, che quando era giovanissimo, ai tempi del Perugia, dava un foglietto con 25 calci piazzati da studiare ai giocatori, e se non li sapeva si finiva in panchina, no? Sarà anche maturato e si è un po' allentato nel tempo, ma la solfa rimane quella, no? Come abbia potuto pensare di arrivare con in mezzo a una finale di Coppa Italia a preparare realmente il derby, fra l'altro anticipato a mezzogiorno rispetto a no, salta di sera di là, no, poi torna alle 18, poi vieni alle 12:30, 12:30 va bene, torniamo la sera, poi andiamo prima, eccetera. Lui è l'estremo proprio degli esempi, ma tutti quanti gli altri hanno fatto una settimana di mantenimento, perché poi alla fine non è che un giorno in più su 7 comunque è una bella incidenza, certo, molto certo, grande, no? Oltre questa è la parte tecnica, c'è tutta la parte etica che penso sia riassunta perfettamente dalle parole dei dirigenti del tennis, che sono dovuti subire anche i fumogeni a mezzanotte con partita sospesa, una partita, un quarto di finale, insomma, quindi una partita importante del torneo che si sapeva fosse a Roma da una vita. Quindi penso che molti campionati dilettantistici di cui ci lamentiamo sono probabilmente figli poi di quella filiera, adesso ci si può lamentare un po' di meno, ecco.
0: Certo, ti pongo questo tema: se tutto sommato giocare domenica rispetto a lunedì sera, domenica pranzo, lunedì sera sono 36 ore, cioè non è poco. È un po' come quando devi dare un esame all'università, ti dicono no, passi subito, non va. Io ad esempio ero di quelli che voleva passare per ultimo, perché a vedere tutti gli altri arrivavo tranquillissimo. C'è gente che invece si vuole togliere subito il dente, diciamo così. Ecco, in questo momento, dal punto di vista nervoso, secondo te la Juve sta meglio, sta peggio degli altri? Questa cosa della contemporaneità ci inciderà, oppure in realtà noi dobbiamo fare questi tre punti, quindi è inutile che facciamo calcoli?
5: All'università passavo anch'io per ultimo, perché vedi, speravo nella stanchezza dell'insegnante.
0: È questo, quindi bravo, bravo.
5: Questo è importante.
0: Poi sapevi già tutto quello che avevano chiesto.
5: Esatto,
0: ovvio,
5: per
0: no?
5: Ormai la fantasia gli era già stata scaricata da altri, certo, quando arrivava da te. Purtroppo a volte mi è andata anche male, perché è arrivato da me e mi ha chiesto delle robe che non si era tenuto nella tasca, e ha detto ma proviamoci. Però insomma, La fortuna che rispetto all'esame universitario arriva prima per te, ma arriva prima anche per il tuo avversario. Mm. Nel senso, non è che sai, dici, l'avversario è diverso. Tempo qua, 2 settimane fa, no, prima della facilissima Juventus-Verona, avevo detto che secondo me la partita più difficile del quartetto che avevamo era proprio Juve-Fiorentina. Perché? Perché se avessimo in qualche maniera trovato il modo, e noi siamo stati bravissimi da questo punto di vista, di far accorciare un po' qualcuno intorno a noi, sarebbe stata un po' una prova del 9 contro un avversario che viene qua senza nulla più da perdere, perché la Fiorentina si sarebbe comunque salvata e ce l'ha fatta, con tutta la motivazione di un allenatore come Vanoli, che è uno straordinariamente sanguigno e quindi non viene a far gite qui a Torino. Di una squadra che tradizionalmente, insomma, godrebbe nel fallimento nostro e che anticipa poi la partita nel derby, che è un po' una fotocopia, no, da sto punto di vista. La fortuna è che siamo a casa nostra, anche se il fattore campo conta fino a un certo punto, e la realtà è, come diceva Mimmo prima, perché ho sentito quello che ha detto, che la differenza la possono fare proprio le motivazioni. Quindi l'anticipare la partita cambia poco, secondo me, perché sicuramente cambia dal punto di vista di ciò che hai potuto realmente preparare bene, benissimo, male, malissimo. Ma non abbiamo squalificati, gli infortunati che ci sono i soliti, la formazione al solito c'è il dubbio di un giocatore e mezzo, forse, sai, gioca Holm magari, quindi McKennie gioca in mezzo, oppure non sai, Thuram sta fuori, ma sono quelli, quindi ci si conosce, e in qualche maniera abbiamo anche Vlahovic che è tornato, ha fatto 2 gol di fila in 2 partite, contro la Fiorentina lui ha una motivazione speciale, comunque all'andata fra l'altro gli scipparono un rigore, possiamo dire questo termine, perché poi la Roma Parma ne ha preso uno molto meno evidente, perché il possesso non era neanche del giocatore, e quindi ci sono tutta una serie di cose per cui quel tipo di motivazioni non possiamo non averlo, ma conosciamo troppo bene la nostra squadra per poterci fidare a occhi chiusi, no?
0: Però ti aggiungo questo, che a me personalmente dà un motivo di ottimismo e mi fa anche pensare che sia quello che dobbiamo poi verificare. Cioè, noi abbiamo detto in questi mesi, secondo me ragionevolmente, che la Juve è molto cresciuta nel gioco. Cioè, anche a Lecce, voglio dire, facciamo un solo gol, ma un palo lo prendiamo, 2 gol ci sono stati annullati per centimetri, cioè potevamo vincere di più. E quindi io penso che questo patrimonio ce lo portiamo dietro, quantomeno cioè noi affrontiamo oggettivamente una Fiorentina piatta, che da un mese che fa partite brutte, e la Juve gioca bene, quindi è vero che poi la tensione è tutta nostra, no? Questo è vero, però perché non dovrebbe funzionare il fattore gioco in questo momento, visto che la Juve ce l'ha? Tanto Spalletti, ti chiedo su questa una valutazione, con Lecce è tornato a giocare a 4 e forse questo è l'abito migliore, ecco, spero che non si vada a reinventare qualcosa di diverso.
5: Allora, lo dico a bassa voce che non vorrei dare suggerimenti arbitrali in questo momento. Noi abbiamo Bremer e Kelly che sono diffidati. Lo dico a bassa voce perché, sai, cioè, teniamocelo tra di noi intimi, insomma, di questa puntata, ok? Chiudo parentesi, quindi il discorso giocherà a 4, giocherà a 3, eccetera. Ci sarà anche qualcuno in campo che ha un po' di, non dico paura, ma deve stare attento anche a fare o non fare un determinato fallo.
0: Sì, fatto bene a ricordarlo.
5: Perché questa è una cosa che è molto incidente anche nei confronti di quello che viene poi la domenica successiva o il sabato o quando sarà, perché tanto è tutto così aleatorio in questo mondo che ti dico, da tanti punti di vista la partita vive un po' di quelle cose che ci siamo dette prima, e c'è un paradosso in questo: la bellissima Juve di Spalletti e la criticatissima Juve di Tudor, a parità di partite fatte, cioè quando Tudor ha giocato contro il Verona, Spalletti contro il Verona, Tudor contro il Milan, hanno fatto gli stessi identici punti.
0: E questo è vero.
5: Quindi questa cosa è paradossale, perché poi all'occhio di chi vede le partite si vede una proposizione diversa. Ma io ricordo anche le primissime partite di Tudor di quest'anno, che con l'Inter vai a fare una rimonta incredibile, col Dortmund una partita persa la vai a riprendere, cioè certe vittorie convincenti, eccetera. Oggi si è incanalato in un contesto nel quale il gioco ti può condurre, ma non è una garanzia a portarti punti, e arrivi ad una situazione straordinaria come quella di Lecce, in cui una partita che devi essere 5-6-0, se quell'attaccante del Lecce si trova quella palla e colpisce la porta invece che l'esterno della porta, tu rischi di non vincerla. E a quel punto puoi anche lamentarti, non l'hai vinta, perché sì, gli episodi del VAR, tutto quello che vuoi, ma ci sono state anche delle occasioni in cui tu dovevi buttarla dentro. Ci manca quella roba lì della chiusura delle partite che anche a buon gioco di aver giocato benissimo ti tiene comunque con un certo affanno. Questo dipende anche un po' da un fattore che non ha detto Mimmo, ma che aggiungo io, l'esperienza e l'abitudine a vincere da parte dei nostri giocatori, che non c'è, e si costruisce anche un po' da queste situazioni di fatica, e anche molto si costruisce dal fatto che qualcosa ottieni poi come risultato. E per questo anche io vorrei vedere una Juve con l'asticella alta, che punta al secondo posto, non a guardare dove la quinta e tenerla un punto o zero punti indietro a seconda di chi è.
0: Ci giochiamo anche, al di là della questione Champions, che è importantissima ovviamente, no? Perché poi se non ti qualifichi sono soldi che mancano, e adesso la differenza tra Champions e Europa League e tra Serie A e Serie B, insomma, cioè tra la A europea e la B, quindi poi ti condiziona. Però c'è anche un po' di, tra virgolette, credibilità per il prossimo anno. Cioè, se noi vedessimo la Juve vincere queste due finali, chiamiamole così, beh, partiremmo anche con un'idea un po' diversa forse rispetto invece a un anche solo a farcela con fortuna come l'anno scorso. Dico fortuna perché l'anno scorso non ci sembrava vero che a un quarto d'ora al termine eravamo ancora lì a penare col Venezia, con tutto il rispetto, no? Ecco, cioè ci si gioca qualcosa rispetto all'anno prossimo, o secondo te chiudiamo un capitolo e se ne aprirà uno diverso, non so se meglio o peggio, ma diverso?
5: E ce lo si gioca perché la continuità dello stesso allenatore fa sì che di fatto tu non stai chiudendo un capitolo, tu stai scrivendo una prefazione ai capitoli veri che stai per scrivere. Ti faccio tornare un po' indietro nel tempo, perché un po' di memoria storica ce l'hai anche te. I due anni purtroppo fallimentari per quello che era il nostro obiettivo di quel tempo, di Carlo Ancelotti sulla panchina della Juve, nascono da Lippi che va via, eccetera, lui che prende la squadra in corsa e comunque arriva abbastanza avanti nel tempo anche in Coppa dei Campioni. Se mi ricordo bene era l'anno del Manchester che ci fece il gol qui
0: appena
5: a Torino,
0: lui appena nel, cioè Lippi molla, quello è il 99, sì, poi dopo Ancelotti, esatto, farà molto male in Coppa, ma lì sì, arriviamo in semifinale.
5: Quell'anno lì abbiamo la semifinale, quei due gol Inzaghi, rimontato, eccetera, eccetera. L'incipit con cui parti è un... si è chiuso il ciclo di Lippi che era meraviglioso, no? E adesso questo chissà che cosa combina, no? In realtà poi il molto male nasce da 14 di maggio, quindi sono passati 26 anni del diluvio di Perugia, di una squadra che però aveva paura di vincere. Io me lo ricordo negli occhi proprio dei nostri giocatori, e l'anno dopo con la Roma che vinse lo scudetto. Ma se te la sei sempre giocata punto a punto, il primo anno però hai perso uno scudetto che avevi in tasca con 9 punti di vantaggio, tolto l'alluvione di Perugia. Quindi noi stiamo scrivendo una prefazione di un libro Spalletti, non possiamo dire si chiude un capitolo, cioè il capitolo va bene, ma se il libro è lo stesso il calcio poi racconta. E poi sono un po' di anni che noi non vinciamo più. Quindi quell'abitudine a dire questi giocatori si convincano di poter essere bravi a ottenere un risultato non può passare dal fatto che arrivino quinti, perché sennò devi smantellare di nuovo e sei punto a capo.
0: Allora, sai, mi ha segnalato Yves che hai parlato di Perugia e sta iniziando a grandinare, quindi vedi che c'è sempre un, c'è sempre un cerchio che si chiude in certi contesti. Grazie Savi e buon weekend. Ciao.
5: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao tutti, e noi ci fermiamo per l'ultima pausa.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo a parlare con voi. Avete sentito un po' di valutazioni dei nostri ospiti su Juventus-Fiorentina, sullo stato in questo momento di forma della nostra squadra. Vado a leggere un messaggio da Feffè da Fiuggi. Caro Paolo, parlare mai di Loca è diventato un luogo comune. Poi invece vai a vedere Manuel, è quello che dà più in campo e che gli allenatori non tolgono mai. Furino non piaceva all'avvocato, ma per il trap giocava sempre. Ma io con me sono andato a una porta aperta, nel senso che Locatelli sicuramente ha dei limiti non superiori a quelli della squadra, cioè non è il problema della squadra, e credo che quest'anno lui abbia fatto una buona stagione. E il fatto che Spalletti sia arrivato, descritto anche come colui che in nazionale non l'aveva voluto, a parte il fatto che la nazionale Spalletti poi forse avrebbe avuto bisogno di uno come lui, visto com'è andata, ma al di là di quello, e poi in realtà invece ha confermato la centralità di Locatelli, magari anche per mancanza di alternative, ma soprattutto il fatto che la Juve gli abbia rinnovato il contratto e lo consideri uno degli elementi di base della costruzione della Juve del futuro, a me sembra anche abbastanza evidente. Chiedo ad Yves se mi manda un vocale e poi andiamo in collegamento con Domenico Marocchino.
7: Buongiorno, Massimo da Lecce. Ma per quanto riguarda la negazione del complotto e per il discorso vittimismo, sì, può essere anche vero fino a un certo punto, però, perché i fatti sul campo dimostrano il contrario. Mi dispiace, signor Rossi, ma è così, perché se lei mi dice che non è stato voluto l'errore su Kalulu da parte dell'arbitro con la sfida contro l'Inter, allora si nega l'evidenza, non è che si vuol passare per vittime. Quindi ci sono tanti aspetti che non bisogna negare. Che poi facciamo? Soffriamo di eccessivo vittimismo, ma quello va nel retaggio di quello che è successo nel 2006, e non so se lei nel 2006 non si è reso conto di quello che abbiamo subito da parte di una determinata squadra. E con questo io sarei un attimino cauto prima di dire non pensar male di questo, di questa federazione, di questo campionato.
0: Ognuno è libero di esprimere, mi permetta, c'ho una certa età, il 2006 lavoravo persino per la Juve, quindi, e mi sono fatto la Serie B come tutti, era il mio sogno riuscire a lavorare in un canale televisivo. Mi sono trovato da raccontare, come avrei sperato, la squadra campione d'Italia a raccontare, con tutto il rispetto, Juve Rimini o Juve Albino Leffe. Mi sono reso conto di cosa è successo, ma se lei pensa che sia un complotto, pensi pure che sia un complotto. Ma mica abbiamo detto, ma mica, cioè secondo voi, secondo lei un complotto lo dimostra il rosso a Kalulu, che è un errore talmente clamoroso, cioè che un arbitro che vuole favorire l'Inter e sceglie di farlo così, per me è un pazzo, perché è un errore che ha fatto il giro del mondo e che ha fatto veramente inorridire tutti quanti, anche per il protocollo VAR che non poteva intervenire. Quindi insomma, però se lei, io a chi pensa ai complotti, come dico sempre, ci sono le procure della Repubblica. Tra l'altro adesso c'è una procura della Repubblica che sta indagando, vedremo che cosa succederà. Però sono passati 2 mesi, io sono ancora qui che aspetto di capire che cosa sta succedendo. Quindi, però, chi vuole pensare a complotto, pensi. Non mi dica solo però che io non mi sono accorto di che cosa è successo nel 2006, perché sono juventino come lei, nel 2006 addirittura lavoravo per la Juve. E quindi, e le ricordo che nel 2006 la Juve si difese come si difese. Quindi lasciamo perdere queste cose e il complotto. E va bene. Iva, abbiamo Domenico? Non ancora, non abbiamo ancora Domenico, e quindi mandami un altro vocale.
8: Buongiorno, dai. Rossi, ha ragione lei, ma bisogna cambiarle tutte quelle della Lega, dal primo all'ultimo. Un signore 85 anni ancora resta lì, un certo signor Olivieri ancora resta lì, 85 anni. Non so, mi sembra degli allenatori, mi sembra che sia il rappresentante. Ma come si fa? Dove andiamo così? Non andiamo a nessuna parte. Forza Juve.
0: È quello che io sostengo. Io penso che ad una certa età bisogna andare tranquillamente in pensione. E vedo che però questo è un costume. Guardate, che una volta si diceva, ma la politica in Italia in realtà un minimo di ricambio generazionale fortunatamente l'ha iniziato a fare. Cioè, abbiamo figure attorno ai 40 anni che adesso ci governano, ma perché mi sembra anche abbastanza... ci governano, fanno parte di altri partiti, cioè, mi sembra abbastanza normale. Cioè, io credo che io ho 61 anni rispetto a un trentenne, ho già un altro tipo di esperienza, però anche un altro tipo di lentezza di pensiero, ho altri interessi, penso magari al calcio come invece non si deve pensare oggi, ma questo fa parte della vita. Però vedo che nelle istituzioni, insomma, credo che non facesse riferimento alla Lega, ma stava facendo riferimento al presidente dell'associazione allenatori, Olivieri. E Olivieri c'ha appunto 85 anni, con tutto il rispetto. Olivieri ha 85 anni e è rappresentante degli allenatori. Dopodiché, però, io dico sempre: se queste persone ci sono, non è che perché hanno occupato un posto, è perché li hanno votati. Quindi vuol dire che gli allenatori in Italia ritengono evidentemente che il ruolo dell'associazione degli allenatori sia talmente ininfluente che non voglio neanche andare a occupare quel posto con uno giovane. Mettono un decano che a una certa età immagino che abbia pensieri più conservativi, come è normale che sia. Giovanni dal Brasile: generalmente concordo con Mister Chelsea, alleno solo le giovanili di una modesta squadra di quarta divisione, ma realmente discordo totalmente con l'opinione del mister sul capitano, che di certo non è un Pirlo né un Vidal, ma è solo Locatelli, una mezzala pura adattata a fare il play e con grande cuore, e che dette i ritmi molto bene. Giovanni, ne abbiamo parlato. Io su questa cosa che Locatelli sia una mezzala non ne sono più tanto convinto, cioè può essere un regista non alla Pirlo, però vedo che anche il nazionale ha fatto il regista, cioè, quindi alla fine lui è un incontrista, non mi sembra che abbia il passo della mezzala, non ha i tempi di inserimento, ha la capacità di verticalizzare nell'ultimo quarto di campo, perché questo ci dicono le statistiche, e mi sembra uno che va a recuperare tanti palloni davanti alla difesa, e quando infatti non è riuscito a farlo abbiamo pagato anche dei prezzi cari. Insomma, tutti ci ricordiamo il gol dell'Empoli, tanto per essere chiari, di 2 anni fa, prima dello scontretto con l'Inter. Però Locatelli, anche sul piano geometrico, non è un regista veloce. Ditemi in Italia chi è veramente il regista veloce, tolto Çalhanoğlu, che peraltro è un giocatore, perché ormai il regista è anche colui che sa fare anche tante altre cose, e arriva anche ad aver fatto il trequartista e ad aver avuto esperienze in altri campionati, e possiede il tiro da fuori in maniera notevole, e ha un piede insomma decisamente più importante a quello di tanti altri del campionato italiano e non solo. Però per il resto io credo che di registi tanto veloci in Italia io non ne vedo, francamente. E infatti in nazionale Tonali gioca mezzala, Barella gioca mezzala, e Locatelli, quando è stato schierato nel 3-5-2 al centro. Quindi dà i suoi risultati. Voglio ricordare che con la Bosnia, quando è uscito, abbiamo iniziato a ballare, e tante volte è successo anche in altre partite con noi. Quindi, quando invece qualcuno pensava che sarebbe stato epurato totalmente. Yves, vocale.
9: Buongiorno fratelli bianconeri. Sì, potremmo fare qualcosa per il calcio, noi tifosi, però io almeno 5 anni fa ho smesso di andare allo stadio, ad esempio, forse un po' meno, quando c'è stato il caso Superlega, perché da lì già si erano capite tante cose. L'obiettivo era quello di riprendere il calcio italiano, portare soldi nelle casse delle società, soprattutto quelle più importanti, che poi sono quelle che tengono in piedi il campionato, e siamo stati abbattuti completamente. Ricordo che Gravina, dopo 2 giorni, che ci ha dato una penalità di 15 punti, è diventato vicepresidente della UEFA. Allora, noi come tifosi cosa possiamo fare? Io ad esempio ho abbandonato lo stadio, però questa cosa è un danno anche per la nostra squadra e non serve assolutamente a niente, cioè non cambia le cose, questo che volevo dire. Quindi da tifosi possiamo seguire la squadra, io continuo a seguirla da casa, mi annoio spesso, però questa è la situazione, e penso che noi tifosi non possiamo fare niente, non c'è una soluzione, a meno che non si cambi proprio tutto l'organico. È una situazione veramente in stallo, e come aveva preventivato il presidente Agnelli e prima ancora Berlusconi, il calcio piano piano in Italia andrà a morire.
0: Io non penso che il calcio andrà a morire, io penso che la Superlega sia stata un clamoroso errore, perché organizzata come è stata proposta, e infatti ha creato la vendetta, e quindi e non fosse a favore del calcio italiano, fosse a favore dei grandi club. Oggettivamente, che poi decidiamo che i grandi club abbiano più dignità degli altri è un'altra questione, ma che il calcio italiano come il calcio di tutti gli altri paesi sarebbe stato ridimensionato da un percorso che avrebbe cambiato totalmente il calcio. Oggi parleremo di una specie di NBA in Europa, e questo è evidente. Insomma, non penso che Andrea Agnelli o il Barcellona o il Real Madrid o le squadre che si erano iscritte in Premier stessero facendo gli interessi del sistema nel loro paese. Stavano cambiando il calcio completamente, che se fosse passato sarebbe diventato tutt'altro mondo, come evidente in altri sport professionistici. Progetto legittimo, espresso malissimo, e che ha portato poi all'autogol completa. Andiamo a parlare con Domenico Marocchino. Ciao Domenico.
10: Ciao caro, com'è? Ma ci vuole un vigile per capire tutte queste cose qua, non è che io rimango un ragazzo di un paesino, quindi per me...
0: Per te riporterei, si gioca alle 3 di pomeriggio e basta.
10: Riporterei tutto indietro, hai capito? Completamente tutto indietro, ma è impossibile perché... è cambiata la società,
0: perché il calcio,
10: la società di calcio,
0: il calcio, no, è televisivo, sì, è cambiato tutto, esatto, è tutto un evento, anche quando magari le partite sono bruttissime, eventi, e sarebbero eventi che sarebbe meglio non vedere. Ma parliamo di calcio rettangolo verde, Domenico. Allora, tu hai vissuto delle vigilie importanti, tra l'altro hai vissuto lo scudetto della Juve proprio con la Fiorentina, grazie al tuo cross che ha permesso a Cabrini di fare un gol incredibile, ma era tutto merito del tuo cross. Lui ha messo il piede per caso.
10: Non era merito del mio cross, era merito che io ho creduto andare a recuperare una palla che si avviava tra la bandierina del corner e la linea laterale. Sono andato a prenderla e ho fatto una cosa che calcisticamente ultimamente si vede poco, che ho dosato il passaggio.
0: Ecco.
10: Perché delle volte fa dei passaggi ma non sono dosati. Ho dosato il passaggio.
0: Esatto, ho dosato il passaggio, e Cabrini con questa zampata al volo la mise sotto la traversa.
10: E io ho esordito in Serie A con l'Atalanta contro la Fiorentina. Guardavo l'altro giorno che giocava ancora De Sisti. Non mi ricordavo di aver giocato contro De Sisti, sono proprio vecchio.
0: Una certa età ce l'hai. Io comunque, mentre tu facevi quel cross, ero dall'altra parte, perché il cross arrivò dalla curva maratona, ti guardavo e non mai avrei immaginato di condividere ragionamenti, ad esempio, gastronomici con te. Pensa alla vita com'è, no? In un film di solvenza e siamo qui. Allora, Juve Fiorentina, ecco, è vero, la classifica dice che noi abbiamo tanta tensione. E secondo te questa settimana come la si è vissuta? Cioè, cosa immagini? Perché poi è, tra l'altro, per certi versi il primo atto di due partite che potrebbero essere decisive.
10: Certo.
0: Però io mi direi, io fossi un giocatore della Juve mi direi: ok, noi abbiamo dei problemi, ma ce ne sono altri che ne hanno tanti di più. Tu come la vedi questa situazione?
10: Ma io la vedo come l'hai descritta te. È chiaro che vai a vedere anche quello che c'è, tu non devi rincorrere in questo momento.
0: Esatto.
10: E poi le tensioni fanno parte del gioco. Ecco, sicuramente sono due partite da interpretare in un modo freddo, ecco, chiamiamolo così, in un modo dove premesso che gli altri devono fare risultato per fare 6 punti, però comunque guardiamo noi e cercare di non rincorrere, ecco, insomma, di aver pazienza, sangue freddo, e commettere meno errori possibili, e cercare di gestire tranquillamente la settimana. Penso che tutte queste cose qua le dirà anche Spalletti.
0: Ma secondo te questi elementi la Juve oggi ce l'ha nel suo nella sua identità, cioè la capacità di fare, perché io ho fatto anche questa riflessione, Domenico, è vero, la Fiorentina, la rivalità che tra l'altro si acuisce proprio nel periodo in cui giochi tu, cioè nel famoso 82, tutto quanto, però arriva da noi una squadra che non solo non ha motivazioni di classifica, mentre noi sì, però che ha anche un po' di tensione, perché diciamoci la verità, se finisse 3-0 quando torni a Firenze qualcosa ti dicono, cioè non è che arrivano proprio disinibiti come Verona, per intenderci, no?
10: Questo certo, ma non deve, cioè, hai ragione, ma tu non devi pensare a queste cose qua, tu devi pensare di portare a casa, cioè, come dice, come ha detto Spalletti nell'ultima intervista, quello che conta è vincere. Cioè il resto viene dopo, ecco, stress, non stress, atteggiamento, cioè bisogna portare a casa la pagnotta, in un modo o nell'altro bisogna portarla a casa, ecco, insomma, per le due pagnotte, insomma. Sì. E come in tutte le cose, tanto per tornare nel gastronomico, quando tu mangi il pane non devi fare una pagnotta a due bocconi, perché si piazza sullo stomaco, a piccoli passi devi sbocconcellare a piccoli passi, cercando di digerire quel pezzettino che mandi giù, ecco. Sarà molto importante, vedi, il verbo digerire viene usato quasi raramente nel mondo del calcio, ma è una componente molto importante, perché la digestione permette di buttare via, di assimilare le cose, di gestirle e di prepararti per le nuove i nuovi appetiti, ecco, insomma. Quindi digerire è un verbo sacrosanto, è un po' come nel respirare il buttare fuori, che equivale alla digestione. Tu non puoi tirare dentro se non hai buttato fuori.
0: La Juve deve riuscire a respirare durante la partita, io credo, no? Cioè non deve farsi prendere dall'affanno, non deve farsi prendere dal tempo che corre. Non deve neanche, come giustamente hai ricordato, Domenico, forse questa non è la partita che dobbiamo guardare gli altri. Nel senso che tanto porta a casa quei tre punti, poi se a fine partita ci arrivano qualche delle notizie belle, bene, però
10: certo.
0: Non è pensabile. La Juve se pareggia va nei guai, ecco, tanto per essere chiari, qualsiasi cosa sia.
10: No, ma quindi, Paolo, le potenzialità ce l'ha la Juventus.
0: Quindi
10: le potenzialità ce l'ha la Juventus. Bisogna cercare in ogni modo di finire bene, sperando questa volta di ricominciare poi un pochettino meglio.
0: Però
10: quindi
0: abbiamo lo stesso allenatore, avrebbe messo dei mattoncini, diciamo, no? Famoso discorso che facevi tu, anche se non si vince, creare le basi per il prossimo anno. Queste due partite forse qualcosa ci diranno, no? Penso
10: di sì, ecco, insomma, cioè, l'aver Vlahovic comunque è già tanta roba, perché insomma lui ha fame di gol, ecco, insomma, ce l'hai, può giocare male, ma all'ultimo momento dà una zappata, però ritengo che sia altrettanto importante non andare in svantaggio, cioè non commettere degli errori,
0: certo.
10: Perché se commetti degli errori poi dopo devi in un modo o nell'altro, col tempo che ti rimane a disposizione, e più se commetti degli errori, più sono fatti verso la fine della partita, riuscire lo stesso a recuperare qualcosa, insomma.
0: Certo. Ci arriva una domanda da Twitch, proprio per te, che chiede sostanzialmente: ma Zegrova non potrebbe giocare trequartista con Sessão e Yıldız? O ritieni che uno non abbia le caratteristiche, e due, che la squadra non riesce a sostenere un fronte offensivo di questo genere?
10: Ma sai, io questo non lo so dire. Sicuramente è un giocatore che vuole la palla nei piedi, però cominciamo ad avere già, se gioca lui, a prescindere dal ruolo, 2-3 giocatori che vogliono la palla nei piedi, perché Yıldız vuole la palla nei piedi, con Sessão vuole la palla nei piedi, se metti Zegrova vuole la palla nei piedi, quando mettevi con Menes vuole la palla. L'unico giocatore, gli unici due giocatori che non vogliono la palla nei piedi, secondo me bisognerebbe farli giocare, e uno sono McKenny e l'altro è Cambiaso, sono gli unici due che non vogliono la palla, cioè non vogliono, che vanno anche nello sbattimento vuoto, il calcio è fatto di un'ampia gamma di cose, quindi perché mettere dentro uno che gioca come gli altri? A prescindere dal fatto che non lo vedrei io dietro le due punte, però questo non mi permetto di dirlo perché io non lo vedo in allenamento, lo conosco per gli spezzoni, però anche negli spezzoni non ha impressionato, hai capito? Sì. Non è che stiamo parlando di Milik che quando entrava o ti faceva gol o ti dava un'impressione. Cioè, qui stiamo sempre analizzando un prodotto che ci viene venduto più alto del valore reale. Cioè, uno fa due zizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizziz Del Piero a Totti o a Baggio dopo un campionato e mezzo, avrà anche 20 anni, ma andiamoci piano, prima vediamo e poi dopo cerchiamo, cioè, insomma, io, però è sempre qua, è un prodotto che deve essere venduto. Quando un pubblico applaude un colpo di testa in mezzo al campo come fosse una giocata strepitosa, vuol dire qualcosa vuole dire.
0: Senti, ti faccio

0: ha veramente nella mancanza di continuità il suo limite, perché poi ha avuto dei momenti di assoluta garanzia, no? Non lasciamo perdere quest'anno che ha avuto un lungo infortunio, però poi magari ti andava a bucare la partita decisiva. Io ricordo sempre quell'Inter-Juve famoso dell'anno di Allegri, in cui comunque ci giochiamo lo scudetto, diciamo, la permanenza al vertice, quell'errore clamoroso che fece davanti al portiere stoppando male la palla. Cioè, e può essere veramente lui il giocatore che in questo finale ci dà quel qualcosa in più che non abbiamo avuto negli ultimi 2 o 3 mesi?
1: Beh, lui ha sicuramente la fame di gol, da gol, del gol, lotta fino alla fine per buttarla dentro, al colpo di testa, perché ha tolto Milik, che è sempre stato infortunato, non mi pare che Davis è open da, quindi se butti una palla alta molte volte la colpisce lui, perché è una sua qualità, quindi ha delle caratteristiche che sono importanti per il gioco della Juventus, per il gioco di qualsiasi squadra. Manca in qualcosina, cioè non raggiunge la sufficienza in qualcosina, secondo me, ma nel mondo del calcio attuale, per quanto riguarda il campionato italiano, è questo, cioè in Italia ci sono 2 giocatori che possono fare la differenza davanti, e tutte e 2 ce li ha l'Inter. Gli altri, anche quello del Napoli, insomma, è bravo, anche quello del Como, sì, ma secondo me non hanno il potenziale, non a caso sono il primo e il secondo in classifica marcatore, ecco, insomma, quindi non è che l'Inter abbia giocato sempre con Çalhanoğlu o Mkhitaryan che inventano il passaggio filtrante, quindi però Vlahović viene a ruota, ecco, insomma. Se non dovesse essere confermato, bisognerà trovarne 2, perché tiene presente che la Juventus in questo momento ha 1 che è appena rientrato, che è Vlahović, e 3 dei quali 2 non hanno mai giocato, uno per infortunio, l'altro per altre cose, e l'altro quando ha giocato da 5-6.
0: Sì.
1: Insomma, il parco attaccanti della Juventus è un parco da prendere bene, da valutare bene. Ecco,
0: certo, insomma. Certo. Domenico, io ti saluto perché siamo arrivati alla fine. Che weekend farai? Quanto mangerai? Dove mangerai? In attesa di vederti davanti a te? O vieni allo stadio domenica?
1: No, allo stadio non penso. Oggi, stasera, c'ho una specie di presentazione per il calcio camminato.
0: Okay.
1: Sì, io anche sono più per il calcio seduto in questo momento, però mi accontento del calcio camminato. E poi domani non lo so, cioè domani, domenica, no, non lo so. Sarebbe una partita che vedrei volentieri. È una partita interessante dal punto di vista anche psicologico.
0: È quello soprattutto.
1: Perché ti fa arrivare quasi a metà di più della metà del ponte, quasi giù dall'altra parte. E quindi sono curioso. Io li vedo caricati, però, ecco, quindi sono fiducioso. Spero.
0: Ciao Domenico, buon weekend, ci vediamo lunedì.
1: Ciao caro, ciao,
0: grazie. Buona giornata, grazie ad Yves per il suo contributo e grazie a voi per i tanti messaggi vocali che avete mandato per l'attenzione. Buona giornata, forza Juve.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Radio Bianco.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo.

0: testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
1: Bella questa piccola attesa in più, perché così è partito il secondo pezzo del riff che ascoltiamo poco. Buongiorno a tutti, buon venerdì, ciao Manuel in regia, la voce è come quella di quasi tutti i venerdì, quella di Dario Ghiringhelli, che fra poco sarà di nuovo in compagnia. Sono tre settimane che non facciamo il programma in coppia insieme al buon Luigi Schifo, c'è anche Yves.
2: Vedi, bravo Manuel, sei entrato nel mio mood.
1: Ormai è una persecuzione, c'è anche Yves di là, quindi ormai... mi accompagna questo suono, me lo sogno anche di notte ormai. Questa è la gioia dei nostri tecnici nell'avermi...
3: È un pre per domani questo.
1: Esatto. La gioia dell'avermi il sabato, anche se oggi è venerdì. Dicevo, dopo tre settimane torniamo in coppia, anche diciamo nella versione standard di Colpo Gobbo. Inizio io, come sempre, fino alle 14.30, poi arriverà anche Luigi Schifo, che come sempre è anche lui ancora impegnato con la scuola. Benvenuti a tutti quelli che, come sottoscritto, insieme a non solo agli juventini ma ai tifosi di altre 9 squadre, hanno scoperto finalmente che la partita della Juventus si disputerà domenica alle 12, dopo che è stata spostata manco fosse una pallina da ping pong. E insomma, sapete che prima era stata messa domenica alle 12.30, poi lunedì alle 20.45. C'era un orario che forse sarebbe stato addirittura peggio di questi due che ci hanno propinato, che era quello delle 18 del lunedì. C'era il rischio addirittura che si giocasse alle 18 del lunedì. Alla fine, insomma, sposta mezz'ora di qui, sposta mezz'ora di là, in definitiva si è trovato questo accordo per la domenica alle 12, che credo che possa essere forse la soluzione migliore per quanto riguarda, diciamo, le aspettative dei tifosi, no? Di fatto sposta poco rispetto all'orario originale delle 12.30. Chi aveva un viaggio già organizzato non deve spostare nulla, deve solo presentarsi mezz'ora prima allo stadio, dando la possibilità di muoversi nel fine settimana e non per il lunedì sera. Poi, insomma, questa cosa ha creato tanti problemi, no? Nel senso che una delle tematiche che a me faceva un po' sorridere di questo sposta, prendi, muovi e fai il gioco delle tre carte, è che la regola era che i derby non si possono giocare di sera. E allora io, quando l'hanno spostato al lunedì alle 20.45, dicevo, ma fatemi capire, non si può giocare di sera o non si può giocare di sera nel weekend? Perché le 20.45, per quanto mi riguarda, è l'orario serale delle partite. Non so cosa ne pensate voi, ma non credo che ci siano altri orari serali disponibili se non quello. Anzi, spesso i derby vengono giocati alle 18, proprio per consentire un deflusso diciamo ordinato e controllato e controllabile verso casa. Evidentemente questa volta il problema era tutt'altro, ovvero la concomitanza della finale degli ATP di Roma. Detto che, insomma, come è stato già sottolineato da più parti e anche da alte cariche istituzionali, il calendario è stato fatto con i piedi, no? Perché non è pensabile che un calendario che viene stilato a luglio, dove peraltro i calendari degli ATP si conoscono invece già decisamente in anticipo, non pensare che il derby di Roma a Roma nel giorno della finale degli ATP potesse essere un problema, ecco, è veramente una malpensata, a maggior ragione per chi sa come sono messi più o meno lo stadio olimpico, scusatemi, e il foro dove c'è la sede delle ATP Finals, che sono uno attaccato all'altro, e quindi di fatto ci si ritrova ad avere letteralmente probabilmente 100.000 persone in quella zona, no? Immaginate l'Olimpico pieno, immaginate il Foro Italico pieno, e tra finali, semifinali, finali per il terzo o quarto posto, si parla di una cifra vicina alle 100.000 persone tutte insieme, qualcuno che entra, qualcuno che esce, diventa veramente, veramente molto molto molto complicato. Cerchiamo però di capire anche quali sono le vostre sensazioni, perché in tutto questo c'è poi evidentemente una partita da giocare. Sapete che questa cosa ha creato grossi problemi, al di là che per ovviamente i tifosi, che sono quelli che si sono lamentati giustamente di più, mi viene da dire, perché poi i soldi sono sempre i nostri che si muovono, e quindi siamo sempre quelli che poi ci rimettono di più, perché sono quelli meno presi in considerazione in queste discussioni. C'era un problema anche dal punto di vista della preparazione, perché già giocare due giorni diversi può far cambiare l'avvicinamento alla partita, perché il giorno prima, insomma, 24 ore di differenza già sono tante. In più le ore erano più di 30 in definitiva, no? Perché spostare dalle 12.30 alle 20.45, insomma, sono anche 36 ore fondamentalmente. Con in più anche il corpo che risponde in maniera molto diversa a una partita a delle 12 rispetto che a una partita a 12 o 12.30 che sia, dove cambia a lì sì veramente poco, ma tra le 12 e le 12.30 e le 20.45 di un giorno dopo, anche la preparazione delle squadre doveva essere fatta in maniera ottimale. Adesso lo sappiamo, si gioca a questo punto dopodomani, perché si tratta a questo punto di domenica alle 12, e sarà bello vedere come e cosa riuscirà a combinare la Juve. Detto che io sono molto curioso di capire se davvero la Lazio di Maurizio Sarri presenterà, come ha detto l'allenatore stesso, la primavera, no? Perché non so se avete sentito le dichiarazioni di Sarri, quando ancora era ipotizzata la partita lunedì alle 20.45, ha detto: se ci fanno giocare alle 12 di domenica io non presento la squadra. Sinceramente non l'ho capita questa polemica, non so se era perché voleva il giorno in più di riposo per la finale di Coppa Italia, che però si è giocata di mercoledì, quindi la domenica è assolutamente lecito disputare le gare di campionato. Stavo ragionando l'altra sera con mio fratello che, vuoi o non vuoi, fatto apposta o non fatto apposta, noi l'unica volta che potevamo approfittare di un potenziale partita complicata di una nostra avversaria, che è quella della Roma, visto che c'è il derby, la Lazio arriva evidentemente da una partita infrasettimanale contro l'Inter, da cui tra l'altro è uscita con le ossa decisamente rotte, e insomma diciamo che se poi in più dovessero presentare la primavera non sarebbe proprio un favore nei confronti della Juve, mettiamola così. Saluto Forza Onore su Twitch che mi dice: buongiorno Dario, come hai vissuto la settimana della glorificazione di Dusan anche da parte di Spalletti, non la migliore della tua vita sportiva immagino, ma guarda Forza Onore che io non ho nessun problema nei confronti di un Vlahovic messo in certe condizioni. Io se mi dici se Vlahovic mi piace in senso assoluto, no. Se mi dici che può essere funzionale a questa Juve, assolutamente sì, soprattutto nell'ottica del fatto che, come benissimo sappiamo, le alternative sono molto molto scarse. Allora, se l'alternativa è Vlahovic allo stipendio di questi anni, con quello che ha combinato questi anni, ti dico assolutamente no, anche perché, ti dico, nella partita dell'altra sera in cui ha fatto quel gol velocissimo, ottimo perché ci ha consentito di vincere, io ho notato un'altra problematica in realtà. Lo so che è una provocazione, ci mancherebbe, sai, mi piace, sai, ci punzecchiamo sempre su questa cosa di Vlahovic anche il sabato, quindi non ti preoccupare. Però adesso voglio vedere come rispondi tu alla mia, tra virgolette, di provocazione. Non lui fa questo gol, per fortuna, dopo pochi secondi. E solitamente quelle sono le situazioni in cui Vlahovic poi, come si suol dire in questi casi, va a nozze, no? Perché lui ha già fatto, tra virgolette, il suo, si alleggerisce di testa e a quel punto solitamente inizia a giocare bene. In realtà, paradossalmente, l'altra sera, pur avendo fatto un gol, tra l'altro il gol più veloce rimarrà negli annali, a meno che non ci sia qualcuno che fa un gol ancora più veloce, ma sarà difficile, 12 secondi sono veramente molto pochi, quindi rimarrà per un bel po' negli annali della storia juventina. E dopo in realtà lui si mangia in maniera clamorosa, non dico due gol, ma almeno due tiri in porta. Cioè c'è quell'azione in cui con Seisao gli fa spazio, lui si porta al limite dell'area e la spara in curva, e c'è un'altra occasione nel secondo tempo, a parte quella del gol, quello annullato, in cui nella prima occasione la spara addosso al portiere, poi è bravo a ribadirla in porta, ma era fuori gioco e va bene. Ma c'è un'altra occasione nel secondo tempo in cui lui arriva dritto per dritto dopo un dialogo, mi sembra, con Ildiz, e ha la palla sul destro e la spara di nuovo in curva. Ora, un attaccante forte di una squadra forte non può sparare in curva tre palloni su quattro di quelli che gli arrivano sui piedi. Per fortuna ha fatto il gol prima, però quello che dico io, no, è che la dinamica della partita di Vlahovic è un po' anomala, perché di solito lui quegli errori li fa quando è, diciamo, in tensione, perché sa che deve risolvere lui la partita, eccetera. Dopo che aveva fatto gol, dopo quei pochi secondi, io mi aspettavo un altro tipo di prestazione da parte di Vlahovic, sinceramente. Poi ha segnato, ha vinto. Io sono convinto del fatto che, messo in condizioni ottimali, Vlahovic possa assolutamente darci una mano, e che tra l'altro corrisponda esattamente alle caratteristiche dell'attaccante che Spalletti aveva chiesto a gennaio, no? Tant'è che una volta, parlando con uno dei nostri ospiti, non ricordo più benissimo in che momento, ma appena chiuso il mercato di gennaio, dicevo: ma non è che la Juve non ha insistito sull'attaccante fisico che chiedeva Spalletti perché ha avuto dei segnali positivi da un rientro anticipato di Vlahovic? Poi in realtà sappiamo che così non è stato, perché Vlahovic il rientro anticipato non solo non l'ha fatto, ma in più quando è tornato si è rifatto male, è stato fuori altre 3 settimane. Per cui io sono convinto che Spalletti stimi Vlahovic e che gli sia mancato in questa stagione, soprattutto in quel fantomatico mese di febbraio in cui la Juve ha fatto fatica contro tutte e subiva tanto, faceva gol ma ne subiva tanti, eccetera eccetera, no? Per cui non sono convinto del fatto che Spalletti voglia puntarci. Non riesco a capire quanto sia convinta la Juve di puntarci. È chiaro che se non punti su Vlahovic, però devi aprire il portafoglio e al di là dei soldi che dovresti dare a lui, tanti o pochi che siano, devi andare a comprarne un altro almeno di pari livello, no? Era un po' la situazione che si era verificata un paio di anni fa con Rabiot, per cui ci si chiedeva se valesse la pena rinnovare un contratto a 7 milioni a stagione oppure andare a cercare un altro che dovevi comprare e dargli pure lo stipendio. Alla fine in quel caso si era deciso di lasciare andare Rabiot. Col senno di poi, secondo me, è stata una sciocchezza, perché ancora quest'anno il Milan ha fatto vedere che poteva essere decisamente molto molto utile anche ancora a questa Juve, e non lo so che cosa si farà con Vlahovic. Poi ancora Forza Onore ci dice: mi piace paradossalmente perché non è perfetto ma ci mette il cuore, ovviamente non è un cecchino come lo era CR7, e no, lo so, hai ragione, però il problema è che alla Juve servirebbe qualcosa di più, no? Ci lamentiamo di David che non segna, ci lamentiamo di Openda che non solo non segna ma non gioca nemmeno, io e anche altri, no, ci lamentiamo dello stesso con Seisao che sta facendo una fase di stagione enorme, straordinaria, fai fatica a pensare di toglierlo dal campo ma non segna mai, ragazzi, ha preso un'altra traversa domenica, e io non ci sto, e sono d'accordo con Spalletti su questo, a dire che non bisogna appellarsi alla sfortuna, e questa cosa mi è già capitata di dirla anche in questa settimana, perché se tu prendi un palo o una traversa ogni tanto è sfortuna, ma se tu ne prendi due a partita, lì non è più sfortuna, è che hai la mira sbagliata, perché veramente una volta ogni tanto capita, e allora lì ti appelli alla sfiga, ma quando prendi un palo una traversa scientificamente ogni partita, e lì c'è qualcosa che non va, anche perché poi i pali e le traverse li prendono sempre gli stessi. La sfortuna è quella su Holm fa quel tiro clamoroso contro il Bologna, un tiro pazzesco che somigliava a quello di Conceição contro la Roma, quello di Conceição 2 centimetri più sotto si infila sotto la traversa, quello di Holm si stampa e credo che la traversa stia ancora tremando adesso, ok? Allora lì può essere sfortuna, perché un tiro anche istintivo, ma su tutti gli altri insomma comincia a diventare un po' difficile per appellarsi solo alla sfortuna. Stefano ci dice: il vero problema non è Vlahovic ma chi al suo posto. Io ho visto il budget e che alternative ci sono in giro, non sono ottimista. E guarda Stefano, un pochino il tema che dicevo prima, no? Cioè se non rinnovi lui devi comunque pensare che ne devi prendere un altro almeno di quel livello lì, che comunque è un buon livello, forse non è il livello che ci si aspettava quando la Juve ha comprato Vlahovic, perché vuoi o non vuoi, piace o non piace a Vlahovic, ci si aspettava comunque di più da lui, molto di più da lui, perché comunque ha fatto molto meno di quello che ci si aspettasse. I detrattori di Vlahovic dicono: ah, c'era Allegri, si diceva che era colpa di Allegri, ah, vedrai con Motta farà 2000 gol, ah, vedrai con Tudor farà 2000 gol. Adesso con Spalletti ancora non l'abbiamo visto. Io mi auguro, ragazzi, partiamo dal presupposto che io tifo Juve. Per cui se Vlahovic da domani inizia, se ne mancano due partite, mi fa due gol domenica e due gol contro il Toro, ma io sono la persona più felice del mondo, Attenzione, non è che io spero che Vlahovic non segni per dire vedete avevo ragione io. È che in questo momento purtroppo i numeri danno più ragione a me che a chi lo difende, diciamo, a spada tratta. Gianni Davari ci dice: ciao, invece con Omoni e il suo eventuale ritorno come lo vedresti? A me piacerebbe molto, Gianni, se devo dirti la verità, per come lo abbiamo visto, per come lo abbiamo salutato, per la voglia di Omoni che continua ad avere di Juventus, che è uno dei pochi che pare che abbia detto che tornerebbe alla Juve a prescindere dalla qualificazione in Champions, anche perché al Paris ha capito che non è cosa, al Tottenham il prestito è andato malissimo, e è chiaro che se lui dovesse muoversi di nuovo da Parigi, l'ultimo posto dove comunque è stato bene è stato a Torino con la Juve, dove probabilmente la Juve punterebbe anche molto su di lui. Non è esattamente l'attaccante che chiede Spalletti, perché non corrisponde alle caratteristiche di Spalletti, però è un attaccante e un giocatore soprattutto che ha una cosa che in questo momento la Juve serve tanto: l'esperienza, sia banalmente di età ma anche l'esperienza internazionale, no? Perché in questo momento noi abbiamo giocatori che, a parte qualche partita in Champions qua e là, hanno fatto veramente molto poco. Con Omoni comunque è un nazionale, ha giocato già in diversi campionati, perché ha giocato in Francia, ha giocato in Italia, ha giocato in Inghilterra e ha giocato diverse partite di Champions, più di quelle di molti dei nostri giocatori. Secondo me è un calciatore anche per le caratteristiche di grinta, di carattere, no? Prima Forza Onore diceva ci mette il cuore, e con Omoni mi sembra un altro l'altro, che è uno che a cui piace vincere, uno che ci mette tanta garra pur non essendo sudamericano ma essendo francese. Italian Magic ci dice: con Seisao sarebbe un'ottima riserva, ma con che soldi prendiamo Greenwood? E questi sono tutti gli altri discorsi. No, guarda, io su con Seisao, che sarebbe un'ottima riserva, non lo so, io sono alterno su con Seisao. Ci sono dei momenti in cui mi piace molto, dei momenti in cui mi sembra un po' poco efficace. In questo momento è uno di quei momenti in cui mi sta piacendo tanto, perché comunque sta giocando, sta creando tanto, mi sta piacendo, ma deve ancora fare quel saltino in più per diventare effettivamente decisivo, perché da un giocatore così, con quei numeri lì, con quella tecnica lì, con quelle qualità lì, non si può pensare di avere solo 3-4 gol a partita. Lui a stagione, lui dovrebbe essere uno di quelli che arriva almeno a 7-8 gol, anche 10, facendo tutte le competizioni, no? E invece segna veramente, veramente troppo poco. C'è un messaggio vocale, forse lo riusciamo a sentire, Manu?
3: Ciao Dario, ciao Luigi, Luca da Cuneo.
1: Ciao Luca, Luigi arriva tra poco. Allora,
3: ci siamo, Dario, comincio subito da te.
1: Vai.
3: Ti chiedo che sensazione hai per questa partita. Se non dovesse farcela Thuram, tu chi metteresti a centrocampo? Io ti dico McKennie titolare con molta tranquillità. Detto questo, Luigi.
1: Luigi, magari lo sentiamo dopo il secondo pezzo, così quando poi arriva Luigi lo mettiamo in onda il secondo pezzo del messaggio di Luca. Allora, la partita di domenica, ovviamente, non devo dirlo io, è delicatissima, perché la Juve è obbligata fondamentalmente a vincere contro una squadra che sappiamo non verrà a regalarci niente, e che, anche figlio delle ultime prestazioni in cui di nuovo non ha praticamente quasi combinato nulla, una volta ottenuta la salvezza si sono un pochino seduti, però lo sappiamo che a Firenze la partita contro la Juve è la partita, no? Quella cerchiata col cerchiolino rosso dal momento in cui esce il calendario. Siamo però in casa nostra, dobbiamo tra virgolette vendicare un pareggio dell'andata, dove, a proposito di Vlahovic, a proposito di episodi arbitrali, c'era un rigore netto che prima c'è stato assegnato e poi c'è stato inspiegabilmente tolto, al contrario di quello che è successo a Malen l'altra settimana, dove lo stesso tipo di rigore è stato prima non dato e poi invece assegnato, quindi veramente qualcosa di totalmente anomalo. E soprattutto mi auguro che ci sia nei giocatori quella voglia di riscattarsi e di arrivare davvero definitivamente a questa qualificazione, che a oggi, con quei 2 punti in più con il Lecce, sarebbe quasi certa, no? Avendo anche superato nel frattempo il Milan, siamo terzi. La cosa clamorosa è che siamo terzi e non siamo ancora sicuri neanche di arrivare in Champions, no, ormai in Conference sì, perché col fatto che l'Inter ha vinto neanche in Europa League siamo sicuri di fare le coppe, che è diverso, perché con l'Inter che ha vinto la Coppa Italia anche la sesta squadra va in Europa League e la settima finisce in Conference, quindi sicuramente una coppa la giocheremo l'anno prossimo. Quale sarà dipende in maniera clamorosa ancora da queste ultime 2 partite. Peraltro io ero dall'inizio dell'anno che speravo di arrivare a questo punto almeno a giochi fatti, almeno per la qualificazione in Champions, no? Proprio perché queste ultime 2 partite con la Fiorentina e col Toro, tra l'altro il derby in casa loro all'ultima giornata, dove anche lì non hanno più niente da chiedere, giocheranno a cuor leggero, ma con la voglia, se possibile, di farci dispetto, perché se noi la prossima settimana non siamo ancora in Champions, loro giocheranno alla morte per cercare di non farci andare. Ecco, io speravo quest'anno, con anche poi col cambio di Spalletti, di arrivare a quest'epoca con un po' di margine in più e con la qualificazione già portata in tasca. Apro una piccola parentesi, visto che Luca parlava di Thuram, se non c'è Thuram anch'io metterei McKennie, anche perché davanti al posto di McKennie adesso qualcuno in più da mettere eventualmente ce l'abbiamo, perché con un Boga che gioca così si potrebbe anche pensare di accentrare un pochino Yıldız, si potrebbe anche pensare di dare spazio a Miretti, che questa era un po' l'anomalia che dicevo l'altra settimana, no? Spalletti ogni volta che parla molto bene di un giocatore, il giocatore sparisce completamente dai radar. Era successo con Azic, è successo anche con Holm, è successo anche con Miretti, in cui lui a un certo punto dice: ah, è colpa mia, si meriterebbe molto di più, ha una visione di gioco pazzesca, è colpa mia se non ha giocato tanto, e ha continuato a non giocare. L'altra settimana l'ha detto di Openda, e anche domenica con Openda con Lecce non è entrato in campo neanche un minuto, quindi non lo so, evidentemente anche con Miretti ci deve essere stato qualcosa che non ha funzionato. Però sì, anch'io metterei McKennie in mezzo, anche se sappiamo che l'alternativa di Spalletti per Thuram è Cobb Mainers, che tutto sommato, vi devo dire la verità, l'altra settimana Lecce non ha fatto male, anzi l'azione del gol nasce anche proprio da una sua incursione, no? Perché la palla di Ildiz la recupera Cobb Mainers, che poi la pulisce in fascia per Cambiaso crossa e Vlahovic fa gol. Quindi in realtà il Cobb Mainers di quest'ultimo periodo sicuramente non è quello travolgente che ci aspettavamo e che sognavamo, ma non è neanche il carretto che abbiamo visto purtroppo nell'ultimo anno e mezzo. E a proposito di Thuram, la notizia di stamattina è che né Thuram né Kalulu faranno parte della spedizione mondiale, perché Deschamps non li ha convocati per la Francia. Vi devo dire la verità, vista la stagione dei due, mi stupisce paradossalmente più Kalulu che Thuram, nel senso che Thuram probabilmente potenzialmente è un super giocatore. Quando è arrivato alla Juve dicevano arriva il fratello forte rispetto a Marcus, anche se in realtà quest'anno i parametri sono stati diversi, no? Le gerarchie, ecco, non mi veniva in mente la parola, le gerarchie dicono che il Thuram nerazzurro ha fatto meglio del Thuram bianconero, probabilmente perché il nostro Kefren è stato molto molto penalizzato da una serie di infortuni, di acciacchi da cui non è mai completamente guarito. Quindi la stagione di Thuram forse giustifica una non convocazione in nazionale, anche le ultime partite presenza a singhiozzo. Quella di Kalulu sinceramente non la capisco, perché Kalulu è, credo, a oggi ancora il giocatore con più minutaggio in assoluto nella Juve. Credo che abbia saltato solo la o le partite in cui era squalificato per somma di ammonizioni, quella ovviamente post bastoni inevitabilmente, visto il rosso e la squalifica assurda che gli è stata combinata. Per il resto ha giocato tutte le altre partite praticamente per 90 minuti e con un rendimento pazzesco. Il weekend scorso aveva tra l'altro anche fatto il gol del 2-0, annullato in mezzo a mille polemiche, ma era di nuovo lì, era pronto, ha tirato e aveva fatto gol, un bellissimo gol tra l'altro. Quindi sinceramente la convocazione di Kalulu mi lascia molto perplesso. Ciao Dario, il problema Vlahovic è l'ingaggio mostro che gli è stato fatto, quindi tutto viene giudicato parametrato all'ingaggio, altrimenti un ottimo giocatore con caratteristiche non comuni nel calcio di oggi. Se non rinnovi lui ne devi prendere comunque due, uno come lui e uno che sostituisca Openda, David e Milik tutti insieme, ci dice Giacomo da Susa. E poi devono prendere un portiere, perché abbiamo fatto tutta la stagione senza centravanti e senza portiere. Giacomo, sì, hai ragione, più che altro Di Gregorio ha alternato prestazioni top a prestazioni che definire flop è fin troppo poco. L'altra sera Lecce per esempio ha fatto di nuovo due belle parate, perché subito dopo il gol di Vlahovic è vero che gliel'hanno tirata un po' addosso, però lui ha avuto l'istinto di prenderla quella palla, perché altrimenti 12 secondi facevamo gol e un minuto e 12 secondi subivamo il pari. Ha fatto un'altra bella parata nel secondo tempo su un bel tiro da fuori, ha chiuso il palo sul tiro di Andri, lì probabilmente avrebbe potuto fare poco, ma per fortuna Andri ha tirato fuori. Però sì, diciamo che nel complesso sicuramente non ha dato quella sicurezza che deve dare il portiere della Juventus, no? Su questo siamo assolutamente d'accordo. E senza centravanti purtroppo, perché Vlahovic è stato infortunato tanto, David non ha fatto anche lui bene come ci si aspettava, sicuramente non male come Openda, che effettivamente ha dato molto poco, e quel poco che ha dato anche male, perché non mi è praticamente mai piaciuto quando è sceso in campo. E Milik, insomma, ormai sappiamo che credo che abbia finito con la Juve di sicuro. C'era stato addirittura un momento in cui sembrava che la Juve volesse rinnovargli il contratto, poi questo ennesimo infortunio penso che abbia fatto decadere qualsiasi tipo di velleità. Sulla questione ingaggio io sono d'accordo, molto d'accordo con te Giacomo, cioè è chiaro che il problema ulteriore di Vlahovic è che ogni volta che sbaglia un gol a porta vuota, e purtroppo ne ha sbagliati tanti, dici ma caspita, 12 milioni quel gol lì lo facevo anch'io. Diciamo che quest'anno quando li ha sbagliati David, che ne prende la metà, ovvero 6, ci siamo incacchiati anche con David, ma giustamente, perché i gol davanti alla porta li devi fare, a prescindere che tu prenda 1 milione, 10, 7, 35 come Ronaldo o 10.000 euro di rimborso perché giochi in Serie C, cioè quando sei da solo davanti al portiere devi fare gol. Per cui è vero che c'è il problema del parametro dell'ingaggio, ma se tu pensi ai gol sbagliati da David quest'anno e quante gliene sono state dette, e ribadisco giustamente, alla fine forse poi non è solo un ingaggio. Certo, l'anno prossimo dici, beh, li ha sbagliati, però almeno prende 6 milioni invece che 12. Vabbè, sai che bello, però magari il gol te lo sbaglia lo stesso, no? Ovviamente sto estremizzando, però è una cosa comunque che va tenuta in considerazione. Sono già le 14.30, allora andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
0: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Colpo Gobbo.
1: Magia, magia, ecco, ci siamo qua. Tutti e due.
5: A volte compaiono.
1: Ciao. Diciamo che è la prima volta da 3 settimane che facciamo.
5: È un po' che facevamo i turni.
1: Ne ho fatte due da solo io, poi una da solo tu, è un mese anzi.
5: È un mesetto tra una cosa e l'altra, tra un impegno e l'altro è andata così, va bene.
1: Infatti anche ieri sera ce lo siamo scritti finalmente di nuovo in coppia.
5: Finalmente, uno nasce apposta per questa trasmissione esatto. Per la coppia, va esatto. Bene, dai.
1: No, abbiamo il vantaggio essendo in due che qua non esatto. C'è uno, l'altro
5: bene o male fa in modo di esserci.
1: Esatto, fa da vice, ci facciamo da vice a vicenda.
5: Vicendevolmente vice.
1: Esatto. Così. Senti, sono molto carichi sulla questione Vlaovic, i nostri amici da casa. Vai.
5: No, dico Vlaovic, adesso spicca, perché diciamo di fianco a lui o al posto suo in questi mesi hanno giocato dei personaggi che non hanno convinto a essere generosi come definizione, diciamo così. Quindi è ovvio che poi quando vedi Vlaovic, dopo che per mesi ha visto Davido e ha visto Openda, ti sembra di vedere un centravanti di un'altra categoria. Dopodiché anche nell'ultima partita, al di là del gol buono annullato a Kalulu nel raddoppio eccetera eccetera, però si è visto che Vlaovic è sempre Vlaovic, cioè 3-4 palle gol, uno te la butta dentro, poi magari c'è la volta che farà doppietto o la tripletta, perché è fatto così, lo sappiamo, lo conosciamo. Da questo punto di vista il limite di Vlaovic è quello. Dopodiché il giusto ragionamento che fanno tanti, ok, però al posto chi prendiamo? Perché se devi alzare il livello in quel ruolo lì, o ti arriva il Lewandowski di turno, certo, alla sua veneranda età, però quindi poi deve avere anche un vice altrettanto credibile e ti aggiusta le cose, perché comunque non lo paghi, quindi anche se gli dai l'ingaggio un po' più alto magari riesci a convincerlo a venire, o altrimenti andare a prendere quelli forti in quel ruolo lì, costano un sacco di soldi, non è detto che vengano alla Juve, almeno certo, finché non c'è la Champions, a togli ulteriori possibilità, e quindi vediamo cosa succede in queste ultime due giornate. E poi il tetto ingaggi, che comunque la Juventus ha, che non può andare sopra i 7 milioni, poi magari con i bonus può arrivare a 8 e mezzo, ma non credo molto oltre quello, e quindi con queste caratteristiche qui economiche non puoi andare a pensare di prendere subito tranquillamente uno più forte di Vlaovic, che non ce n'è tantissimo in Europa. Puoi sperare che lui decida di rimanere a cifre ragionevoli e che migliori in questo aspetto della sua continuità di rendimento e di realizzazione, perché insomma anche a Lecce, ripeto, ha avuto la palla del 2-0, quella pesante che ha tirata alta, ha fatto un bellissimo gol all'inizio, scherzando dicevo per fortuna ha fatto dopo 12 secondi che il VAR probabilmente non era ancora acceso.
1: Era lì che prendeva, che se no avrebbero
5: trovato
1: aspetta,
5: un modo,
1: aspetta, già segnato, vabbè dai, questo vabbè,
5: oppure l'azione precedente dice non c'è perché era la prima azione della partita e allora sono venute meno le condizioni dell'annullamento del gol, però esatto, sì. Scherzo, lì si è visto, ecco, il peso specifico nell'area di rigore, che un gol così da David è difficile che te l'aspetti, da Openda, da Boga, insomma non sono quei giocatori che vincono quel contrasto con la cattiveria giusta, la fisicità giusta per insomma Spalletti anche dopo la partita.
1: Guarda, Claudio ne aggiunge un pezzo, dice: riguardo Vlaovic la penso come te rispetto a quello che dicevamo prima, quest'anno tutti che lo esaltano, ma non dimentico lo scorso anno i fischi da parte dello stadio. Ti dirò di più, secondo me queste grandi offerte non le ha avute, se resta deve restare alle nostre condizioni. Questo è un tema, no? Anche
5: sì,
1: il fatto che ci possa essere anche questo problema, che lui c'è stato un momento in cui dava la sensazione che si stesse un po' offrendo a destra e manca, poi sicuramente
5: ma anche adesso credo,
1: probabilmente sì, solo che complice una stagione in cui non ha praticamente messo piede in campo, ai soldi che chiede diventa molto complicato. E poi aggiunge con se sa un bel giocatore, il fatto che a noi non servono i bei giocatori ma giocatori decisivi, stesso discorso vale per Zegrova, però più decisivo di con se sa o su quella fascia lì chi va, cioè devi andarne a comprare un altro,
5: lo stesso discorso di Vlaovic, cioè per alzare il livello rispetto a con se sa, cioè uno oltre a far tutto bene ti fa anche gol, perché lui ha questo, ma in questo manca, cioè poi è stato anche sfortunato coi pali, per carità, perché tra l'altro il 20° palo quello del con il Lecce, che credo che sia quasi un record almeno per la Juve, e quasi tutti pali pesanti, tra l'altro, vabbè, questa è chiusa parentesi, per migliorare, cioè metterci uno sull'esterno che oltre a fare tutto il lavoro che fa con Seisao fa anche i gol, non è che ce ne sono tantissimi in Europa e costano molto cari. Anche lui però secondo me ha la possibilità di migliorare, perché gli manca proprio poco poco per diventare un giocatore decisivo. È giovane, è migliorato rispetto al passato, quindi si pensa che possa migliorare ancora un pochino in questo, nella cattiveria del tiro in porta, perché poi alla fine quello gli manca, altro non credo che possiamo rimproverargli.
1: Senti, ti tiro dentro il discorso che avevo iniziato con i nostri amici da casa, perché stanno portando avanti un po' tutti i filoni. Allora, prima dicevano del fatto che Spalletti, le ultime volte di cui ha parlato dei giocatori che era colpa sua che non faceva giocare, sì, non si sono più visti. Ho parlato di Miretti, ho parlato anche di Azic, e forse Onore ci dice: darei più fiducia ad Azic nei momenti della partita dove non si riesce a sbloccarla, se non con i tiri da fuori, ad esempio come quella contro il Verona, magari gli ultimi minuti come era successo con l'Inter, però lo devi lasciare da davanti, no, per evitare che perda
5: lui,
1: quei palloni.
5: Esatto, c'è quel difetto
1: un
5: lì,
1: un po' pelosi,
5: lo devi mettere al posto di McKennie, al posto di Conceição, al posto dell'attaccante, insomma di un giocatore offensivo, perché se lo metti al posto di uno tra Locatelli, Thuram, Koopmeiners, a seconda di chi gioca, rischi davvero tanto, perché lui, insomma, nonostante gliel'abbiano detto e spiegato e credo fatto esercitare in tutti i modi, ha quel difetto lì, almeno l'ultima volta che l'abbiamo visto, quel difetto lì, che perde palloni sanguinosi. Ah, non è che devi perdere tanti, ne basta uno.
1: Tra l'altro, esatto, una volta ci è costato anche un gol subito e dei punti. E poi, Franco, l'altro tema che avevo lanciato, parlando delle convocazioni nazionali, ne è uscita la notizia che né Thuram né Kalulu sono stati convocati. Io segnalavo che, vista la stagione, mi stupisce paradossalmente forse più Kalulu che Thuram. E Franco dice: non mi stupisco per la non convocazione dei nostri due francesi, sono buoni giocatori, ma non campioni. La Francia ha in ogni settore del campo giocatori fortissimi, a mio parere vincerà i mondiali. Anche secondo me, però un Kalulu, io me lo so, cioè va bene, come si chiama l'ex milanista?
5: Chi ha messo? Non lo so,
1: Hernández. Sì, immagino va bene Hernández, però io un Kalulu di riserva Hernández.
5: Il Kalulu dovrebbe... visto quest'anno?
1: Almeno. Visto che può giocare tra l'altro da tutte e due le parti,
5: però ce l'avesse l'Italia, che Kalulu e Thuram saremmo a cavallo. Invece in Francia hanno un altro... un altro parterre, per usare una parola francese, da cui scegliere, e quindi sicuramente quello è. Mi ha stupito, onestamente, Thuram, anche perché c'è il discorso fisico. Kalulu invece è anche una macchina da quel punto di vista di lì, e a proposito di Kalulu sarà contentissimo che al VAR c'è Chiffi, perché è quello del satellite, dell'espulsione via satellite, ed è quello di Bastoni, quindi credo che Kalulu sarà contentissimo di questa designazione. Massa in campo, che è un altro che qualche volta l'ha combinata abbastanza grossa, tipo Bologna, anche lì mi sembra che
1: mi piacerebbe queste ultime due partite, mi piacerebbe non dover parlare del VAR, perché ragazzi veramente...
5: La prima cosa che ho detto anche lunedì nel dopo partita: lasciateci due. Non mi chiediamo tanto, è tutto l'anno che ne avete fatte di ogni, veramente, compresa l'ultimo turno, è successo di tutto. Adesso c'è stata anche la vicenda ridicola del calendario, veramente imbarazzante. Facciamo che per due giornate si parla di calcio, si lascia al terreno di gioco la decisione di chi deve andare in Champions League e chi deve andare in Europa League, senza invenzioni di particolare rilievo dal VAR, dall'arbitro, perché comunque facevo anche notare che la Juve nel girone di ritorno tre gol buoni hanno annullato,
1: infatti,
5: non è che sono pochi.
1: Infatti. Sì, sì, ma poi quest'anno già lo era fino a qualche settimana fa, credo che sia ancora peggiorata per noi, diciamo, la classifica degli errori oggettivi che sono stati riconosciuti a favore o a sfavore delle squadre, no? Gli errori oggettivi a sfavore della Juve sono quelli, sono 6 o 7, che comunque su un campionato sono tantissimi, perché 6 o 7 errori ufficiali decisivi pesano tanto.
5: Sì, poi soprattutto nel mese di febbraio, che era il mese in cui si decideva se potevi andare a giocarti la semifinale di Coppa Italia, potevi superare il playoff di Champions, potevi lottare per il secondo invece che per il quarto posto, in quel momento lì si sono concentrate, oltre a un calendario assurdo, che vabbè, lasciamo perdere i calendari che tanto abbiamo visto come vengono fatti, coi piedi in alcuni casi, e lì c'è un concentrato di errori arbitrali, uno di seguito all'altro, dalla Lazio all'Inter al Galatasaray, insomma
1: l'Atalanta in Coppa Italia,
5: che hanno indirizzato la stagione per farti capire: ok, tu puoi giocare per il quarto posto. Poi da quel momento lì non è più successo un granché, fino all'ultima partita quando ti hanno tolto un gol buono, eccetera eccetera, quindi
1: che per fortuna non ha pesato, perché alla fine per fortuna non ha pesato.
5: Secondo me, quando Spalletti va giù duro sulla squadra dicendo basta, sti alti e bassi, montagne russe, eccetera eccetera, che ha ragionissima da questo punto di vista, è anche un modo per far prendere consapevolezza alla squadra che occhio, perché quest'anno diciamo che noi dobbiamo fare il nostro, ma bene, benissimo, perché appena sbagliamo qualcosa rischiamo che oltre al nostro errore si sommi qualche errore di altro genere, e quindi non possiamo permetterci, o almeno questa non è una squadra dimostrata dai fatti, quando va sotto non vince mai le partite, E quindi devi far bene sempre, tutto benissimo in queste due partite. Speriamo, insomma, che questa cosa corrente alternata sia risolta, visto che Fiorentina e Torino, comunque è vero che non ha niente da chiedere, ma sappiamo che i loro tifosi, già quelli della Fiorentina hanno iniziato a chiedere, quelli di Torino adesso finiteci
1: guarda,
5: le celebrazioni.
1: Lo dicevo prima, no? Che se il Toro dovesse pensare di poterci non mandare in Champions,
5: ma
1: farà
5: più che il Toro
1: la partita della vita,
5: cioè,
1: no?
5: Saranno i tifosi, non fate andare i gobbi in Champions League, e questo è un ritorno di due settimane, perché la Fiorentina prima e il Torino dopo, sì. Diranno tutti la stessa cosa, e quindi i giocatori saranno belli motivati. La Juve deve essere consapevole di questo, consapevole che gli arbitraggi quest'anno hanno tolto molto più di quello che è andato, praticamente niente, e che quindi non si possono aggiungere altri errori individuali.
1: Detto che, insomma, questo weekend la partita che forse potrebbe darci un po' di speranza dal punto di vista della classifica è il derby di Roma, nel senso che è l'unica partita un po' di cartello che c'è, perché poi il Como gioca in casa contro il Parma, che non ha più niente da chiedere neanche lui alla classifica, e il Milan va a Genova. È vero che anche il Genoa non ha più niente da chiedere, però insomma il Genoa in casa è sempre una squadra tosta da affrontare. Poi c'è Roma-Lazio, ovviamente Juventus-Fiorentina, e l'altra che ci interessa volendo è Pisa-Napoli, ma insomma direi che Pisa-Napoli è più la, sarebbe lo sfizio del secondo posto, ma cominciamo a mettere il mattoncino
5: esatto,
1: il mattoncino del quarto,
5: l'ideale,
1: no?
5: Che ci fosse una combinazione tale per cui il derby non diventasse
1: esatto.
5: Che devi vincere per forza almeno, ecco,
1: considerando
5: quello,
1: appunto che a parte contro il Como, sia contro il Milan che contro la Roma abbiamo gli scontri diretti a favore, perché
5: diciamo che col Milan pari, ma con la differenza reti,
1: con la differenza reti a favore, sì, perché abbiamo la Juve, diciamo, ha una differenza reti di 29, il Milan solo di 18, quindi
5: sono due partite,
1: anche perché i gol negli scontri diretti sono stati 2-0-0, quindi non è successo niente. La Roma abbiamo vinto all'andata e pareggiato al ritorno, quindi siamo sicuramente avanti. Con questa situazione qui, se anche solo la Roma pareggiasse domani e domenica e noi vincessimo, saremmo sicuri che la Roma non ci raggiunge più. C'è poi il problema però del Como,
5: vabbè, ma
1: ce ne
5: me
1: vanno tante di combinazioni,
5: quello che dico, l'importante è vincere
1: sicuri
5: la partita con la Fiorentina.
1: Partiamo dal presupposto che noi dobbiamo vincere,
5: poi
1: poi
5: perché quest'anno va così, e già quest'anno va così, nel senso che non sai mai cosa vedi della Juve dal momento all'altro, da una partita all'altra, e quindi mettendo insieme tutte queste variabili andare troppo in là direi che non è consigliato assolutamente.
1: Senti, Terry ci dice buon pomeriggio ai nostri prof. Ciao Terry, buongiorno a te. A scuola tutto ok? Nessun cambiamento di esami, riunioni, calendari, eccetera? No.
5: Non svegliare il can che dorme.
1: Siamo in attesa, almeno per quanto mi riguarda, dell'assegnazione dei commissari di maturità, perché è uscito l'elenco dei presidenti, ma solo l'elenco, non sono ancora stati abbinati alle scuole.
5: Okay.
1: E poi bisogna aspettare ovviamente i membri esterni che verranno comunicati all'inizio di giugno. E poi ci dice, intanto domenica si gioca, punterei su Vlahovic anche nella prossima stagione, ma non a cifre esagerate. Serie la nostra terra.
5: Sì, ma credo che sia l'unica possibilità per cui Vlahovic resti alla Juventus, e che non abbia pretese elevate, perché se no non glielo danno, e tanti saluti. Però dall'altra parte lui secondo me adesso in queste ultime giornate cercherà, per fortuna della Juve, di fare più gol possibili per mettersi in mostra. Poi se non arriveranno in tempo breve delle offerte che lui ritiene degne di essere accettate, quindi sia come cifra sia come destinazione, sarà costretto ad accettare le condizioni della Juve, che comunque, ripeto, penso che consentano tranquillamente di mettere insieme pranzo con la cena.
1: Sì, direi. Così, a naso,
5: così a naso. E allo stesso tempo ti dà
1: credo anche lo spuntino delle 11 e anche la merenda delle 5.
5: Ogni tanto anche la spaghettata di mezzanotte,
1: se non giochi.
5: Però soprattutto ti dà anche un palcoscenico che in Europa onestamente non è che ci siano tanti più prestigiosi della Juventus. Quindi se arriva un'offerta da quel livello là, a quelle cifre lì, fa bene accettare perché fa parte del suo mestiere, altrimenti credo che obiettivamente per andare a prendere la stessa cifra o di meno da un'altra parte, come è capitato, faccio l'esempio di Dybala, certo, non per colpa sua, però perché lì ci sono state dinamiche un po' particolari che ne abbiamo detto 100.000 volte, però alla fine per andare a stare peggio stai dove stai, insomma, questo è.
1: Sì, continuano ad arrivare messaggi alternati, sì, no? Perché
5: Max, hai lanciato un po' di verde,
1: Max da Roma dice: Vlahovic, secondo me, continua a essere sopravvalutato. Se un altro attaccante si fosse mangiato i suoi gol, sarebbe stato lapidato. Pellegrino del Parma è molto meglio. Questo lo dicevo un po' anch'io prima, no, Max? Cioè, quest'anno giustamente ci siamo attaccati a David quando si mangiava i gol, che di soldi ne prende la metà, e se li sbaglia Vlahovic, anche se prende 6 milioni invece che 12, ci incacchiamo lo stesso.
5: Ah, no, quando li sbaglia che poi il discorso economico un'altra storia, insomma, credo che comunque quella cifra lì nella Juve di oggi è una cifra fuori mercato, perché quella arriva da una storia diversa, di una Juve diversa, in una situazione diversa. Adesso le cifre sono diverse, anche lui deve rendersi conto che se fino ad oggi non è che adesso si sta bussando il Bayern Monaco, se è vero non lo so, o se invece il procuratore che prova a proporre il Bayern Monaco al Barcellona, allora quella categoria lì capisco che possa dargli un ingaggio anche superiore, oltre ad avere un certo tipo di palcoscenico. Ma ripeto, se deve essere una squadra turca piuttosto che una squadra di medio livello in Europa, stai alla Juve, che meglio di così insomma è difficile che trovi, a prescindere dalla cifra, che poi se sono 7 milioni o 6 e mezzo più bonus o quello che gli devono offrire, è un ingaggio comunque importante nei campionati top d'Europa. Insomma, non è che sono tantissimi, a parte diciamo Manchester City, Paris Saint Germain, che fanno un po' quello gli pare. Nel resto dell'Europa la cifra è una cifra da, non dico la top player, ma comunque la giocatore importante.
1: Eh sì. Andy da Essen ci dice: Greenwood al posto di Chico, Darwin Núñez e Kolo Muani al posto di Vlahovic e a malincuore di David. E poi dice: la Francia è fortissima, Rabiot gioca sempre titolare da anni, solo per ricordarlo a quelli che non lo volevano più, perché ci ho messo dentro anche Rabiot.
5: Ah, Rabiot, effetti a zero. Io l'avrei fatto.
1: Avevo fatto il paragone, no, del fatto che tu rischi di perdere Vlahovic a zero e devi comprarne un altro più lo stipendio, che era un po' quello che era capitato con Rabiot. Con Rabiot si era deciso di farlo andare e invece oggi ci avrebbe fatto ancora probabilmente tanto comodo.
5: Sì, lì c'era il tetto in gara, di nuovo sempre il solito discorso. Poi alla fine anche Rabiot è andato a prendere di meno da altre parti, però insomma quelle sono scelte dei giocatori, e nonostante ci siano tanti precedenti non è che abbiano fatto storia questi precedenti e abbiano fatto cambiare idea ai loro successori. Quindi speriamo che Vlahovic sia il primo esempio, invece, che vedendo quello che è successo agli altri, cioè, vabbè, ma quasi quasi me ne sto alla Juve, più o meno.
1: Esatto.
5: Almeno male non si sta, credo, a occhio.
1: Senti, Davide da Bologna ci urla questo messaggio.
5: Vedo che urla, ma lui è un urlatore.
1: Tutto in stampatello. L'esperienza e l'abitudine a vincere si ottengono soprattutto con una serie di risultati utili che ti danno la consapevolezza. I nostri avversari lo sanno, e qui casualmente, tra virgolette, in molte partite ci capitano decisioni arbitrarie di VAR che non consentono di ottenere vittorie rotonde come con Lecce, oppure di vincere invece di pareggiare. Poi si annullano gol validi anche con Seisao, così poi tutti diciamo che non segna mai, così la nostra squadra non cresce come consapevolezza e poi chiude con un meditate, gente, meditate. Io gol annullati validi a con Seisao non me li ricordo.
5: Io credo Udine si riferisca a quello, l'aveva segnato con Seisao, no? Quello del 2-0 annullato per un fuorigioco di... con Miners di nuovo, forse
1: quello di quello che era davanti al portiere,
5: che però non dava fastidio a nessuno. Cioè di tre gol annullati sono quelli con Miners, con la Lazio che era regolare, i rivisti. Allora ripeto, anche qua c'è stato il regolamento, nel regolamento del giuoco del calcio, l'unica cosa che dice che il portiere deve poter vedere la palla, non parla né di area piccola, né di area grande, né di 6 metri, né di 5 metri. Quella è la regola, e quella è stata applicata all'inizio del campionato ai gol dell'Inter e del Milan, che ne hanno fatto due di quel genere, uno per uno. Poi a un certo punto hanno deciso che no, il regolamento no, però noi facciamo in quest'altro modo qua, guarda caso, cominciando dalla partita della Juve, prima con la Lazio, poi con l'Udinese, quindi due gol che per il regolamento sono validi, ma per le indicazioni arbitrali cambiate a stagione in corsa, anche questo porta un'irregolarità nel campionato, non erano validi secondo loro. E poi c'è stato appunto il gol ultimo di Kalulu, che secondo me è l'annullamento più assurdo. Quando ho sentito Open VAR poi mi sono venuto.
1: Volevo
5: tirare una scarpa, perché non ci sono bandierine, ma se vuoi te le metto, ma siete pazzi, siete veramente pazzi. Cioè loro hanno deciso... No, tradotto vuol dire non c'è il fuorigioco, ma se vuoi te lo metto in fuorigioco.
1: Esatto.
5: Questo è stato peraltro nell'azione precedente a quella del gol, perché poi c'è l'intervento del difensore.
1: Bravo, perché quello che su cui io sto insistendo tanto, no? Perché quell'intervento del difensore non è un intervento casuale, è una giocata
5: Ce l'hanno spiegato in tutte le lingue.
1: Lui calcia via la palla, cioè non è la palla che gli rimbalza addosso il colpo, lui spazza via la palla, poi la recuperiamo noi e parte un'altra azione, no? Per cui c'è tutto. Poi ribadisco, per fortuna, perché pensa se fossimo qua a lamentarci di quella roba lì con due punti magari portati via perché pareggiavamo invece che vincerla. Cioè veramente oggi comunque siamo con il vecchio Fiu di Allegri, se vuoi, no?
5: È stata una vittoria pesantissima, viste anche i risultati degli altri. Poi non so, Roma-Lazio onestamente, vabbè, sicuramente la Lazio sarà più battagliera rispetto a quella che abbiamo visto in campionato con
1: l'Inter. Tu ci credi? Ammesso che si presenti, no? perché Sarri ha detto che se giocano a mezzogiorno presentano la squadra o mandano la primavera.
5: Diciamo che avendo giocato mercoledì sera sarebbe stato logico giocare a lunedì sera anche solo per quel motivo lì, senza tutto il casino dell'ordine pubblico, o la domenica sera almeno, dagli qualche ora in più di riposo.
1: Però alle 20:45 i derby non si possono giocare, quindi c'era anche quella problematica lì.
5: Ma però, vabbè, sai,
1: mercoledì sia. Domenica solitamente è il giovedì che fa spostare,
5: sì, che fa
1: a lunedì,
5: spostare,
1: no?
5: Da sì,
1: mercoledì
5: sì. O magari se giochi al martedì ti anticipano quella prima, sì, poi sì. Alla Juve è capitato anche di giocare con meno di 72 ore di riposo, ma queste sono altre cose, ecco, particolari della stagione.
1: Messaggio interessante: Deschamps poteva aspettare la fine del campionato a annunciare i convocati senza creare pensieri negativi nei giocatori non convocati, leggi Kalulu Thuram a questo punto, che faranno di tutto a questo punto per fargli vedere che, si è che ha sbagliato.
5: Ma poi qualcuno si può sempre far male, quindi insomma devi sempre essere pronto, sì, perché non si sa. Ma e poi anzi, adesso credo che abbiano in testa talmente tanto il discorso della qualificazione Champions che poi alla nazionale ci pensano dopo. E non si sa mai, ripeto, abbiamo visto tanta gente ripescata all'ultimo momento per i mondiali e poi fare un ottimo mondiale.
1: Assolutamente,
5: ecco,
1: assolutamente.
5: Questo succede.
1: Ma veramente dobbiamo ancora stare dietro, questo è Bobo, a Colomouani che ha fallito in Premier ed è escluso dalla nazionale francese? Non l'ho visto, non ho notato, non ci ho fatto caso che non è stato convocato neanche lui. E poi dice, ma per favore anche basta, quindi proprio Bobo di Colomouani non ne vuole più sentir parlare.
5: Però di quelli che abbiamo visto ultimamente, a parte Vlahovic, diciamo che è l'unico che ha fatto dei gol,
1: sì.
5: Diciamo le cose come stanno. Poi magari non è adatto alla Premier League, ma per giocare in campionato italiano ci vanno altre caratteristiche di quelle della Premier, come dimostrano tanti altri casi, sia in un senso, cioè di quelli bravi nella Premier League che poi in Italia non funzionano, sia nell'altro, cioè bravi in Italia che poi... Io comunque, di quelli che ho visto, se devo dirne uno, per dire, di quelli che ho visto, se dobbiamo scegliere tra quelli che abbiamo visto fino ad oggi come in attacco alla Juve, Colomouani è l'unico che dà un minimo di garanzie, sì. Di andare in doppia cifra regolarmente anche con gol di un certo peso.
1: Sì, perché, e tra l'altro segnando anche di testa, che magari forse è una caratteristica che uno può non pensare, ma io ricordo il gol a Roma con la Lazio l'anno scorso, che ci stava per far vincere a Roma, poi è successo quello che è successo, e insomma è uno che comunque ha anche un bello stacco, che è ben piazzato, pur non avendo il fisico alla Vlahovic, è comunque uno che è un bel un po' un torello, diciamo.
5: Sì, poi
1: no?
5: Può dare un cambio anche a uno dei due esterni, anche quella polivalenza lì che non guasta.
1: Senti, Paolo da Formia ci dice: prima di tutto mi auguro che al Consiglio di Stato abbiano già deciso di spostare in un'altra zona di Roma tutti i campi da tennis del Foro Italico, non credo che sia facile, onde evitare quel che è successo ad Arderi l'altra sera. L'ho vista anch'io, Paolo, quella sospensione, quel fumo che scendeva, poi dicevano anche i telecronisti proprio l'odore dei fuochi d'artificio, perché per i festeggiamenti a fine partita. Per quel che riguarda l'inchiesta, un subalterno non è superiore al capo e quindi salutiamo con affetto la procura di Milano. Per quel che riguarda la partita di domenica, Sarri ha già mandato la primavera in campo mercoledì, non illudiamoci, la Roma vincerà in carrozza, ma non posso ammettere che abbiamo paura di Fiorentina e Toro, nessuna scusa e speranza sui risultati degli altri, voglio 2 vittorie su 2. Questa ovviamente è la speranza di tutti.
5: Sì, diciamo che questo discorso qui è un discorso che in altre stagioni avrei fatto tranquillamente anch'io. In questa stagione qui abbiamo visto sempre un po' cose particolari, una volta bene, una volta male, nella stessa partita benissimo e malissimo, quindi sono partite, ripeto, che... Adesso non so, la Lazio comunque perdere il derby proprio sbracato non ci credo, poi magari lo perde lo stesso, però penso che se la giocherà, perché i tifosi un minimo ci tengono almeno al derby. Con l'Inter sappiamo che c'è il gemellaggio, che è un gemellaggio anche in funzione anti-Roma, tra l'altro, ai tempi dello scudetto del 2010. Quindi
1: decisamente.
5: Sicuramente c'è quella rivalità lì che in quelle piazze si fa sentire in maniera particolare. Tra l'altro, apro una parentesi sul discorso del Foro Italico, il fatto che la decisione sia arrivata dopo che le curve della Lazio e della Roma hanno detto se giochiamo di sera noi stiamo fuori, cioè, mi sembra un po' un ricatto, cui uno è sottostato, e quindi questo,
1: ma
5: prendiamo
1: poi,
5: atto,
1: ti dico, egoisticamente, ma credo anche per molti è oggettivamente meglio la domenica a mezzogiorno che non il lunedì sera per chi arriva da fuori,
5: per chi lavora, ma certo, sì sicuramente, sì. Dopodiché le partite a mezzogiorno sono sempre partite un po' particolari,
1: sì, quello sicuramente
5: succede. Però siamo d'accordo, invece con questa squadra qua non sappiamo mai se... Ecco, perché quindi Fiorentina e Toro sicuramente ce la metteranno tutta contro la Juve a prescindere dalla classifica, e quindi la Juve deve essere consapevole di questa, consapevole del fatto che le decisioni arbitrali quest'anno vanno come vanno, e quindi non può permettersi degli alti e bassi nella partita, degli errori individuali sciocchi, del regalare pallone agli altri in zona sanguinosa, perché la Fiorentina con Kane e qualcun altro, il Toro con Zapata e Simeone, sono due squadre che se perdi palla al gol te lo fanno.
1: Esatto, ecco, esatto. Abbiamo un vocale, Manu, da ascoltare. Sentiamo magari anche le vostre voci.
6: Ciao Dario, Mariano. Ma guarda, Vlahovic,
1: ciao Mariano.
6: Secondo me è un giocatore che, se sta bene fisicamente, nell'arco di un'intera stagione, riesce a fare i suoi 15 gol in tutte le competizioni. Ed è quello che ci serve. Secondo me dipende molto dalla riuscita di una ipotetica cessione di Open Da e di David, perché se riesci a cedere quei due, allora prendi un altro attaccante come Vlahovic e 30 gol in due sono sicuramente un bottino buono per una squadra che ambisce a vincere qualcosa. Diverso è se Vlahovic ne fa tutte le partite lui e quando entra il David non si segna, diventa complicato. Poi io ci metterei anche una bella dose di assist che non ci sono quest'anno, e i pochi gol che fanno anche il Vizia con Sesao, perché tirano veramente poco verso la porta. Quella volta che tirano, prendono soprattutto con Sesao palo traversa,
1: ma anche il Vizia,
6: tutto ricade su Vlahovic, che ripeto, secondo me invece è un giocatore che ovviamente alle cifre giuste andrebbe rinnovato.
1: Ma io in linea di massima sono d'accordo. Mariano mi ha mandato un messaggio forse prima, quando Gigi ancora non c'eri, ma il tema è quello. Detto peraltro che al di là del voler ambire a vincere qualcosa, devi anche ragionare sul fatto che hai anche la Coppa Italia, se vogliamo, sono potenzialmente poche partite, ma la Champions sono, io ne metto la Champions o l'Europa League che sia, perché poi potrebbe essere anche Europa League, ma sempre 10 partite no? Perché sono le 8 del gironcione, poi più almeno i playoff, nel senso che i playoff ce li hai, quindi io ne conto comunque 10, quindi sono 38, più 10 sono 48, più almeno un paio solitamente di Coppa Italia, sono 50 partite secche che ti devi mettere in conto, e solo con Vlahovic non vai da nessuna parte, anche ammesso di rinnovare Vlahovic sperando che sia il Vlahovic migliore del mondo, ma non puoi fargli fare 50 partite all'anno.
5: Sicuramente, e comunque nonostante tutti questi difetti, la Juve è il secondo attacco del campionato, questo va anche detto, perché è così. Poi bisogna migliorare la percentuale di realizzazione sui tiri in porta, quello sicuramente sì. Senti la musica che si alza, sai cosa vuol dire, vero?
1: Che c'è il notiziario?
5: Notiziario fra poco.
0: Colpo Gobbo. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Mi piace questo aggancio. Oggi è tutto il giorno che entriamo sullo stacco del riff. Mi piace tantissimo.
1: Molto molto bene. Tra l'altro stavo guardando che la Juve farà bene a interpretare subito benissimo la partita con la Fiorentina, perché ha tre diffidati pesanti, che sono Bremer, Kelly e Locatelli, tre titolari. Quindi se poi la partita si mette sul piano della battaglia, rischi che almeno uno tu possa non avercelo al derby, quindi bisogna fare anche quel conto lì, di partire determinati, tenere l'iniziativa e cercare di non sbagliare nulla, perché sono partite, vabbè, basta guardare la classifica, si capisce.
0: Scusami se rido, ma leggo Giovanni dal Brasile che dice: è strano che non abbiano convocato Openda dopo un anno ottimo.
1: Diciamo che sarebbe stato riposato comunque per il mondiale. Sicuramente così.
0: Abbiamo ancora dei vocali, che ne sono arrivati un po', ne abbiamo ascoltati pochi oggi.
2: Fa un euro.
0: Grazie.
1: Ma a vocale o totale?
0: Esatto.
3: Buongiorno, buon pomeriggio e colpo golpisti. E mi intrometto anch'io nella discussione del centravanti.
0: Giusto, vai.
3: Se dovesse rimanere Vlahovic, io mi auguro che la società vada ad individuare comunque un centravanti con le caratteristiche simili a quelle di Vlahovic, perché nel gioco di Spalletti vedo che comunque è importante avere un certo tipo di caratteristiche. Di sicuro non gli puoi mettere, come dice, un'altra seconda punta, quindi anche a costo di andare su un tipo di profilo, che ne so, alla Pellegrino del Parma, io andrei su un centravanti fisico. Che ne pensate?
0: Con questo Pellegrini del Parma
1: piace, però
0: forse perché è l'unico in Italia che risponde alle caratteristiche che aveva chiesto Spalletti a gennaio, no? Con il centravanti fisico d'area, proprio d'area di rigore.
1: Sì, allora Pellegrino del Parma lo vedrei bene se arriva anche Lewandowski, cioè che hai la garanzia di uno esperto, abituato alle pressioni, che sicuramente non ti giocherà a 50 partite, quindi l'altro avrà comunque spazio, e allo stesso tempo vedi un attimo Pellegrino con certe pressioni, con un certo modo di giocare.
0: Quindi tu faresti Lewandowski, Vlahovic e Pellegrino? Tutti
1: no,
0: e tre?
1: No, no, basta.
0: Tu dici, se va via
1: Vlahovic, Lewandowski e Pellegrino, cioè come tipo di giocatore, poi

0: altrimenti in attacco ci mettiamo Spalletti, dice direttamente. Sì, hai ragione Michele, no? Nel senso che però questo è un tema che vale un po' su tutti, quando uno anche dice cambiamo l'allenatore, poi però qualcuno al posto dell'allenatore ce lo devi mettere. Non lo so, ci sono ognuno poi sul singoli giocatori, addirittura ognuno c'ha i suoi pallini. Per esempio c'è anche un ascoltatore che non si firma, che dice sono d'accordo che la Juve non può soffermarsi su Colomoni, ma neanche su Vlahovic, quindi ecco un altro di quelli che dice che non funziona, però dice a me piaceva tanto l'intesa che si era creata fra Yıldız e Randall, uno faceva segnare l'altro, o ce ne siamo dimenticati, quindi sia Colomoni con un altro attaccante forte, poi Colo vuole la Juve, questo è un plus, e quello è effettivamente, non so se possa essere un plus, però sicuramente sappiamo che verrebbe volentieri, dicevo anche prima, è uno dei pochi che pare che verrebbe la Juve a prescindere da Coppa, non Coppa, Champions, sì, sì, Europa, sì, League, eccetera.
1: Beh, no, sarebbe già venuto l'estate scorsa, beh, sì, credo, poi non si è trovato l'accordo alla fine, si è andato su Openda, che non c'entra niente, però no, anche queste però cose fanno un po' riflettere, nel senso che Openda è tutto un altro tipo di giocatore rispetto a Colomoni. C'è invece il nostro amico Roby che propone Davis dell'Udinese, come, perché bravo, questo perché bisogna chiederselo ogni tanto, sì, sicuramente.
0: Sì, diciamo che Davis rispecchia un po' anche forse quelle di Pellegrino, no? Cioè quelle dell'attaccantone
1: di fisico, che però ha la stessa problematica di, tra virgolette, di arrivare ad una piazza senza grandi pressioni, certo, era Parma, qua era Udine, e quindi bisogna poi vedere l'impatto, perché poi
0: nessuno ci ha proposto Lukaku ancora.
1: Aspetta, non credo che quello sia tramontato, ma ripeto, quello che abbiamo detto tutto l'anno, cioè che questa squadra manca la spina dorsale di personalità, compreso il centravanti, che nei momenti di difficoltà sappia insomma tenere la nave a galla quando c'è tempesta, e se ci metti poi uno come Davis e Pellegrino, non lo so se hanno quella caratteristica lì.
0: No, ne però, altre, però nell'ottica metti, che dicevi, certo, tu, nell'ottica di farli crescere all'ombra, se vogliamo,
1: o di Vlahovic, o di un altro, diciamo così, esperto.
0: Nell'ottica magari nuova, nell'alternanza delle partite, hai la partita pre-Champions, magari non contro la Big, fai giocare lui per far rifiatare il titolare. Insomma, sono poi tante dinamiche che vengono a costruirsi. Poi magari uno entra nel mood e scopri che Davis ti diventa veramente il Batistuta di turno, no? O il Trezeguet, se vogliamo rimanere a casa nostra, che magari poi mi dicono no, c'è Juve Fiorentina, hai citato Batistuta, vabbè, ragazzi, oggettivamente era Roma, un giocatore clamoroso.
1: Una bestia, Battistura tirava da tutte le parti, sfondava la porta, e quindi sì, no, però parlando di Battistuta e di tutti gli altri che abbiamo visto giocare qua, insomma, sembra che il campionato italiano, da questo punto di vista, Juve a parte, offre ormai davvero poca cosa.
0: Devo, ecco, dare i numeri di forza onore a Andy da Essen e viceversa, sì, perché Andy ci dice: a me vanno bene tutti gli attaccanti, solo Vlahovic non mi va bene.
1: Ah, così sono d'accordo.
0: No, perché forza onore è proprio sì, lui, qua, è super Vlahovic. Andy invece uno che dice tutti tranne Vlahovic, in realtà qua rispondeva Michele, che diceva: mi dite questo no, e chi va bene?
1: Dice va bene tutti tranne Vlahovic, allora beccati Openda.
0: Esatto.
1: No, vabbè, adesso al di là di Vlahovic, comunque credo che l'importante è che in questa squadra, queste due partite, perché noi stiamo facendo dei discorsi per il futuro, però il futuro passa da queste due partite, perché poi se c'è la Champions è una cosa, dal punto di vista economico se non c'è un'altra, anche dal punto di vista della capacità di attrarre dei giocatori di un certo livello. Io diciamo che l'unica perplessità, non timore, che ho per queste due partite è legato a quello che abbiamo visto tutto l'anno, cioè che questa squadra a questi alti e bassi legati proprio anche a carenze di personalità in certi ruoli, a carenza di cattiveria quando c'è il pallone, che quello sanguinoso, quello che sai che non, quello lì è quello della partita, insomma, e molto spesso anche a sentire le parole di Cambiaso dopo il Verona, insomma, ti fa capire che nello spogliatoio non c'è proprio questa sensibilità, insomma, questa attenzione al peso specifico di ogni singolo pallone.
0: E anche aver sbagliato quei due rigori così importanti, quelli sono pesanti, no? Quelli, cioè, con Lecce e col Sassuolo,
1: Bastava, al di là di tutte le polemiche e difficoltà, con quei due rigori tu eri già in Champions, tranquillo e beato.
0: Sì, sì, esatto. Al netto di tutti gli errori di cui stiamo parlando, non parlando, tu segni quei due rigori lì, in questo momento hai quattro punti in più, sei secondo addirittura, secondo, e hai la Champions a casa con due giornate d'anticipo, facendo due rigori che ci hanno dato stranamente ci hanno dato, esatto, pochissimi, però quei pochi che ci danno li sbagliamo e diventa complicato.
1: Sì, è inutile chiederli, diciamo, è inutile lamentarsi, no, non ci ha dato rigore con la Lazio, e poi bisogna segnarlo, bisogna vedere se è in grado. Diamo benvenuto al mister Massimo Storgato. Mister, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, so che ha avuto di recente da fare con la nazionale under 16, c'è qualcosa di buono che bolle in pentola a quelle latitudini?

0: Ah, è chiaro che il mondo dilettantistico è ampio, ci sono un sacco di ragazzi che sognano, che vogliono lavorare, che vogliono migliorare. È chiaro che non tutti possono ambire a fare i professionisti, però qualcuno c'è, basta andarlo a trovare, a scovare, crederci, dargli fiducia, lavorarci con pazienza. Qualche ragazzino c'è, interessante. È chiaro che però vogliono tutto e subito, costano parecchio, è un po' un problema che credo che avete nel suo programma che stamattina ho letto, sia di prima fascia questa decisione, guardare il settore giovanili in casa nostra in primis, perché dobbiamo tornare indietro sotto certi aspetti per cercare di coltivare dei ragazzi che sono cresciuti nella nostra cantiera e che sono italiani.
1: Sì, perché poi i giovani si vanno a prendere, faccio l'esempio di Yıldız che è andato a prenderlo al Bayern Monaco, adesso c'è Lichina che ha di nuovo fatto, quindi i giovani si vanno a prendere, ma probabilmente da altre parti costano meno o hanno, non va a sapere, procuratori più bravi, non so come inquadrare la situazione diciamo in generale.
0: L'incidenza dei procuratori, delle agenzie in questo mondo è rilevante al massimo, comandano quasi loro, quindi questo è un altro dei grossi problemi che assillano questo calcio di adesso.
2: Mister, a proposito di calcio di adesso, no? C'è stata una polemica enorme, ma credo inevitabile per la gestione del calendario di quest'ultima giornata. Ma è così fondamentale la contemporaneità di queste partite? Cioè, cosa può cambiare? Per esempio, vista la situazione, si poteva, in questo caso, almeno secondo me, gestire separatamente il derby di Roma dalle altre partite, no? Vista la particolarità della situazione. Non si poteva proprio svincolare da questa contemporaneità delle partite così necessaria?
0: Ma è necessaria perché purtroppo su queste anomalie di calendario la stampa e l'opinione pubblica ci sguazza e ne fanno una. Per me non sarebbe stato nessun problema perché tanto la Roma deve vincere,
2: Esatto,
1: la Juventus deve vincere, il Napoli deve vincere, il Como deve
0: la
1: vincere,
0: Lazio
1: certo.
0: deve cercare di non fare brutte figure perché ha perso la partita di Coppa Italia, che era l'ultima speranza per andare in Coppa, e quindi con la Roma è una rivalsa. E quindi qual è il problema? Che giocano non in contemporanea dell'altro, mi fa ridere questa cosa, però
1: Anche perché vuol dire che tutto il resto del campionato è irregolare, allora, nel senso che comunque. Bei tempi quando giocavano d'inverno alle 2:30,
2: tutti
1: no? Poi
2: insieme,
1: alle 4
2: esatto.
1: d'estate e via, tanti
0: Ma
1: saluti.
0: sì, purtroppo, esatto, si giocava 2:30, tutti andavano allo stadio, tutti ben felici e contenti, se vedeva l'ora di rivedere la domenica sportiva per rivedere i gol, adesso li vedi quasi in diretta, cioè tutta una serie di situazioni. Però credo che il derby sia influente in confronto alla classifica. Contano solo Lazio e Roma, appunto.
1: Oggi abbiamo lanciato il tema Vlahovic perché ovviamente essendo tornato ha subito fatto 2 gol. Le chiedo mister se la Juve debba ripartire con lui a tutti i costi, tra virgolette, oppure se è il giocatore che deve fare magari un passo indietro nelle pretese economiche, altrimenti è meglio scegliere un giocatore con quelle stesse caratteristiche perché Spalletti tra un po' fa anche il disegnino del centravanti che vuole perché lo sta dicendo in tutte le lingue, però diciamo a cifre più ragionevoli, ecco.
0: Ma penso che siano ambedue le cose, cioè, nel senso che Vlahovic conosce l'ambiente, sa, conosce Spalletti, conosce la Juventus conosce Vlahovic. È chiaro che, come sempre, i matrimoni si fanno in due e bisogna andare in comune d'accordo e cercare un'intesa. Quindi credo che alla fine, anche perché Vlahovic non è che può avere delle grosse pretese, visto che ultimamente per mille infortuni è stato fuori tanto tempo, quindi credo che una via di mezzo, secondo me, la troveranno.
2: Ecco, ma a proposito di oltre Vlahovic, no? Perché poi l'alternativa all'altro tema importante è se non Vlahovic chi, ma poi anche se, non solo se non Vlahovic, dopo Vlahovic, perché ci siamo già ritrovati l'anno scorso fondamentalmente ad avere solo Vlahovic che ha dovuto fare tutta la stagione e poi inevitabilmente a un certo punto io che non sono un particolare amante di Vlahovic mi rendevo conto che dopo che aveva fatto 40 partite su 50 non ci si poteva aspettare che il rendimento fosse ovviamente all'altezza, no? Quindi ci vuole anche qualcuno che sappia, come dicevamo prima con Luigi, stargli dietro, pronto a subentrare, ma che possa garantire un certo numero di gol e anche un certo numero di prestazioni. Dove si va a trovare un giocatore così, no? Che accetta, tra virgolette, di essere il secondo?
0: È l'unica cosa che fare il secondo può essere un ragazzo giovane, di grande prospettiva, di grande forza immediata, che possa stare tranquillo e giocare all'occorrenza. E che possa magari fare due ruoli, e lì si deve pensare lo scouting della Juventus, andarlo a cercare in giro per l'Europa, nei vari settori giovanili, o trovarlo in casa.
2: Adesso è ancora molto giovane, ma c'è Durmisi nell'under 20 della Juve, no? Che sta facendo molto bene, però mi sembra che abbia solo 17 anni, forse è un po' tanto presto.
0: Esatto, potrebbe essere uno aggregato alla primavera, che magari ti possa fare il terzo, quarto attaccante, in certe situazioni, che ne so, nella partita come si faceva una volta, magari facevi la presenza in Coppa Italia,
2: si entri sul 3-0, diciamo,
0: quando esatto, devi respiro gli attaccanti, e ben venga queste soluzioni, cioè io lo porterei subito ad allenarsi con la prima squadra, sta lì, e poi magari, che ne sai, magari dopo 3 mesi di allenamento con la prima squadra, magari questo ragazzo lievita in maniera esponenziale e magari te lo ritrovi pronto, perché poi alla fine tra gli allievi, la primavera e la prima squadra c'è un abisso, ho capito, c'è un abisso, però se non li fai mai nuotare nell'abisso capirai mai se sono bravi o no.
1: Assolutamente, intanto bisogna avere quel coraggio, e Spalletti mi sembra comunque uno che questo coraggio insomma possa trovarlo, non mi sembra uno restio eventualmente.
0: Assolutamente, credo che il ragazzo, se merita, Spalletti se lo porta lì, se lo coccola, se lo cura, e quindi ha uno staff molto preparato e ci potrà anche lavorare, quindi ben venga dei giovani interessanti.
1: Ecco, le chiedo invece per quanto riguarda Juve Fiorentina in particolare, che è una partita che quando c'era storgato la Juve era una partita bella tosta, anche adesso, è sempre stato anche l'andata, insomma, finita pareggio, però c'erano, diciamo, comunanza di obiettivi che adesso è un po' che manca, mettiamolo così, tra le due squadre. E chiedo qual è il rischio di questa partita, perché sulla carta, diciamo, però abbiamo già visto anche il Verona, sulla carta non aveva niente da chiedere al campionato, però sappiamo bene che i tifosi della Fiorentina invece chiederanno un surplus d'attenzione, diciamo così, contro l'avversario.
0: Sono le partite più difficili, sono le partite che sono in questo momento sono proprio finali di Champions per la Juventus, perché purtroppo sono quelle partite che se vinci danno tutto per scontato, però se poi le pareggi come il Verona diventano un grande problema. E quindi una volta queste partite si affrontavano in un'altra maniera. Si facevano 3 gol e pronti via dopo mezz'ora con grande cattiveria agonistica, e poi si gestiva. E invece la Juve in questi momenti mi sembra che voglia gestire l'1-0. Nel calcio di adesso qualche errorino lo commetti, quindi poi rischi di pareggiare la partita. Quindi in questo momento sono due finali. Credo che la partita più facile possa essere il Torino, perché l'affronterai già in maniera decisa, perché il derby è sempre derby, ma con la Fiorentina sarà una partita molto pericolosa, anche perché loro contro la Juventus raddoppieranno le forze, anche se non hanno più niente da dire nel proseguo del campionato.
2: Ecco, ma quanto pesano poi gli errori individuali, no? Perché uno del problemi, adesso lei diceva giustamente, si cerca di difendere 1-0 e la Juve quest'anno poche volte ce l'ha fatta, no? Adesso con Lecce per fortuna è andata bene, però abbiamo visto in altre occasioni, anche banalmente appunto col Verona, basta un errore, lì non era neanche da difendere 1-0 perché l'abbiamo dovuto forse anche rimontare.
0: Ma quando si prende gol è sempre un errore di un giocatore singolo. Andiamoci nel dettaglio, difficilmente sbaglia un reparto o la squadra può sbagliare l'atteggiamento, però poi l'errore lo commette sempre il singolo, e purtroppo i giocatori bravi sono quelli che sbagliano meno, perché tanto si sbaglia tutti, certo. Giocare è inevitabile, però se sbagli meno, i giocatori forti sono così, sbagliano meno, incidono, e purtroppo quando sei una squadra normale, che hai avuto dei mille problemi, vengono fuori questi errori che purtroppo li paghi caro. Però ecco, visto che fai degli errori, dovresti preventivare un risultato più rotondo.
1: Certo. Fare più gol, insomma, anche se poi dicevamo prima che la Juve ha una volta al secondo, una volta al terzo attacco, sì. A seconda di quanti gol fa la Juve, quanti ne fa il Como nella stessa partita, quindi gol comunque vengono fatti, ma è il peso specifico che è diverso del gol in certi momenti della partita, in certi momenti della stagione. È un po', secondo me, il grande difetto di questa squadra è quello, cioè di non rendersi conto del peso specifico del gol da fare, ma anche del pallone da perdere, ma anche della giocata da fare nel modo giusto in quel momento lì. Cioè manca questo, secondo me. Spalletti lo ha già detto, credo, in tutti i modi che poteva usare lui per dirlo, naturalmente, perché non è che potesse dirlo diretto, però si è capito che il problema della squadra è questo, cioè che non c'è consapevolezza del peso di certi momenti, di certe situazioni, di certi palloni.
0: Ma c'è, molte volte si cerca sempre la giocata di fine, il possesso palla finalizzato al tenere il gioco, che molte volte non è una vergogna dare un calcione nei momenti di pericolo, nei momenti di difficoltà, di giocare in maniera sporca, come si diceva una volta, perché fa parte del gioco. E quindi quando non posso giocare bene, che sono in deficit di ossigeno, non sono più lucido, molte volte è meglio e non si può rischiare. Una volta si giocava in questa maniera, adesso se giochi dai due calcioni a palla lunga o butti fuori una palla, non sei più capace di giocare, che si critica il gioco. Cioè, mi viene da ridere sotto questo aspetto.
2: Cosa può ancora migliorare in queste ultime due giornate la Juventus, mister? Nel senso che forse proprio questo, no? Cioè nell'attenzione collettiva, perché poi si è spesso detto che il gioco di Spalletti è molto bello, molto propositivo, anche se nelle ultime partite forse un po' il braccino è venuto alla Juve, vince magari ma non giocando bene come altre partite dove invece si diceva dovevamo vincere 3-0 e abbiamo perso. Si stanno un po' ribaltando le situazioni.
0: Si è fatto di necessità virtù, perché sì. Molte volte è chiaro, alla fine conta solo vincere, certo. In questo momento, quindi giocare bene lascia il tempo che trova, e quindi meglio così.
1: Ah sì, poi sicuramente in queste due giornate, vista la classifica, ah, diciamo, sì. Che
2: portiamo a casa i punti,
1: ne servono sei, poi vediamo.
0: Guarda, non mi interessa del bel gioco, guarda, alla fine quello che conta è che la Juve vada in Champions, punto. Il resto è tutta aria fritta.
1: Sì, poi dicevamo prima che alla fine, al di là di tutti i difetti, cambio d'allenatore, errori arbitrali, errori di giocatori, eccetera, eccetera, alla fine, con due rigori assegnati e sbagliati, se segni uno dei due rigori sei in Champions, se ne segni tutti e due sei addirittura secondo in classifica. Cioè, queste volte,
0: e col terzo rigore eravamo in mondiali.
1: Bravo, sì.
2: È vero.
0: Purtroppo...
1: è così.
0: In Italia i rigori costano caro, quindi
1: costano caro, ma lì vabbè, lì non c'è niente da fare, cioè il rigore è un mondo a parte, no? È inutile prendersela più di tanto.
0: Decisamente sì, è proprio un mondo a parte, quindi il rischio di sbagliarlo c'è, bisogna avere personalità, bisogna avere tecnica, bisogna avere tanti fattori, non è facile, è un gesto tecnico che è importantissimo.
2: È che però appunto sappiamo che i giocatori bene o male si allenano, no? Ecco, questa è una cosa anche che è un po' fatto storcere il naso proprio della Juve di quest'anno, il fatto che non ci fosse forse un rigorista designato, o che quando c'era si è comunque fatto tra virgolette portar via la palla troppo facilmente. Mi riferisco alla situazione di David, per esempio.
0: Beh, lì è stata una sfrontatezza del giocatore che non va bene, perché quando l'allenatore decide in comune accordo con i giocatori che sono in grado di battere i rigori, e poi ce n'è uno barra due, il terzo lascia stare la palla, e quindi quello è un fatto grave, che una volta succedeva che chi tirava il rigore lo tira lui, ma è la squadra che si ribella, perché vuol dire che tu sei egoista, vuoi entrare nel tabellino dei marcatori a discapito dei tuoi compagni, e questo non va bene. Lo sbaglierà chi è designato, perché purtroppo se no non ci alleniamo, andiamo tutti al campo alle 2:30, giochiamo e viva il parroco, e non va bene.
2: Lo si era fatto con Barzagli quell'anno che avevano segnato tutti e mancava solo
1: sì,
2: più lui.
1: Il pubblico l'ha chiamato.
2: Ma i giochi erano già fatti, si era già vinto lo scudetto.
1: Qual era la festa?
2: Era un'altra roba.
1: No, invece le chiedo.
0: Quello vuol dire che c'è affiatamento negli spogliatoi, si è capito la situazione. Quindi, bello, quelle sono le cose belle del calcio. Questo no, sinceramente io, mio compagno prende la palla, ma c'è anche successo, siamo andati là, l'abbiamo preso per il cravattino e diciamo, tutti la palla lì la tira lui, cioè.
1: Ma sul campo già, perché sennò poi è tardi, diciamo così.
0: No, ma sul campo no, ma il problema è che certi giocatori molte volte hanno una personalità anche in queste cose, quindi è giusto farle rispettare, no? Perché c'è una sorta di il regolamento interno che fa parte del gioco del calcio.
1: E quindi
0: adesso, ma una volta c'erano i giocatori, questi giocatori qua, adesso forse non ci sono più.
1: Ritorniamo al discorso dei bravi ragazzi che fa sempre Spalletti, insomma, che in certi momenti bisogna essere un po' meno bravi, un po' più facce da, come dice lo stesso Spalletti. Grazie mister, che dobbiamo salutarci perché avremmo chiacchierato ancora un bel po', ma arriva il notiziario e quindi grazie per essere
0: quando
1: stato
0: volete.
1: Con noi.
2: Grazie mille,
1: a presto.
2: Buon pomeriggio.
1: Oh, c'è chi ci ricorda gli arbitri, perché lo fai Paolo da Formia? Massa in campo e Chifi, lo dicevo prima così rispondo anche che sì, i diffidati sono pesanti, sì. Bremer, Kelly e Locatelli, quindi occhio al VAR, occhio a tutto, ma soprattutto occhio all'atteggiamento della squadra che è quello che determina poi quanta cattiveria ci devi mettere magari a fine di partita, baraonda eccetera, meglio evitare quella situazione lì.
2: Prossima mezz'ora ancora per voi.
1: Luis Miguel, attenzione. No? Miguel Bosè, scusa, Miguel c'era però.
2: C'era ciao. Miguel. A tra poco.
3: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
2: Rieccoci.
1: Siamo sempre giusti sul cambio.
2: Ultima mezz'ora insieme per oggi, sempre Colpo Gobbo.
1: Sì, allora c'è il nostro amico Vito che ci manda un paio di messaggi, Vito da Pisa peraltro. Prima dice che, ancora una volta ripeto che non sono d'accordo con questa quasi unanimità della conferma di Vlahovic, ben sapendo che se rimarrà la Juve sarà solo perché non troverà di meglio da altre parti, comportamenti consono al suo grande ego. Tutti ai suoi ordini e comodi, come avviene già dallo scorso mercato. Mi raccomando, a differenza di quando entrava in ballo l'argomento Conte, allora dovevo sempre sentir dire, ma non sapete guardare oltre, e concludere le vostre domande di quali nomi suggerite. Io, da sempre tifoso, non mi sento in grado di suggerire qualcosa, visto che ci sono persone ben pagate appositamente, possibile, ecco, non poter trovare un male, neanche noi, questo sì.
2: Però per esempio, vedi, la cosa paradossale è che noi l'anno scorso il male in D2 non l'avevamo trovato, che era quello Muani.
1: Esatto.
2: Adesso metà molti dei nostri ascoltatori dicono, ma cosa ci vogliamo con Muani che ha fallito al Tottenham, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è anche difficile trovare il male in di turno.
1: Assolutamente, anche se pare di... da quello che ho sentito che la Juve potesse prenderlo a gennaio, poi che abbiano cambiato idea perché non dava certe garanzie, però voglio dire
2: alla visto Roma che sta dando,
1: alla Roma male non avrebbe fatto. E sempre Vito, altro argomento, non sono d'accordo con questo sentir dire in tutte le trasmissioni degli scontri ostici con Fiorentina e Torino, queste sono cose che sentono i tifosi, sento dire che tra i calciatori di oggi non esistono più bandiere ma solo interessi, cuffie agli orecchi per isolarsi da tutto, zaini ai trolley, cosa volete che differenza ci sia tra questa partita e un'altra per i calciatori attuali della Fiorentina, lo storico dei due club, se non riusciremo a vincere come con il Verona sarà solo per colpa nostra, non cerchiamo scuse, non è questione di cercare scuse, ma tu devi capire che in queste situazioni qua avranno i tifosi al campo d'allenamento che pressano se non barra li minacciano, perché succede anche questo, sia i giocatori della Fiorentina sia i giocatori del Torino, e che quindi ce la metteranno tutta. Dopodiché, se la Juve ce la mette tutta, dovrebbe essere di più rispetto al tutta tra virgolette di Torino e Fiorentina. Questo sì, nessuno cerca scuse, però bisogna essere consapevoli del fatto che in questo momento specifico, abbiamo visto anche col Verona che viene qui motivato a fare una bella partita, perché gli interessa comunque, in un campionato dove è andato tutto male, dire vabbè, almeno abbiamo pareggiato due volte con la Juve. Ecco, questo è un po' il concetto di base.
2: Franco da Pavia se la prende invece con Comolli, che dice ha peggiorato la squadra che l'anno scorso è entrata in Champions col Venezia. Io ho poca fiducia, cambiate la dirigenza che è pietosa. In realtà tutto sto gran peggioramento, cioè alla fine è la stessa squadra dell'anno scorso.
1: No, ragazzi, la linea difensiva dell'ultima partita, adesso non me la ricordo bene, ma era inquietante.
2: È la stessa squadra fondamentalmente dell'anno scorso, non c'è Colomoni, ma perché non ci sono state le condizioni per riportarlo. E poi gli altri sono quelli, cioè noi stiamo giocando fondamentalmente con quelli, la stessa rosa dell'anno scorso. C'è David in più, che comunque l'anno scorso non c'era, c'era Colomoni, ma abbiamo già detto del perché non c'è. E poi tutti gli altri,
1: c'è Zegrova che gioca poco, c'è Boga che gioca
2: però
1: ogni tanto,
2: gli 11 titolari della forma, ecco sì, c'è Boga che invece secondo me è un grosso valore aggiunto, perché a me personalmente piace
1: tanto. Dà il cambio ogni tanto, queste cose
2: sì,
1: qui, però insomma
2: sì.
1: Non
2: però
1: mi pare.
2: Gli 11 diciamo titolari, formalmente titolari della Juventus, sono la stessa formazione dell'anno scorso, con addirittura, anzi, Cobb Mainers è anche tirato via, perché nel frattempo per fortuna Locatelli e Thuram sono riusciti a dare abbastanza resa.
1: Oh, ti leggo la formazione di Venezia Juve dell'anno scorso,
2: sì,
1: così
2: vai.
1: Quella, quando leggevo quel, la difesa lì mi è venuto un colpo al cuore. Allora, Di Gregorio,
2: sì.
1: Alberto Costa,
2: Urca,
1: a cui subentra Veiga,
2: sì.
1: Renato, che è un altro canto via, Kelly, Savona, e questa era la difesa a tre. Alberto Costa, Kelly, Savona, cioè la Juve ha giocato la partita decisiva con la difesa a tre, Alberto Costa, Kelly, Savona.
2: Con il Kelly dell'anno scorso,
1: sì,
2: che era un danno.
1: È Alberto Costa che il centrale non aveva mai fatto
2: suo. Esatto.
1: Nico Gonzalez, da cui è subentrato UEA, due che sono andati via,
2: sì.
1: Locatelli, Thuram, Cambiaso, quelli sono, con Seisao, Ildiz e Colomoni, a cui è subentrato Vlahovic.
2: Sì,
1: questa
2: sì,
1: è la formazione, allenatore Tudor, d'accordo.
2: La potenziale formazione di domenica sera non mi sembra sinceramente peggio di questa qui, soprattutto in difesa.
1: Sì,
2: non
1: Kelly
2: non...
1: al suo posto,
2: sì,
1: con Bremer che è tornato,
2: con Calulu,
1: insomma, poi al posto di Nico Gonzalez ci mettiamo, non so chi ci vuol mettere lì, tra McKenny, Holm. Insomma, questi qua, quindi insomma, sicuramente non mi sembra che sia peggiorata. Non è la grande questione, è che non è mai migliorata.
2: Non è,
1: cioè, negli ultimi anni non c'è mai stato un miglioramento significativo in alcuni ruoli, soprattutto, e alla fine la paghi, ecco.
2: Magatti che farà, ci chiede un ascoltatore. Restando Spalletti dovrà andare via. Per me è un peccato, perché pur non essendo un fenomeno è uno dei pochi che ha la mentalità da Juve, ci ha risolto un bel po' di partite anche coi gol di testa. Roma, Juve è l'ultima, non di testa forse lì, però comunque uno che ogni tanto quando fa le
1: nei mischioni
2: in area,
1: salta fuori,
2: la
1: sì, sì.
2: Dentro,
1: ma infatti
2: no?
1: Dicevo che col Verona mi aspettavo 10 minuti, lui invece vabbè, ha fatto altre scelte Spalletti tutte legittime, però nel caos, se non in difesa, in attacco ce lo butterei quando è bisogno di peso specifico. Sì, in effetti quest'anno è stato utilizzato poco,
2: sì,
1: Gatti,
2: sì.
1: Una riflessione la farà lui, probabilmente la farà la società, oppure lui magari sta bene così lo stesso, non lo so.
2: Sì, io penso che lui sia stato molto penalizzato, vista ormai diciamo una linea chiara che aveva tracciato Spalletti, proprio dal fatto di essere usciti da tutte le coppe, no? Perché lui è uno che nelle rotazioni poteva rientrare, iniziando a giocare una partita a settimana, probabilmente è stato poi utilizzato inevitabilmente di meno.
1: Certo, e la squadra però da quel punto di vista lì, giocando una volta alla settimana, ha decisamente alzato la media punti, perché ricordo che dopo Juve-Roma 3-3, che l'ultima ha giocato ogni tre giorni, la Juve ha fatto 6 vittorie e 3 pareggi, e quindi è una media, diciamo, visto che l'Inter è una media superiore, da secondo posto, ecco. Ma comunque credo che solo l'Inter abbia fatto più punti della Juve in queste stesse 9 partite,
2: sì.
1: E quindi questo è indicativo del fatto che una squadra da una volta alla settimana, essere una squadra una volta alla settimana significa che qualcuno gioca molto meno, perché quello è il concetto
2: per forza
1: di base.
2: Giovanni dal Brasile ci manda due messaggi, dice: qualche nome alternativo, avrà visto che prima quel Michele da Gorizia, se non ricordo male, si lamentava, dice vabbè, allora ditemi qualche nome che non siano Vlahovic e Colomoni. Allora Giovanni ci dice Sorloth, Rowe, penso quello del Bologna, che anche a me piace tantissimo, anche se non è di fatto una prima punta,
1: non è un attaccante,
2: Davis, cioè, non... Poi ci cita due giocatori del Brasile, che giocano in Brasile,
1: giustamente,
2: Kennedy della Fluminense, che ha 20 anni, Huba della Vittoria Bahia, che ha sempre 20 anni, Pellegrino, immagino invece quello del Parma, Mateta, che io per carità a me non piace, anche se poi leggevo che è stato convocato dalla Francia, e poi dice, senza dimenticare il nome del capocannoniere dello scorso campionato brasiliano, un tale Caio Jorge, lo ricordate, che in questo campionato ha giocato solo 16 partite con 9 gol, quindi insomma qualche rimpianto ogni tanto su Caio Jorge ancora lo sentiamo.
1: Lui ha avuto un gravissimo infortunio quando è stato qua,
2: è stata una storia particolare.
1: Credo però che sui brasiliani così giovani, soprattutto come quelli che ci indica lui, e anche come Caio Jorge, che comunque non è vecchissimo sicuramente, pesi molto che o veramente sei il fenomeno o altrimenti anche per ragioni fisiche molto spesso possono andare in difficoltà. Adesso non conosco le dimensioni, diciamo, questo Kennedy e di questo Juba, ma solitamente c'è questo impatto che dal calcio brasiliano è tutta un'altra cosa dal calcio italiano, quindi affidare la Juventus a delle giovani scommesse così, no. Se vuoi provarci, li metti in un organico in cui però hai altre due certezze cotitolari, diciamo così, e intercambiabili, perché in questo momento la Juventus non ha uno intercambiabile realmente con Vlahovic, perché sì, fisicamente c'è Davis, fisicamente c'è Boga, ma non è l'alter ego di Vlahovic, ecco, e quindi la Juve deve costruire questo organico. Due cotitolari, David se lo tiene, David come vuoi chiamarlo, può essere il terzo perché comunque può fare anche la seconda punta, sì. Insomma, e comunque non l'hai pagato caro, anzi è arrivato a zero se non sbaglio,
2: sì,
1: lui.
2: Sì, a parte un po' di commissioni come
1: quindi,
2: sempre.
1: Poi magari se arriva l'offerta lo verdi. E poi il giovane da mettere in discussione, che può essere un giovane che arriva dalle tue giovanili o un giovane come questi che leggiamo, insomma, che i nostri amici conoscono.
2: Senti, io apro una piccola parentesi perché ce lo siamo ricordati prima tra di noi, ma poi non lo stiamo facendo con i nostri amici da casa. La festa, il raduno di Radio Bianconera, il secondo a Torino, no? Dopo che quello di un paio di anni fa, anzi forse tre ormai, già ne sono passati. Stiamo cercando di fare un po' di alternanza a Torino-Roma per andare incontro anche alle esigenze di chi magari è più vicino alla nostra sede, non so se chiamarla centrale, originale, non so come definirla, quella diciamo di Torino. Ricordo il raduno di venerdì 29 maggio alle 17.30, ci sarà il ritrovo in prossimità del monumento verso Altrove, che è quello che è stato inaugurato credo ormai un paio d'anni fa forse, no? Proprio per commemorare le vittime dell'Aisel. Poi alle 18.30 ci si sposta al J Hotel, dove ci sarà insomma un momento insieme con noi della radio e voi, insomma, che tutti gli ascoltatori che avranno piacere di essere lì con noi, e poi un aperitivo insieme sempre presso il bar ristorante del J Hotel.
1: Sarà una bella occasione, insomma, per vederci di persona e non tramite schermo, è una cosa diversa, e soprattutto vedere anche il monumento, chi non l'ha ancora visto è sicuramente un'occasione.
2: Vedi Manu come efficiente, lo ricordo anche a voce per chi non ci sta guardando ma solo ascoltando, per avere informazioni su costi e insomma dinamiche varie della giornata. Ricordiamo 29 maggio ovviamente 2026, fra un paio di settimane. La mail è eventi@radiobianconera.com, potete scrivere, vi danno tutte le informazioni del caso.
1: Assolutamente.
2: Siete già in tanti, so che si sono già iscritti in tanti, molti mi hanno iscritto, ci vediamo il 29, mi fa molto piacere.
1: Vi aspettiamo numerosi, come si dice in questa occasione.
2: Esatto.
1: E soprattutto sarà un
5: ricchi premi e
2: codino.
1: Poi il 29 maggio, tra l'altro, è sempre una data che va ricordata in maniera seria, insomma, in Casa Bianconera, quindi aver scelto quella data lì secondo me è una cosa importante anche da questo punto di vista.
2: Senti, ti leggo due messaggi da Twitch, che so che questi su questi tu sei più caldo di me. Intanto Alex
1: fuori dal campo,
2: penso il contrario rispetto alle prossime due partite, sarà più difficile contro il Toro che con la Fiorentina rispetto a quello che diceva il mister Storgato, prima. E poi Silver ci dice, ciao ragazzi, avete capito come il sistema marcio ha protetto Chiffi dopo l'arbitraggio scandaloso di Parma-Roma? Invece di fermarlo per 6 mesi è al VAR per la Juventus, deve completare l'opera Valeria da Gran Canaria, ci scrive.
1: Sì, in realtà lì il danno l'ha fatto più che altro il danno, se vogliamo considerarlo danno, il VAR, che ha preso le decisioni più discusse, non tanto Chiffi dal campo, che aveva fatto quello che sembrava insomma che fosse. Poi il VAR ha visto delle cose, ma
2: a me quello che fa specie del gol con la Roma, cioè il gol del rigore su Malen, è che noi il rigore su Vlahovic con la Fiorentina,
1: certo,
2: era praticamente uguale, ce l'hanno dato e ce l'hanno tolto.
1: Esatto.
2: Alla Roma non l'hanno dato e col VAR gliel'hanno poi dato.
1: La famosa disparità di trattamento tra episodi analoghi, che abbiamo visto per i gol annullati che ricordavamo prima, per questo rigore qua. per tutte le simulazioni del mondo in cui vengono ammoniti solo i giocatori della Juve, con Sesau, anzi, si becca pure il secondo giallo. E beh, l'espulso anche quando i giocatori della Juve comunque un colpo lo prendono e poi dopo possono aver accentuato o non accentuato, ma se tu prendi un colpo e stai correndo puoi anche cadere, anche senza essere né rigore né fallo.
2: Esatto, quello di Locatelli. Certo,
1: oppure l'altra disparità di trattamento sulle sbracciate, ricordiamo tutti gli squalificati della Juve, Yıldız, Kalulu, chi mancava ancora, qualcun altro di sicuro che è stato espulso per gomitate o presunte tali, mentre gli altri non vengono mai espulsi. Qui c'è una disparità di trattamento a fronte di episodi analoghi che veramente lascia interdetti questa è la battuta che mi permetto di fare.
2: Hai fatto bene. Salutiamo lo Juventus Official Club di Hollywood, che dice: prima o poi devo riuscire a partecipare, immagino, al nostro evento da Hollywood. Chiaramente non
1: difficile.
2: È semplicissimo.
1: Magari una volta lo facciamo noi a Hollywood.
2: Esatto, veniamo noi da voi a
1: se
2: farlo,
1: trova Manuel lo sponsor,
2: tutti,
1: andiamo
2: tutti insieme. E poi ci ringrazia per quello che facciamo, come sempre. Io ribalto sempre i ringraziamenti, perché come sottolineo sempre, se non ci sono loro dall'altra parte,
1: noi possiamo raccontarcela anche senza venire fin qua, diciamo,
2: a chiacchierare. Ci scrive un ascoltatore che dice: non trovo i biglietti, solo nel settore ospiti mi fido. Immagino che sia per la partita e non per il nostro raduno. No, guarda, quello che ti invito a fare è controllare, perché può essere che in occasione, quando non c'è tanta richiesta da parte degli ospiti, il secondo anello del settore ospiti viene comunque venduto ai tifosi della Juve. Quindi è possibile, se è il secondo anello del settore ospiti, che sia effettivamente dedicato ai nostri
1: tifosi. Non li mettono comunque nello stesso spicchio.
2: No. Cioè, eventualmente è lo stesso spicchio, ma nei due anelli diversi.
1: Sì, esatto,
2: quindi
1: sotto
2: verifica solo che non sia quella situazione.
5: Anche perché con Viola.
1: Con la Fiorentina meglio evitare.
2: Mi stupisce, è vero che la Fiorentina non ha più niente da chiedere, i tifosi sono in polemica, eccetera, che però siano così pochi i tifosi della Fiorentina a venire su. È anche vero che l'orario è un po' anomalo. Comunque verifica questa cosa, perché a volte succede.
1: Sì, può succedere anche, insomma, che ci sia un po' di disamore a Firenze dopo una stagione così complicata. Insomma, abbiamo visto anche i tifosi della Lazio che sono comparsi solo a spot, diciamo così, col Milan, con l'Inter, eccetera, però poi per il resto della stagione hanno protestato, hanno fatto a lungo lo stesso anche i tifosi del Toro, che credo che però nel derby ci saranno loro, così a occhio,
2: ho quella
1: così,
2: sensazione,
1: ho il sentore che lo stadio sarà pieno. Poi lì c'è un bel pezzo dello stadio anche della Juve, comunque, quando il Toro gioca in casa, che è un po' diverso rispetto. Non si sa, questi scioperi del tifo sono un po' particolari quest'anno, diciamo, vanno a intermittenza. Anche loro. Questo esattamente mi devi dire chi lo dice, però, perché è una voce che non riconosco. Dunque, leggi.
2: No, ma tanto ce ne sono tanti, quindi andiamo avanti. Camillo Danola ci dice: ma vi chiedo, veramente Nico Gonzalez potrebbe giocare nella Juve di Spalletti? Io lo vedrei in alternanza con Conceição, cosa ne pensate? Io rispondo io, ma insomma ormai sono diventando noioso. Io, Nico Gonzalez per me è un grosso cruccio, nel senso che ho la sensazione, quasi certezza, no, che sia molto di più di quello che abbiamo visto noi in quell'anno alla Juve, e fra i tanti potenziali cavalli di ritorno di questi prestiti che non si concretizzeranno in vendite, è uno dei pochi che effettivamente mi piacerebbe poter rivedere alla Juve, magari proprio anche al posto di Conceição ogni tanto, perché comunque uno che secondo me è un po' più decisivo di Conceição, tornando al discorso che facevamo prima. Però parere personalissimo, non so Luigi cosa
1: sì,
2: ne
1: il pensi. Problema sono gli infortuni, perché anche adesso io l'ho visto giocare nella partita di Champions che ha fatto in casa l'Atletico Madrid, è entrato e ha, insomma, giocato una semifinale del Champions da uno che è di quel livello lì. Quindi non è che stiamo parlando uno di un altro livello, però poi si è fatto male e le partite dopo non ha più giocate. Il grande punto interrogativo è quello, dopodiché se ti rientra nessuno te lo chiede, piuttosto che darlo via per niente, insomma, te lo tieni lì, che magari le sue 20 presenze buone te le fa, però non deve essere un titolare, secondo me, perché
2: no, certo,
1: dal punto di vista fisico deve essere uno che magari entra nelle rotazioni, ti dà anche un apporto importante, però hai quel limite lì, insomma.
2: Certo che se le alternative con Sesau sono Zegrova, che è sempre fortunato, Nico Gonzalez, che è sempre ma devi averne tre per farne uno.
1: È una grande offerta al supermercato, tre esatto. per uno. No. Vabbè, esatto. Con Sesau per fortuna è uno che regolarità in campo ne ha. Servirebbe un vice da quella parte. Adesso c'è Holm che sta giocando un po' da quella parte con altre caratteristiche, però insomma McKennie lo può sempre fare. Però se ne trovi uno proprio di mestiere e è anche capace di fare dei gol, è sicuramente importante.
2: Senti, c'è Luca da Cuneo che aveva mandato il vocale prima, perché io l'ho interrotto, perché poi faceva sempre la domanda a te, ho detto, lo mandiamo dopo, ce l'ha mandato
1: per iscritto. Bravo. Lo leggi tu che sì, adesso non riesco a trovare.
2: Sì, ce l'ho qua perché infatti la mia domanda me gli ho già risposto prima, adesto c'è quella te. Dice Luigi, mai visto che hanno paragonato la finale di Coppa Italia alla finale di Champions League? Sono fantastici. Poi chi ne dorme nel suo letargo, lasciamo perdere i calendari e le invenzioni di Open VAR. Detto questo, domenica sarò allo stadio come sempre. Sappiamo che Luca è un tifosissimo della Curva Sud.
1: Sì, diciamo che queste giornate dalla fine settimana scorso fino a ieri sera,
2: sì,
1: è stato veramente il campionario degli orrori da tutti i punti di vista, comprese le dichiarazioni dei responsabili della Lega, perché cioè, che tu dica che la Coppa Italia vale come la Champions, devi esserti fumato qualcosa di importante, insomma, perché come fai a paragonare la Coppa Italia? Poi qua la vince l'Inter, vale la Champions, la vince la Juve, la Coppetta, ovvio, il Porto Ombrelli.
5: Ma cosa stai dicendo?
1: La vera verità, pensa al famoso doblete, la Juve l'ha fatto quattro volte di fila, ci ha ficcato dentro anche qualche Supercoppa, sì, un paio di finali di Champions, mentre faceva il doblete, però quello era fino al confine. Adesso
6: chi
1: invece...
6: è che l'ha detto, scusa?
1: Che cosa?
6: Questa
1: che...
6: cosa qui della Champions?
1: L'ha detto, non mi ricordo se De Siervo, credo De Siervo, che è l'amministratore della Lega Serie A.
7: Secondo me non capisci di calcio.
1: o come mi metto che Cozzalone, ma del mestiere.
2: Del mestiere questo. No, tra l'altro talmente tanto Champions League che leggevo è la finale che ha avuto in meno ascolti dal 2006 in avanti, no? Per cui,
1: perché era talmente tra amici che diciamo gli altri erano poco interessati da tanti punti di vista e quindi è così. Cioè la Coppa Italia ha quel richiamo lì, è importante, diciamo, diventa interessante dalle semifinali in poi, ma sempre come competizione di riserva che ti può eventualmente dare un accesso all'Europa se non ce l'avevi, come la Lazio che ha sprecato l'occasione.
2: Io per esempio una cosa che porto avanti da tempo e non capisco perché la finale di Coppa Italia non si faccia come tutte le altre finali itinerante, non capisco perché deve essere sempre a Roma.
1: Anche perché spesso ci giocano le romane, voglio dire.
2: Primo, secondo, facendola così eviteresti il casino degli internazionali di tennis perché così sposti
1: e poi,
2: la finale di Coppa Italia.
1: E poi dove lo fanno, lo stadio è dedicato alla nazionale, alla finale come in Inghilterra, Wembley, no? È dedicato a quello, non è che ci gioca una squadra in quello stadio lì, e questo fa tutta la differenza del mondo. Però a proposito di Coppa Italia Champions, io invece sono dell'altro partito ancora, che se tu dai tre posti dal campionato e uno dalla Coppa Italia per andare in Champions League, vedi che diventa sì una competizione seria, che poi hai gli ascolti eccetera, anche perché si chiama Champions. Se sei arrivato quarto o terzo, che Champions sei? Se hai vinto la Coppa Italia, hai vinto il campionato, sei Champions di qualcosa, diciamo, almeno anche dal punto di vista del nome avrebbe più senso, però so che non lo farà mai per semplice fatto che la Coppa Italia, diciamo, è più imprevedibile e quindi nelle prime quattro, bene o male, ci arrivano quelle che hanno le potenzialità per arrivarci. In Coppa Italia potrebbe andare in Champions anche la sorpresa di turno, e quindi magari...
2: Tra l'altro non vorrei dire una sciocchezza, ma siccome c'era ancora la problematica di chi avrebbe eventualmente giocato questa benedetta Supercoppa Italiana, sembra che in settimana abbiano finalmente deciso che si ritorna all'antico.
1: Certo,
2: cioè
1: così non
2: solo... Esatto, infatti hanno visto che ci poteva arrivare la
1: quindi
2: Juve,
1: gioca Inter contro Inter.
2: E quindi
1: va bene.
2: Giocano l'Inter
1: di nuovo Inter-Lazio
2: contro la Lazio perché è l'altra finalista. Guarda che secondo me questa cosa l'hanno detta in tanti ascoltatori, è che se vedono che ci può arrivare... Perché adesso...
1: O anche il Napoli da fastidio perché comunque
2: sì,
1: è stata forte.
2: Ma l'altro problema è che col fatto che l'Inter era da tutte, ha vinto lo scudetto ed era anche in finale di Coppa Italia, per regolamento si scalava a prendere la terza.
1: Certo.
2: Quindi in questo momento la Juve avrebbe giocato le semifinali, diciamo, della Supercoppa. Quindi adesso lo andiamo a verificare, ma mi sembra che due o tre giorni fa di aver letto che si è deciso di tornare all'antico.
1: Quindi vedrai, ti dico già che la giocheranno a San Siro a questo punto.
2: Così, ma quello dovrebbero essere ancora all'estero.
1: Perché poi Stati Uniti, America, e poi alla fine vedrai che non so come mai un Inter-Lazio che si gioca negli Stati Uniti, chi ci va a vederla?
2: Ecco, guardalo qua, la prossima edizione della Supercoppa Italiana sarà classica, niente Final Four come accadeva negli ultimi tempi, ma solo gara secca, si sfideranno di nuovo Intercampionati d'Italia e Lazio, quindi è ufficiale.
1: Quindi Inter-Lazio, ultimamente.
2: Chi offre di più?
1: Che sono tutti gemellati.
2: Come Vito il Giusto, no? Che devi dirlo tre volte per far comparire lo spiritello
1: Porcelli. È così, il calcio italiano, questa roba qua ormai, quindi prendiamocela a ridere, però diciamo che c'è il discorso, se non ci fosse il discorso dei soldi uno potrebbe prenderla proprio solo a ridere, dice vabbè è diventata una barzelletta e perché devi farti venire il sangue marcio. Purtroppo c'è il discorso dell'economia, dei soldi che condizionano il mercato, le ambizioni eccetera, e quindi quarto posto diventano basilari rispetto al quinto e sesto, anche se dicevamo prima con Dario, e questa ovviamente è una provocazione per gli ultimissimi minuti, che se anche la Juve un anno, non dico questo, per carità, in cui il bilancio ancora ne risente, invece di andare in Champions perché ha bisogno dei soldi della Champions, andasse in Europa League perché può vincere un trofeo europeo che manca dall'Intertoto del 99-2000, sarebbe
2: perché,
1: una
2: perché
1: cosa...
2: tu vuoi proprio contarlo,
1: è l'ultimo trofeo internazionale che la Juventus ha alzato. Questa è la triste verità, bisogna ricordarsela quando si ha un po' la puzza sotto il naso, ma l'Europa League, ma quella roba lì. Juve quest'anno, secondo me, deve andare in Champions perché se l'è meritata, ha dimostrato di essere, secondo me, addirittura la seconda forza del campionato, almeno da quando c'è Spalletti. Poi ha fatto degli errori, gli errori li hanno fatti gli arbitri, eccetera, eccetera. E quindi è giusto che sia lì. Però capitasse anche che vai a giocare per vincerla, perché la Champions, la Juve va a giocarla per vincerla, questa è la domanda che ci facciamo, non penso.
2: Sinceramente no, esatto. No, infatti è una roba che farebbe male, perché poi arrivi non sei arrivato in Champions, però oggettivamente l'Europa League è un po' più alla portata della Juve, che sarebbe complicatissima lo stesso, perché comunque dalla quinta in giù della Premier sono comunque squadre di livello
1: La vinta solo una squadra italiana, l'Europa League è l'Atalanta, e tra l'altro nel ventunesimo secolo, proprio per allungare il dolore fisico ai tifosi della Juve, a vincere i trofei internazionali sono stati Milan, Inter, Atalanta e Roma,
2: con la Conference,
1: e la Juve manca completamente in questa cosa. A me dà fastidio, sinceramente, perché a me le coppe europee sono sempre piaciute. Ai tempi in cui la Juve vinceva la Coppa UEFA ero felicissimo, perché magari non era l'anno
2: ma infatti però, quell'anno della penalizzazione, se non avessero deciso di toglierci da tutto, noi andavamo a fare la Conference e magari
1: la Portombrelli lo portavi a casa invece di qualcun altro, chi lo sa.
2: E invece no, si è deciso che comunque non facciamo,
1: no, perché le plusvalenze sono gravissime, mica
2: sì, l'infiltrazione del
5: bravissimo, mi hai commossa.
1: Ma tu c'hai un archivio o te le cerchi sul momento? No,
6: è un lungo lavoro.
1: Ce l'hai nella testa l'archivio, un lungo lavoro costruito da una vita di certa televisione, certo. Dunque, cosa abbiamo ancora?
2: Allora, Paolo D'Ancona ci dice: non per fare il pignolo, ma quello di Vlahovic a Firenze, facendo il paragone Vlahovic-Malen sugli episodi da rigore, dice: è ancora più indiscutibile. È una situazione che dovrebbe fare scuola, in quanto il difensore è stato saltato e lui ha solo la porta davanti a sé. È vero, Paolo, ma infatti il paradosso nel paradosso è che lì l'arbitro il rigore l'aveva dato e il VAR l'ha tolto, perché sai, a situazione invertita come è successo a Roma è una questione, ma un rigore così che poi hanno detto tutti che era palesemente rigore,
1: a parte Open VAR dove si sono arrampicati
2: sugli specchi ma poi però mi sembra che sia uno di quei famosi errori
1: poi conclamati,
2: ufficializzati. No, per cui non lo so.
1: Poi dopodiché, ripeto, i rigori bisogna segnarli, però tanto tu fai le cose uguali in tutti i campi, che è già un bel passo avanti. Invece Arduino ci dice che secondo lui i tifosi viola non dovrebbero proprio esserci.
2: Ah, ecco, risposta anche al nostro ascoltatore di
1: perché,
2: prima.
1: Perché come Napoli, Roma, Lazio hanno il blocco delle trasferte in seguito a scontri avvenuti, densamente adesso magari verifichiamo, però in linea di massima... quelli della Toscana non possono essere quelli, però
2: tendenzialmente
1: se tifosi di altre zone d'Italia vogliono venire, credo che possano venire.
2: Sì, a Torino, tifosi della Fiorentina non ce ne sono.
1: Non ce ne sono, io ne conosco uno, ma così.
2: Sì,
1: però,
2: ma magari
1: quei casi rari,
2: Fiorentino trasferito. Siamo in chiusura.
1: Oh, è già ora. Basta.
2: Sì, sì.
1: Va bene.
2: Ci salutiamo, io do appuntamento a domani, come sempre, dall'1 alle 3 con tutta la Juve che vuoi, e poi ci vediamo venerdì prossimo
1: e io invece lunedì con la Juve del lunedì. Emanuele in regia che ci fa queste
2: per la sua felicità. Questo è il saluto che mi dà Yves tutti i sabati che c'è Yves,
1: ti accoglie così o ti manda via così?
6: Comunque venerdì capita il trentennale.
1: Venerdì il trentennale della Champions di Roma. Sì.
2: Io non riesco a mettere i like a quel post lì, perché mi mette troppa tristezza.
1: Trentennale, no, diciamo che è
6: sono
1: triste. 30 anni sono... Non facciamo come il Toro che è arrivato a 50 dall'ultimo scudetto. Fermiamoci un po' prima. Va bene.
2: Buon pomeriggio a tutti. Forza
1: ciao,
2: Juve.
1: Ciao.
3: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera. Entus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: No! tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve
3: che vuoi. Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
2: Ormai arriva il no di disperazione di Yves prima ancora della sigla introduttiva del programma. Siamo qua come tutti i sabati per la gioia di Yves in energia con tutta la Yves che vuoi. Buongiorno, vi arriva
7: tutto
2: come...
7: per farti capire quanto ti vogliamo bene.
2: Quanto mi volete bene, esatto. Spero che i miei amici da casa, chiamo loro amici da casa, te non più, mi vogliano un po' più bene di te. Il buongiorno vi arriva come sempre da Dario Ghiringhelli. Vi teniamo compagnia tutto come sempre il sabato fino alle 17. Io fino alle 15 con tutte le ore che vuoi, poi arriverà Chiara Leati con il suo sabato sport, con le, ovviamente la Ola, no? Dal no per me all'Ola per Chiara Leati, ed è giusto così, ormai ci siamo abituati, ci stiamo facendo le spalle grosse, però ci divertiamo, dai, siamo qua a chiacchierare con voi. Giornata interlocutoria, mi viene da dire, nel senso che non ci sono partite oggi, lo sapete, le partite si disputeranno tutte domani, nella giornata di domani, anche perché con questa questione della contemporaneità che affronteremo ovviamente anche oggi nel corso del programma, praticamente il grosso delle partite deve essere giocato in contemporanea, compresa quella della Juventus spostata più volte avanti e indietro, e quindi le partite si giocheranno tutte domani in diversi slot della giornata, quindi non c'è stato l'anticipo del venerdì, non ci saranno partite in questo sabato 16 maggio e ci saranno invece appunto poi tutte domani. Altra cosa che non ci sarà oggi è la conferenza stampa di Luciano Spalletti, perché la Juventus ha deciso in occasione di questa giornata di non fare la conferenza stampa. Immagino io, insomma, ce lo diceva anche ieri pomeriggio, ve l'aveva già anche anticipato Camillo ieri nel suo programma delle 16, che probabilmente, insomma, anche un po' di risentimento, chiamiamolo così, nei confronti della Lega, viste, insomma, tutti questi spostamenti, la partita prima alle 12.30 della domenica, poi viene spostata lunedì alle 20.45, poi viene rispostata alla domenica alle 12, insomma, alle squadre non ha fatto piacere, ai tifosi non ha fatto piacere, alle società non ha fatto piacere, anche perché comunque dicevamo già ieri pomeriggio col Pogobbo, la preparazione di una partita a seconda che si disputi alle 12 di un giorno o alle 12 o 12.30 di un giorno piuttosto che alle 20.45 del giorno dopo, cambia tanto, perché vuol dire avere un giorno e mezzo in più, due allenamenti, forse tre addirittura in più o in meno nelle gambe, il corpo a mezzogiorno e mezza risponde in maniera diversa di quello che fa alle 20.45, quindi insomma ci sono delle problematiche anche a livello tecnico e fisico da gestire, oltre che non banalmente il concetto dell'orario, che invece interessa molto giustamente i tifosi, che sono poi di fatto il motore del calcio, che si trovano sballottati da una parte all'altra di questi orari che vengono cambiati senza quasi tenere in considerazione il fatto che ci sono persone che hanno evidentemente preso degli aerei, affittato delle camere d'albergo, persone che ovviamente dal lunedì sera magari non riescono a muoversi perché è un giorno lavorativo, quindi insomma diventava veramente molto molto molto complicato. Sono da solo per il momento, ma mi raggiungerà a breve la mia ospite di oggi, Eleonora Frescura, che tornerà a trovarci dopo un po' di settimane. Iniziamo la puntata, come sempre fra poco andremo da Stefano Romagnoli con le statistiche, ma come spesso succede quasi tutti i sabati, con il messaggio introduttivo di Roberto De Fredde, che ci ha già scritto. Intanto buongiorno Roberto, e come tutti i sabati o quasi approfitto per ricordare che iniziamo le dirette alle 13, lo dico sempre solo perché vedo spesso quando arrivo in onda dei messaggi che delle ore precedenti del mattino. Non vi offendete, non vi arrabbiate se non li abbiamo letti e non vi abbiamo risposto, ma perché fino alle 13 ci sono le repliche della settimana, quindi da adesso in poi se ci scrivete siamo ben contenti di mandare in onda i vostri messaggi e i vostri vocali. Tra l'altro ne è appena arrivato uno, quindi fra poco sentiamo anche quello. Partiamo però col messaggio di Roberto. Caro Dario, la Juventus ha esaurito i suoi crediti con il tempo e con la pazienza. I passi falsi del recente passato hanno consumato l'ossigeno, riducendo il margine d'errore a zero. La partita contro i Viola non è semplicemente una classica del calcio italiano, ma uno specchio spietato. O restituirà l'immagine di una squadra capace di ritrovare la propria anima nei momenti di massima pressione, o certificherà un'arresa che la storia bianconera non può tollerare. Niente più scuse, alibi o errori. Bisogna ricominciare a giocare solo per vincere, come i nostri campioni, quelli veri di un tempo che fu, ci hanno insegnato. Questo è il bellissimo messaggio, sempre molto aulico, del nostro amico avvocato Roberto De Fredde, che è spessissimo ospite anche qua sui nostri microfoni di Radio Bianconera. Hai ragione, Roby, la partita di oggi, così come quella poi in realtà di settimana prossima, è un crocevia fondamentale, perché vuol dire arrivare in Champions o meno. farà molte delle fortune o meno del mercato juventino, no? Notizia tra l'altro di questa mattina, sembra che nonostante non sia scattato l'obbligo automatico, l'Atletico Madrid sia intenzionata a comprare definitivamente Nico Gonzalez, non ai 32 milioni inizialmente pattuiti, ma in una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25, che consentirebbe alla Juve comunque di non fare minusvalenze. Avremo modo poi di parlarne comunque nel proseguo della trasmissione, perché mi fa segno Yves, abbiamo pronto il nostro primo ospite di oggi, che come spesso ormai facciamo in apertura, è Stefano Romagnoli, Footstats, con le statistiche di questa partita. Intanto saluto Forza Onore su Twitch che ci dà il buongiorno, giusto in tempo Stefano, sappiamo che è un tuo appassionato fan, per sentire le tue statistiche. Ciao Stefano, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Allora, senti, Juventus-Fiorentina, diceva Roberto De Fredde nel suo messaggio, un classico, no, del calcio italiano, perché è una partita che si disputa da tantissime stagioni e che però non ha, forse in pochissime occasioni ho visto le due squadre competere per obiettivi simili. Quest'anno men che mai, visto che la Fiorentina addirittura per molti mesi si è ritrovata a lottare per una retrocessione che ormai ha scongiurato e potrebbe essere proprio uno dei pericoli, lo diceva anche Mandragora nella partita di oggi. Vediamo quali sono i tanti precedenti fra queste due squadre e come sono andati.
8: Allora, a Torino in Serie A siamo a quota 86, La Juventus vanta 58 vittorie, 21 SNX, 7 successi della Fiorentina, 177 a 72, quindi praticamente un centinaio, anzi per l'esattezza 105,
2: sì,
8: gol di differenza in favore della vecchia signora. Mi sentite?
2: Sì, sì, benissimo.
8: Ah, no, scusate perché avevo sentito come un rumore di sottofondo. In totale Torino quindi più Firenze siamo a 173, 82 le vittorie bianconere, 55 pareggi, 36 successi gigliati, 275 a 183 i gol sempre in favore di Madama sui toscani.
2: Quindi in realtà sono tante le vittorie a Firenze, perché da 7 a Torino a 36 sono quasi 30 vittorie della Fiorentina a Firenze su 86 incontri, perché evidentemente sono gli stessi, e vuol dire che più o meno una volta su due quasi la Fiorentina a Firenze vince, ma questa volta siamo in casa, cioè, perché sembra che stiamo parlando di Fiorentina-Juve, invece Juve-Fiorentina, dicevo prima con Ive, prima di entrare in onda, ultima partita in casa, no? Perché è vero che c'è ancora il derby all'ultima, ma saremo ospiti dei cugini Granata, quindi l'ultima partita in cui si apriranno le porte dell'Allianz. Primo e ultimo Juventus-Fiorentina di Serie A, a proposito di partita storica, Stefano. Ecco, adesso invece...
8: Allora, siamo così, 2-2, perché nel senso il primo terminò per 2-2 nel 31-32.
2: Sì.
8: L'ultimo è terminato per 2-2 nel 24-25, quindi siamo 2-2 all'inizio e 2-2 alla fine.
2: Speriamo che sto giro invece il risultato sia 2-1, anche solo magari, no? Ci basterebbe anche il 2-1 o il tanto bistrattato 1-0. Ci sono dei precedenti alla 37esima giornata, Stefano?
8: No, è una sfida inedita a questo punto della stagione, più che altro a questo numero di turno, perché mai prima di oggi Juventus-Fiorentina era andata in scena alla 37esima.
2: Però ci sono delle sfide nel mese di maggio nel corso degli anni.
8: Sì, a dire il vero non sono nemmeno poche, quindi c'è, cioè, più che altro la curiosità che manca la 37esima giornata, perché in totale sono 9. Il bilancio parla di 4 vittorie della Juventus, 3 pareggi, 2 successi della Fiorentina, 15-7, quindi praticamente doppiata la Fiorentina in fatto di marcature, però sono piuttosto datati, perché se andiamo a vedere, il primo addirittura risale al 28 maggio del 33, fu un 5-0 per la vecchia signora, l'ultimo il 28 maggio, quindi anche qui abbiamo iniziato il 28 maggio, terminiamo il 28 maggio, però dell'89, 1-1, quindi negli anni 2000 mai Juventus-Fiorentina è stato giocato a maggio per la Serie A.
2: E neanche negli anni 90,
8: La Fiorentina è in serie positiva da due turni, perché il 28 maggio dell'89 abbiamo detto finì 1-1, ma il 15 maggio dell'88, quindi l'anno precedente, fu un 1-2, quindi vittoria della Fiorentina in quel di Torino.
2: L'anno prima era un 1-0 per noi, cerchiamo di ricominciare il ciclo, direi, a questo punto, no? Così vorrebbe dire vittoria per la Juventus, che tra l'altro, lo ricordiamo, altro tema che affronteremo poi durante il resto del programma, scenderà in campo domani con con le nuove maglie, no? Ormai è un'abitudine da un po' di stagioni. L'ultima partita in casa si gioca già con per fare, diciamo, il lancio della nuova maglietta, per tirare un po' le vendite estive, si giocherà con la nuova maglietta, che personalmente mi piace molto, ma ovviamente è un parere personale. Quante volte la Juventus ha giocato in casa in campionato il 17 di maggio, che è la data di domani, evidentemente, Stefano?
8: Allora, in casa a maggio a più B siamo a 151, il 17 di maggio sono esattamente 6. Nel 42 la Juventus vince il derby d'Italia, quindi contro l'Inter 4-0. Nel 59 fa 2-2 con l'Alessandria. Nel 64 pareggia ad occhiali, ovvero 0-0 col Bologna. Nell'87 3-2 sul Brescia. Nel 92 0-0 con il Cagliari. E infine nel 2009 2-2 con l'Atalanta. Qui Atalanta, scusate, quindi bilancio di 2 vittorie, 4 pareggi, 0 sconfitte, ben 11 gol fatti e 6 reti incassate. Quindi il 17 maggio per qualcuno magari potrebbe essere scaramanticamente un numero non, diciamo così, non troppo fortunato, un numero avverso. La Juventus tutto sommato comunque è imbattuta e 2 volte su 6 ha portato un'intera posta in palio nel proprio borsone.
2: Sì, diciamo che per fortuna non è venerdì, ecco, così non è venerdì 17, ma è domenica, sì. è domenica 17. Classifiche di rendimento di questo 25-26.
8: Allora, clean sheet, Juve 16, Fiorentina 9, giocatori a rete, Juve 18, Fiorentina 14, gol dai panchinari 11-3 per i bianconeri.

0: sono nella classifica in corso di validità. Classifica dei soli secondi tempi: Juve a 64, 17 vittorie, 13 pari e 6 sconfitte, Fiorentina a 42, 8 vittorie, ben 18 pari, quindi praticamente quasi un intero girone di campionato, e 10 sconfitte. Punti nel 24-25 dopo 36 giornate. Attenzione, Juventus a 64, quindi siamo a più 4 rispetto all'anno scorso, ma questo è il numero, cioè è un numero che ci ha lasciato davvero sbalorditi. Fiorentina a meno 21, perché l'anno scorso erano ben 59, quindi il crawl è stato davvero verticale quest'anno.
1: Eh sì.
0: Punti nel 20-26, la Juventus va a 36 e viaggia una media di 1.89, e qui la Fiorentina bisogna dire ha svoltato nel nuovo anno, perché sono 29, quindi solo 7 di differenza con la vecchia signora, e la media è di 1.53 a match.
1: Sì, ecco, volevo solo leggere correttamente questo dato, perché tu giustamente hai detto Juventus 64, che erano quelli dell'anno scorso, no? Quest'anno siamo a 68, sì, no? Quelli sono i punti.
0: Sì,
1: punti,
0: quindi oggi è un più 4.
1: Oggi più. E infatti l'anno scorso avevamo 64 meno 2 dal termine, vincendo le ultime due siamo arrivati a quei famosi 70 punti che in teoria servivano per la Champions, che quest'anno insomma sono un po' di più, no? Almeno in proiezione, viste le tante squadre che sono lì, i 70 potrebbero non bastare, considerando che siamo 68 e ce ne sono ancora 6 in palio, 70 punti potrebbero non essere sufficienti per la Champions, perché ci sono tante squadre con quei punti lì. Quali sono i possibili traguardi personali in vista della partita di domani, Stefano?
0: Allora, a parte che quella di domani è oramai una partita, una sorta di derby fra ex.
1: Sì, è vero.
0: Dal primo febbraio la colonia degli ex in riva all'Arno, tra l'altro, si è rimpinguata anche con l'arrivo di Daniele Rugani. Sì. Quindi sono davvero tanti. Però andiamo con ordine. Casa Bianconera. Federico Gatti e Jeremy Boga potrebbero fare rispettivamente 100 caps in Serie A, il difensore oggi a 99, e Jeremy Boga 150, perché ad oggi è a 149. Curiosità nella curiosità, entrambi vantano un gol fatto alla Fiorentina, quindi sanno già come si fa a marcare, e la cosa strana è che Gatti è un difensore ha lo stesso bottino di gol di un attaccante contro la Fiorentina. Poi in casa viola invece abbiamo l'ex Moise Kean, che però leggevo stamani le probabilità che giochi davvero sono ridotte al lumicino.
1: Sì.
0: È a 49 gol in Serie A, la maggior parte ovviamente fatti con la casacca bianconera, però 49 dovesse fare gol, e lui contro l'ex sembra avere un certo dente avvelenato, dovesse fare gol arriverebbe a quota 50, però ripeto, dai campini di oggi sembra molto improbabile che scenda domani allo stadio, sul terreno dello stadio. E invece c'è un giocatore, un mio grosso rimpianto personale, perché Nicolò Fagioli domani farà 100 in Serie A con la maglia della Fiorentina addosso. Avrei preferito avesse fatto 100 in Serie A con la maglia della Juventus, però raggiungerà comunque questo importante traguardo personale, e anche lì leggevo dai giornali di oggi che è il punto fermo su cui Paratici, altro ex bianconero, ha deciso di fondare la Fiorentina del prossimo futuro.
1: E chiamalo scemo, mi verrebbe da dire, no? Nel senso che comunque Fagioli, il miglior Fagioli che abbiamo imparato a conoscere, è sicuramente un giocatore di grandissime qualità, e anche quest'anno alla Fiorentina, quando è riuscito a giocare con una certa regolarità, lo ha fatto vedere. Sorridevo prima mentre leggevi dei possibili record personali di Gatti e Boga, che hanno entrambi segnato un gol alla Fiorentina, ma nessuno dei due parte titolare domani. Insomma, viste anche le ultime uscite, mi immagino che Gatti farà anche fatica a trovare minutaggio. Poi anche qua si aprirà un tema, no? sul destino di Gatti per la prossima stagione. Boga invece, se ho capito bene, non ho capito se la Juve lo abbia già riscattato, o comunque Chiellini ha detto che sarà riscattato, perché per 5 milioni scarsi il rendimento di Boga è stato veramente altissimo. Può essere che invece l'ex Sassuolo possa trovare qualche minuto in partita. Volevo regalarti questa pillola, mi inverto un attimo i ruoli, no Stefano, perché tu ci racconti le pillole statistiche, io racconto questa pillola di curiosità, se vogliamo. Perché non so se tutti i nostri amici da casa sanno perché il 17 porta sfortuna. Il 17 pare che porti sfortuna addirittura dall'epoca dei Romani, perché in numero romano il 17 si scrive XVII, no? Che sarebbe 10, 5, 1 e 1, che hanno

0: Anagrammato viene fuori vixi. Vixi in latino significa sono vissuto, quindi concettualmente sono morto, e allora ecco che il 17 porta sfortuna, perché vuol dire è un numero che richiama in qualche modo la morte. Raccontavo questa pillola, magari Stefano, che sei uno statistico, la sapevi, la conoscevi già anche, e così insomma abbiamo raccontato anche questa curiosità. A proposito di curiosità, c'è un altro ex che pare arrivi col dente un pochino avvelenato, che è Mandragora. Stamattina ha rilasciato delle dichiarazioni, insomma anche lui è un altro che c'ha il piede abbastanza caldo nei confronti della Juve. Ci sono altre pillole che hai, Stefano, qualche statistica come sempre dell'ultimo minuto? Sai che te la chiedo tutte le settimane.
1: Guarda, intanto ti dico che non sapevo quella cosa del XVII romano, anzi ti utilizzerei la famosa battuta che facevano Asterix e Obelix, quando Obelix leggeva i numeri romani faceva XVI, non capisco cosa scrivono questi romani. Quindi vabbè, a parte questo, Mandragora, che non ce lo scordiamo, ha marcato nel match d'andata. Kostic fece gol nel recupero del primo tempo, Mandragora dopo 2-3 minuti che era iniziato il secondo. Quindi sì, Mandragora è un giocatore che anche lui con la Juventus, tra l'altro un ex stranissimo, perché lui, ce lo ricordiamo, esordì in Serie A in un Genoa Juventus fermando niente di meno che Paul Pogba, sì, che all'epoca era il crack della Juventus, sì. Fu subito praticamente acquistato dalla Juventus, ma con la Juventus non ha mai giocato, causa infortuni e poi vari prestiti, però lui in Serie A con la Juventus non ha mai giocato. Più che una statistica dell'ultima ora, diciamo, è un remember dell'ultima ora, perché il 22 maggio del 1996, se non ricordo male, la Juventus vinceva la sua ultima Coppa dei Campioni. Eh sì. Quindi, siccome noi andremo in onda praticamente il 23 maggio, a meno che non ci siano variazioni in anticipo di venerdì, e te ci vediamo anche venerdì della prossima settimana, però venerdì 22 maggio 2026 ricorreranno i 30 anni dall'ultima Coppa dei Campioni.
0: Eh già.
1: Quindi, vabbè, diciamo così, tantissima nostalgia ancora più per dei calciatori come il mitico Luca Vialli, che purtroppo non sono più tra di noi, ma che ce ne vorrebbero mille tra di noi, soprattutto in questo periodo. E che dire, ti lascio con questo ricordo. Noi più vecchi c'eravamo.
0: Sì.
1: Guarda, ti lascio anche più che una statistica, il meteo dell'ultima ora.
0: Vai.
1: Qua a Roma fino a 5 minuti fa diluviava. No, quindi oggi pomeriggio dovrebbe tornare in campo Sinner per la semifinale. Che se diluvia, la domanda è: che facciamo? Rinviamo tutto a domani anche l'ultimo set della semifinale e poi giochiamo contemporaneamente la finale? Cosa succederà alle partite di calcio? Speriamo che oggi pomeriggio esca il sole, vada tutto per bene, quindi Sinner domani fa quello che deve fare e noi a mezzogiorno facciamo quello che dobbiamo fare in Juve Fiorentina.
0: Eh sì, sperando che faccia già quello che deve fare oggi, no? Nel senso che la speranza, sì, chiaramente, che la partita, la loro partita, si possa disputare. Sinner parte avanti, però insomma oggi è come se iniziasse una nuova partita cortissima, perché sono già a metà del terzo set, quindi dovranno
1: 4-2 terzo set, quindi sì, che tra l'altro, se non ricordo male, c'era una palla break
0: per sì c'era una palla break per Sinner, quindi si riparte da lì. Diciamo che se riuscisse a mettere dentro subito quella palla break andrebbe sul 5-2 e potrebbe chiuderla relativamente in fretta, anche perché poi deve avere giustamente anche il tempo di riposare per la gara di domani, perché altrimenti poi parte troppo sotto rispetto a Paul Rudd, mi sembra che sia arrivato in buonanotte Paul Rudd, sì, è l'attore di Ant-Man,
1: Casper Ruud.
0: Ho fatto diventare Ant-Man un giocatore di tennis. Comunque, speriamo che si risolva tutto ovviamente per il meglio, e noi ci sentiamo davvero ancora appunto questo punto la prossima settimana per l'ultima giornata di campionato, che sarà niente meno che il derby della Mole, sperando di arrivarci non dico già con la qualificazione in tasca, perché ci vanno una combinazione di risultati già nelle partite di domani un po' complicata, però insomma diciamo con una mezza qualificazione in tasca. Citavi l'anniversario della Champions League, di fatto poi ieri appunto con Luigi a Colpo Gobbo parlavamo anche del fatto che è l'ultima Coppa Europea in realtà alzata dalla Juve. Lui citava addirittura un po' nostalgicamente, perché comunque era una Coppa Europea anche se è durata molto poco, l'Inter Toto del 99, che comunque avevamo vinto perché ci siamo poi qualificati alle coppe successive grazie
1: all'Inter Toto. Diciamo terz'ultima, perché c'è anche la Supercoppa Europea, c'era anche la Supercoppa, Coppa dei Campioni,
0: esatto.
1: Supercoppa Campioni, Supercoppa, Coppa Intercontinentale, Intertoto e poi
0: esatto, finito. Esatto, l'ultima in ordine cronologico era poi l'Intercontinentale, perché si era giocata a dicembre, ma sempre del 2026, quindi diciamo che il trentennale ufficiale si chiuderà a dicembre, diciamo che è il trentennale della Champions, e questo sicuramente non ci fa sorridere più di tanto, viste anche le tante altre possibilità che negli ultimi 30 anni la Juventus ha avuto. E chissà per quanto tempo dovremo poi di nuovo sognare una finale, perché onestamente non vedo una Juve pronta per vincere la Champions neanche l'anno prossimo, nel senso a competere forse sì, a vincere la vedo molto complicata. Stefano, grazie ancora, ne parliamo appunto sicuramente ancora la prossima settimana, che sia venerdì o che sia sabato, e buon lavoro.
1: Grazie a voi per l'ospitalità, io prendo l'ombrello e vado a controllare il meteo fuori.
0: Bravo, grazie ancora a Stefano Romagnoli di Footstats, ci sentiamo ancora poi la prossima settimana appunto per l'ultimo aggiornamento. Ci sono diversi messaggi che nel frattempo sono arrivati, ma ho visto anche arrivare la mia ospite, quindi andiamo con il notiziario sportivo, rientriamo fra poco tutti insieme.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero
3: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: Eccoci in onda a 13:35 minuti, seconda mezz'ora di Tutta la Juve che vuoi. È arrivata Eleonora Frescura. Ciao Eleonora, ben
4: Ciao
0: trovata.
4: Ciao a tutti, grazie.
0: Mi fa molto piacere ritrovarti dopo un po' di mesi. Sì. E bentornata, benvenuta. Vedi le preferenze qua, arrivo, entro io, mentre al no arriva Eleonora e subito la ola, giustamente. Senti, parto subito da te, tanto questa mezz'ora ce l'abbiamo anche per chiacchierare con i nostri amici da casa, perché tu sei una di quelle che è stata maggiormente colpita, no? Cioè una di quelle insieme a tanti altri tifosi della Juve, ma sei qui anche diciamo in rappresentanza dei tanti tifosi che sono stati diciamo colpiti da questa pallina da ping pong di questa partita, che una volta è la domenica, poi è il lunedì, poi è di nuovo la domenica. Per fortuna non l'hanno più cambiata, perché ci mancava sì. Poi che la cambiassero ancora.
4: Ho avuto paura, posso dirlo che ho avuto paura, perché fino a ieri.
0: Sì, l'altro ieri sera era, giovedì sera alle 8 l'hanno definita.
4: Ieri avevo paura perché ho detto, boh, adesso cambiano, addio. Quindi no, diciamo che hanno fatto una cosa abbastanza vergognosa, posso dirlo, perché tanti tifosi ovviamente non sono tutti di Torino.
0: Certo.
4: C'è chi organizza viaggi, chi prende le ferie lavoro, chi comunque deve prendere aerei addirittura, quindi non è possibile una cosa del genere, e credo che debbano assolutamente organizzarsi molto meglio, perché il calendario comunque c'è da tanto tempo prima.
0: Certo, quella è la cosa che dà ancora più fastidio, no?
4: Lo stesso, cioè, partite come derby eccetera, è normale che vadano a creare scompiglio di per sé anche senza il tennis.
0: Certo.
4: Quindi ecco, un'organizzazione migliore sarebbe gradita, grazie.
0: Sì, no, anche perché la cosa clamorosa che è stato detto poi anche dall'organizzatore degli ATP di Roma, del fatto che il calendario degli ATP si sa che c'è, no?
4: Appunto.
0: Quindi nel momento in cui devi fare il calendario del calcio, magari non mettere il derby di Roma esattamente
4: detto,
0: il giorno della finale,
4: è quello
0: della
4: che
0: finale
4: ho detto
0: degli ATP.
4: A tutti, cioè non mettere il derby lo stesso giorno,
0: certo.
4: Perché lo sai, cioè.
0: Infatti, oltre al fatto che appunto l'altra problematica importante è che il Foro Italico e l'Olimpico sono uno attaccato all'altro, perché sai, fossero uno
4: esatto.
0: all'Euro e uno a Settebagni,
4: ma
0: dici,
4: soprattutto
0: vabbè.
4: Che dipende, cioè non solo Roma, ma c'erano altre partite di mezzo,
0: certo.
4: Quindi cioè, la metti proprio qui cioè,
0: ma poi tra l'altro no, adesso non ricordo benissimo quando è stato il derby d'andata nostro, ma se non ricordo male anche quello era finito in mezzo alle ATP Finals di Torino,
4: sì,
0: no?
4: Sempre...
0: quindi cioè, sembra fatto apposta che fai esatto. giocare i derby in occasione delle partite clou, con oltretutto questa partita che è veramente particolarmente importante, no? Perché la Roma, esattamente come la Juve, si gioca la qualificazione in Champions.
4: Che poi, se posso dire, c'è una città come Roma dovrebbe comunque essere propensa ad accogliere due eventi così
0: certo.
4: nello stesso momento, cioè
0: ma per quello ti dico,
4: a monte la cosa.
0: Il paradosso davvero è che hanno messo due strutture che ospitano due eventi così importanti, una vicino all'altra, perché appunto fossero state anche minimamente un pochino più distanti, forse sarebbe esatto. stato più semplice, perché comunque domani tra Foro Italico e Olimpico un centinaio di migliaia di persone ci saranno, perché l'Olimpico esatto. fa 70, forse 80.000 posti, il Foro Italico penso che 15-20.000 li faccia, ballano 100.000 persone che si muovono contemporaneamente nel centro della città.
4: E poi quali persone, perché ricordiamo che il derby,
0: certo, sì, soprattutto
4: sentito,
0: lato calcio, purtroppo
4: sentito.
0: Va sottolineato lato calcio, no? Nel senso che io non ricordo di eventi esatto. di notizie al telegiornale di tifosi del tennis che hanno fatto particolari bagarre dentro e fuori gli stadi, a parte qualche polemichina che ogni tanto succede dentro gli stadi. È successo l'altro giorno con Dardelli, che si è dovuto attaccare tra virgolette con un tifoso che si lamentava del fatto che, non so se avete letto la notizia, è un tifoso che si lamentava del fatto che avessero pagato il biglietto e secondo lui non si stava impegnando abbastanza e quindi Dardari stava perdendo male, l'altro si è arrabbiato perché la partita stava durando troppo
4: possiamo
0: poco.
4: Possiamo farlo anche noi con
0: sì,
4: i nostri quando non giocano bene.
0: Il problema del tennis in questo caso è che si gioca tutto in silenzio, no? Per cui se uno parla si sente subito, noi se parlando in 40.000 diventa un pochino più complicato. Senti, entriamo un pochino più nei temi della giornata. Dicevo prima con Stefano, no? Domani è ultima giornata in casa, si sa che ormai da un po' di anni si giocherà con la nuova maglia. L'hai già vista?
4: Bellissimo.
0: Ti piace?
4: Mi piace molto.
0: Anche
4: molto,
0: tu sei
4: molto.
0: Di quelle che ama l'old style, pulita, semplice, sì. linee bianche e nere dritte, alla giusta distanza. Anche a me piace molto, senza tutti sti fronzolini.
4: Sì,
0: è
4: proprio bella. Di solito difficilmente le ultime mi hanno colpito. A parte l'ultima che mi piaceva molto perché il fucsia è il mio colore preferito.
0: Ah, quella, però non la prima maglia.
4: Diciamo che no, quella bianca e nera poi c'aveva un po' di
0: sì
4: mi ha colpito quella, però quest'anno è proprio stato amore a prima vista, mi è piaciuta tantissimo.
0: Sì, a me l'ultima di quest'anno non faceva impazzire perché mi sembrava un po' un codice a barre e non, infatti non l'abbiamo neanche usata tantissimo. In realtà so che piaceva molto ai ragazzi, perché per esempio mia figlia piace tantissimo, io sono un po' più anziano, un po' più vecchio stile, mi piace di più la nuova, quella che ormai sarà la nostra maglia ufficiale.
4: Speriamo porti fortuna.
0: Di gara. Senti, era arrivato un tempo fa, eccola qua, bravo Yves, che ce la fa vedere, tra l'altro con un Ildiz, con una faccia, con una bella scritta Juve davanti alla faccia, insomma continua a dichiarare amore per la Juve, il nostro Kenan, è stato anche per l'ennesima volta insignito dei galloni del campione anche da Del Piero, no? Quando gli hanno chiesto quali giocatori vorrà guardare a questo mondiale, dice voglio vedere la Turchia di Ildiz, perché insomma dice che gli trasmette delle belle vibrazioni, lo fa tremare, no? Quindi insomma un bel riconoscimento anche da parte del nostro capitano. Io continuo a chiamarlo capitano perché credo che
4: che
0: non ci siano alternative. Dicevo, era arrivato un vocale prima, Yves, se riusciamo a sentirlo, così sentiamo anche le vostre voci. Ce l'abbiamo, ecco.
5: Dario, buongiorno, Daniele Tenerife.
0: Ciao Daniele.
5: Sono appena collegato, quindi non sono aggiornato sull'argomento di oggi. Un saluto a tutti, eventuali ospiti. Ti volevo chiedere, ma tu accetteresti una Juventus l'anno prossimo, al di là di tutti i ragionamenti che si possono fare, che non combatta perlomeno per lo scudetto?
0: Allora Dani, intanto ciao, ben trovato. I temi, guarda, li stiamo introducendo adesso perché come sai nella prima mezz'ora facciamo più che altro le statistiche, abbiamo avuto Stefano Romagnoli. Ti rispondo alla domanda e poi voglio sapere anche cosa ne pensa Eleonora. No, la risposta è no, nel senso accetto e con molta, diciamo, non so se dire umiltà o senso della realtà, il fatto che la Juve non sarà ancora pronta per la Champions. Questo penso che sia sotto gli occhi di tutti, non credo che la Juve possa competere per la Champions se non arrivare a un ottavo, magari un quarto, ecco, credo che un quarto di finale la Juventus possa provare a farlo. In Italia però no, in Italia non lo accetto, anche perché secondo me per arrivare a competere di nuovo per la Champions devi fare prima lo step di essere competitivo in Italia. Dubito che una qualsiasi squadra al di là della Juventus possa sentirsi pronta per la Champions. In questo caso penso anche al Milan, al Napoli, alla Roma, a chi andrà in Champions. Nessuna di queste squadre potrà competere con la Champions, forse solo un pochino di più l'Inter, perché ha vinto lo scudetto e perché comunque la Champions quest'anno l'ha giocata, poi insomma è uscita anche abbastanza in fretta. Però se devo pensare a una che può essere attrezzata per arrivare almeno verso il fondo, penso a quella che ha vinto lo scudetto l'anno prima. Eleonora?
4: Sì, sono d'accordo.
0: Sei d'accordo? Quindi anche tu una Juve che lotta per lo scudetto, però sì.
4: Assolutamente sì.
0: No, ma il problema grosso, sai Daniel, qual è? Che purtroppo l'ingresso in Champions, più che per competere per la Coppa, no? Perché ieri pomeriggio con Luigi Schifo, un po' provocatoriamente, ma neanche troppo, dicevamo che forse l'Europa League in questo momento sarebbe da poter vincere, no? Però se tu vai in Europa League e non in Champions non ti arrivano i soldi. Esatto. E per fare una squadra che ti consente di vincere devi arrivare a prendere quei soldi lì, oltre all'appeal nei confronti di determinati campioni. So. C'era ancora un altro vocale, sentiamolo.
6: Buongiorno Dario, Cristiano.
0: Ciao Cristiano, non può che non ti
6: delle
0: sentivo.
6: Delle due partite rimanenti io temo più quella con la Fiorentina, nonostante si giochi in casa e nonostante la Fiorentina abbia disputato una brutta stagione, però la rivalità con i Viola, più da parte loro chiaramente,
0: certo,
6: che risale a inizio anni 80 più o meno, ci ha giocato purtroppo negli anni brutti scherzetti, anche sconfitte, soprattutto a Firenze, è vero, ma anche pareggi, beffa, e quindi non mi fido. Il Torino, certo, è il derby, però col Torino sai sempre dove vai a parare. Secondo me la Viola per noi è più un'incognita e negli anni abbiamo perso più punti contro di loro. Detto questo, abbiamo motivi per essere fiduciosi, ottimisti, perché stiamo bene, non abbiamo, diciamo, tantissimi infortunati, per fortuna arriviamo bene fisicamente, quindi mi aspetto 3 punti. Non mi interessa come, Cortomuso, Goleada, domani 3 punti, e se si fanno questi poi secondo me ci siamo. Ciao, buona giornata.
0: Guarda, io ti dico la verità che una goleada non mi dispiacerebbe neanche vederla, perché non ne abbiamo viste tante quest'anno. Credo che dopo i due all'inizio dell'anno, il 4-3 con l'Inter e il 4-4 col Borussia Dortmund,
4: bellissime partite.
0: Sì, abbiamo fatto il 3-0 col Napoli forse, vicino a Natale. Però non ricordo altre partite con particolari gol, se non i 2-0 col Bologna e col Genoa, che però non sono goleade, 2-0 insomma un risultato dovrebbe essere abbastanza
4: goleade,
0: standard.
4: No, però abbiamo fatto comunque risultati in partite che prima magari
0: sì. Non lo so, io queste due partite in realtà a me preoccupano tutte e due, perché, ma mi preoccupavano tutte queste quattro, perché all'andata le abbiamo pareggiate tutte e quattro, no? E al ritorno purtroppo una pure, che era quella col Verona, per fortuna abbiamo vinto con Lecce a Lecce e non era assolutamente scontato, perché Lecce aveva bisogno di punti salvezza. E adesso affrontiamo due squadre che hanno la mente libera, perché non hanno più niente da chiedere a questo campionato, che sanno che se ci fanno un dispetto fanno la felicità di tutti i loro tifosi, però la Juve proprio, e sono queste, no, forse le partite che ti devono dimostrare che la Champions te la meriti.
4: Sì, e poi diciamo anche questa rivalità sentita la sentono solo loro.
0: Sì, quello senz'altro.
4: Come Atalanta eccetera, sono squadre che diciamo noi con tutto il rispetto del mondo non è che calcoliamo così tanto, non è una partita che sentiamo,
0: sono
4: loro che comunque c'è la Juve e sono contro di noi. La Fiorentina è lo stesso, cioè noi non li consideriamo.
0: No, sono una delle tante partite dell'anno.
4: Tante partite.
0: Sapendo che quando andiamo a Firenze c'è particolare.
4: Invece loro sono agguerriti già.
0: Ma anche a Bologna, no? Quando vai a Bologna.
4: Coltello tra i denti, cose del genere.
0: Quando vai a Bologna sembra che arrivi un derby pazzesco, in realtà.
4: Esatto,
0: insomma,
4: cioè.
0: Vabbè, comunque poi vediamo cosa succederà domani, e sperando ovviamente tra l'altro a quest'ora saremo già verso la fine della partita, perché sono le 13:47 quasi, quindi saremo diciamo in chiusura.
4: Siamo sicuri che domani è mezzogiorno?
0: Speriamo di sì. Tra l'altro, ecco, l'altra cosa che ci tenevo a dire, visto che poi, come diceva anche Cristiano, c'è la possibilità già con domani, no, di avere un piede e mezzo diciamo in Champions, va da sé che dobbiamo vincere, perché le altre sfide sono Pisa-Napoli, e onestamente non mi aspetto che il Pisa possa fare chissà
4: queste
0: che sgambetti al Napoli, visto i pochissimi punti, i pochissimi gol che ha segnato quest'anno. C'è Como-Parma, anche lì il Parma di nuovo un'altra squadra che non ha niente da chiedere, non credo che il Como avrà grosse difficoltà. Genoa-Milan è una partita che mi incuriosisce, perché è vero che anche il Genoa non ha grosse ambizioni di classifica.
4: Ma visto l'andamento del Milan attuale...
0: Esatto, infatti più per come sta andando il Milan che per quella che può servire eventualmente al Genoa, che si è salvato, e comunque una squadra storica, che penso che anche per loro sarà l'ultima partita in casa, penso che vogliano salutare i propri tifosi con un regalo. E poi ovviamente c'è il derby di Roma, da capire con chi si presenterà la Lazio, no? Perché Sarri aveva detto che se spostavano la partita
4: o non
0: presentavano la squadra, o non andava lui, o mandavano la primavera, insomma ha minacciato la qualunque, detto che purtroppo la Lazio di questo momento non mi dà tutta sta fiducia, cioè paradossalmente forse Genoa-Milan è quella che mi dà più speranze di tutte queste partite. La Lazio ha fatto due partite di fila contro l'Inter, ne ha prese mi sembra 4 in campionato, due in Coppa Italia, insomma non mi sembra...
4: Anche non giocando, perché in Coppa Italia non hanno giocato.
0: Tra l'altro. E quindi ecco, l'unica speranza è che essendo un derby non vogliano proprio regalare...
4: regalare... O hanno risparmiato le energie per il derby, non so.
0: No, forse... ecco, anche perché avendo perso la Coppa Italia, non avendo più possibilità di andare in Europa in nessun modo, la cosa che su cui potrebbero far forza è quello che vorrebbe forse fare poi il Toro la prossima settimana, no? Cioè impedire all'altra squadra della città di andare in Champions, perché poi di fatto potrebbe essere l'unico obiettivo, chiamiamolo morale, se vogliamo definirlo morale, della Lazio. Juve-Fiorentina l'abbiamo detto, c'è un Inter-Verona che non serve a nessuno alle 15, Atalanta-Bologna alle 18 e poi alle 20.45 invece le tre sfide che riguardano invece la parte bassa della classifica, quindi per la salvezza Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino, anche se poi Cagliari-Torino, insomma il Toro è già salvo, il Cagliari è... parecchio su, insomma, sarà cosa tra Cremonese e Lecce, però la matematica dice che anche il Cagliari non è ancora salvo e quindi ci va la contemporaneità anche di quelle tre partite. Sei d'accordo sul fatto che forse è Genoa-Milan quella da cui possiamo sperare qualcosa di più?
4: Sì, poi non si sa mai, cioè...
0: No, certo.
4: Spera sempre, però.
0: Partendo
4: intanto
0: sempre...
4: partiamo da...
0: Brava.
4: Noi, pensiamo a noi, a vincere.
0: Infatti
4: noi,
0: stavo arrivando lì. Partendo dal presupposto che noi dobbiamo vincere la partita,
4: esatto.
0: Perché noi tutti i calcoli li facciamo se noi vinciamo, perché se noi non vinciamo ci siamo sparati sui piedi da solo. Veniamo ai vostri messaggi. Massimiliano da Roma: ciao grande Dario, dunque le qualità tecniche per centrare l'obiettivo le abbiamo, ciò che mi preoccupa è l'aspetto mentale di questa squadra. Speriamo che quei tre lì davanti possano trascinarci verso la qualificazione in Champions. Una domanda: ma i criteri per la composizione dei calendari escludono i derby alla prima e all'ultima? Qualcuno sa spiegarmi perché allora è stato messo Toro Juve all'ultima? Ma non, sinceramente all'ultima non lo so, alla prima sicuramente sì, e l'altra questione è che non si possono fare i derby alle 20.45, infatti l'altra cosa che io avevo sollevato quando è venuto fuori lo spostamento alle 20.45, dicevo ma scusate, ma se i derby non si possono fare alle 20.45, vale solo per la domenica alle 20.45, perché altrimenti non aveva senso, no? Il problema del lunedì, cioè era veramente paradossale, era un continuare a peggiorare una situazione regolamentale che è oggettivamente un po' vischiata. Non lo so, non mi ricordo, sicuramente non la prima, forse addirittura non le prime due, però sull'ultima non ricordo che ci siano divieti, tra virgolette, per fare i derby, sinceramente, anche perché non vedo perché ci dovrebbero
4: non
0: essere.
4: Non potrebbero nemmeno far sapere l'orario della partita due giorni prima o tre,
0: certo,
4: e l'hanno fatto lo stesso, però, quindi il dubbio viene. Cioè,
0: però l'hanno fatto lo stesso. No, quello che... io non ho capito se veramente il problema fosse era solo Roma-Lazio e c'era la questione della contemporaneità. Secondo me si poteva scorporare Roma-Lazio, vista la particolarità della situazione, e spostavi solo quella partita lì. Detto questo, in un modo o nell'altro, alla fine si è tornati praticamente alla scelta iniziale, no? Perché se si fa le 12 invece che le 12.30, ma quello oggettivamente cambia poco. Oltre al fatto che bisogna anche capire quanto poi questa contemporaneità delle partite sia fondamentale, no? Tanto se devi vincere, devi vincere, indipendentemente
4: anche
0: che
4: quello...
0: tu giochi la prima, la seconda, la terza partita nell'ordine.
4: Poi in una situazione del genere potevano fare un'eccezione, cioè,
0: boh. O magari accorgendosene non nella settimana stessa, a proporre un'inversione di giornate, no? Inverti la terz'ultima con la penultima, nella terz'ultima il problema della contemporaneità non ce l'hai e fai un'inversione di partita.
4: Non lo so come hanno pensata, boh.
0: Buongiorno Teresa che ci saluta, buongiorno a tutti, non sono per niente tranquilla, lo so, ce l'hai già detto ieri Terry, perché non ho ancora metabolizzato il pareggio contro il Verona, già retrocesso tra l'altro, eravamo lì sia io che Leonora e siamo venuti via non proprio felicissimi.
4: No.
0: Questa squadra è davvero in grado di portare a casa 6 punti, niente calcoli, domani bisogna solo vincere e speriamo ovviamente, e poi ci manda un abbraccio. In grado di portarli a casa? Sì, perché oggettivamente in grado lo è, e poi è chiaro che la partita però va giocata, no? E va giocata, no, come si deve. deve.
4: Più che giocata, devono segnare.
0: Eh certo.
4: È quello il problema, perché tirare in porta tirano, ma se uno
0: però
4: non
0: sai
4: segna...
0: che, allora, il problema della Juve di quest'anno è che ha veramente tirato tantissimo e ha segnato poco, probabilmente però in proporzione ai tiri fatti, perché in realtà la Juve, lo guardavamo ieri pomeriggio con Luigi, tolta l'Inter che ha fatto 85 gol, è il secondo barra terzo attacco del campionato, perché dopo l'Inter che ne ha fatti 85 c'è il Como che ne ha fatti 60 e la Juve che ne ha fatti 59, quindi in realtà di gol ne abbiamo fatti, però abbiamo creato talmente tante occasioni in certe partite che te ne aspetti sempre esatto. Qualcuno in più.
4: Non è vero che la Juve non gioca, possiamo dire che non è vero, perché cioè, ogni volta sembra non giocano, invece giocano, il problema è che se tiri e non segni non fai gol, cioè la porta la devi prendere, non è che uno conta i tiri, contano i gol.
0: Magari, ma quindi, se ogni tre tiri ci fosse un gol saremmo probabilmente campioni d'Italia quest'anno. E magari anche ogni tre traverse un gol, no?
4: Sì,
0: perché anche quest'anno ne abbiamo prese tante. Ciao Dario, c'è Eleonora, per domani ho fiducia, ma mi preoccupano molto gli arbitri e il VAR, questo è altro tema, no? Non solo per noi, ma in generale sull'andamento delle partite. Gli ultimi turni non fanno sperare bene, poi ovviamente se noi le vinciamo entrambe non c'è altro da dire. Mi piacerebbe però che non si dovessero fare tre gol per arrivarne a uno, certo, perché poi i fuorigiochi millimetrici, quelli insomma, effettivamente ne abbiamo viste tante. Tra l'altro domani c'è la combo Massa Chiffi, che non è proprio il massimo della vita per
4: siamo tutti
0: per
4: preoccupati per questo.
7: Viva l'onestà.
4: Esatto.
0: Soprattutto ecco anche Calulu, leggevo un articolo stamattina credo su Tutto Sport, che con Massa non è fortunatissimo nelle ultime tre partite che è stato con la Juve arbitrata da Massa. Calulu è stato espulso due volte, perché una volta era quella di Roma con la Lazio, quello che l'hanno guardato dal drone, e l'altra volta no, era con chi, scusami, era Chiffi al VAR, che era quella di San Siro, dell'espulsione di Calulu con bastoni eccetera,
4: anche quella
0: eccetera.
4: Giustissimo.
0: Vabbè, quest'anno è andata così. Io sono uno che mi sono sempre lamentato di chi si lamentava di arbitri e VAR. Quest'anno devo dire che ne abbiamo viste veramente talmente tante. E a proposito di Fiorentina, anche il rigore su Vlahovic dell'andata,
4: appunto.
0: No?
4: Allora io dico questo. Ok, siamo superiori, no? Abbiamo questa cosa noi juventini, siamo superiori agli arbitraggi, eccetera, no? Che non ci mettiamo a parlare, ma basta, perché non è che per questo allora dobbiamo essere sempre penalizzati,
0: no.
4: Perché basta, cioè non se ne può più.
0: Allora, vediamo un po'. Tiziano da Milano ci dice: dalle voci che circolano il prossimo attacco della Juve potrebbe essere così composto. Vlahovic si rinnoverà, Colomuani, David, Ildiz e il portoghese che evidentemente è con Seisao. È di vostro gradimento? A me non entusiasma granché. Lo posso capire, Tiziano, anche se tutto sommato mi sembra un buon attacco. Dammi però delle alternative, perché poi il problema è sempre quello, no? Cioè, ieri anche parlavamo con molti ascoltatori durante Colpo Gobbo, tanti che dicono no, Vlahovic non mi piace, Colomuani non mi piace, con Seisao non mi piace.
4: Però chi ti piace?
0: Qualcuno lo dobbiamo pur mettere dentro, no? Detto che
7: tanto Gabibbo.
0: Esatto. Detto che tanto Haaland non lo trovi. Perché poi l'altra questione è di Haaland in giro, non è che ce ne sono tanti. Tanti, no? Certo, a noi farebbe molto comodo il Kefren Thuram, buonanotte, il Marcus Thuram di turno. Ecco, allora lì in tanti dicono ricongiungiamo i fratelli, che insomma Thuram me lo
4: dico da sempre, se Marcus vuole.
0: Solo che non ricordo operazioni di mercato fra Inter e Juve di giocatori di quel livello.
7: La PEC di raggiungimento familiare.
0: Esatto. Ecco, guarda, c'è Massimiliano che ci manda, credo, uno screenshot che, aspetta, è che non riesco a ingrandire. Aspetta, no, invece lo posso ingrandire, devo schiacciare su questa roba qua, se no facevo una roba bruttissima che mi portavo come gli anziani. I derby non potranno disputarsi alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale della giornata 9. Sai che questa me l'ero persa, Massimiliano? Non me lo ricordavo. Ma è di quest'anno questa, dunque, perché poi dice prevista per gli incontri in casa in trasferta le seguenti coppie di società, va bene, gare tra squadre partecipanti alle coppe europee, va bene, non ci sarà la sosta invernale in periodo natalizio, si giocherà nei weekend del 21 e del 28 e del 3, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio. Se questa è la notizia, oggettivamente è un assoluto controsenso, ma non mi stupirebbe sinceramente,
4: no.
0: Visto quello che abbiamo visto. Però la cosa che mi stupisce ulteriormente, Massimiliano, è che i calendari sono usciti a luglio e nessuno ha mai fatto notare questa cosa. Sinceramente non me lo ricordavo. E detto questo, tanto ormai è così e ce la prendiamo, tra virgolette, ce la prendiamo
4: cambierà.
0: Praticamente così.
4: Cambierà.
0: Stavo leggendo su Twitch e non riesco a leggere la chat, adesso fra poco la scorriamo così l'andiamo a leggere, però ecco, torno un attimo sul messaggio di Tiziano, no? Perché a parte che sì, sono voci, nel senso che sono nomi che vengono accostati, perché anche su Colomouani è sempre tutto un pur parler, tra virgolette, un po' come lo è su Lewandowski, nel senso che se fai questo tipo di elenco qui, al posto di Colomouani potresti metterci Lewandowski, nel senso che è un altro nome di cui si parla. Chiaro che secondo me o Vlahovic o Lewandowski, dubito che ci possano essere entrambi, dal punto di vista anche banalmente sia economico che tattico, perché poi di fatto dovresti panchinare Vlahovic e dubito che Vlahovic accetterebbe di stare in panchina, oltre a un rinnovo che sarebbe molto costoso. Ecco, però allora chiedo a te, Eleonora, perché poi così so già cosa pensano i nostri amici da casa, ma voglio sapere da te, Vlahovic rinnovi o non rinnovi?
4: Posso dire la...
0: Sì, assolutamente. Così scateniamo. Guarda, c'è Forza Onore che è pronto ad aspettare.
7: Ruota libera.
0: Sentire cosa dici, perché lui è un super fan di Vlahovic.
4: Allora, diciamo che è troppo incostante. Mm-hmm. Non è uno su cui si può fare affidamento, secondo me. Quindi io non lo rinnoverei.
0: Ok.
4: Nonostante, cioè, so che ama la Juve, tutto quanto, però noi abbiamo bisogno di un attaccante... ok che ami la Juve, va tutto bene, però veramente e gli infortuni, e poi lui deve lavorare molto a livello anche mentale,
0: sì,
4: perché è un giocatore molto molto instabile, irascibile, quindi deve lavorare su molti aspetti, e la Juve non ha tempo da aspettare.
0: Certo.
4: Non ha tempo perché tu vada bene, cioè no, alla Juve devi arrivare, devi segnare, devi vincere, punto e stop. Io la penso così, poi ognuno la pensa come vuole.
0: Intanto cioè, su Vlahovic ci sono i pro e contro. Anche su Yıldız abbiamo anche ascoltatori, che Yıldız che sembra quello che potrebbe mettere d'accordo tutti, c'è anche qualcuno che non è d'accordo su Yıldız, sugli allenatori sappiamo come funziona, sì. Quindi ognuno ha il suo parere. Forza Onore ci dice Juve Pisa 4-0, sì, hai ragione a proposito, sì, delle goleade, però ragazzi stiamo parlando di una squadra che...
4: Pisa, cioè,
0: aspetta,
4: no,
0: ti faccio vedere. Cioè il Pisa,
7: Sassuolo Juve 3-0,
4: sì, sì, è vero.
0: Però il Pisa ha subito 66 gol, ragazzi, 66, esatto, gol, cioè capisci che è la squadra che nessun'altra squadra ne ha subiti più di 60. Il Verona stesso, che è penultimo, ne ha subiti 58, e quella era l'altra recriminazione che io facevo l'altra settimana quando abbiamo pareggiato, cioè si è riusciti a fare solo un gol su punizione su un errore di Montipò, perché la punizione non era battuta benissimo, a una squadra che ha subito 58 gol, ragazzi, no? Quindi c'è anche quello da tenere in considerazione. È chiaro che se fai le goleade contro le squadre che non hanno praticamente la difesa, è vero, te la porti a casa, sei felice.
4: Non è sempre detto,
0: perché infatti col Verona non l'abbiamo fatto.
4: È così scontato.
0: Sono le 14 passate, andiamo con il notiziario, tra pochissimo.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: Rieccoci in onda alle 14:04 minuti, quasi 5, con sempre tutte le che vuoi insieme fino alle 15. Poi ci sarà Sabato Sport con Chiara Leati. Si chiama Eleonora la nostra ospite, dico per chi ci sta scrivendo su Twitch che l'ha chiamata Veronica. Si chiama Eleonora. Lo so che tu la pensi così, ma sai che siamo anche in tanti a pensarla in maniera diversa. Mi riferisco a Forza Onore che ci sta scrivendo su Vlahovic, come sempre, no? Questa discussione che ormai portiamo avanti da settimane. Se non da mesi. Ricordo solo io, perché non gliel'ho detto forse, che poi dobbiamo sentire Alessia Mingione, non so, in questa parte, poi quando riesce a mandarle il link, perché mi sono dimenticato di dirtelo nella pausa. Adesso così andiamo a contattare la nostra prossima ospite. Daniel ci dice: quanto mi verrebbe da ridere se la finale del tennis passasse a lunedì causa pioggia, no? Anche per quello che ci diceva prima Stefano Romagnoli, che stava piovendo. In realtà adesso insomma stiamo guardando guardando anche in sottofondo le immagini di Sky, direi che sono, non so se sono di repertorio o se sono di stamattina, però prima ho visto un servizio dell'inviato a Roma per il tennis e mi sembrava che ci fosse il sole in sottofondo, quindi non riesco a capire se questo è un preriscaldamento di Sinner, cosa che può essere, perché la finale dovrebbe essere, poi la finale, scusatemi, la ripresa della semifinale dovrebbe essere alle 15, però comunque prima dall'inviato sembrava che il sole ci fosse. Chiaro che se riescono a giocare meglio, anche nell'ottica di dare a Sinner il più riposo possibile, se dovesse vincere, perché in questo momento è avanti, però non è ovviamente scontato. Davanti c'è un signore che si chiama Medvedev, che non è assolutamente l'ultimo degli arrivati. E c'era ancora un messaggio che, ecco, Angelo da Frosinone, che ci dice: in fatto di attaccanti, perché poi Ampalo non va bene per la Juve? Ha fatto più di 20 gol, è così peggio di Openday e Zegrova. Angelo, sì, ha fatto 20 gol, però in Serie B, cioè col Palermo, se non ricordo male. Poi Ampalo, lo stavo cercando prima. Sì, Palermo, stagione 25-26, 38 partite, 24 gol e 7 assist. Certo, se leggi questi numeri qui, stiamo parlando di un signor attaccante, ma
4: devi vedere anche il contesto.
0: L'anno scorso, se non ricordo male, poi Ampalo era al Venezia e il Venezia è retrocesso, ecco. Pur avendo poi Ampalo in attacco, che probabilmente ci sono quei giocatori che rendono molto bene nel campionato cadetto. Il campionato di Serie B è un campionato difficilissimo, questo non sto dicendo, però evidentemente i livelli sono diversi, se no non sarebbe la Serie B e sarebbe la Champions League, no? Sono tantissimi giocatori che hanno fatto sfracelli in Serie B e poi arrivati in Serie A non li hanno fatti o non li hanno mantenuti, e poi Ampalo, diciamo che in un certo senso ha fatto il contrario, ha dimostrato al Venezia di essere un buon giocatore probabilmente per una squadra in mezza classifica, ma poi andando in Serie B invece forse è esploso, e può essere che quella sia effettivamente la sua dimensione. Riusciamo a sentire un vocale nel frattempo, Yves, così ascoltiamo anche i nostri amici da casa.
8: Buongiorno Dario, buongiorno Veronica, Stefano da Bergamo.
0: Ciao Stefano.
8: In partenza domani mattina all'alba per andare a vedere la partita contro i fiorentini, che ci odiano, ma anche noi non abbiamo grande simpatia per loro, anche per come si comportano e per tutto quello che dicono su di noi. Quindi spero che ci sia una bella goleada domani, anche come lezione nei confronti di questi signori. Detto questo, devo dire che tutto questo cancan che c'è stato in questi giorni per spostare sto benedetto orario a mezzogiorno, per non sovrapporsi all'evento dell'Internazionale d'Italia di tennis, secondo me sarà inutile, perché il meteo ci dice che sia oggi che domani sulla capitale è prevista pioggia a gogo, e quindi facilmente la finale, vedrete, sarà disputata lunedì. Quindi il calcio in sostanza poteva tranquillamente svolgersi agli orario consono delle 15 piuttosto che delle 20:45. Ciao.
0: Lo so Stefano, però quello no, a parte che non lo puoi prevedere, no? Cioè non è che puoi aspettare, ce l'hanno detto giovedì sera, non è che potevi aspettare oggi per vedere il meteo.
4: Se avessero spostato la partita e avesse piovuto... Non avesse piovuto, avesse piovuto e dovevano entrambe farle lunedì.
0: No, ma infatti no, diventava... No, ovviamente quello non lo si può fare, non lo puoi prevedere. Tra l'altro l'unico dubbio che mi viene in mente è che continuano a chiamarti Veronica, che oggi doveva venire Veronica Vignieri. Ma io non l'avevo detto a nessuno, cioè... Forse quando ci eravamo salutati avevamo detto ci rivedremo il 16 di maggio. Comunque Eleonora Frescura qua con noi oggi, non Veronica, visto che sono già in due. Sì, poi insomma Stefano, la questione del calendario l'abbiamo già affrontata, anche se dicevo prima, no, che in realtà da quello che si è visto nel servizio che stanno facendo a Roma, Stefano Romagnoli all'1:15 ci diceva che stava effettivamente diluviando, però poco fa invece mi è sembrato di vedere il sole. Detto che appunto la partita di Sinner con Medvedev ripartirà da metà del terzo set, anzi forse qualcosa più che la metà, dovrebbe durare 40-45 minuti, un'ora al massimo se Medvedev dovesse riuscire a recuperare qualche punto. Per cui cioè, la finestra temporale in cui ci deve essere il sole, effettivamente per fortuna deve essere abbastanza piccola. È chiaro che però devono avere la possibilità di almeno di scendere.
4: Quello ancora non lo possiamo
0: prevedere. su quello ancora non lo possiamo prevedere. Abbiamo pronta Alessia, mi fa segno Yves. Ah no, non ancora. Allora c'hai un vocale, perfetto, andiamo con il vocale.
9: Ciao Dario, ciao Eleonora, Enrico della provincia di Lodi.
0: Enrico, ciao.
9: Io Vlahovic lo rinnoverei ad ogni costo, perché è il centravanti, il tipo di centravanti che Spalletti auspicava prendessimo a gennaio.
0: Questo è vero.
9: Quando lui era infortunato. Poi secondo me Colomoni non è il suo perfetto sostituto, perché non è quel tipo di centravanti, e quindi se non Vlahovic chi? Sul mercato io non vedo giocatori realisticamente prendibili che lo possano sostituire. Lui l'abbiamo già in casa, direi che sarebbe per me una follia non rinnovarlo. Cioè, forza Juve.
0: Guarda Enrico, sono d'accordo su tante cose che hai detto. Parto dalla prima, il fatto che corrisponde esattamente alla descrizione che aveva fatto Spalletti dell'attaccante che voleva, al punto che io alla fine del mercato di gennaio mi ero posto il dubbio che la Juventus non avesse poi effettivamente acquistato un ulteriore attaccante, perché c'era la possibilità magari che il ritorno di Vlahovic fosse prima rispetto a quello che si pensava, no? Per cui si parlava di fine marzo, ho detto beh, se non hanno comprato nessuno magari perché gli hanno garantito che Vlahovic rientra prima. Poi purtroppo non è successo, non solo non è rientrato prima, ma poi quando è rientrato seppur è rifatto male, ha saltato altre 3-4 partite. E sono d'accordo, ed era anche quello che dicevamo prima con Eleonora, sul fatto che difficilmente hai un'alternativa valida e lui ce l'hai già in casa. È un po' il discorso che si faceva con Rabiot, no? Perché rinnovare Rabiot a 7 milioni oppure andare a comprarne un altro che devi anche spendere per il cartellino. Forse paradossalmente Vlahovic in questo momento è ancora più difficilmente sostituibile, no? Che è quello che stavamo dicendo anche prima con Yves durante la pausa. Non ci sono in questo momento in giro così tanti giocatori che possano sostituire veramente Vlahovic. Italian Magic su Twitch ci dice: Schillaci era capocannoniere in Serie B quando l'ha comprato la Juve, vero, però stiamo parlando intanto di un calcio di 30 anni fa, che è molto diverso dal calcio di adesso, e stiamo parlando di un calciatore che la Serie A, se non ricordo bene, non l'aveva ancora mai fatta, no? Invece su Poyampalo lo abbiamo già anche visto in Serie A, quindi secondo me c'è ancora anche quel passaggio lì. Poi per carità, anche Dybala l'avevamo comprato dal Palermo, esatto. Però aveva già fatto il Palermo in Serie A, aveva già segnato a San Siro, aveva già fatto vedere anche contro squadre di un certo livello quali erano le sue caratteristiche. Io in questo momento in Italia davvero, prima parlavamo di Thuram, ma altri attaccanti che vorrei di altre squadre faccio fatica a pensare. Il Milan non ce l'ha, è messo peggio di noi, e infatti sono lì che non sanno più dove andare a sbattere la testa. La Roma sì, ha Malen, ma Malen sì. Per me è un Colomouani, cioè non è, se vado a prendere Malen allora il discorso vale con Colomouani. E la Lazio fondamentalmente non ce l'ha, e poi a scendere sì, non so, si può prendere Duvikas dal Como, che ha segnato sì, effettivamente tantissimo. Ecco, se devo pensare a un attaccante che gioca in Italia, che ha fatto molto bene, che quindi conosce anche il campionato, paradossalmente andrei a pensare a lui. Però se il Como, e ci andrà perché ormai è matematico, farà le coppe, dubito che smantellerà completamente la squadra. Ha detto che forse Gianni Copaz è in uscita, credo inevitabilmente. Cioè questo è, no, il tema, Eleonora, sì, che ci stiamo portando dietro.
4: Sì, esatto, quello che dicevamo prima, che è difficile trovare il fuoriclasse, diciamo, no? Quello che spicca rispetto agli altri. Il calciatore è quello forte, cioè che trascina la squadra, diciamo questo, no? L'attaccante forte è difficile trovarlo e, boh, non so, dobbiamo andare a vedere anche negli altri campionati, no? Anche all'estero, eccetera, ma come dicevamo prima, lì c'è anche un altro modo proprio di giocare, di vedere il calcio, cioè il calcio più giocato, quindi la difesa più debole.
0: Certo.
4: Più gol, e dipende sempre un po' da dove giochi.
0: Cioè, infatti prima parlavamo anche dei campionati spagnoli, per esempio. Era
4: esatto.
0: Il segno che non ho capito, Yves, se era il segno infatti... che abbiamo Alessia, sì, perché ti vedevo ti vedevo volare in regia. Allora diamo il benvenuto, il bentornato, anzi, ad Alessia Mingione. Ciao Ale, ben trovata.
10: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Eccola qua, cioè, mi fa sempre molto piacere sentirti e vederti, lo sai. Senti, parto subito da te, perché questo tema Vlahovic ormai ce lo portiamo dietro da un anno intero, forse con l'avvicinarsi della fine della stagione diventa ancora più importante, no? C'è la questione rinnovo, sì, no, e poi la questione se non rinnova chi al posto di Vlahovic, perché poi la tematica importante è quella. Voglio sapere da te da che parte stai, cioè se lo vorresti rinnovare o meno, e chi vedresti sia come papabile, quindi in ottica di un'eventuale realizzazione di operazione, sia chi vorresti invece al posto di Vlahovic, che non necessariamente sono la stessa cosa.
10: Allora, la questione attaccanti ormai è ben evidente. Dusan Vlahovic è ritornato ed è tornato abbastanza forte perché si è fatto sentire soprattutto nell'ultima gara contro il Lecce, perché è andato in gol dopo soli 10 secondi e poi è stato proprio il suo gol che ha deciso la gara e che ha portato a casa 3 punti fondamentali in chiave lotta Champions League. Proprio pochi giorni fa ho fatto proprio un reel sui nostri canali social di Radio Bianconera concentrandomi su Dusan Vlahovic, perché infatti allora mi sono posta la domanda, anzi ho posto la domanda ai tifosi, se è giusto che Dusan Vlahovic venga rinnovato o meno. Ad oggi la risposta è una, ovvero io sono dalla parte di Dusan Vlahovic, lo sai, sono sempre stata una sua grande sostenitrice, malgrado magari il suo comportamento che a volte ha destabilizzato un po' gli animi e di conseguenza anche le sue prestazioni in campo, però non si può discutere la caratura di Dusan Vlahovic, anche perché proprio dopo la gara contro il Lecce, anche Luciano Spalletti lo ha detto in conferenza stampa, quando è arrivato voleva un attaccante fisico e Vlahovic lo ha definito come tale, perché ovviamente ha evidenziato le caratteristiche del bomber numero 9 e quindi è chiaro che la volontà di Luciano Spalletti sia quella di che il rinnovo di Vlahovic venga appunto concretizzato. È una questione delicata perché appunto il nodo riguarda sempre l'ingaggio, perché il serbo vorrebbe un aumento, si parla di un biennale da 6 milioni di euro netti a stagione, lui pretenderebbe qualcosa di più, quindi diciamo che purtroppo il punto interrogativo riguarda sempre la questione economica. Certo è che se il numero 9 è tornato ed è tornato anche in gran forma perché vuole incidere, è un attaccante anche diverso a livello mentale, sicuramente è un grande vantaggio e soprattutto vuole dimostrare di essere a tutti gli effetti un numero 9 di eccellenza.
0: Sai qual è il mio dubbio su Vlahovic, Alessia, poi ti faccio continuare, è che arriva Allegri e dice è colpa di Allegri che Vlahovic non segna, poi arriva Motta, vedrete quanti gol fa con Motta ed è rimasto sempre lì, arriva Tudor ed è rimasto sempre lì, cioè non ha mai fatto quel salto che mi fa dire no, io lo terrei tutta la vita, no? Cioè è sempre un po' incompiuto, se vogliamo.
4: Dici che si è ripreso, che è andato forte perché vuole il rinnovo, è normale, cioè è normale che lui adesso tenda a giocare bene, a fare bene, perché vuole il rinnovo, è molto semplice, e soprattutto l'aumento. Sì. Quindi sì, cioè, dobbiamo vedere intanto la partita di domani e poi vedremo.
10: Certo, il rinnovo è importante se lui vuole restare alla Juventus, perché altrimenti metterebbe in campo le sue qualità per cercare di ottenere l'offerta migliore. Io credo che Luciano Spalletti sia un grande allenatore e questo lo ha dimostrato fin dall'inizio, perché se a quest'ora ci fosse stato lui sulla panchina della Juventus, a quest'ora dico che i bianconeri non potevano anche lottare, non dico per il titolo, ma per il secondo posto sì, perché lo è attualmente, con una squadra comunque che non è proprio da Luciano Spalletti, e infatti proprio in vista del mercato estivo si dovrà costruire una squadra adatta alla sua tipologia di gioco, però appunto la grande differenza la fa l'allenatore ha fatto crescere tanti della rosa, tra cui Locatelli, tra cui Calulu, tra cui McKennie. E Vlahovic è uno di questi, perché il nostro allenatore punta tanto su Vlahovic.
0: Guarda, ti dico, io sono uno di quelli che ti fa Juve, no? Per cui io sarei contentissimo se da domani Vlahovic mi fa 2 gol domani, 2 gol contro il Toro, e io sono la persona più felice del mondo, no? Non è che voglio che Vlahovic continui, tra virgolette, a far male. Andiamo sul discorso eventuali sostituti, Ale. Chi è papabile e chi invece vorresti se Vlahovic non dovesse rinnovare?
10: Guarda, diciamo che i nomi sul mercato ce ne sono tanti, si sentono tanti nomi, tra cui Nicholas Jackson del Chelsea o Nunez che gioca in Arabia Saudita, ex Liverpool, sono due profili i quali praticamente Jackson sarebbe quello più papabile a livello economico, il Chelsea sarebbe anche disposto a cederlo qualora dovesse arrivare un'offerta di loro gradimento, mentre dall'altra parte Nunez resterebbe comunque un calciatore invece sicuramente più costoso ed esplosivo, però parliamo anche di due figure che in entrambi i campionati, sia quello arabo che la Premier League, sono discontinui e quindi la Juventus deve andare alla ricerca di un profilo non discontinuo ma che porti frutti. E quindi io ti dico che il nome che io sogno e che sappiamo bene che purtroppo resterà forse per sempre un sogno è quello di Victor Osimhen.
0: Certo.
10: È lui l'attaccante per eccellenza che farebbe al caso della Juventus, perché ritroverebbe l'allenatore, che è Luciano Spalletti, anche il toscano aveva manifestato la volontà di riavere l'attaccante con sé, quindi lui sarebbe l'attaccante perfetto, però bisogna guardare in faccia la realtà. Quindi oltre al rinnovo di Dusan Vlahovic, secondo me bisognerebbe anche avere una riserva. Si è parlato anche tanto del ritorno di Colomani.
0: Sì, esatto, infatti io volevo sapere anche cosa pensavi di quello.
10: Il ritorno in bianco-nero. Io sarei propensa al ritorno di Colomani, perché comunque lui in maglia bianco-nera non ha fatto per niente male. La sua volontà fin dall'inizio, anche quando si parlava di un suo ritorno, era sempre ben evidente, ovvero ritornare a Torino. Sì. Quindi io credo che con Luciano Spalletti e con l'ambiente che si respira adesso al J-Center, credo che il francese possa trovare finalmente la sua dimensione che non ha trovato ovviamente al Paris Saint-Germain.
0: Senti, invece volevo chiederti una cosa dal punto di vista della valutazione della rosa, no? Perché noi spesso da tifosi siamo abituati a pensare su alcuni giocatori, no, e lo sappiamo, ma che alcuni forse siano più forti di quello che pensiamo. Perché notizie dell'altro giorno, Deschamps ha diramato le convocazioni per il Mondiale e non ci sono né Kalulu né Thuram. A me in questo momento, vista la stagione, fa più specie quella di Kalulu che non quella di Thuram, no? Perché Thuram ha fatto oggettivamente una stagione ricca di alti e bassi, Kalulu ha fatto una stagione pazzesca. È vero che la Francia lì ha Matteo Hernandez, di giocatori ne ha, però insomma la stagione di Kalulu io non mi aspettavo che potesse non essere convocato con la nazionale. E oltretutto, a proposito, poi c'è anche la questione De Ligt per i nostalgici, che è stato operato alla schiena quindi non andrà al mondiale. Insomma, sono tanti giocatori che conosciamo bene che non andranno al mondiale, ma volevo sapere cosa ne pensi di Kalulu e Thuram, Ale.
10: Guarda, di certo la mancata convocazione di entrambi i bianconeri lascia l'amaro in bocca, perché comunque sia Kalulu che Thuram sono due calciatori che sono cresciuti tanto durante questa stagione, soprattutto Kalulu ha dimostrato di essere un ottimo difensore. Quindi la mancata convocazione lascia un po' perplessi, però parliamo di Juventus e quindi cerchiamo di trarre il lato positivo, perché così possono concentrarsi maggiormente per la vecchia signora.
0: Sì, no, quello sicuramente è l'aspetto positivo. E a proposito, appunto, anche di un Thuram non in formissima, domani non è messo, almeno nei campetti, fra i titolari, dovrebbe giocare Kop Meiners. Anche lì, sei d'accordo su questa scelta o magari cambieresti qualcosa? Perché c'è un altro giocatore che ha fatto molto bene da quando è arrivato, che è Holm, che però è stato forse sfruttato un po' poco, no? Per quello che aveva fatto vedere.
10: Sì, rispetto a Boga, degli ultimi innesti del calciomercato invernale è stato sfruttato poco. Sarei favorevole appunto a Kop Meiners dal primo minuto, per vedere anche come, in che modo, in che modalità viene schierato e soprattutto che apporto dà alla squadra, perché Thuram appunto non ce la fa in vista della gara di domani. La formazione ruota sempre intorno al 3-4-2-1. Quindi diciamo che Kop Meiners vorremmo provargli a dare nuovamente fiducia, anche se la sua cessione a fine stagione è ormai quasi decisiva. Infatti la Juventus punta ad ottenere un'offerta da circa 30-35 milioni per cercare di ovviamente fare mercato, perché la sua presenza non è indispensabile, non lo è mai stata, di conseguenza Luciano Spalletti vuole che venga acquistato un profilo adatto alla sua idea di gioco e soprattutto un centrocampista forte e fisico, come giusto che sia.
0: Sì, che però tra l'altro anche lì ti esce con Meiners, mi aspetto che anche Miretti ormai vada via, perché sì, non l'abbiamo praticamente più visto.
10: Anche lui infatti fa parte, cioè fuori dal progetto di Luciano Spalletti.
0: Esatto, però
10: sarà un mercato molto turbolento soprattutto per via delle cessioni, a partire dal portiere.
0: Certo.
10: Sappiamo che Michele Di Gregorio e Filicorti con la Juventus, al suo posto Alisson è la scelta numero uno, c'è da trattare con il Liverpool, nonostante la volontà del numero uno sia quella di tornare a giocare in Serie A e quindi di vestire la maglia della Juventus, c'è l'intesa tra il calciatore e il club torinese. E quindi speriamo che l'offerta, cioè che il contratto si possa concretizzarsi, anche perché Alisson sappiamo bene che caratura di portiere, che caratura abbia.
0: Certo.
10: Quindi sarebbe un grande gol.
0: Senti, ancora un paio di cose. Una sempre sulla partita di domani. L'Ildiz delle ultime settimane non è quello che siamo abituati a vedere, no? Un po' forse per l'infortunio, un po' per la stanchezza di una stagione che comunque lui ha portato avanti fondamentalmente per tutte le partite. Lo metteresti titolare domani o magari sfrutteresti le caratteristiche sul finale? Perché io non sono così convinto che Ildiz in questo momento possa essere un valore aggiunto per la Juve, non perché non mi piace, per me Ildiz, quando sento voci di potenziali cessioni a fronte di offerte clamorose, per me l'offerta clamorosa per Ildiz non esiste, è uno di quelli che blinderei assolutamente. Però in questo momento, con la difficoltà anche che ha la Juve in quella parte di campo, forse il Boga, che hai citato prima, che ha fatto tanto bene quando è stato messo in campo, non lo so, forse all'inizio con un po' più di freschezza mi piacerebbe vederlo, ecco.
10: Allora, diciamo che per quanto riguarda Ildiz è inciso tantissimo il suo infortunio alla ginocchio,
0: certo,
10: l'infiammazione al ginocchio sinistro, quindi non ha potuto dare il meglio di sé. Per quanto riguarda Boga, ad esempio, era stato sfruttato dal primo minuto contro il Milan, non ha fruttato bene, se ricordi.
0: Sì.
10: Quindi ad oggi dalle probabili riformazioni risulta Ildiz dal primo minuto affiancato da Conceição e in avanti ovviamente Dusan Vlahovic. Diciamo che la partita contro la Fiorentina è una partita chiave, ovviamente sempre in lotta Champions League.

0: non è in grado di portare avanti un grande minutaggio nelle gambe, subentrerà appunto l'iraniano. Però io credo che io schiererei tutta la vita Yildiz dal primo minuto. Questa, diciamo, è una giornata molto particolare, quella di domani, perché tutte coloro che lottano per la Champions League giocheranno domani in contemporanea. Quindi siamo un po' tutti con col fiato sospeso, soprattutto per quanto perché la Juventus si gioca comunque, si gioca il terzo posto.
1: Eh sì, guarda,
0: Sì, si gioca il.
1: stavamo guardando prima che paradossalmente, cioè delle sfide che ci sono domani, tolto appunto il derby di Roma, dove però la Lazio arriva in una situazione non proprio facilissima, Genoa-Milan e Fiorentina-Juve, no? Forse sono le partite un po' più
0: Esatto,
1: complicate, perché
0: sì.
1: il Como ha una partita contro il Parma in casa che insomma è abbastanza tranquillo, il Napoli non lo considero nemmeno, va a Pisa,
0: Parma
1: quindi...
0: che tra l'altro aveva giocato una grande partita contro la Roma,
1: Vero,
0: e
1: vero.
0: Roma che ha vinto in extremis praticamente agli extra minuti finali.
1: Sì, è
0: Quindi
1: vero.
0: non
1: Che
0: sottovalutiamo, uno,
1: partita!
0: non sottovalutiamo il Parma. Due, c'è anche da valutare che il Milan viene praticamente da una crisi profonda, perché le ultime le ha perse tutte. Ha perso in trasferta contro il Sassuolo, ha perso in casa 3-2 contro l'Atalanta, si presenterà al Ferraris contro il Genoa in trasferta. Seppur il Genoa non ha nulla da perdere. Però sappiamo che in casa Milan attualmente l'aria non è
1: No, no,
0: proprio positiva,
1: l'area è
0: quella che
1: pesante.
0: si respira.
1: Anche per il destino di Allegri, di una parte dei dirigenti. Leggiamo adesso un'ultima ora che Modric dovrebbe essere a disposizione. Pare che si sia allenato con una mascherina, quindi potrebbe essere della partita domani
0: Sì.
1: al
0: Quella più
1: Ferraris.
0: preoccupante per me resta la Roma, per il semplice fatto che non credo che la Lazio possa vincere il derby, più che altro perché sappiamo, abbiamo sentito anche le dichiarazioni di Sarri,
1: E certo, che bisogna vedere
0: quindi
1: chi presenterà. No, ma infatti, guarda, fosse finita 2-2 per Parma-Roma la scorsa settimana, io non dico che sarei in mezzo a due guanciali, ma quasi, perché saremmo in una situazione molto, molto più tranquilla e molto più serena.
0: sì.
1: Ale, ti ringrazio tantissimo. Abbiamo il notiziario fra pochi secondi, quindi ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Ci
0: Grazie
1: sentiamo sicuramente più avanti.
0: a te. Assolutamente, un abbraccio e buon lavoro. Ciao,
1: Ciao, grazie
0: ciao.
1: Alessia
0: Ciao.
1: Mingione, buon lavoro, buon pomeriggio. Adesso abbiamo poi ancora una mezz'oretta per chiacchierare noi, chiacchierare con i nostri amici da casa. Notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
1: 14:35 minuti, rientriamo in onda in diretta col nostro Tutte le Juve che vuoi, insieme ancora per una mezz'oretta fino alle 15. Non inizia nessuna partita fra poco. Di solito quando arriviamo a quest'ora, cioè, annunciamo insomma la partita che inizia alle 3, e oggi ovviamente non ci sarà, lo abbiamo ricordato prima. Si giocano tutte domani le partite. Ancora questa mezz'ora con Dario Gringhelli e Eleonora Frescura. Eleonora Frescura, non Veronica. E Yves, ovviamente in regia. Chiedo anche a te quello che ho chiesto prima ad Alessia. Eleonora, adesso ti stavo chiamando Veronica anch'io. E no, perché ho fatto tutto il giro e mi stavo perdendo. Partiresti con Yildiz titolare domani?
4: È una bella domanda perché dipende lui come sta adesso, diciamo come vive queste ultime due partite, perché o le vive magari che è caricato, no? Perché dice, boh, sono le ultime partite, do tutto, oppure sempre per il fatto infortunio, stanchezza e
1: Poi
4: quant'altro.
1: c'è il mondiale comunque per lui, no?
4: Esatto, quindi devi vedere un attimo come le vive. Io direi sì, dall'inizio, poi magari lo sostituisci, perché non sapendo come effettivamente stia, non lo so. Penso sia meglio
1: Tu
4: dall'inizio.
1: metteresti.
4: Sì.
1: Allora, diciamo che nell'ottica di come entrano in partita, effettivamente Boga ha fatto vedere che quando entra a partita in
4: Esatto.
1: corso, comunque sa essere decisivo. E quindi tutto sommato la scelta di mettere prima Yıldız e poi Boga ci sta. È che però la sensazione è che Spalletti, una volta che Yıldız lo mette titolare, poi lo tenga, no? Mi sembra che l'ultima volta, prima di cambiarlo, due volte contro il Verona, mi sembra che non

0: l'abbia sostituito per niente. Ha messo anche Boga, ma Yildiz non era uscito. Invece l'altra settimana con Lecce forse gli ultimi minuti glieli aveva risparmiati, perché una volta che lo mette fa fatica a toglierlo.
1: Lo capisco.
0: Psicologicamente lo capisco. Però vedendo come sta giocando
1: le ultime partite
0: non... faccio un po' fatica. Leggo un messaggio che qualcuno sorrideva un po', no? Perché Alessia si è sbagliata, ovviamente, ha detto l'iraniano invece del livoriano, ma glielo concediamo. Anch'io l'ho sentito che ha detto l'iraniano, dico no, e non è iraniano, però è ivoriano, quindi diciamo che è stato un piccolo lapsus. Nazareno da Ischitella ci dice: perché non si fa lo scambio dei giocatori comprati dal genio Giuntoli, tutti impacchettati in via Milano dei cartonati, con Turam perfetto per la Juve? Il Turam evidentemente è nerazzurro, e questo è quello che dicevamo anche prima con Eleonora, no?
1: Esatto.
0: È uno dei pochi veramente attaccanti che gioca in Italia, e insieme a, ma questo ce l'ho messo io, Duvikas del Como, che forse potrebbe essere buono per l'attacco.
1: C'è il fratello,
0: c'è
1: poi
0: il fratello,
1: si vogliono tanto bene, stiamo notando.
0: Il padre,
1: c'è il padre
0: l'anno scorso gli ha tirato la scoppolona perché stava insultando la Juve. Quando ha segnato qua c'è stata anche la polemica all'andata, che non aveva esultato, i tifosi interisti si sono arrabbiati.
1: Sì, poi
0: non...
1: anche il fatto della risata, ma sono fratelli, cioè è normale che lo vivono in modo diverso, la competizione.
0: Si vanno spesso a guardare uno con l'altro.
1: Sì,
0: perché poi è vero, questa cosa dai tifosi è molto dei tifosi, no? Gli stessi giocatori, fratelli non fratelli, non è che si odiano fra di loro, perché anzi,
1: si abbracciano, scherzano, ridono, poi
0: spesso sono compagni delle varie nazionali,
1: esatto.
0: No, per cui ci sta. Salvatore Dottore del Greco: ciao Eleonora, ciao Dario. Scamacca, sì, è tantissimo scarso secondo voi per sostituire Vlahovic? C'è sempre forza Juve fino alla fine.
1: È un altro giocatore che è incostante pure lui, con infortuni.
0: Esatto, bravissima. Credo che il grosso problema di Scamacca, che è il motivo per cui non ha mai fatto l'ulteriore forse salto di qualità per andare in una super big, con tutto il rispetto dell'Atalanta, soprattutto dell'Atalanta degli ultimi anni, ma Scamacca, che è un giocatore potenzialmente fortissimo, e sono d'accordo con te Salvatore, però quante partite salta, ragazzi? C'è una formazione che lotta per lo scudetto e per le coppe europee, non può fare affidamento su Scamacca, così come la Juve aveva fatto una scelta che poi col senno di poi si è rivelata corretta per Dybala. Dybala, ragazzi, sono più le partite che sta a casa che quelle che è in campo. Poi quando è in campo è fantastico.
1: Sì, ma non puoi vedere solo quello, cioè devi vedere anche comunque, perché se un giocatore si infortuna sempre, cioè la cosa conta, non gioca. Poi ok che è forte, ma se non gioca non
0: poi ti manca nelle partite decisive. Poi quando lo vedi dici ah che bello, però quando lo vedi,
1: esatto.
0: E Scamacca purtroppo anche lui ha davvero avuto e ha spesso tanti infortuni, esatto. Daniel poi ci dice: ricordiamo che rinnovare un giocatore non significa tenerlo per l'eternità, ma avere eventualmente la possibilità di monetizzare più avanti e perderlo a zero. Sì, è vero.
1: Sì, ma Vlahovic non è da adesso, Vlahovic c'è da anni.
0: Il problema poi ovviamente non si poteva pensare di rinnovarlo a quel contratto folle che gli era stato fatto prima.
2: Basta.
0: Vedi, a proposito di basta, Andy da Essen ci dice: Vlahovic dà tantissimo per la maglia, si vede, e gli auguro il meglio, ma lontano da Torino.
1: Esatto.
0: Preferisco cambiare dopo 4 anni, oppure che rimanga a fare la panchina. Grazie, vi adoro addirittura. Grazie Andy per questo vi adoro finale. Ma il problema sai qual è, Andy? Che Vlahovic la panchina non la farà mai. Cioè il problema secondo me di questo stallo sul rinnovo è che lui quest'anno, non avendo praticamente giocato, non ha potuto mettersi in mostra, come diceva in parte anche Leonora prima, no? Quindi le squadre che potenzialmente potevano volerlo fino a ottobre-novembre sicuramente hanno iniziato a guardarsi intorno, perché comunque è stato fuori tantissimo, e poi è tornato, è ristato fuori altre 3 settimane. Cioè credo che, non so se arriverà a mettere insieme 15 partite Vlahovic quest'anno tra prima e dopo l'infortunio.
1: È questo che dico.
0: E questo fa tanto, con il punto interrogativo che inevitabilmente dopo un infortunio così ti rimane, che poi si sia veramente chiusa lì, no? Perché insomma era stato un infortunio grande, poi rientri, hai un altro piccolo infortunio, e quello è fisiologico dopo che stai fuori così tanto tempo, nella speranza che
1: è quello che
0: si
1: dicevo
0: sia
1: prima
0: lì.
1: Oltre all'infortunio anche l'atteggiamento è ok, mi sta bene, ma non puoi essere carico, gasato per 2 partite e poi risparisci di nuovo, perché ora voglio vedere domani. Io me lo auguro che queste 2 partite lui segni, faccia tanti gol, giochi bene, quant'altro, però non può giocare 2 partite, il campionato è lungo, non puoi fare affidamento su un calciatore che è così instabile.
0: Ma infatti credo che i dubbi su Vlahovic, credo che anche in società di fatto i dubbi siano quelli, no? Perché penso che se Vlahovic avesse fatto tutti i gol che purtroppo gli abbiamo visto mangiarsi negli ultimi 2 anni senza andare tanto più indietro, penso che sedendosi a un tavolo, magari non alle cifre che aveva prima, ma una quadra per trovare un accordo, la società l'avrebbe già trovata.
1: Esatto.
0: I dubbi esatto. I dubbi sono tanti, proprio perché purtroppo in tante situazioni ci siamo ritrovati ad arrivare a casa dicendo: ma come ha fatto a mangiarsi quel gol? No? Perché poi allo stadio lo senti quando sei lì sotto, che lo vedi. Non l'ho sentito?
2: Dipende un po' anche da lei.
0: E da me, da me o da lei? Ci sono ancora dei vocali.
3: Mi ricordo che è stato anche fischiato parecchio.
0: Sì, altro che, beh, ma sai, a un certo punto ci sono anche quelle situazioni che poi a un certo punto i tifosi non ne possono più, perché quando verrà, cioè, io me li ricordo alcuni proprio da solo,
1: no,
0: davanti alla porta,
1: mia,
0: con la porta spalancata, che la palla, esatto, voi non vedete i segni di Ive, ma ha mirato la luna più o meno.
4: Io sono un po' preoccupato, a parte la nostra squadra che a volte ci fa brutti scherzi, ma io sono preoccupato soprattutto per gli arbitri. Hanno messo al VAR a un certo
0: punto, prima
4: i nomi, perché comunque io ci spero, la Fiorentina si può battere, ma anche il Toro, noi comunque vinciamo, poi dopo se ne parla. Spero che gli arbitri non mettono il bastone tra le ruote come hanno fatto fino adesso, tipo Lecce. Ciao ragazzi, vi ascolto sempre, Carmine da Melbourne, forza Juventus.
0: Ciao Carmine, addirittura dall'Australia, che bello, quindi da te è già sera direi, no? Perché siamo già a fine giornata dalla tua parte del mondo, quindi magari sta cenando, siamo all'ora di pranzo più o meno, là siamo all'ora di cena. Hai ragione, il punto di partenza fondamentale è vincere, poi una volta, perché poi noi siamo qua che ovviamente guardiamo perché questa Juve non ci convince, siamo ancora nella situazione che se noi facciamo il nostro e vinciamo le due partite, arriviamo addirittura terzi, neanche quarti.
1: E
0: no?
1: Non
0: perché
1: mi esprimo,
0: siamo
1: perché
0: terzi.
1: Io dico che avremmo potuto vincerlo quest'anno.
0: Sì, in certe situazioni,
1: perché
0: in certe condizioni.
1: No, non mi esprimo su altro, però dico che
0: potevamo fare di più. Chiudo solo il discorso di Vlahovic, che prima dicevo, i punta alla luna. Io ricordo anche il rigore nella partita di Coppa Italia dell'anno scorso contro l'Empoli, sparato tra l'altro,
1: non
0: anche
1: me lo
0: quello.
1: Grazie, purtroppo, che è meglio.
0: Purtroppo invece me lo ricordo, perché effettivamente era stato un disastro, però c'è da dire che in tante situazioni, perché poi è quello il discorso, no? Ci sono delle situazioni in cui ti ha tirato fuori, come si dice, le castagne dal fuoco, no? Perché con Lecce comunque il gol l'ha fatto lui, l'altra settimana, col Verona l'aveva fatto lui, l'altra settimana ha fatto il gol decisivo, se ne è mangiati un altro paio a proposito di tiri alle stelle, no? Perché poi è quello che non continua a non convincermi del tutto. Lui le occasioni per fare, al di là del gol che gli hanno annullato, giustamente, del gol che hanno annullato a Kalulu per un suo fuorigioco, quello è ridicolo, ma proprio per la norma di quel fuorigioco, e lasciamo stare. Ma lui ha avuto altre due occasioni, c'è stata un'azione in cui con Seisao che gli fa il taglio, gli libera la linea del tiro, lui va in orizzontale sulla linea dell'area di rigore e poi la spara in curva, cioè un attaccante di un vero grande livello, almeno c'entri la porta.
1: Possiamo
0: poi il portiere
1: dire che
0: te la
1: manca
0: para.
1: La lucidità al tiro, quella lucidità
0: manca
1: che devi avere.
0: Manca quel pezzettino lì,
1: esatto.
0: Manca quel pezzettino lì. Terry ci dice, se qualcuno non l'ha capito, Vlahovic non è il preferito di Veronica, che è sempre Eleonora, non so perché oggi sei Veronica, Eleonora non si capisce perché, okay. È sempre Eleonora ragazzi, è già la terza. Ma
1: no, perché, cioè, comunque sono la prima a dare tante opportunità, no? Però Vlahovic sono anni che ha opportunità e ogni anno ci ritroviamo puntualmente a dire ok, cioè lo rinnoviamo, gli diamo un'altra possibilità. Cioè quante volte ne abbiamo parlato?
0: Tante, probabilmente troppe.
1: Così.
0: Ti chiedo invece un'altra cosa, perché prima con Stefano Romagnoli parlavamo di due giocatori che domani potrebbero fare a loro modo cifra tonda, che sono uno Bogà e uno Gatti, in merito alle presenze in Serie A, e che tra l'altro diceva Stefano che entrambi curiosamente hanno già fatto gol entrambi contro la Fiorentina, no? Quindi anche nell'ottica che prima spingevo per Bogà, ho detto ma vedi mai che possa arrotondare il suo score. No, uno che mi lascia un po' perplesso è proprio Federico Gatti, no? Perché da quando quando è arrivato Spalletti praticamente è sparito, l'abbiamo visto solo entrare forse negli ultimi minuti di Roma, dove tra l'altro fa il gol del pareggio, che in questo momento sono punti fondamentali, più forse per i due tolti alla Roma che per quello dato noi. Comunque con tre punti ribaltati saremmo sotto la Roma in questo momento, quindi punti fondamentali. È entrato qualche volta proprio nel finale a dar respiro a Bremer, quando in quelle situazioni in cui Bremer sembra ancora un po' affaticato post infortunio. Ecco, prima dicevamo con Alessia, bisogna cambiare gli attaccanti, bisogna cambiare i centrocampisti, bisogna cambiare il portiere e bisogna cambiare anche Federico Gatti a questo punto.
1: Io credo che lo cederanno, sai. Secondo me se ne va.
0: Ho un po' quella sensazione lì, più che altro perché
1: è evidente che non venga usato da Spalletti e che non sia un investimento secondo lui a questo punto, perché...
0: No, ma più che altro, allora, c'è da dire che sicuramente in un campionato, all'inizio del campionato dove hai anche tutte le coppe, devi fare girare anche un po' di più giocatori, no? Lui, come altri, è stato anche penalizzato dal fatto che la Juve ha iniziato a giocare solo una volta a settimana, e quindi con una volta alla settimana Spalletti ha trovato undici tipo ed è andato avanti con quello, ma mi viene da dire giustamente, no? Visto che gli dava le sufficienti garanzie, poi intanto nemmeno quello, però insomma, diciamo che ce l'abbiamo fatta. Gatti però tra tanti, ecco, bene o male, Cop Manners e le sue occasioni, vuoi perché non c'era nessun altro, vuoi perché comunque gode ancora di qualche stima, vuoi perché lo devi mettere in mostra, perché se lo devi vendere non puoi farlo marcire in panchina. Gatti veramente ha avuto le briciole.
1: Sì, è un giocatore che comunque trascina molto la squadra, perché noi lo vediamo molto bene allo stadio, cioè più che in TV si vede proprio che è un trascinatore, di quelli che fino all'ultimo ci crede, no? Però poi evidentemente a livello tecnico proprio, no, di giocatore, magari non convince, oppure vengono preferiti altri, non so.
0: Qualche lacuna.
1: Sì, credo che sia più dal punto di vista, ecco, proprio a livello tecnico del giocatore.
0: Senti, invece, ecco, prima parlavo, tu non eri ancora arrivata nel momento del collegamento con Stefano Romagnoli, poi con Alessia non siamo riusciti a entrare nello specifico. C'è un giocatore che è Nico Gonzalez, no? Che è in prestito in Spagna, dove lui ha sempre detto di trovarsi benissimo. Fino a qualche giorno fa sembrava che non ci fossero possibilità che l'Atletico lo riscattasse, perché non era scattata la condizione dell'obbligo del riscatto. Però insomma, nelle ultime ore sta invece filtrando un'altra voce che l'Atletico voglia comunque tenere Nico Gonzalez a condizioni un po' diverse da quelle inizialmente pattuite, per cui invece che i 32 milioni del riscatto obbligatorio probabilmente faranno un'offerta un po' più bassa. Loro dovrebbero partire dai 20-22 milioni, la Juve vorrebbe chiudere ai 25, che consentirebbe di chiudere il pacchetto a zero, no? Rispetto all'ammortamento, eccetera. Io con Nico Gonzalez ho un cruccio enorme, lo so che ho annoiato i nostri ascoltatori alla morte con questa cosa, perché secondo me Nico Gonzalez è un giocatore fortissimo, che quando è arrivato alla Juve secondo me era forse l'acquisto top di quell'anno. Riconosco che nell'anno alla Juve non ha fatto vedere quello che mi aspettavo, perché è stato molto deludente. Ecco, l'idea che quest'anno potesse tornare allenato da Spalletti, un po' di acquolina me l'ero fatta, quindi ero abbastanza, cioè fra i tanti ritorni di Douglas Luiz, dell'Arthur di turno, che ormai sta diventando come l'altro caso clamoroso che avevamo, che questo tipo Ramsey, no? Che non riuscivamo più a piazzare da nessuna parte. Ecco, a me lui sarebbe piaciuto.
1: Beh sì, sinceramente.
0: Anche a te? Anche a te. Sì.
1: Zegrova adesso.
0: Vabbè, poi sai, ovviamente quelle sarebbero state poi tutte considerazioni una dietro l'altra.
1: A proposito invece di Vlahovic, Zegrova adesso.
0: Zegrova è un bel dubbio, nel senso che... A me non fa impazzire, se devo dirti la verità.
1: A me piace.
0: Lo so, perché...
1: A me è gasato tantissimo.
0: Però sai che cos'è? È che, cioè, è molto bello da vedere, però poi l'efficacia in campo è molto poca.
1: Diciamo
0: è molto
1: che
0: poca.
1: A livello anche appunto di incostanza, eccetera, anche lui non è molto... credo che non lo faccia giocare proprio per infortuni, non lo so, cioè non so, perché lui comunque però la partita l'ha svolta, ogni volta che entra, cioè l'hai visto.
0: Certo, no, ma allora lui entra, il problema è che lui entra e fa... Lui prova sempre a fare quel numero lì, no? Che ce l'ha nelle corde. Il problema è che se sta bene e gli viene, fa la giocata che diventa anche bella da applaudire. Nel momento in cui però lui non è al 200%, prova la stessa giocata, ma non gli viene, esatto. Rischi di perdere palla, di far partire il contropiede, eccetera, eccetera. Quindi
1: Però boh, a me piace.
0: E al di là di quella partita clamorosa con il Borussia Dortmund in cui è entrato e l'ha praticamente ribaltata, tante altre volte è entrato e non mi ha dato quella sensazione di dire: ah, vedi, dovrebbe giocare lui al posto di Conceição, no?
1: Cioè, no, Conceição. Sai che Conceição.
0: Appunto. Però allora capisci, lui anche rimane nell'ottica di fare la riserva di Conceição, perché se rimane, quello è il suo destino, a meno che la Juve non decida di vendere Conceição, allora si ribaltano completamente i piani. E sono arrivati ancora un po' di messaggi. Danilo da Stoccolma, che ci precisa giustamente che non è il Danilo da Tenerife, abbiamo tanti Danilo in giro per l'Europa. Domani bisogna dare il massimo ed entrare in campo con lo spirito giusto. Complimenti a voi tutti, grazie per la compagnia. E poi dice: bravissima Eleonora / Veronica. Però ha detto Eleonora, giustamente. No, grazie a voi. E quando ricevo questi messaggi, ragazzi, sapete, anche qua sono noioso, ma io rigiro il ringraziamento a voi che siete dall'altra parte, perché se non ci foste voi ad ascoltarci, a scriverci, esatto, e a darci anche i vostri pareri, ce ne staremmo io e Eleonora a chiacchierare. A mandarci messaggi su WhatsApp invece che venire qua. Per cui grazie a voi che ci ascoltate, che siete sempre in tantissimi. Luigi da Filadelfia, qui andiamo dall'altra parte del mondo, ma opposto, quindi siamo partiti da Melbourne, siamo finiti a Filadelfia, quindi veramente tutto il mondo, poi abbiamo Tenerife, abbiamo Stoccolma, insomma veramente ovunque. Condivido l'opinione di Eleonora su Dusan Vlahovic, a mio parere è come Cimabue, fa una cosa giusta e poi ne sbaglia due.
1: Esatto, grazie.
0: sembra una soppo. No vabbè, ma sai, ce ne sono, li abbiamo sentiti tanti, no, di pareri oggi, chi pro e chi contro, perché tanto Vlahovic è proprio il classico giocatore molto divisivo, come lo era forse Allegri, no? Cioè il Dusan in e Dusan out sembrano un po' gli Allegri in e Allegri out. E piace, non piace, c'è qualcuno che dice che non se ne può fare a meno, qualcuno che dice che non vede l'ora invece che ce ne liberiamo, e diventa... Tanto non decidiamo noi
1: esatto,
0: possiamo
1: dare una nostra opinione,
0: i nostri pareri. E Nico Gonzalez è il cugino di Dybala fisicamente, vero? Questa è un'altra tematica che prima dicevamo anche di altri giocatori, che pur come Dybala, come Scamacca, esatto, no? Prima parlavamo anche di Scamacca, è un altro che effettivamente non ti dà la garanzia di giocare una stagione intera, tant'è che all'Atletico non ha raggiunto le presenze necessarie all'obbligo di riscatto, anche molto per colpa degli infortuni. E diciamo che hai però il vantaggio, se vuoi ragionarla così, in quel caso lì, che nell'ottica dovesse tornare Nico Gonzalez, e che a quel punto Zegrova dovrebbe partire se vuoi tenere un livello alto, avresti l'alternanza Zegrova con buonanotte Nico Gonzalez con Conceição, e mi viene da dire tanta roba, no? Perché insomma sarebbe bello, però so che forse un pallino più mio che non di altri. Basta adesso, finché non ritorna il nome di Nico Gonzalez sto zitto, giuro. Ci sono quei giocatori che ogni tanto ti fanno ti piacciono senza poi magari un reale motivo. Ripeto, Nico Gonzalez alla Juve è stato un grosso no, nel senso che io con dispiacere dovevo ammettere che effettivamente non giocava bene. Chiedo a Ive se abbiamo ancora per caso dei vocali che ci sono rimasti indietro, che non lo vedo.
1: Però
0: forse in questo momento non... Ecco, chiedo a Ive se ci sono ancora dei vocali da mandare. Ci sono, sì, mi fa segno di sì, e quindi ascoltiamo.
3: Parla pure, li cerco.
0: Ok. va bene. Allora, no, ultimissima cosa prima di andare con i vocali ancora sulla partita di domani, perché l'altro tema importante è Di Gregorio, no? Lo dicevamo anche prima con Alessia. Di Gregorio fa la partita che ti fa il miracolo e la partita che ti fa perdere punti. E per un portiere però è una cosa delicatissima, perché già l'attaccante ti fa arrabbiare che si mangia il gol, e il portiere però se fa l'errore è clamoroso. Io ho in mente il momento massimo, credo, di difficoltà di Di Gregorio è stato a San Siro contro l'Inter nel famoso 3-2, no? Quello dell'espulsione di Kalulu. Perché su quel primo tiro deviato da Cambiaso, finché vuoi, lui fa un movimento troppo goffo. Cioè io quando ho visto la palla che andava verso la porta così piano, ho detto:
1: c'entra,
0: vabbè,
1: forse
0: la prende.
1: Il tifo della squadra.
0: No, beh, adesso non voglio pensare che lui l'abbia fatto. Anche perché poi dopo, nella stessa partita, fa due parate pazzesche in quella stessa partita. Però oggettivamente ci sono dei momenti in cui sembra che gli manchi forse la lucidità per
1: Possiamo dire che la Juve non è da tutti comunque.
0: Certo.
1: Perché è una squadra che... ha un carico, cioè, impressionante. Lì, secondo me, c'è proprio l'impronta del vincere, cioè, costretti a vincere. Sì. E non tutti reggono questa pressione, perché comunque anche lui veniva dal mondo, cioè certo. Non è che la pressione che c'è nell'ambiente Juve è una pressione molto molto forte che non tutti reggono, c'è anche da dire questo, perché calciatori che hanno giocato con la Juve te lo confermano che c'è un lavoro, che veramente lì si lavora e c'è serietà, c'è lavoro, c'è impegno, c'è proprio la dedizione a vincere, cioè lì vincere è l'unica cosa che conta.
0: Guarda, punto. Infatti la cosa che mi ha stupito, prima in positivo e poi in un certo senso in negativo, sono state tra le ultime dichiarazioni di Spalletti, che apro chiudo parentesi, ricordo, non parlerà oggi, esatto. Prima della partita
1: e nemmeno
0: di
1: i giocatori,
0: domani, neanche
1: giocatori,
0: no, non c'è proprio la conferenza stampa, che Spalletti qualche settimana fa diceva queste ultime quattro partite, forse era prima ancora della partita col Verona, dovranno dire chi è da Juve, chi meriterà, esatto, questa maglia. Poi passa, non so se dopo quella stessa partita, quella partita lì, subito dopo la gara dice, fa la battuta al giornalista, dice dobbiamo comprare il pullman a due piani per tutti i giocatori che state, sì, associando alla Juve, non pensate che ci sarà tutta sta rivoluzione, buona parte dei giocatori che sono in rosa ci saranno anche l'anno prossimo. Allora dico, ma come, a distanza di tre giorni, prima mi dici che li metti tutti sotto esame e poi... che saranno tutti in
1: potrebbe
0: squadra?
1: Potrebbe averlo detto anche per creare confusione, perché non è che viene a dire quello che fa o quello,
0: sì,
1: che sceglie,
0: no, per,
1: cioè,
0: carità, certo,
1: lì c'è,
0: certo,
1: anche,
0: certo,
1: il gioco di creare confusione, almeno dici boh, non so quello che faccio, vediamo un po'.
0: Allora, intanto ringrazio Doni che mi fa un complimento meraviglioso, me lo tengo per me, non voglio esagerare, insomma, mi piace ovviamente leggere i complimenti, ma grazie mille, non so, scrivi al direttore Doni se vuoi, no, perché mi scrive, vorrei poterti ascoltare ogni giorno, chiedi al direttore di mandarmi in onda sempre, no, non posso.
1: Confermo, sei molto bravo.
0: Ti ringrazio, Eleonora, però c'ho la scuola, non posso abbandonare i miei ragazzi tutti i giorni, però grazie per questo bel complimento. Approfittavo di questi ultimi due minuti per ricordare invece ai nostri amici da casa il grande evento che ci sarà di Radio Bianconera il 29 di maggio, stiamo cercando di ricordarvelo spesso, so che ci sono già anche tanti iscritti, in molti ci avete già anche scritto che parteciperete, che sarete presenti alla giornata, eccolo qui, grazie a Yves che ce lo mette anche in mostra per chi ci sta guardando in radiovisione. 17:30 il ritrovo presso il monumento verso Altrove in occasione della memoria proprio dell'Aisel, che cade proprio il 29 maggio, tra l'altro giornata che è stata istituita come giornata proprio della memoria di quell'evento. 17:30 il ritrovo lì, 18:30 ci spostiamo al J Hotel per fare una piccola conferenza, insomma una bella chiacchierata con il direttore Antonio Polino e gli speaker di Radio Bianconera lato Torino, immagino, visto che poi su Roma c'è già stato l'evento prima di Natale, e poi ci sarà un aperitivo tutti insieme nel bar ristorante del J Hotel, ci sarà possibilità di chiacchierare, scambiarci tante opinioni, quello che facciamo di fatto via radio, ma potremmo farlo fondamentalmente di persona, fare un po' di foto, un po' di social, no, che ci piace, social però fisici, nel senso di proprio di interazione, social. Di interazione sociale, al di là poi di tutta la documentazione che faremo anche sui nostri social virtuali, dove racconteremo chiaramente tutto l'evento. Quindi c'è ancora la possibilità di iscriversi, eventi@radiobianconera.com, vi danno tutte le informazioni per i costi e per la gestione di quel pomeriggio, che insomma speriamo di passare in compagnia di tanti di voi. Eleonora, grazie mille per essere tornata, mi ha fatto tanto tanto piacere, spero che durante l'estate, perché tu sei venuta per Juve Fiorentina, perché c'è Juve Fiorentina domani.
1: Lasciamo stare il contorno. Sì.
0: Diciamo che spero in estate, anche senza il campionato, di avere
3: venuta per criticare Vlahovic, esatto. Punto e basta,
1: esatto.
3: Diciamolo.
1: Esatto.
0: No, speriamo quest'estate che ci sarà occasione, magari sali per qualche concerto,
1: sì,
0: so che
1: sì,
0: tu ti muovi anche per i concerti, quindi magari riusciamo ad averti anche in estate. Per il momento buona continuazione di questa stagione che sta finendo. Ringrazio Yves in regia, io vi do appuntamento a venerdì pomeriggio alle 2 con Colpo Gobbo e poi a sabato all'una con tutte le vecchie voi. Buon pomeriggio e forza Juve!
1: Buon pomeriggio!
2: La Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
6: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
5: Sabato Sport.
6: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, arriva l'avvocato difensore. È arrivata portando in dote i numeri, perché poi alla fine quelli contano. E no, vorrei dire che siamo tutti d'accordo che Vlahovic lo ami o lo odi, non c'è una via di mezzo.
7: Dipende un po' anche da lei.
1: No, dipende anche dai numeri, non da me, nel senso. E saluto Yves, ciao. No, dico che poi alla fine contano un po' anche i numeri, no? Cioè, poi è quello che conta, perché il discorso è: io sono andata a guardarmi perché ho dovuto fare un video per un'altra cosa, la media goal di questa stagione, che poi è quella che conta, cioè media goal, minutaggio e gol segnati. E Vlahovic è sotto in realtà solo al buon Lautaro Martinez tra le big, ed è esatta alla stessa media goal, forse sballa un minuto rispetto a Malen. Rispetto a Thuram ci sono 40 minuti di differenza, perché mi sembra che Vlahovic sia un gol ogni 127 minuti, il buon Marcus un gol ogni 167, 170, una roba del genere. Quindi poi alla fine non ci sta andando così male. E oltre a questo, e ribadisco, non lo rinnoverei mai, né alla cifra che prende oggi, né tantomeno a 10, cioè non, a quello no. Ma 6 milioni, 7 milioni lo rinnovo, e ragazzi ci si risparmia, perché è inutile che stiamo qua a parlare, perché poi la domanda è questa: ma qual è l'alternativa a Vlahovic? E non è possibile che l'alternativa a Vlahovic sia Osimhen, perché non è acquistabile. Non è possibile che l'alternativa a Vlahovic sia Colomwani, perché non è una prima punta, con tutto il bene che gli si può volere. Cioè Colomwani potrebbe andare a sostituire Jonathan David, ma stiamo parlando di due cose diverse. Cioè Colomwani potrebbe giocare insieme a Vlahovic. Quindi per sostituire Vlahovic serve un numero 9. Ma che numero 9 si può andare a prendere? Punto di domanda. Senza andarci in perdita e senza fare l'ennesima scommessa dell'ennesima stagione in un ruolo fondamentale. Questo è un po' il discorso, secondo me. Perché se andiamo solo a vedere quanti gol ha fatto uno, quanti gol ha fatto Thuram, quanti gol ha fatto Vlahovic, quanti gol ha fatto Malen, e grazie ragazzi, cioè Vlahovic non ha giocato 6 mesi praticamente, è ovvio che poi c'è una certa differenza. Bisogna guardare la media gol. Detto questo, io non obbligo nessuno a farsi piacere Vlahovic, perché ragazzi credo che sia assolutamente tutto molto soggettivo. Però guardando puramente i numeri, questa è la storia. Questo è in realtà. Quindi cioè, sono la prima a dire che se Vlahovic non vuole rinnovare le cifre della Juve è giusto che saluti, ma dall'altra parte dico ok, saluta Vlahovic, chi prendo? Faccio questa domanda, chi prendo? Ma parliamo di numero 9, cioè di attaccante, non di seconda punta, vedi Colomwani. O vedi, che ne so, Raspadori, o i nomi che si fanno che io neanche lontanamente li vorrei. E questo un po' il discorso, cioè quando si fanno questi ragionamenti bisogna pensare a 360 gradi, bisogna pensare come pensa un direttore sportivo, un amministratore delegato, una proprietà. E il pensare a 360 gradi non è mi sta sulle scatole o si è mangiato X gol e quindi ciao. No, vuol dire guardiamo la media minutaggio con i gol. Andiamo a guardare quanto ci costerebbe rinnovare il giocatore che abbiamo già in rosa. Andiamo a vedere quanto ci costerebbe invece prendere un altro giocatore. Andiamo a guardare quanto questo giocatore ha bisogno di tempo per adattarsi al campionato italiano barra alla Juventus. Punto 5. Speriamo che vada bene, perché poi potrebbe essere una scommessa. Questo è il guardare a 360 gradi. Poi ribadisco un concetto: a chi non piace continuerà a dire no e magari ad aspettare l'errore per dire guarda, avevo detto che non è in grado. A chi piace invece continuerà a sperare che quella dannatissima firma arrivi. Quindi questo è. No, volevo solo bilanciare, ecco, fare l'avvocato. La polemica Vlahovic è un grande classico ormai, Sleepwalker Finn. No, ma in realtà non volevo parlare di Vlahovic oggi, però ho sentito
5: un pezzo della trasmissione di prima e visto che ho fatto un reel in settimana, sempre non qua, in cui mi veniva fatto un gioco dicendomi stai zitta fino a quando non senti un giocatore più forte di Vlahovic, e sono stata zitta fino all'ultimo che era Lautaro Martinez, lì poi chiaramente ho parlato perché per me Lautaro è il più forte che ci sia ad oggi in Serie A. E i commenti sotto, c'è da ridere tra chi e chi, cioè c'è proprio uno stacco netto, non c'è una via di mezzo. Però io, detto proprio sinceramente, Thuram non lo vedo più forte di Vlahovic, perché Thuram i 3 mesi che ha giocato senza Lautaro non ha segnato mai, cioè 3 mesi senza segnare, è ritornato Lautaro Martinez e anche Thuram ha riniziato a segnare. Questo vuol dire che i numeri 9, a meno che tu non ti chiami Haaland, che poi anche Haaland, ragazzi, cioè anche Haaland, non so se ve lo ricordate in alcune situazioni, in alcune partite, vedi finali di Champions con l'Inter, eccetera eccetera, se non sono ben supportati chiaramente non segnano, vedi, e non segnando entri in un loop di un certo tipo e di conseguenza poi gol non li fai. Questo è un po', tanto che la media gol di Thuram è nettamente inferiore a quella di Vlahovic della stagione, non parlo di Serie A, parlo della stagione in generale. Vabbè, questo è. Detto ciò, vi faccio una domanda, perché ragazzi, che bello, finalmente all'alba di ieri, praticamente l'altro ieri, hanno deciso a che ora si giocherà, si giocheranno 5 partite di Serie A, no, ma complimenti, complimenti, sempre complimenti, perché che ci fosse la finale degli Internazionali d'Italia al Foro Italico non si sapeva un anno prima, non è un anno che si sa che la finale degli Internazionali d'Italia di tennis al Foro Italico, ovvero di fianco allo Stadio Olimpico, nello stesso complesso, si sarebbe giocato domani, ecco, non si sapeva, no! Non c'erano i biglietti in vendita da un anno? No! Figurati se in Italia le cose possono girare bene. Però questa volta io non mi sento di dare la colpa alla Lega, alla federazione. Perché in realtà la federazione ha messo determinate cose, ha fatto il calendario, ha messo un orario che era alle 12.30, stop. E lì il problema è stato sopra. Non possono giocare a quell'ora, motivi di ordine pubblico, facciamo lunedì alle 20.45. Il derby di Roma da quanti anni è che non si gioca la sera per problematiche di ordine pubblico? Figuriamoci. Quindi siamo andati avanti 4 giorni, no si gioca lunedì sera, no si gioca domenica pranzo, no si gioca lunedì a pranzo, addirittura a un certo punto è uscito. E poi all'improvviso, spostando di mezz'ora la partita il derby di Roma, spostando di mezz'ora si è risolto tutto. Nel frattempo le persone avevano comprato i biglietti, le persone avevano chiesto magari le ferie, le persone avevano prenotato gli hotel, eccetera eccetera. Ma sì, ma chi se ne frega? Magari umanamente le persone volevano farsi un weekend con la famiglia, non so, magari adesso c'è Juve Fiorentina a Torino, o volevano venire mamma e papà e lasciare i figli e i nonni perché magari erano piccoli e volevano fare volevano farsi 2 giorni. Chi se ne frega delle persone? Chi se ne frega? Perché noi dobbiamo decidere, dobbiamo far vedere che abbiamo il potere di spostare una partita di calcio. Poi quando è stato detto che si poteva spostare la finale degli Internazionali d'Italia, c'è da mettersi le mani nei capelli. È un anno che si sa che c'è sta finale degli Internazionali d'Italia e la si sposta una settimana prima, anzi 3 giorni prima. Ma siamo fuori? Cioè, è veramente tutto così assurdo. Vabbè, comunque, siamo arrivati ad Ama con la partita a mezzogiorno. Che orario, vabbè. Partita a mezzogiorno, ma si sapeva comunque che il derby di Roma si sarebbe giocato nel pomeriggio, di conseguenza anche le altre delle squadre che sono coinvolte nella lotta Champions. Di conseguenza vi faccio una domanda, perché domani sarà l'ultima partita allo Stadium della Juventus per questa stagione, chiaramente, sperando che vada tutto bene. Quali giocatori, o meglio, per quali giocatori vorreste che fosse l'ultima partita allo Stadium? Cioè, quali giocatori l'anno prossimo non si dovranno presentare vestiti di bianco-nero? o di nero o di giallo o quello di rosa o di quello che è. Quali giocatori? Questa è la domanda, perché domani potrebbe essere l'ultima partita allo Stadium per diversi giocatori. Quindi vorrei sapere qual è la vostra opinione. Io ce l'ho molto chiara e non sono neanche tantissimi, onestamente. Pellegrino del Parma è giovane, ne sentiremo parlare nei prossimi anni e adesso si prende a poco. Franco D'Ardea, il problema è che siamo punto a capo. Pellegrino gioca al Parma. Ad oggi tu non hai certezze di quello che Pellegrino possa fare, o Pellegrino, possa fare con la maglia della Juventus. Pressione, non pressione. Comunque stiamo parlando di una squadra che si salva in tranquillità contro una squadra che l'anno prossimo mi auguro che vinca il campionato, almeno ci provi a vincere il campionato e provi a essere un minimo competitiva in Europa, e prendi come tua punta Pellegrino del Parma? Io personalmente mai, ma non per altro, perché un conto è un giovane della Juve, che la Juve si è cresciuta nel tempo eccetera eccetera, e uno dice vabbè, ce l'ho, lo provo, non lo devo neanche comprare, lo provo. Ma onestamente vado a prendere un giocatore 20, 25, quello che è, che non so come mi rende, perché arriva dal Parma. Cioè, di errori di questo tipo negli ultimi anni ne abbiamo fatti parecchi. A noi servono giocatori di un altro livello, secondo me. Cioè, io Pellegrino del Parma non lo prenderei mai. Il Pellegrino, poi se vogliamo andare un po' più su Scamacca, cioè, questa gente qua per me no. Cioè, quindi no. Sleepwalker Finn, Lautaro più forte di Vlahovic? Non sono sicurissimo. Il calcio, il gioco di squadra, Lautaro si è trovato in situazioni dinamiche ben più favorevoli rispetto al serbo. Io non sono un super fan di Vlahovic. No, io credo che Lautaro, stiamo parlando proprio di un altro livello di giocatore. Adesso, a prescindere da tutto, per me Lautaro, se non è nei 5, ma secondo me c'è nei 5, forse no, vabbè, più o meno comunque più forti di... a livello europeo, e Vlahovic ad oggi per me non ci rientra, quindi per me sì, per me Lautaro è molto molto forte, anche perché la cosa di Lautaro è che lui riesce a far rendere bene chi gli gioca di fianco, cioè lui è riuscito a far rendere bene i giocatori è questo, cioè lui ha giocato con chiunque di fianco da quando è arrivato all'Inter. E ragazzi, li ha sempre fatti rendere bene. E la prova provata è esattamente Thuram. Cioè, Marcus Thuram senza Lautaro Martinez, 0 gol. Marcus Thuram con Lautaro Martinez e cambia. Quindi per me Lautaro è fortissimo. Adesso io faccio di mestiere la giornalista, me ne faccio una ragione che vesta la maglia dell'Inter, lo guardo in maniera oggettiva, io pagherei per averlo con la maglia della Juventus. Cioè, questo proprio sono sincera, perché per me stiamo parlando di un giocatore veramente che ti fa fare il salto di qualità, e lo fa fare alla squadra e lo fa fare anche a quelli con cui gioca. Aspetta, forza onore, tutti quelli vestiti di nerazzurro non vorrei più vederli manco in cartolina. No, ma io parlo dei giocatori della Juve però, Lautaro è uno come persona prima ancora che giocatore, ma io credo che se Lautaro vestisse la nostra maglia non diremmo così, ma saremmo qua a esaltarlo. Questo è, ed è il motivo per cui io sottolineo determinate cose. Perché se Lautaro vestisse la maglia della Juventus, io sono sicura che tutti voi sareste qua a fare la ola per Lautaro Martinez. Invece è un STR perché? Perché veste la maglia dell'Inter. Questo è un po' il discorso. Io cerco di guardare comunque a prescindere le cose in maniera abbastanza oggettiva, per quanto possibile. Lautaro tra i 5 a livello europeo, totalmente in disaccordo. Marcus fa rendere Lautaro, non il contrario. Lautaro non è assolutamente paragonabile a Julian Alvarez, chiede un argentino a caso. Però, caro Sleepwalker Finn, c'è una bella differenza. Quando Lautaro gioca senza Thuram, continua ad andare 200 all'ora. Quando Thuram gioca senza Lautaro, ciao proprio, quindi. È questo il motivo. Lello Maverick, Lautaro è l'unico giocatore che toglierei all'Inter. Gli altri sono giocatori normali che giocano in un campionato mediocre. Sono totalmente d'accordo con te. Lautaro, anche per me, è l'unico giocatore che toglierei all'Inter. Assolutamente. Lautaro, e potrei fare un pensierino, ma un piccolo pensierino su... No, forse non solo Lautaro, perché onestamente noi abbiamo qualche problemino con Cambiaso, quindi ho un Dumfries o un Di Marco, tanto possono giocare su tutte le fasce che vogliono, quei due ce lo farei, e anche un Çalhanoğlu onestamente non mi farebbe schifo a centrocampo. Però se dovessi, mi dicessero scegli un giocatore che vuoi prendere dall'Inter, sono totalmente d'accordo con te, cioè il primo nome che faccio è Lautaro Martinez, assolutamente. Sentiamo un messaggio vocale, Yves, per favore.
7: Qual potrebbe essere una scommessa?
8: Ciao, Tom dalla Sardegna.
5: Ciao.
8: Allora, io quello che vado predicando da tempo anche nei miei commenti, qualcuno passa, qualcuno meno, è questo, cioè non dobbiamo fargli schizzinosi. La Juve in questo momento non può acquistare i Cristiano Ronaldo, e fa fatica anche a convincere persone come Bernardo Silva o Lewandowski, che sono dei parametri zero, che sono delle persone che hanno superato chi più chi meno, chi abbondantemente la trentina, e fa fatica a convincere di venire a giocare a Torino, perché la Juventus in questo momento non è una squadra competitiva, quindi non dobbiamo fare gli schizzinosi. Io sarei per la riconferma di Vlahovic, e per me l'unica formula che permette la riconferma di Vlahovic è quella di proporgli un ingaggio a 6-7 milioni di euro, e purtroppo passare per la firma, per i bonus, sì, alla firma, da riconoscere al procuratore, tutto quello che vogliamo, che poi magari li ripartisce come gli pare, gli piace. Però è l'unica formula, perché dare 9-10 milioni di euro di ingaggio a Vlahovic vuol dire sfasciare lo spogliatoio.
5: Sì.
8: L'unico modo per farlo è dargli in modo mascherato, anche se gli altri dovranno mangiare la foglia, però non ci sono altri modi. Ma se Vlahovic non dovesse accettare, dobbiamo cercare qualcuno che la Juventus si può permettere. Un Retegui, che tutti si fanno gli schizzinosi, no, per Dio, un giocatore che non mi piace, non mi rapisce esteticamente, ho capito, però è un giocatore che segna, e alla Juve gli serve quello. Cioè, Pippo Inzaghi non era un giocatore bello da vedere, Trezeguet non era un giocatore bello da vedere, altri attaccanti che avuto, però le buttavano dentro, e la Juventus in questo momento ha bisogno di un attaccante che faccia i gol. Un Ciro Immobile dei tempi migliori ha fatto centinaia di gol, e noi l'abbiamo sempre schifato perché era brutto, brutto in senso calcistico, sì, intendo. Però la Juve in questo momento si può permettere quel tipo di giocatori, e deve trovare quel tipo di giocatori, perché altri in giro non ce ne sono. Anche un Colomani stesso ha un ingaggio spropositato, sono contento se torna la Juve, però dargli 6 milioni di euro per un giocatore come Colomani,
5: sono
8: d'accordo, secondo me non li vale quelli, no, è un giocatore da 3,5-4, però
5: sono d'accordo, non su tutto, su una roba non sono d'accordo, su Retegui, ma non perché non è bello da vedere, perché Vlahovic per me non è bello da vedere calcisticamente parlando, cioè, quindi figuriamoci. Ma io non è che non sono d'accordo perché Retegui non è bello da vedere. Io non sono d'accordo perché Retegui sta giocando e ormai gioca in un campionato che non è un campionato. Quindi, per quanto mi riguarda, si è visto anche in nazionale, cioè non ha quei ritmi, ormai gioca in un campionato, ribadisco, che non è un campionato. Gioca un livello di calcio troppo basso, e quindi io non andrei mai a prendere Retegui, ma per quel motivo, perché poi sono d'accordo con te quando dici il 9 non è cioè, io capisco che c'è un fetish enorme per Haaland, fortissimo, tutto quello che volete, ma per me Haaland non è un calciatore bello da veder giocare. Mbappé è un calciatore bello da veder giocare, Haaland per me no. Quindi non è questione per me di bello o brutto da veder giocare, questo parlo puramente per me, soprattutto per i numeri 9, ma è per il fatto che Retegui, ribadisco, sta giocando in un campionato che ha un livello imbarazzante, questo è. Sì, Manu, ciao. Yves, mi mandi per favore su i messaggi di Twitch, perché mi sa che me ne sono perso qualcuno. Ok. Allora, Sleepwalker Finn, non dico che Lautaro sia una pippa, ma è normalissimo. Gli stessi interisti si lamentano che non decide mai le partite importanti. Sì, però non vorrebbero mai vederlo andare via. Cesco64M, se cediamo Davide Openda, il solo Vlahovic non basta. Chi sarebbe l'altro attaccante? Però io parto da un presupposto diverso, che Openda, su Openda siamo d'accordo. Io David non lo cederei. Io. ma sempre per il discorso che questa squadra non può essere smantellata, perché non ci sono soldi per rifarla da capo. Quindi David, per me, insieme a Vlahovic, cioè giocando insieme a Vlahovic con il buon Yıldız a fare il trequartista, o David a destra, Vlahovic in mezzo, Yıldız a sinistra, onestamente io ce lo metto. Quindi io David non lo vendo, quindi due attaccanti nella mia ottica già la Juventus li ha. E quello il principio da cui parto. Poi se David dovesse andare via, allora pensi al Colomwani di turno, ma Colomwani non va a sostituire Vlahovic, va a sostituire David per le caratteristiche che ha. Vai giù, Manu. Oh, ma ce la faccio oggi,
3: Ma adesso vado all'anagrafe e cambio nome.
5: No, perché prima stavo parlando con Manu e quindi è per quello che sono sfasata. Allora, forza onore. Lautaro è quella personcina che ha spregiudicato sulla testa dei suoi figli che non aveva bestemmiato a fine partita proprio contro di noi, salvo poi essere smentito clamorosamente dalle telecamere. Per cui Chiara, mai a casa nostra un falso come lui. E poi è simpatico come un calcio nei gioielli di famiglia. Serreteghi fa la preparazione. E poi Lello Maverick, Serreteghi fa la preparazione. Serie europea, ritorna un attaccante forte. Io sul discorso Lautaro non voglio entrare nel merito, perché tanto ho già detto quello che penso. Per quanto mi riguarda, non è stato solo lui a fare queste cose, perché se poi andiamo indietro e pensiamo a determinate situazioni che sono state a nostro favore, sono state dette determinate cose anche quando in realtà era evidente il contrario. Poi non lo dico perché, ma se bisogna essere oggettivi, tutti fanno queste cose. Possiamo essere onesti nel dire determinate robe? Ecco. E poi non è la stessa roba che ha fatto su Bastoni lì, lasciamo perdere, perché quello è proprio un discorso che a me fa venire il vomito solo a pensarci. Ma sul discorso della bestemmia, ok, vabbè, con tutto il bene. Poi ribadisco, il concetto non è umanamente come un giocatore, perché l'unico giocatore che io non vorrei mai per un discorso umano è Greenwood, per quello che ha fatto, che tutti conoscono. Il resto, onestamente, sono robe che secondo me...
3: Meglio il circo.
5: Dai, su. Cesco 64M, se dovesse fermare Vlahovic per un piccolo infortunio ti ritroveresti con il solo David di nuovo. No, ma il discorso è un altro. Io dico, i due li abbiamo già, ma comunque almeno un altro attaccante lo devi prendere. Se invece vendi anche David, ne devi prendere almeno due. È quello il discorso. Però almeno uno, se restano David e Vlahovic, lo devi prendere, ma questo è inevitabile. Poi Nikiro, il problema di Vlahovic è la tenuta fisica. Starei più tranquillo con un vice Vlahovic che abbia quelle caratteristiche piuttosto di un David. No, ma ragazzi, siamo d'accordo. Sono d'accordo. Cioè, il vice Vlahovic deve arrivare. Quello sono d'accordo totalmente, ma senza ombra di dubbio. Questo non l'ho mai messo in dubbio. Poi. Allora. Per chiudere, argomento in simpatia, incremento di circa più 38% nella frequenza realizzativa di Lautaro con Turan. Vedi tu, poi ovvio, Lautaro è un bel giocatore, Marcus è un secondo violino. Allora, Massimiliano da Roma, fosse per me spero di non rivedere Di Gregorio, Locatelli, Cambiaso, Pendai, Kopp. Ne approfitto perché devo andare in pausa leggendo questo messaggio. Per ricordarvi la domanda che vi ho fatto, se per quali giocatori dovrebbe essere, secondo voi e per voi, l'ultima partita allo Stadium, quella di domani contro la Fiorentina? A tra poco.
6: Sabato Sport. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Sabato Sport.
5: Mi sono spaccata una rotula praticamente, credo. Aia, che male. No, mi sono fatta malissimo.
3: La vecchiaia.
5: No, porca miseria. Andando in dentro con la sedia ho sbattuto col ginocchio pieno sullo spigolo. C'ho un dolore. Che la metà basta. Beh, no, ma tutto a posto. Vabbè, da quando ho fatto 30 anni e tra poco ne faccio 33, tra un mesetto. Ragazzi, cioè la situazione è drammatica. C'è, quindi? Ok. Simone Nastro, ciao, buon pomeriggio.
10: Ciao Chiara, buon pomeriggio, come ti capisco. Anch'io tra poco sono 33, dai 30 in poi è stato un lento inesorabile declino.
5: Un disastro, io non so come sia possibile questa roba. Vabbè, allora io adesso ultimamente a tutti gli ospiti che ho faccio un giochino e quindi voglio farlo anche a te. Allora, io prendo la rosa della Juve. Così partiamo, così poi ti faccio le domande dopo, però magari lo integriamo mentre facciamo questo gioco. Prendo la rosa della Juve attuale e ti chiedo chi per te, ovviamente non per la società, ma pensiero puramente tuo, dovrebbe rimanere oppure no. Quindi un sì o un no, ok? Ma
10: sì,
5: fatto in modo, cioè come se lo facesse la società, quindi non diamo via tutti, cioè in modo come se fosse realmente un mercato. Ok, quindi pensando che comunque se li mandiamo dobbiamo anche pagarne altri, ok? Cioè, considerando la situazione economica della Juve, ecco, questo è un po' il discorso. Mi dici anche se lo tieni in panchina, se uno lo tieni per la panchina, eccetera. E chiaramente se vuoi approfondire su qualcuno, sei liberissimo di farlo.
10: Okay? Va bene.
5: Allora, partiamo dal portiere. Quindi andiamo con Di Gregorio. Lo tieni o no?
10: Non lo tengo, in questi due anni per me ha dimostrato di non poter fare il primo portiere della Juventus.
5: Ok, Perin?
10: Lo tengo solo se il primo portiere dovesse essere un portiere d'esperienza come Alisson.
5: Ok, Pinsoglio?
10: Pinsoglio tutta la vita, contratto a vita.
5: Pinsoglio anche a 60 anni resta comunque il terzo portiere della Juve. Ok, andiamo su un primo punto che ti dico, in realtà non pensavo, ma ha creato un po' di sì e no, ecco. Bremer.
10: Io lo terrei, dico sempre, di fronte a un'offerta da 50 milioni, non lo so, però penso che comunque non arriverà un'offerta di questo tipo, che se dovesse arrivare un'offerta sarebbe un'offerta inferiore, quindi io lo terrei.
5: Ok. Però in questo caso ti chiedo, per fare, cioè nel senso, nella tua ottica dell'anno prossimo, ok? Bremer è il titolare della Juventus, cioè pensi che con la preparazione eccetera eccetera si possa recuperare quel tipo di giocatore che abbiamo visto fino all'infortunio?
10: Magari non proprio a quel livello lì, però un giocatore titolare assolutamente.
5: Ok, vabbè, qua direi che siamo a posto. Calulu?
10: 100% sì, confermo.
5: Ok. Kelly, cosa facciamo con Kelly?
10: 100% lo tengo.
5: Titolare o riserva secondo te? Cioè pensi che nel tuo pensiero la Juve dovrebbe prendere un altro mancino titolare e Kelly essere un'alternativa o no?
10: Ma dovrebbe prendere un altro mancino titolare a prescindere, però far meglio di quanto ha fatto Kelly quest'anno non è sicuramente facile, perché è stato tra i più positivi, però comunque un mancino va comunque preso là dietro, però ripartirei da Kelly, poi se riesce a prenderne uno più forte ben venga.
5: Ma mancino sono d'accordo totalmente, può rientrare in quei discorsi che si fanno e che stiamo facendo un po' tutti noi giornalisti Juve sui vari parametri zero, giocatori comunque con esperienza internazionale, o secondo te, o come preferisci, non lo so, questi profili qua vanno presi più a centrocampo che in difesa?
10: No, per me vanno presi più a centrocampo che in difesa. In difesa secondo me bisognerà andare verso altro. Un parametro zero ce l'ho, ecco, poi ci arriviamo.
5: Ok, perfetto. Allora, qua non so se siamo d'accordo o in disaccordo su questo giocatore che ti sto per dire. Federico Gatti.
10: Mi fa male dire che per me forse per il bene di tutti, e io per il bene tutti intendo solo Spalletti e Gatti, intendo solo loro due, sarebbe meglio separarsi. Lui meriterebbe di giocare un po' di più, Spalletti lo vede un po' di meno e il minutaggio ce lo dice chiaramente, quindi direi out.
5: Sono d'accordo in toto, sposo in toto. Qua vediamo anche se siamo d'accordo, perché ad esempio, io questo, su questo giocatore che ti sto per dire, ho una discussione interna con Marco che va avanti da un anno, se non di più. E quindi andiamo con Andrea Cambiaso.
10: Io
5: vediamo da che parte stai.
10: No, no, allora, di fronte a un'offerta importante lo darei via, però penso che non sia la sua cessione, non sia una priorità, perché è, tra virgolette, uno, nel senso, a livello di minutaggio, uno dei cocchi di Spalletti. Ha giocato tantissimo, ha giocato sempre sotto Spalletti, con la gestione Spalletti. Quindi, di fronte a un'offerta, io offerta importante per Cambiaso, intendo dai 35 milioni in su, lo darei via. però mi lascia l'amaro in bocca, perché mi lascia troppo l'amaro in bocca, perché quello che era stato fino a prima dell'anno 2025 e poi questi mesi del 2026 era stato un qualcosa che mi faceva ben sperare per il futuro. In quest'ultimo anno e mezzo, diciamo che le mie speranze si sono piano piano dissolte.
5: Allora, io Cambiaso lo

0: stesso, lo ha detto lui stesso.
1: Ah, questa quindi... me la sono persa, perché
0: il discorso del non percepire il pericolo dopo Juve Verona lo ha detto lui stesso, dicendo mi metto io in primis, quindi sì, confermo.
1: Ok, arriviamo a uno che ha fatto l'abbonamento col J Medical, uno dei tanti. Cabal, cosa facciamo?
0: No, Cabal spiace, però out.
1: Ok, Holm lo riscatti ovviamente alla cifra che ad oggi sono circa 15 più o meno milioni.
0: A quella cifra no. Se si potesse rivedere un attimino la cifra ci penserei, ma a quella cifra oggi no.
1: Ok, sono d'accordo. Allora, andiamo su un giocatore che ha la fascia di capitano, che per me, e che mi auguro che tra uno o due anni passi su invece ad un altro giocatore che veste la numero 10. Ma cosa facciamo con Locatelli la prossima stagione?
0: Locatelli resta, poi io da un po' di anni dico che mi auguro che la Juve possa aumentare in quel reparto così tanto il tasso tecnico da renderlo una prima riserva.
1: Sono d'accordo.
0: Diciamo così. E quindi non sia il titolare inamovibile del centrocampo bianconero, perché sennò vuol dire che probabilmente non stai lottando per lo scudetto.
1: Sono d'accordo, anche perché, per carità, io non ho mai amato Locatelli, anzi l'ho spesso massacrato, ma effettivamente in questa stagione è imprescindibile per la Juventus, sì. Si è visto anche nella partita con la Roma, tra l'altro, quando non c'era, e questo per me è grave, che Locatelli sia imprescindibile a centrocampo, vuol dire che il livello non è basso, ma non è altissimo, ecco.
0: Sì.
1: Thuram
0: lo tengo, però a 25 anni mi aspetto un salto di qualità.
1: Giusto. Ok, andiamo su uno dei miei pupilli, che questo qua è il mio pupillo dal giorno zero, dall'amichevole che gli ho visto fare alla Continassa col Novara quando era appena arrivato. Mi sono presa tanti di quegli insulti per Weston McKennie, perché lo difendevo. Che facciamo con McKennie?
0: Tutta la vita dentro, tutta la vita, non scherziamo.
1: Qua arriviamo a un mio punto dolente invece, un altro a cui io farei le valigie oggi, cioè gliele avrei fatte ieri. Anzi, sai quando gliele avrei fatte, Simo, le valigie a questo giocatore qua? Gliele avrei fatte quest'estate, quando lo voleva Antonio Conte, Fabio Miretti.
0: Fabio Miretti out. Peccato, perché a tratti anche Spalletti sembrava lo considerasse molto. Io ricordo sempre quella volta che disse: Miretti è uno di quei giocatori che genera l'imprevisto dal previsto, e poi è venuta meno questa cosa. Quindi direi che purtroppo mi spiace, perché io ci credevo, e ci ho creduto tantissimo quando Allegri lo fece esordire.
1: Sì.
0: Ma non ha fatto quest'altro di qualità che mi sarei aspettato.
1: È proprio molle come giocatore, sì, adesso, sì. Per carità, secondo me tecnicamente non è male Miretti, però è proprio molle, non mette mai il piede, non lo so, è un giocatore che veramente io non riesco a inquadrare, sono sincera. Kostić lo rinnoviamo un altro anno o lo salutiamo stringendoci la mano?
0: Kostić lo salutiamo. Salutiamo e lo ringraziamo, perché comunque il suo è uno di quelli che il suo alla fine lo ha sempre fatto, anche quest'anno quando è stato chiamato in causa, sì. Però basta.
1: Io in realtà posso dirti che a una cifra bassa Kostić lo terrei, ma non per altro, ma perché se noi guardiamo la rosa della Juve ad oggi, è l'unico insieme a Kopp, quindi figuriamoci, ad aver vinto qualcosa a livello internazionale, a livello europeo dico, ecco, quindi forse, ma tanto comunque giocherebbe a spizziche e bocconi, a poco forse un altro anno glielo farei fare. Poi sono d'accordo con te che se si va sopra i 2 milioni chiaramente ciao, è
0: certo,
1: stato bello,
0: certo.
1: Ok, cosa facciamo invece con un giocatore, e qua ti dico la mia, che io avrei mandato in prestito da subito, cioè quest'estate, secondo me ha perso un anno, sono onesta e sincera. Cosa facciamo con Azic?
0: Azic via in prestito, ecco, lo darei via in prestito, anche se temo, ho il timore che magari, sai, per il classico giocatore magari ti arrivano 8-10 milioni e lo cedi a titolo definitivo. Mi spiacerebbe, perché ha fatto intravedere qualcosa, per me gli mancano ancora i tempi giusti per poter giocare in una squadra come la Juventus,
1: sì,
0: o comunque in una squadra che voglia ambire a qualcosa di importante, quindi un anno in prestito mi servirebbe molto, ecco, quindi mi auguro via in prestito.
1: Anche perché il rischio, secondo me, è che poi alla fine Azic resti veramente quello che ha fatto il gol all'Inter

0: all'ultimo. Cioè, questo secondo me è sminuente per un giocatore su cui la Juve ha sempre puntato molto. Ecco, vabbè, qua direi che possiamo passare oltre a Yıldız, o abbiamo da dire qualcosa?
1: No, assolutamente dentro.
0: No, perché c'è gente che lo massacra, dai, è grave.
1: Sì, vabbè, c'è gente che ha massacrato Ronaldo, Higuain, Dybala, tutti i giocatori del Piero, cioè, quindi non va bene così, va bene così.
0: Allora, vabbè, Boga lo riscattiamo?
1: Sì, a quella cifra assolutamente.
0: Poi, questo è un altro mio tasto dolente, io dico che tutto fumo è veramente pochissimo arrosto, e credo che tu abbia capito di chi si sta parlando, ovvero sì, con Seisao.
1: Io con Seisao lo terrei, con Seisao, ma tanto resta, ma poi comunque no, sì, in resta. Generale lo terrei, resto su questo giocatore ancora convinto che possa un attimino migliorare quella l'ultima scelta, ecco, perché lui sbaglia sempre in quello che poi è la cosa più importante nel gioco del calcio, però che possa ancora provare a fare quel piccolo salto di qualità che possa portarlo ad essere un giocatore un pochettino di un altro livello. Io, a me con Seisao piace anche a Spalletti, perché sì. Penso sia chiaro questo, e con Seisao lo terrai.
0: No, ti dico che lo terrei anche io, ma gli farei fare un po' di sedute in panchina, perché per me fa casino, è bello da vedere sicuramente, però poi se mi sbagli sempre l'ultima roba, cioè tu sei là per fare quello e diventa veramente... E a me irrita, irrita. Poi mi piace vederlo giocare, perché comunque quando lo vedi giocare è bello da vedere, ma mi irrita sto giocatore qua, perché credo che lui possa fare veramente molto di più là davanti. E quindi mi irrita da morire. Tu, secondo me, andavi sull'altro, cioè sul suo sostituto.
1: Su De Grova.
0: Ok.
1: Su De Grova. Allora,
0: occhio,
1: io penso che
0: questo
1: De Grova...
0: è un pupillo mio, eh.
1: Io penso che andrà via. Però io sarei molto curioso di vederlo, di vedergli fare una preparazione completa sotto Spalletti e rivederlo ad agosto più o meno al 100%, insomma, perché a me resta sempre un po' questo rimpianto. Lui è arrivato alla Juventus che era fermo da dicembre, e quindi arrivi in una condizione precaria che secondo me ha condizionato tutta l'annata, perché poi c'è chi dice ma non è riuscito a recuperare nel corso di un anno. No, perché quando fai una preparazione che non è la preparazione adeguata, non recuperi poi nel corso dell'anno la preparazione estiva. Mm-hmm. Quindi sarei davvero curioso di rivederlo. Temo che questo possa non accadere, però mi piacerebbe se accadesse.
0: Io sono d'accordo al 100%, perché io credo che ma si vede anche quando entra in campo, che manca proprio secondo me a livello di fiato, perché io me lo ricordo quando giocava a Lille e andava i 300 all'ora, cioè veramente andava velocissimo, e secondo me manca a livello di fiato. In più gli si affibbia tutte le volte, gli si affibbiano 10 minuti e si spera che De Grova risolva la partita, e mi sembra un po' molto complicato, però anche io vorrei vederlo con la preparazione totale. Ora andiamo sull'altro mio pupillo simile a Weston, che è Vlahovic. Cosa facciamo con Vlahovic? Questa è una domanda che ti avrei fatto a prescindere dal giochino.
1: Allora, io dico che Dusan Vlahovic a 6 milioni più bonus, che oggi è lo stipendio di Jonathan David, io cedo Jonathan David e mi tengo Dusan Vlahovic, ma tutta la vita, ma senza pensarci un secondo. Poi non bisogna pensare che Vlahovic sia la panacea di tutti i mali, e qualcuno e qualcosa là davanti va fatto,
0: certo,
1: indipendentemente da. Ma se io devo scegliere allo stesso stipendio, io mi tengo Dusan Vlahovic e do via Jonathan David. Non ci penso minimamente.
0: Sono d'accordo sul tenere Vlahovic, ma ti dico la verità, io terrei anche David. E poi andrei a... Sì, perché secondo me, non so se con Spalletti lo vedremo mai, l'ideale potrebbe essere, sempre per il discorso che ti facevo anche su con Seisao, quindi io rinuncerei anche a con Seisao, non nella rosa, ma ti dico nella formazione, perché secondo me con un 4-3-1-2, con Yıldız dietro di loro o ipoteticamente Yıldız di fianco a Vlahovic e David messo lì, perché David non è un 9, cioè David in Italia non può mai fare il numero 9, no, con le caratteristiche che ha. Quindi secondo me sostenuto può fare comodo, e così tu ti vai a prendere semplicemente un'alternativa a Vlahovic e risolvi un po' la situazione. Non lo so, però è una mia opinione, questa ovviamente, idea mia. Poi magari Spalletti li ha provati, hanno fatto malissimo, e quindi chiaramente vale meno che zero quello che ho detto. Quindi, David, tu lo vendi, visto il discorso che hai fatto un po' prima?
1: Se arriva a una ventina di milioni lo vendo.
0: Ah, ci scrive Paolo, dice: David alla Roma o all'Atalanta avrebbe segnato il doppio. Se avesse fatto il numero 9 non avrebbe segnato neanche lì, ragazzi, perché David in Italia per me non fisicamente, con le caratteristiche che ha, per come difendiamo in Italia, e potremmo aprirci un discorso enorme, per me David avrebbe fatto fatica in qualsiasi squadra. Vabbè, Open Da, dobbiamo discutere.
1: Direi out, anche se sarà molto difficile darlo via, però direi out, cioè out tutta la vita.
0: E poi arriviamo all'altro abbonamento al J-Medical, ma questo da più tempo di Cabal, che è Milik, che però ha un contratto fino al 2027, quindi...
1: Sì, penso che si troverà un accordo per una risoluzione consensuale. Auguro a Milik di trovare squadra e di poter tornare a giocare, perché è un ragazzo che ha una grande passione, che ne ha veramente vissuta una dopo l'altra. Però ne abbiamo avuto ulteriore dimostrazione in questo finale di stagione. Era tornato, eravamo tutti entusiasti, ci ha fatto vedere delle cose anche belle, però è veramente difficile che questo ragazzo possa tornare a giocare con continuità. Glielo auguriamo, ma non sarà più alla Juventus.
0: Tra l'altro mi segnalano, giustamente, scusate, vedete, per me già non esiste più. Mi sono dimenticato un giocatore. Manca Kopp.
1: Ci hanno dimenticato il gol, sì. Vabbè, alla fine è stato un acquisto pagato poco, quindi è giusto dimenticarselo.
0: Cioè, totalmente dimenticato Kopp Mainers, vabbè.
2: Siete scandalosi.
0: Sì, e lo so, ma io sono scandalosa, povero Simo, io gli sto facendo l'elenco.
1: No, ma l'ho rimosso anche io, Comunque out.
0: Ok, allora, visto che abbiamo fatto questo, io arrivo al discorso parametri zero, che facevamo all'inizio. Chi andresti a prendere tra i vari nomi che sono stati fatti? Cioè, dove andresti a sistemarli più che altro?
1: Io andrei sicuramente su Bernardo Silva, questo senza ombra di dubbio, perché per me è uno di quei giocatori che innanzitutto ti porta una mentalità vincente all'interno dello spogliatoio. È un giocatore con esperienza, ma soprattutto non è il parametro zero di 37-38 anni, è il parametro zero di 32 anni, sì. Che se sta bene può ancora farti un po' di anni ad altissimo livello. Quindi ecco, diciamo che è uno di quei giocatori che oggi non mi farei scappare. Poi ovvio, se la richiesta di ingaggio fosse di 15 milioni di euro, assolutamente no, però ecco, è un giocatore con cui parlerei. Secondo me può fare al caso della Juventus, e poi vabbè, sulla sua esperienza, sulla sua qualità penso ci sia poco da dire.
0: Totalmente d'accordo, ma in realtà ti faccio una domanda su un altro parametro zero, che è Lewandowski, che chiaramente sembra ormai destinato ad andare in Arabia, e va bene, ma mettiamo l'ipotesi che non va in Arabia, no? E la Juve fosse in cima alla sua lista, quindi stiamo facendo fantamercato in questo momento. Tu lasci andare Vlahovic per prendere Lewandowski o ti tieni Vlahovic? Punto di domanda. Lo so, ci sono un po' di valutazioni da fare.
1: Mi fa male, perché io Lewandowski è un giocatore di cui sono sempre stato proprio innamorato, ma da anni, e quindi questo mi fa male. Vedere Lewandowski con la maglia della Juve anche un solo anno a me piacerebbe tantissimo. Io chiedo se posso scegliere di nuovo l'opzione di prima. Io mando via Jonathan David e mi tengo Vlahovic e Lewandowski. Tanto Lewandowski già avrà 39 anni, quindi non può giocare 50 partite, giocano tutti e due tanto, ecco, diciamo, sì. Che un reparto d'attacco così ci metto la firma adesso, ecco.
0: Sì,
1: però
0: posso
1: non credo
0: dirlo.
1: Che verrà, purtroppo non credo che verrà la Juventus.
0: No, ma anche perché se va in Porto il discorso Arabia, il signorino si va a prendere 90 milioni, quindi direi che noi neanche forse se ci togli uno zero possiamo dire la verità, uno zero a 90,
1: non credo.
0: Quindi direi che è particolarmente complicata questa situazione. tra l'altro poi ci sono tutti i discorsi, ci sarebbero milioni di discorsi da fare sui giocatori che rientreranno, che torneranno, perché sarà un casino, ma veramente un casino tutto quello che succederà. A proposito dei giocatori che ritorneranno, ci sarà Douglas Luiz, che a me piace tantissimo, quindi questo io lo dico, è la realtà. Lo vedresti con Spalletti o per te è un no a prescindere?
1: Potrei vederlo, ma io penso che la Juventus non abbia più proprio nelle sue idee quella di trattenere Douglas Luiz, secondo me, e che forse non sia neanche proprio nelle sue intenzioni quello di provare a rilanciarsi in Italia con la maglia della Juventus. Quindi, indipendentemente da tutto, io ho sempre detto che quello per me, cioè, si tratta di un giocatore che per me avrebbe potuto dare molto di più, e secondo me ha delle qualità che sono rimaste inespresse, tra problemi fisici e un ambientamento forse non particolarmente positivo, tra l'altro sempre, ricordiamoci, sempre in un'annata disastrosa, perché poi certo. Va sempre considerato. Bravo. Il contesto, sempre sì. Considerato il contesto, non ha avuto modo di emergere, temo che non potrà più avere opportunità, ecco.
0: Senti, ma e poi ci salutiamo, questa è invece una domanda generale, perché non ho parlato della Fiorentina perché mi auguro che si vinca senza problematiche. È vero che siamo abituati a situazioni particolari, ma onestamente mi auguro che si portino a casa i 3 punti domani. Visto che tu mi hai detto Lewandowski eccetera eccetera, ma se io ti facessi una domanda, chiaramente pensando ai 9 che abbiamo vissuto noi, cioè non andando indietro, perché sennò chiaramente quelli li conosciamo per sentito dire. Mi puoi dire che Lewandowski è il tuo attaccante, è il tuo 9 ipotetico attaccante, quello che è, preferito in generale? O c'è qualcuno, o c'è stato qualcuno che ti... cioè, la domanda è, qual è il tuo attaccante preferito da quando hai memoria?
1: Da quando memoria, attaccante, proprio attaccante, ti dico a livello realizzativo, David Trezeguet, proprio come prima punta, però io mi sono innamorato in quei 2 anni di Carlos Tevez, forse come nessun altro, anche per Gonzalo Higuaín ho avuto una passione.
0: Ma non solo Juve, non solo Juve, ti dico proprio in generale.
1: Ah, in generale?
0: Sì, in generale.
1: In generale, questo è difficile, in generale è difficile... io si vede che appunto, essendo un po' nostalgico del calcio degli anni 2000 e di quegli attaccanti che ti segnavano all'unica palla gol che avevano, a me piaceva tantissimo Pippo Inzaghi, okay. Ditemi quello che volete, mi piaceva tantissimo Hernán Crespo, anche se era un giocatore già diverso, sono quei giocatori lì che a me piacerebbe ogni tanto rivedere, cioè una palla gol, ecco. Sì. Però se devo dire alla Juventus il 9, ecco, ti dico 9 proprio come numero 9, ti dico Gonzalo Higuaín.
0: Cioè proprio l'attaccante, sai i giochini che si fanno, tipo questo quello eccetera eccetera, l'unico che per me nel suo prime, contro il prime di chiunque altro, ma per me, opinione personale, poi adesso potete scrivere quello che volete o dire quello che volete, ma questo credo sia una cosa puramente soggettiva, e Luis Suarez, cioè io veramente uno come lui non credo di averlo mai visto. E infatti, se non avesse fatto quell'esame, sarebbe stato bello vederlo con la maglia della Juve.
1: Sì, concordo.
0: Ad oggi il mio giocatore preferito è Phil Foden, che non c'entra col numero 9, e ho letto stamattina che potrebbe andare all'Inter. E questa roba a me ha mandato fuori di testa, perché impazzisco.
1: Fanno male queste cose qua.
0: Va bene, Simo, grazie mille, buon lavoro e buona partita per domani.
1: Grazie a te, Chiara, buon lavoro, un saluto a tutti.
0: Ciao a tutti, no, a tutti no. Ciao Simo, perché noi ci rivediamo tra pochissimo.
3: Sabato Sport. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
0: Eccoci, allora Yves, mi vai su nei messaggi di Twitch che così aspetta, su aspetta, ok, sì, allora Nikiro dice: tra l'altro si critica sempre giustamente la poca vena realizzativa del centrocampo, il signor Locatelli in merito quanti gol ha fatto in 5 anni di Juventus, 6 o 7? Credo sia uno dei problemi. Su Zegrova, Sleepwalker Finn va data opzione, poi vai giù Yves, un attimo così li recupero, poi leggo la messaggistica. Lello Maverick dice: Vlahovic rinnovo a massimo 5 milioni, altrimenti può andare via, non rinnova 5 milioni, non rinnova almeno 6. Paolo Fav: David alla Roma, a questo l'ho letto. Poi Paolo giustamente ci ricordava che ci eravamo dimenticati totalmente Kop. Vai giù Yves. Allora, mi sa che... Ah no, ok, giù, ancora giù. Lello Maverick: Kop si è rimosso da solo. Nikiro: è così anonimo Kop che lo avevamo rimosso alle nostre teste. Sleepwalker Finn: Kop è il peggior flop annunciato nella storia Juve, da silurare lui e il suo gel per i capelli. Poi Lello Maverick dice che Lewandowski resta al Barcellona un altro anno, se non sbaglio. No, in realtà dovrebbe andare in Arabia. Questo è, non dovrebbe restare al Barça. Vai giù che abbiamo quasi finito, Yves, per favore. Infatti Sleepwalker Finn dice: Leva, Arabia, sogno finito. Lello Maverick: Douglas Luiz già bocciato da Spalletti. Nikiro: insomma, oddio, un calciatore che non abbia voglia di rilanciarsi con la maglia della Juve, lo devo ancora conoscere, purtroppo ultimamente ce ne sono diversi. Lello Maverick: Ronaldo il fenomeno era di un'altra categoria, di un altro pianeta, però io Ronaldo il fenomeno l'ho vissuto poco, poi so che era fortissimo, però per quelli che ho vissuto praticamente dall'inizio della loro carriera fino alla fine, per me Suarez non ha paragoni. E poi Sleepwalker Finn: interessante questo momento vintage nassoleati. Allora, aspetta un attimo che recupero questi qua che ho lasciato. Ok, allora, fosse per me spero di non rivedere Di Gregorio, Locatelli, Cambiaso, Openda e Kop. Massimiliano da Roma: non lo so, Locatelli comunque come alternativa fa comodo. Di Gregorio io lo terrei e manderei via invece Perin, però semplicemente per una questione anagrafica, ma non per fare il primo portiere della Juventus, né uno né l'altro. Luigi da Filadelfia: Vlahovic, Kop, Openda, David, Kostic e Cabal. Poi Silvano da Empoli: ciò chiaro, i calciatori che devono lasciare la Juventus per me sono Cabal, Openda, David e Milik, giocatore di indubbie qualità ma troppo fragile. Poi quelli che non vorrei più vedere: David, Openda, Zegrova, Turam, Kopmeiners, Cabal, Milik, Kostic, Miretti, Cambiaso, Di Gregorio, poi vari cavalli di ritorno e con Seisau. Però con tutto il bene, ma tutta la squadra, e come si fa a fare un mercato così? Allora, Openda sono d'accordo, Zegrova io non sono d'accordo, su David neanche, su Turam ancora meno, cioè perché dobbiamo andare via Turam? E sugli altri abbastanza, Di Gregorio ribadisco come secondo me ci può stare. Sleepwalker Finn: va detto una cosa, si può essere d'accordo o meno con le opinioni, analisi di Misaleati, ma si impegna a dar voce alle nostre castronerie. Ma non è vero, è che io sono contenta di leggere sempre i vostri messaggi. Sentiamo un vocale, Yves, per favore.
4: Buon pomeriggio, chiaro, io sparo nel mucchio, ciao. Dico se ne viene letto uno bene, altrimenti vai, rispondo lo stesso. E su Cambiaso io lo venderei, ma per il semplice fatto che non è un terzino e noi abbiamo bisogno di un terzino. Cambiasso non è un giocatore associativo, non è un giocatore che gioca bene la palla di prima, è un giocatore, cioè la gioca bene ma non è nelle sue corde, non gli viene naturale. Lui tende a partire palla al piede, accelerare, tagliare il campo, e secondo me è un ruolo da mezzala, quello mezzala destra soprattutto, dove può andare al tiro da fuori facendo una progressione, portandosi al limite a tirare o fare l'ultimo passaggio. È un giocatore più da mezzala del centrocampo a tre, e secondo me non userei i soldi della sua vendita per andare su altro.
0: Lo capisco, sono d'accordo, sono d'accordo. Allora, invece vi leggo al volo quella che potrebbe essere la formazione di domani contro la Fiorentina. Allora, ve la do subito così almeno siamo a posto. Dovrebbe essere un 3-4-3, 3-4-2-1, ditelo un po' come volete. Con Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, che bene o male sono sempre gli stessi. McKenny, Locatelli, Kopp, Cambiaso. Chiaramente Cambiaso torna poi in fase difensiva, quindi è una difesa 3 che poi diventa 4-5, perché anche McKenny chiaramente aiuterà in fase difensiva. E davanti con Seisao, Ildiz e Vlahovic. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus domani a mezzogiorno contro la Fiorentina. La rileggo. Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer, Kelly in difesa, McKennie, Locatelli, Kopp e Cambiaso a centrocampo, con Seisao, Ildiz sulla tre quarti, con Vlahovic come terminale offensivo. Rispondo alla tua domanda. Cambiaso, David per fare plusvalenza, che è fondamentale. Gatti perché fuori dal progetto Spalletti. Di Gregorio se arriva De Gea, da tenere se arriva Alisson. Luca da Terni. Anche Lautaro quando è arrivato all'Inter non lo conosceva nessuno. Dobbiamo trovare qualcuno che riconosce i campioni prima che lo diventino. Vero, però quando è arrivato il buon Lautaro Martinez all'Inter, se non sbaglio, ma potrei sbagliarmi ma non credo di farlo, confermatemelo, c'era Icardi quando è arrivato Lautaro all'Inter. Secondo me c'era Icardi. Quindi quando arrivano giocatori che non sono ancora fatti e finiti, che sono ancora all'inizio della loro carriera, di fianco ci deve essere qualcuno che li fa crescere sotto l'ala protettiva. Il problema è che a noi manca proprio quel qualcuno. Noi invece dobbiamo andare a prendere qualcuno che faccia crescere non i nostri, perché noi non siamo giovani come rosa, e questa roba non mi stancherò mai di dirla. La Juve non ha una rosa giovane a livello di età, la Juve ha una rosa giovane a livello di esperienza. Quindi a noi servono giocatori di esperienza. Se noi andiamo a prendere un altro giocatore che esperienza ne ha zero, che non è fatto e finito e quindi di esperienza ne ha zero, alla fine facciamo una brutta fine, scusate il gioco di parole, perché non hai giocatori che siano in grado di far capire determinate cose ai ragazzi, a quelli che vengono inseriti, hai giocatori che non sanno già loro affrontare determinate situazioni all'interno di una partita, e direi che è già stato ampiamente dimostrato, e quindi noi non possiamo fare quello che ha fatto l'Inter con Lautaro Martinez in questo momento. Noi dobbiamo andare a prendere, e questa è la realtà, giocatori pronti, i parametri zero. Cioè a noi servono almeno due o tre parametri zero di livello internazionale che credano nel progetto Juventus che gli verrà presentato e che si mettano in gioco per la Juventus, perché finché noi non avremo quei giocatori lì, raga, non ne usciamo. E quindi io capisco che Franco dice quando Lautaro è arrivato all'Inter non lo conosceva nessuno, dobbiamo trovare qualcuno che riconosce i campioni prima che lo diventino, ma i campioni diventano poi campioni stando di fianco ad altri campioni. Questo è il discorso. E se noi non abbiamo però i campioni, diventa difficile. Noi abbiamo una rosa che come età media è normale, non è giovane, non è vecchia, è una via di mezzo, ma ci mancano quei giocatori che alzano l'età media, ma che soprattutto, a prescindere dall'età media, alzano l'esperienza internazionale, che come dicevamo prima, ad oggi hanno due giocatori, perché sono due che hanno vinto a livello internazionale. Kostic da professionista ha vinto un'Europa League e Kopp l'ha vinta con l'Atalanta. Uno non gioca e lasciamo perdere, e l'altro entra qualche volta e vabbè. Quelli sono i due che noi abbiamo che hanno vinto qualcosa a livello europeo. non abbiamo giocatori che hanno esperienza a livello internazionale. E questo è un problema enorme. Quindi non possiamo andare a prendere altre scommesse. Perché se vai a prendere altre scommesse, l'anno prossimo sarà l'ennesimo anno zero. E ti ritroverai di nuovo, come quest'anno, a rischiare di non arrivare in Champions all'ultima giornata di campionato, magari nel derby col Toro. E questo è il problema. Quindi io capisco il tuo discorso e hai anche ragione, Franco. Sono d'accordo sul fatto che bisogna riconoscere i campioni prima che lo diventino. Ma se tu hai già una rosa strutturata, formata da giocatori più giovani e meno giovani, da giocatori con più esperienza e meno esperienza, così si creano i cicli. Così si creano. Se no non lo crei mai. Perché? Perché io sono andata a farmi, e ve lo dico proprio così, sono andata a farmi l'età media... Il calcolo dell'età media sono andata a controllare in tre squadre, Barcellona, Manchester City e Real Madrid, i giocatori che ci sono sotto i 24 anni, mi sembra. Ok, noi sotto i 24 anni ne abbiamo tre, se non sbaglio. Loro ne hanno un quantitativo industriale. Peccato che insieme a questi giocatori che hanno 17, 18, 19 anni, noi ne abbiamo... due, Ildiz ne ha già 21, quindi ne abbiamo uno che ha 20 anni, uno che è Azic, che non gioca, Ildiz ne ha già 21. Loro, con i giocatori che hanno 17, 18, 19 e 20 anni, insieme a loro hanno giocatori che ne hanno 35, 30, 32, 33, eccetera, che chiaramente fa media. Ma così crea il ciclo, perché i ragazzi di 17, 18, 19 anni crescono con giocatori campioni fatti e finiti, che quando lasceranno il calcio, lasceranno il Barcellona, il Manchester City e il Real Madrid e se ne andranno, avranno cresciuto degli altri giocatori che di conseguenza cresceranno altri giovani. Questa roba qua alla Juve si è interrotta dopo l'ultimo scudetto vinto, perché non c'è stato il passaggio generazionale, che è mancato. E purtroppo questo fa sì che alla fine, ad oggi, tu non puoi andarti a prendere dei prospetti facendo delle scommesse. Tu ad oggi devi andare a ricreare giocatori, cioè quello zoccolo duro di giocatori fatti e finiti. Perché è fondamentale. Se tu quella roba lì non la fai, non ripartirai mai. Se tu vai a prenderti scommesse, magari una volta ti va anche bene. Ma una volta... Soprattutto se non hai giocatori di un certo livello. Lautaro è arrivato all'Inter sotto consiglio di Milito. Sleepwalker Finn, Lautaro all'Inter, prime tre stagioni a numeri ridicoli, poi giustamente gli hanno costruito una squadra intorno e ha fatto il suo. Lello Maverick, Alisson e Bernardo Silva da prendere necessariamente per alzare il livello tecnico di esperienza. Sleepwalker Finn, Lautaro è ancora all'Inter dopo 10 anni, visto il livello del nostro campionato ci sarà un perché, l'Inter avendo la possibilità ha venduto di più, ci sarà un perché. Vabbè, in realtà Lautaro vuole stare all'Inter, c'è stato una sola estate in cui poteva andare al Barcellona, poi alla fine non se ne è fatto niente. Ora devi ricreare un'incubatrice, ma è vero, questa è la realtà, cioè tu devi creare lo zoccolo duro, ma anche di tre giocatori, ne bastano tre. Che però sappiano affrontare determinati momenti, che abbiano esperienza internazionale. È questo che manca alla Juve. Non si può pensare, cioè quando io leggo o sento o vedo sui social tifosi della Juve che dicono dobbiamo andare a prendere i giovani, e siamo punto a capo, prendiamo i giovani, ma che ci facciamo con questi giovani? Cosa facciamo? Che non abbiamo un giocatore che sia uno che possa aiutarli a crescere, a capire determinati momenti. Non ne esistono. E non perché noi siamo una squadra giovane, ma perché siamo giovani di esperienza, non anagraficamente, e questo è ancora peggio. Ovviamente tu non puoi andare a prendere giovani che abbiano esperienza internazionale, perché ti chiedono 150 milioni. Lautaro, Çalhanoğlu, Di Marco sono tre campioni, sono giocatori da squadra di primissima fascia, io su questo sono assolutamente d'accordo. Sentiamo un altro messaggio vocale.
5: Ciao Chiara, ciao. Enrico della provincia di Lodi. Io su Vlahovic e Colomoni sono stra d'accordo con te, hai fatto un'analisi secondo me perfetta. Vlahovic è il centravanti che Spalletti aveva richiesto a gennaio quando lui era infortunato, e Colomoni no, Colomoni è un attaccante che può giocare assieme a Vlahovic ma che non lo può sostituire, e sul mercato internazionale io non vedo centravanti di questo tipo che siano accessibili o prendibili da parte della Juve. Ciao e forza Juve.
0: Ciao, no, ma infatti hai pienamente ragione, tanto che da quando è tornato Vlahovic, Spalletti in tutte e due le conferenze dice è il giocatore che ci è mancato. Se tu non hai un giocatore con queste caratteristiche diventa difficile giocare. Lo ha detto più volte, tanto che con tutto il bene, ribadisco quello che ho detto all'inizio della puntata, puoi amarlo, puoi odiarlo, ma Vlahovic nelle ultime due partite in 10 minuti, tra fine di una e inizio dell'altra, ti ha fatto 2 gol e ti ha incanalato 2 partite. O meglio, una te l'ha sistemata alla belle meglio con una punizione e l'altra te l'ha incanalata dopo 13 secondi, 12 secondi, diventando il marcatore più veloce della storia della Juventus. Questo è un po' il discorso. Quindi Spalletti lo ha detto più volte. Panagiotis, ciao Chiara, buonasera e buon sabato. Secondo te Nico Paz del Come, un giocatore da Juve, sarebbe un calciatore adatto al modo di gioco in cui il nostro allenatore vuole che la squadra giochi? Un caro saluto, forza Juve fino alla fine. Ma sì, Nico Paz credo che si sposerebbe con qualsiasi allenatore, con qualsiasi modo di giocare. Però non serve alla Juventus Nico Paz. Abbiamo Yıldız, che per me è più forte di Nico Paz, e quindi non serve alla Juve prendere Nico Paz, tanto che sembra che ci sia l'Inter. In più è un giocatore che è sotto il controllo del Real Madrid, quindi se il Real Madrid decidesse di prenderlo è del Real e poi vai a trattare col Real, e voglio vedere. Se invece il Real Madrid non decidesse di prenderlo, si parla di almeno 50 milioni, ma almeno ce l'abbiamo. Abbiamo Yıldız, quindi è un'operazione che non avrebbe senso. Detto ciò, assolutamente. Cioè, se non avessimo Yıldız, sarebbe un giocatore che la Juventus potrebbe prendere senza ombra di dubbio. Assolutamente sì. E comunque Openda e Kop non li voglio più vedere. Poi Ciro Immobile giocava bene solo in contropiede in Serie A, questo tipo di giocatore. E se giochi alla Juve, dove gli avversari ti chiudono e non ti lasciano campo, non fanno bene, vedasi Openda. No, ma infatti, ecco, sul messaggio che era arrivato prima, su cui ero d'accordo praticamente su tutto, questa era l'altra cosa su cui non ero d'accordo, poi mi sono dimenticata. Su Immobile, io la penso come te, Luca, totalmente. Parte che tecnicamente imbarazzante Immobile, ma vabbè, quelli sono dettagli. Però sono d'accordo, cioè era un giocatore che andava molto molto bene in contropiede, molto bene a campo aperto, molto bene se non aveva qualcuno attaccato, e soprattutto non tanto in Italia, ma soprattutto quando giochi in un top club come la Juventus, dove veramente non ti lasciano respirare, vedasi David, che ha un po' quelle caratteristiche, o Openda, come giustamente cita Luca, fai una fatica disarmante. Quindi no, sul discorso Immobile sono d'accordo con Luca. Franco dice anche Kelly via. Ma perché Kelly via? Ma Kelly è tra i giocatori migliori di questa stagione della Juventus. Ma veramente tra i giocatori migliori di questa Juventus, eh? Cioè, McKennie sicuramente, Yıldız... E Kelly, secondo me, cioè sono, se non è tra i top 3, ma è nella top 4, 5 dei giocatori della Juventus, secondo me. Cioè, oltretutto è mancino ed è l'unico ad oggi difensore mancino che abbiamo, quindi... Perché Kelly? Non lo so, questa roba di Kelly è strana, cioè Kelly sta facendo veramente bene, ha fatto una stagione bellissima Kelly, inaspettatamente per i più, compresa me. Però no, non vedo perché Kelly debba andare via. Nel frattempo, ragazzi, per chi si fosse magari collegato solo ora, vi rileggo ancora una volta la probabile di domani alle 12. Che orario? Allora, la Juve dovrebbe giocare con un 3-4-2-1, che poi chiaramente potrebbe diventare un 5-3-2-1 o un 4-3-2-1, perché gioca in teoria Di Gregorio in porta, e qua senza teoria anche in pratica, Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, McKennie, Locatelli, Kop e Cambiaso a centrocampo, ed è il motivo per cui vi dicevo che poi la difesa diventerà 4 inevitabilmente /5 con McKennie e Cambiaso. Sulla tre quarti Yıldız con Seisao ad agire dietro alle spalle dell'unica punta, che dovrebbe essere ancora una volta Vlahovic. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus. Chissà se Vlahovic segnerà da ex contro la Fiorentina, che questa è una bella domanda. Non ho molti dubbi su questa formazione, onestamente. Come non ho molti dubbi su Vlahovic davanti, perché come diciamo prima, Spalletti l'ha detto più volte che è mancato Vlahovic, quindi questa dovrebbe essere la formazione con cui giocherà la Juventus. Allora, concordo, Chiara, l'autore è forte, ma ricordati che noi abbiamo Yıldız, per cui penso che i due si pesterebbero i piedi alla Juve. La Juve ha scelto Yıldız per il suo presente, per il suo futuro, e questa scelta esclude altri giocatori dalle caratteristiche simili. Alla Juve Yıldız viene utilizzato come punta esterna, ma è fondamentale una seconda punta come Lautaro, salvo bianconero. Ma è fondamentalmente, scusate, una seconda punta come Lautaro. No, io non credo che si potrebbero... Cioè, nel senso che se io mi immagino, come dicevo prima, un 4... 3-1-2, ok? E prima dicevo David Vlahovic, io un 4-3-1-2 con Yıldız dietro le punte, Lautaro e Vlahovic, ma mi leccherei le dita delle mani e dei piedi anche, cioè nel senso, non credo che si pesterebbero i piedi Yıldız e Lautaro in un 4-3-1-2, sinceramente. Poi è chiaro che Lautaro non ha le caratteristiche di Vlahovic, ma ha le caratteristiche di una seconda punta molto però offensiva, e Yıldız dietro, secondo me, sarebbe un grande attacco. Yıldız, Vlahovic, Lautaro, grande attacco. Però, ragazzi, cioè, stiamo facendo totalmente fantamercato, perché non abbiamo i soldi per comprare né per dare lo stipendio a Lautaro Martinez, B, perché Lautaro Martinez non verrebbe alla Juventus, o magari sì, questo non lo so, ma sicuramente l'Inter non darebbe mai, neanche per tutto l'oro del mondo, Lautaro Martinez alla Juventus, direi. Per cui stiamo chiaramente facendo fantamercato, questo è... Però vabbè...
6: Fantafake!
0: Ma non è neanche fantamercato, è utopia totale, però... Il discorso è che tanto da qui fino ad agosto, quando poi ripartirà la stagione, le squadre, anzi a fine agosto, inizio settembre, quando finirà il mercato, saremo qua a fare fantamercato tutti i giorni, perché poi questa è la realtà. Va bene, ci fermiamo, a tra poco per l'ultima parte di Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
7: Sabato Sport.
3: Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Sabato Sport.
7: Sabato Sport.
0: Eccoci, ultima parte di Sabato Sport, poi ci rivediamo come sempre sabato prossimo. Sabato prossimo sarà la fine. Fine del campionato, fine derby, e poi ci si vede l'anno prossimo con la Champions o senza Champions, punto di domanda. Ma guarda, vi dico, io quasi quasi spero di arrivare proprio seconda, così, bel Napoli di Conte, molli, e noi ci vinciamo tutte, sia con la Fiorentina domani che il derby la prossima settimana. Lautaro Martinez non verrebbe alla Juventus neanche a 15 milioni all'anno. Dopo la pagliacciata di questi giorni, domani si gioca orario strano, ma almeno si gioca, speriamo per vincere. Open Daddy, Gregorio Miretti, ci metto pure David, ma non perché è scarso, ma solo perché non è adatto al campionato italiano. Azzi, ci via solo in prestito, buon pomeriggio, carissima Chiara, un abbraccio Terry. Ciao Terry, un grande abbraccio anche a te. Tom dalla Sardegna, il discorso sul fare gli schizzinosi riguarda anche il resto della rosa. Un Kim come quello visto a Napoli, ai livelli del miglior Bremer. In Germania fallito? Anche Barzagli lì non andò bene, ma dopo l'arrivo alla Juve è diventato uno dei più forti di sempre. Ma io Kim ad esempio lo prenderei. C'è proprio detto con tutto il bene del mondo. Ma su Kim io la schizzinosa non la faccio neanche lontanamente, guarda. Vista la situazione che abbiamo un po' ovunque, a proposito di giocatori internazionali, beh, direi che Kim lo è. Massimo da Rivamonte, Nico, Douglas e Openda non sono tutti da noi, però bisogna sbolognarli. Posso dire come lì, perché la società è quello che manca, il gruppo non è male. Però in realtà, Massimo, in campo ci vanno i giocatori, non ci va la società. Quindi io anche questa roba di prendersela sempre con la società, quando in realtà in campo ci vanno i giocatori, ad allenare c'è un allenatore, onestamente... l'accetto fino a un certo punto. È un po' come il discorso del Milan, I tifosi del Milan possono avercela a morte con Furlani per motivi che io onestamente non so, perché non sono interna e non tifo Milan. Però poi in campo ci va Leao che è immobile, in panchina c'è Allegri che non è riuscito a dare, e su questo no, non lo dico, un gioco e un'idea a questa squadra, e di conseguenza va bene avercela con la società, ma in realtà poi chi entra in campo e fa determinare, cioè se sbagliano davanti alla porta, se sbagliano in porta, se sbagliano i passaggi a un metro, se sbagliano tecnicamente, la colpa può mai essere della società? Cioè, se tu mi dici che il gruppo non è male, comunque questo gruppo qualcuno lo ha fatto, e lo ha fatto con Molli adesso e Giuntoli prima, perché noi abbiamo massacrato e mazzulato Giuntoli, ma veramente, distrutto Giuntoli. Quando in realtà Giuntoli ha portato almeno 4-5 giocatori che ad oggi sono titolari. Questa è la realtà, Kelly l'ha portato lui, Turam l'ha portato lui, Kalulu l'ha portato lui, Conse Saulo ha portato lui, quindi, per cui se tu mi dici che il gruppo non è male, comunque questa squadra è stata, cioè la società ha quella responsabilità. Gli stipendi li paga, sì, il centro sportivo direi che è il migliore che ci sia in Italia, quindi hanno tutte le attrezzature del mondo, tutti i professionisti del mondo, poi però in campo ci vanno i giocatori e c'è l'allenatore. Quindi io, la scusa della società, fino a un certo punto, secondo me. Mike Juve 90, ma sta roba che è successa sul calendario di questa giornata, non credete serva anche a sviare l'attenzione riguardo lo scandalo arbitri con l'Inter in mezzo? No, ma assolutamente no. Cioè adesso, questo è complottismo livello pro. No, è semplicemente la classica scena, sceneggiata e tutto quel commedia all'italiana. Esattamente quello. Ma figurati, non sono così intelligenti. No. Azic ha la fisicità e il piede per diventare come Chaka. Venderlo con il diritto di ricompra tra 2 anni, Morata Docet, Luca Terni. No, io non lo venderei proprio. Prestito e basta. Senza vendita con diritto di ricompra, che spendi solo senza motivo. No. Prestito e poi torni alla casa base se dimostri chiaramente di poterci stare. Massimo da Rivamonte, non per difendere David, ma Ildiz e Conseisa sono giocatori che scaricano il pallone, non lo passano, non è poco, al Paris Saint Germain David fa tanti gol, ma io sono c'è motivo per cui io David lo terrei, perché secondo me a David serve una prima punta di fianco, a Vlahovic serve invece qualcuno che un pochettino gli pulisca i palloni o gli crei lo spazio, e secondo me loro due insieme sono perfetti. Ciao Chiara, complimenti. Non ritieni che la decisione presa di giocare alle 12 di domani sia una vittoria della Lega Calcio, delle TV e della Roma e una sconfitta dell'istituzione? Ma assolutamente sì, perché l'istituzione si è messa in mezzo in una roba che onestamente gli competeva fino a un certo punto. Quindi sono contenta che in questo caso abbiano vinto i diritti TV, la Lega Calcio, la Roma, la Lazio, eccetera, eccetera. La prefettura, nonostante mi faccia schifo giocare a mezzogiorno, però sono contenta. La prefettura di Roma ci ha sempre detto che il derby di Roma non può essere giocato di sera. Esatto. E cosa fa l'Ufisse in un primo momento lunedì alle 20:45? Beh, è assurdo. Salvo poi dare l'ok, credo, a quello che sia la federazione che la Lega avevano deciso. Non capisco, forse prevedevano che lunedì alle 20:45 ci fosse.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano: l'auto è piombata all'improvviso sulla folla falciando le persone che sabato pomeriggio poco prima delle 17 si trovavano in quel momento in via Emilia nel centro di Modena. 7 persone sono state investite, i feriti gravi sono 4. Alla guida della Citroen C3 c'era Salim El Khoudry, 31enne italiano di origini marocchine, in passato sottoposto a cure psichiatriche. I magistrati attendono gli esiti dei primi accertamenti delegati alla Digos, dai quali si attendono chiarimenti sulle ragioni del gesto compiuto dall'uomo, che ora è in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate.
0: Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. Il dialogo tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica non decolla e Trump alla fine potrebbe optare per l'escalation. L'Iran attraverserà un periodo molto difficile se non si raggiungerà presto un accordo di pace, dice il numero uno della Casa Bianca in un'intervista.
1: Intanto, a meno di 3 mesi dallo scoppio del conflitto nel Golfo, il quadro dei prezzi appare fortemente sotto pressione, con un bilancio che si fa sempre più pesante per famiglie e consumatori. L'ultima fotografia ufficiale arriva dai dati definitivi diffusi dall'Istat, che evidenziano un incremento congiunturale dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. Numeri che, letti in maniera aggregata, potrebbero sembrare contenuti, ma che diventano molto più significativi quando si analizzano le singole voci di spesa, come confermano anche le elaborazioni del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi.
0: 4 finestrini rotti e altri 6 danneggiati è accaduto ieri pomeriggio sul traghetto veloce da Napoli a Capri. L'imbarcazione, quando si trovava a circa 5 miglia dal porto di Napoli per l'impatto violento di un'onda, ha fatto un volo che ha causato l'esplosione dei finestrini quando il traghetto si è riassestato. Nonostante il mare forza 4, fortunatamente nessuno dei 122 passeggeri a bordo è rimasto ferito, né ha richiesto soccorso sanitario. Il traghetto è rientrato dunque in porto, dove è fermo in attesa di accertamenti tecnici.
1: Dalle 21 di oggi alle 20:59 di domani, lunedì 18 maggio, è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, lo segnala in una nota RFI.
0: Il calcio: giornata scudetto oggi per l'Inter. La partita contro il Verona, prevista alle 15, sarà l'ultima sfida stagionale al Meaz. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia, vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara, l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione, prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Colpo di tacco.
2: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
4: Buongiorno, buongiorno. Dunque, stavo pensando che c'era capitato di fare la diretta e c'era proprio Gabriele, ti ricordi, alle 3 di notte, vero Gabri? Che è stata una bellissima esperienza, ma partire con un colpo di tacco alle 11 del mattino, no. questo non c'era, caro Quintiliano.
5: Buongiorno.
4: Mai successo.
5: Io stavo pensando, Ale, questi giorni, giustamente,
4: sì,
5: quando
4: pensavi?
5: è stato fissato l'orario alle 12 perché cambiano gli allenamenti.
4: Sì, giovedì è successo.
5: Vabbè, comunque, sì. Dicono gli allenamenti cambiano. Ma uno speaker, Alessandro Santarelli, come si è preparato?
4: Ma vaffanculo,
5: oddio,
4: ti
5: no,
4: ci mando proprio, Quintiliano, ti ci mando proprio.
5: Però dobbiamo stemperare la tensione.
4: Sì, ho rivoluzionato le mie abitudini, sai che sono un abitudinario. Cioè sono andato, allora, ho fatto colazione stamattina normale, poi sono riandato qui al bar, ho rifatto una piccola...
5: Un piccolo richiamo.
4: Perché
5: quindi niente sport, niente...
4: No, però sport dopo... Verso le 5 quando torno a casa. Beh sì. Anche perché la doppia colazione, anche se la mattina con marmellata senza zucchero e il pomeriggio con un cornetto, cioè il pomeriggio
5: va smaltita la parte.
4: Va smaltita, vabbè. Hai ragione, sdrammatizziamo un po'.
5: In un turno assurdo,
4: nel senso che non perché sia assurdo il turno, per come è arrivato. Comunque si gioca alle 12. Devo anche dire una cosa, pensavo di trovare più traffico sul raccordo.
5: Anch'io sono
4: zero.
5: Io alle 10 ero qui, lo sai. Sì.
4: Ma io infatti sono partito da casa alle 9:20, ma perché poi sono andato a fare colazione, ho curato un po' di public relation al bar, sai come funziona, e quindi invece non c'era nessuno, ho trovato lungo un autogrill c'era un pulmino con dei tifosi della Roma che stavano facendo colazione, però non ho trovato altro.
5: A proposito di Roma, è inutile descrivere la maglietta di Latini.
4: Beh,
5: no,
4: però è molto bella quella che c'ha Gabriele, devo dire, una maglietta, secondo me una delle magliette della Roma più belle in assoluto. Sarà che il blu a me piace molto, ma guarda, se non fosse la Roma, sai che gliela chiederei alla
5: no team. Ma no.
4: Però c'è bella anche una cosa, la raccontiamo poi, entriamo nel vivo. Allora, quando Gabriele, fantastico Gabriele, è andato qua allo shop della Roma qui a Porta di Roma, ci è andato due volte. La prima volta meraviglioso perché aveva fatto una scommessa e l'ha mantenuta, si è preso la maglietta di Saud e quelli della Roma l'hanno detto ma sicuro, perché sicuro, poi si cambia, e Gabriele detto, no, voglio quella. Poi è andato per la maglietta di Esharawi, dice sì però non ci abbiamo le A disponibili. Allora c'è dovuto ritornare. Oh, ragazzi, è tutto vero, è tutto.
5: Quella di Saud è l'unica ad averla, gliela stanno chiedendo i collezionisti.
4: In Arabia. Ma sì, Saud è una cosa in che. Va bene, veniamo a noi, ragazzi. Come vi siete approcciati a questa mattinata, soprattutto a questo orario di mezzogiorno? Poi in realtà si gioca spesso alle 12:30, però quella mezz'ora cambia tanto,
5: certo.
4: cambia tanto. E poi c'è anche questa cosa della contemporaneità, del Como, della Juve, della Roma e del Genoa.
5: È affascinante sotto alcuni punti di vista.
4: Questo è affascinante. Io dico la verità, l'unica partita alla quale butterò un occhio oltre la Juve è quella di Genova. Genoa-Milan, perché gli altri più o meno... Allora, il derby a Roma è sempre il derby.
5: Sì, ma
4: è poi
5: Ale, dai, su, ma la Lazio l'ha letta tu la formazione,
4: sì,
5: dai.
4: Sì, gioca con Dia, Noslin, sì, davanti, però no, c'è anche Furlanetto in porta, insomma, poi la Lazio... Sai cosa mi ha colpito della Lazio? Mi ha colpito il fatto che, ascoltando un po' le radio laziali, cioè è la prima volta che si approcciano ad un derby, non so se hanno messo le mani avanti, forse proprio, no, ma ci interessa, no, ci abbiamo altri problemi, e questo mi fa un po' pensare. Como-Parma è una partita che non si giocherà.
5: A meno che il Parma, come sta facendo finora, non se la giochi, salvo intervento di altre
4: però
5: forze.
4: Però il Como è più forte del Parma.
5: Sì, sì, per carità. Anche la Roma era più forte.
4: Vero. L'unica partita che al momento non riesco a individuare, a inquadrare, è Genoa-Milan. Perché tu dicevi una cosa, poi tra poco andiamo anche da Camillo e vediamo la formazione della Juve appena ce l'hai già pronta, Gabri? Vai, allora,
5: le
4: eccolo,
5: ultime sei giornate del Milan.
4: Aspetta, Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, ragazzi, Kuhn-Meiners con Locatelli, McKenny, il Diz, Vlahovic e Conceição, grazie all'ottimo Gabriele. Non ce l'ha fatto Uram, evidentemente.
5: No, non ce l'ha fatto. Noi la leggiamo come 4-2-3-1, poi Ali nel corso di gara, non lo so, 3-4-2, perché si imposta quasi sempre in 3, questo bisogna dirlo, no? Quando
4: si imposta sempre in 3. Cioè, sai cosa mi fa veramente pensare? Il fatto che anche oggi non ci sia Uram. Cioè, perché poi la formazione è questa ed era questa, che non è stato convocato per il mondiale. Evidentemente il ragazzo non sta bene, perché voglio dire, a 180 minuti dalla fine
5: No, no, ma nemmeno Calulu, che è ancora più grave, Calulu, secondo me.
4: Però a 180 minuti dalla fine io stringo i denti, non vado neppure al mondiale. Ma evidentemente non sta bene.
6: Esatto.
4: Non sta bene. E poi ecco, lo sto vedendo adesso, Michele, mi raccomando, io, cioè, c'ho un'età, ok? C'ho il cuore, no, che dovrebbe funzionare, ma si sa. Io non posso tremare ogni volta che vedo un pallone arrivare lì. Mi raccomando, Michele, mi raccomando.
5: Guarda, sono collegato con Fabrizio per il tuo cuore. Live, appena succede qualcosa mi dà le indicazioni.
4: Comunque, Genoa-Milan. Genoa-Milan, io una partita...
5: Ma il allora, Milan è a pezzi, è Viale, è abbi pazienza.
4: Avranno però un moto un d'orgoglio?
5: Non lo so, Chi? Tra l'altro non so se Modric in maschera, senza maschera.
4: Pare, sì, in panchina in maschera. Sì, il Milan, poi ho letto quella roba tirato fuori dall'ottima Monica Colombo del Corriere della Sera, la lite tra Ibrahimovic, Allegri, tutta questa roba qua. È chiaro, ragazzi, che se noi facciamo il nostro, cioè battiamo la Fiorentina, cosa che io
5: spero che,
4: e a quel punto il Milan non batte il Genoa, anche un pareggio, noi siamo molto più sereni. Se invece si dovesse arrivare, sempre mamma che noi facciamo mia, il nostro,
6: non me lo dire.
4: Sabato, domenica, magari la Lega ci farà sapere domani, più o meno quando si... spero, a quel punto sarà un'ultima giornata da vivere
5: veramente da brividi, perché l'altro stanno facendo tutto per quella partita.
4: Sì,
5: i giocatori del Toro.
4: E poi c'è anche un altro aspetto, Quintiliano. Io sai che vado a controllare anche la cabala, i numeri, pur non essendo uno scaramantico. Però la Juve già due volte è arrivata all'ultima giornata e ce l'ha fatta, la volta con il Napoli e la
5: col
4: volta
5: Venezia
4: con il Venezia
5: l'anno scorso.
4: Che tutte le volte tu arrivi all'ultima giornata, dai, diventa un pochino complicato. Allora, io sono curioso. Sono curioso, ma se non lo trovo a mezze maniche. Ora...
5: Adesso lancio una proposta a te e a Camillo.
4: Sì.
5: Allora, Santarelli ha detto: se la Juventus arriverà in Champions League, per un mese terrà la barba alla Mickey Rourke.
4: No, ma chi l'ha
5: aspetta,
4: detto?
5: Camillo, vabbè, deve promettere che se la Juventus andrà in Champions League, per un mese indosserà la camicia Steve.

0: Complimenti, no, perché la tua eleganza oggi mi, cioè, mi piace oggi. Giacchettina, camicetta bianca, bravo, cioè, maglietta bianca. Bravo.
1: Perché tu devi sapere, guarda, vi racconto questa cosa in anteprima. Venerdì sono andato a incontrare un ex dirigente della Juve.
0: Sì.
1: E sono detto, vabbè, esco con una camicia, un golf leggero, tranquillo. C'erano 10 gradi a Torino, diluviava, sono tornato a casa che battevo i denti. Perciò non farò mai più una sciocchezza del genere.
0: Bravo.
1: Subito. Porto prima la giacchetta e poi
2: vediamo. Ma da questo colloquio cosa è scaturito, senza sapere il nome? Che forse...
1: A tempo debito, ora pensiamo al campo.
0: Poi pensiamo al campo. Allora, prima
1: di Radio Bianconera, i nostri siti, tutto. Vero,
0: sì,
1: fuori.
0: Prima di pensare al campo, una curiosità, ma... cioè, l'abbigliamento ti fai consigliare dalla mamma, dalla fidanzata? Cioè, chi è che ti tira fuori la camicia? Perché non credo che tu lo possa fare da solo.
1: Guarda, Ale, se non avessi fatto giornalista sportivo, sicuramente avrei lavorato nella moda. Quindi... ho proprio un dono okay. Naturale. Cioè, sono bravo. Poi ho avuto una fidanzata molto pignola, no?
0: Sì, eh.
1: Quindi mi ha insegnato tante cose dal punto di vista
2: e
1: della,
2: questo è un assist
1: moda.
2: Per no?
0: Che malinconia.
1: Appena ti vedrò, Ale, ti insegnerò un paio di cose.
0: Va bene.
1: Ecco, tu adesso stai scegliendo una via giusta, che è quella della Juve, che è la cosa più elegante. Però poi oltre la Juve qualche nozione andrà.
0: Va bene.
1: Andrà,
0: c'è stato un velo di malinconia.
2: Quali sono le nozioni di Spalletti,
0: ecco,
2: in questa,
0: bravo,
2: settimana ai ragazzi?
1: Ma io posso raccontarvi che Spalletti era arrabbiato, come i tifosi, come noi, come tutto il mondo dello sport, parliamoci chiaro, perché tutta una settimana dove ha perso lo sport, dove ha perso il calcio, anzi, ha perso il calcio e i valori del calcio, quindi non è stato semplice, e perciò bisogna, quando si giocano a questi orari qua, devi soprattutto lavorare sull'alimentazione durante la settimana, perché poi a livello di orari la Juventus si allena sempre in questa fascia oraria, sempre. Infatti tanti tifosi della Juventus vengono proprio alla Contina Assa da mezzogiorno alle 2:30 proprio per questa cosa. E però da un punto di vista della partita, sempre le solite cose da settimane, sta chiedendo di non essere superficiali, di essere cattivi, di avere fame, di non regalare palloni all'avversario, ma soprattutto sta chiedendo personalità. Lui vuole questa impostazione, vuole gente che rischia la giocata, vuole gente affamata, no? Esempio, il palo di Zegrova,
0: sì,
1: con il Verona. Lui era arrabbiatissimo perché la palla è passata lì tra mille gambe e non è mai arrivato uno della Juve. Le occasioni di Conceição, nessuno sulla respinta è stato pronto, no, a buttarla dentro. Ecco, queste robe qua danno molto fastidio a Spalletti e quindi sta battendo su cattiveria. L'avete visto anche voi. Dopo lei c'era arrabbiato, era, sì, arrabbiato per queste cose qua, perché non è possibile giocare un primo tempo del genere e poi arrivare agli ultimi minuti con l'ansia e col batticuore. E questa è una squadra che deve chiudere le partite, quindi...
0: Assolutamente, Camillo. Senti, invece è vero che la Juve c'ha anche Locatelli in diffida, no? Perché poi bisogna ragionare anche su questo. Però Thuram proprio non ce la fa a partire titolare.
1: No, Ale, Thuram in questo momento sta vivendo un po' le settimane di Yıldız, che tra l'altro io l'ho spiegato questa settimana qua. Yıldız non è più solo una questione di ginocchio, Yıldız comunque quotidianamente va al J Medical perché ha qualche acciacchetto anche muscolare dal punto di vista del flessore, dal punto di vista inguinale. L'ho detto, no, nel corso della settimana, sì, perché è semplice. Quando tu hai un'infiammazione alle ginocchia o magari caviglie, queste robe qua, poi per proteggerti carichi molto di più,
0: certo,
1: la gamba opposta,
0: certo,
1: e quando carichi un po' la gamba opposta vengono poi delle piccole infiammazioncine, robe varie. E Thuram simile, è una situazione molto simile, infatti stanno lavorando proprio in prevenzione totale, ovvero fanno tutta la settimana con un percorso, quindi con degli allenamenti, con tanta palestra, fisioterapia, piscina, corse sul campo, e poi per arrivare pronto il sabato. Quindi sabato si aggrega al gruppo, però questo ti porta a perdere un pochettino di minutaggio, ti porta a perdere un po' di ritmo, e allora, insomma, come abbiamo visto con Yıldız, è più semplice magari provare a subentrare a gara in corso.
0: Sì, certo, chiaro. Poi è chiaro che Thuram non ha il mondiale, Yıldız sì, e io capisco, Camillo, che nella testa del ragazzo ci sia anche un pensiero al mondiale, no?
1: Sì, però sai, Ale, questo è un problema che lui ha da agosto, cioè non è che stiamo dicendo, cioè questa infiammazioncina

0: che ha il ginocchio, che poi non è un'infiammazioncina, una tendinopatia rotulea. Ecco, questa roba qua lui ce l'ha ad agosto. Quando beve Yıldız prima della partita, non so se ci avete mai fatto caso, si inginocchia ed è una postura proprio di prevenzione, una sorta di stretching. E questa cosa qua l'avevo notata addirittura nell'amichevole col Dortmund.
1: Pensate.
0: La prima della Juventus. Perciò queste sono tutte cose che lui ha, su cui lui ha giocato. Su cui lui ha giocato, perciò non è che si è si sta tirando indietro per il mondiale.
2: Infatti io non lo penso.
0: Sta convivendo con questo dolore.
1: Esatto.
0: Il problema è che non è la partitella nostra del giovedì. Anzi, una volta sarebbe bello fare una partitella di Radio Bianconera.
1: Concordo,
2: magari.
0: Il discorso è che, sai, se noi siamo acciaccati nella partitella del giovedì, il livello non è altissimo, e allora va bene tutto. Qua comunque il livello è alto, e poi noi da Yıldız ci aspettiamo sempre di più. E aspettandoci di più di Yıldız, siamo lì a chiedere. Io mi auguro che oggi faccia una bella prestazione. Una bella prestazione, perché a prescindere da gol e assist, il gol manca da tantissimo tempo, dalla partita contro il Sassuolo.
1: Sì.
0: Ma noi abbiamo bisogno di un grande Yıldız, perché se Yıldız giocherà bene, farà le scelte giuste, noi sicuramente oggi saremo molto molto più performanti.
2: Camillo, al di là di alcuni titoli sensazionalistici di certi giornali, ma Vlahovic non si gioca la Juventus in queste ultime due partite, o sbaglio?
0: No, ma per Spalletti Vlahovic è l'attaccante.
2: Appunto.
0: Il discorso è che ci sono tante, lo stavo spiegando, no, all'ascoltatore che è venuto a trovarmi, l'amico di Ale.
1: Sì, sì.
0: Roberto, se Roberto, non ricordo male. Io qui no,
1: bravissimo, io Roberto, bravo.
0: Ecco, Roberto, stavo raccontando perché il figlio è molto fan di Dusan Vlahovic. Ci sono tante sfumature in questo rinnovo. Intanto non può essere un rinnovo da oggi o domani, perché noi abbiamo bisogno di ufficializzarlo dopo il 30,
1: il 30.
0: Quindi questa, esatto, è già una cosa importante. Due, Vlahovic sta cambiando gente, quindi qua bisogna anche capire come risolverà il problema Ristich. Tre, le commissioni, perché comunque le commissioni saranno importanti. E a livello di offerta non dobbiamo pensare a un'offerta diversa per Vlahovic quando si incontreranno. Non, l'offerta sarà la stessa, magari cambieranno delle piccole cose, ma il tetto è quello, 7 milioni di euro. E Vlahovic dall'altro lato non dobbiamo neanche pensare che adesso con i gol con Verona e Lecce,
2: appunto,
0: possa chiedere,
2: esatto,
0: la luce,
2: esatto. Appunto, no, era una provocazione, appunto. Giusto.
0: Quindi io credo che alla fine sarà una questione ovviamente di soldi. Se troverà qualcosa di più è molto probabile che possa andare via, ma a livello di scelte la Juve ha scelto di andare avanti con Vlahovic. Ora bisogna trovare l'incastro. L'incastro potrebbe essere un accordo o annuale o biennale.
2: Va bene, ultimissima cosa, Camillo. Io, quando si giocherà il derby, non sappiamo quando, ci fanno sapere, ma tu ci sarai e ti voglio con la maglia della Juventus, una bandierina in mano, la sciarpa e mezza tifosi del Toro.
0: Ma non è proprio semplice come cosa. Diciamo che mi sono sentito più a mio agio in mezzo ai tifosi del Galatasaray, che proprio semplice, proprio non
2: calmi,
0: erano proprio
2: non sono,
0: super,
2: esatto,
0: super carini con me. Ecco, diciamo che non mi aspetto la scena che ho vissuto con i tifosi del Bodo, che con le mani,
2: esatto,
0: tremolanti dal freddo mi hanno dato dei guanti. Ecco, non mi aspetto quello, però sai, Ale, se devo scegliere un modo in cui morire, onestamente con la maglia della Juve mi sento comunque a casa, sicuro, ecco.
2: Ciao Camillo, buon lavoro. Ciao Cami,
0: ciao.
2: Tanti temi importanti toccati al nostro Camillo. Allora andiamo a salutare anche i nostri amici. C'è l'amico Toto Gobbo, c'è Luca da Terni che dice: non mi nascondo, ho paura perché abbiamo giocatori fuori forma per motivi fisici, abbiamo poca personalità. Poi c'è Antonio che salutiamoci dal buongiorno. Daniel dice: un consiglio per i nostri attaccanti. Daniel, che peraltro sta correndo a Tenerife per smaltire la tensione, penso. Dice: serve anche non cercare sempre l'incrocio dei pali. È vero, ogni tanto le cose semplici, Daniel, vanno fatte. Una domanda, dice Giuseppe da Taranto: ma come il Toro farà di tutto per batterci? Non potrebbe essere anche per la Lazio? Allora sì, ma secondo me sono due situazioni, ragazzi, diverse. Perché la Lazio è in una fase, almeno, poi ragazzi, il pallone è tondo e può succedere tutto, è una fase però di smobilitazione totale, cioè questa contestazione.
1: E di depressione, aggiungiamo, perché
2: cioè, i tifosi a Lazio oggi non entrano allo stadio. Poi io ho sempre battuto le mani ai tifosi di Lazio per questa protesta che costa tanto. però vorrei anche un po' di coerenza. Cioè, se non entri, non è che entri col Milan, poi quella dopo non entri, poi rientri alla finale, poi non rientri al derby. Cioè, se non si entra, non si entra mai. Così come quelli del Torino, sì, sì, sì. Uguali. Io gli ho battuto le mani ai tifosi di Lazio, però non si fanno a cosa alterna. Dice, aspetta, una volta c'è targa alterna. Dice, allora entro, sì, però non entro. La protesta, che è una protesta seria, si porta a oltranza anche nella finale di Coppa Italia.
3: No, no, sono d'accordo. Allora, la differenza è che il Torino farà di tutto per estrometterci dalla Champions. La Lazio purtroppo non credo abbia mezzi per tentare di estromettere la Roma dalla Champions League, anche perché non ha il supporto dei tifosi.
2: Intanto guarda, c'è Franco che fa parte dei Modena City Rambles, scrive: poco fa di ritorno al concerto di Firenze ho tirato un po' di iella. Ciao Franco, cioè, per me è un onore questo, ragazzi.
3: No, pensavo Modena, quello che è successo ieri.
2: No,
3: con
2: no,
3: quel
2: no,
3: pazzo,
2: no,
3: lì.
2: Del gruppo dei Modena City Rambles, veramente, cioè, un grande onore. Ti ringrazio, grazie di cuore per essere con noi. Latini ha detto era un grande fan. Guarda, io sono veramente onorato, grazie, grazie di cuore. Ciao amici, buongiorno, sono Danny, presente, portiamoci la vittoria a casa perché è troppo importante. Poi c'è anche Luca da Roma, sì, quella roba lì di Modena di ieri, guarda, a vedere le immagini, poi mamma mia, un abbraccio veramente alle quattro persone che,
3: di cui una ha perso le gambe.
2: Un saluto dai 44 gradi di Giza, che se non sbaglio è in Egitto. Pronto per la maglia bianconera di Salah, scrive Pier. Oh, bravo Gianni da Brindisi. Gianni, ti voglio bene. Ancora con questa storia che le camicie a maniche corte non vanno, quindi quelle di Armani o Valentino le hanno fatte soltanto per gli autisti. Bravo Gianni.
3: Allora ragazzi,
2: Gianni,
3: se la Juventus passa la prossima settimana, maniche corte o maniche... Facciamo qui, ti ricordi, no? Maniche corte o maniche lunghe, panettone,
2: sì. O pandoro, sì, uovo. Gianni, ascolta, anche se stai a Brindisi, la strada è tanta, però bisogna che tu venga a Roma, oppure se vengo io da quelle parti ci troviamo e ci facciamo una bella foto io e te con la camicia a maniche corte alla faccia di questi invidiosi, perché questi sono invidiosi. E guarda, io ho dato ordine.
3: Ho
2: dato ordine di fare il cambio stagionale. Dato ordine. No, aspetta, dopo mi dicono la società patriarcale. No, ho chiesto. Vedi, sta attento. Ho chiesto gentilmente di lavare tutte le camicie a maniche corte, perché voglio cominciare a mettere le camicie
3: in diretta. Maniche corte.
2: Certo, io sempre dietro mi giocare di corte.
3: Gli ascolti crolleranno, secondo me.
2: Ma no, crolleranno perché adesso arriveranno messaggi la società patriarcale.
3: Sì, esatto.
2: Perché
3: esatto.
2: Ci può di più nulla,
3: sicuro,
2: lo sai, no?
3: Sicuro.
2: Anzi, me ne lavo. Diciamo così, lo faccio io il cambio di stagione.
3: Santarelli maschilista.
2: Virgolette, Santarelli maschilista. Allora, se ci abbiamo anche qualche vocale, Gabri, da sentire. So che stai facendo mille cose, ma vai, grazie. Grazie.
4: Cristian da Vicenza, buongiorno. Presente e scalpitante. E conoscendo la Juventus, forse anche un po' preoccupato. Speriamo che venga smentito. Forza Juve fino alla fine.
2: Ciao amico mio, sì, ho messo una bolla papale, hai perfettamente ragione. Buongiorno mamma ragazzi, mia. Presente Ivan da Piacenza, forza Juve. Franco Aiello è il flautista dei Modena City Ramblers, di cui oggi indosso la maglia. Pensa, Damiano da Civitavecchia, che bello, veramente. Buongiorno, la mia compagna mi ha detto o me o la Juve. Si sa che ora giochiamo il derby. Sergio.
3: E chi ha scelto?
2: Però voglio sapere, Sergio, cosa hai scelto.
3: Perché...
2: Io
3: vabbè, faccelo sapere, ti do il numero di Alessandro, 335.
2: Ciao ragazzi, oggi solo la vittoria, scrive Salvatore. Sì, Salvatore è perfettamente
3: per forza,
2: ragione.
3: Per
2: oggi
3: forza.
2: Solo quella. Forza, testa, cuore e gambe, scrive Roberto da Rimini. Oh, ecco il nostro grande Andrea. Ecco Andrea, grazie per essere con noi anche oggi. Siete fondamentali per me, perché mi ero organizzato diversamente come tanti. Tremo e temo, ma auspico un bel pomeriggio. Grande Andrea, che era con noi sabato scorso, il nostro grandissimo amico Andrea. Poi c'è Roberto Rammato, anche da Montevarchi. Mauro da Praga, presente, le partite alle 12 non ci portano bene. Allora Mauro, ieri ho fatto un recap,
3: non lo
2: no?
3: diciamo però
2: in effetti cose. Le partite delle 12:30
3: non
2: ci hanno portato bene ultimamente. però qui si gioca alle 12.
3: Alle 12, dai.
2: Qui si gioca alle 12. Guarda com'è sereno Allegri. Poi, su questo è una maschera, però te non ti fidi del Milan?
3: No, quindi. No. Vale, ma nelle ultime 6 ne ha perse 5, ha vinto con il Verona, non meritava di vincere, è a pezzi, c'è un caos. Tra l'altro, hai fatto caso, Ale, che delle 5 squadre, mettiamoci anche il Napoli che ancora non è sicuro,
2: vabbè,
3: ma
2: col...
3: vabbè, però il Napoli e il Milan sono quelle che non hanno certezza della panchina il prossimo anno, le altre 3 tutte, Fabregas, Gasperini e Spalletti.
2: Dici fatto che Fabregas
3: caso?
2: Rimane a Como?
3: Penso di sì.
2: Io credo non di ci sì. scommetterei più di tanto. Dici? Sai,
3: l'Inter l'ha cercato lo scorso anno e no, okay. A Chivu.
2: Quindi hai ragione, l'Inter a Chivu, la Juve a Spalletti e il Como,
3: la Roma Gasp.
2: La Roma Gasp. È vero, no, questa è una riflessione giusta. Io credo che Conte vada via dal Napoli.
3: Anch'io.
2: Secondo me Conte va via, non so dove vai, sinceramente non mi interessa.
3: Digli forse pure, nazionale.
2: Di pure a Stefano che non viene alla Juve.
3: Mamma mia, si rassegna.
2: Però sì, hai ragione, questa è una situazione in cui
3: cioè, non è,
2: noi per una volta partiamo un po' avvantaggiati, perché negli ultimi anni eravamo noi che eravamo
3: bravo. Comunque non è il massimo per un calciatore. No. Scendere in campo e sapere che molto probabilmente, perché secondo me Allegri non rimarrà, e comunque non è lo stesso allenatore, cioè anche inconsciamente è diverso l'approccio, secondo me.
2: Salutiamo l'amico D'Ancona che dice: sono Gildo D'Ancona, oggi coppia mondiale Ale Quinti numero uno, grazie di cuore.
3: Grazie.
2: Oggi mi affido a voi, ho un pranzo programmato da tempo che mi distrae, ma avrò l'auricolare sempre collegata con voi e non vedo di dare buone notizie a tutti, visto che in famiglia siamo tutti.
3: Allora, il pranzo non te lo vogliamo rovinare, l'altro che si gioca o la Juventus o la moglie, mancano una terza opzione, dai.
2: Qual è? È vero. No, la compagna, la compagna,
3: la
2: compagna. C'è Ivano da New York, presente in piedi alle 5 del mattino di domenica. Vedi, tra l'altro, Ivano, tanto un abbraccio. Questa storia delle 12, la Lega, che poi non abbiamo notizie fortunatamente. Tanto c'è Paratici a Torino. Non abbiamo notizie fortunatamente, vuol dire che non sta succedendo niente di tensioni fuori dallo stadio Olimpico.
3: Esatto.
2: E questo è una cosa importante. Però questa roba che loro, cioè che la Lega ha insistito per le 12 anche per i mercati esteri, perché alle 12 appunto, so che ore sono in Cina, però c'è la Cina, c'è l'Indonesia, c'è tutto il mondo, e quindi dice si fa alle 12 anche per questo.
3: Bravo, una figura,
2: sicuramente
3: è una figurale che lasciamo perdere, va.
2: Sono d'accordo con te, ma soprattutto perché è arrivato un segnale che la Lega Calcio oggi conta più delle istituzioni.
3: Certo.
2: Poi evidentemente hanno ragione, perché l'augurio è che tutto vada per il meglio, e io credo che stavolta veramente tutto andrà per il meglio, anche perché comunque c'è una vigilanza sullo stadio Olimpico clamorosa.
3: Andrà anche Mattarella dopo,
2: capisci? Quindi non è che poi, però devo dire che la Lega ha dato una prova di forza di livello.
3: Io non me l'aspettavo, te l'avevo detto. Diciamo che ha vinto la Lega, ha perso lo Stato, questo bisogna dirlo.
2: Questo sì. Oggi vi do il buongiorno da Pisa, una bellissima giornata di sole, sono ai fornelli a cucinare. E Valerio, che cucini di
3: famiglia
2: buono?
3: Matriarcale in questo caso.
2: Assolutamente. Sono andato a letto alle 5, ci scrive Cristian da Campobasso. Ho messo la sveglia alle 10.59, alle 11 appena aperto gli occhi siete stati il mio primissimo pensiero. Grazie Cristian da Campobasso. Valerio da Lucca, non abbiamo mai fatto 3 vittorie consecutive quest'anno, meno male che questa sarebbe la terza, perché sarebbe la terza. Buongiorno ragazzi, sono Giuseppe da Bari, io mi gioco la mamma, ristorante per il suo compleanno alle 13, ma io arriverò alle 14 per la mia Juve, pensa te cos'è l'amore per una squadra.
3: E dovrebbero ascoltarlo i calciatori però.
2: Sì, i calciatori, Quintiliano, ma
3: le società,
2: anche le società,
3: perché
2: io ho un'altra convinzione, che secondo me tutte le società, tutte comprese la nostra Juventus, era d'accordo con la Lega per questa battaglia.
3: Sì, sono d'accordo. Ha parlato solo una personale, l'abbiamo
2: Sarri.
3: Io e te l'abbiamo, perché è giusto, quando bisogna riconoscerlo, almeno poi non lo farà perché ci andrà oggi, però
2: certo, si è detto ci va a fare una presenza, però le società erano d'accordo per giocare alle 12. Quindi questo a me fa pensare, purtroppo, che, e lo diciamo sempre, oggi il tifoso è veramente l'ultima ruota del carro per la società.
3: Questo è poco
2: solo che poi quando Gabriele Latini va a comprare la maglietta e gliela fanno Gabriele perché c'ha la maglietta e gliela fanno pagare 150 euro, allora il tifoso viene carezzato.
3: Esatto.
2: Allora mettiamoci d'accordo. Se il tifoso, e questo lo so che è una mia vecchia battaglia che porterò avanti, è soltanto quello che deve andare a fare l'abbonamento perché l'abbonamento si fa, a comprare la maglietta originale perché si compra l'originale, guai a non comprare l'originale, ci mancherebbe altro. E Latini, infatti, Gabriele, va qui. Poi gli dicono pure, ma guarda, non c'ho là, perché è un paradosso, no? Però succede... appunto.
3: O quelli che devono fare tanti chilometri per andare a vedere la propria squadra.
2: E in questo chi è che li ha rispettati in questa settimana?
3: Zero, nessuno.
2: Noi abbiamo preso una posizione, per me questo era un turno da giocare domani, ma per l'amor di Dio, Ubi Maior, rispetto a tanti principi del giornalismo che invece non hanno preso posizione. Ah no, io non prendo posizione. No, ogni tanto posizione bisogna prendere.
3: Nemmeno su altri argomenti hanno preso posizione.
2: Bravissimo. Ma su tutto questo io credo che prende posizione o no, cioè una parola per i tifosi va spesa, perché i tifosi non hanno saputo fino a giovedì alle ore 21, perché l'hai data te in diretta, no?
3: Sì,
2: poco prima di
3: del serale. Esatto,
2: bravo. Esatto. Non sapevano a che ora si giocava queste diavolo di partite. Questo vuol dire avere rispetto del tifoso? Non credo. Poi giustamente tanta gente poi alla fine si è organizzata e magari hanno dovuto buttare via i soldi di un biglietto,
3: di un albergo.
2: Ma questo tanto Quintiliano
3: non gliene frega niente,
2: non gliene
3: scusa,
2: frega niente
3: termine,
2: a nessuno, esatto. No, ma è la verità. E allora a me quello che dà fastidio, poi per l'amor di Dio, ognuno deve curare i propri interessi, la Lega ha curato i suoi interessi, i diritti televisivi e quant'altro, però quello che io voglio chiedere, che so che tanto sono parole al vento, almeno evitiamo di nasconderci in ipocrisia, lo facciamo per i tifosi. No, non lo fate per i tifosi, perché se qualcuno si fosse preoccupato dei tifosi non si sarebbe arrivati a giovedì alle 21.
3: Questo punto, dai, su. Ma davanti all'avvocatura di Stato per decidere, Alessandro, ma ti rendi conto? E poi parlano degli altri sport, ma all'estero facciamo ridere il calcio, sto parlando. Facciamo ridere.
2: Arrivate anche te testimonianze di ascoltatori che ci chiamano dall'estero,
3: Certo.
2: Allora, Riccardo, con questo messaggio tocca un tema assolutamente fondamentale, io la penso come te. Lui dice: sono allo stadio e sono agitato come poche altre volte per un terzo o quarto posto, da non crederci. Riccardo, questo è il punto. Il punto è proprio questo, cioè noi ci stiamo agitando per queste ultime due giornate di campionato, non per un traguardo scudetto.
3: Poi dal 2020
2: per un terzo e quarto posto, purtroppo questo è il trend che va avanti, Quintiliano, da quanti anni?
3: Dal 2020 che non vinciamo lo scudetto,
2: okay. E onestamente ci saremmo anche un po' rotti le scatole,
3: esatto.
2: Perché, e anche qui condivido quello che diceva prima Gabriele a microfoni spenti, cioè noi facciamo una battaglia per il terzo e quarto posto, ma il terzo e quarto posto cosa ti dà? Ti dà la Champions, bene.
3: Solo i soldi, Ale.
2: Appunto.
3: Che poi in Italia le squadre, purtroppo italiane, l'abbiamo visto, no? La squadra che ha dominato in Italia è uscita agli spareggi contro il Bodo Glimt.
2: Quindi
3: però sono
2: un...
3: 60 milioni, Ale. La Juventus ha incassato 64 milioni quest'anno.
2: Io questo lo capisco benissimo. È il calcio. Ci piace tanto il calcio moderno, a me no, ma se piace il calcio moderno, oggi un terzo quarto posto vale più di una vittoria della Coppa Italia. Non per me, perché io quando alzo un trofeo sono sempre felice. Ora forse baratterei un terzo quarto posto con la Supercoppa, devo dire la verità, perché la Supercoppa mi interessa fino a un certo punto. Ma se tu vai da una società e gli dici: cosa preferisci? Vince la Coppa Italia o arriva a quarto? Ti dice: arriva a quarto, perché la Coppa Italia non ti dà niente, e se arrivi quarto ti dà 60 milioni.
3: È cosa che disse in tempi non sospetti Gasperini, bisogna dirlo, all'inizio, quando la Roma addirittura si parlava in lotta per lo scudetto. Glielo chiesero: ma non è un problema lo scudetto, tanto ormai si lotta per un posto. Lo disse Gasperini.
2: Questo è grave.
3: Si lotta per un posto,
2: questo è grave.
3: Non ti chiedono: vinci lo scudetto.
2: Questo però è grave. Questo però è grave.
3: So.
2: Poi in casa nostra, senza guardare in casa degli altri, siamo arrivati in Champions per comprare Open Da a 45 milioni.
3: No, li lasciamo
2: per comprare Combiners a 56. L'avremmo comprato tutti, ma per vedere poi come ha reso. Allora, se dovessimo riuscire ad arrivare in Champions, e apro e chiudo parentesi, per noi è anche uno stimolo questo, no?
5: Vabbè, certo,
2: perché diamo un senso anche a questa fase finale della stagione, perché se il terzo e il quarto posto non contava niente, noi eravamo qua a raccontare adesso oggi una partita inutile e voi eravate allo stadio per una partita inutile. Quindi vediamo anche il lato positivo, però se noi dovessimo arrivare in Champions, come ci auguriamo, speriamo che stavolta i soldi però vengano spesi in un senso, non presi e buttati via come è stato fatto negli ultimi
3: negli ultimi due anni. Esatto, negli ultimi anni. Ha parlato Chiellini, Ale.
2: Sì.
3: Match importante da vincere, tutti preferiscono giocare di sera. Per fortuna non fa caldo, è stata una settimana particolare, ma serve solo vincere la gara per arrivare all'ultima e raggiungere l'obiettivo. Fondamentale non lasciarla aperta fino alla fine, va chiusa prima. Lo ripeto io, va chiusa prima.
2: Allora, io ti dico anche un'altra cosa. Sono straconvinto. Salutiamo anche Marco da Pieve Ligure. Ciao Marco, al suo primo messaggio. Veramente tantissimi amici che per la prima volta ci scrivono. Allora, se noi pensiamo che la Fiorentina oggi si presenterà per fare la comparsa come ha fatto con la Roma, leviamocela dalla testa.
3: Ha detto Mandragora, giocheremo appunto, con il coltello appunto, tra... Poi Mandragora poi... non è quello delle plusvalenze.
2: Sì,
3: giusto?
2: È lui. Ma poi ne ho parlato anche con i colleghi, amici di Firenze, di Radio Firenze Viola, e mi hanno detto, guardate, la Fiorentina per quello che è però verrà per vendere cara la pelle. Detto però tutto questo, io non mi posso preoccupare onestamente della
3: altrimenti
2: Fiorentina.
3: Andiamo a casa
2: mi direte sì, perché del Verona ok, ma ci siamo già bruciati. Te pensa se noi avessimo vinto quella partita oggi, probabilmente oggi bastava un punto
3: e non solo quello.
2: Ok, però proprio per prendere l'ultima, quindi io non mi devo preoccupare della Fiorentina, altrimenti si torna al ragionamento fatto dopo Verona. È giusto che non ci andiamo.
3: Esatto, sono d'accordo.
2: Io non mi appello ma alla Lazio, ma al Genoa, alla Roma. No, abbiamo il destino nelle nostre mani e quindi cerchiamo di renderlo positivo questo destino, battendo la Fiorentina. E poi magari se dovesse se dovessimo arrivare all'ultima giornata, ragazzi, sì, è il derby, sì, quelli ci hanno un altro nella vita.
3: Sono sempre 30 teoria. Anni che non vincono contro di noi,
2: E questa è un'altra cosa. E lì vedi quante
3: No, non riprende la cabala, io lo dico nel senso che comunque sono
2: Allora, le partite le trasmette DAZN, ragazzi, chi le trasmette? Cioè DAZN, noi stiamo vedendo anche Chiellini in questo momento. Ottolini cosa fa? Fa il mercato, ragazzi, però anche qua io tanto so già come inizierà la fase post campionato. La fase post campionato comincerà. Allora, Comollin non fa nulla, Ottolini non fa nulla, esordia. Vi diamo una notizia: la Juventus prima di comprare dovrà vendere, a prescindere dalla Champions, dall'Europa League, dalla Conference. Io mi voglio comprare questa maglietta, a proposito, questa con cui si sta scaldando la Juventus è bellissima. Insomma, tra l'altro oggi c'è il debutto di una nuova maglia. La Juve, no, lo dico perché poi voi giustamente ci manderete messaggi il primo giugno, ma non si è ancora comprato nessuno. La Juve dovrà cedere e dovrà fare almeno 4 cessioni subito, perché vediamo Nico Gonzalez che forse potrebbe rimanere lì, ce lo auguriamo, ma Douglas Luiz ti ritorna, Rugani ti ritorna, il pensionato Arthur ti ritorna. Quindi
3: Arthur non credo, Ale, sai che potrebbe rimanere, perché ho letto che tra 10 e 12 milioni, a parte che sta giocando benissimo in Brasile, e quindi potrebbe restare lì. Quindi forse dopo tanti anni Arthur, sì, Arthur, che ho detto, Arthur?
2: Arthur,
3: sì, esatto, potrebbe restare in Brasile. Però è Douglas Luiz che volevano tenerlo all'inizio, solo che negli ultimi tempi non l'ha fatto giocare più e quindi ce lo ridanno indietro. Douglas Luiz verrà a ribussare l'Atletico Madrid per avere uno sconto, Alessandro. Quindi invece di 32 potresti incassare 27.
2: Comunque sì, la Juve oggi ha 24-25 giocatori in rosa. Bene, ne avrà 27-28. Prima di inserirne altri,
3: certo, questo è sicuro.
2: Champions o non Champions?
3: No, questo è
2: quindi
3: sicuro.
2: Mi porto avanti con i messaggi: Ottolini cosa fa, Comolli cosa fa, Chiellini cosa fa. Dovranno provare a vendere. Poi è chiaro che se vai in Champions hai una possibilità di acquisto, se non vai in Champions hai un'altra possibilità di acquisto. Però la prima cosa, intanto mi par di capire che ci sono tanti cori per Vlahovic, cioè perché più di una volta ha risposto e ha salutato il pubblico. Però questo è un aspetto che noi non possiamo
3: trascurare, certo.
2: Cioè abbiamo qualche altro vocale, perché ho tantissimi testuali, ma vai con qualche vocale.
6: Bianconera, sto in diretta sulla radio Bianconera.
2: Bravo.
6: Sono di Castellammare di Stabia.
5: Sono Saverio Norma, juventino.
2: Ciao Saverio.
5: Speriamo che oggi facciamo il colpetto, che portiamo i 3 punti a casa. Dobbiamo vincere per forza. Dobbiamo andare a terzo posto oppure dobbiamo fare 6 punti.
2: Sì, io sono d'accordo, Saverio. Questo. Facciamo 6 punti, ci leviamo
6: senza
2: ci leviamo
6: pensare agli
2: tipo
6: altri
2: di problema. Allora, sì, mi piace molto la maglia a riscaldamento, Stefano, veramente molto. Ale, buongiorno, tutto giusto, ma per qui così chiamo in causa Quintiliano. Ma per questo finale di stagione dobbiamo ringraziare quel tipo che fa i calendari, a pezzo al male ci si azzecca.
3: Che tra l'altro l'unico che è stato interrogato, si chiama Butti, lo sapete, sì. Ex ufficio stampa dell'Inter e per anni team manager dell'Inter. L'altro non arbitro interrogato è Viglione, capo dell'ufficio legale della Federcalcio. Indovinate per chi tifa?
2: No, lui è anti-juventino, come mi hai detto te.
3: Prima
2: no?
3: di tutto, poi tifa Inter. Ma è sicuro, cioè, non te lo dico perché lo sai.
2: Quindi
3: così.
2: Te quando parli di palazzi, sono sicuro. Per me sei la Cassazione.
3: E quindi hanno gli unici 2 interrogati. Magari sarà un caso, ragazzi. Non arbitri, diciamo, non del mondo arbitrale, sono questi 2 soggetti. Uno dei quali è responsabile anche dei calendari. Butti.
2: No, oggi, ma ragazzi, non c'è Claudia perché in tutto questo caos che hanno fatto, insomma, aveva degli impegni che non poteva derogare e quindi purtroppo oggi, o per fortuna, non c'è Claudia, ma insomma...
3: E per oggi protesta no. Non ci sarà nemmeno San Felici se non c'è Claudia.
2: No, c'è. Guarda, Marco c'è. Sarri si è fatto anche la barba stamattina.
3: Quindi... Sono curioso però di sapere, ha detto non rilasciava... Interviste, ma...
2: Nicola D'Empelia dice forza Juve, poi se non andiamo in Champions è solo colpa nostra, siamo la Juve. Questi giocatori si sentono da Juve? Questa è una bella domanda.
3: Questa è una bella domanda.
2: Salvo, una bellissima domanda. Io credo che no, non tutti i giocatori si sentono da Juve. Alcuni se ne sono anche resi conto. Altri un po' meno, perché secondo me qualcuno c'ha anche la presunzione, Quintiliano, di pensare di essere da Juve.
3: E poi c'è un'altra categoria, secondo me.
2: Dimmela.
3: E quindi non possiamo rispondere, perché alcuni, secondo me, non hanno capito
2: di essere alla Juve.
3: Non sto scherzando, Ale, sto parlando seriamente. Cosa sia la Juve. E di conseguenza non sanno a che livello sono. Io la vedo così. Alcuni, secondo me, sono disconnessi, Ale, dal mondo Juve.
2: Allora.
3: Sono disconnessi mentalmente. E quindi vanno malissimo anche sotto il profilo tecnico.
2: Guarda,
3: e i nomi li conosciamo.
2: Ora li facciamo. Molto bello il messaggio che ci manda Luca da Genova. L'ho letto anch'io, il libro di Lippi, che dice: ho capito perché vincevano. 1, competenza assoluta. 2, unità. 3, fame. 4, sacrificio. 5, coraggio. Caro Luca,
3: ma c'erano dei top veri,
2: È anche vero che c'erano dei top
3: veri.
2: Veri. Però, vedi, qui Luca tocca un tema che ci porterebbe via una trasmissione, fra poco credo che ci collegheremo anche con Antonio. Il problema è che in questi anni, e qui sembra Luca di parlare di un'era geologica fa, in realtà sono 20 anni, 25 anni, il mondo è cambiato, il calcio è cambiato. Oh, sì. Ora vai a riportare queste cose che diceva Lippi, che oltretutto parlava con grandissimi campioni, a questi.
3: Esatto.
2: Ma dico in generale,
3: sì,
2: non
3: sì.
2: soltanto i nostri. E oltretutto aggiungo, c'era un livello di attenzione, di consapevolezza di cos'era la Juventus, che veniva trasportata non soltanto da alcuni giocatori, ma anche dal contorno. Oggi tutto questo non c'è più.
3: Purtroppo, è quello che ti dicevo, la sintesi di quello che ho detto io è questo.
2: Fabrizio dice: Sarri in evidente protesta si è fatto la barba, non siederà in panchina sputando per terra e prendendo appunti dal 16° secondo di gioco. Sì, questa cosa, Fabrizio, a parte lo sputare per terra, che in effetti non è il massimo, ma io gli appunti davvero che lui comincia a prendere dopo 20 secondi mi dovrebbe spiegare di cosa. E sempre Maria Grazia dice: era appena arrivato il messaggio, ho un'ansia che non avevo nemmeno prima di un finale di Champions. Purtroppo Maria Grazia, questi anni ci hanno forgiato da questo punto di vista. Io poi, sai, le partite le vivo come te, quindi ci capiamo tantissimo. Intanto nella Roma vedo che è risorto Dovbik.
3: È risorto. Ma il canale è questo, scusa.
2: Sì.
3: Ma pensavo dovessimo vedere la Roma. Non
2: quest'anno questi anni ci hanno forgiato sotto tutti i punti di vista. Io però vorrei tornare a avere l'ansia, ripeto, per qualcosa di concreto. Di concreto. Intanto bella panoramica anche sullo Stadio Olimpico, che è tutto pieno tranne il settore da Lazio, perché appunto i tifosi da Lazio non si sono presentati. Forse ecco l'unica cosa importante è che gli anni che abbiamo passato ci hanno realmente creato una corazza di ferro. Dopodiché leggevo un messaggio di un amico, Gianluca Larispoli, che diceva oggi su X c'è gente che festeggia l'anniversario dell'esonero di Allegri. Vedi, Gianluca, ragazzi, dai, a parte che io penso sempre che la mamma degli stupidi, come si dice, è sempre incinta. Ma questo è un aspetto che noi continuiamo a pagare, che continueremo a pagare. E probabilmente, quindi ringrazio anche Maria Grazia per il tipo di messaggio che mi si è collegata a quell'altro, perché lo volevo evitare. Poi però, vedi, le cose si connettono. Io spero che ci abbia forgiato, che questi anni ci abbiano dato qualcosa. In realtà poi leggo messaggi come quello dell'amico di Ladispoli e dico che allora non si è capito niente. Che allora non si è capito niente. E questa è la cosa più grave, secondo me. Poi noi, per l'amor di Dio, la passione e l'amore per una squadra la possiamo vivere in mille modi. Il problema è che noi negli ultimi anni abbiamo vissuto il portare avanti le nostre idee, che spesso, Quintino, non so se sei d'accordo, è andato davanti anche all'amore per la squadra.
3: È andato, diciamo che è stato scandito questo ultimo periodo, diversi anni, dall'anti, non dal pro Juve.
2: Bravissimo.
3: Dall'anti, dall'anti Allegri, dall'anti Motta, ok, ma la dall'anti Sarri forse era un po' anti, no, ma, però poi comunque allenano la Juventus. Quest'anno adesso c'è, cioè, a un certo punto l'anti Spalletti addirittura, cioè la Juventus ormai purtroppo parte della tifoseria, parte della tifoseria per fortuna,
2: secondo me è una piccola parte, però c'è,
3: c'è, si sta un po' romanistizzando sotto questo aspetto.
2: Sì, anche
3: dal
2: se...
3: punto di vista del, dalle stelle alle stalle, dalle stelle alle stalle, anche però se... loro poi sono uniti.
2: Bravo,
3: questo è fondamentale.
2: Allora, buongiorno ragazzi, qui sono circa le 13, sto mangiando e vi ascolto. Dove sono i VAR, i vari del Piero che nello spogliatoio spiegavano cos'era la maglia? No, chiaramente Sergio non ci sono più. Manuela da Pavia ci dice dai ragazzi, forza, ci siamo. Marco da Borgo Filadelfia. Poi leggevo, eccolo qua, senti questo messaggio, buongiorno, vabbè, meraviglia, Giusy Sus è sempre troppo buona. Io sto entrando adesso allo stadio, ho portato anche l'acqua santa dall'Lourdes, speriamo,
3: speriamo bene.
2: Speriamo bene. mamma mia, sentiamo qualche altro vocale, poi Gabri, appena è connesso il buon Antonio, andiamo.
6: Santarelli, ciao Marangio, Emilio da Padova.
2: Ciao.
6: È inutile star qua a discutere, 6 punti. 6 punti, cominciamo a vincere oggi, speriamo di qualche risultato positivo dalle altre campi, e niente, il resto sono 6 punti, perché non è che dobbiamo far conti, qua sono 2 partite secche da vincere, abbiamo in mano il nostro destino, vinciamole e basta. Solo un urlo fino alla fine, io ci credo, pensa a te, diventare così pazzi per veramente, come hai detto te, per un terzo o quarto posto, non voglio neanche pensare al secondo posto, perché Napoli oggi in teoria dovrebbe vincere, però sai, non si sa mai, eh. Ciao Marangio, ciao Santarelli,
2: ciao, ciao,
6: ciao. Forza, forza Juve.
2: Guarda, io però ti faccio una domanda provocatoria, Quintiliano, per te la Juve li fa 6 punti in queste 2 partite, o bisogna necessariamente guardare magari verso Genova?
3: Non mi dà certezza per la sua bipolarità che ha dimostrato negli ultimi, nelle ultime partite.
2: Guarda, io dico una cosa più banale del mondo, facciamo questi 3,
3: che poi potrebbe condizionare anche il prossimo turno.
2: Bravo, bravo. Questo mi hai letto nel pensiero. Facciamo questi 3, poi è chiaro che adesso io e Quintiliano degli aggiornamenti, come cambiano i risultati, ve li daremo, è normale.
3: Però loro devono stare senza radiolina, questo vuole dire Alessandro, giusto?
2: E tutto sommato anche voi. Poi è normale che... Cioè, oggi io ho fatto un reel, no? Ormai sono Santa Reel, no?
3: Santa Reel, questa...
2: Santa Reel, Santa Reel. E ieri sera ho detto, la Juve non deve commettere un errore, quello di guardare negli altri campi.
3: Spero non lo faccio.
2: Ma anche noi tifosi non lo dobbiamo fare.
3: No, vivi male.
2: Bravo. Perché un conto è essere dietro e quindi sperare che... No, qui siamo davanti, un punto può essere tantissimo e può essere pochissimo, però intanto quel punto ce l'hai.
3: E sai che dipende da te.
2: Esatto. Quindi è il consiglio che voglio dare anche ai tifosi, quelli allo stadio. So che in tanti ci seguono anche durante la partita allo stadio e questo non fa altro che riempire il cuore di gioia di tutti noi. E quelli che sono a casa, concentriamoci e concentratevi solo sulla Juve. Il resto poi lo vediamo. Luca, a che ora finiscono le partite? Alle 2? Alle 2 vediamo. Ovviamente noi vi daremo tutti gli aggiornamenti possibili, immaginabili in questa giornata. Tra l'altro avevo pensato di fare anche una cosa diversa, ma poi ci ho riflettuto e ho detto no. Avevo pensato di avere anche un collegamento magari con Vincenzo, che in tempo reale ci aggiornava.
3: Meglio di no,
2: perché altrimenti questo ci portava a distrarci sulla Juve. Invece noi dobbiamo pensare alla Juve. È evidente che Dio volesse, poi il buon Dio c'ha tanti altri problemi in questo periodo, però magari oggi anche lui lì che guarda le partite in contemporanea. Se noi diamo 3 pappine alla Fiorentina nel primo tempo, cosa alla quale credo poco, però può succedere, è normale che cominci, a quel punto potrei dire anche a Gabriele: Gabri, mi switchi un attimo su Genoa-Milan, ok? Ma se questo non dovesse succedere, Genoa-Milan non esiste, Roma-Lazio non esiste, Como-Parma non esiste, questo dobbiamo fare.
3: Sono d'accordo, soprattutto loro, e credo che lo sappiano, che non devono guardare e ascoltare gli altri. Ma sarebbe un errore gravissimo.
2: L'errore più grave esatto. Che la Juve può commettere.
3: Non sarebbe
2: oggi
3: ammissibile proprio. Ma io sono sicuro che Spalletti gli abbia detto: ragazzi, giocare e vincere, punto. Gli altri poi bravissimo. Si vedrà.
2: Perché cioè, io non vorrei arrivare, poi ci arriveremo, ma non vorrei arrivare con dei rimpianti a domenica prossima.
3: Ecco,
2: domenica,
3: se stiamo 2-3-0, ha ragione Alessandro, magari possiamo mettere diretta gol. Se stiamo 2-3-0,
2: vi prometto che se stiamo 3-0 andiamo anche noi su diretta gol. Perché è chiaro che nel retropensiero di tutti c'è: sì, ma cosa farà quello, cosa farà quell'altro. Allora, se la Juve ce lo permette, noi lasciamo Antonio con la cronaca e diamo un'occhiata anche ai lati per raccontarvi lo sviluppo. Ma vi prometto che se questo non succede, non lo faremo. Vi daremo aggiornamenti, sì, chiaro, se cambiano i risultati, ma non altro. Non dobbiamo rincorrere, sono gli altri che devono rincorrere,
3: cioè,
2: noi.
3: La Juve dovrebbe fare una cosa: dare questo segnale 2-0, primo tempo 3-0 che sia, in modo da scoraggiare gli altri, non al contrario. Capito?
2: Esatto. In questo momento sono gli altri che devono guardare a noi. Ecco perché è l'ultima cosa che dico. Intanto prima però saluto l'amico da Buenos Aires. Piove, 2 gradi, sono le 6:51 del mattino, sono sotto le coperte e batte il cuore bianco-nero da Buenos Aires. Eh sì, già, perché lì è inverno,
3: vero,
2: in questo momento.
3: Vero,
2: noi abbiamo Latini che è super esperto. Dica. Il River Plate ieri notte
3: sotto
2: ha vinto 1-0. Oggi poche chiacchiere, ci vuole una prestazione come col Galatasaray in casa. Con quel tipo di prestazione ti porti i 3 punti a casa. Sì, è vero. L'ultimo aspetto che volevo dire in tutta questa fila di cose: la vicenda arbitrale, perché molti ne hanno parlato settimana. Ragazzi, noi oggi vinciamo la partita. È normale che se poi ti fanno il frame caldo, cioè pallina calda, pallina fredda, mi dice Buondilella, facciamo frame caldo, frame freddo, ok. Però avete visto a Lecce? Avete visto a Lecce? Ce l'hanno annullati 2, di cui uno scandaloso, il secondo.
3: Se non
2: il
3: vincevi
2: primo.
3: La partita, stavi.
2: Però l'hai vinta.
3: Sì, certo.
2: Però l'hai vinta, nonostante te l'abbiano annullati 2. Pensiamo a vincere la partita. Battiamo la Fiorentina, che non ha niente da chiedere, se non è chiaro che loro, se oggi ci fermano, questi festeggiano come,
3: è come uno
2: scudetto, perché non hanno altro.
3: Lo stesso il Toro, vivono solo
2: bravissimo
3: per questa partita.
2: Noi abbiamo 2 squadre e 2 tifoserie,
3: purtroppo,
2: che vivono per questa partita,
3: esatto,
2: in questo momento. Però noi dobbiamo preoccuparci di 2 squadre che vivono per una partita durante l'anno,
3: delle quali una stava per retrocedere e l'altra, come al solito, ha fatto un campionato nullo, perché nullo. Il Torino, insomma,
2: io credo che, ragazzi, forse sono stato troppo schematico e troppo
3: no, ma è così.
2: Però
3: senza
2: io la
3: schematico
2: vedo così oggi.
3: È così.
2: Io e queste ultime 2 giornate di campionato io le vedo così. Ce l'ho rimpianti, sì, perché bastava battere, guardate, potevamo anche abbonare la partita con il Sassuolo, ok, ma quella con il Verona io ce l'ho qua, e comunque vada, quella col Verona mi rimarrà qua, Quintiliano. anche se abbiamo visto un campionato stranamente rispetto agli altri anni, dove tutte le squadre più o meno se la sono giocata fino alla fine, no? Anche quelle che non hanno niente da chiedere, che è un po' una novità.
3: Però la Juve, dai. Ma io, se tu ti ricordi, Cagliari, Lecce, Sassuolo e Verona, tu hai fatto soltanto 4 punti su 3x4 12 disponibili. Esatto. Perché hai perso con il Lecce, ha pareggiato tutte le altre.
2: Con Lecce abbiamo pareggiato.
3: Ma tu ti rendi conto? Con il Cagliari hai perso, esatto, sì.
2: Quindi noi lo so che poi la tentazione è quella, sì, però l'arbitro... No, ora dipende da noi.
3: Cioè, diciamo che la Juventus sale, dovrebbe fare una cosa rispetto a tutto quello che hai detto tu. Possiamo sintetizzare così. Queste prossime due gare è come se fosse un campionato a parte. Che però tu sai di essere davanti. E quindi sei, sotto questo aspetto sei favorito, però mentalmente secondo me dovrebbe essere un mini campionato a parte, mentalmente.
2: Tanto le squadre sono pronte a entrare, ma abbiamo notizie del nostro direttore? No, non abbiamo notizie. Beh, eventualmente ci siamo noi pronti a cominciare, però Gabri, credo che ci siano ancora un paio di vocali, magari me lo fai sentire, però sai che credo che questo sia zona Serie A? Controlla,
3: sì, perché sono tutti... Oppure... No.
2: Questo qui è zona Serie A, se no abbiamo fatto il discorso per non
3: guardare. Perché stanno aspettando la simultaneità dell'inizio, no?
2: Sì,
3: immagino.
2: Però forse, poi da zona ha un'applicazione talmente... bravo Gabriele, ottimo. No, ma è difficile capirli, è difficile capirli, già quando sei a casa, figurati.
3: Manca solo la rotella e poi siamo a posto.
2: Come? L'hanno aggiunto? Io posso alzare le mani?
3: Sì.
2: Posso alzare le mani? Fammi sentire un po' di vocali. No, mando un messaggio a Antonio per capire, insomma, se c'è. Vai.
7: Ciao Alessandro, ciao Quinti, Alfredo Varese.
2: Ciao.
7: Allora, è vero che se vinciamo contro il Verona, adesso
3: era chiuso il discorso,
7: un punto, ma secondo me questa partita l'avremmo presa un po' sotto gamba.
2: Però,
7: io in questo periodo ho sentito che tanti di noi dicono che la Juve, quando ci sono delle partite decisive, diciamo, non si presenta in campo. Io invece sostengo che è l'incontrario. Quando la Juve si trova davanti delle partite da vincere, le vince. Per cui oggi noi usciamo almeno con 2-0 e con il Torino ce lo portiamo a casa. Fino alla fine sempre forza Juve.
3: Hai ragione, però secondo me tu dovevi arrivare ad oggi che non dovevi ancora... Perché con il Verona, Alessandro, visto che c'è il tennis oggi, era proprio un match point, quasi match point. Sì, avevi chiuso il discorso, dai, su.
2: Per me era finita.
3: Appunto, dai.
2: Per me era finita. Intanto c'è Alessandro che è in Colombia, sono le 5 del mattino, caffè e radio bianconera a palla. Che meraviglia, ragazzi. I rimpianti ce l'hanno tutte le squadre, noi ce l'abbiamo per tante occasioni create, a me insomma non piacciono i punti persi per decisioni arbitrali, sempre con Crone e favorevole agli altri. Sì, Luca, ho capito, però io insomma su questo, sapete che sabato scorso mi sono arrabbiato tantissimo con gli arbitri, però ragazzi, riportare tutto solo ed esclusivamente agli arbitri, io non ce la faccio, però va bene, insomma... Hai decisamente ragione, insomma, diverse occasioni le abbiamo perse anche per torti arbitrali, ci sono state delle problematiche, tutto vero, però io penso che per battere il Verona non serva l'arbitro, insomma,
3: per battere il Lecce non serva l'arbitro,
2: casa, per battere il Sassuolo, dai su, se no diamo degli alibi
3: che non devono avere.
2: Bravissimo.
3: Questo.
2: Che non devono avere, perché sennò diamo degli alibi ad una stagione che è stata una stagione comunque vada a finire non bella. Bella invece è una maglia della Juventus, finalmente si sta tornando all'origine,
3: a una semi-tradizione, dai.
2: È una semi-tradizione,
3: è vero, sì, bella, sì.
2: Molto bella, brutta la maglia della Fiorentina, vabbè, ma questo lo sappiamo. Io non voglio dare alibi a nessuno, per cui gli arbitri sicuramente abbiamo visto delle cose che voi umani non potete nemmeno immaginare, però se siamo terzi, quarti, quinti, settimi, secondi, credo che ancora si possa dire che
3: colpa
2: molto
3: nostra,
2: si è ripreso.
3: Dai, molto colpa nostra.
2: Allora, visto che ancora Antonio non si collega, Ah, ok, vi racconto io quello che sta accadendo. È una bellissima giornata di sole a Torino, come abbiamo visto prima con Camillo. L'arbitro, a proposito di arbitro, è il signor Massa di Imperia. Salavar Quintiliano,
3: ma hanno bussato.
2: C'è Chiffi, Chiffi e Meraviglia,
3: che è l'arbitro di Roma Parma, sbaglio?
2: Sì, è lui, è lui. È lui.
3: Parma-Roma, scusa.
2: Bellissima giornata di sole. La Fiorentina non abbiamo dato la formazione, vediamo adesso. De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens per la linea 4. Brescianini, il nostro Fagioli, Endur a centrocampo. Parisi, Piccoli e Solomon davanti. Chiaramente non c'è Ken, hanno diverse assenze, addirittura Parisi, che è un esterno fondamentalmente basso, si trova a fare il riferimento accanto a Piccoli. Per me poi sarà una sorta di 4-5-1 questo, con le due
3: mazza, che bella questa maglia,
2: è bellissima,
3: mamma mia.
2: La stiamo vedendo adesso inquadrato con il Diz, veramente molto molto bella questa maglia. Spero anche che la temperatura, insomma, mi sembra di aver visto, se intorno ai 20 gradi, tutto sommato è la temperatura ideale per,
3: sì,
2: giocare a calcio. L'arbitro Massa intanto sta parlando, perché oggi, ragazzi, bisogna stare sul filo della contemporaneità, quindi credo che sia in collegamento con per l'amor di Dio, l'ispettore della Lega, capirai, che dice: ah, a Roma è partita, no, sì, ancora no, succederà questo, tutto a posto. Quindi siamo in attesa sia di collegarci con Antonio, e siamo anche in attesa di Antonio. Ci sei?
8: Eccomi, Matisse, buona giornata. Eccoci dallo stadium. Io aspettavo qui in rigoroso silenzio la messa del mattino di Santarelli e Quintiliano. Buona giornata, la messa nel senso la messa sportiva. Tutto è pronto per dare inizio a questa partita, non si accettano errori. Lo ha gridato anche il pubblico di casa, lo sta gridando un po' più silenziosamente, preparandosi al match. E il direttore di gara aspetta la contemporaneità. La contemporaneità, tutti con l'orologio sincronizzati. Si parte anche adesso, ben arrivato.

0: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della...
1: Fagioli che ha toccato il primo pallone, gli viene restituito in cabina di regia, molto emozionato, l'ho visto quando le squadre erano schierate nel campo, guardare a rotazione a 360 gradi tutta quella che è stata la sua famiglia e che avrebbe voluto rimanesse ancora la sua famiglia. I fischi, il disappunto lo sentite in sottofondo per questo traversone che allarga sulla destra ma che non trova il compagno sbarcato proprio della Viola. Intanto salutiamo gli amici bianconeri, i nostri radioascoltatori, quelli affezionati, perché il gioco è ancora fermo, non si riprende, solo adesso manca Turam, là in mezzo si è piazzato nuovamente con Maines, un po' come a Lecce, stessa formazione, stesso atteggiamento, ma non siamo riusciti a passare in vantaggio subito. Ma forse è meglio così, dimentichiamo quello che è stato, qualsiasi partita, questa deve essere diversa. E attenzione alle provocazioni, perché c'è già un giocatore, 1 minuto e 20 della Fiorentina a terra. Vediamo, contatto con Koeman su un pestone sulla gamba sinistra nei confronti di Parisi, che muore, sviene, rimane a terra, si riprende adesso, si è rialzato. Palla all'indietro per Di Gregorio, qualcuno saluterà, ma non è oggi il caso di fare il conteggio degli arruolabili per la prossima stagione. Bremer tocca la pallone, dettiamo il tempo, andiamo veloci, bisogna andare veloci, si può sbagliare, puoi prendere anche il gol ma poi la devi andare a vincere senza se, senza ma. Si abbassa in mezzo ai due centrali, anche Locatelli che poi fa sempre troppo un po' il vigile, e questo è un atteggiamento che chi ha giocato anche solo due partite all'oratorio capisce che significa che non ci sono spazi, quelli vincenti, quelli che possono aprire varchi importanti. Ancora lì siamo sulla stessa linea, poi Locatelli decide di calciare lungo in profondità, preciso per Consensao, palla lunga, allora si può giocare palla lunga, o forse oggi sarà importante farlo. Il tocco da parte di Cambiaso, che si era andato a infiltrare in mezzo alle linee anche in zona molto più offensiva, perché rientra con Maines su Parisi, calcolate, su Parisi, l'esterno d'attacco destro, e Cambiaso è rimasto là in mezzo, quasi come fosse un trequartista, un centrocampista aggiunto, praticamente in linea con... allora mi sa tanto che questa è la conferma, Cambiaso in mezzo al campo con Locatelli, con Maines arretrato dietro, speriamo che vada tutto bene, ma l'idea ci può stare. Ma era solo temporanea, si invertono i due, torna Cambiaso in linea, era da qualche secondo che lo vedevamo fisso, molto avanzato, se ne sono andati intanto 3 minuti e 13, la Juventus prova a giocarla, deve rimetterla in gioco, 3 minuti e 13, 0-0 il risultato, qui a Torino, primo commento con Samuel Tafes.
2: Primi minuti di studio, però vedo una buona partenza, un buon atteggiamento, una Juve attenta, che vuole mostrare solidità, ma nello stesso tempo vuole anche... impostare una partita in cui domina il possesso palla, in cui vuole aggredire non solo difendere, quindi anche seppur sono ancora molto pochi minuti vedo un buon atteggiamento, un buon impostare la partita, un buon possesso palla, insomma bene questi primi minuti a mio modo di vedere.
1: Allora, quando siamo arrivati sul cronometro dello stadium al quarto minuto, spaccato in questo istante, Juventus 0 Fiorentina 0, e la Juve che prova a fare la partita, e Locatelli che va ad impostare, come spesso è capitato, ma in maniera molto più concreta da dietro, in mezzo alla difesa, e lì resta. Restituiamo la linea allo studio centrale di Roma, colpo di tacco.
3: Allora, Antonio, bene oggi. Io però una cosa te la devo dire su Koeman. È vero che Parisi sembrava
4: gli ha dato
3: svenuto,
4: un pestone,
3: però è entrato in ritardo, pestone. Gli ha dato un pestone, pestone. Importante, eh?
1: Pestone,
3: importante.
1: Pestone.
3: Così.
1: Pestone. Quanti te ne saranno capitati nella vita di quei pestoni?
3: Ma per me, guarda, per me li può picchiare tutti. Sono contento se li picchia tutti. Però è entrato in ritardo.
1: No.
3: Ritardo,
1: non picchiatevi, no. Che rimaniamo. Sì, gli ha dato il pestone.
3: Gli ha dato
1: rimessa laterale per la Fiorentina. Attenzione perché si sta un po' ingarbugliando. Intanto è vero, si gioca alle 12, prima volta, 12:30. Quest'anno abbiamo giocato solo una volta sotto la gestione Tudor a Como. Ricorderete?
3: Sì, anche con Spalletti, Antonio. Sempre con il Como.
4: Anche con Spalletti.
3: Col Como, tutte e due, 12:30, e l'abbiamo perse tutte e due.
4: 2-0.
1: Alle 12.30, è vero, sì. È vero. Le ho sovrapposte senza ricordare l'orario.
3: No, le hai dimenticate volutamente, però, giustamente, Antonio. È la memoria selettiva, capisci?
1: Perché è troppo presto, è troppo presto. Bravo. Fortunatamente, perché poi dico, tra i tanti problemi di quello scienziato che ha deciso questo calendario, è che la contemporaneità, l'abbiamo sottolineato poco perché aspettavamo di capire quando si sarebbe giocato, naturalmente a che ora, ma sapete che in questo periodo la contemporaneità alle 12:30 è la cosa più assurda che si può fare? Fortunatamente, no? Perché poi la faccia della medaglia è sempre quella che la casualità affonda o mette in luce, e che fa fresco. Calcolate che qui c'è gente con la maglietta corta, con le maniche corte, c'è la giacchetta lunga, c'è il piccolo impermeabilino, cioè la temperatura è frizzante, c'è il sole, è mezzogiorno, ma fino a poco fa davvero faceva freddino a Torino per chi scendeva anche solo da un treno, tanto per citare a colleghi che arrivano da Firenze. Cosa voglio dire? Che se fa veramente caldo, vogliamo ragionare sul non devi affrontare altre partite, non parlo di Juve-Fiorentina, certo. Perché non puoi mettere una contemporaneità o rischiare la contemporaneità, no? In certe fasce orarie, perché sfalsi il campionato, sfalsi veramente, oltre a tutto quello che è capitato. Qui non viene fischiato un fallo ai danni di Vlahovic, qualche secondo dopo il disappunto del pubblico bianco-nero per un attacco che travolge un giocatore della Fiorentina che cade a terra. Io tra l'altro c'ho un monitor in controluce, quindi è questo che cos'è, dai.
3: Questo è fallonetto. Anticipo su Vlahovic. Allora,
4: bisogna dire che la Fiorentina.
1: No, quello successivo non è fallo. Questo esatto. È un calcio di punizione che regalano alla Fiorentina. Dai. Esatto.
4: Sta tenendo bene, cioè, il palleggio.
1: Se non è fallo prima, no? Non è fallo neanche adesso.
3: Sono d'accordo con te.
1: Non voglio fare il pignolo. Attenzione a questo calcio di punizione.
3: Fallo di Bremer.
1: 7
3: su
1: minuti
3: Parisi.
1: E 30, 0-0 il risultato.
3: Quello di Pongracic su Vlahovic è fallo, però se non dai quello, non dai quello dato alla Fiorentina.
1: Non dai neanche quello, volevo dirti. Mi dimentico sempre che tu non ami i pestoni e hai 30 secondi di ritardo, e la cosa mi dispiace.
3: Sì, è vero.
1: Attenzione, perché arriva il calcio di punizione e c'è Bremer che mette in calcio un angolo. No, non è lui l'ultimo a toccare, si lamenta di qualcosa. Ranieri. La Juve riparte, dai, spingi, a voi ragazzi.
3: Sì, intanto avevi ragione te, Antonio, era sabato alle 15 col Como, quindi ero io che l'avevo dimenticata e non te, quindi mi correggo.
1: Mi hai dato un pestone,
3: ti ho dato un pestone.
1: Al VAR.
3: Bravo, sono andato al VAR, ho controllato e mi sono autoammonito.
1: Ricordavo di pomeriggio, non alle 12.30, l'unica volta con Tudor,
3: la mia memoria superficiale
1: aveva memorizzato.
3: Avevo decisamente...
1: Verrai perdonato perché l'ultima è in casa.
3: Meno male. Senti, due piccolissime note tecniche. Allora, mi pare che Parisi un po' stia mettendo in difficoltà, vero?
4: Sì.

0: primo intervento, Antonio, e poi l'abbiamo visto proprio la posizione lì di Parisi, che ora per esempio era andato via a McKennie, e McKennie l'ha dovuto prendere con il fallo. Quindi sì, occhio a questa situazione, sono d'accordo.
1: Occhio, perché sai, poi se ti spaventi un attimo nel calcio, non c'è giocatore che tenga. Adesso da quella fascia lì, quindi non solo Parisi, arriva anche Dodò e la mette in mezzo e si rischia. Perché poi è un attimo che perde palla Cambiaso in area di rigore, attenzione, è costretto, non entriamo duro perché li rischi, Cambiaso errore. Vedete? Quella è la conseguenza già un po' di paura, di sono qui. Un conto è stare in area di rigore e orchestrare dall'area di rigore davanti alla difesa. Poi un giocatore oramai moderno deve saper far tutto da tutte le parti. Ma in questo momento è Cambiaso, no, quello messo sotto pressione.
0: L'ho visto adesso, Antonio, l'errore di Cambiaso, ma è impazzito. Cioè, in area di rigore si fa soffiare il pallone da Dodò. Mamma mia, tra l'altro.
1: Ritarda la botta.
0: Bravissimo.
1: Ritarda
0: la giocata. La giocata e poi da lì allontanano sembra il pallone. Seconda sottolineatura: hai visto come la Fiorentina è avanzata tutta di prima, ha fatto un'azione tutta di prima.
2: Possiamo Grande dire che sta giocando meglio nei primi 10 minuti.
0: Sta giocando meglio,
2: la Juventus non riesce a
1: prendere. Sta giocando meglio proprio su quella fascia lì, esatto. Dove non stai vedendo Yıldız.
2: E se è quello che ti dicevo,
1: l'avevamo visto trequartista. Dove Koeman Mainz deve dare un occhio all'avversario in mezzo al campo, ragiona con Ndur, poi guarda se è vero. Ma è sollecitata molto quella corsia. E secondo me nel calcio bisogna fare le cose più semplici quando bisogna naturalmente sfondare il muro avversario. Lo dico perché
0: iniziato male,
1: siamo, Antonio, ancora un po' fragili, siamo molto. Ancora un po' fragili mentalmente. Fortunatamente regge Locatelli, riconosciamoglielo qualche volta, e oggi è una di quelle partite. Ma stiamo un po' patendo, non soffrendo dall'altra parte, e quindi sai, l'esterno fa l'esterno, Yıldız fa Yıldız, Consensao fa Consensao, ma chi deve fare legna? Sono proprio lì dove stiamo faticando.
0: Esattamente, Antonio.
2: Diciamo che la Juventus non riesce a prendere in mano il pallino del gioco.
1: Raccontarlo anche per quello che è.
0: La tua è stata la fotografia perfetta di quello che stiamo vedendo. Tra l'altro, mi pare che loro, che chiaramente si sono presentati rispetto a quello che non fecero invece a Roma, ma va bene così, loro giocano. Veramente
1: trattenuto Vlahović, si lascia un po', si appoggia un po' alle spalle, sulle spalle sul petto dell'avversario, ma penso che l'allenatore Spalletti saggiamente riprenda, poi cade a terra Vlahović, appoggiandosi si lascia non cadere, ma non sente più l'appoggio dell'avversario e cade, quindi per me non c'era nulla di regolare, e questo gliel'ha fatto notare.
0: No, non c'è nulla, Antonio. No. Non c'è assolutamente.
1: Però sai, reclamando in quel modo, io spero che Vlahović riesca a conservare le energie. Attenzione alla Fiorentina, va a murare Bremer, ma paura, la paura poi diventa energia per Consensao. Minuto numero, sembra una vita che sia cominciata questa partita.
0: Bravo, stavo pensando la stessa cosa, esatto. Guarda, cioè hai letto nel pensiero, esatto. Sembra una vita e siamo appena al 12esimo, stiamo vedendo adesso l'azione che tu ci hai raccontato. Altra cosa che mi viene da dirti, giro palla, mamma mia, Bremer, meno male è andato a murare, giro palla nostra abbastanza lento, Antonio.
1: E adesso Spalletti si arrabbia, dovreste vedere in che modo,
0: ci credo.
1: Quando richiamo io il buon Santarelli, spostati un po' vicino al microfono, torna indietro, ma come si fa a mettersi lì?
0: L'ho visto contro.
1: Con Miners.
0: Ma infatti
2: dai,
0: io
2: andiamo sempre lì.
0: Guarda, abbiamo visto benissimo l'indicazione a lui.
1: Non è una partita facile, ragazzi. Non è una partita facile. I primi minuti raccontano sempre tanto.
0: Mi immaginavo, guarda, onestamente mi immaginavo una Juve un pochino più sparagnina nei primi minuti, invece è la Fiorentina che sta facendo la partita e noi per il momento abbiamo un canovaccio o destra o sinistra e si prova a entrare con questi cross che sono bassi, che non possono mai arrivare
2: fatto
0: al portiere.
2: Così, destra quasi nulla, quasi
0: no,
2: tutta
0: no, destra quasi tutta a sinistra, quasi tutta a sinistra, però già il secondo cross, come hai detto te, quindi
2: fatto
0: hanno
2: in quel
0: fatto
2: modo,
0: basso, che
2: esatto.
0: È preda dei difensori della Fiorentina. Vlahović è preso tra i due centrali della Viola e al momento mi pare, Antonio, l'uomo più avanzato è Kalulu, perché è Kalulu che va in appoggio a Vlahović spesso.
1: Juve in area di rigore, ecco, Senza, ho murato. Sì, adesso se metti

0: pressione, se metti velocità ci prova dalla distanza anche Locatelli. Para De Gea, capitan De Gea a terra, non dico centrale ma quasi, commento 15 minuti.
1: Almeno abbiamo fatto un tiro.
2: Ma io vedo la Juve più che non sta giocando attaccando, la vedo meno frenetica in realtà. Non è vero, non stiamo attaccando da tutte le parti, però secondo me sta ragionando di più, è più ragionevole. Chiaramente siamo noi che dobbiamo fare la partita, sia con la Fiorentina, sia in casa e tutto. La Fiorentina tra l'altro è molto attenta, sta facendo una partita anche molto bene tatticamente, no? Sta difendendo molto bene le posizioni, coprendo bene tutte le posizioni del campo. Noi la stiamo cercando di ragionare un po' di più. Nel frattempo il tempo passa, non dobbiamo dimenticarci che noi la partita la dobbiamo vincere, non dobbiamo difendere il risultato. Diciamo che in questi primi minuti, nonostante siamo partiti bene, i primissimi minuti stiamo un po' allentando, e il rischio è quello che poi si ripeta quello che abbiamo visto un po' in tutta la stagione, no? Noi lo sappiamo, ci conosciamo, purtroppo sì. Noi il gol non possiamo subirlo, ma lo dobbiamo fare, no? Questa stagione racconta questo, che noi non possiamo subirlo perché fatichiamo a recuperare, a rimontare i risultati e a capovolgere. Però dobbiamo segnare, ragazzi, dobbiamo segnare.
3: Perché Parisi sembra l'ira di Dio, sì. Ora addirittura è uscito Kelly alto per andare a fermare.
4: La non frenesia è giusta, magari la studi un po', ma da qui a farti quasi comandare dagli altri.
3: Buona
4: è
3: la
4: diverso,
3: conclusione di Locatelli, buona. Se vuoi, Antonio, ti dico anche una parte delle parole perché me l'hanno appena scritto di Spalletti a Cummai. Fondamentalmente gli ha detto: ti devi muovere. Cavolino gli ha detto. Ti devi muovere cavolino, questo era una parte del richiamo.
0: Guarda, la gestualità di Spalletti è... Oh, pericolo dell'area di rigore della Juve, pericolo. Attenzione perché si era aperto un varco, riescono ad arrivare al tiro. No, fortunatamente arretriamo tutti, li costringiamo ad alleggerire. Ma siamo adesso un po' noi accerchiati, di più non vi posso raccontare, rimanete collegati con noi Radio Bianconera, vostro cuore bianconero.
3: Perché loro, Antonio, escono dalla loro tre quarti campo, palla al piede, veloci, tutto di prima, come in questa circostanza che tu dici pericolo, dove fortunatamente ancora una volta dalla parte di Parisi siamo riusciti poi in qualche modo a murare e a farli tornare indietro, ma non riusciamo noi a contrastarli nella prima fase.
0: Il tiro della Fiorentina, strozzato male, strozzato sul nascere, il tiro di Piccoli.
3: No, siamo in difficoltà, siamo in netta difficoltà.
4: Un approccio sbagliatissimo, non sbagliato.
3: Sì, sarà lunga, approccio sbagliato, ma soprattutto non riusciamo ad accorciare quando loro ripartono nell'azione. Adesso per la prima volta
4: l'hanno quasi sempre loro il pallone.
3: Solo che ha trovato Pongracic
0: il varco. Locatelli e Vlahovic, Vlahovic e Locatelli se le mandano a dire.
4: Ecco,
0: c'è manca un solo clima non sereno,
4: manca solo questo per
3: si vede
0: Locatelli,
3: Antonio.
0: Locatelli Vlahovic, ricordatevi, minuto numero 18, ci prova Vlahovic con il tacco, un traversone dalla sinistra di Kopp, non gli riesce, capiamo la voglia di Vlahovic di segnare la sua ex squadra, ma soprattutto mi preoccuperei come squadra di andare d'accordo per portare a casa il risultato. La Juve non è tranquilla, Samuel.
2: No, chiedo conferma a voi che potete vedere bene il replay o avete visto in diretta. Qua Vlahovic però, da qua mi sembra che doveva andare col sinistro. Un po' esagerato tentare quel colpo di tacco. Correggetemi se sbaglio, ma là anticipi col sinistro e vai a far gol. O sbaglio?
4: No. Magari sul 3-0 o 4-0 puoi farlo, ma non sullo 0-0.
0: Devi andarla a prendere la palla. E punto. Prima, prova a sfondarla adesso, trattenuto. Al limite, battaglia con Ranieri e non solo con lui. Sfide nelle sfide, partita aperta, uno contro uno, 0-0 risultato. Mani sul corpo, sulle spalle di Dodo per l'arbitro.
3: Secondo me Antonio ci sta bloccando un po' anche una sorta di braccino corto, paura, chiamalo come vuoi.
4: È grave però.
3: Che è grave, qui Vlahovic sì, abbiamo visto.
0: Braccino
3: però...
0: corto non ho sentito, scusate, braccino, c'è molto rumore.
3: Braccino corto o paura, chiamalo un po' come ti pare.
0: Sì, perché... te l'ho detto, denota questo. Cioè sei partito come le altre volte, l'ha messo sotto il profilo della grinta la Fiorentina, quindi non l'ha provata ad addormentare da subito. Anzi, rischia, sbagliano! E arriva vicino al gol Vlahovic, erroraggio della Fiorentina, ha provato ad approfittare Vlahovic, ci ha messo la punta del piede ma in uscita a tu per tu con De Gea, il pallone è stato respinto, Juve in avanti, solo calcio d'angolo, 20 minuti, Vlahovic l'occasione l'ha avuta, andiamolo ad aprire la porta. Aprite la porta, bussate tutti insieme.
3: Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia!
0: Cambia l'inerzia. Cambia l'inerzia.
3: Cosa ci avevano regalato? Io non so se poteva fare qualcosa di più.
0: Erroraccio Fiorentina. Erroraccio Fiorentina.
3: Ci ha regalato il pallone. Un passaggio indietro, pallone regalato.
0: Calcio d'angolo.
4: Dai, se non batti questi ma che non segnano mai,
3: fammi vedere.
4: È arrivato un po' tardino.
3: È arrivato un po' tardi. De Gea è uscito bene. Molto bravo. De Gea
0: che sbagli in quel modo, cioè, devi avere l'occhio per capire la distanza di arrivarci, di scattare, di non essere in fuorigioco. Cioè, di testa, calcio d'angolo. De Gea va al blocco. Volevo ricordarvi che la Juventus non perde da 10 partite, 6 vittorie e 4 pari.
3: Mamma mia,
0: ti fa capire che è una e una. Quindi la Juve, come oggi, può vincere, può pareggiarla e ci fermiamo lì. 3 partite invece senza segnare per la Fiorentina, che invece riparte bene e adesso si fa però buggerare da Consensao. Ma poi la Juve che perde palla, addirittura la va a recuperare Yıldız a pochi passi da Consensao, ma l'arbitro ravvede qualche infrazione e sarà calcio di punizione per la Fiorentina. Nulla di più, siamo a metà del primo tempo e vanno a chiudere in due. Vediamo un po', gran giocata di il
3: Napoli
0: sta facendo
3: Napoli in vantaggio, ecco l'uni, noi abbiamo detto che oggi
0: Napoli in vantaggio.
3: Sì, pensiamo solo
0: Napoli
3: alla
0: in questo
3: Juve.
0: Questo momento in Champions.
3: Però vi abbiamo detto
0: ditemelo
3: che...
0: perché tanto da bordo campo lo sapranno anche loro. Roma, il derby di Roma, tutto a posto.
3: Allora mi dice l'ottimo Gabriele che ci dà un supporto anche sul derby. Che a Roma-Lazio un po' come Juve-Fiorentina, iniziata un po' con la Roma in ansia, però 0-0. Ecco, Gabriele,
0: Vlahovic trattenuto, colpito col piede, giallo, giusto, il semplice giallo, nessuno reclamava qualcosa di più, se n'era andato sulla corsia esterna proprio Vlahovic. Pongracic
3: ora lo vedo,
0: lo perde, vediamo un po' e poi gli taglia la strada Yıldız, perdonami.
3: Però Antonio, 22esimo, quindi siccome c'è un calcio di punizione ce lo puoi raccontare.
0: Assolutamente, quindi abbiamo visto incrociarsi due giocatori, corsa interrotta per quanto involontaria, nulla di cattivo, genera il primo giallo del match, 22:30, metà del primo tempo, calcio di punizione Juve, adesso possiamo raccontarvi i dettagli, i particolari, arriva il fischio, corto Cambiaso per Yıldız, pallone sul destro, il traversone nella zona di Bremer, taglia tutta l'area, ci arriva Consensao, si posiziona il pallone sul destro, la mette in mezzo, il tuffo nella sua casetta. Viola, in tuffo, blocca la traiettoria che poteva diventare insidiosa a un certo punto. De Gea, c'è un vuoto in mezzo al campo.
3: Allora, mi sa che abbiamo perso Antonio sul vuoto in mezzo al campo, quindi adesso proviamo a recuperarlo. Non vado in cronaca in maniera tale che poi Antonio, appena rientra, vi potrà andare a raccontare altro, però c'è stato un cross nell'area
4: innocuo.
3: Piccola, innocuo, di Consensao, la parata di De Gea. Ed è vero, vai Antonio!
0: Attenzione! Palla in avanti, dicevamo, mi seguite?
3: Vai.
0: Sì, è tutto vai, regolare.
3: Sì. Linea a te.
0: Ancora Juventus, palla per Comines, 23:50. Come al solito si cerca l'ago di Consensao che trova il fondo, ma anche la ribattuta di Ranieri. Riparte allora la Fiorentina da quest'altra parte, sempre a sinistra. Palla per Brescia, no, per Fagioli, non si è ancora visto molto il ritmo, non tanto il ritmo quanto la frenesia delle giocate, non lo porta ancora a pulire a dovere il gioco viola. Dodò da destra all'indietro per Pongracic che appoggia per De Gea. la Fiorentina ha capito che può spuntare e confermare quantomeno il risultato di partenza. Avanza adesso tantissimo, il più avanzato è proprio Locatelli, che poi lascia il vuoto in mezzo al campo. La palla arriva a Kelly da solo, completamente solo, butta via il pallone e lo mette in fallo laterale, praticamente davanti alla panchina di Spalletti, tanto per dirvi che lì la serenità della giocata è venuta assolutamente a mancare. 25 minuti, ancora 30 secondi per noi, il duello in mezzo al campo lo vince con Maines, resta a terra un giocatore della Fiorentina che continua a guardare dal basso quello che capita, e poi con la Fiorentina che recupera palla, guarda caso resuscita il buon Piccoli, diventa un grande Piccoli, palla sulla destra e torna immediatamente a correre. Attenzione a Parisi, va a ricucire con i suoi compagni da dietro, allarga da quest'altra parte per Gosens, ex Atalanta, ex Inter, davanti praticamente fa ombra su Spalletti, a sinistra Brescianini, si riparte da Ranieri, ma è scaduto il tempo a nostra disposizione e allora 0-0 il risultato a metà del primo tempo, sostanzialmente una partita viva, ma che vive spesso anche di quelle situazioni, quegli spazi che si vengono a creare anche perché si prova a fare qualcosa di più, ma non lo si fa con la dovuta precisione e qualità. Samuel Tafes.
2: Troppo prevedibili, ripetiamo sì. Le stesse giocate, viviamo di accelerazioni di Conceição, vedo un po' in ombra Ildiz, è un po' calato, sembra che stia andando a scomparire, poi vero. Lo sappiamo, il suo genio vero. Si deve accendere, si può e si deve accendere da un momento all'altro, però troppo prevedibili, macchinosi, solita azione, passaggi orizzontali per il centrocampo per poi passare tutto sulla destra per Conceição che fa la finta, accelera, sembrano un po' quelle partite che faceva la PlayStation, no? Dove poi la passavi, il buon Santarelli si ricorderà che è dannato anche lui, no?
1: Certo.
2: Dove passavi la palla sulla fascia, acceleravi con l'R1, crossavi in mezzo.
1: Bravissimo.
2: Esatto, e non va bene perché facendo questo la Fiorentina sta prendendo molto bene le misure.
0: Sì. E allora io pigio R1 e vi restituisco la linea al 27esimo minuto con una giocata sbagliata, una traiettoria, un appoggio che doveva essere gestito diversamente da Vlahovic, molto frenetico, molto impreciso, e quindi questo pallone che ha provato a consegnare sulla sinistra invitante per Ildiz era troppo lungo, si riparte dall'area di rigore della Fiorentina. Tutto questo quando siamo arrivati al 28esimo minuto del primo tempo a Torino, tra Juve e Fiorentina, la contemporaneità sotto il sole torinese, ma ancora un'area frizzantina, molto di più di quello che stiamo vedendo in campo, quantomeno come precisione. A voi.
1: Raddoppio del Napoli nel frattempo. Vabbè, sì. Ma ragazzi, chiaro, Napoli Pisa nemmeno cioè. Andava presa in considerazione.
0: Dai, sbaglia la Fiore, palla in mezzo, sbaglia anche però con Sensao. Dà la palla nella zona più difficile in cui consegnare un assist a McKennie, che a rimorchio aveva provato ad arrivarci a sostenerlo. L'applauso però è di Locatelli, per Conceição sì, ricordiamo, sì, pochi minuti fa, partita, per sì. Vlahovic no.
1: Sta facendo una grande partita Conceição, tra l'altro controllavo i numeri, i primi numeri, la Juventus ha già 0,80 di expected goal che derivano dall'occasione avuta da Vlahovic e dall'occasione avuta da Conceição che è stato sì, murato. Esatto. Conceição migliore in campo come sta accadendo ormai da diverse partite, perché un po' il cuore e l'anima, riesce a mettere dei palloni interessanti, poi è chiaro che lì il tiro l'ha indirizzato bene, ha avuto la sfortuna di trovare il giocatore. Io però volevo sottolineare due cose. La prima, continuiamo ad avere un buco in mezzo al campo dove anche i centrali della Fiorentina quando salgono palla al piede riescono a infilarsi. Due, vorrei sottolineare il fatto che per l'amor di Dio Vlahovic sta lottando, sta combattendo, però il difensore della Fiorentina va sempre corpo a corpo, mani addosso su Vlahovic, ogni tanto magari qualche calcio di punizione sì. Si può anche dare. E poi l'apertura di prima era interessante, il problema è che lì si è arrivato in ritardo e la corsia sinistra non funziona.
4: Un po' troppo, come spesso accade il Diz a sinistra ora
1: attenzione Lazio in vantaggio, attenzione Lazio in vantaggio,
0: ma
4: stai vedendo vero Gabri? No,
1: no. Ha segnato, vi dico anche chi ha segnato, ora me lo dico, no, perché c'è soltanto l'1-0, ma non c'è ancora la giornata. No, pare sia
0: stato no. Annullato. Non darmi brutte notizie.
1: Niente, ora hanno appena cambiato. Hanno appena cambiato.
4: 0-0.
1: Ha dato 1-0, 0-0. Ogni tanto i software.
0: Infatti non ho sentito il boato qui allo stadio al tuo annuncio.
1: Sono impazziti su
0: Secondo
1: SofaScore.
0: Giallo per Santarelli, rischi il rosso.
1: Hai ragione, ma SofaScore mi ha dato 1-0 con il segnalino rosso e poi invece l'1-0 è sparito e 0-0. Cioè, ragazzi,
0: vabbè, qualcuno avrà bussato probabilmente.
4: Era troppo tranquillo Latini,
1: forse è stato un errore di chi del Magliocca di turno che sta aggiornando i risultati e ha sbagliato. Sì. Intanto c'è un giocatore fiorentino a terra, ho visto chiedere il cambio Antonio.
0: Entra la barella, sì, stavo
1: gol, allora gol in fuorigioco di 2 metri, ecco perché.
0: Allora c'è Fagioli.
1: Annullato, gol annullato.
0: 44.
1: Sì.
0: Si è spostato Fagioli, vero?
1: Sì. No. Sta entrando. Allora, vediamo chi entra nel frattempo. No, Fagioli in piedi.
4: Fagioli
1: no.
4: In piedi.
0: Si è alzato adesso. Fagioli era praticamente inchinato davanti
4: al giocatore che è a terra.
0: Giocatore, sì. Esatto. Vediamo un po'. E arriva Kelly su Parisi. Parisi. Esce Parisi per questo contatto. C'è stato l'ultimo contatto che ci fanno vedere, per cui è stato fischiato il fallo, una ginocchiata sulla schiena praticamente di Kelly. Eccola, su Parisi, sì. Che probabilmente già risentiva di qualche dolore, perché per uscire così in barella...
1: Brutto intervento, lui si è fatto male, che insomma ci dispiace, ma nemmeno più di tanto, siamo sinceri Antonio, perché era il momento in cui noi soffrivamo da quella parte lì, Noi stiamo soffrendo.
0: Ci sono applausi, vorrei sottolineare questo dato, che a volte potrebbe essere... E quindi, almeno per il giocatore che si è fatto male, sottolineiamolo, invece che fare striscioni particolari. Sappiamo la rivalità. Un breve applauso di dispiacere per un giocatore che si fa male, ci sta tutto, anche se è il peggior avversario.
4: Ma ci che poi è una rivalità unilaterale, mi pare.
1: È una rivalità,
0: non può essere solo la schiena, Io ho visto questa ginocchia sulla schiena, si sta tenendo le mani sulla nuca, vedendo da lontano, si sta avvicinando un po' sotto la sud il giocatore, o gli è girata la caviglia, la gamba. Non posso essere più preciso.
1: Io credo, Antonio, credo che gli si sia girato proprio il ginocchio, lo sai, da quello che abbiamo visto.
4: Per portarlo in barella,
0: che si mette le mani sul volto. Gli si è girato il ginocchio. Più serio che una botta sulla schiena.
1: Ci confermano, giusto per togliere ogni dubbio, il fuorigioco nettissimo del giocatore di Lazio che aveva segnato, quindi fuorigioco netto.
0: Ancora il derby di Roma.
1: Sì.
0: Attenzione perché esce male a centrocampo Bremer. Dando così possibilità alla Fiorentina di ripartire, fraseggio preciso, e poi è proprio Kalulu più che Bremer e Locatelli con la punta del piede a liberare, palla dentro. Attenzione perché ogni tanto concediamo un po' troppo spazio, involontariamente, non volutamente, ma proprio perché tentiamo di aggiungere un uomo in mezzo al campo, dove la legna è sempre poca. Abbiamo detto di Parisi all'inizio, abbiamo detto dei tentativi della mossa che poteva aver stupito in qualche modo.
4: C'è una confusione.
1: Sì, c'è una confusione importante.
4: Non si capì. Sì. Giustamente Antonio dice la legna è sempre poca, ma Antonio è anche poca anche la tecnica, lì a centrocampo, quello purtroppo è atavico come esatto,
0: atavico. Attenzione alla Fiorentina, il gol della Fiorentina. Eccolo lì, nella zona di Cambiaso. Eccolo
4: inevitabile,
0: lì.
4: È inevitabile, ragazzi.
0: Eccolo lì.
4: Ma un approccio così non si...
0: Appena entrato. Ma il gol della Fiorentina al 34esimo minuto.
4: Che stress. Che pena, ragazzi.
1: No, è una cosa...
0: Vlahovic che si lamentava col portiere di... Scusate, non è l'ultima entrata.
1: È una cosa imbarazzante.
0: Si è inserito benissimo in quella zona lì dove noi facciamo confusione con le nostre idee. Undur, Andorra,
5: non poteva metterlo.
0: Guarda, Miners, guarda al limite, concediamo tutto. E poi con Miners lo segue in ritardo, siamo in 4 per 2 persone.
4: Ma allunga un piede, Antonio, Cup Miners, almeno metticelo
0: anche
4: il piede.
0: Il portiere di Gregorio, Santi Gregorio. Mamma mia, Santi, ragazzi. Gregorio, vi faccio sentire il commento anonimo di uno vicino a noi.
6: Ma guarda,
0: collega,
6: collega, io abito a Parigi, sono venuto per vedere sta partita, ma proprio mi sento davvero molto male a vedere un portiere così.
1: Qua lo prende sempre.
6: Sono venuto a vedere Buffon,
4: l'ha pure mezza deviata.
1: Lo prende sotto la mano.
4: L'ha pure mezza deviata.
1: Lo prende sotto la mano.
4: Mezza deviata, mezza deviata.
0: Non puoi far tirare Endur che arriva da dietro.
1: Io non ho più. Allora non puoi far tirare Endur, però ragazzi, noi abbiamo un portiere.
0: No, poi il portiere deve fare gol e pararlo in quel caso lì. Come un attaccante deve fare gol e non sbagliare.
1: Non para mai.
0: E siamo passati in svantaggio. E siamo passati in svantaggio con Dur.
5: Speriamo che ci si svegli, perché
0: E in quale zona hanno attaccato? Dove hanno trovato il vuoto cosmico? Lì, sulla destra. E non c'era neanche più Parigi. Calcio d'angolo.
1: Comunque ragazzi,
0: 36 minuti. Dai, dai ragazzi.
1: Sì, Antonio, dai. È tutto vero, tutto bello, tutto vero, brutto. Però noi giochiamo sempre
0: tutto
1: con due
0: brutto come il di Locatelli.
1: Noi giochiamo sempre con due in meno, cioè poi alla fine.
0: Samuel, perdonami, mi sono fatto trascinare dall'onda parigina qui alla mia destra.
1: Giochiamo sempre con due in meno. Due ragazzi, in meno,
2: li ho contati a monitor, eravamo nella fase difensiva, quattro difensori più due tra la difesa e il centrocampo, quindi per un totale di 6 più un portiere contro 2 della Fiorentina, e hanno fatto quello che volevano.
5: Esatto.
2: Questa roba è impensabile a questi livelli, impensabile.
0: Sì, hanno adesso fatto bisogna aggiungere legna, andarla a recuperare in alta quota. Qualcuno deve fare meglio di qualcos'altro, ma non un lancio così per Vlahovic che me lo decentri verso la bandierina e non ci può arrivare. Ildiz, se ci sei, batti un colpo. Juve, se ci sei, entra in campo, dai, sveglia.
1: Sì, Antonio, comunque, allora, purtroppo i segnali c'erano, però poi io mi hanno insegnato che in questo giochino c'è anche un portiere, e noi non abbiamo un portiere da una vita. Poi Kun Miners, però io ormai su Kun Miners ho perso tutte le speranze possibili
4: e
1: immaginabili.
4: Ale,
1: però
4: hanno fatto anche un'apertura a destra che forse bisognava evitare, no?
1: Sì, dal però punto di giocare vista... senza portiere,
4: beh, chiaro,
1: ragazzi, è dura,
4: lo so,
1: è dura giocare senza portiere,
4: sembra
1: è
4: quasi
1: dura.
4: Che parti 0-1
1: sì, perché al primo tiro prendi gol, e anche oggi al primo tiro hai preso gol, un tiro parabilissimo. Li passa sotto la mano.
4: Detto
1: dai,
4: questo, non riesce a comandare il gioco per niente.
1: No, ma
4: perché
1: infatti
4: con la Fiorentina,
1: infatti,
4: che ha preso 49 gol la Fiorentina.
1: Purtroppo il gol
4: è la terza peggiore difesa del campionato.
1: Il gol della Fiorentina, io non ho niente da dire.
0: Era da tre partite che non segnava.
4: Tra l'altro,
0: la
4: tra l'altro, ma come si? Io non lo so. Vabbè. Spero che sia una sveglia, spero, non lo so.
1: Sì, però sai, la sveglia, siamo al 38esimo, per avere la sveglia dovresti chiudere il primo tempo almeno
4: certo,
1: il pareggio,
4: certo.
1: Perché poi devi fare due gol, perché
4: certo.
1: Il pareggio non ti basta,
4: devi
1: fare due gol.
4: È chiaro.
1: Io la vedo particolarmente dura, anche perché a questo punto, Antonio, secondo me, visto come si sono messe le cose, bisogna dare più peso all'attacco, anche con quella con la mummia di David, però ho la sensazione che noi bisogna dare più peso all'attacco.
4: David forse non lo so,
1: o Boga, però qualcosa bisogna fare. Perché tu devi provare a vincerla questa partita. E noi,
4: però
1: sì.
4: Ale, le palle al centro arrivano solo dai lati, non c'è un Cristiano della Juve che verticalizzi.
1: Qui ci devi mettere la mano anche Spalletti, senso che qua devi cambiare totalmente l'assetto della partita, soprattutto per dare più peso alla fase offensiva, perché noi è vero che abbiamo 0,77 di expected goal, ma sono arrivate
0: Alessone, palla dentro, anticipato Vlahovic. 38 minuti e 35, vi aggiorno su questo dato, adesso dovreste ricevermi anche forte e chiaro, naturalmente anche ne risente anche la nostra linea quando la Juventus balbetta un po'. Calcio di punizione dentro l'area di rigore della Fiorentina a loro favore, ci sta perché Pongracic viene praticamente disturbato in modo falloso. Anche qualcosa di più mi sembra proprio da Vlahovic.
1: Io, Antonio,
0: a voi.
1: Sì, ma guarda, posso dirti che sono abbastanza sotto shock, perché mi aspettavo una partita dura, ma non mi aspettavo di andare addirittura sotto. Però poi, come si è sviluppata in questi 38 minuti, avevo paura, temevo, e quindi sono sotto shock, perché noi abbiamo l'esigenza maledetta di vincere questa partita.
4: L'atteggiamento passivo, Ale, quello è l'atteggiamento passivo della squadra contro la Fiorentina.
1: E poi però la cosa che mi ha lasciato sotto shock, confesso, è che noi il gol l'avevamo, tra Antonio e noi qui in studio, l'avevamo fondamentalmente annunciato, perché tu da quella parte eri a pezzi e nonostante l'uscita di Parisi hai preso gol da quella parte. E poi cosa abbiamo detto a inizio partita, quando abbiamo visto i giocatori di Sport? A chi mi sono rivolto? A Di Gregorio, dicendo mi raccomando Michele, mi raccomando.
5: Sì, appunto.
1: Quindi è una situazione quasi tristemente annunciata. Ora tu dici bisogna ribaltarla. Sì,
5: è chiaro,
1: Quintiliano, ma dimmi come.
5: Ah, non lo so.
1: Dimmi come.
5: Sicuramente è un atteggiamento diverso.
1: Dimmi come. Perché io non riesco a cioè, hai visto una reazione della squadra?
5: No.
1: Hai visto una cavolo di
5: no.
1: reazione? Io no.
5: Perché se parliamo di braccino, se parliamo di squadra ferma, bloccata, non meriti
1: Roma
5: di andare
1: in vantaggio.
5: Non meriti di andare in Champions League. Cioè,
0: attenzione, devi essere un po' più veloce, perché chiaramente li hai messi adesso anche nelle condizioni di il tiro di Ildiz, respinto da De Gea. 40 minuti, almeno prova a far riscaldare le mani del portiere, anche le nostre. Molti tifosi hanno apprezzato la decisione improvvisa di Ildiz di calciare. Devi provare dalla distanza, devi perdere un attimo di meno nell'affrontare l'avversario, nell'andare al cross, perché poi se diventi prevedibile, quindi sai, la Juve non è diversa dalla Juve nelle ultime due partite, perché abbiamo bisogno di 6 punti. Palla in mezzo, siamo in tanti, uno si disturba con l'altro, anche Bremer con Kelly. E poi bisogna stare attenti, perché proveranno a giocarla appunto rilanciando lungo e trovandosi campo, non dico aperto, ma con gli avversari, con i nostri marcatori ben distanti, come in questo caso, ancora lì a sinistra, dove deve andare a chiudere Locatelli con Comines, dove c'è Cambiaso, però che si preoccupa di Ndur, lì c'è qualcosa che non gira, c'è Fagioli che con qualità la dà Dodò dentro l'area di rigore, attenzione al limite, pericolo, pericolo ancora, e ogni volta che ripartono o sono nella nostra area di rigore, oltre al pericolo ci vedo la paura,
1: esatto,
0: che azzanna le nostre, la nostra tranquillità, sempre che ce ne sia, sempre che ce ne sia.
1: Antonio, vai in cronaca, dai, 42esimo, raccontaci la fine del primo tempo.
0: 42-11, Juventus 0, Fiorentina 1, e Fiorentina anche che ha trovato quel briciolo di convinzione che gli era venuta a mancare, magari pensando di dover affrontare una Juventus col coltello tra i denti, coltello di plastica, un coltello di cartone, no, il cartone lasciamolo agli altri, però un coltello sicuramente non efficace. Si riprende a giocare Locatelli, e lì devi dare ritmo, lì devi dare ritmo. Palla per Conceição, spinto alle spalle, a metà campo, tutta la vita a fallo, l'arbitro lo ravvede, sanziona, sarà calcio di punizione. Mi è sembrato Gosens che lo abbia seguito, naturalmente quello sarà il duello, però è anche vero che se giochi poi sempre solo su Conceição, non in questa circostanza, diventi più prevedibile di quanto già lo sei, per mancanza di quella qualità superiore che fa la differenza. Locatelli, calcio di punizione che è stato battuto con l'appoggio di Cambiaso verso Locatelli. Pensate che adesso riparte la Fiorentina, abbiamo Locatelli e Cambiaso, uno centrale e l'altro a destra, Cambiaso a destra, avanza McKennie da sinistra, supera Dodò, pallone sul sinistro, frena la sua corsa, al limite sbaglia anche Ildiz, che vicino aveva Cambiaso, poi è costretto ad uscire in maniera ruvida, chiede scusa Ildiz a Cambiaso. Questa è la differenza con quello che è capitato una ventina di minuti fa. Adesso si becca anche il giallo Bremer e salta il derby. Bremer che era diffidato, salta il derby la prossima settimana. Bremer, Kelly, e c'è anche Locatelli, dimenticavo il terzo, anche Locatelli sono i tre diffidati, quindi Bremer non ci sarà contro il Torino. Attenzione alla Fiorentina, c'è un aggancio in mezzo a due, e il tentativo di mettere un pallone in mezzo, ma nessuno aveva assistito, aiutato Gosens. La palla finisce tra le braccia di Di Gregorio, sventagliata, ma se non la fai precisa, caro Kelly mio, lascia stare, appoggia il pallone basso al più vicino, palla lunga per Piccoli, insidiato e controllato a sbracciate anche da Kalulu, avanza Fagioli, palla sulla destra, sempre troppo soli, salva Di Gregorio questa volta, il tiro a giro della Fiorentina. Trova il tempo, lo spazio, Kelly, vanni attaccato al giocatore se prova a tirare, Kelly. Adesso inizia a saltare i nervi anche, è stato Harrison a calciare col numero 17, Jack Harrison, che ha preso il posto di Parisi per infortunio a metà del primo tempo. 3 minuti da giocare, se ne sono andati 37 secondi, ci prova al volo calciando male, debolmente, Fagioli. La Fiorentina guadagna una rimessa laterale da destra, naturalmente al piccolo trotto la Fiorentina quando se n'è andato un minuto dei tre di recupero, con la Juve sotto per 1-0. Gol di Ndur. Si riparte da dietro, dalla loro metà campo. Deve fare qualcosa di più la Juve in ogni singolo. Oltre Spalletti a inventarsi qualcosa, e diciamo che con Maines in mezzo non aiuta certamente oggi, come tante altre volte, dobbiamo riconoscerlo. E un po' di più oggi l'assenza di Thuram si sente. Calcio di posizione per la Juventus, 46-35, metà del tempo da recuperare se n'è andato. Dai, non perdiamo tempo, dai ragazzi, dai. Fate vedere almeno che avete voglia di pareggiarla questa partita. Dai, tiro io, tiri tu, non che è. Poi il passaggio corto, regalato alla Fiorentina. Guardate come abbiamo sprecato questa punizione, dove non era necessario fare quel tipo di gioco, quel tipo di schema, inutile. Palla per McKenny, che trova la palla però oltre la linea di fondo, e quindi sarà rimessa per la Fiorentina, che adesso dibatte sullo schema da utilizzare per perdere 1, 2, 3, qualche secondo di più. 47-25, devi fargli mettere il pallone a terra, caro direttore di gara, se ti ricordi ancora che qualcuno se non bussa non te lo dice. Dai, De Gea la battuta, dai, dite di accelerare, voi in campo avete giocato qualche volta la Juve? Bello è addormentato nel centrocampo bianconero con Maines, riesce ugualmente ad andare di testa, ma c'è adesso il fischio del direttore di gara, e sentite di chi anche, e sentite anche il commento di Samuel Tafes qui in postazione commento.
2: No, veramente incommentabili i soliti errori, ciò che abbiamo già visto. Forse, mi permetto una battuta, dobbiamo smettere di presentare maglie nuove a mezzogiorno, perché non porta bene né per il marketing, né per la squadra, né per nessuno. No, battute a parte, adesso che dire, quello ce l'abbiamo visto tutti, non ho nulla da aggiungere a quello che potete dire voi, se non che Spalletti a questo punto deve vincere lui la partita. Penso che sia lui che può vincerla, ribaltarla, perché anche delle scelte iniziali non lo hanno premiato. E nulla, bisogna cambiare qualcosa negli uomini, secondo me.
0: E gli uomini si chiamano con la 2 Holm, con la 4 Gatti, che servirebbe in difesa, che servirebbe, perché ti imposta anche un po' con l'occhio clinico del centrocampista. Le giocate di Zegrova, Boga magari sulla sinistra, è vero che ci sono anche gli infortunati di lunga degenza come Milik, Azic, Kostic, Thuram che non sta benissimo, Openda, Miretti, David e Cabal, anche lui, come Milik. È tutto, anzi no, vedo già arrivare il collega Giuseppe Loporto di Juventus, di Bianconera News, perdonatemi, tra le tante cose che faccio, l'ombra lunga del collega che finora ha scritto e ha commentato come questi primi 48 minuti. Giuseppe Loporto, Bianconera News, con i live, aprite il sito e potrete controllare di persona.
7: Sì, un primo tempo deludente da tutti i punti di vista per la Juve, ci si aspettava un inizio diverso, una partita in cui ti giochi la vita, ti giochi anche la prossima stagione, invece entrati in campo in maniera anche quasi svogliata, ritmi troppo lenti, alla fine due occasioni da gol, entrambe estemporanee, una sul retropassaggio sbagliato di Ndur che ha messo davanti al portiere Vlahovic, l'altra un tiro di Yıldız praticamente da fermo. Poi purtroppo alla prima occasione, come spesso è accaduto in questa stagione, ancora una volta Di Gregorio, ennesimo errore di questo campionato. Chissà, forse ultimo, nell'ultima partita all'Allianz Stadium potrebbe essere, vedremo quello che succederà. Servirà una Juve diversa, serviranno anche magari dei cambi, stiamo vedendo Boga riscaldarsi, serve un po' di energia, un po' di voglia. L'unico che forse ce l'ha messa, pur sbagliando poi spesso magari le scelte, trovando i difensori della Fiorentina, è stato con Seisao che almeno ci ha provato da quella parte insieme a Kalulu, ma insomma servirà qualcosa di diverso.
0: Grazie Giuseppe Loporto, bianconeranews.it. E mi sposto, oggi lo coinvolgo con il volto amareggiato per questo risultato, l'onda lunga ci riporta a Parigi ma con un rappresentante della stampa francese. Commento, giudizio su questa Juve, capendo che stai soffrendo.
6: Sto soffrendo come tutti voi. Mi sa che la parola giusta che ti ho sentito dire più tante volte è fragile. La Juve è decisamente fragile, troppo fragile, un po' da tutte le parti. Insomma, io è vero che vedo sono anche abituato ad andare al Parco dei Principi di recente. Insomma, abbiamo un calcio di un altro livello con persone che si danno più da fare, che giocano proprio, l'attaccante gioca in difesa. E mi sa che Spalletti forse, chissà, non è forse l'uomo della situazione quando vedo un po' la tattica e poi manca la grinta, decisamente manca la grinta. Io quando sono venuto più volte qua ero abituato a vedere altri giocatori, ma anche un altro spirito, decisamente.
0: Con chi abbiamo il piacere di confrontarci, che arriva da Parigi, intanto probabilmente sei abituato molto bene, hai parlato di fragilità anche tu, ma di qualità... Quanto è distante la qualità di un top club rispetto a chi sta provando a mettere in campo per guadagnarsi una Champions? Qualità per quanta ne ha, come la Juve?
6: Ah, io non so, non la seguo abbastanza per sapere bene cosa ci sarebbe da cambiare. Non so se quest'estate, durante il mercato, se a livello dello spirito o anche dell'allenatore, forse anche c'è qualcosa con l'allenatore. Mi sa che da qualche tempo abbiamo un problema, secondo me, di allenamento e insomma di un allenatore un po' che possa dare un po' la grinta anche di un Conte, di uno. Io ho conosciuto anche Trapattoni. Dunque, io mi chiamo Marco Dana e lavoro per la televisione francese statale, un po' la RAI francese, ma sono anche un ragazzo, ho il padre torinese, dunque vengo qua andavo da ragazzo al comunale, sono un po' un ragazzo della Filadelfia, dunque, vedi, c'ho la maglia, sono andato a vedere anche finali, eccetera.
0: Immagino che tu abbia una maglia di Zidane, Platini, Deschamps, probabilmente.
6: Zidane e Deschamps decisamente mi sono meno simpatici, ma
0: ok, non apriamo.
6: Grande Michel, sono andato a vederlo un sacco di volte, anche all'epoca dei grandi derby, delle confrontazioni con Diego Armando e compagnia.
0: Grazie per questo commento a caldo, anche qui in postazione. Vi posso confermare che si sta riscaldando Boga. Chi uscirà? Probabilmente forse togli Miners, forse metti Cambiaso un po' più avanti. Staremo a vedere. Intanto Boga sta accelerando la fase di riscaldamento.
1: Io a voi. Sono onestamente basito, senza parole, così come siamo senza un portiere, così come siamo senza un centrocampista.
5: Così siamo senza attributi,
1: Ale. Così come siamo senza palle. Questa è una squadra. Poi, per carità, ora inizia il processo all'allenatore. Spalletti ha sbagliato tutto. Perché Spalletti ha sbagliato.
5: Ma Ale, tutto non lo so.
1: Beh,
5: aspetta, mi viene un dubbio. Tu lo sai, io lo adoro. Però la preparazione mentale alle partite mi sta venendo qualche dubbio. Perché questo non può essere un approccio da penultima di campionato,
1: no,
5: che hai, cioè,
1: vero,
5: capito? Che tu hai tutto in mano.
1: Io a Spalletti li contesto questo, cioè non aver caricato la squadra bene, non essere riuscito a trasmettere quello che serviva alla squadra. Questo glielo contesto a Spalletti oggi, perché non puoi presentare una squadra in queste condizioni. Poi vorrei tanto sapere, poi è chiaro che chi sta fuori ha sempre ragione, però io vorrei tanto sapere se proprio Thuram non è in grado di fare nemmeno un tempo, perché noi con quel fantasma a mezzo al campo, che sinceramente mi ha veramente rotto le scatole, non possiamo giocare. E poi diventa veramente difficile per qualsiasi squadra giocare senza un portiere.
5: Esatto.
1: Perché è vero che poi dopo fa la parata, ragazzi, ma io, se vado a vedere i punti che ci ha portato via sto portiere, non so quanti sono una decina, una quindicina. Il tiro di Indur era un tiro assolutamente parabile, detto che veniva da quella fascia lì dove realmente ci hanno fatto il sedere a strisce. Però il portiere serve per parare.
5: Esatto,
1: insomma,
5: anche se la palla gli è venuta dal centro, Alessandro, che è quella palla che non dovrebbe passare mai, eh? Però, ma non è proprio l'atteggiamento. Ma se tu li vedi inquadrati, c'è stato un attimo in cui aspettavano un calcio d'angolo. Non mi sembra gente con la bava alla bocca, capisci?
1: No,
5: Alessandro?
1: Ma infatti, guarda,
5: cioè, guarda, io ho visto
1: io
5: le facce,
1: che...
5: ma che è gente,
1: sì,
5: che deve giocarsi una Champions
1: l'ufficio
5: League?
1: Facce è penoso,
5: ma non è, cioè, non mi spingo
1: a dire che qua. Come comunque vada a finire, e
5: tabula
1: io
5: rasa,
1: ho realmente la sensazione che l'anno prossimo giocheremo l'Europa League, perché siamo in una situazione.
5: Ma se è così, non merita.
1: Ma
5: l'hai detto tu.
1: Ma per me è giusto. Però qui bisogna decisamente fare una tabula rasa. Magari sarei costretto a farlo perché dovrei vendere. Ma onestamente. Cioè, qui da salvare chi c'è?
5: Non lo so, guarda, non lo so. Ad oggi ti direi nessuno. Oggi nessuno.
1: Appunto. Quindi.
5: E ho anche un altro timore, che Kalulu, pensava nella non convocazione, magari lo condizioni. Però non è solo Kalulu che ha fatto un campionato stratosferico, una stagione, ma gli altri non lo so. Anche lo stesso adesso contro il Toro, mancherà anche Bremer, che pure qualche intervento l'ha fatto giusto, ma ogni tanto lo vedo indeciso. Non lo so, ma io ho visto le facce prima, un secondo.
1: Ma sono le facce che preoccupano.
5: Sembrano gente
1: perché
5: che non si renda conto,
1: e che forse non hanno capito il valore di questa
5: partita. È questo ti sto dicendo, ed è gravissimo.
1: Perciò
5: questa è una cosa
1: dico...
5: da psicologo, Alessandro, ma veramente non sto scherzando.
1: Beh, di questi giocatori ci sono molti che dovrebbero andare in terapia,
5: oh,
1: secondo
5: ma
1: me.
5: Guarda che, cioè,
1: Però a me, guarda, al di là poi di quelli che sono gli errori tecnici, che sono tanti, io quello che non tollero è la mancanza di cattiveria, di grinta, di fame,
5: dicendo.
1: Di palle,
5: questo
1: è quello che non
5: dicendo.
1: Tollero. Perché determinate partite tu le devi indirizzare da subito, fargli capire che non ce n'è.
5: Esatto.
1: Invece noi gli abbiamo dato la possibilità a questi qua di diventare degli eroi.
5: Esatto.
1: Ma un minimo di amor proprio ce l'hanno? Se la sentono questa maglia attaccata addosso, no. E allora che se ne vadano tutti, ma veramente.
5: Esatto.
1: Europa League, Conference League, Champions, che se ne vadano tutti.
5: Così.
1: Tutti, perché io non salvo nessuno. Nessuno. Poi c'è chi può avere colpa di più,
5: chi
1: ne
5: può avere
1: di,
5: colpa
1: meno.
5: Di meno.
1: Però questi se ne devono andare. Presentarsi così, dici, sai, hai fatto una stagione fantasmagorica. No, hai fatto una stagione negativa e ti presenti con queste facce qui, ti presenti con questa, con questo, con questa voglia qui. Noi nel primo tempo non abbiamo visto niente.
5: Per questo ti parlavo di bipolarità di questa squadra. Ho detto, sei convinto che facciano 6 punti? No, io non sono convinto, perché non ti dà certezze. Però ripeto, Alessandro, tu lo so, io lo so, la pensi come me su Spalletti, però dobbiamo anche, diciamo, fare un focus su di lui.
1: Allora, preparata
5: come
1: malissimo,
5: ma
1: sul primo a dirlo, ma la preparata, ma qui,
5: cioè,
1: quindi lo sai, noi non difendiamo le posizioni.
5: Certo.
1: L'ha preparata malissimo sta partita, perché sta partita la devi preparare con il sangue agli occhi. mi viene da dire, forse non ce l'hanno, allora li prende a calci nel sedere tutti, metaforicamente. Esatto. Tutti.
5: Forse servirebbe più bastone e meno carota. Serviva.
1: Ma lui ha utilizzato bastone, ha utilizzato tutto. Ecco, ho l'impressione che alcuni sono proprio non ricettivi. Cioè, Combiners oggi è uno.
5: Oggi?
1: Oggi, in questo
5: in
1: momento.
5: Generale.
1: Che non si rende conto di quello. Te dicevi di giocatori che non si rendono conto
5: quello,
1: di Gregorio, ragazzi. Io cosa gli devo dire a questo portiere? Cosa gli devo
5: prendi
1: dire?
5: Prendi due gol consecutivi sul lato tuo è qualcosa che difficilmente si vede. Si vede almeno in Serie A. Poi io dove giocavo io tanto, in eccellenza in Abruzzo, sì, succedeva.
1: Ci avrei tanto da dire su chi l'ha preso.
5: È così.
1: Però ormai tanto ce l'abbiamo e ce lo teniamo, insomma, sperando di salutarlo con una pacca sulle spalle. Io non so nemmeno cosa si dice ora in Trabocca, per l'amor di Dio. Speriamo che riescano a cambiare qualcosa. Io non ho proprio fiducia in questa squadra. Non ho fiducia.
5: Come fai a averla?
1: Onestamente, ne ho sempre avuta poca, ma nella continuità. Però dopo che eri stato preso in giro dal Verona in casa, pensavo che anche ti ripeto,
5: un minimo no?
1: Venisse fuori, mi lo fa prendere per il culo dalla Fiorentina, e invece no, ti fai prendere in giro anche dalla Fiorentina.
5: Tra l'altro, e questo lo sapevamo, dal punto di vista tecnico non vediamo una giocata all'altezza degna di essere chiamata tale, però dici tu, cerchiamo di sopperire con un po' di grinta,
1: niente,
5: nemmeno quello,
1: non
5: allora
1: nemmeno
5: andiamo
1: quella
5: a casa.
1: Non quindi lo so, qui ci sarebbe veramente da ribaltare tutto e magari vediamo il lato positivo, se ci può essere un lato positivo, che finalmente sarai costretto per bilancio a ribaltare tutto, magari. Cioè, che ti devo dire? Non so, anche dal punto di vista ora di come ribalti la squadra, qui non è che devi ribaltare con gli uomini, qui devi ribaltare con gli attributi, con le palle, andando lì a pressarli subito. Devi fare tutto quello che non hai fatto nel primo tempo, mi chiedo.
5: Non riescono a farlo?
1: Ecco, appunto. Dai, sentiamo un paio di vocali.
8: Ciao ragazzi, Gianluca da Lecce. Allora, ciao. Io sono profondamente deluso perché in una partita così decisiva, dove si giocano si gioca un posto e se lo giocano 5 squadre in contemporanea, è successo l'ira di Dio per far giocare domenica alle 12 tutte queste partite e i nostri giocatori sono scesi in campo senza sangue. È come se non avessero sangue. Allora, o hanno sbagliato la preparazione della settimana o l'alimentazione,
5: non è la prima
8: o
5: volta.
8: Qualcuno non li ha caricati abbastanza. Ma vedere questi bravo giocatori che giocano questa partita come se fosse una partita di fine campionato senza punti in palio, sono veramente deluso.
1: Certo. Infatti sono stati sommersi dai fischi, giustamente.
5: Beh, è il minimo sindacale.
1: È il minimo. Io credo che a fine partita dovesse finire così, ci vorrebbe anche una bella contestazione, sempre civile, ma una bella contestazione. Prego.
9: Ragazzi, non è questione di giocare bene, giocare male, al di là che ci sono giocatori poco intelligenti, e uso un eufemismo, Cambiaso a me sembra molto superficiale, e uso un eufemismo nel fare certe giocate. Ildiz sta guardando i piedi per i mondiali, parliamoci chiaramente, Ildiz è un coniglio bagnato, e poi guardare comunque il primo fallo di Bremer, subito ammonizione, il signor Kiffi, ma questo sistema dove vogliamo andare? La Fiorentina
1: comunque
9: è andata a Roma a passeggiare, a farsi la vacanza.
1: Sì, ma io devo prendermela con la Fiorentina?
5: Ma noi me la devo prendere con me stesso.
1: No, perché se no, ragazzi, me la prendo con la Fiorentina o con l'ammonizione che c'è. Altrimenti gli diamo gli alibi. Noi così diamo gli alibi a questa squadra.
5: Che non merita alibi.
1: Che non merita e non glieli do alibi. La Fiorentina, ma lo sapevano che a Roma andava a fare la vacanza. Però posso dire, la Roma è stata brava a dargliene tre nel primo tempo e a mandarli a casa. Noi ci siamo fatti prendere per il sedere. E devo parlare ora dell'arbitro, ragazzi, vi prego. Cerchiamo
5: se
1: di essere,
5: parliamo dell'arbitro,
1: capisco che
5: siamo
1: essere
5: fuori.
1: Lucidi è difficile, ma quello lì di Bremer è un intervento da cartellino giallo. Punto.
5: Ha rischiato anche Coppomenes all'inizio con un pestone,
1: appunto,
5: ragazzi.
1: Dai, se no ci raccontiamo una favola alla quale io oggi non ci sto, poi ora ci annullano 4 gol e non c'erano 3 rigori, parliamo dell'arbitro.
5: Diverso.
1: Ma raccontare oggi dell'arbitro, sinceramente ragazzi, mi sembra di prendere in giro voi. Dai, sentiamo un altro vocale, poi torniamo da Antonio, che vedo la squadra che comunque Locatelli c'è, Kelly c'è. Vai.
10: Buongiorno ragazzi, grida i Solaniri. Ciao, allora Cristina. Mi dovete dire se è normale vedere la Juve giocare in queste condizioni. Cioè Gatti e Bogà hanno fatto qualcosa a questo bravissimo mister, perché diciamolo, altri allenatori li abbiamo impiccati in pubblica piazza. Lo possiamo dire che questo non ci sta capendo nulla? O non si può mandare in onda?
1: No, oh, ci mancherebbe, no, Cristina, figurati. Si può dire, però, se vogliamo ricambiare un'altra volta anche allenatore, ragazzi. Cioè. Però sì, in questa partita non ci ha capito niente, Cri. Assolutamente d'accordo.
4: Ma dal punto di vista della preparazione mentale, secondo me, perché i giocatori, diceva Alessandro, quelli sono. Non è che ti puoi inventare chissà cosa. Mentalmente io mi sto chiedendo, forse alcune partite, forse, non prepara mentalmente.
1: Ma anche Thuram entra subito, quindi fuori immagine. Immagino con Miners
4: e l'altro
1: Bogà.
0: Confermo.
1: Vai Antonio.
4: Bogà al posto di
0: naturalmente dico Miners. Confermo. Beh, l'uscita di Miners.
4: No, Bogà dico.
0: Bogà.
4: Ah, ok. Okay. Quindi cambia. Ok, ho capito. Quindi fa.
1: E Thuram?
4: E Thuram, perché è entrato anche Thuram.
0: Thuram è ancora fuori, si è riscaldato. Si sta riscaldando, ma non è entrato, quindi Bogà. Confermo al posto di Comminers. Apprezzato il cambio tra primo e secondo tempo. Tutto è pronto per iniziare questa ripresa. Mi stavo confrontando, pensavo fosse un comunissimo collega così solo tifoso con la maglietta, invece temi bianconeri veramente da approfondire, poi anche su Radio Bianconera, quindi ma molto molto dispiacere, amarezza anche nelle sue parole, l'avete sentito nel corso dell'intervallo. Tutto è pronto, ripartiamo come... Quindi c'è Bogà a sinistra, Cambiaso un po' più accentrato, Vlahovic, si applicherà lo schema, quello di Lecce. La Juve attacca da destra a sinistra, vediamo tutti pronti a correre verso l'area di rigore della Fiorentina. Bogà a sinistra. Tutto è pronto, si aspetta la contemporaneità, l'arbitro controlla, qualche esercizio, stretching. In mezzo al campo Locatelli e Yıldız, dietro Bremer, si comincia adesso, palla per Yıldız, palla lunga, questa volta il lancio è verso destra, rispetto a una settimana fa, ricorderete, quando a Lecce giocammo su quest'altro lato. Sta di fatto che la Juventus guadagna una rimessa laterale dopo 15 secondi dalla ripresa del gioco. Juventus 0, Fiorentina 1, il gol di Ndur, un cambio costretto ad uscire da Parisi. Traversone, palla per Vlahovic che non ci arriva, il traversone di Kalulu viene recuperato proprio da Bogà, che riesce a tenere il pallone in campo, ma con un colpo di tacco agevola la ripartenza di Dodo. Palla in mezzo per Brescianini, il numero 4 alleggerisce scaricando dietro per Ranieri, palla lunga, Piccoli inseguito da Bremer, ricordiamo ammonito, salterà il derby la prossima settimana, ultima di campionato. Intanto c'è da raddrizzare questa partita che prova a raddrizzare Locatelli, riparte la Juve, Bogà spinge, ce ne sono tre dall'altra parte. Bogà insiste, tira, invece bisogna passarla, gli passa davanti, ha ritardato il tempo della giocata, passo, non passo e avanzava, passo, non passo e avanzava, si è chiusa la Fiorentina, ha praticamente mandato in rotta di collisione anche Vlahovic e Conceição dall'altra parte, ha calciato addosso, l'intenzione era quella di calciare in porta, deviato dal pallone. Calcio d'angolo per la Juventus, 46-41. Il pallone servito corto per Cambiaso all'indirizzo di Yıldız. Vertice dell'area di rigore, palla in mezzo, stacca un attimo prima. Bremer dentro l'area di rigore, non riesce a trovare l'altezza giusta, l'impatto giusto per mettere in difficoltà il portiere De Gea. Se la va a prendere Fagioli. Davanti all'area di rigore, rimette ordine, rilancia lungo Ranieri. La palla arriva direttamente sul petto di Bremer. Avanza adesso. Forse Locatelli ritarda la battuta. C'è stato il ritorno di Fagioli proprio su di lui. All'indietro Kalulu, la finta, una doppia finta. Pallone per Gosensao. Ancora Gosensao ha di fronte un giocatore della Fiorentina. Palla limite, Cambiaso, Bremer. Sbuffa il popolo bianco.

0: Commento Samuel Tafes: la Fiorentina perde tempo, l'arbitro sta al gioco, la Juventus non si lamenta, si riparte solo adesso. Samuel:
1: ma qualche movimento differente con l'ingresso di Boga si vede, il cambio quello giusto, Commeyers ha tradito Spalletti, mi sento di dire, però qualcosa si vede con questo inserimento di Boga, però ancora troppo poco, non bisogna cadere in quel vortice in cui siamo già caduti, no? Il clima, non nascondo, proprio a livello di stadio e di atmosfera è quello, però bisogna attaccare, ragazzi, bisogna attaccare, quel poco di meglio che stiamo vedendo non basta, perché adesso poi la Fiorentina, lo sappiamo, farà di tutto per mettere ancora più in crisi una squadra che sappiamo patisce queste situazioni, non è matura per superarle con leggerezza o per superarle proprio, quindi speriamo che questo cambio e altri che secondo me avverranno nel corso del secondo tempo basteranno.
0: Chiaramente servirebbe il cambio di mentalità e in certe partite, in certe situazioni, a due giornate dal termine del campionato, con la Roma che vince, con la Juve che perde, tutto diventa un po' più difficile. Ma rimanete con noi su Radio Bianconera, la vostra radio a colori bianconeri. A voi.
2: Molto neri, Antonio, molto neri, perché è vero che l'ingresso di Boga forse ha dato un pochino più di vitalità,
3: piccola scossa per
2: rispetto
3: il momento,
2: a quel fantasma di Kumainz, che è due anni che ha tradito, insomma, per cui questo è un giocatore che va regalato, nemmeno venduto, va regalato, basta. Però io vedo ancora tanta confusione, tanta approssimazione, vedo sempre più o meno le solite cose che vengono provate, gli uni contro uno ed il Diz che oggi non ne imbrocca mezza.
3: Si è accentrato un po'.
2: Si è accentrato un pochino. Vale. Intanto, ragazzi, Milan in vantaggio. Quindi questo
0: Milan
2: momento,
0: anche in vantaggio.
2: Sì. Ma gli altri, Milan in vantaggio.
0: Gli altri, quindi, Milan e Roma in vantaggio,
4: gli
0: ragazzi.
4: Altri loro lo fanno.
2: Quindi in questo momento la Juve è fuori dalla Champions, devo dire meritatamente, insomma, non è che si può stare a discutere, Milan in vantaggio e noi in questo momento siamo fuori dalla Champions, per cui a questo punto serve soltanto un assalto all'arma bianca, anche se perdi 2-0, quindi che cambia,
0: sì,
2: cioè,
0: esatto.
2: ora
0: no, vi fermo subito,
4: questo è da giallo.
0: un attimo se fossimo gli ultimi 10 minuti, ok,
2: ho capito, ma
0: attenzione, perché invece la puoi andare a pareggiare, non trova il varco giusto McKenny e poi ripartono loro, c'è spazio, linea a voi, dico, usiamo ancora, anzi incominciamo a usare un po' di intelligenza, perché se no riescono a tirare quantomeno.
2: Sì,
0: pronto,
2: Antonio,
0: a parare in due tempi di Gregorio.
2: In questo momento la Juve è a 2 punti dalla zona Champions.
0: Sì,
2: però la Juve è a 2 punti dalla zona Champions.
0: Se saltasse quella zona, sì, in questo momento sei fuori 2-3 punti, quello che è, e diventa complicato andarle a recuperare dopo. Ma se passi sul 2-0,
2: no,
0: proprio segni,
2: chiaro,
0: la partita. Quindi dico, non dico aspetta, tienila viva e mi basta il pareggio. No, però cerca di usare l'intelligenza, cara mia Juve. Cerca di giocare per quanto possibile semplice, non come Facchelli che si sgancia, pensa di avere i piedi di un fuoriclasse e regala il pallone agli avversari.
4: Però bisogna pareggiare adesso, sennò...
2: Però bisogna pareggiare adesso, sennò... Antonio.
0: Sì, ma con quelli che hai davanti, ragazzi, perché se sbagli dietro e prendi il secondo gol come adesso, magari diventa più difficile. Devi segnare quando ci riesci, ma non sei capace a pareggiarla. E quindi è inutile che anche Kelly parta, se è lì e mi tira in porta, sì, Kelly o chiunque altro. Dico, attenzione a dire segnare, segnare se sei in grado di segnare, se non meriti la ecco, adesso sfrutti il campo largo della Fiorentina, perché magari incominci a pensare di essere la Real Fiorentina o qualcosa anche di meglio della Real Fiorentina. Boga va avanti, sfrutta 30 metri e mi sbaglia il passaggio al limite dell'area di rigore, ma non segnerai mai così, e se prendessi il secondo gol sarebbero fischi, insulti, diventerebbe tutto ancora più difficile. Almeno c'è ancora la possibilità di sognare, spero di aver dato uno spaccato del tifoso che c'è in me, ma potrebbero essere tanti diversi gli spaccati che portano adesso la Juventus a far girare palla, a gestirla, a metterla dentro, uno chiama l'altro e arriviamo, forse c'era un tocco col braccino corto di Boga.

0: l'arbitro lascia proseguire. Chiaramente qui usciranno 14 milioni di sfumature di colori bianconeri diversi, e se non tiri devi tirare. Però la Juve, se Locatelli si mette in mezzo al campo e dà il pallone a McKennie, McKennie gliele ridà a Locatelli.
1: Sì, ma non ci si arriva così.
0: Non ci si arriva così.
1: Non ci si arriva così, ma dai, ma io sto vedendo delle robe veramente pietose. Antonio,
0: adesso è chiuso. Pietose, Locatelli deve fare qualcosa di più che darlo a Cambiaso. Cambiaso deve fare qualcosa di più che darlo a Boga. Boga deve fare qualcosa di più.
1: Il pallone,
0: che devi
1: il
0: tirare
1: pallone gira
0: tanto.
1: Lento.
0: Il pallone,
1: Antonio,
0: è tornato di nuovo a Locatelli.
1: Il
0: devi
1: pallone
0: tirare,
1: gira
0: Locatelli.
1: Lento in orizzontale.
0: Ci prova Vlahovic. Ci prova Boga. Riscalda i pugni di De Gea.
1: Io non vedo scosse, non vedo veramente niente, non vedo niente.
2: Comprendo benissimo il tuo ragionamento, Antonio, ma anch'io sono della scuola di pensiero del buon Santarelli, che devi ormai
3: se
2: attaccare.
3: Non senti subito,
2: perché questa squadra, quando ragiona, purtroppo, alla fine va a finire che si blocca, nel senso che è un ragionamento che quando ragiona troppo non propone. E va ad avvantaggiare la squadra avversaria, esatto. Perché la qualità tecnica è un po' quella che è, no? Quando vedo tutta questa serie di passaggi di possesso palla, dico un possesso palla positivo, sembra quasi, non so anche a voi, ma che i giocatori la passino subito perché hanno paura di tenere.
3: È quello che ha detto Spalletti, hanno paura alcune volte, non sanno cosa farci.
2: Esatto,
3: è così.
2: Quindi vediamo tanti passaggi, ma perché quella pensaci tu, però alla fine è un passaggio di possesso palla a volte molto sterile, quindi anch'io la penso come Santarelli. C'è, cioè, a questo punto o la va o la spacca, nel senso, perché non siamo, purtroppo i risultati di questa stagione ci hanno detto che soffriamo, andiamo, più passa il tempo più abbiamo paura, no? Non è che più aumenta quella consapevolezza, no, più aumenta lo stress, la paura, quindi a questo punto la butti sull'offensiva e vedi come va, perché adesso di questo passo passano solo i minuti e basta.
1: Sì, e poi io non vedo la luce accendersi, non la vedo proprio, perché stanno giocando come esattamente nel primo tempo. Arrivi al limite dell'area, vedi Cambiaso che tira fuori dallo stadio, ragazzi. Cioè, noi vogliamo pareggiare in questa roba qua, con questa roba qua, con questi giocatori qua, in questa modalità qua? Non credo. Perciò giusto la sconfitta in questo momento, con gli altri risultati, è la cosa più giusta che può capitare a questa squadra.
3: O meglio, ha perso troppe occasioni. Attualmente è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
1: Ma certo che
3: poi
1: è giusto,
3: poi speriamo che la ribaltino, ci mancherebbe
1: e
3: altro.
1: E te vedi delle
3: ma
1: fiammelle?
3: No, purtroppo te l'ho detto prima come la penso.
1: Io non vedo nessuna fiammella, cioè non vedo un giocatore che ha suonato la carica, non vedo un giocatore che prova a cambiare sta partita. E vedo però i tifosi incavolati anche con i nostri giocatori.
3: Ci mancherebbe altro.
1: Giustamente, li devono sommergere.
0: Stanno sbagliando tutti, ragazzi. Sta sbagliando Yıldız. Se Yıldız è stato messo in mezzo al campo adesso, più accentrato, perché c'è Boga da quest'altra parte, e forse si doveva fare anche prima. Aveva ragione il collega, che allora c'è anche una partita cervellotica preparata. La qualità della Juve è questa, non è mandando avanti Kelly e Bremer, perché poi ti trovi gli spazi che la raddrizzi. Cioè, io vi capisco tutti, ma nessuno ha la verità, ma neanche il sottoscritto. Dico, se non riusciamo a fare niente, cioè siamo quelli di Lecce, siamo quelli della settimana prima, siamo quelli che se passiamo in svantaggio l'abbiamo al massimo raddrizzata, solo una volta l'hai vinta. Quindi deve assumersi qualcuno le responsabilità.
1: Ma l'allenatore,
0: tipo McKennie, che tira, ci prova con una giocata. Devi fare qualcosa di diverso, non avanzare in modo sprovveduto. Io il calcio lo vedo così: devi andare a fare un tocco, due e il terzo tira.
1: Ma non ce l'hanno.
0: Lo può buttare in tribuna.
1: Hai ragione.
0: Invece qui fanno ragionamenti senza saper ragionare. E quindi pretendo di più nelle ultime due partite, in questa che rimane di oggi. È questo che dico. Perché se le prendo due, se prendessi il contropiede, è finito proprio game over. Si squaglia tutto. Non faresti neanche il tiro che ha fatto McKennie. Attenzione, è questo che dico. Yıldız prende palla, la prende sulla nostra tre quarti. Deve andare a fare qualcosa di diverso, di speciale. vai, la dà, fa di diverso, Cosenzao la butta sul primo palo e la mette in calcio d'angolo. De Gea col piedone.
1: Sai, loro
0: lì
1: un
0: devi fare.
1: Loro un portiere ce l'hanno.
0: Non si critica che l'ha sbagliato. Si critica che è la prima volta che vediamo partire palla al piede, fregandosene di quello che ha detto anche l'allenatore. Devi andare a fare, non devi pensare a voi, ragazzi.
1: Loro un portiere. Loro
0: ci sono le mie due anime oggi. Ci sono le due anime. Ci sono le due anime.
3: Di destro, però.
1: Guarda
3: però,
1: caso, di guarda destro, caso però, dove l'ha parato il portiere sul primo palo. Perché il portiere fa la differenza in questa situazione in cui il tiro non era impossibile. Era sul primo palo, però il portiere l'ha parata.
3: Lui ha fatto, bravo, lui ha fatto l'ordinario.
0: Siamo sicuri che quel tiro lo devo andare a rivedere. Sia all'altezza di un giocatore che gioca la Juve,
1: ha segnato anche il Como,
0: anche il Como in vantaggio. Se ci avessi avuto altri giocatori, li avresti magari, dico.
1: Ha segnato anche il Como, ha segnato anche il Como.
0: Quindi segnano tutti perché non tirano in modo prevedibile, perché non giocano in modo prevedibile, perché fanno qualcosa di più quando serve fare qualcosa di più, perché anche quel tiro, che non sottolineiamo, sul palo è la cosa più semplice. Io tiro sul primo palo. De Gea è un eroe perché è più bravo di Gregor. Poi lo vorrò vedere alla Juve l'anno prossimo, De Gea, se arriva. Se mi para solo però sul primo palo e non sul secondo, torniamo alle barzellette. Ma quel tiro lì si poteva tirare in un altro modo, più complicato, più all'altezza di una della squadra che con cui giochi. Adesso, in avanti, ancora, ancora. Prova a calciare con Cosenzao, la tiene, nessuno si muove, poverino. E a chi la può dare? Fuori area e si ricomincia. Torno direttore, palla dentro, anticipato. La palla va in rete, ma viene fischiato giustamente una spinta di McKennie. L'avevamo vista, ha spinto l'avversario davanti che sarebbe arrivato di testa, l'ha spinto. E viene immediatamente fermato, l'è fermata l'esultanza della Juventus.
1: Aspetta che voglio vedere.
0: Controllo, gol annullato, possibile fallo dell'attaccante. Senza neanche andare alla sala VAR. Il calcio bisogna masticarlo, respirarlo. Quindi bravi, spingi, però la prossima volta non spingere e segna. Devi fare di più, devi fare di più. Ma devi spingere, bravo.
1: Ti te sei sicuro, bravo. Antonio? Te sei così sicuro?
0: Sì, assolutamente sì. Lo sbilancia e non va. Boh. Il pallone arrivava sulla testa del Viola. Boh. Ma non l'ho rivista, lo vedo da 70 metri. Però non si se non si lamentano i giocatori in campo, se vanno a dir messa sul gol annullato, c'è un problema anche di carattere, onestamente, non solo del capitano. L'ha spinto e in area di rigore quell'attocco lì, anche se gliel'avranno dato all'Inter nel 74 o meno, a me non interessa. Questa squadra non deve essere in svantaggio con questa Fiorentina,
1: no, questo è
0: nelle ultime due partite, nelle partite della verità, almeno una verità ditecela, perché ci avete detto tante bugie, non voi, non noi.
1: Comunque Antonio, io rimango molto perplesso sul gol annullato, ti dico la verità.
3: Gli ha dato una leggera spinta e giustamente lui...
1: Poi è vero, lui non ha protestato, io però...
3: Tanto non protestano mai i nostri.
1: Rimango molto molto perplesso sul gol annullato.
3: I nostri non protestano però mai, gli altri mettono pressione, mai, mettono pressione all'arbitro, gli altri, le altre squadre.
1: Io noi rimango molto perplesso sul gol annullato, però non è... Per carità, avremo...
0: 1-0 Fiorentina. Ildiz, devi saltarmelo lì l'uomo e devi metterla in mezzo, non sui piedi, perché se no un errore come quello che fa Di Gregorio. Se no oggi io da Ildiz voglio di più, sempre oggi da tutti voglio di più, e nessuno si salva, nessuno si salva, si salva qualcuno di più, ma alla Juve devi fare di più sempre e di più. Oggi avrebbero dovuto farlo in tanti, anche l'allenatore a questo punto, è vero.
1: Sì, sì, ma è chiaro, certo, Antonio, certo. La squadra messa in campo Juve è lo
0: questo
1: specchio.
0: Atteggiamento vuol dire che hanno dormito, hanno preparato, tanto la facciamo, è l'atteggiamento. Che ritmo usiamo in allenamento? Che ritmo abbiamo in allenamento? Ci abbiamo più grinta noi ad arrabbiarci.
1: Ah, quello è poco, ma sicuro. Però
0: prendi palla e tira. Vlahovic non ha ricevuto più un pallone. Fuori dall'area ci passiamo quattro volte la palla per arrivare al tiro. Ma uno sarà in grado di tirare? Tre cambi per la Fiorentina. Vediamo un po'. Fuori Brescianini, dentro Mandragora. E mo voglio vederti a correre se non tirano da fuori. Fuori Ranieri. Ed entra il numero 15, Comuzzo. Ultimo cambio, vediamo un po'. Dentro anche con la 4. Che numero ha? Facciamo perdere l'altro tempo. E fuori anche Fagioli. Fischiato anche Fagioli. Quindi fuori con la 44 Fagioli, dentro con la 10 Gudmundsson. Fagioli molto spento a dire il vero. Thuram si riscalda. Zegrova si riscalda.
1: Io comunque, Antonio,
0: si riprende adesso.
1: Ritorno sul ragionamento di prima. Per me non è mai fallo. La squadra non protesta e questo mi fa incavolare ancora.
3: Vabbè,
1: di più.
3: Ma perché non...
1: Ma quello non è mai fallo. Per me quello
0: io
1: non è mai
0: presa
1: fallo.
0: Diretta ti dico che fallo, onestamente.
3: Ma
0: non,
3: l'ha toccato
0: se
3: un
0: mi
3: po'...
0: spingi leggermente, se la palla
3: e
0: mi
3: lui
0: sta arrivando sulla mia testa,
3: sì,
0: e,
3: sì,
0: mi
3: sì.
0: E l'ha approfittato,
3: sì, certo,
0: e poi
3: certo.
0: Sarà svenuto. Ma la palla arrivava sulla traiettoria del giocatore più vicino alla palla, che è quello della Fiorentina. Non voglio insistere perché non ho visto il replay, lo dico distinto.
1: Vedrai che poi quando lo rivedi, Antonio, il dubbio ti viene.
0: C'è stato anche, vabbè, è vero che dire che c'era stato il VAR e non si è lamentato Spalletti.
1: Non capisco, non capisco perché non abbiano protestato.
3: Ma non
1: onestamente,
3: protestiamo.
1: Non
3: ma
1: capisco
0: il
1: perché non abbiano protestato. Esatto.
0: Si è vista le mani sulle spalle dell'avversario, ragazzi. Cioè, non deve andare col mitra. Ma così come li vorrei nella mia area di rigore, soprattutto in queste situazioni, in area di rigore, la gestione è questa. E non è molto non discosta dal regolamento, onestamente. Il giocatore della Juventus a terra, fuori dal rettangolo di gioco. C'è Ildiz a terra
3: che si tocca il ginocchio. Speriamo
1: al ginocchio.
3: Si tocca il ginocchio, speriamo bene.
0: Resta a terra, schiena sul terreno, mani sul volto anche per lui. Bomboletta, spray. Ha detto che del ginocchio non vuol parlare davanti alle telecamere, ma è chiaro che non sta bene quel ginocchio lì. È chiaro. La sensazione qual è? Lo fa giocare e lui non si tira indietro. Ma forse Ildiz è meglio che giochi un tempo come Thuram, perché sono nelle stesse condizioni. Non basta fare gli spot nel calcio.
3: La Roma 2-0.
0: Roma 2-0.
3: Napoli 2-0 e Milan
0: salutatela
3: e Como vincono 1-0.
0: Salutatela stasera la Champions se finisce così.
3: Ah certo.
0: Salutatela stasera.
1: Sicuro, qui si aspetta. Intanto sempre 1-0.
0: Palla in mezzo, Bremer di testa, lo stacco perfetto, la parata facile. Centrale, ma l'idea era buona. Bravi ragazzi, almeno ripetete le cose semplici. Scivolerà anche il portiere e la pareggiamo, almeno. Siamo spenti da davanti.
1: Col pareggio non ci fai assolutamente niente in questo momento.
0: So benissimo, con questa squadra non ci fai niente quest'anno e l'anno prossimo, ma però ci penso l'anno prossimo.
1: Ah no,
0: certo. Pareggio, intanto sono quasi al 70esimo. No, ripartiamo con Locatelli dietro, ma lanciate lungo sto pallone. Il Paris Saint-Germain, alcune squadre hanno il lancio lungo per andare avanzare di 40 metri. Lì li esaltiamo, la stampa italiana esalta gli schemi di chiunque. Lancio lungo, lo facevo io negli anni 80, il lancio lungo. E avanzavo di 40 metri e mettevo quello un po' più robustello di me là davanti, gli dà il pallone da vicino. È inutile giocarla sulla tre quarti difensiva con Locatelli quando non hai nessuno che costruisce. Ragazzi, oggi faccio il tifoso. Samuel, perdonami, tono di lettore, un commento tuo.
2: No, cioè, veramente è saltato tutto. Più passano i minuti, più una squadra che non solo non deve pareggiare, ma la deve ribaltare. Ha paura, non propone niente se non qualcosa di semplice. Io Ildiz, veramente ragazzi, oggi male. Poi adesso segnerà, farà la doppietta, speriamo, ed è quello che serve, però veramente questa squadra, cioè, qui lo dico, ma è giusto così che non va in Champions?
3: Ma, certo, ma è così, non, cioè, è che
2: ma non scherziamo
3: dico,
2: neanche, ma io vi chiedo, ma perché devi andare in Champions? Mi faccio io la domanda.
1: Ma io sono d'accordo con te, detto che secondo me il gol me lo devi dare, perché quello è gol, per me quello è gol, non è mai fallo. Ma detto
2: io
1: questo,
2: su questo da qua, allora devo rivedere il replay. Se tu insisti così, sarà così.
1: Vedrai che quando rivedi il replay, ma quando rivedrai il replay, ti verranno
0: sei costretto a togliere con Senzao, cioè il migliore della tua squadra. Sei costretto perché è spuntato, anche cambiato. Cambiaso e Consensao dentro Turam e Zegrova. Cioè capite?
1: Vedi che ora siamo tutti all'attacco. Certo, adesso va tutto all'attacco sperando.
0: Perfetto, adesso siamo al 70esimo, no? Però avete capito che Turam allora 20 minuti di cioè è vero che la partita la analizziamo perché siamo in svantaggio. Ma McKenny ha inciso oggi.
1: No, te lo volevo dire, bravo Antonio. McKenny non si è proprio mai visto.
0: Benissimo. Possiamo continuare a giocare sugli esterni per crossare male come abbiamo fatto oggi?
1: Cioè, no.
0: Vlahovic è mezzo a tre. Palla dentro, attenzione, Zegrova! Vlahovic gol! Vlahovic! Il pareggio della Juve a Torino! La pareggia è sempre lui! Il primo gol alla sua vecchia squadra! Vlahovic!
3: Vediamo un po'.
0: Ma attenzione, quel pallone era partito da Zegrova! La posizione regolare, era sicuro? È arrivato sulla diagonale dall'altra parte dello specchio della porta per Vlahovic, che con un uomo davanti l'ha messa dentro! L'ha segnata lui! Dušan! Vlahovic, l'unico da tenere se gli dai palloni perché li segna, puntala dentro. Zegrova deve tirare, è inutile di là.
1: Io sono d'accordo con te, Antonio. È l'unico da tenere se gli danno palloni.
0: Brenner, attenzione, possibile fuorigioco.
3: No, perché
0: controllo gol possibile fuorigioco. A me non è sempre.
1: Ah, non lo so.
0: No,
1: non lo so. Ma vediamo.
0: È fuorigioco, Zegrova? Vediamo un po'.
1: Zegrova è possibile.
3: Zegrova è impossibile. Era dietro di 3 metri, ma perché controllano? Chi?
0: Vlahovic. C'è qualcun altro che incide lì?
1: Ma no. Vlahovic.
0: C'è Vlahovic che quando tira è oltre la linea dei difensori. Questo me lo sono perso. È questo che viene verificato. Vlahovic sul tiro di Zegrova, quando parte dal piede di Zegrova il tiro che finisce fuori dallo specchio della porta, incrocia Vlahovic che potrebbe a questo punto, visto il controllo, essere oltre la linea dell'ultimo difensore della Viola.
3: Ma non te lo danno, figurati.
1: Poi è lungo sto check.
0: Attenzione!
3: 3 ore, guarda.
0: Va a vederla! Vabbè,
1: quindi è soggettiva, quindi buonanotte.
0: Va a vederla!
1: Buonanotte! Se va a vederla,
0: basta, va a vederla.
3: Ma non cambierà.
0: Non so dire, noi non ce l'hanno proposto. Vediamo un po'. È fuori gioco con il piede sinistro.
1: Fuori gioco.
0: Vediamo adesso. Non mi se. Quando parte il tiro, sembra. Cioè, non parte il tiro, è fuori gioco. Poi parte il tiro. Vediamo un po'.
1: Sta andando a vederla.
0: Sembra di sì. Sembra di sì. Vediamo un po'. Fiammate di nervosismo.
1: Guarda,
0: sulle
1: se è fuori gioco questo,
0: c'è
1: ragazzi.
0: Un rosso per la Fiorentina.
1: Vediamo. Ma no,
0: non
1: ma
0: so
1: c'è
0: dirvi chi.
1: Ma io vedo il giocatore della Fiorentina.
0: Parla.
3: Ma come? Guarda.
0: Posizione di fuorigioco. Vlahovic in posizione di fuorigioco.
3: No, lui dice quando tira Zegrova.
0: Rivedendola, ragazzi, poi bisogna capire
3: dopo.
0: Io l'ho vista una volta.
3: Chi è espulso?
0: Pazzesco, siamo ancora sull'1-0 per la Fiorentina.
1: Vabbè, dai.
0: E allora vi dico che cosa avrei detto. Vabbè. Li devi tirare in porta, li devi tirare, perché non gli potrà mai arrivare il pallone a Vlahovic, che poi è fuori gioco. Benissimo, esultavo perché l'ha messa dentro. Benissimo,
3: abbiamo perso 5.
0: Però capite che commettiamo lo stesso errore, lì devi sfangarla e buttarla in porta, e a quel punto la rimette in gioco, arriva chiunque sulla bisogna tirare.
1: Sì, però io vabbè, comunque va bene
0: gol
1: così,
0: annullato alla Juventus,
1: e siamo a 3 gol annullati,
0: siamo
1: in 2 giornate.
0: Gol annullati in questa partita.
1: Ma sì, Vanoli, ma che
0: fuori gioco e spinta,
1: fuori gioco e spinta di McKennie
0: che non ho rivisto, e poi sentiremo anche
1: fuorigioco e spinta di McKenny. Sono altri due gol annullati, altri due, eh? E sono a 4 gol annullati.
0: Dai, ragazzi, però almeno... questo è proprio dai, scientifico. Dai, ragazzi in campo.
1: Questo io no, ancora dai, non l'abbiamo rivisto. Non poi c'è andato l'arbitro.
3: Dai, dai, ragazzi, se va l'arbitro comunque... te lo toglie.
0: Lo cambio per la Fiorentina, ma non lo prendo neanche. Fuori Gosens. Entra con la 62 Luis Balbo.
1: Io tra l'altro, Antonio, ho anche tra i vari dubbi, ma secondo me la tocca anche un giocatore della Fiorentina. Se vuoi che tenga fino in fondo, la tocca anche un giocatore della Fiorentina.
0: Sì, però... ma non è considerata giocata. Sì, la tocca. Ha visto tutti quel contatto. E lui è oltre, quindi gli arriva un pallone all'inizio. Quando inizia, ti dicono che si avvantaggia. Provo a tradurla, ma ormai... mia. Si avvantaggia avendo quel piede oltre il difensore. Calcia, deviazione... A quel punto è di nuovo arretra il difensore e lui è dietro, secondo me, o è al limite. Ma è il momento della giocata iniziale, quando ipotizzavo fosse meglio piazzato Zeglova per calciare in porta.
3: A meno che Antonio però... non fosse, anzi credo, secondo me sarà così, Vlahovic in fuorigioco al momento del tiro di Zeglova, prima del tocco del giocatore della Fiorentina.
0: Quello che ti ho appena detto. Ah, ok, non avevo
3: sentito.
0: Quando lui prova a tirare, c'ha un piede oltre. Quando prova a tirare, a metterla in mezzo, non
3: sì,
0: so.
3: Sì, però se fosse sì, così è da cioè una cosa clamorosa annullare un gol così. Però se la regola è questa, boh.
0: La regola è questa.
1: Ti ricordo mamma che Kif cioè... è quello di Parma-Roma, giusto mia, per ragazzi.
0: Così come la se c'è un tocco, perché c'è un tocco con la coscia del giocatore della Fiorentina, però... col piede, la svirgola, ok? Però quindi lì non è più in fuorigioco, ma a quel punto si avvantaggia della posizione
3: sì, secondo,
0: iniziale al
3: secondo
0: momento
3: loro,
0: della battuta.
3: Sì, secondo loro.
0: Capito? Proprio quello che abbiamo detto e che ragazzi. Tu giustamente hai sottolineato.
3: Cioè, ma non...
0: però così, e adesso abbiamo ragazzi. Dei buchi. Però Ildiz e Vlahovic si fermano e i buchi li devono andare a coprire gli altri. Piccoli prova a calciare, forse in posizione di offside.
1: Antonio, però abbiamo saltato uno slot di cronaca, quindi vai.
0: L'abbiamo fatto.
1: L'abbiamo
0: lo
1: fatta, dai, sì, esatto. Abbiamo fatto lo stesso.
0: Abbiamo fatto
1: per
0: lo
1: cui
0: stesso.
1: Rimaniamo con
0: cronaca radiosi. Di rabbia. Il titolo: cronaca di rabbia. E quindi siamo al 76esimo. Adesso salta Dodò, Boga alla dentro. Zeglova, troppo lunga per Zeglova. Sbaglia anche Vlahovic, naturalmente, perché adesso la lucidità è cosa faccio? Tiro, l'altro crossa, arriva sulla testa di Dodò.
3: Strano che non ci abbiano
0: guardate
3: proposto.
0: Questa, vedi come le fischia adesso subito.
1: Noi Ildiz comunque
0: salta su Dodò, calcio di punizione per la Fiorentina.
1: Noi comunque non abbiamo ancora visto niente.
3: Non ci hanno fatto
1: del gol annullato, noi non abbiamo visto niente, Antonio.
3: Non ci hanno in genere mettono.
1: Noi non abbiamo visto
3: mettono in genere
1: al momento
3: la linea.
1: Ma no, perché è andato l'arbitro, quindi se va l'arbitro non è il fuorigioco semiautomatico, è una decisione dell'arbitro sul fatto se impatta o meno, solito questione di impattare
3: dell'azione. Chiamato dal VAR, attenzione.
1: Certo, ma ha deciso il signor Massa e noi non l'abbiamo ancora visto. Noi non l'abbiamo ancora rivisto.
0: Del fuorigioco.
1: Esatto,
0: del fuorigioco.
1: Esatto.
0: Sì, ti dice non hai visto il fuorigioco e ti chiama, vieni a vedere e decidi tu. Lui non lo poteva vedere, neanche noi l'abbiamo visto, nessuno l'ha visto. Lo vai a vedere proprio perché guarda quando inizia l'azione. Cioè, ti visezioniamo, però ci sono delle situazioni... E lui va a vedere perché il semiautomatico scatta in un'altra circostanza. Lì quando parte l'azione non lo vede nessuno. Io pensavo che fosse un tiro addirittura in avanti e quindi che lui andasse verso il pallone. E invece nel momento in cui parte, poi ce lo faremo raccontare anche meglio.
1: Comunque,
0: ragazzi, il problema
1: Antonio,
0: è che siamo al 78esimo minuto.
1: Secondo
0: Juventus
1: me è finita,
0: 0,
1: dai.
0: Fiorentina 1.
1: Io comincio a dire
0: gol
1: che
0: di
1: è finita.
0: McKenny per una spinta, sono d'accordo con voi, per quanto leggera ma indicativa, se ne accorge anche il giocatore che prova ad approfittare del movimento, del gesto, e da quel momento in poi li ha sanzionati tutti. Ildiz che adesso è andato con la spalla attaccata al suo corpo sulla schiena di Dodò cade a terra in area di rigore, te le danno 9,9 su 10.
3: È stata sospesa per alcuni minuti Genoa-Milan, per alcuni minuti per lancio di petardi dalla parte della curva del Genoa. Gli daranno anche il 3-0 a tavolino.
1: Comunque io credo che arrivati al 70...
0: capite che, scusate, al 79esimo minuto richiamare Gatti in questa partita o in diverse partite, Gatti sarebbe stato molto più utile di tanti altri. Dai, diciamo anche queste cose nei confronti delle scelte e delle decisioni. 10 minuti Gatti, perché come a Roma... Va bene, le favole si ripetono.
1: Vabbè, ma è finita, loro, dai Antonio, su, è finita.
0: Ma mettimelo prima, mettilo in difesa. Beh. Ma ragazzi, vogliamo mettere sullo stesso piano Kelly e Gatti nelle partite che contano, su. Su, dai. Al di là di uno che può apprezzare un giocatore o un altro. Ma da oggi dovevi aspettarti l'impensabile, l'impossibile. Il superamento di qualsiasi cosa, ma da chiunque. Fai girare palla, buttala dentro subito Boga. Prova al fondo col mancino, la mette in mezzo sulla testa di un avversario e arriva prima Piccoli, che poi viene toccato da Locatelli, che si butta sul pallone e sbatte i pugni a terra. E lo capisco, e lo capisco, ma si evita le grane l'arbitro in quei contatti. Arriva il cambio, fuori. Ma guarda un po', avevo intuito anche il cambio. Kelly con Gatti, al solo 80esimo, ragazzi. Altro che la Juve dei francesi. La Juve anche di chi ha giocato in panchina non li meritano questi qua, per giocare una partita così. E anche l'allenatore, che li ha allenati alla tranquillità, eh? Questi sono venuti, ho parlato con i colleghi di Firenze, eh? Dopo il 4-0 con la Roma, dopo due partite, l'ultima la giocano in casa, guai a voi se tornate con una sconfitta pesante. E il Toro faranno la stessa cosa, eh?
1: Sì Antonio, ma tanto il Toro non stasera ormai finisce,
0: appunto,
1: è finita, ormai. Dai, su, è inutile più, è inutile che ci giriamo intorno, è finita la Juve, certo. È fuori dalla Champions League dopo tanti anni che l'ha recuperata all'ultimo, e adesso vediamo, pensa, da domani cominciamo a programmare il futuro pensando all'Europa, a cessioni importanti,
0: all'Europa League. Vai, devi portarla in porta, devi andare tu in porta.
1: Cioè io
0: Boga sulla sinistra.
1: Io sinceramente non mi, cioè ormai
0: Turama addosso all'avversario, Locatelli.
1: Anzi,
0: il passaggio lungo. Guardate che passaggio fa Locatelli. Povero Locatelli. Povero Boga, poveri tutti, povero Turam. Però devi tirare, devi assumerti le tue responsabilità. Ci prova Ildiz, tira leggermente
1: mamma
0: fuori.
1: Mia, mamma
0: non
1: mia,
0: è uno dei migliori mia, tiri. Mia. Meglio quello che regalare un passaggio alla Fiorentina sulla bandierina.
1: Ma perché il passaggio di Turam?
0: Quante pallone ha toccato Zegrova? Il passaggio addosso agli addominali dell'avversario? Quanti pallone ha toccato Zegrova?
4: Te lo dico subito. Guarda,
0: quante
4: oggi
0: serpentine ha fatto Zegrova?
4: Sui numeri siamo stati
0: e
4: un
0: giocano
4: po'
0: 10
4: attenti,
0: minuti. Gli altri giocano 90 minuti. Gli altri giocano 90 minuti. Chi entra per 10 minuti deve dare l'anima.
1: Ma se non ce l'ha Antonio mio
0: il problema è che non abbiamo l'anima.
1: Il problema è che questa squadra non ha anima, devo dire che ha veramente poco. Dunque ha toccato 6 palloni Zegrova, sì, di cui 3 persi.
0: Ai giardinetti, bambini, attenzione a Piccoli, ne toccano di più anche se non portano il pallone. Dai, Fiorentina in avanti. McKennie oggi cosa ha fatto? Palla dentro,
1: raddoppio del Milan. E comunque il buon Allegri
0: tira il gol della Fiorentina con un tiro dalla distanza, con il tiro dalla distanza, andare, con il tiro dalla distanza sotto l'incrocio. Mandragora,
3: ma dove vai? Ma dove 2-0
0: vai? La Fiorentina,
3: ma dove vai? Ma dove vai?
0: Dovevano andare in Serie B e noi ci preoccupavamo appunto della loro Serie B.
3: Pensa un po' come stiamo messi, mamma mia ragazzi, che amarezza.
0: 2-0 Fiorentina a casa nostra, nella partita in cui dovevamo dare l'anima. Nella partita in cui doveva. Devo sentire gli altri urlare. Devo sentire gli altri urlare. Io mi prendo i pesci in faccia per quello che dico. Con un nome e un cognome. Con una faccia, con una dignità. Questi tirano da fuori. Non giocano a 3-7 al limite dell'area di rigore.
1: umiliati dalla Fiorentina, sì, è la
0: umiliati
1: cosa
0: escono, che escono
3: umiliati da tutti,
0: Ale,
3: da tutti siamo stati umiliati.
0: Anch'io fuori, fuori.
4: Mamma mia. Umiliati
3: siamo stati
4: Fiorentina.
3: Umiliati dal Lecce, dal Cagliari, dal Sassuolo, dal Verona. Che manca?
4: Mamma,
3: non mi ricordo.
0: Due partite dovevano giocare quest'anno, due. Che mi tiri fuori ancora del discorso del Bodo Glimt.
1: Il colpo di testa di Gatti, vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere, per l'amor di Dio, perché
0: facciamo lo schema da calcio d'inizio, teniamola lì, ma buttala lunga. Te l'ha insegnato il Paris Saint-Germain, tirala lunga. Avanti di 50 metri. 2 tocchi, lo schema scientifico, palla in fallo laterale per la Fiorentina. Ma buttala in porta,
3: guarda,
0: la tocca.
3: Guarda,
0: scivola.
3: Vanoli, sembra che si stia giocando lo scudetto.
1: Ma se l'ha giocato lo scudetto?
3: È del Toro lui.
0: Torna da eroe a Firenze. Mazzà,
3: no, hanno alzato la maglia di Parisi, Antonio. Ma è gravissimo quello forse che gli è successo, no? A Parisi.
0: Non ti so dire. Onestamente, credimi. La mia intelligenza e il mio computer è andato in tilt.
1: Ma quello di tutti.
0: 85 minuti.
1: Mamma mia. Quello di tutti, quello di tutti.
3: Penso sempre di toccare il fondo.
1: No, anche io pensavo di toccare il fondo con la Verona. Invece il Verona ha toccato.
0: Ma cosa c'è di diverso? Cosa c'è di diverso dal vantaggio della Fiorentina all'andata? Mandragora, cosa c'è di diverso?
1: Niente.
0: Cosa c'è di diverso da quei quando siamo passati in svantaggio che non l'abbiamo mai ribaltata, fondamentalmente? Cosa c'è di diverso? Non dico nel gioco, nella qualità. Cosa c'è? Siamo meglio fisicamente? Quelli che devono pensare al mondiale stanno pensando al mondiale, alle proprie ginocchia. Diciamocelo chiaramente. Sapete chi mi diceva queste cose? David Trezeguet, Lilian Thuram, tutti. I francesi, tocca quello che vuoi, ma non toccare la nazionale. Chiaro che Thuram in questo caso qui, papà, sì, aveva l'abbonamento gratuito per andare in nazionale. Alcuni in questa Juve devono lavorare il doppio e meglio per guadagnarsi.
1: Beh, Antonio,
3: il figlio infatti è stato escluso.
1: Mi viene da sorridere perché dai,
0: No, appunto, dico.
1: Ma di cosa parliamo? Ma questa è una squadra.
0: Di cosa parliamo?
1: Questa è una squadra.
0: Palla ancora.
1: Guarda, io ti dico
0: Thuram, Kalulu. Aspetta, ti faccio un po' di cronaca.
1: Sì.
0: Thuram, Kalulu, Boga che si è centrato. Non sa chi darla, allora finta per Yıldız che è tornato a sinistra, prova a puntare Dodò, due giocatori su di lui, ancora Boga, ancora Yıldız a cui verrà data la palla, vediamo un po', no, la mette in mezzo, colpo di testa e arriviamo col braccio, Zegrova non ci arriva con le leve, con le gambe e ci arriva poi col braccio, nel frattempo c'era un fallo anche prima, stando all'indicazione dell'arbitro, però tutti dai ragazzi, torniamo, dai dai. Arretriamo, stiamo qui, dai dai. Ma cosa servono queste sceneggiate? Guardate che quelli che pagano il biglietto già pagano il biglietto, ma hanno anche l'intelligenza, eh? È caro, mi dicono 2-0 2-0.
1: L'unica cosa positiva sai qual è, Antonio? Che da oggi, cioè da oggi, puoi programmare il futuro con l'Europa League, pensare alle cessioni da fare subito.
0: Sì.
1: Sì.
3: Forse anche un reset di quelli clamorosi.
1: Forse anche un reset di quelli clamorosi.
0: In vantaggio su tu, cioè il Como ti ha regalato il passaggio davanti. La Roma ti ha regalato il pareggio, è fuori gioco di vediamo un po', Fiorentina in avanti, il terzo gol ma in fuori gioco. Fuori gioco, ve l'ho detto 20 minuti fa.
1: Poi attenzione, cioè visto che
0: hanno fatto il terzo gol, guardate dove tira l'attaccante della Fiorentina. Guardate dove tira, non sul primo palo. Non sul primo palo!
3: Ma lui, la Juve attualmente
0: è partito
3: sesta,
0: un metro avanti.
1: È in Europa League per via della vittoria
3: dell'Inter era in Conference League. Esatto.
1: Sì, sì, Di Gregorio aveva preso anche questa, quindi vabbè, lasciamo perdere. Perciò, dicevo, l'unica cosa è programmare da stasera, tanto derby domenica non conta niente, programmare da stasera, cominciare a prendere giocatori, guarda, 50,
0: guardate
1: ciao.
0: Guardate Yıldız che tira come si tiene le ginocchia, le braccia sulle gambe, 90 minuti, sta in panchina anche Yıldız, se serve, perché quando non c'è stato Boga, abbiamo giocato anche bene, perché non sta bene. Abbiamo spremuto Yıldız oggi e in tutte le ultime partite. Vi ricordo che dicevamo non perdere a 10 partite, 6 vittorie e 4 pareggi, quindi siamo sempre, non abbiamo mai vinto 4-0, 3-1, partita sempre da X1, X vittoria, tanto per essere chiari. Oggi 2-0, 2-0. Como e Fiorentina ci hanno rullati, la seconda vittoria, la seconda sconfitta in casa. Poi quando ti gira storta, ma quando non hai spessore, non hai personalità, scusa Samuel, oggi mi sono perso la bussola e ti lascio commentare questo finale amaro, amarissimo della nostra Juve, che ci prova almeno a dimezzare, vediamo un po', tiro centrale, per i fotografi, i pugni di De Gea.
2: Ma no, figurati Antonio, ma guarda, stavo prima pensando, guarda, quando c'è stata l'azione di Ildiz, il quale giustamente hai detto che si teneva la gamba e tutto, secondo me è un giocatore che ha palesemente la testa al mondiale e secondo me qua oggi Spalletti ha sbagliato, oggi Spalletti doveva togliersi.
0: E toglie Ildiz al 90esimo, toglie Ildiz al 90esimo, per gli applausi, per gli applausi, a me degli applausi non serve niente, Cosa serve questo cambio? Cosa serve? Cosa serve? Dai. Che tu Spalletti, gli avete firmato il contratto, contenti voi.
1: Antonio, Miretti. Ma te lo chiedo, no? Si può cambiare allenatore?
0: No, perché... Penso che sarebbe aggiungere un errore ai tanti errori di questa.
1: No, chiedo, chiedo, perché chiaramente ora... giustamente Spalletti sulla graticola, fuori Spalletti, dimissioni, via, mandiamolo, ecco, io te lo chiedo, si può cambiare,
0: certo, puoi mandarlo via,
1: certo, ma io quasi lo manderei via, Antonio, sono sincero, lo manderei via,
3: è provocatorio,
0: capite che le scelte improvvisate, imperfette, troppo affrettate, avevi l'accordo per vedere se ti qualificavi in Champions, stava dando un qualcosa che non avevamo ancora visto, ma il carattere ce lo devono avere i giocatori, è vero, però oggi perdere 2-0 in questo modo, gli avrei fatto aspettare, avrei aspettato la fine.
1: Ma oggi il primo responsabile è Spalletti, oggi il primo responsabile
0: oggi dovrebbe venire Comolli a restituirgli tutti i favori verbali.
1: Comolli dovrebbe andare via, cioè qui io aggiungo, Comolli non dovrebbe venire, Comolli dovrebbe andare a casa, è diverso.
0: Attenzione, ve l'ho scritto ieri in chat, me lo potete confermare voi. Attenzione alla posizione di Comolli, non alla luce di questa sconfitta, ma all'allontanamento che potrebbe essere accelerato alla luce di questa sconfitta. Ma era già nell'aria. Prova ad entrare Gatti a gamba alta. Rischia di colpire in malo
3: sette
0: modo
3: 7 minuti di recupero, mamma mia.
1: Sì, ci prendono anche in giro, capito?
0: 7 minuti, esatto, oggi te li danno tutti. Sul 2-0 potevano darci anche 10 minuti.
1: 7 minuti di recupero è la ciliegina finale, cioè, di questa vergognosa prova della Juve.
0: Io preparo il collega che è arrivato da Parigi per il suo commento finale, per la benedizione.
1: Se
0: finale,
1: vuoi te lo do, c'era... Antonio, ti lascio la linea, puoi fare i commenti finali. Vai. Noi ci prepariamo per un bellissimo post partita molto sereno, quindi ci prepariamo, vai.
0: Ricordiamo che ci sarete voi e poi a seguire anche Luca Cavallero con 2 ore di trasmissione che a questo punto più che analisi tecnico-tattiche saranno gestione della vostra voce, del vostro disappunto. Samuel da una parte, il collega francese dall'altro, la Juventus in mezzo che prova a buttare palloni, Vlahovic, Miretti per Kalulu per Zegrova, siamo sempre più o meno lì, Miretti per Kalulu, siamo sempre dove era Kalulu, palla sulla destra, Zegrova dentro, Miretti trova quasi il fondo, in mezzo saltano in due, uno è McKennie che mette in gioco la palla dall'altra parte, poi sembra un brasiliano, esce in mezzo al 3 la Fiorentina, Thuram, palla per Zegrova, dai, c'è superiorità, potremmo sfruttarla meglio, bene il tiro, Murato, Miretti, secondo anello della Nord, il tiro al limite dell'area di rigore in Serie A, un giocatore della Juve alto sulla traversa, di quanti metri? Un anello, fate voi il conteggio. Povero Miretti, povero Fabio, cioè adesso sembra che il problema sia stato lui oggi, Ma cosa mi serve mettere Miretti al 90esimo con Ildiz? Perché l'altro ha stretto i denti e ti dice è meglio che esca così, eh? Quante cose si possono leggere, giustamente o ingiustamente. E quante colpe anche in Spalletti. Vediamo adesso le frecciate che lancia di a destra e a sinistra. Io fossi in Comolli, è vero, vengo giù, poi do le dimissioni, ma non mi faccio prendere a pesci in faccia, eh? Non mi farei prendere a pesci in faccia, più di quanto meriti. Siamo in questa situazione. Le parole di Chiellini all'inizio, bisogna dirle in settimana, anche al nuovo che avanza, anche a Spalletti, perché il ritmo della settimana, ve lo dico, tanto non ci ascolta nessuno, è questo in allenamento. Le pubblicazioni sui social, i saluti per la maglietta nuova dell'ultima settimana. Guardate che le spie ci sono state e te le raccontano sempre tutte, anche quando funzionano le stagioni. Andatele a beccare le spie, se le trovate. Calcio di punizione per la Fiorentina. La teoria Montero, passati anni fa, giocatore, differenza con quello che è l'allenatore, che il fallo deve essere emblematico in queste situazioni. Non cattivo, emblematico. Ti devi meritare il giallo. Devi stare appiccicato a un giocatore. Se della Fiorentina e del Torino, ancora di più. Provincialismo puro, provincialismo. Ma non siamo molto di più di che provinciali, noi quest'anno. Non siamo più che provinciali. Giocano anche un po' al torello adesso. Va bene, Samuel, che cosa aggiungeresti alla rabbia che ho appena descritto da quasi 90 minuti?
2: Ma aggiungo che forse da adesso veramente puoi pensare a chi non vestirà più la maglia l'anno prossimo, da chi non vestirà anche più la giacca l'anno prossimo, perché qua adesso è doveroso iniziare a parlare, in realtà si è iniziato già da un po' di quello, perché tante persone in tanti ruoli di campo e non hanno dimostrato di non essere all'altezza di questi colori, di questo stemma, di questa storia, no? Perché poi è una frase che, ahimè, purtroppo ripetiamo da troppo tempo ormai: si può vincere, si può perdere, si può non conquistare neanche un titolo, no? Però il come c'entra tanto, no? E quest'anno, cioè, ti avevano anche accompagnato, parliamoci chiaro, a un certo punto ci avevano anche accompagnato in Champions League con dei risultati che, nonostante non ci meritavamo, poi a cascata dall'alto ci arrivava l'aiuto, no? E ci ha portato, e noi puntualmente non solo non ne approfittavamo, ma ci autocolpivamo, no? E cioè, a me, se mi chiedete l'unica partita degna di nota di questa stagione, è stata quella col Galatasaray al ritorno, solamente quella, altre io non ne trovo. Ed è, come ho detto prima, è giusto così. In Europa non meriti di andare in quella che conta.
0: Vi anticipo il mio titolo: ridatemi la mia Juve, quella che mi faceva sognare, quella che mi faceva soffrire, ma dimostrava almeno di reagire. Ridatemi la Juve, sputate fuoco, e non solo quando si è in svantaggio. 96:50, 10 secondi alla fine della tragedia bianconera di questa stagione. Il lancio lungo di Locatelli al 97esimo, noi facciamo il lancio lungo per un attaccante. Incominciano a fischiare, incominciano a gridare vergogna, incominciano a dover bloccare i tifosi che vorrebbero entrare per assaltare il fortino in campo bianconero. Dopo aver recuperato, dopo essere stati spinti in avanti, non ci credevamo neanche noi. Ma pensavamo al secondo posto, pensavamo al campionato, pensavamo a tutto. Incominciamo a fare la Juve per mettere a fuoco anche gli altri problemi attorno. Il calcio italiano, a cominciare da chi ha vinto, da chi normalmente vince e allarga le spalle, dai settori arbitrali, da tutti. Incominciamo da noi, a ripulire da noi, per avere un mondo migliore. Anche in quello che diciamo, che pensiamo, che facciamo. La Juve non scappa negli spogliatoi, la Fiorentina batte la Juventus, i giocatori, eccoli qua, si avvicinano alla Sud, fischi sonori e sono anche bassi, e sono anche bassi. Prima fila Locatelli, Thuram e poi senza scappare c'erano Yıldız e Conceição fuori, erano stati sostituiti, il più lontano era Kalulu, entrano anche, e questo almeno gli fa onore, Yıldız e Conceição alzano il braccio per chiedere scusa alla nostra tifoseria, incredulo, resta in mezzo al campo, testa bassa, Kalulu, rincuorato da Pinsoglio, esce adesso, testa bassa per tanti, tanta Juve per nessuno. Io resetterei veramente del tutto, perché non è questa sconfitta, non è la Champions persa, perché diciamocelo chiaramente, la prossima settimana non so neanche se col miracolo, neanche se non giocassero le altre,
1: Antonio, dai, appunto, cioè, insomma,
0: a dire il vero,
1: devono soltanto
0: Milan Cagli,
1: onorarlo, perdere tutto, per dignità, basta, ammesso che ce l'abbiano, ammesso,
0: auguri,
1: che ce l'abbiano,
0: auguri, auguri, auguri,
1: appunto,
0: conosco i miei, non penso agli altri, non mi fanno paura gli altri, conosco i miei, ed era proprio il timore che dicevamo, però nascondavamo la paura dicendo le ultime due gliel'avranno detto che dovranno far finta di essere brutti e cattivi, brutti e cattivi, siamo stati impalpabili, impalpabili, non siamo stati niente. Samuel,
2: game over, mi viene da dire, non ho niente, nessuna parola da aggiungere, è stata lo specchio di una stagione fallimentare, giusto così, ci saranno adesso questa settimana più un'estate intera per criticare, colpevolizzare, soprattutto per cambiare, perché chi lo deve fare questo in vari settori, e vediamo dove arriveremo. Adesso, scusate, c'è un vuoto, l'Europa League è scontato, c'è la possibilità anche di Conference League?
1: No, credo ci sia. La possibilità anche di Conference,
3: Dipende da domenica. No, ma
1: nessuna italiana va in Conference.
3: L'Atalanta che ha 10 punti, fortunatamente.
1: Okay. L'Atalanta va in
3: fortunatamente
1: conference,
3: lontano
2: allora,
3: l'Atalanta.
2: Allora
1: e noi siamo in Europa League.
2: No, ma era solamente per confermare che quello che volevo dire, ovvero che guardate, per questa squadra, per che ha dimostrato, pure l'Europa League è pure troppo.
3: Se vinceva la Coppa Italia la Lazio era in Europa League.
1: Era in Conference League.
3: Era in Conference League, scusa.
0: Io ringrazio Samuel, perché è giunto il momento di andare sotto. Chiudiamo la stagione casalinga della Juventus nel peggiore dei modi. Arriva la seconda sconfitta casalinga, ma allunga tutti i dubbi che avevamo, non dico proprio dall'inizio, ma di una stagione cominciata già non troppo dritta, con la conferma a tempo di Tudor durata davvero poche giornate, l'arrivo di Spalletti, un po' di aria nuova si è vista, l'entusiasmo, la concretezza, la personalità, la qualità di questa squadra, ormai le abbiamo spesi tutti i termini per elencare i difetti di fabbrica e personali dei singoli giocatori, che si esaltavano con abbattevano per poco. E arriviamo a questo epilogo con una partita da giocare, quella che farà felici più gli altri che noi, a meno che ci toglieremo almeno la soddisfazione, riusciremo a toglierci quella soddisfazione di fermare una seconda sconfitta consecutiva. Ne approfitto perché sta lasciando la postazione il collega che è arrivato da Parigi, tifoso juventino, torinese, bianconero, Doc, praticamente ha voluto venirla a vedere questa partita perché penso di leggere il suo pensiero, non una passeggiata, ma una Juve che andava verso la Champions abbastanza serenamente. Mi ha fatto una promessa prima del 2-0 e dell'1-0 che avrebbe seguito, perché domenica prossima o quando giocheremo non avrebbe potuto seguire la Juventus dal vivo o in televisione, che la seguirà su Radio Bianconera. Ha capito come siamo, mi conferma che la seguirà, quindi abbiamo un nuovo ascoltatore in più, però mi vanto di poter avere e di confrontarmi con un giornalista della televisione pubblica francese, con la sua fotografia, con la sua disamina di questa stagione e se coincide poco o tanto con questa sconfitta.
5: sì, direi che coincide. Scusa, devo ammettere che non siamo la Juve. La Juve è la leggenda del calcio, oggi decisamente non eravamo da Juve. Io sono più di 50 anni che sono tifoso della Juve. A 5 anni mio padre, pur granata, mi ha regalato una bandiera bianconera. Ho visto partite al Comunale, al delle Alpi, allo Stadium, e mai ho visto una Juve così, che sia in Champions o in campionato. Sono molto molto deluso, ho visto tante azioni un po' sciupate, poca determinazione, cross sporchi, tiri sporchi, nessun tiro praticamente dalla distanza, niente calcio semplice, soprattutto manca uno spirito, quello che ti fa meritare la Champions. Io considero che anche Spalletti ha le sue responsabilità. Se dovessi scrivere la pagella domattina, praticamente darei 4 a ogni giocatore, forse anche 3 al portiere. La Fiorentina non si giocava niente oggi, abbiamo perso 2-0. Ecco, mi sa che la Champion decisamente non la meritiamo. Hai ragione, questa radio cronaca è diventata più che altro una specie di radio rabbia.
0: Grazie per il tuo commento, un amico in più di Radio Bianconera, questo ci fa piacere, ma nella giornata più amara, in una delle stagioni più amare che io abbia da ricordare, io e non solo. Grazie a tutti voi,
1: ciao,
0: ricordiamo
1: Antonio,
0: si va avanti, ciao, da Roma, grazie a voi ragazzi, ciao. Scusate le due, la doppia personalità di oggi,
1: no,
0: ho tenuto nascosto il tutto,
1: è stata l'unica cosa
0: fino alla penultima.
1: Che ci ha tenuto in vita.
0: Una cosa da dire, Samuel. Ah, scusa, non la vedevo alle mie spalle, era arrivato giustamente di nuovo Giuseppe Loporto e siamo in debito del commento finale da parte del nostro collaboratore di bianconeranews.it.
6: Sì, i fischi dello stadio alla fine hanno detto un po' tutto su quella che è stata una stagione fallimentare, partita male e finita ancora peggio. Una Juve che ha buttato un obiettivo che sembrava alla portata fino a 2 settimane fa, tra Verona e Fiorentina, un punto sarebbe bastato, soltanto qualcosina in più per arrivare in Champions League, però forse anche giusto così, anzi per come è andata la finale di Coppa Italia. Quasi, bisognerebbe quasi dire grazie all'Inter, che fa strano a dirlo perché ci ha evitato almeno la Conference League, ma forse l'Europa League per quello che ci hanno fatto vedere quest'anno è anche troppo. Oggi non si salva nessuno, nemmeno Spalletti. Vedremo come ripartiremo il prossimo anno.
0: Giuseppe Loporto, firma di Bianconera News, un flash con tutti. La prima cosa da fare oggi, domani, quando a mente fredda, da parte della società.
6: Ma io sono curioso su come verrà giudicato l'operato di Comolli, perché comunque è arrivato lo scorso anno, lui insieme diciamo a Chiellini, a Modestò, che hanno rifatto questo l'assetto societario dopo l'addio di Giuntoli. Primo anno, una stagione così fallimentare, praticamente la peggiore della Juventus prima dell'arrivo di Antonio Conte, quindi sono curioso di vedere se gli si verrà comunque data fiducia a Comolli, oppure se ci sarà un nuovo ribaltone societario, perché poi da lì chiaramente capiremo le scelte anche sui calciatori che dovranno rispondere anche loro per una stagione pessima.
0: Giuseppe Loporto, bianconeranews.it, Samuel Tafes, Sport Paper.
2: Ma nulla, sono d'accordo anch'io. Adesso vediamo quali saranno le prossime mosse, soprattutto sono curioso di vedere quelle che accadranno dietro la scrivania più che in campo, di mosse, e da lì capire, come ha detto bene Giuseppe, capiremo tutto, perché poi inizieranno, no, tutti i giochi, tutti i vari passaggi, e niente, adesso stiamo a vedere, vediamo questi ultimi 90 minuti innanzitutto, e poi da lì inizieranno le danze.
0: Chiudo anche con Marco Dana, televisione francese. Da cosa bisognerebbe ripartire? La prima cosa da fare, con un taglio culturale, intellettuale francese, calato nel mondo italiano, calcistico e bianconero.
5: Ma guarda, io ho visto una squadra su Parigi che insomma era ancora più sfortunata, che puntava solo sulle grandi stelle, sulle individualità. Poi la prima cosa che ha fatto il grandissimo Luis Enrique quando è arrivato, dunque niente a che vedere con francese, ma l'unica cosa che devo ammettere è che il gioco, lo spirito è cambiato. E se guardi il numero di ragazzi che hanno incominciato a giocare non solo in Serie A francese, ma anche in Champions, a 16, 17, 18 anni solo, pure iniziando la partita, incredibile. Dunque diamo un po' posto a questi giovani, forse anche un po' meno stranieri, tanti giovani che vengono qua dal Torino, dal Piemonte, dalla Juve, e cerchiamo di cambiare squadra. Sì, sarà un lungo lavoro, secondo me, perché ricostruire una squadra ci vogliono almeno 4 anni.
0: Grazie a tutti, chiudiamo così nel silenzio assordante.

0: per il gol all'ultimo minuto, per il gol, siamo fuori dalla Champions, abbiamo fallito in maniera vergognosa l'obiettivo, bene, cioè male, bene nel senso che adesso realmente io farei tabula rasa di tutti.
1: Se non lo fai adesso,
0: tabula
1: non lo
0: rasa
1: fai più.
0: Di tutti, a partire dai vertici societari, perché questo fallimento di Comolli al primo anno è qualcosa di incredibile, ha fatto peggio di Giuntoli decisamente. Sull'allenatore onestamente non mi aspettavo una preparazione della partita come quella che ci ha portato
1: delle
0: stasera
1: partite,
0: delle, ma quella di stasera proprio
1: certo,
0: non l'avrei mai immaginato. Quindi lascio libero sfogo anche ai tifosi, giustamente e correttamente. Valutazione che però farei, nel senso che ho sempre detto noi abbiamo un punto fermo che è l'allenatore. Però io credo che in questo momento siano realmente tutti in discussione, tutti in ballo dopo lo scena prova vista quest'oggi. Se vai a vedere i risultati delle altre squadre, visto che qualcuno per esempio festeggiava l'anno dell'esonero di Allegri, beh, Allegri il tanto vituperato e contestato oggi la partita l'ha vinta e se l'è portata a casa. Quindi prima di festeggiare gli altri pensiamo alla nostra Juve, che purtroppo in questi ultimi anni e anche ora mi sembra è l'ultima cosa che conta la difesa delle nostre idee. Io invece oggi sono veramente amareggiato, triste, deluso, affranto, ferito, perché la mia Juve, non un giocatore o l'altro, ma la mia Juve si è fatta trafiggere da una squadra che è venuta qua soltanto per metterci i bastoni tra le ruote, e l'ha fatto correttamente, e noi non abbiamo avuto la dignità, perché qui si tratta di dignità, di andare in campo, ribattere colpo su colpo e vincere questa partita. Quindi per quanto mi riguarda io finisco dicendo che nessuno di questi giocatori, nessuno mi rappresenta.
1: Quest'ultima frase mi fa riflettere anche a me, fa riflettere anche a me Alessandro. Aggiungo un'altra cosa, tante diverse partite le ho elencate prima, per oggi giocavi con una squadra, sì è venuta, ma dal canto loro hanno fatto bene, bastone
0: ma
1: tra
0: certo
1: le ruote,
0: hanno fatto
1: una
0: bene.
1: Squadra che non
0: certo.
1: Segnava da tre partite, che ha preso 49 gol Alessandro,
0: certo,
1: non
0: bene.
1: Sei riuscito a fargli un gol, l'abbiamo detto, non hanno le, io dico attributi, lui comunque quelle non ce l'ha nessuno purtroppo oggi, io non sono nemmeno convinto che qualcuno stia pensando al mondiale,
0: ma aggiungo, non me ne frega niente,
1: esatto, non
0: verità,
1: è nemmeno
0: non
1: quello
0: niente, però
1: è un minimo di anche di amor proprio,
0: no,
1: se
0: no,
1: tu,
0: questo
1: se
0: non
1: tu
0: ce l'hanno
1: non,
0: però
1: se tu non conosci l'attaccamento a questa maglia benedetta, che non avete capito che maglia sia, perché il problema vero è questo, almeno a voi stessi siete attaccati o no per mettervi sul mercato se non volete continuare a stare nella Juventus, non lo so, e ce l'ho con tutti quanti ovviamente, ci
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: limiti tecnici, lo sapevamo, adesso però i limiti mentali, quindi della personalità, secondo me Alessandro hanno preso il sopravvento in queste partite che ho elencato che non abbiamo vinto, ma come fai, dovevamo stare in Champions League da 5 settimane, e mi dispiace però anche Spalletti, anzi ha le sue colpe, il principale
0: chiaro
1: è lui,
0: colpe,
1: perché evidentemente non prepara bene le partite mentalmente.
0: Allora qui la piramide è molto semplice. Il primo responsabile in assoluto
1: è chi ha fatto il mercato.
0: No, vado ancora sopra. A chi l'ha scelto? Cioè John Elkann. Perché è inutile che ci giriamo intorno. Noi abbiamo una proprietà rappresentata da John Elkann, ok? Che al di là dei soldi che mette, non riesce
1: a scegliere un management,
0: un cavolo di dirigente.
1: Esatto.
0: Quindi la prima responsabilità si chiama John Elkann. Prima. Seconda, quelli che lui ha scelto, quindi Comolli, che io manderei a casa, Modesto che io
1: non so nemmeno cosa
0: casa.
1: Faccia, vabbè.
0: Ci metto pure Chiellini, perché non è che si può togliere Chiellini è un altro che in questo momento sta sbattendo contro tutto senza avere una linea definita. Scendiamo nella piramide, Spalletti, perché non è possibile preparare una partita
1: condizioni. Ma nemmeno contro
0: gol, non è possibile.
1: Cioè, non
0: perché gli altri hanno fatto il loro
1: dovere, punto.
0: Il Milan, il Como, la Roma. Milan allenato da, scusami, chi è che allena il Milan?
1: Allegri.
0: Ah, ok. No, per dire, no, perché visto che abbiamo iniziato la trasmissione con quelli che parlavano, ok. Beh. Quindi Spalletti ha preparato una partita indecente e indecorosa. Poi però va dalla squadra. E la squadra ti ripeto, non ce n'è uno che mi rappresenta, perché non ce n'è

0: uno che oggi ha messo le palle in campo, non ce n'è uno che oggi ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, al di là degli aspetti tecnici
1: che sono deficitari, però quello lo sappiamo. Ma come dice Alessandro, butta il cuore fuori, cioè non ti manca, non ci vuole molto a battere la Fiorentina. Invece non solo non l'hai battuta, hai perso in maniera vergognosa.
0: Appunto,
1: l'aggettivo è questo, purtroppo.
0: Quindi io non salvo nessuno, non salvo nessuno. E nel nessuno ci metto pure il Diz, ci metto Vlahovic, sì, sì, ci metto Thuram, ci metto tutti. Non salvo nessuno, ci metto Spalletti, non salvo nessuno. E per quanto mi riguarda, l'anno prossimo di questi meno li rivedo e meglio sto.
1: Esatto.
0: Meno li rivedo e meglio sto, perché non sono degni di indossare questa maglia.
1: Punto,
0: vadano alla Roma, vadano alla Fiorentina, vadano all'Inter, vadano al Milan, vadano dove non hanno pressioni, ma si levino dalle scatole.
1: Però Alessandro, poi serve, ok, li mandiamo, quelli che arrivano, deve esserci qualcuno che gli dovrà far capire che maglia è qui, ci vorrà anche qualcuno.
0: Ma abbiamo siamo entrati in un vortice in cui prendiamo tutti Kumainers o tutti Di Gregorio?
1: Speriamo di no.
0: Perché Di Gregorio lo si poteva immaginare, e qui mi rivolgo al fenomeno che l'ha portato. Ma Kumainers non mi sento di attaccare chi l'ha portato. Sì, perché l'avremmo preso tutti.
1: Tutti con te.
0: E per vedere questa roba qua, io non lo voglio più vedere Kumainers. Così come con tutto il bene non voglio più vedere Di Gregorio. Non vorrei più vedere Zegrova. Non vorrei più vedere Openda, David. Non li voglio più vedere. Quindi l'unica buona notizia, se si può dire buona notizia, è che al 18 maggio
1: già sappiamo,
0: sappiamo che bisogna essere fuori dalla Champions. Bene, si deve vendere Bremer?
1: Si vende Bremer.
0: Si deve vendere il Diz perché ti hanno 150 milioni? Ci pensi, lo vendi. Si deve Vlahovic? Via, però devi andare a prendere l'attaccante. Openda lo regalo, oggi lo sapete. Quindi, caro Comolli, se sarai ancora tu a occuparti del mercato, domani mattina sai già quello che devi fare. E guarda, più ne vendi, e non è che ci dispiace, eh?
1: Ah beh, chiaro, è chiaro. Fermo restando, e poi devi fare un mercato di conseguenza, Alessandro. Non puoi fallire più, ovviamente, poi.
0: Più di questo,
1: infatti non lo so.
0: Quintiliano, cosa devo fare? Più di questo? Cioè, io onestamente sono d'accordo con te che non devi fallire più, ma più di questo che devi fare?
1: Ah, non lo so, boh.
0: Cioè, falliamo mercati da anni, noi siamo quelli che spendono 50 milioni per Douglas Luiz e il Napoli prende McTominay, vogliamo andare da dove iniziano i disastri? Siamo quelli che spendiamo 40 milioni per Nico Gonzalez e gli altri magari poi l'anno dopo prendono Højlund.
1: Douglas Luiz, valutazione 51.
0: Ragazzi, siamo quelli che spendono 13 per Cabal. Noi siamo questi, venendo in onda lunga, venendo ad oggi, siamo quelli che spendono 45 milioni per Openda, siamo quelli che spendono 15 milioni di commissioni per questo David. Allora,
1: 18 per Zegrova.
0: Allora, qualcosa puoi sbagliare, perché non esiste un direttore sportivo.
1: Però
0: che
1: quasi
0: non va.
1: Tutto.
0: Però
1: no,
0: qui si sta sbagliando tutto. Si sta sbagliando tutto. Tutto. Allora, io in questo momento non ho rispetto calcistico per nessuno, per me se ne possono andare tutti.
1: L'unico dubbio, Ale, tu dici in discussione, però se ricambia allenatore, ma chi prende?
0: Non lo so, Quintiliano, non lo so. Vogliono Conte e li riportassero Conte. Io non cambierei allenatore, questa è la mia idea che voi dovete rispettare come rispetto la vostra. Io non cambierei allenatore, ma se magari questo allenatore, faccio un esempio, questa settimana ha preparato male la partita, ha logorato la squadra, li ha fatti rendere così, vuol dire che nemmeno questo è adeguato. Vuol dire che nemmeno questo è adeguato. Per me cambiare un'altra volta l'allenatore sarebbe folle, perché tu avresti cambiato 7-8 allenatori in 3 anni, 4 anni. Però vogliamo fare anche questa, facciamo pure questa. L'abbiamo viste tutte, Quintiliano, tutte. Poi, magari, noi stiamo qua a ragionare su tante cose, magari Spalletti ti dà le dimissioni. Non lo so, no, perché io, delle due l'una, se io so, cioè io Spalletti, che ho preparato bene la partita, che ho fatto tutto,
1: non
0: risponde, e mi rendono così,
1: non rispondono,
0: e vado in Europa League, e non mi fanno mercato,
1: o me ne comprate 8 o me ne vado.
0: Me ne vado. Ma siccome 8 probabilmente non le ricomprano, io li metto le dimissioni sul tavolo. se è così. Viceversa, se l'hai preparata bene, se come hanno preparato il Milan, la Roma e il Como, se l'hai preparata bene, se la settimana l'ha gestita bene, se le risposte che ti avevano dato in settimana era tutto questo, e poi vanno in campo in queste condizioni, certo, qui, certo. Ma questo non lo so né io, né te, no, né certo, Antonio, non lo certo. Sa nessuno, lo sa chi sta dentro, quindi Como lì, quindi Modesto, ammesso che ci sia, Chiellini, loro lo sanno e debbono capire se anche Spalletti è un allenatore bruciato, esatto, alla Juventus,
1: esatto, esatto.
0: Se anche Spalletti è un allenatore, perché se si rendono conto che anche Spalletti è un allenatore bruciato, se ne deve andare pure lui. Perché oggi devo fare dei paragoni, se vogliamo parlare di allenatori, e lo faccio. Gasperini, e parto da lui, che io detesto. Io Gasperini lo detesto. Ma Gasperini, come te l'ha preparata Roma-Lazio?
1: Con la Fiorentina, è vero che la Fiorentina si è presentata in ciabatte,
0: non me ne frega niente,
1: però gli ha dato 3 gol dopo
0: Gasperini.
1: 20 minuti.
0: Allegri, il tanto vituperato Allegri, sì, perderà 3-0, il Milan è finito, è a pezzi. Cosa ha fatto il Milan oggi?
1: Al momento che è decisivo.
0: Ok, quindi se affondiamo l'allenatore nostro, poi esaltiamo gli altri. Quindi gli altri allenatori, Fabregas, che forse aveva la partita più facile, cosa ha fatto?
1: Lo so, però,
0: l'ha vinta. Quindi chi è che l'ha persa? L'unico allenatore che ha perso la partita è Spalletti. Perciò se la società si rende conto che anche Spalletti è bruciato, Spalletti se ne deve andare. Io non difendo più nessuno. Poi personalmente, ma
1: io lo
0: dico,
1: terrei pure io personalmente.
0: Anch'io lo terrei.
1: Però come dici tu,
0: ma io sto a Roma.
1: Può darsi pure che poi non esattamente, a meno che non gli compri 8, dico un numero, giocatori, magari dice Alessandro, poi non riesce comunque ad entrare nella testa, quindi forse è da cambiare allenatore. Ma non c'è un altro, oddio, non c'è un altro allenatore. Tu hai fatto un nome, non lo so io.
0: No, quindi stiamo ragionando per ipotesi,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Noi non siamo a Torino. Ma anche fossimo a Torino, non siamo dentro lo spogliatoio. Allora, a me, io su questo sono molto laico. Nel senso, vogliono cacciare Spalletti perché si rendono conto che ha distrutto la squadra in questa settimana.
1: Ma perché prima
0: lo
1: di Spalletti
0: facessero.
1: Era meglio la squadra?
0: Ma per amor di Dio,
1: allora,
0: ma noi abbiamo iniziato,
1: allora,
0: noi abbiamo iniziato la stagione
1: allora.
0: Con uno pseudo allenatore, Quintiliano.
1: Allora.
0: Altro errore della società che lo rinnova perché non sapeva dove sbattere la testa. Quindi, il signor Comolli, di scelte le ha sbagliate non soltanto sul mercato, ma la prima l'ha sbagliata a giugno.
1: Certo.
0: Perché quando cerchi quello che tutti oggi vorrebbero, una buona parte, che però ti usa e ti sfrutta, questo non conta, benissimo, è un professionista, e tu rimani senza allenatore, perché
1: ma
0: questo
1: non,
0: era.
1: Non sei convinto di quello che poi ha confermato, perché lui non era
0: convinto. Tu lo hai confermato,
1: quello
0: cioè come perché non sapevi dove sbattere la testa e sei partito la stagione con un allenatore che di allenatore c'ha il nome, perché Tudor può allenare le medie squadre di Serie A, forse, e nemmeno, perché alla Lazio quando se n'è andato hanno festeggiato. Ok? Gli allenatori in Italia forti sono 4 o 5, che vi piaccia o no? Certamente, se io caccio Spalletti, mi devo andare a prendere un nome.
1: Certo.
0: Non mi vado a prendere
1: una scommessa,
0: italiano.
1: È una scommessa
0: perché no, ne ho le scatole piene.
1: Esatto.
0: Ma questo non lo sappiamo né io e né te. Ripeto, se la squadra ha dato delle indicazioni in settimana che poi si sono rivelate così in campo, se ne devono andare tutti, perché io continuo a dire che l'allenatore ha le sue responsabilità, però poi in campo
1: ci vanno loro.
0: Di Gregorio, che non fa una parata, santo Dio,
1: ma soprattutto
0: non fa una parata. Noi ci lamentiamo che oggi Gatti non giocava. Gatti è entrato, dang, colpo di testa, Mandragora gol, ma va bene. Kelly, che forse è una delle poche intuizioni o sedere che ha avuto Giuntoli. Comunque 30 milioni. Bremer, che in questo momento è il fantasma di se stesso. Cambiaso, che pare, ragazzi, non lo so, che poi ha Cambiaso io. Poi magari, poi andiamo da Marco, tanto poi c'è Cavallero, magari ci allunghiamo di 10 minuti e allunghiamo la cosa. Perfetto, appunto. Però io vorrei dire a Cambiaso, tu sei quello che ci hai raccontato dopo il pareggio con il Verona che era tutto a posto, che andavamo a vincere poi le altre due.
1: Che non hai la percezione del pericolo.
0: Bene,
1: quello disse
0: bene, benissimo, benissimo. Cambiaso, via. No, perché io vi faccio la squadra, perché poi l'allenatore, la squadra. Vogliamo andare avanti? Centrocampo.
2: Lasciamo con Miles.
0: Turam che non ce la fa più. Locatelli, che è questo Locatelli, ragazzi?
2: Che gli vuoi chiedere?
0: Locatelli è questo. Gli devo chiedere di essere Modric, non lo sarà mai Locatelli. Poi andiamo avanti. Con Cesao, lo adoro, segna mai. Il Diz in questo momento è
2: tra
0: così.
2: Ginocchio, non sappiamo cosa.
0: Davanti ci abbiamo avuto Openda, David. E anche oggi fuori gioco. Ma chi aveva fatto gol? Benissimo.
2: Vlahovic.
0: Benissimo. Io non ho altro da dire. Io non ho altro da dire. Poi, poi, caro Quintiliano, e ti lascio la parola. Per arrivare quarto, questi bastavano.
2: Ma sì.
0: Ma ti dimostrano che questi, che tecnicamente sono poca roba, sono zero a livello mentale.
2: Lei, a differenza della Fiorentina, quasi stava per retrocedere, si è venuto a giocare la partita. A differenza di altre squadre che sono venute da te e tu hai pareggiato con Cagliari, col Cagliari hai perso, con il Lecce all'andata sbagliando quel rigore, ma ci metto queste partite, Sassuolo, Verona, e oggi, cioè tu dovevi essere già dentro la Champions League, invece sei arrivato alla penultima. Io lo sapevo, Alessandro, perché se arrivavi alla penultima con la Fiorentina, ancora bisognoso di punti, caro squadrone juventino, rischiavi. E domenica, no, è inutile che si
0: sperma, è finita.
2: Lo so, io l'ho scritto,
0: mettiamoci già in testa che è finita.
2: Questo è sicuro.
0: Poi, ragazzi, sto cercando anche di leggervi, siete già quasi 2000, quindi leggo un amico che dice, da provincia di Arezzo mi sembra, dice: questi ragionamenti una società la deve fare non a mente calda, ma a mente fredda. E hai ragionissima.
2: Insomma,
0: bravo. Però la società, cioè Elkan, ma Elkan non deve andare al campo, attenzione, però da Elkan a venire in giù domani mattina deve sapere se è stato Spalletti a distruggere mentalmente questa squadra, che e poi, quindi che cambiarlo
2: poi, che poi distruggere, a non migliorarla, perché anche prima erano così, quindi a non aver dato nulla, diciamo così, mentalmente. Se è stato lui, oppure se questi calciatori, non c'è speranza con questi calciatori.
0: Bravo,
2: non lo so.
0: Bravo. Io credo che la verità, come sempre, sta un po' nel gioco. Così debba vedere Gasperini e Allegri che ridono. Ma sono stati superiori a Spalletti. Il vostro tanto odiato Allegri e Gasperini oggi hanno dato una lezione a Spalletti. Oggi hanno dato una lezione a Spalletti.
2: Che poi Allegri pure alla Juve, anche nei momenti, alla fine è sempre arrivato in Champions, salvo la penalizzazione. No, è da dirlo questo.
0: Ce l'abbiamo, Marco? Vai, poi vengo anche da voi, ragazzi. Ciao Marco.
2: Marco, ciao.
3: Tocca a me?
2: Sì, vai.
3: Vabbè. Allora, io ho sentito tutto quello che avete detto fino adesso. Ci sono ancora 90 minuti. Secondo Alessandro non contano niente, io sono torinese e per me contano
0: molto. No, sul derby sì.
3: Vedremo.
2: Alessandro, scusami Marco, Alessandro che la penso come lui dice che è finita in chiave Champions, non che non conti quella partita, non conta a livello di qualificazione in Champions League, ormai sei fuori. Io credo che questo sia d'accordo anche tu, credo, a meno di miracoli.
3: Anche i miracoli possono verificarsi, per cui certamente
2: io lo spero.
3: Certamente Quintiliano, certamente l'abbiamo messo in maniera tale per cui evidentemente o ci sono i miracoli o altrimenti non ne veniamo fuori. Quindi la colpa prima di tutto è nostra, questo è fuori di dubbio, insomma, su questo sono d'accordo completamente con voi. Il fatto poi è che se andiamo ad analizzare questa partita, vi posso garantire che dopo un quarto d'ora io ho tirato fuori un urlo che non finiva più, perché mi sono reso conto che la partita dovevamo farle noi, la stava facendo la Fiorentina. Quindi voglio dire che per l'ennesima volta siamo entrati in campo timorosi, sbagliamo regolarmente la prossima partita davanti ai nostri tifosi. Poi andiamo a Lecce nel giro di un minuto, anzi no, meno di 10 secondi, siamo già in vantaggio. È questo che io non capisco, ma è una costante di tutta la stagione. Questa è una squadra inaffidabile, perché all'inizio Alessandro diceva: vediamo se Spalletti l'ha preparato. Spalletti secondo me non ha ancora capito nulla, ma non è perché non è capace a capire, è perché questa è una squadra che non riesce a farsi capire. Io sono convinto che per tutta la settimana Spalletti abbia preparato perfettamente questa partita, ma poi quando entra in campo e l'arbitro fischia all'inizio, questi si dimenticano tutto, non vedono niente. Primo. Secondo, la differenza, vogliamo proprio farla pari, la differenza sta nel tiro di un Dur come si chiama, e nel tiro di Conceição. Una parte
0: c'è un portiere
3: da una parte c'è uno che non ha l'idea di che cosa voglia dire stare in porta, perché ha un'altra volta ha fatto esattamente una parata come sul tiro col Como, come non mi ricordo il nome, ma comunque sia quello
0: col Como, con l'Inter, quante ne vuoi?
3: Esattamente, perché quella è una parata, quella è una palla che non deve entrare, anche perché lui in effetti non ha tirato poi una fucilata tale per cui eri condannato. Uno. Dall'altra parte Conceição tira e guarda caso ci mette il ginocchione De Gea, che tra l'altro quest'anno ha fatto una stagione pessima, ha preso dei gol incredibili, va bene, eppure lì c'era. Ma c'era perché? Perché sul suo palo un portiere ci deve essere, non prendere regolarmente gol sul proprio palo. E questo è l'ennesimo, questo è il primo giocatore che va non venduto, regalato. Qui ci sono delle belle squadre qui attorno, il Bra per esempio che fa Lega Pro, ci sono squadre qui dilettantistiche intorno a Torino belle, insomma si regala questo portiere, ma non deve più permettersi di entrare in campo nella porta della Juventus. Uno. Quindi chiaro, poi dopo ci sono altre cose, per esempio c'è una leggera spinta di McKennie, ma chiaramente Gosens va per le terre come se gli fosse arrivato un treno addosso, e guarda caso Massa, che non aspetta niente altro, gli annulla il gol, se no avremmo già facevamo già 1-1 mi pare appena incominciato il secondo tempo. Io non cerco scuse, ma certamente i binari sono due. Sul binario nostro ci sono punti buttati, sperperati, tutto quello che vuoi, quello che diceva Quintiliano è perfetto, e cioè noi siamo andati a buttare via i punti soprattutto in casa con tutte quelle partite che ci sono state, uno. Ma dall'altra parte, ragazzi, se non abbiamo uno squadrone contro il palazzo non c'è niente da fare, e questa è una somma per cui noi in questo momento siamo così. Mi permetto anche di dire, io Spalletti non lo cambierei perché non saprei che cosa prendere, uno, ma certamente Spalletti, permettimi Quintiliano, l'ho detto in tempi non sospetti, Spalletti è questo, e non c'è niente da fare, nel bene e nel male, rispetto a quelli che non erano allenatori. Lui ha messo in piedi una buona squadra, ha messo in piedi delle buone individualità, ha messo in piedi un po' di gioco, un po' di tattica, eccetera. Ma ai momenti topici sì, Spalletti è questo.
0: Sì, ma questo è vero. Ma infatti dicevo prima, Marco, e questo non lo sappiamo né io né te né Quintiliano né gli altri, per me Spalletti resta, però... Se lui ha devastato la squadra, ammettiamo, lo deve sapere la società. La società lo deve cacciare, eh? Sia chiaro.
3: Sì, no, ma d'accordo. Ma guarda, io sono dell'avviso che questa è una squadra che non è all'altezza. Nel senso, puoi sbagliare le partite. È chiaro che noi recriminiamo sulle partite sbagliate, ma in una stagione possono succedere. Ma quando è il momento in cui tu non puoi più permetterti, devi entrare con gli occhi pieni di sangue, devi entrare mordendo la nerva, questi sono entrati serenamente, tranquillamente.
0: Esatto. Quindi, quindi con un altro allenatore sarebbe la stessa cosa? Domanda.
3: Infatti ti dico che io tengo Spalletti. Cioè, te l'ho detto, io tengo Spalletti. Sono limiti enormi che questa squadra ha. Secondo me la Fiorentina non si aspettava un approccio della Juventus di questo genere, tant'è che guarda caso quelli un pochettino più talentuosi tipo il Mandragora della situazione eccetera, se andate a vedere l'allenatore del
0: Vanoli
3: li ha tenuti in panchina, ha buttato dentro dei combattenti, il Bassanini, questa gente qui, Bassanini, cioè ha buttato dentro gente che combattesse. Quindi si aspettava una Juventus ben diversa da quella che ha visto. Poi è chiaro che la prima volta che hai un'occasione nitida per tirare, tiri sul primo palo, portiere avversario, smanaccia e la palla va dentro, a questo punto
0: sì,
3: poi
0: ma infatti lì voglio capire Spalletti che responsabilità, forse può avere la responsabilità di non aver avuto il coraggio di rimettere Perin, ma ragazzi non è che parliamo di Buffon, parliamo di Perin. Ovviamente se tu regolarmente al primo tiro prendi un gol, io onestamente non so più che fa, cioè, è certo, chiaro che questo... avevi tutta la partita per ribaltarla, ma te ogni volta al primo tiro prendi gol.
3: Sì, ma non è Alessandro, non è questione che poi hai tutta la partita, è che al primo tiro tu non devi prendere gol, punto.
0: Lo so, ma se giochi senza un portiere, Marco, e il portiere certo, serve nel calcio.
3: E allora, certo, e allora le colpe, allora a questo punto le colpe vanno trovate un po' più in su. E guarda cosa ti dico, visto che tu giustamente li vuoi mandare via tutti, devi trovare la maniera che qualcuno convinca Elkan a vendere la società, perché guarda che il problema parte da lì. Certo. Perché chi è che gli sceglie i direttori sportivi?
0: Il signor il portiere, il signor Giuntoli, gli altri il signor Comolli.
3: Sì, e il signor Giuntoli e il signor Comolli, chi li ha scelti? Tu?
0: Purtroppo Elkan.
3: Da lì che si parte, ma da lì e poi a pioggia vengono fuori tutti i problemi. Perché comunque sia, questo è il discorso. E guarda che io onestamente posso in qualche maniera essere estremamente arrabbiato nei confronti dei miei giocatori per la pessima partita che hanno fatto, ma nei confronti del proprietario mi sento preso in giro quando dice in settimana hanno fatto così un rendezvous fra tutti, la squadra è forte, noi la rinforzeremo, ma di che cosa stai parlando? Ma vieni qui per fare che cosa? Per evitare che qualcuno ti salti addosso? Ma scusate tanto, ma tu no, queste cose non le devi dire. Io non ho mai sentito dire da nessuno della famiglia Agnelli, nessuno. Ho sempre visto la famiglia Agnelli chiedere a chi di dovere il massimo dell'impegno e soprattutto a lavorare nel silenzio e avanti in questo passo. Ma questo quando fa delle dichiarazioni è lui che destabilizza l'ambiente, è lui. Io mi assumo la responsabilità, ma è così. Ogni volta che parla c'è qualcosa che non funziona. Anche perché onestamente noi veniamo da un calcio nel quale c'erano le bandiere, oggi questi sono qui. Guardate, io sono vecchio, ma quando vedo negli spogliatoi le due squadre che entrano in campo e Fagioli che va di qui e di là a abbracciare, che Vlahovic va a abbracciare il massaggiatore, per tutte queste cose qua, e io onestamente riconosco che non capisco più nulla, non capisco più niente.
0: Hai trovato, pare che Spalletti insomma in maniera molto nervosa metto dubbi su tutti, anche su me stesso, e vabbè, vediamo se appena le trovi vai con le pagelle. Vai con le pagelle, Marco.
3: Ma guarda, con le pagelle qui è un cimitero di guerra. Perché Dorsey a Vlahovic, che come sempre insomma qualcosa ci mette di suo, Dorsey a Consensao perlomeno qualcosa muove, McKennie 6, ma poi tutto il resto di Gregorio 4, con Mahrez 4 e mezzo, l'avete visto voi in campo?
0: No, vabbè, con Mahrez va regalato, altri... Marco, guarda, con Mahrez va regalato.
3: Ma sono d'accordo con te, Bremer 6 che tutto sommato è stato ammonito, bene o male la sua l'ha fatta, anzi è stato quello che con un colpo di testa è stato più pericoloso di tutta la squadra, cioè, però poi dopo il 5 a Locatelli ci sta tutto, il 5 a Caluro ci sta tutto, Miretti per piacere non fatemelo più vedere, Thuram non ha la benché minima idea di che cosa voglia dire giocare in campo con la Juventus, insomma gli altri sono 5 e mezzo, ma Spalletti 5 tutta la vita, perché comunque sia anche qua di nuovo eternamente, visto che lui non riesce, oggi ha sbagliato la formazione, ho qualche dubbio di sì, perché onestamente nel momento in cui sai che con Mainz, guarda, piuttosto metti dentro Miretti da subito. Ma Comanes non è affidabile, Idis in questo momento tira la carretta, ma è al 30% della condizione, butta dentro poca subito. Cioè, fai capire alla squadra che tu vuoi vincere. Se no siamo sempre lì. Cioè, rimettiamo la stessa squadra, quella che ha Lecce, va bene, hanno annullato due reti, ma è anche vero che poi tutto sommato abbiamo tirato la partita 1-0 contro una squadra che sta per retrocedere o lotta per non farlo, va bene, fino al 97esimo. Cioè, forse anche lì un pochettino di responsabilità lui ce l'ha. Però,
0: va bene, Marco.
3: Però non è per lui sicuramente uno delle come dire, degli impegni più gravosi e più poco possibili di tutta la sua carriera.
0: Sono d'accordo con te.
3: Per me la colpa è la sommatoria di tutte le incapacità di tutta la squadra.
0: Sono d'accordissimo. Ciao Marco.
2: Grazie Marco, grazie.
3: Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Buon lavoro. Buona.
0: Hai trovato Spalletti?
2: No,
0: ancora no. Sentiamo intanto qualche vocale che fino a questo momento abbiamo un po' lasciato da parte gli ascoltatori. Prego.
4: Buongiorno, Radio Bianconera, Gianni da Salerno. Delusione assoluta. Male. Io non capisco perché non andiamo sulle fasce, mettiamo i palloni in mezzo e abbiamo una punta. Che ci andiamo a fare? Per farsi cross che poi sono lenti e alti. In più abbiamo non un problema in porta, secondo me noi abbiamo il portiere più scarso della nostra storia.
0: Purtroppo credo anch'io. Sinceramente Di Gregorio penso sia il portiere peggiore che la Juventus ha avuto negli ultimi 20 anni. Vedete il valore, secondo me, di un grande direttore si vede anche da queste scelte. La prima scelta di Giuntoli è stata portare Di Gregorio e cacciare Scesni,
2: soprattutto assecondare le richieste di Motta, perché gliel' ha chiesto lui.
0: Quindi voglio dire, da lì si doveva capire. Poi col senno del poi è tutto sempre molto più facile, per l'amor di Dio, però capisci chi è da Juventus e chi non è da Juventus anche nelle scelte. Certamente come lì in questo momento tutto è meno che da Juventus. Prego.
5: Ciao Salvatore da Roccarenola. Ecco, dopo anni passati a giustificare una politica di competitività e sostenibilità ridicola, perché io me ne sbatto del bilancio.
0: Salvatore, perché io non ne posso più di questi messaggi. Cosa vuol dire che te ne sbatti? Te, anch'io me ne sbatto, e se ne sbatte anche Quintiliano. Ma voi le regole le conoscete del gioco o non le conoscete? Su. Perché se non conoscete regole del gioco, andatevela a studiare. Cazzarola, è come quelli che continuano a dire siamo in conference. Ragazzi, i regolamenti vanno conosciuti. La Juve è in Europa League, punto. Cosa vuol dire me ne sbatto del regolamento? Spiegatemi cosa vuol dire me ne sbatto. Puoi dire abbiamo sbagliato a investire soldi, sono d'accordo, ma me ne sbatto del bilancio. Ragazzi, per il me ne sbatto del bilancio è stato abbattuto un consiglio di amministrazione nel 2022. Esatto. Ve lo ricordate o non ve lo ricordate? Quindi anche quando si parla qui, capisco la rabbia, capisco tutto, ma non diciamo stupidaggini, perché i soldi non sono miei, non sono di Quintiliano. Ma se c'è un regolamento di fair play finanziario, di cose che tu devi rispettare, lo devi rispettare. Che tu te ne sbatti del regolamento è come dire non posso andare a fare le rapine in banca, ma siccome ho bisogno di soldi vado a fare le rapine in banca. Ragazzi, non facciamo passare messaggi che non portano da nessuna parte. Se mi dici abbiamo sbagliato a investire soldi,
2: quello sì,
0: ti batto le mani.
2: Certo.
0: Se mi dici meglio andare in Europa League, così almeno non si butta via 50 milioni per Openda, sono d'accordo con te. Ma se si dice me ne sbatto del regolamento, è già finito il ragionamento, perché esiste un regolamento. Se no, dice, io nel calcio si gioca in 11, ma me ne sbatto si gioca in 13. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Mi dite di cosa stiamo parlando? La Juventus è un passivo di quanto, Quintiliano?
2: L'ultimo è di 59.
0: Ok,
2: però l'ha diminuito man mano, perché lo scorso anno era di 185.
0: Quindi noi possiamo sbattercene del regolamento e del bilancio?
2: No.
0: Ah, ok, benissimo. Andiamo avanti.
6: Da parte mia questa squadra non esiste più. però da parte di Angelo. Però c'è solo da fare una cosa, mi dispiace dirlo, ma uno dei primi a dover saltare è lo stesso Spalletti.
0: Salterà, ragazzi, lo mandiamo via.
2: Mandiamolo via. Se
0: ma va bene, ma a me io devo fare le battaglie per Spalletti.
2: Ma che amico,
0: ma figurati,
2: mio,
0: mandiamolo via e cambiamo un altro allenatore. Va benissimo. Certamente è un'ipotesi. Cacciamo Spalletti. Adesso riandiamo a inginocchiarci l'Antonio Conte e vediamo se questa volta ci fa l'onore. Poi voglio vedere se lui chiede i rinforzi, se rifà la stagione l'anno scorso, la Mafia l'anno scorso. Comunque va benissimo. Io, a me, se cacciano Spalletti, pensate che a me me ne venga qualcosa? A me? A me? Però, cosa abbiamo fatto noi in questi anni? Allegri, cacciamo Allegri. Motta, cacciamo Motta. Tudor, cacciamo Tudor.
2: Sei allenatore in sei
0: anni. Sarri, Spalletti, cacciamo Spalletti. Sono cambiati i risultati?
2: No. Sei allenatore in sei anni, è semplice.
0: Però va bene, però va bene. Se è il problema, ma figuriamoci se io non voglio che se ne vada. Credo che il problema non sia soltanto Spalletti. Poi in Italia e nel calcio noi siamo diventati il Palermo di Zamparini, che ogni sei mesi cambia allenatore. Noi siamo diventati il Palermo di Zamparini. Questo è un ragionamento che ci sta. Cosa serve incassare 60 milioni per poi prendere Openda? Bravo! Il problema però, ve lo dico ora perché sennò poi a giugno ricominciate. Quando partirà Bremer? Quando, se ti portano 200 milioni, parte il Diz? Non cominciamo a dire perché lo vendono. Lo vendono perché non hai quei 60 milioni che abbiamo sprecato negli anni. Che abbiamo sprecato negli anni. Ma ora mettetevi l'animo in pace, subito da stasera la Juve cederà. Anche più forti, sì,
2: per forza.
0: Anche più, perché al contrario di quello che diceva l'ascoltatore di prima, il bilancio conta, conta. Voi a casa vostra spendete più di quello che entra? Non credo, perché se no dovete andare a bussare alla Findomestic o a
2: ma dovrà cedere anche la Roma qualcuno che pure va in Champions League, perché per il discorso,
0: bravo, la Roma, cioè, deve fare comunque una cessione.
2: È così, ragazzi.
0: Poi a me non interessa, ecco, non tanto Spalletti, però se lo recuperiamo anche penso che appena
2: non
0: parlo
2: da nessuna parte, Ale, nemmeno sul sito
0: su tutto
2: di
0: mercato web, su tutto mercato web.
2: Adesso sì.
0: Ma sì, Sergio, in questo momento sto cercando di prendervi così random. Magari c'è qualcuno che vorrebbe De Zerbi. Sì, e prendiamo pure, siccome scommesse non abbiamo fatte, ma se io avessi la certezza che De Zerbi rilancia la Juve, ma io a Spalletti non carcio nel sedere che arriva direttamente dalla paperella.
2: Se la squadra soffre queste prestazioni, quello da mettere sotto analisi sono io.
0: Certo.
2: Questo è il titolo di Spalletti, adesso
0: vabbè,
2: andiamo.
0: Ma lo capisco. Ma cosa
2: è
0: abbiamo,
2: quello che stavi dicendo
0: cosa abbiamo
2: tu,
0: detto noi qui che, sì, esatto, che proprio sì, due scappati sì, di casa anziamo, esatto. Cosa abbiamo detto? Se la squadra soffre perché l'allenatore non riesce a trasmettere, è normale che l'allenatore debba andare via. Però io una domanda me la faccio, e qui ritiro un ballo anche Tudor, che stimo come giocatore ma mai come allenatore. Però soffrivano Motta, soffrivano Tudor, soffrono Spalletti. Non sarà che il problema è dei giocatori? Non sarà che il problema è anche dei giocatori?
2: Allora, gli chiedono a Spalletti, la gara della vita, se cominci così, cominci subito male, dice a un giornalista. Le cose della vita sono altre. Questo fatto che una sconfitta mandi tutta all'aria, tutto perso, tutto finito, tutti morti, è una cosa sbagliata. Poi è chiaro che il risultato sia bruttissimo. Per quella che è la mia valutazione, la crescita è stata importante. Oggi dovevamo giocare a calcio e avere un livello di personalità all'altezza dell'importanza delle gare. Per il fatto di subire questi momenti e non saper reagire senza riuscire a esprimere il livello dei giocatori, devo mettere in discussione me prima di parlare dei ragazzi. Come ho detto a loro, se io vengo al campo e la squadra offre questa prestazione, sono io quello da mettere sotto analisi. La partita sotto tanti punti di vista è stata pessima, sotto altri gli episodi non ci hanno non sono girati a favore, ci siamo ritrovati sotto senza aver subito quasi nulla, pur non iniziando bene, non abbiamo sfruttato l'atmosfera di uno stadio bellissimo. Quindi lui dice, se il problema, se questi non riescono ad andare, evidentemente il primo a mettere, dice
0: un'altra
2: lui,
0: cosa, se magari la spieghi te, Quintiliano, i campioni senza Champions e senza soldi, come arrivano l'anno prossimo?
1: Non spieghiamo agli amici. Non ci vengono, non ci vengono. Non ci vengono perché anche
0: Bernardo Silva,
1: anche
0: cosa
1: Bernardo
0: detto?
1: Silva che è a 33 anni e quindi sta andando verso la fine della carriera, è un abituato non solo a giocare alle Champions ma anche a vincere.
0: Quindi quali campioni volete?
1: Non ci sono.
0: Visto che tanto non importa arrivare a quarti, quinti, il bilancio. Bene, quali campioni vi aspettate per l'anno prossimo? Stavolta lo chiedo io a voi. Quale campione vi aspettate? Io a questo punto l'unico che posso immaginare, magari pregando, è Lewandowski, perché magari Lewandowski ha 38 anni. Bernardo Silva ti ha già detto che senza Champions, visto che a noi ci interessa il bilancio, la Champions, chi se ne frega, e io sono d'accordo sul fatto che tra essere sbattuto fuori a gironi dalla Champions e vincere Europa League, gioco per vincere l'Europa League tutta la vita, però tu ora hai due aspetti. Uno, quello del bilancio, che piaccia o non piaccia, comunque è importante. Due, ora vai a bussare campioni.
1: Ma devi vendere i tuoi, figurati se vengono gli altri. Poi un altro pezzetto, Alessandro. La partita di oggi le fa cambiare delle valutazioni sui giocatori. Le idee ce l'ho chiarissime su di me e sui calciatori. Io sto facendo di tutto per creare le condizioni mentali giuste. Evidentemente non ci sta riuscendo, ragazzi. Pensa che avrebbe avuto meno difficoltà con una punta a gennaio e ributtare dentro roba. Io dovevo riuscire a fare bene questa partita qui e anche l'altra contro il Torino per fare benissimo. Ora abbiamo fatto solo bene, anche se non siamo dentro le prime quattro.
0: Tanto saluto gli amici che stanno rientrando allo stadio. C'è Simone che ci ha mandato anche una bellissima foto con la maglia della, con la bandiera della Juve, quindi bravo. C'è questo Max da Verona che sta tornando in pullman, perciò insomma sì, Ale, bravo, non arriverà nessun campione, cioè questo ragazzi,
1: mettiamoci se no,
0: allora il ragionamento all'amico di prima: il bilancio non ce ne frega, ok, la Champions ce ne frega, ok, però vogliamo campioni. Ragazzi, diventa complicato. A meno che, ripeto, il Milan ha preso Modric 40 anni e io infatti sto dicendo Lewandowski 38, a quel punto lo prendi. Perché io alla mia Juve preferisco sempre Lewandowski a 38 anni che il ragazzino di 15 anni preso dalla periferia di Torino. Io. Però io magari mi sbaglio. Però questa è la situazione oggi. Devi ripianare un bilancio, devi attrarre i campioni, ma non sei in Champions e hai 70 milioni.
1: Aggiungo che per ripianare il bilancio devi cedere qualche big della tua squadra. Ora non sono dei fuoriclasse, ma sono dei big della Juventus, quindi devi cederlo sicuramente qualche big oltre a quelli scontati.
0: Io credo che il primo in questo momento, e non so se è un bene o un male, ma Bremer è il primo, se
1: anche
0: via.
1: Secondo me.
0: Poi, sai, non è che ce ne tantissimi vendibili.
1: Anche perché Alessandro, tra l'altro, c'è una clausola rescissoria che scade il 10 agosto. Se la Juve non gli rinnova il contratto e viene un club estero con 58 milioni, Bremer va via. A 29 anni lo cederesti Bremer a 58 milioni con due interventi chirurgici al ginocchio sinistro? Devi riflettere.
0: Sentiamo un paio di vocali, dai.
7: Io da Palermo dico, vedete che questa squadra quando c'è da vincere o c'è da fare una partita sono tutti quanti
0: hanno
7: tutti i pannolini, questi qua.
1: Allora,
7: questi sono tutti giocatori che non sono da Juventus, nessuno, anche questo Dez, nessuno è da Juventus qua.
0: No, qui sono d'accordo con te.
7: Se non ritorna Andrea Agnelli, noi non vinceremo più niente. Sì, manterremo così soltanto la categoria.
1: Però se è così in panchina possiamo metterci
0: tutti,
1: chiunque.
0: Intanto l'amico Salvatore di prima, che è un amico, dice su una cosa ha ragione, forse un ragazzino di 15 anni ha molta più dignità di questi. Guarda, ti abbraccio Salvatore, perché è proprio così. Questi la dignità non sanno nemmeno dove sta di casa e oggi l'abbiamo visto. Però devo dire anche una cosa, quelli che, visto che parliamo sempre anche della Juve, il DNA, cioè quelli che comunque un pochino più ce lo dovrebbero avere non riescono a trasmetterlo. Parlo di Locatelli, perché Locatelli non è che riesce a trasmettere, cioè noi dobbiamo con tutto il bene, a parte che secondo me Pinzoglio quelle lì le para, secondo me. Però noi dobbiamo affidarci a Pinzoglio e lo spogliatoio. Dai, Quintiliano, noi abbiamo avuto un portiere quest'anno che desse prima andarsene.
1: Sì,
0: perché a questo punto neppure lo tengo come secondo, ti dico la verità.
1: Beh, certo.
0: Però se noi il DNA juventino oggi lo custodisce Pinzoglio, cioè, è
2: ragazzi.
1: Siamo messi malissimo. Ad Azzon, Spalletti gli chiedono: sconfitta molto pesante. La sensazione è che soprattutto nel primo tempo la squadra abbia sentito la pressione. Ma quale pressione? Vabbè, però è così. È un po' quello che aleggia prima di andare a giocare queste partite. Vedi, quindi c'è il problema, perché diventa la partita della vita, quello che più o meno ha detto Sky, la partita dove tu butti via la stagione, la partita vita o morte, perché questi sono i tifosi che si danno i titoli che si danno a queste partite dalla mattina alla sera. Signore, secondo me nostra. Bisognerebbe cominciare a reagire a questo modo di metterci questa pressione. Io direi un'altra cosa, caro Luciano,
0: no.
1: Bisognerebbe cominciare a reggerla la pressione,
0: caro Luciano. Quella è buttata di fuori, perché cosa c'entra? È colpa nostra ora? Cioè, colpa della pressione? No, vuol dire che questi qui devono andare a giocare nella Lazio, con tutto il rispetto, nella Fiorentina, nel Bologna, perché hanno le palline. Se è questo, cioè, se per un quarto posto in casa con la Fiorentina non reggo la pressione, ragazzi, Luciano sta dando di testa, Luciano sta dando di testa, oh. Questa è una dichiarazione gravissima. La pressione per un quarto posto, ma dai, su, ora non scherziamo, prego Gabri.
8: Buongiorno, sono Michele Ferrara. Allora, la questione è questa: il prossimo anno bisognerà, come dite voi, vendere qualcuno di importante, ma io vorrei da voi un nome di un giocatore attuale della rosa della Juve per cui ci dobbiamo strappare i capelli se va via.
0: Secondo me nessuno a parte il Diz. Secondo me nessuno a parte il Diz, che però deve ancora crescere, deve fare però nessuno. Dopodiché, Carlo, visto che te già hai fatto i soldi, no? Lui dice Bremer 50, ok, c'è la cosa. Il Diz 100, Cambiaso 30, Di Gregorio 10, David 25, Pendal Gonzalez 25. Carlo, io ci sto, se riesci a venderli, guarda, ti abbraccio e ti pago pure in caffè. Perché è giusto, è giusto, è assolutamente
2: per prendere poi
0: questo non
2: e con
0: so.
2: Quale allenatore?
0: Andrea Torino dice: sono appena uscito allo stadio, vi posso dire di non aver mai provato così tanto schifo per questi giocatori in panchina che non puoi neanche permettere di mettere in campo perché farebbero panchina in C, camminano in campo in una partita del genere, non scherziamo, postate le maglie sotto la curva, chiedete scusa e levatevi, insomma. Sì sono d'accordo anche su questo. Ragazzi, dov'è Andrea Agnelli? Non è che Andrea Agnelli ci ha abbandonato, perché poi le cose vanno raccontate anche qui fino in fondo. Andrea Agnelli non ha abbandonato la Juventus. Andrea Agnelli era a capo di un CDA che è stato sciolto. Colpa della procura, sicuro. Colpa dei magistrati cattivi, sicuro.
1: Ma anche Alessandro, colpa
0: degli non se n'è andato lui
1: degli ultimi anni di gestione, un po' di qualche errore fatto,
0: di qualche errore ricordo fatto. Perché io la memoria, c'ho poche cose ancora che mi funzionano, tra cui la memoria, e vi ricordo che l'ultimo anno c'era Agnelli out, oltre Allegri out, perché gli contestavate il fatto che aveva fatto un contratto di 4 anni ad Allegri, tutte queste cose qua, che il suo tempo era finito. È chiaro che di fronte a questi disastri quello che non c'è è sempre il migliore, ma Andrea Agnelli non è che se n'è andato, è stato costretto ad andarsene.
1: È stato azzerato il CDA, ragazzi, e poi è stato anche dopo condannato perché c'era la questione plusvalenza.
0: Poi lì si può discutere quello che ci pare, ma Andrea Agnelli ha costruito un qualcosa di straordinario, lo rivorrei domani mattina, ma come ha costruito, ha distrutto, attenzione, ma lo rivorrei domani mattina. Se me lo riportano domani mattina io festeggio, altro che Conte, festeggio. Però mi serve un Andrea Agnelli molto più maturo, che non pensa di poter volare perché non si vola, che non, non pensi che basta Pirlo in panchina vince, perché non è così. Io voglio l'Andrea Agnelli dei primi 6 anni, non quello degli ultimi 3.
1: Esatto.
0: Ma
1: esatto.
0: Lo sa anche lui. Certo. Lo sa anche lui. Dai, altri 3 vocali, poi facciamo una chiosa finale e arriva Cavallero.
9: Guardate Spalletti che ha fatto miracoli con quelle 4 scarpe che sono in campo. Il problema non è Spalletti, il problema è che il terzo allenatore che va in durante l'anno cosa doveva fare? Ha fatto i miracoli, i giocatori che sono scarsi, non riusciamo a fare un cazzo di tiro in porta. Scusate se ho detto cazzo, però
2: no, l'ha ripetuta.
9: Dai, sempre con l'allenatore, ma sui giocatori che sono scarsi, è ovvio ed evidente.
0: Sì, sì, io
1: sì, no, no, ma questo sì. Poi, però, siccome ci accusano di essere innamorati di Spalletti, no, noi in maniera molto, molto onesta, come sempre, come accadeva con Allegri, mettiamo sotto accusa anche Spalletti.
0: Spalletti
1: e io sono il primo.
0: Dico soltanto: Spalletti non ha fatto miracoli. Questo lo devo dire, e io lo terrei, però non ha fatto miracoli perché pareggiare in casa col Verona e perdere con la Fiorentina, dai, l'allenatore non ha fatto miracoli.
1: Esatto.
0: Anzi. Poi ha risollevato una squadra, ma meglio di Tudor lo avrebbe fatto chiunque. Ma miracoli no, miracoli non l'ha fatti, perché noi perdiamo la Champions in casa col Verona e con la Fiorentina.
1: E forse in questi momenti, perché soprattutto con le piccole, Alessandro, abbiamo perso. Forse in alcuni momenti bisogna metterci qualcosa in più proprio lui che non ha fatto.
0: Sì,
1: evidentemente.
0: Sì, sì, sì, correttissimo. Vai, Gabri.
10: Ragazzi, Rino da Roma, sempre tifosissimo bianco e nero, nel bene e nel male. Non vi arrabbiate, Quintiliano, non vi arrabbiate. Oggi è una giornata veramente incredibile. Non avrei mai pensato, immaginato minimamente che potesse andare a finire in questo modo, però è successo. Niente, condannare qualcuno, tutti, oggi sarebbe troppo facile metterli lì, alla gogna, a partire dalla testa, a finire i piedi. Per me niente, per me bisogna salvare quello che di buono c'è e ripartire da quello.
0: Sì, io sono si cambiano i giocatori? Vero, bisogna cambiare giocatori, questo io sono stato d'accordo su quello che state scrivendo adesso. Secondo me bisogna guardate, a volte no, quando prendi una porta in faccia hai due soluzioni: o quella porta in faccia ti deprime totalmente e allora
1: e ti mette
0: una
1: KO in modo irreversibile, oppure
0: altrimenti
1: e reagisci o no.
0: Esatto. Io però ecco qui bilanci o non bilanci, io qui però pretendo dalla proprietà, e qui do ragione all'amico Salvatore di prima, il bilancio lo devi controllare, lo devi guardare, però poi la proprietà si deve far carico. Una volta Matteo disse, nostro Matteo, se non ci andiamo deve essere Elkan a regalare la Champions alla Juve. La regala come? Con quei soldi che ti vengono a mancare? E quindi tappi bilancio e tappi cose, e poi devi mettere per forza in piedi un progetto appetibile per provare a portare, chiaro, non Bernardo Silva che viene più, però qualcuno che dice: oh, guarda, io sono la Juventus, e questo lo fai anche con allenatori, progetti, giocatori.
1: È stato quantomeno onesto, ha detto si fa sempre riferimento a questa pressione mentale che ci mette un po' in prigione, qualcuno sa reagire, qualcuno ha il carattere, qualcun altro no, ma io sono qui ad aiutarle a fare questo, e se oggi la squadra non reagisce da un punto di vista mentale sono il primo colpevole, devo analizzare prima di tutto me stesso e poi vado ad analizzare i calciatori. Ho ripetuto lo stesso concetto ampliandolo un po'.
0: Conoscendo un po' Spalletti, lui si mette in discussione ora. Quindi non è detto che...
1: Ma tu pensi veramente che... Aspetta, ti faccio una domanda. Ti faccio una domanda. Sarebbe più lui a rifletterci, non la Juve.
0: Lui. Okay. Beh, te lo conosci meglio
1: sì,
0: di me, Spalletti, Quintiliano.
1: Questo è possibile, però... Mamma mia.
0: Io credo che Spalletti in questo momento... Detto che c'è un derby da giocare, ma con chi? Con questi? Questi rischiano di fare la fine della Lazio che ha fatto oggi con la Roma. Però... dice non è mai finita finché è finita. Per me è finita stasera, proprio finita.
1: Ma dai.
0: Per me da domani qui a Radio Bianconera si parla di futuro, non di Juventus di Torino-Juventus, che poi è un derby, che poi so cosa vuol dire. Il derby si gioca, il derby si vince o non si gioca, però dobbiamo anche guardarci negli occhi e dire che da domani si deve cominciare. Io credo una cosa, che Spalletti, che ha una certa età, portate benissimo, ma una certa età, la carriera l'ha fatta, ma secondo te con l'Europa League, quindi con investimenti minori e magari il rischio di dover risoffrire un'altra volta, lui non è in grado di dare dimissioni? Ma figurati,
1: quantomeno di riflettere.
0: Qui ripeto, Io sogno di vincere l'Europa League, è uno dei miei sogni, però poi la devi vincere, cioè devi costruire comunque una squadra che ti possa permettere di vincere, perché poi cominci a giocare il giovedì, vai a giocare in Kazakistan, vai a giocare in Uzbekistan,
1: e comunque in finale c'è la quarta classificata della Premier, che sicuramente è più forte quasi della, però, delle prime, però te la puoi giocare,
0: cioè,
1: vabbè.
0: Oggi io fossi Spalletti con tutte le responsabilità che mi sento addosso e che ho, perché non ha fatto miracoli Spalletti, è però una squadra che possa intanto gestire il doppio impegno giovedì, domenica, lunedì, che sappiamo essere complicato, ma che mi garantisca intanto come di i primi turni di Europa League giocarle con le seconde linee e andare avanti e mettere i titolari dai quarti di finale in poi, vincere il girone, arrivare fra le prime otto, saltare playoff e poi ci penso dopo. Ma questo vuol dire comunque una rosa di 20 giocatori intercambiabili la devi fare, perché se te vai in Kazakistan e bisogna tu ci vada, e poi lunedì, e poi lunedì c'hai, che ne so, il Napoli, perché tanto butti Buzio, come si chiama, ti fa il calendario apposta, e tu devi avere le forze per andare a non far figurette in Kazakistan, ma poi giocarti lunedì la partita con Napoli. Quindi bisogna fare un po' di ragionamenti. Da domani, Spalletti, te la senti? Sì. No, se non se la sente, dimissioni, ciao. Cioè, io sono molto cinico ormai. Quindi...
1: Vabbè, è chiaro, ma l'importante è la Juventus. Io difendo Spalletti, nel senso che a me piace, però poi se bisogna criticarlo, si critica. Lo facciamo con Allegri, ti ricordi?
0: Ma ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Cioè, sulla pressione, oggi Allegri batte Spalletti 10-0. Perché chi ci va più pressione? Allegri con il Milan totalmente devastato, che ha perso in casa anche l'ultima partita, o noi che venivamo dalla vittoria di Lecce,
1: eravamo in casa contro la Fiorentina, terzo in classifica,
0: chi c'era più pressioni? Quindi questo è il campanello di allarme che mi si apre stasera, e chiudo e vado da Luca Cavallero, gli chiedo scusa. Questo è il campanello d'allarme, perché ogni volta che la Juventus con Spalletti, tutto non lo prendo in considerazione, con Spalletti ha dovuto alzare anche l'asticella della pressione, tu hai fatto
1: flop. Parliamo di partite contro le piccole, Alessandro.
0: Bravo!
1: No, perché anzi, negli scontri diretti è andato anche meglio. È ancora più grave,
0: forse. È questo il problema. Allora, la riflessione che faccio e che farò da domani, perché, ripeto, è chiusa per me. Spalletti che non ha fatto miracoli. Ma, ragazzi, col Verona hai toppato. Con la Fiorentina hai toppato. Col Sassuolo hai toppato, cioè le partite da vincere non ne hai vinta una, hai vinta a Lecce, sì, perfetto, bene, una su tre, cavolo.
1: Però all'andata con il Lecce non hai vinto e hai perso a Cagliari.
0: Noi abbiamo perso le partite con le piccole, che hanno permesso
1: all'Inter di vincere lo scudetto, ragazzi.
0: Ultimo vocale e poi ci salutiamo.
11: Ci siamo talmente abituati alla normalità che ci vediamo fenomeni
1: forse,
11: e giocatori imprescindibili, Yıldız e Brenner. Cacciateli subito.
1: E gli altri? Allora, gli altri non dovrebbero rientrare per niente domani, dopodomani, però vabbè, per carità.
0: 4:15 possiamo chiudere, ma tanto arriva adesso... Cavallero, fammi battere le mani a quel signore di là che oggi ha retto tutto
1: gli ha portato la maglietta che sono un Champions League
0: dall'altro. Bella, grazie a Gabriele Latini. Adesso la linea va a Torino,
1: sentiamo domani. Per una settimana che la prevedo, mamma mia,
0: la settimana di fuoco. Grazie ragazzi,
1: grazie a tutti, ciao.
0: Un abbraccio a tutti voi lì a Torino.
12: Colpo di tacco.
13: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
14: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
15: Radio Bianconera
14: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
15: Volevo cominciare subito con un ragionamento, perché secondo me questa è la fase in cui i ragionamenti vanno fatti. Ma come mai a un certo punto, complice l'infortunio, per carità, perché ha avuto un infortunio, quindi togliamo Perin e rimettiamo Di Gregorio, ci facciamo abbaiare dal rigore parato contro il Genoa, che è un raggio di sole, ci facciamo abbaiare...

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
5: Volevo cominciare subito con un ragionamento, perché secondo me questa è la fase in cui i ragionamenti vanno fatti. Ma come mai a un certo punto, complice l'infortunio, per carità, perché ha avuto un infortunio, quindi togliamo Perin e rimettiamo Di Gregorio, ci facciamo abbaiare dal rigore parato contro il Genoa, che è un raggio di sole, ci facciamo abbaiare da quello, Di Gregorio non è un portiere da Juventus, e questo pesa nell'ambito di un campionato, perché se non andremo in Champions League, non ci andiamo per la partita di oggi che è stato un disastro, ma ci andiamo per il fatto che due partite su due non abbiamo battuto il Verona, due partite su due non abbiamo battuto il Como, perché comunque per blasone noi il Como lo dobbiamo battere, abbiamo perso punti contro il Lecce, abbiamo perso punti contro il Cagliari, non abbiamo battuto su due confronti di due, su due la Fiorentina. Questi sono i ragionamenti da fare, questa è la cosa vergognosa, e il problema sta alla base, perché adesso io sento tante critiche a Spalletti, ma Spalletti non va bene, ma dobbiamo invocare le dimissioni di Spalletti, non è stato giusto rinnovare Spalletti prima di aver raggiunto l'obiettivo che era la Champions, quando alla fine il tuo errore è stato a monte. Quest'anno hai sbagliato completamente a impostare la stagione, perché tu ti sei fatto mettere spalle al muro da Tudor lo scorso anno. Tudor che lo scorso anno ha fatto un lavoro straordinario, perché ci ha portato in Champions, per carità, però non dovevi tenere Tudor. Hai cominciato il campionato in maniera disastrosa, in cui per un mese non hai vinto, e tutto questo ha pesato. Io mi mangio le mani, perché avrei voluto vedere una stagione. Spalletti ha fatto i suoi errori. Ne ho citato uno, per esempio, quello di rimettere Di Gregorio d'Amblé e di non confermare in pianta stabile Perin. Quindi Spalletti ha fatto degli errori. Ma l'errore principale è stato non prendere Spalletti allenatore l'anno scorso, quando lui era stato esonerato dalla nazionale, e confermare Tudor. Perché voglio vedermelo un mercato tutto quanto impostato da Spalletti, voglio vedermela una rosa tutta quanta scelta da Spalletti, voglio vedermela una Juve che comincia una preparazione con Spalletti. Questo è il punto. Spalletti è l'unica certezza dalla quale ripartire, l'unica assoluta, non la metto in dubbio, è l'unica certezza assoluta dalla quale ripartire. Non andremo in Champions, sediamoci a tavolino, cerchiamo di fare un mercato all'insegna dell'austerità, perché tanto l'hanno detto anche Alessandro Quintiliano, Bernardo Silva se non si va in Champions non viene, tanto per intenderci, per citarne uno, tanti giocatori di blasone internazionale non li vai a prendere. Ti devi sedere a tavolino, pianificare un mercato coinvolgendo l'allenatore. Perché a me fa paura Spalletti dopo Lecce, che dice il mercato lo fanno altri, in riferimento alla domanda sull'attaccante fisico. Mi fa paura quando dice il mercato lo fanno altri, il mercato lo fa la società, lo sto parafrasando, non lo faccio io. A me preoccupano certe dichiarazioni, portate pazienza. Spalletti va coinvolto in tutto e per tutto. Questa è l'ennesima stagione fallimentare, l'ennesima stagione che fa schifo, perché non metti neanche un trofeo in bacheca, mentre due anni fa, quando abbiamo messo la Coppa Italia in bacheca, stagione fallimentare, tutta colpa d'Allegri. Ma chiudiamo questa parentesi, sono due anni che non mettiamo un trofeo in bacheca, perché per me la Juventus deve mettere trofei in bacheca, ennesima stagione fallimentare, la prossima tu la devi programmare per ritornare in alto con Spalletti in panchina. Quindi certi giocatori fuori a gambe levate, senza pensarci tanto, fuori, basta debiti di riconoscenza, basta ideologie, certi giocatori se ne devono andare, e va ascoltato al 100% Spalletti, non gli algoritmi, non i numeri, non le statistiche,

0: Questo, le statischine, ho coniato anche questo termine, questo va fatto. Quindi 340 54 25 324, nel frattempo c'è Spalletti in conferenza stampa, andremo ad ascoltare anche qualche estratto. Vi voglio chiedere, da quali giocatori ripartireste la prossima stagione? E vi anticipo anche che se alla fine sarà Europa League o Conference League, quello che sarà, è un disastro epocale, perché tu non puoi partire con un nuovo allenatore, perché Spalletti comincerà dall'inizio pragmaticamente con la Juventus, quindi con un nuovo allenatore che sceglierà i giocatori, un nuovo progetto ex novo, giocando di giovedì sera. Questo non può assolutamente capitare, perché ti toglie energie fisiche, mentali. Cioè l'Europa League è uno scempio, è un cappio al collo, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista dell'energia. Giochi il giovedì e poi giochi praticamente sempre o la domenica o il lunedì, e sarà un caos totale l'Europa League. Comunque vi leggo perché siete veramente tantissimi. 340 54 25 324. Fatemi un sacco di vocali radiofonicamente esprimibili. Chi deve restare? Chi se ne deve andare? Chi deve restare? Chi se ne deve andare? Che cosa dobbiamo fare? Soluzioni. Io una soluzione ce l'ho. Ci si siede, ripeto, a tavolino con Spalletti e si decide chi resta, chi va via, si pianifica il mercato. Se Europa League sarà, si cercherà di ottimizzare dal punto di vista dei costi quello che sarà tutto quanto al mercato. Però fuori certi giocatori che hanno rotto i Cabasisi, fuori Di Gregorio, fuori Bremer, 50 milioni per Bremer, clausola rescissoria, via, fuori Bremer, fuori Koopmeiners, basta, facciamo minusvalenza, chi se ne frega, fuori Koopmeiners, fuori Conceição, inconcludente sopravvalutato, fuori Conceição, fuori Davide. Sapete qual è la mia unica certezza? Adesso vi arrabbierete con me, per me Vlahovic deve restare alla Juventus e deve rinnovare il contratto. Io all'attuale Dusan Vlahovic non ci rinuncio, perché comunque avessimo, facile dirlo nei momenti positivi, io lo dico in un momento estremamente negativo, avessimo avuto Vlahovic a disposizione da quando è arrivato Spalletti, per tutto il periodo avremmo lottato per lo scudetto. Lo dico oggi, dopo una debacle clamorosa con la Fiorentina. Lo dico oggi, con Vlahovic, al quale hanno annullato un gol vergognoso, tra l'altro, con Vlahovic avremmo lottato per lo scudetto. Vi leggo. Ennesima umiliazione, sì, poi andremo anche ad ascoltare Spalletti, leggo solo questo messaggio. Ennesima umiliazione, l'ho perso perché, eccolo qua, non se ne può davvero più, oggi non me la sento di giustificare nessuno, non chiedo l'esonero dall'allenatore ma non lo escludo dalla pessima partita di oggi. Ciao Luca, Spalletti va ascoltato, per quanto mi riguarda va mandato a pescare insieme a chi c'era in campo oggi, uno dei peggiori allenatori mai visti alla Juventus, un disastro epocale. Io non sono d'accordo perché secondo me è l'unica certezza che tu hai, Spalletti, e ha preso veramente la Juve in una situazione drammatica. E con una rosa non scelta da lui, in cui purtroppo, perché la Juventus attuale, diciamo le cose come stanno, lo dico anche a chi mi critica, che mi dice che non capisco niente di calcio, liberissimi di dirlo, cioè diciamo le cose come stanno, la Juve attuale dal punto di vista del valore dei singoli giocatori, tolto Yıldız, mi dite chi è che ha spessore internazionale, tolto Yıldız, proprio dal punto di vista del prendere giocatori e collocarli nei top club. Solo Yıldız potrebbe essere titolare in qualche top club. Forse Kalulu. Altri non ce ne sono. Non siamo una rosa di spessore internazionale. Abbiamo ciccato completamente il mercato estivo. Abbiamo aspettato fino a fine agosto per l'attaccante. Ma tanto Colomboani arriva, c'è l'intesa col PSG. Siamo arrivati al 31 agosto con un nulla di fatto. E ci siamo presi Openda e abbiamo preso Zegrova il primo di settembre. That's it, ragazzi. Questo è quanto. Spalletti in conferenza stampa, grazie all'ausilio di Manuel Moroni. Andiamo ad ascoltare le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa. Sentiamo che dice il mister.
1: Perché sono state più d'una le cose, anche se questo fatto che vorrebbe alludere lei di non saper gestire, di non essere rimasti lucidi e di dare continuità a quello che è stato un po' tutto il campionato in un momento determinante come questo, è la cosa che viene messa in risalto. Cioè, poca valutazione, poca testa che ragiona, poca testa che sa considerare, poca testa che sa rimanere lucida dentro gli episodi di scorrimento della partita. Poca roba per quello che è l'importanza del risultato, ecco.
0: Queste le parole, un estratto delle parole in conferenza stampa durante appunto il post partita di Juventus-Fiorentina. Spalletti ha sostanzialmente detto alle TV, parafrasandolo, ha detto che il gioco espresso ha portato per forza di cose la Juventus a lottare per la Champions, e inoltre ha anche aggiunto che gli episodi non hanno giocato a favore. Io non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, perché la Fiorentina ha meritato di vincere questa partita, ma il gol di Vlahovic annullato vergognoso, così come a Lecce il secondo gol che segniamo, quello di Kalulu, non era da annullare. Cioè, secondo me ci sono anche delle anomalie dal punto di vista arbitrale da tenere in considerazione. Allora, siccome questo non è il club privato di Luca Cavallero, è Radio Bianconera e siete importanti voi con la vostra voce, 340 54 25 324 le vostre soluzioni. Perché di fronte ai problemi possiamo essere tutti bravi a criticare, ma dobbiamo trovare delle soluzioni. Io l'ho detto, fuori quelli che Non devono più stare con noi, quindi proprio tutti fuori. Mi dite Locatelli? Per me Locatelli invece deve restare. Io non ce l'ho con Locatelli. Per me Locatelli è un punto fermo nell'attuale Juventus. E lo dico prendendomi tutte le responsabilità del caso, a costo di prendermi insulti. Secondo me Locatelli non è la nota negativa di questa stagione. La nota negativa sono quelli che ho detto. Quindi soluzioni, pragmaticamente. Io l'ho detto, tabula rasa, ascoltare l'allenatore e fare il mercato sulla base di quello che dice l'allenatore. Altrimenti fai lo stesso errore che hai fatto lo scorso anno con Tudor. Perché Tudor non ha avuto voce in capitolo sul mercato e i risultati li abbiamo visti. E purtroppo paghiamo quel mese disastroso con Tudor. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
2: Lo ripeto di nuovo, lo ripeterò sino a che vivrò. Centrocampo, McKennie, Locatelli, non andremo mai da nessuna parte. Locatelli, McKennie a centrocampo, non andremo mai da nessuna parte. Sono giocatori da metà classifica, è da anni che lo dico, è da anni. Nessuno, e rinnovano sempre i contratti queste persone. Questi non sono dei Juve, forse Juve fino alla fine.
0: Beh, amico mio, se ti metti a criticare anche McKennie, è vero che ha fatto una pessima partita oggi, però McKennie ha fatto una stagione strepitosa. Ed è stato anche revitalizzato da Spalletti, perché comunque McKennie ha avuto un exploit con Spalletti. Kalulu, ve lo ricordate con Tudor quando giocava tutta fascia che lo criticavamo? Kalulu è esploso con Spalletti, Kelly è esploso con Spalletti, Yıldız ha fatto vedere le cose migliori con Spalletti. David, per un certo periodo, e parlo di gennaio, di quando lui fa la doppietta al Sassuolo, rinvigorisce grazie a Spalletti. Miretti, per un certo periodo, ha fatto bene grazie a Spalletti. Adesso non andiamo a prendercela con l'allenatore perché abbiamo perso, siamo tutti nervosi. Spalletti è una certezza assoluta, è un allenatore di blasone e la Juventus è fortunata ad avere in panchina un allenatore come Spalletti. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel, poi riandiamo in conferenza stampa.
3: Buonasera, Pietro da Pavia. Il primo a dover andare via è il signor Spalletti, perché ha fallito l'obiettivo che gli era stato dato quando è subentrato a Tudor, e ha fallito con le piccole squadre, quindi non è un allenatore in grado di guidare la Juventus.
0: Non la penso così, anzi ad avercene allenatori come Spalletti. Sentiamo, andiamo in conferenza stampa, andiamo all'Allianz Stadium da Spalletti in conferenza.
1: Allora, dovremmo andare in ritiro punitivo per... Ma perché ci vuoi mandare in ritiro? Ma io non vedo... Io vedo come oggi dei ragazzi che sono distrutti per questa per questo... Il ritiro... è quello della prigione mentale che loro si sono determinati da un punto di vista professionale, dopo questo risultato qui. Quello è il peggior ritiro che ci possa essere, ma non si va a fare, non si va a far niente. Noi dobbiamo, proprio come punto di vista di impostazione, io dico, perché bisogna togliere tutto questo che ci vogliono far sembrare di una partita di calcio.
0: Allora, io non sono d'accordo sulla questione del ritiro. Secondo me, visto che mi venite a dire tu difendi Spalletti, sei ubriaco, non capisci niente di calcio, via Spalletti, tutta colpa di Spalletti. Io, quando non condivido delle scelte di Spalletti, lo dico. Secondo me non andare in ritiro era una scelta sbagliata, ma ve lo dicevo anche qui a Domenica Sport. Quando vincevamo le partite, in ritiro non ci andavamo. Secondo me la sera prima della partita tu devi andare in ritiro. Non è che il giorno stesso prendi l'aereo, vai a giocare, o prima di partite delicate come quella di oggi non vai in ritiro. Secondo me ritiro bisogna sempre andarci, punto e basta. Questo è quello che penso in generale sulla gestione, è una questione di gestione. Allora, 340 54 25 34, disegnatemi la formazione della Juventus dell'anno prossimo. Con quale formazione secondo voi dobbiamo partire con un nuovo progetto? Visto che questa è l'ennesima stagione fallimentare, dobbiamo pensare a soluzioni concrete per quanto riguarda il nuovo corso. Il nuovo corso con Spalletti in panchina, può non piacervi, ma ci sarà Spalletti in panchina. Sapete qual è un'altra cosa che rimprovero a Spalletti? Rimprovero la sconfitta con l'Atalanta in Coppa Italia, perché tu dovevi puntare ad arrivare fino in fondo in Coppa Italia e vincere la Coppa Italia. La Coppa Italia era la tua Champions League. E secondo me hai mandato al Menga la Coppa Italia quando era un trofeo che, se mettevi in bacheca, la stagione era positiva. Allora, leggo al volo due messaggi, poi ascoltiamo un po' di vocali perché siete veramente tantissimi, mi fa piacere. Caro Luca, Locatelli è l'ultimo dei problemi, però consapevoli che Locatelli è nulla di più di quello che può. Questo è Luca da Genova, secondo me Locatelli ha fatto una stagione strepitosa. Una stagione strepitosa. Poi diverso è il discorso, cioè diverso è il discorso se mi venite a dire Hjulmand sarebbe stato meglio di Locatelli, e grazie a sta ceppa, ragazzi, ovvio che sarebbe stato meglio. Hjulmand non è arrivato, è restato Locatelli, e secondo me Locatelli, da quando c'è stato Spalletti, ha fatto anche bene, perché comunque non è che è una partita, dobbiamo circoscrivere tutta una partita. Oggi non ha fatto bene, ma in generale secondo me Locatelli ha fatto vedere cose positive con Spalletti. Non me ne dimentico soltanto perché abbiamo perso contro la Fiorentina. Più che altro il discorso, visto che fate tanto i leoni contro Locatelli, perché non vi sento con lo stesso tenore su Kop Meiners? Perché Kop Meiners diamo per scontato che non sia un giocatore da Juventus e non ne parliamo manco più, ma è un problema concreto. Kop Meiners non ha fatto una prestazione positiva, salvo quella di Istanbul con il Galatasaray sotto la gestione Spalletti. Con Thiago Motta, quando è arrivato, ha fatto acqua da tutte le parti. Con Tudor non ne parliamo. E Kop Meiners non è un giocatore da Juventus, è quello il problema. Il problema è Kop Meiners, non Locatelli. Dai, entriamo in questa logica. Allora, ma se tutte quante finiscono a 71 punti, chi finisce in Champions? Si vanno a guardare gli scontri diretti, amico mio Riccardo. Vuoi soluzioni? La vendita della società da parte di un perdente a cui non importa nulla, e non parlatemi dei soldi che ha messo. Elkan ha messo tanti soldi per la Juventus, anche quando abbiamo fatto il decennio vincente, anche quando abbiamo fatto i 9 anni di scudetti consecutivi. Per cui lo dico anche in una situazione estremamente delicata, perché abbiamo perso contro la Fiorentina, perché la corsa Champions è compromessa. Grazie a John Elkan, ma proprio grazie a caratteri cubitali. Grazie ad Elkan, perché secondo me Elkan è un ottimo proprietario della Juventus. Poi, per il presidente, e poi andiamo un attimo in pausa, per quanto riguarda il presidente, io penso che Andrea Agnelli sia stato il miglior presidente della storia della Juventus, e penso che alla Juventus manchi un presidente di quello spessore. Ma la proprietà Exor c'è sempre stata, anche quando vincevamo i 9 scudetti consecutivi. Per cui chapeau e grazie a John Elkan. Non voglio pensarci nemmeno, tanto non è una notizia fondata, a parte che non è una notizia fondata, ma eventuali cessioni della società da parte della proprietà non sono nemmeno sul tavolo. 15:30, Manuel, vengo da te.
4: Domenica Sport. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, tutto in 180 minuti, anzi 90, perché per la matematica certezza del proprio piazzamento ad alcune squadre potrebbe bastare il match di oggi. Dalle 12 in campo 5 sfide per la volata Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte con una vittoria in casa di Hulman è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare. Alle 18 altra sfida di altezze europee. Atalanta e Bologna si affrontano a Bergamo. Alla Dea basta un punto per prendersi la Conference League. Alle 20.45 è il momento della lotta a salvezza con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. E tra chi lotta per guadagnarsi l'Europa e chi per restare in Serie A, c'è chi come l'Inter dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare il double. Lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. A San Siro alle 15 i nerazzurri sfidano il già retrocesso Verona, ma quella di oggi sarà solo una domenica di festa per il popolo nerazzurro. Da San Siro al Duomo una non stop iniziata all'ora di pranzo che si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro. La Premier League, Javi Alonso, il nuovo allenatore del Chelsea. Lo spagnolo torna in panchina dopo la separazione dal Real Madrid arrivata lo scorso gennaio. Ad annunciarlo è stato sul proprio profilo X lo stesso club, che ha fretta di dimenticare questo disastroso 2025-2026 e pensare alla prossima stagione. Per Alonso contratto quadriennale inizierà il 1 luglio 2026. E siamo al tennis, prima la coppia Bolelli-Vavassori, poi Jannik Sinner. È tutto pronto al Foro Italico di Roma per le due finali azzurre. Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno i primi a scendere in campo alle 14, di fronte ai numeri 2 del seeding Granollers-Zeballos. In palio il titolo di doppio degli internazionali d'Italia. In caso di successo sarebbero i primi doppisti italiani nella storia a trionfare nel torneo di casa. Alle 17 spazio sul centrale al numero 1 del mondo. Tra Jannik Sinner e la storia è rimasto solamente un ostacolo. Nella finale del Foro il campione altoatesino proverà a diventare il primo italiano a conquistare il titolo di singolare maschile dell'Open d'Italia dopo la vittoria di Adriano Panatta nel 1976, ben 50 anni fa. Per riuscirci dovrà battere il norvegese Casper Ruud. La MotoGP, pilota in pista dalle 14 per il Gran Premio di Catalogna a Barcellona, si riparte dalla vittoria di Alex Marquez nella sprint di ieri. Pedro Acosta in pole precede Morbidelli, Bezzecchi parte dodicesimo appena davanti a Bagnaia. Ciclismo dopo i muri marchigiani, un'altra tappa dura al Giro d'Italia, prima del giorno di riposo previsto domani. È la nona tappa da Cervia a Corno alle Scale, 184 km con la salita finale che metterà ancora alla prova le gambe dei corridori e dei big di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Possibile lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino emiliano con brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, generalmente tra 19 e 23 gradi. Al centro, nubi sparse al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Variabilità pomeridiana sui rilievi toscani. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud, nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Possibili temporanei addensamenti su Campania ed Alta Puglia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 18 e 22 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Domenica Sport.

0: L'unica che conta, vi leggo perché siete veramente tantissimi, 340 54 25 324. Allora, mandate vocali in cui mi dite le vostre soluzioni. Mi dite proprio tutte le soluzioni in vista dell'anno prossimo, perché comunque l'anno prossimo, ragazzi, volente o nolente, dobbiamo tornare a portare trofei in bacheca. Io dico la mia soluzione per l'anno prossimo. Allora, lasciare perdere l'Europa League, se arriveremo in Europa League, perché l'Europa League è una competizione assolutamente inutile che ti toglie soltanto energie. Tornare a lottare per lo scudetto e vincere la Coppa Italia. Per step dobbiamo farlo, perché purtroppo senza Champions League scordiamoci i giocatori di blasone internazionale. Punto. Allora, leggiamo. A me hanno colpito le parole di Spalletti ad Azon dopo la partita, perché lui l'ha detto proprio chiaro, è andato dritto al punto. Ha detto: la pressione mentale ci mette un po' in prigione. Qualcuno ha il carattere, qualcuno non sa reagire. E se non succede, sono io il primo colpevole. In poche parole, ha detto, ha proprio fatto una distinzione. Ci sono giocatori che sotto pressione, quindi ci sono giocatori da Juventus che sotto pressione mentale riescono a rendere, e ci sono giocatori che nella pressione, che comunque è la componente che se giochi in una top squadra ti deve esaltare, ci sono giocatori che invece vanno in palla più totale, ed è questo un problema. Dobbiamo proprio ricostruire completamente la rosa, resettare e ripartire, stop. È l'unica soluzione che possiamo avere in mano, Quindi via certi giocatori, via Bremer, via Di Gregorio. Bremer incasseresti anche 50 milioni, comunque via completamente, perché da quando si è infortunato al crociato non è più lui, e sta andando incontro a un inesorabile declino, questo va detto. Per quanto riguarda il centrocampo, io invece confermerei Locatelli, darei eventualmente via Thuram in caso ci fosse un'offerta buona, assolutamente fuori Kop Meiners, assolutamente fuori Cambiaso per quanto mi riguarda. E poi penso anche che per quanto riguarda l'attacco tu debba trovare una soluzione definitiva. La soluzione definitiva secondo me ti porta, perché tanto dal punto di vista del mercato non potrai fare un bel niente, dal punto di vista del mercato se non arrivi in Champions non fai niente, e va detto. Io confermerei Vlahovic, via Openda, e confermerei anche David, perché comunque devi far legna anche con certi elementi che hai. Però giocatori che non sanno reggere la pressione mentale, come ha detto Spalletti, non vanno assolutamente tenuti. Allora, vi leggo perché siete veramente tantissimi, devo riaggiornare la messaggistica perché voglio dare spazio a tutti quanti voi. Voglio assolutamente darvi spazio, voglio assolutamente sentire la vostra voce, fate anche fioccare un sacco di vocali. Allora, mi dite sull'Europa League, me lo dice Ernesto, ma schifala l'Europa League, sono anni che si fa ridere in Europa, io devo sentire di lasciar perdere l'Europa League. Secondo me l'Europa League ti toglie solo energie fisiche e mentali, e il tuo obiettivo deve essere tornare a lottare per lo scudetto. Sono proprio netto e diretto sotto questo punto di vista. Mi sanguinano l'orecchio per quello che ho appena sentito, la Juve è malata e John Elkann è il suo cancro, così addirittura Ernesto ti esprimi. Innanzitutto bisogna esprimersi in termini radiofonicamente esprimibili, e poi io dico grazie a John Elkann perché ha sempre investito sulla Juventus e secondo me è un proprietario straordinario. Io non do colpa a John Elkann. Se mi dite Comolli ha delle colpe, vi dico di sì. Modesto ha delle colpe, vi dico di sì. Io della nostra dirigenza salvo solo Chiellini. Tutto il resto veramente mi lascia interdetto. John Elkann secondo me quello che deve fare, cioè mettere i soldi, l'ha sempre fatto. Sono stati altri che hanno sbagliato gli acquisti. Io non me la prendo con John Elkann, anche perché era al vertice di Exor anche quando facevamo i 9 scudetti consecutivi. Non ce lo dimentichiamo. Poi, visto che forse faremo l'Europa League, che comunque non è detto, bisogna vedere un po' come si mischiano le carte, dobbiamo vedere come mescoliamo le carte, perché non è detto che l'Europa League è certa. Comunque, visto che faremo l'Europa League, questa potrebbe far fare una bella stagione. Meretto, Daffara, Kelly, Kalulu, Muaremovic, Gatti o altro centrale difensivo. Locatelli, Thuram, Miretti Lessina, Colo, Muani, Boga. Non sono d'accordo su Elkann, uno di quelli che ci ha condannato alla Serie B, che è andata bene la penalizzazione con le plusvalenze, come può voler bene alla Juventus. Speriamo ritorni Andrea Agnelli. Sì, ma quando c'era Andrea Agnelli il proprietario era sempre Exor, Era sempre Elkann, ragazzi, il proprietario quando c'era Andrea Agnelli. Poi ancora, comincia a mettere in dubbio le capacità motivazionali di Spalletti, portiere De Gea, terzino destro Holm, terzino sinistro Kalulu, centrali Ostigard, Gatti, centrocampo a 3, Bernardo Silva davanti alla difesa che non è detto che viene, Frattesi per carità mi viene da dire, e Lobotka mezzali, punte con Seisao a destra, Ildiz a sinistra, Lewandowski centrali, ma vista la partita di oggi andrebbe bene anche Piccoli al posto di questo Vlahovic. Io non sono d'accordo, secondo me Vlahovic è un punto fermo dal quale ripartire e secondo me Vlahovic è un centravanti straordinario. E lo ripeto, insultatemi pure, non mi interessa, io dico quello che penso. Se Spalletti avesse avuto a disposizione Vlahovic, che si è infortunato il 20 novembre in occasione di Juventus-Cagliari, mentre Spalletti è arrivato il 31 ottobre, ebbene, avessimo avuto a disposizione Vlahovic insieme a Spalletti, in quel frangente avremmo sicuramente lottato per lo scudetto. Io di questo ne sono convinto. Ne sono convinto al mille per mille. Fioccano e controfioccano vocali 340 54 25 324. Manuel, grazie al tuo ausilio, andiamo a sentire un bel vocale. La vostra voce su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Ciao, Don Angelo.
0: Ciao.
1: Dalla provincia di Napoli. Allora. Da parte mia, io ho visto un allenatore destabilizzato. Allora, anche se ha commesso errori per le partite non vinte, però a questo punto qui c'è da fare un repulisti totale. Per prima cosa bisogna partire dal portiere per gli errori commessi.
0: Sì, sono d'accordo sul portiere.
1: A questo punto il derby lo deve giocare addirittura Openson.
0: Io giocherei con Perin.
1: Giusto per partire. E dare speranza pure a qualche giocatore della Next Gen. Due, allora, c'è da fare un repulisti. Allora, se c'è bisogno di vendere qualcuno, pur di far arrivare dei campioni, allora, a questo punto mi chiedo chi, a partire dallo stesso brasiliano, da vendere. A chi ci possiamo affidare? Ci dobbiamo affidare a Ildiz, ma Ildiz è ancora un calciatore troppo tenero. Cosa ne pensi?
0: Allora, vi chiedo 30 secondi di vocale, non sbrodolate, perché dobbiamo chiaramente dare spazio a tutti. Volevo leggervi che cosa dice Spalletti sul suo futuro, perché viene fatta una domanda esplicita a Spalletti in conferenza stampa sul suo futuro. Che dice Spalletti? Io devo analizzare me stesso in tutto, io devo analizzare il mio operato, devo analizzare me stesso. Questa cosa delle pressioni subito o non subite, fatto prima, poi vengo qui e si subiscono, significa che devo approfondire di più questo discorso. Il discorso dei giocatori da andare a prendere va pulito, non si dice chi deve andare via prima di una partita del genere, dobbiamo assumerci le responsabilità, quindi comunque sono parole nette quelle di Spalletti per quanto riguarda il suo futuro. Poi è stato chiesto come mai non ha schierato Penda e David, questa domanda che comunque secondo me andava fatta, pertinente, in conferenza stampa. I numeri dicono quello, ma dipende dal punto di vista in cui li guardi. È un brutto gol quello preso. David Openda li ho fatti giocare l'altro giorno e non abbiamo realizzato moltissimo. Questa volta ho deciso così di mettere Bogà per avere quattro giocatori super offensivi. Alcune volte si fanno scelte buone, altre meno, ma ci voleva l'uomo che salta l'avversario nello stretto perché giocavamo davanti all'area della Juventus. E poi un giudizio sulla stagione della Juventus. Cosa dice Spalletti? Dice: i dirigenti erano tutti negli spogliatoi, eravamo con i giocatori. Io do un giudizio molto positivo alla stagione della Juventus, ha giocato una grande stagione, parlo del mio periodo, dove degli episodi ci hanno penalizzato per farla essere grandissima. Non siamo stati bravi a direzionare episodi che avevamo a portata di mano per farla diventare grandissima. Abbiamo giocato un grande calcio, fatto dei passi in avanti notevoli, la mia idea rimane questa della Juventus e dei calciatori della Juventus. Su questo non sono tanto d'accordo. Comunque il titolo della conferenza, Spalletti in conferenza, due punti, in settimana parlerò con John Elkann, nel senso che secondo me si tirerà una riga e si andrà per forza di cose a capo. Allora, ti rendi conto che stai dicendo? L'avevo perso questo messaggio su McKennie. Comunque mi criticavate su Locatelli e McKennie, parafraso un po' questo messaggio. Per me McKennie ha fatto una stagione strepitosa al pari grado di Locatelli. Poi è chiaro che se devi alzare il livello del centrocampo, e tu quest'estate, nell'estate del 25, dovevi alzare il livello del centrocampo e dovevi fare un investimento importante per prendere Hjulmand, tanto per intenderci, perché era quello che dovevi prendere. E come lì ha ciccato completamente il mercato. Abbiamo sbagliato completamente il mercato, non ci siamo rinforzati nei ruoli nevralgici. Poi io sono dell'idea che Bremer stia declinando. Cioè che Bremer stia declinando e che prima te ne liberi meglio è. Sono di quest'idea qui. Però tu quest'estate dovevi mettere in preventivo che Bremer tornava da un crociato. Dovevi metterlo in preventivo questo, che non sarebbe più stato lo stesso. E dovevi prendere un difensore, un mancino alternativo a Bremer, secondo me. Un mancino lo dovevi prendere. Tant'è che si erano fatti vari nomi. Un altro centrale andava preso, ragazzi. Un altro centrale andava preso. Punto e basta. Hai sbagliato completamente. Allora... Se lei leggesse bene i messaggi completamente senza interpretare, ho detto che Locatelli non possiamo criticarlo, ma con la consapevolezza e l'onestà di ammettere che non è un fenomeno ma un buon giocatore. Si ricordi che la Juve ha vinto con un gran centrocampo. Sono d'accordo, ragazzi, ma in questo momento più che mai dobbiamo essere onesti intellettualmente. Non siamo più la Juventus dei 9 scudetti consecutivi, non è più il nostro ciclo vincente, e in questo momento più che mai io tiro le orecchie metaforicamente a qualcuno di voi. Perché quando vincevamo gli scudetti, che pizza il solito scudetto, che pizza la solita Coppa Italia, che pizza la solita Supercoppa Italiana. Questa era la chiacchiera, la tiritera. Quando vincevamo e dominavamo per lungo e largo da tutte le parti, quando vincevamo tutto e ci lamentavamo, ma in Champions League non facciamo bene, quando arrivavamo in finale di Champions League, quando facevamo delle partite strepitose in Champions League. E adesso questi sono i risultati che gli altri festeggiano, perché l'Inter oggi si fa il suo pullman scoperto per le strade di Milano e festeggia, e noi invece stiamo col cerino in mano, punto. La colpa, per certi aspetti, è anche di chi ha dato per scontato, ma sì, vincere in Italia è l'ordinario. Quando Andrea Agnelli l'ha sempre detto, l'albo d'oro è quello che conta. Quando abbiamo vinto il nono scudetto consecutivo, lui l'ha detto, abbiamo vinto il nono scudetto consecutivo. Non c'è scritto asterisco, me la ricordo quell'intervista, non c'è scritto asterisco, annata complicata. C'è l'albo d'oro con scritto nono scudetto consecutivo. Vincevamo gli scudetti e ci lamentavamo. E adesso che non vinciamo niente, capiamo. Quanto invece vincere gli scudetti sia importante. Adesso ce ne rendiamo conto, forse. Perdonatemi, però mi ricordo, perché tanti invocano il ritorno di Andrea Agnelli. Io sono il primo che lo rivorrei presidente della Juventus. Ma mi ricordo, e correggetemi se sbaglio, veramente, perché è un regime completamente democratico, qua. Potete dire radiofonicamente, in maniera esprimibile, quello che volete. Agnelli veniva anche criticato. Alcuni dicevano, Agnelli dimettiti, siamo una squadra provinciale, vinciamo solo in Italia, in Europa facciamo schifo, me lo ricordo, Agnelli dimissioni, oggi è tornato Paratici con la Fiorentina, e mi ricordo anche le critiche feroci a Paratici, se ci fosse Marotta, Paratici ci ha messo in mezzo al caso Suarez, ci ha messo in mezzo all'inchiesta plusvalenze, è tutta colpa di Paratici, quando Paratici ha fatto un lavoro straordinario, prima alle spalle di Marotta, e poi da dirigente in prima linea. Me le ricordo le critiche a Cherubini. Io ricordo tutto. Con la differenza che all'epoca vincevamo e adesso non vinciamo più niente. Punto. Manuel, vengo da te, sentiamo un bel vocale.
2: Sono Paolo da Ferrara. Siamo riusciti a far diventare una squadra la Fiorentina. Siamo dei fenomeni, noi siamo degli illusionisti, veramente. Oggi Spalletti ha sbagliato tutto, ma non ha una squadra. E soprattutto vorrei dire alcune cose su certi giocatori. Se Bremer non sta bene, non deve giocare. E Idi, soprattutto con quella numero 10 sulle spalle, se non sta bene, non deve giocare. Ma se sta bene, deve dare il massimo. Sta già pensando ai mondiali, il turchino, sta già pensando ai mondiali e se ne sbatte altrimenti della Juventus. Siamo in Europa League, dovrebbe essere Europa League perché la Lazio non ha vinto la Coppa, però hai ragione tu, è un fallimento. Chi cambierei? Io cambierei tutti. Non voglio più vedere quel portiere lì, è una cosa insopportabile. Io spero che domenica giochi più in soglio, faccio una provocazione perché veramente non si può vedere quel portiere lì in porta, non si può vedere.
0: No, ma sono d'accordo sulla questione del portiere e aggiungo anche, signori, che ve la prendete con me. Ma non dico castroneria quando dico che Paratici era messo a rogo, che veramente bistrattavamo Paratici, che criticavamo tutta la dirigenza ai tempi d'Agnelli. Me lo ricordo io, me lo ricordo. Quando c'è stata l'inchiesta farsa, perché era una farsa sulle plusvalenze in cui ha pagato solo la Juventus nella stagione 22-23, quando ci toglievano i punti e ci venivano rimessi a 5 minuti di distanza da una partita. Ricordo prima di un Empoli-Juventus c'erano stati tolti dei punti e inevitabilmente ci sono state ripercussioni psicologiche. Io ricordo quella stagione lì che veniva criticato aspramente Paratici, veniva che non era più alla Juventus, però veniva criticato aspramente Cherubini, veniva criticato aspramente Andragnelli. Si diceva, ah, per colpa di questi adesso c'è questa inchiesta. Ma scusatemi. Scusatevi anche con Andrea Agnelli per tutto quello che, non tutti voi, che qualcuno di voi ha detto nei suoi confronti. Poi mi dite che 7 giorni fa io ho detto che avremmo battuto agevolmente la Fiorentina. È vero, non mi nascondo, ci metto il mio faccione. Ero convinto che avremmo battuto la Fiorentina, perché comunque la Fiorentina avevi e hai tuttora, se rigiochiamo la partita, hai tutte le carte in regola per battere la Fiorentina, che ha già raggiunto i suoi obiettivi stagionali, che ha fatto una stagione disastrosa, che è uscita tra i fischi quando ha ottenuto la salvezza aritmetica nella partita contro il Genoa. Ma ne ero convinto. Così come, lo dico adesso dopo una sconfitta, che si è tutti arrabbiati, che ce la si prende sempre, che bisogna prendersela con qualcuno, lo dico adesso, contro il Torino avremo una grande reazione, io sono convinto di questo, contro il Torino ci sarà una grande reazione, contro il Torino faremo una partita migliore rispetto a quella contro la Fiorentina. Sono convinto al mille per mille e venitemi a prendere se non sarà così. Contro il Torino faremo una partita migliore rispetto a quella di oggi, ne sono convinto. Luca, hai maledettamente ragione, non abbiamo più la società di 9 scudetti, ma non ci avviciniamo neanche a quelle precedenti, dice Marco. Poi, ciao, dopo le parole di Spalletti, siamo al si salvi chi può. C'è talmente tanto da rifare che non saprei nemmeno da dove cominciare. La sensazione è che ci aspettino anni bui. Questo è Giovanni da Grugliasco. Secondo me, se invece ascolti Spalletti in tutto e per tutto e fai un mercato sulla base di quello che ti dice Spalletti, non sarà una stagione disastrosa la prossima. L'errore è stato la scorsa stagione confermare Tudor e non prendere Spalletti all'inizio di giugno, quando Spalletti era stato esonerato dalla nazionale, perché una società come la Juventus deve avere un allenatore di spessore, e Spalletti è l'ultimo colpevole di questa situazione. Ha fatto i suoi errori, ha sbagliato delle scelte. Per esempio, per quanto riguarda la partita di oggi, io non ho capito perché ha tolto Yıldız per mettere Miretti. Io un giocatore come Yıldız in campo lo tengo sempre. Però, per me, Spalletti, per quello che ha a disposizione, che non ha scelto lui, perché questi giocatori non sono stati scelti da Spalletti, è subentrato in corsa per il materiale che ha a disposizione. Secondo me Spalletti ha fatto il massimo, sta facendo il massimo. Non so quale sarà il verdetto finale, probabilmente sarà Europa League, mi strapperò i capelli se sarà Europa League, però per me con il materiale che ha a disposizione Spalletti ha fatto il massimo. Io non vado a chiedere l'esonero di Spalletti, non voglio che Spalletti si dimetta, voglio che Spalletti resti l'allenatore della Juventus. E poi anche su Yıldız, perché sento queste critiche a Yıldız: sopravvalutato, non bisognava rinnovarlo, bisognava cedere Yıldız a una cifra alta. Anche su Yıldız sento questi mormorii, queste critiche. Yıldız è l'unico giocatore di livello internazionale che la Juventus ha. Se voi prendete qualsiasi top club, come ho detto prima, e prendete Yıldız se la gioca in qualsiasi top club. Altri giocatori che giocano titolari, forse Kalulu, altri giocatori di livello internazionale noi non ne abbiamo. Stop, fine del discorso, le jeux sont faits. Questo è quello che è da dire. Quindi anche ste critiche a Yıldız, cioè siamo fortunati ad avere un campione, perché Yıldız è un campione del blasone di Yıldız. E vi dirò di più, io mi auguro che entro un paio di stagioni Yıldız diventi anche capitano della Juventus. Io vorrei Yıldız capitano della Juventus, sì, lo penso. Allora Manuel, vengo da te, 340 54 25 34, scatenatevi i vostri vocali, andiamo Manuel.
3: Verissimo, no, Spalletti non si deve toccare. Dobbiamo ripartire da lui, ripartire da Yıldız, ripartire da Conceição e poi non so chi salvare. Ragazzi, io faccio fatica a tirar fuori chi salvare. Kelly, ok, a centrocampo, guarda veramente, io cambierei tutto, non lo so. Andare a prendere chi? Bernardo Silva viene alla Juve, fai figurati. Lewandowski viene alla Juve senza Champions. Se andare a giocare Europa League e Conference, ma dai.
0: Questo è il problema. E questo è il problema. Devi sfruttare il fattore attrattivo legato al fatto che è un allenatore di blasone come Spalletti. Cioè, io mi auguro che Spalletti nelle scorse settimane, ma sicuramente le ha fatte, abbia fatto delle telefonate a certi giocatori e sfruttiamo quello che è il potere negoziale di Spalletti. Spalletti è l'unico fattore d'attrazione che tu in questo momento hai, perché Spalletti è un grande allenatore e chiaramente il grande giocatore vuole essere allenato dal grande allenatore. Può non piacervi Spalletti, potete criticarlo quanto volete, ma parla il blasone dell'allenatore. Ovunque è stato, Spalletti ha aperto cicli vincenti. Ha aperto cicli vincenti e ha fatto un'impresa straordinaria nella stagione 22-23 a vincere lo scudetto col Napoli. Poi vi può stare antipatico perché magari mediaticamente non vi piace, perché comunque divide. Vi può stare antipatico per mille motivi, ma in questo momento Spalletti è l'unica certezza che tu hai. E sta stagione, torno a ripeterlo, non è colpa sua. È subentrata il 31 d'ottobre, non vincevamo una partita da un mese. Non ha scelto lui Openda, non ha scelto lui David, non ha scelto lui tutti i giocatori che non sono da Juventus. Se li è ritrovati e con il materiale che ha avuto a disposizione ha fatto il massimo, ha fatto il massimo di quello che si poteva ottenere. E sono convinto, adesso aspettiamo l'ultima giornata, io sono convinto che nel derby ci sarà una reazione, sì, ne sono convinto, nel derby contro il Toro ci sarà una reazione. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
4: Salve ragazzi, sono da Londra. Allora,
0: ciao. Leggo un messaggio. Allora, non ne prende una. Qualsiasi tiro può trasformarsi in un rischio concreto. Di Gregorio non dà più alcuna fiducia. Ti chiedo come mai l'allenatore Spalletti non riesce a capirlo. Ma infatti, secondo me, tra gli errori, perché comunque Spalletti degli errori li ha fatti, io non è che sto dicendo che Spalletti non ha fatto errori, c'è stato quello di non mettere più Perin e di riabilitare Di Gregorio soltanto perché aveva parato un rigore contro il Genoa. Stop. È soltanto per quel motivo lì. Ma oggi il primo gol che prendiamo è scandaloso, Di Gregorio. È scandaloso nella circostanza del primo gol che prendiamo. Sentiamo un vocale, Manuel, adesso, se ce n'è uno adatto.
5: Il problema è sì, si vendono i giocatori, ma questa gente che in società che abbiamo ormai ci ha abituato che non ha neanche potere contrattuale. Questo vuol dire che è capace di vendere il Diz a 100 milioni. E con quei 100 milioni sta gente ci ha comprato gente come David e Cobb Miners. E quella è la cosa più grave. 20 giocatori, ok, sarebbero tutti da vendere per quello che hanno dimostrato oggi.
0: Sarebbero tutti da vendere per quello che hanno dimostrato oggi. Io non sono d'accordo a vendere Yildiz e a fare un gruzzolo per poter prendere altri. Per quanto riguarda il discorso su Cobb Miners, sono perfettamente d'accordo con te. Non è un giocatore da Juventus, né da braccetto, né da centrocampista, né da trequartista. Non è un giocatore da Juventus, stop. Ed è scandaloso vederlo in campo. Scandaloso vederlo in campo. Stesso discorso per quanto riguarda Openda. Su David invece fatemi sapere che cosa ne pensate, 340 54 25 324. Io David me lo tengo come alternativa, come riserva, perché secondo me da David qualcosa di buono ci puoi ricavare. Io non credo che David sia un brocco, detto proprio con tutta onestà. Carissimo, mi scrive Lorenzo, penso che Spalletti abbia le sue colpe perché non ha saputo motivare la squadra nei momenti in cui doveva vincere. Le motivazioni sono importanti nella vita, se non fondamentali per fare grandi cose. Poi leggo un messaggio da Twitch in cui mi dite: sì, ma Spalletti ha pareggiato anche col Sassuolo, bla bla bla bla bla bla. Questa non è una rosa che Spalletti si è scelto, questa non è una rosa che Spalletti si è costruito, punto. Stop. Questo bisogna riconoscerlo con onestà intellettuale. Sono le 16, Manuel, vengo da te.
6: Domenica Sport.
7: Radio Bianconera Time.
8: Radio Bianconera.
7: Sono le 16.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie Presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
8: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Il 31enne originario della provincia di Bergamo e residente a Ravarino è difeso d'ufficio dall'avvocato Francesco Cottafava. Deve rispondere di strage e lesioni aggravate. Attesa per inizio settimana la convalida del fermo. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi psichiatrici.
9: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
8: La guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente americano Donald Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse di altre questioni.
9: Ad Abu Dhabi intanto le autorità sono intervenute in seguito ad un incendio divampato in un generatore elettrico all'esterno del perimetro interno della centrale nucleare di Barakah causato dall'impatto di un drone. Non si sono registrati feriti e non vi sono state ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica.
8: Siamo al calcio. In Serie A tutte le squadre che avevano come obiettivo la Champions hanno giocato alle 12. Il Napoli ha battuto il Pisa per 3-0 e va in Europa. Il derby capitolino tra Roma e Lazio deciso da una doppietta di Mancini che porta i giallorossi al quarto posto in classifica. La Juventus in casa perde con la Fiorentina e scivola al sesto posto. Per l'Inter oggi è festa scudetto, alle 18 in campo Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese.
9: Ed è tutto, a più tardi.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
12: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
13: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Domenica Sport.
0: Allora, io sono d'accordo con quello che scrive Best Coach 72 su Twitch, che mi dice: neanche Tudor se l'era scelta questa rosa, perché i calciatori che aveva chiesto, così come i ruoli, così come copertura dei ruoli, non glieli hanno presi. Sono d'accordo con te, infatti l'anno scorso l'errore è stato non assecondare l'allenatore sul mercato, perché tanto tu avevi già messo in preventivo che l'avresti cambiato, perché in Tudor tu non ci credevi. E con Spalletti non devi fare lo stesso errore, non devi assolutamente fare un mercato a prescindere dall'allenatore. A me ha preoccupato molto, come vi ho detto, Spalletti dopo Lecce, che ha dichiarato che praticamente il mercato lo fanno altri e non lo fa lui. A me preoccupa questo fatto qui, mi preoccupa. Per quanto riguarda un bilancio, perché adesso lo stiliamo, un bilancio della gestione di Como lì completamente fallimentare. Modestò completamente fallimentare, non si capisce qual è la posizione di Modestò. Modesto fallimentare, l'unico dirigente secondo me di spessore che abbiamo è Chiellini. E Chiellini, bisogna dare più poteri a Chiellini, e su Comolli e su Modesto secondo me vanno fatte delle riflessioni. Allora, sì, è un campione, questo è il risultato su Ildiz. Io sono convinto, è un campione ed è un giocatore di livello internazionale ed è fortunato, e siamo fortunati ad avere in rosa un giocatore come Ildiz. Io sono convinto che sia un giocatore fortissimo e che ogni critica a Ildiz sia superflua. Poi c'è Egno, ciao Luca, va bene, mi dice Egno, Fossi, in te non sarei così sicuro che Spalletti non si dimetta, ha detto che deve esaminare se stesso, magari esce fuori che non si ritiene adatto. No ragazzi, lo escludo proprio al 100%, Spalletti non si dimette, ma proprio in virtù del contratto che ha, in virtù del biennio contrattuale che ha davanti a sé. Secondo voi a Spalletti converrebbe dimettersi in questo momento, quando ne uscirebbe completamente sconfitto da questa esperienza? Doppiamente, perché poi era anche reduce dal fallimento con la nazionale. Dal punto di vista del blasone ci rimette, dal punto di vista del blasone ci rimetterebbe come. Quindi a Spalletti non conviene dimettersi, in primis per ragioni pratiche. Quindi Spalletti non si dimetterà. Poi 44 milioni di euro per Openda. Solo per questo motivo Comolli e Chiellini devono essere cacciati dalla Juve. Chiellini non ha avuto voce in capitolo sotto questo punto di vista, e Chiellini non fa il mercato. Io sono convinto che Chiellini deve essere meno istituzionale e deve stare più vicino alla squadra. Secondo me Chiellini è l'unico dirigente di spessore che abbiamo per quanto riguarda Comolli, e per quanto riguarda Modestò invece ho grandissimi dubbi. Adesso bisogna anche vedere cosa si riesce a prendere, perché con l'Europa League sei meno appetibile. E poi, come si sa, e come ha già detto Spalletti, non è che puoi fare tabula rasa dei presenti. Io sono convinto che Spalletti nella conferenza pre-Lecce abbia protetto la rosa, perché non era nelle condizioni di poter dire questo se ne va, questo resta, questo va via, questo lo prendiamo. Non poteva farlo in un momento così delicato. Però chiaramente lui nel vertice che avrà con John Elkann, perché ha detto che parlerà con John Elkann, un John Elkann tra l'altro che è stato molto vicino alla squadra nelle ultime partite, molto presente, lo hanno inquadrato spesso, parlerà con John Elkann e si stilerà un bilancio di chi deve rimanere, di chi invece deve restare, e di chi deve rimanere, di chi deve andare via, e stop, punto. Manuel, vengo da te, sentiamo un bel vocale.
14: Ciao Luca, Gabriele da Viterbo, io voglio semplicemente dire che posso condividere alcuni tuoi ragionamenti, che la colpa non sia principalmente di Spalletti, ma che lui vuole mettersi in gioco. Le parole che ha detto oggi nel post partita sono parole secondo me molto pesanti, che fanno capire che ci deve essere una rifondazione della cosa di 6, 7, 8, no, anche 10 giocatori, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Quindi questo deve essere ben chiaro, deve capire la società, perché per quanto hanno anche non adatti Motta, non adatti Tudor, Motta e Tudor potevano essere il 70% massimo della responsabilità, il resto sono i giocatori, nessuno delle merite pippe, e passami il termine, prendo la mia responsabilità, l'ho detto anche prima, sono degli uomini senza palle e senza uomini in campo i calciatori, non esistono.
0: Ricordatevi termini radiofonicamente esprimibili, siamo tutti arrabbiati, abbiamo perso, sono io il primo a essere arrabbiato, però ricordiamoci sempre che siamo in radio, quindi 340 54 25 324, fatemi sapere le vostre soluzioni, fatemi sapere quali giocatori andiamo a mandare via, e secondo voi sui quali giocatori bisogna puntare, su quali giocatori bisogna puntare concretamente. Io partirei da uno, allora vabbè, Ildiz è escluso, perché Ildiz è l'unico giocatore, l'ho detto, di spessore internazionale che abbiamo. metterei Vlahovic al centro del progetto. Al centro del progetto ci deve essere un centravanti fisico come Vlahovic e attaccata alla maglia come Vlahovic. Io confermerei Vlahovic dal punto di vista contrattuale, non alle cifre attuali, ma troverei la quadra per confermare Vlahovic, che è anche il centravanti ideale che vuole Spalletti titolare. Punto e basta. Darei via invece Bremer, perché secondo me Bremer sta andando incontro a un declino inesorabile. Darei via Bremer e punterei tutto su Yıldız e su Vlahovic al centro del progetto. Allora, sentiamo un altro bel vocale, Manuel. Vengo da te.
15: Ciao, Renato da Genova.
0: Ciao.
15: Premesso che la squadra non ha personalità ed è tecnicamente mediocre, però inizio ad avere qualche dubbio anche su Spalletti, perché mi sembra che stia ricalcando il suo percorso con la nazionale. D'altra parte, se vediamo bene, in 30 anni di carriera Spalletti ha vinto uno scudetto meritatissimo con Napoli.
0: Una Coppa Italia nel 2008 con la Roma.
15: Però è stato agevolato in questo dal fatto che era l'unico allenatore ad aver fatto esperienza di un campionato diviso in due tronconi. Infatti l'aveva giocato in Russia vincendolo due volte. Su Piazza ritengo al momento per la Juve non ci sia niente di meglio, però qualche dubbio inizio ad avercelo.
0: Ma lo dico anche chi dice, perché c'è chi dice, l'ho letto nei messaggi, riprendiamo Conte, mettiamo Conte al posto di Spalletti. Conte in una situazione del genere avrebbe fatto un caos che neanche voi vi immaginate. Cioè Spalletti sta reggendo l'urto, ma Conte in una situazione del genere avrebbe veramente sbattuto la porta e se ne sarebbe andato, come peraltro aveva anche fatto il 18 luglio del 2014.

domani. Sono convinto proprio di questo. E lo ripeto per chi si fosse sintonizzato adesso, grazie a John Elkann. Grazie a John Elkann perché ha sempre fatto aumenti di capitale, ha sempre fatto il proprietario come si deve. Il problema è che ha fatto il mercato, il problema sono stati i direttori, il problema è stato giunto lì, il problema attualmente è come lì. Il problema non si chiama Elkann, non si chiama Elkann. Elkann, non bisogna fare l'errore, perché tanti di voi fanno questo errore. Elkann attualmente ha gli stessi poteri che aveva Andrea Agnelli. Andrea Agnelli era il presidente, Elkann era il proprietario e metteva i soldi anche ai tempi di Andrea Agnelli. Elkann non è attualmente il presidente della Juventus, è il proprietario, mette i soldi. Le decisioni di mercato operative le fanno altri. Il mercato quest'estate l'ha fatto tutto come lì. Ma poi vogliamo parlare del disastro di operazione che è stata João Mario preso per dar via Alberto Costa. Alberto Costa che Tudor voleva tenere, che aveva fatto un ottimo mondiale per club, perché di quella non ne parla più nessuno. Perché adesso João Mario è andato al Bologna, ha fatto anche discretamente bene, non ne parla più nessuno. Ma un fallimento completo è stato prendere João Mario. Tanto per parlare delle perle di Comolli, oltre a Zegrova, oltre a Openda. Non vi cito David perché secondo me, uno, David merita un'altra chance. Due, David era stato praticamente chiuso da Giuntoli. Era stato praticamente chiuso da Giuntoli, era tutto fatto, poi si era inserito il Napoli e alla fine le carte che c'erano le ha poi firmate Comolli e David è venuto alla Juve. Ma David, secondo me, ha fatto anche vedere buone cose, soprattutto nel mese di gennaio. Io non penso che David sia un pacco assoluto, un bidone assoluto. Personalmente, secondo me, come alternativa David ci sta. Poi, guadagna tanto e ci crede, è venuto alla Juventus da free agent. Però per me David non è scarso. Allora, buongiorno, sono Alessandro da Roma. Io sono convinto che neanche Yıldız sia da Juve. Con il grande Alex Del Piero non c'è paragone. Ma come si fa, amico mio, a paragonare Yıldız a Del Piero? Ma per favore, non si può fare. Non sono ancora maturi i tempi. Però Yıldız è un giocatore di livello internazionale. Si sta gestendo in vista del mondiale. Vi arrivo anche a dire fisiologico. È fisiologico. È il suo primo mondiale in carriera. Si sta gestendo in vista del mondiale, probabile, ma non possiamo mettere in dubbio Yıldız e dire che Yıldız sia scarso. Diverso è il discorso è pretendere più impegno da Yıldız, questo sì. Però non è che Yıldız è scarso, ragazzi, e dai. Poi, chi sceglie i dirigenti incompetenti? Fatti una domanda. Elkann sceglie gli uomini che hanno preso Penda e João Mario. Poi ancora, che delusione, alla partita più importante dell'anno la perdiamo 2-0, niente Champions, fallimento totale. Ma come lì chi l'ha scelto? L'immenso John. Questo è quello che scrive Tiziano da Milano. John Elkann però, ragazzi, i soldi li ha sempre messi, ha sempre fatto aumenti di capitale e questo va detto con grande onestà intellettuale. John Elkann, di fronte a tante lacune finanziarie, ha sempre fatto aumenti di capitale, punto. Altre proprietà, gli altri hanno i fondi, noi abbiamo Exor, abbiamo una famiglia dietro al nostro club. Gli altri, tipo il Milan, che adesso vedremo, perché adesso diciamo il Milan va in Champions perché oggi ha vinto col Genoa. Vediamo col Cagliari come andrà quella partita. Però ad ogni modo il Milan è a capo un fondo e ci sono le diatribe interne anche lì, Furlani, Tare che non si parlano, Ibrahimovic, Allegri che per una parte di società è fuori. Quindi questo significa le società gestite dai fondi. Diverso è il discorso dell'Inter, che ha come presidente il miglior dirigente italiano, che è Beppe Marotta. Perché sì, Marotta è il miglior dirigente italiano. Potete parlare degli arbitri, potete dire quello che volete, ma Marotta è il dirigente di maggior spessore del calcio italiano. Può piacere come non piacere. E infatti l'Inter in questi anni in cui noi non abbiamo vinto, ha vinto Coppa Italia, ha vinto Supercoppe, è arrivata in finale di Champions, ha vinto Scudetti, perché Marotta è un dirigente di spessore, stop! E bisogna dirlo con grandissima onestà, in questo momento c'è da andare a scuola da Marotta, c'è da andare a scuola da Marotta ed è un modello virtuoso quello di Marotta che bisogna cercare di copiare, perché in questo momento noi siamo come l'Inter quando noi vincevamo i 9 scudetti, noi siamo nella stessa condizione, pari patta, loro vincono, noi stiamo a guardare. Poi possiamo parlare degli arbitri, le intercettazioni, Schenone, l'indagine di Ascione, vedremo come andrà a finire, vedremo che cosa succederà. Ma con grande onestà intellettuale, e sono consapevole di dirlo a Radio Bianconera, Marotta è un grande dirigente.

0: niente, stop. Dire il contrario da bugiardi. Sentiamo un bel vocale, andiamo Manuel.
1: Ciao ragazzi, sì, sono Paolo di Arezzo. A parte tutti i discorsi, io non so se avete affrontato il tema arbitraggio, ma vorrei capire nella prima rete cosa c'è che non andava, a prescindere dalla seconda che proprio a Marti c'era veramente. Comunque, ciao, non ho visto mai un giocatore andare a lamentarsi. Ciao.
0: Sì, io il gol di Vlahovic onestamente non l'avrei annullato, così come non avrei annullato quello di Kalulu a Lecce. Mi dite, svegliati, gli aumenti di capitali non servono, bisogna vincere. Sì, ma intanto comincia a non farli gli aumenti di capitale. Se non fai gli aumenti di capitale è un bagno di sangue, perché la società comunque deve essere sostenuta e mantenuta. Quindi se non fai gli aumenti di capitale, se quest'anno che non andiamo in Champions Elkan non fa un altro aumento di capitale, e lo farà, la società va al collasso completo. Cioè, siete consapevoli di questo? Sì. No, vabbè, solo per dire. Andiamo, sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
2: Ciao Luca, avevo inviato il messaggio, ne rimando un altro. Allora, ok, difendere Spalletti, però non puoi fare giocare Kopp Mainers. Pessimo da quando è arrivato. E quindi se tu vuoi andare in Champions e vuoi vincere determinate partite, non puoi fare giocare Kopp Mainers perché giochi uno meno. Di Gregorio abbiamo visto che il livello ha giocato titolare, quindi sono già due meno. Cioè, questo è già un gravissimo errore di Spalletti. E poi io voglio essere un po' permaloso, io penso che a Spalletti potrebbe anche piacere l'idea di ritornare in nazionale, visto che l'allenatore non c'è. Se dovesse fallire forse anche col Torino, potrebbe anche decidere questo. Così butto una chicca. Ciao da Fred.
0: Ciao amico mio, io sono convinto del fatto che Spalletti resterà allenatore della Juventus e non guarda alla nazionale come esperienza, perché il modello della nazionale dal punto di vista gestionale è completamente fallimentare, e Spalletti chiaramente poi alla Juventus anche dal punto di vista economico prenderebbe di più rispetto a quello che gli può offrire la nazionale, perché alla fine andiamo anche a guardare lo stipendio. Allora, date la Juve agli juventini, questo è l'appello di Pietro. Poi c'è un bel messaggio di Francesco da Reggio Emilia che dice: ciao Luca, tanto incavolato, tanto voglio essere positivo per il derby e vincerlo, e chissà che magari Milan e Roma non stecchino. Ma certo ragazzi, cioè nulla è ancora deciso, c'è un'ultima giornata, e come direbbe Alessandro Borghese, che può confermare o ribaltare la situazione, no, c'è ancora un'ultima giornata. Io sono convinto che ci sarà una bella reazione nel derby contro il Toro. Non sto dicendo che sarà semplice nel derby contro il Toro, ma sono convinto che nel derby contro il Toro ci sarà una reazione. Poi, il gol di McKennie era regolarissimo, anche il primo gol di McKennie era regolare. Io oggi parlo anche del fatto che hanno annullato un gol regolarissimo. Se lo segnava la Roma, lo davano. Sì, io, per esempio, per me quello di Vlahovic era regolare. Io non ho capito perché hanno annullato il gol di Vlahovic. Se qualcuno di voi ha una spiegazione concreta, tangibile, me lo venga a dire. Manuel, vengo da te, sentiamo un bel vocale.
3: Marotta. Marotta vince in un campionato in cui la nazionale non si corre da 50.000 anni. L'Inter se è ai finali, ma che finale? Quest'anno se ne è uscito con la pive nel sacco col Bodo, poco di meno col Bodo, ne ha presi 5, 3 all'andata e 2 al ritorno.
0: E noi il Bodo l'abbiamo battuto in Champions League, eh? Abbiamo battuto il Bodo in Champions League, e col Galatasaray, se non c'era quell'errore arbitrale con l'espulsione di Kelly, passavamo, perché avevamo fatto una partita straordinaria. Visto che parla, ma non mi date del lei, datemi del tuo ragazzi. Comunque, visto che parli di onestà intellettuale, parla anche di quello che fanno i piccoli azionisti. Sì ragazzi, la maggior parte dei soldi ce li mette Exor, con tutto il rispetto per i piccoli azionisti che vanno tutelati, che devono avere una loro legittimità. Il grosso dei soldi li mette Exor, punto e basta. Manuel, vengo da te, sentiamo un altro bel vocale.
4: Sono Peppe, ho sentito dire da Locatelli che praticamente la Juve non mantiene le pressioni, così come l'ha detto Spalletti, che addirittura ha definito questa stagione positiva. Ma ci prendono in giro o cos'altro? Perché se dovesse essere così, bisognerebbe cacciarli tutti subito, voglio dire. Io ad oggi, per me Spalletti comunque ha fallito, è un dato di fatto. Anche Tudor aveva preso la squadra in corsa e comunque l'ha portata in Champions, quindi è inutile che dici che la squadra non l'ha fatta lui, non ci ha messo niente del suo, e se dovesse andare via c'è solo un nome che può riportare un po' di juventinità in questo ambiente frustrato e indecente ad oggi.
0: C'è solo un nome, tu citi Antonio Conte, ma secondo me in una situazione del genere Conte farebbe disastri con la società attuale che c'è e soprattutto io credo che con Spalletti siamo in ottime mani. Secondo me Spalletti può aprire un ciclo vincente con la Juventus e lo dico dopo Juventus-Fiorentina 0-2, lo dico in un momento negativo. Secondo me Spalletti con la Juventus può aprire un ciclo. Può aprire un ciclo vincente e dobbiamo assecondare in tutto e per tutto il mister sul
5: Comunque, Luca,
0: mercato.
5: perdonami,
0: Dimmi.
5: intervengo a gamba tesa.
0: Vai.
5: Oggi,
0: Giusto.
5: quando tu parli di investimenti da parte di Elkan, io sono d'accordissimo con te, ma Comollini l'ho scelto io.
0: Certo, c'è poi la scelta degli uomini che chiaramente è
5: Sofinanziare
0: imputabile.
5: società e tutto quello che vuoi, coprire i buchi, ma Comollini l'ho scelto io.
0: Certo, c'è una scelta degli uomini che è
5: Nessuno
0: imputabile
5: di noi l'ha
0: sicuramente. Ci
5: scelto.
0: sono degli errori anche compiuti da John Elkann, ma io sono convinto del fatto che un'altra proprietà non avrebbe fatto tutti gli sforzi economici che ha fatto John Elkann. Allora, forse abbiamo dimenticato cosa ha fatto Conte alla Juve, scrive Pietro. Poi penso che il 70% della rosa debba andare via, poi Vlahovic lo farei andare, per me non è il centravanti della Juve, questo è Cristian da Campobasso. Poi c'è Nunzio da Reggio Emilia, buon pomeriggio, l'anno scorso, 2 anni fa, la Lazio contro la Juve segnò con una spinta molto più evidente, il gol fu convalidato. Poi, ciao Luca, non per fare polemica, ma vorrei puntualizzare 3 cose. 1. La Juve non può andare in Conference, la sesta classificata quest'anno va in Europa League. 2. Vlahovic ha cambiato agente. 3. Il gol di Vlahovic purtroppo era in netto fuorigioco. Amico mio Gianluca da Como, io sono convinto che l'azione che ha fatto Vlahovic in occasione del gol non era un'azione condizionante, secondo me sarebbe stato gol regolare. Per quanto riguarda il cambio d'agente, io infatti ho detto che Ristich in passato ha gestito gli interessi di Vlahovic, e poi ho anche detto, specificando, che l'Europa League o all'eventuale disastro epocale, mettiamo che accada un tempestone totale e non si va manco in Europa League e magari si va in Conference, cosa impossibile aritmeticamente, però comunque era un discorso generale, andassimo in Conference o in Europa League, secondo me sono competizioni assolutamente da non tenere in considerazione, perché il tuo obiettivo il prossimo anno deve essere tornare a lottare per lo scudetto, punto primo, tornare a lottare per lo scudetto e vincere la Coppa Italia. Per quanto riguarda l'Europa, giocare il giovedì e poi dover giocare tutte le partite di lunedì sera o di domenica ti penalizza, soprattutto se sei una squadra in rifondazione che deve aprire un nuovo ciclo, che avrà il 50% dei giocatori nuovi, che farà una rivoluzione. L'Europa League è la competizione peggiore, secondo me,
5: Posso
0: peggiore
5: fare
0: da
5: una domanda?
0: affrontare. Come?
5: Posso farti una domanda?
0: Vai.
5: Mettiti nei panni di Vlahovic.
0: Mm-hmm.
5: Noi non andiamo in Champions. Lui a scadenza, praticamente è finita. Arriva una richiesta, una proposta da una squadra che fa la Champions League di alto livello.
0: Il
5: Come
0: Bayern
5: fai? Resti alla
0: Monaco.
5: Juve?
0: Il Bayern Monaco.
5: No, no, no, una qualunque
0: No,
5: di
0: perché
5: alto livello, dico.
0: si è
5: Ma anche il
0: parlato di
5: Milan
0: Bayern
5: stesso,
0: Monaco
5: eh?
0: o il
5: Anche il Milan
0: Milan.
5: stesso.
0: Sul
5: Tu resti
0: Milan
5: alla
0: sono già un po'
5: Juve.
0: più
5: Che certezza hai
0: scettico.
5: che va in Champions l'anno prossimo?
0: Io ti dico, io fossi nei panni di Dusan
5: Io me ne
0: Vlahovic,
5: andrei.
0: metterei sempre la Juventus davanti. Dopodiché, se arriva un club che mi offre di più, sappiamo come funziona il calcio oggi,
5: No,
0: mi
5: ma al di là
0: offre.
5: dei soldi, io dico il progetto, no?
0: Ma sappiamo che il discorso economico è sempre quello
5: Certo,
0: vincolante quando si parla di
5: però tu che, cioè,
0: Vlahovic.
5: che garanzie ha lui che l'anno prossimo va in Champions?
0: No, certo, non ne ha. Su questo è chiaro.
5: Quanti
0: Io
5: anni ha?
0: dico, ne ha 26, perché è un 2000.
5: Capisci?
0: Io dico, fossi lui, non commetterei l'errore di andare in un altro club, perché attualmente alla Juventus con Spalletti è al centro del progetto, cioè con Spalletti è al centro del progetto. Poi
5: Io
0: come
5: fossi
0: andranno le
5: lui,
0: cose non lo possiamo
5: due
0: sapere.
5: domande me le farei.
0: Vabbè, vedremo. Anche il discorso Colomouani, perché comunque Colomouani è un attaccante che, cioè, perché la differenza tra l'anno scorso e quest'anno la fa il fatto che l'anno scorso tu hai avuto Colomouani che ti ha segnato i gol decisivi per arrivare in Champions League. Quello ha fatto tutta la differenza del mondo. Quest'anno purtroppo, cioè, Vlahovic l'hai avuto fuori per 6 mesi. E Vlahovic comunque era partito bene quest'anno, aveva avuto la migliore partenza in assoluto. Cioè, se tu avessi avuto a disposizione Vlahovic, il mio rimpianto è che Spalletti non abbia mai avuto a disposizione Vlahovic. L'ho avuto soltanto a disposizione a partire da aprile. Poi ad aprile, anzi, col Sassuolo, poi si era fatto di nuovo male, poi è rientrato a metà aprile. Cioè, il fatto di non aver avuto a disposizione Vlahovic è stato veramente un cappio al collo. Poi ancora, c'è Pietro che dice: nessuno dice che è scarso, ma oggi non mi è sembrato il campione che ci serve in questo momento. Io su Yıldız, ragazzi, penso che criticarlo è eresia allo stato puro. Per me Yıldız è fortissimo ed è l'unico giocatore della Juventus attuale a giocare in un top club, di sicuro. Ciao Luca, oggi sono troppo arrabbiato per fare commenti pacati, sono abbonato ed ero allo stadio. La partita di oggi l'ho presa come un'offesa personale. Mi ci vorrà un po' di tempo per farmela passare. Domenica vado al cinema, altro che guardare il derby. Tra l'altro vedremo quando sarà calendarizzato, perché ci sarà anche tutto un discorso da fare su questo. Non mi faccio più prendere per i fondelli, ti parafraso, da questa squadra. Manuel, sentiamo un vocale.
6: Ciao Luca, le Trinitate, ma su Vlahovic non siamo d'accordo. Io ho visto una pessima partita, ho visto per l'ennesima volta grandi sto sbagliati, ho visto tre angoli tutti inconcludenti, ho sentito lo stadio che lo fischiava. Segna, in realtà non segna perché poi il gol è stato annullato nel fuorigioco, segna da solo davanti al portiere comunque. E no, Vlahovic 4 anni e mezzo, quello che ci ha fatto vedere, non posso neanche pensare di fare altri 4 anni e mezzo con Vlahovic, a meno che non ci sia una punta più forte di lui davanti e lui sia la riserva, allora è un altro discorso. Per il resto cosa dire, non so quante occasioni abbiamo avuto in questi anni di partite bene o male decisive che potevano svuotare la stagione. Le abbiamo sbagliate tutte, e tutte, quando dico tutte intendo tutte, non è veramente possibile, cioè.
0: Allora, 340 54 25 324, fatemi sapere cosa vi aspettate dalla prossima stagione, che cosa sarà, quale senso deve avere la prossima stagione, quali giocatori devono restare, quali devono andare via. Mandatemi un sacco di vocali. Sono le 16:30, Manuel, vengo da te.
7: Domenica Sport.
8: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, tutto in 180 minuti, anzi 90, perché per la matematica certezza del proprio piazzamento ad alcune squadre potrebbe bastare il match di oggi. Dalle 12 in campo 5 sfide per la volata Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte con una vittoria in casa di Hulman è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare. Alle 18 altra sfida di altezze europee. Atalanta e Bologna si affrontano a Bergamo. Alla Dea basta un punto per prendersi la Conference League. Alle 20:45 è il momento della lotta a salvezza con Cagliari, Torino, Sassuolo, Lecce e Udinese, Cremonese. E tra chi lotta per guadagnarsi l'Europa e chi per restare in Serie A, c'è chi come l'Inter dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare il double. Lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. A San Siro alle 15 i nerazzurri sfidano il già retrocesso Verona, ma quella di oggi sarà solo una domenica di festa per il popolo nerazzurro. Da San Siro al Duomo, un anno stop iniziata all'ora di pranzo che si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro. La Premier League, Javi Alonso, il nuovo allenatore del Chelsea. Lo spagnolo torna in panchina dopo la separazione dal Real Madrid arrivata lo scorso gennaio. Ad annunciarlo è stato sul proprio profilo X lo stesso club, che ha fretta di dimenticare questo disastroso 2025-2026 e pensare alla prossima stagione. Per Alonso contratto quadriennale inizierà il 1 luglio 2026. E siamo al tennis, prima la coppia Bolelli-Vavassori, poi Jannik Sinner. È tutto pronto al Foro Italico di Roma per le due finali azzurre. Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno i primi a scendere in campo alle 14, di fronte ai numeri 2 del seeding Granollers-Zeballos. In palio il titolo di doppio degli internazionali d'Italia. In caso di successo sarebbero i primi doppisti italiani nella storia a trionfare nel torneo di casa. Alle 17, spazio sul centrale al numero 1 del mondo. Tra Jannik Sinner e la storia è rimasto solamente un ostacolo. Nella finale del Foro il campione altoatesino proverà a diventare il primo italiano a conquistare il titolo di singolare maschile dell'Open d'Italia dopo la vittoria di Adriano Panatta nel 1976, ben 50 anni fa. Per riuscirci dovrà battere il norvegese Casper Ruud. La MotoGP, pilota in pista dalle 14 per il Gran Premio di Catalogna a Barcellona. Si riparte dalla vittoria di Alex Marquez nella sprint di ieri. Pedro Acosta in pole precede Morbidelli. Bezzecchi parte 12esimo, appena davanti a Bagnaia. Ciclismo dopo i muri marchigiani, un'altra tappa dura al Giro d'Italia. Prima del giorno di riposo previsto domani, è la nona tappa da Cervia a Corno alle Scale. 184 km con la salita finale che metterà ancora alla prova le gambe dei corridori e dei big di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Possibile lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino emiliano con brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, generalmente tra 19 e 23 gradi. Al centro, nubi sparse al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Variabilità pomeridiana sui rilievi toscani. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud, nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Possibili temporanei addensamenti su Campania ed Alta Puglia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 18 e 22 gradi.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
7: che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta. Domenica Sport.
0: Questa è Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. I vostri messaggi al 340 54 25 324. Fate fioccare, controfioccare vocali. Andiamo, Manuel, sentiamone uno.
12: Ciao Giovanni da Agrigento.
0: Ciao.
12: Ma ti farebbe schifo eventualmente vincere un'Europa League?
0: Ma non la vinci. Ma non la vinci, amico mio Giovanni, l'Europa League. Ma l'Europa League, cioè, ti complica soltanto il discorso legato al voler tornare a lottare per lo scudetto. Perché vuoi mettere a giocare giovedì sera e giocarti poi tutte le partite di lunedì? L'Europa League è un cappio al collo. A me l'Europa League fa paura. L'Europa League ha senso... E le trasferte, soprattutto strani. Insidiosi all'est, magari anche in Uzbekistan, a parte le trasferte. Ma poi, cioè, tenete in considerazione che io non voglio fare l'ennesimo campionato in cui lotto per la qualificazione in Champions. L'anno prossimo voglio lottare per lo scudetto. Deve essere questa la condizione sine qua non. Quindi quest'anno, secondo me, le critiche a Spalletti sono insensate. Insensate perché col materiale che ha a disposizione, che non si è scelto lui, secondo me ha fatto al massimo. Quindi insensate. Se l'anno prossimo non ce la dovesse fare, le colpe chiaramente le diamo a Spalletti. Ci ritroviamo qui tra un anno e diamo tutte le colpe del caso a Spalletti. Manuel, vengo da te, sentiamo un altro bel vocale. Niente. Abbiamo altre voci. Sentiamo un altro vocale.
13: Ciao, Salvatore da Catania.
0: Ciao.
13: Io ho una riflessione e nello stesso tempo una domanda da rivolgere alla proprietà della Juve nel nome del signor Elkan, al quale riconosco la volontà e la generosità di aver investito sia in Ferrari sia in Juve molti soldi. Ma io mi chiedo, ma questo signore chi suggerisce di prendere determinate figure, tipo Comolli? Sono frutto della sua genialità, del suo ingegno, delle sue competenze calcistiche? O c'è qualcuno alle spalle di Elkan che fa queste scelte e gli suggerisce?
0: Io, per quanto riguarda Elkan, lo ringrazio per gli aumenti di capitale, perché per me un proprietario deve fare questo e gli aumenti di capitale non sono scontati. Per quanto invece riguarda il discorso legato però alle scelte dei dirigenti...
5: Sì, duro di comprendonio oggi.
0: No, io dico, lascia gli aumenti di capitali...
5: Soldi, lascia stare
0: ma lascia stare i soldi, senza quelli collassi, completamente.
5: Lascia stare gli investimenti, ma... Quelle persone, chi le ha scelte?
0: No, certo, ci sono stati degli errori anche dal punto di vista gestionale.
5: Mi fai arrabbiare, Luca, oggi.
0: Però, Però il problema di fondo è sovrapporre la figura di Elkan a quello che è stato Andrea Agnelli. Andrea Agnelli era presidente, Elkan proprietario, e i soldi Elkan li metteva anche quando Andrea Agnelli era presidente. Io veramente di Elkan, ha fatto degli errori, per carità, nessuno è infallibile, ma io gli dico grazie. Do un sonoro grazie ad Elkan per il fatto che Elkan ha sempre fatto gli aumenti di capitale che doveva fare. E scordatevi di pensare, anche solo per l'anticamera del cervello, perché tanto non capiterà, scordatevi di pensare il fatto che la Juventus possa essere venduta. Perché tanto la Juventus non verrà mai venduta, resterà di proprietà di Exor. Punto e basta. Exor sarà la proprietaria, John Elkan sarà il proprietario, John Elkan farà l'ennesimo aumento di capitale e riusciremo a fare il mercato che faremo, sperando che sia il più strategico possibile, grazie ai soldi che mette John Elkan in tempi di magra. Invece gli altri club sono dei fondi. Noi invece abbiamo Exor, che è una proprietà solida. È anche uscito sul Financial Times. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
6: Ciao Luca, le lamentate, ma l'Europa League, io lo dicevo già qualche mese fa, se dobbiamo arrenderci poi alla fine in questo modo indegno, io ho sempre detto stiamo fuori da tutte le coppe. Stiamo fuori da tutte le coppe semplicemente non perché non mi piace vincere l'Europa League, ma è sempre difficile vincere una coppa, quindi sarebbe complicato. Perché noi dobbiamo ricostruire, per ricostruire con soldi limitati, noi avevamo bisogno di star fuori a tutte le coppe, perché avere una coppa vuol dire comunque fare una rosa che deve sostenere le due coppe, sempre con pochi soldi. Seconda cosa, vuol dire giocare il giovedì e quindi non potersi impegnare in campionato come avremmo voluto. Era molto meglio partire dal fondo, come si è fatto con Conte, solo campionato, come ha fatto il Napoli l'altro anno, e dedicare tutte le risorse economiche per fare una rosa più ristretta, ma comunque di qualità, con meno giocatori, e potendo puntare all'obiettivo.
0: Sono d'accordo con te, non fa una piega quello
5: come
0: che
5: fai,
0: hai detto.
5: Perdi domenica apposta?
0: Eh?
5: Come fai? Domenica perdi apposta? Per
0: no, chiaramente quello no, ma nel senso è un discorso però, secondo me, legato al fatto...
5: in Europa.
0: No, certo, è un discorso legato al fatto, secondo me, problematico, perché veramente, a parte che uno, se ti chiami Juventus, non puoi non andare in Champions League, punto primo. Punto secondo, tu come obiettivo l'anno prossimo devi tornare al vertice, cioè non esiste l'ennesima stagione in cui non lotti per lo scudetto, ma dai, non scherziamo. L'ultima stagione in cui abbiamo lottato per lo scudetto, in cui abbiamo avuto la parvenza di lottare per lo scudetto, è stata la 23-24, in cui per un girone intero, il girone d'andata, grazie ad Allegri allenatore, abbiamo lottato per lo scudetto. Dopodiché lo chef Giuntoli a gennaio gli ha preso come rinforzi Alcaraz e Thiago Jalò, e quindi siamo collassati. Quando servivano rinforzi completi in quella squadra servivano proprio dei rinforzi importanti, non abbiamo lottato per lo scudetto, abbiamo mandato tutto al macero. Abbiamo vinto però una Coppa Italia nonostante tutto per colpa di Giuntoli, che non ha fatto il mercato adeguato ad Allegri, punto. Scusa, ma almeno l'Europa League credo sia matematico sbaglio. Sì, best coach, però è comunque un fallimento arrivare in Europa League. Poi, ciao Luca, da un'analisi attenta siamo stati tanto, ma dico tanto, sfortunati in questi campionati. Vedi i pali, i rigori sbagliati, arbitraggi contrari, calendario sfavorevole. Quindi abbiamo molto da recriminare, ma i giocatori non hanno determinazione. Vedi Di Gregorio, al primo tiro prende gol, Cambiaso superficiale, con Sessão inconcludente, Vlahovic sempre infortunato, Bremer dopo l'infortunio non è più lui. Poi, ciao Luca, me lo son perso il messaggio, eccolo qua. Il problema è che paghiamo tutto quello che è successo dalla Superlega in poi, la squadra è scarsa, chi la dirige è inopportuno, e infine il sistema calcio ci ha fatto vedere che non ci sopporta. Luca, dovresti dirlo in trasmissione, ripeterlo tutti i giorni, la mia è solamente una constatazione. Questo è quello che dice Stefano. Però per me la Superlega era una soluzione geniale, in un calcio completamente al collasso, in un calcio sempre meno seguito, soprattutto quello italiano in primis, perché il calcio italiano è gravemente in crisi. La Superlega era una grandissima soluzione, vista con lungimiranza da Andrea Agnelli, che andava supportato in quel frangente là. cioè non va. E io mi ricordo che all'epoca si attaccava Agnelli per il discorso Superlega, addirittura si chiedevano le dimissioni di Agnelli per il fatto che si era invischiato nella vicenda Superlega. Mi aspetto di vincere il campionato e magari di vincere l'Europa League, questo è il messaggio di Pietro. Allora 340 54 25 34, fatemi sapere proprio schiettamente che cosa ne pensate di Yıldız, perché io penso che sia un campione, un giocatore di livello internazionale che devi sempre tenere al centro del tuo progetto. Però voglio sapere la vostra, cosa ne pensate di Kenan Yıldız? Datemi un giudizio su Yıldız, globale proprio. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
14: Perdonate, però a me con la storia che dobbiamo sempre ringraziare John Elkann,
0: certo,
14: per
0: sempre
14: ringraziare i soldi, John Elkann. Sembra quasi sempre starlo a giustificare. Io vi invito a ristudiare quello che ha fatto Elkann nel momento in cui lui è venuto in possesso della Juventus, cioè da Calciopoli in poi. Vi posso dire senza dubbio che per me John Elkann è il più grande presidente dell'Inter, perché penso che sotto la gestione di John Elkann, e quindi escluso il periodo in cui la Juventus sarà in mano ad Andrea Agnelli, sotto la gestione di John Elkann l'Inter è la squadra che ha alzato più trofei di tutti, penso nella sua storia, e continua a farlo. Quindi questa è la realtà dei fatti.
0: Io invece penso che quel periodo in cui abbiamo vinto i 9 scudetti, grazie anche alla lungimiranza di Andrea Agnelli, bisogna riconoscere che i soldi Exor li metteva. Aveva fatto anche un aumento di capitale, perché nonostante vincessimo gli scudetti si voleva fare un mercato più ambizioso. E poi Elkann, ragazzi, non è il presidente, è il proprietario, è il proprietario. Le scelte dirigenziali, è vero, lui ha sbagliato, ha scelto Giuntoli, ha scelto Comolli, però comunque dal punto di vista operativo sono stati Giuntoli e Comolli a fare i mercati che hanno fatto. Elkann ci ha messo un sacco di soldi, stop, secondo me è un grandissimo proprietario, è una mosca bianca in un calcio completamente al collasso. Exor ha una solidità che pochi altri gruppi industriali in Italia hanno. Hanno venduto adesso tutti quanti i quotidiani del gruppo Gedi, hanno fatto un'operazione per la quale hanno anche incassato dei fondi importanti. Io penso che Elkann sia il miglior proprietario in assoluto che si possa avere, perché veramente è lungimirante dal punto di vista di quello che è l'investimento economico, perché non si è mai fatto attendere da quel punto di vista. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
15: Scusa Luca, sono sempre pronto a qualcuno, però non sono d'accordo con te. Che Elkann fa benissimo, bravissimo, che censiamo a testa e piedi. Ma lui ha dato soldi, ma mano a gente che non è capace a spendere. Ma io se ho dipendenti che dei soldi che non me li portano a casa niente, li mando via e poi faccio
0: un esempio.
15: Forse sbaglierò a dare i soldi a mano a questa gente che non li fa rendere. Sarò io che ho sbagliato. La Ferrari sappiamo come va, la Fiat sappiamo come va, i giornali sappiamo come vanno, ma qui ci prendiamo in giro, cioè, diciamo le cose come stanno. Cioè,
0: i giornali l'ha venduti, e comunque la situazione di crisi economica globale, cioè, è fattuale. Se volete la Juventus in mano a un fondo che vuole soltanto generare utili, cioè, accontentatevi dei fondi che non fanno gli aumenti di capitale. John Elkann ha sempre fatto gli aumenti di capitale, per cui grazie, ma proprio con la grazie a John Elkann, proprio quella bella marcata. Allora, Carlo da Malta: mi dispiace, mi prenderò degli insulti, ma per me Yıldız è un blef, tanti dribbling inutili e poco altro. Poi ancora, ciao Di Gregorio, sta facendo peggio di Van der Sar, ho il presentimento che se la Juve non si qualifichi per la Champions, il mister presenti le dimissioni. No ragazzi, perché un altro contratto così Spalletti non lo trova da nessuna parte, e poi sarebbe reduce da un duplice fallimento, quello della nazionale e quello della Juventus. Ad ogni modo, se andiamo in Europa League e magari vinciamo, personalmente non mi farebbe schifo, meglio vincere l'Europa piuttosto che uscire al playoff di Champions. Terrei Kalulu, Yıldız, Vlahovic, McKennie e Zegrova. Cosa ne pensi? Secondo me Zegrova fuori. Anche se ho un rimpianto per quanto riguarda Zegrova, fatemi sapere che cosa ne pensate voi, perché per me Zegrova non è scarso. Per me Zegrova ha delle qualità importanti. Io vorrei fare la preparazione con Zegrova, cioè come abbiamo fatto con Nico Gonzalez, tanto per intenderci, l'anno scorso. Tutta quanta la preparazione con Spalletti, poi a fine preparazione stilare un bilancio. Però mi rendo conto che non puoi aspettare, cioè in un momento del genere in cui sei chiamato ad avere certezze sin da subito, in cui sei chiamato a dover tornare a vincere e hai questa prerogativa fondamentale, non ti puoi permettere di fare esperimenti. Ma io sono convinto che non sia scarso Zegrova. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
16: Pomeriggio, Andrea da Roma. Non sono d'accordo con la storia del tifoso juventino che diceva questa pazzia della connessione tra Elkan e l'Inter. Vabbè, sorvoliamo su questa affermazione. Io dico che per me non c'è niente di cui parlare al di fuori della responsabilità di 11 giocatori che tutti gli anni percepiscono stipendi a 6 zeri, che per noi comuni mortali simboleggiano che i ragazzi nella vita hanno già vinto. Quindi di conseguenza non capisco di che cosa stiamo parlando. Di fronte a squadre come l'Hellas Verona, la Fiorentina, non capisco perché stiamo ancora parlando di dirigenze, di scelte dirigenziali di altri uomini, quando la responsabilità è di 11 giocatori, perché quando si scende in campo si è 11 contro 11 e vince chi ha più fame. E secondo, ovviamente, la mentalità juventina, che vincere è l'unica cosa che conta, le persone che non manifestano appunto questa appartenenza a questo concetto devono comprendere che non hanno futuro, perché non si può costantemente pensare alla dirigenza quando poi alla fine il risultato si ottiene sul campo.
0: 340 54 25 324, perché secondo me questo discorso è estremamente interessante. Io infatti sono convinto che giocatori che sono alla Juventus da copiose stagioni, da tante stagioni, come per esempio Cambiaso, cioè un grosso punto di domanda ce lo dobbiamo fare, anche su Gatti un grosso punto di domanda ce lo dobbiamo fare. Io per quanto riguarda questa stagione, e lo rivendico, salvo invece Locatelli, che secondo me da quando c'è Spalletti è cresciuto. Punto e basta. Poi è chiaro che se penso a una Juventus di livello internazionale non posso vedere Locatelli titolare, ma devo avere un centrocampista di spessore internazionale. Tant'è che per me quest'estate tu dovevi prendere Hjulmand. Dovevi prendere Hjulmand e dovevi fare quel tipo di operazione lì. Però con Spalletti, siamo onesti intellettualmente, con Spalletti Locatelli è migliorato, era reduce da stagioni negative. Aveva fatto male con Allegri nella stagione 23-24, tant'è che non era neanche stato convocato all'Europeo. Aveva fatto male con Thiago Motta, con Tudor un po' meglio, ma comunque sempre insufficiente. Con Spalletti abbiamo visto un Locatelli sovraritmo che ha fatto bene. Io sono convinto di questo, salvo invece Locatelli. Non capisco come mai, perché leggo sti messaggi, tutte queste critiche feroci nei confronti di Locatelli, che oggi non ha fatto bene. Però, secondo me, Locatelli, da quando c'è Spalletti, ha fatto vedere cose buone. Volevo leggervi al volo i voti che ho dato, perché comunque ho lasciato spazio a voi, a quelli che erano i vostri giudizi, i voti che personalmente mi sono sentito di dare per quanto è riguardata la partita di oggi. Di Gregorio 4, perché ha responsabilità totale in occasione del primo gol, mentre il gol di Mandragora è proprio una perla all'incrocio dei pali, però comunque Di Gregorio 4. Kalulu 5, Bremer 5, Kelly 5, poi è subentrato Gatti, al quale non mi sento di dare un voto perché è subentrato intorno all'80esimo. Cambiaso secondo me 4 e mezzo, malissimo, per me è proprio fuori dalla Juventus Cambiaso e non esiterei nemmeno per un secondo. Poi è subentrato Thuram al 70esimo, 5, perché non mi è piaciuto come è entrato Thuram, complice anche il fatto che Thuram ha avuto questo acciacco al polpaccio che l'ha penalizzato per tutta quanta la seconda parte di stagione. Locatelli 5, perché vedete che sono onesto intellettualmente, se c'è da criticare Locatelli lo critico, ma da quando c'è Spalletti, ragazzi, da quando c'è Spalletti Locatelli complessivamente ha fatto bene. Poi è subentrato Boga, anzi Kopmeiners prima, 4, malissimo, ma proprio malissimo sotto tutti i punti di vista, ma su Kopmeiners abbiamo detto tutto. Nel secondo tempo è subentrato Boga, ma secondo me non ha inciso, 5. Premesso ciò e detto ciò, Boga è da riscattare e non si mette assolutamente in discussione il riscatto di Boga. McKennie oggi male, 5, ma in generale ha fatto una stagione strepitosa grazie a Spalletti che lo ha fatto tornare a un certo livello di condizione. Con Seisao 5 non mi è piaciuto, poi è subentrato Zegrova al 70esimo, anche lui 5 non mi è piaciuto. Ildiz 5, fermo restando che è l'unico giocatore di livello internazionale che abbiamo, poi è subentrato Miretti praticamente al 90esimo senza voto. Vlahovic 6, perché mi è piaciuto come ha lottato, mi è piaciuto come ha difeso i palloni, mi è piaciuto il movimento continuo che ha fatto perché si è mosso tanto all'interno dell'area. Secondo me il gol che gli hanno annullato è ingiusto. A me Vlahovic è piaciuto, l'unica sufficienza che do. Dopodiché allenatore Spalletti 5 inesorabilmente. Fatemi sapere quali sono invece i vostri voti per la partita di oggi, fatemeli sapere al 340 54 25 324. Pietro, oh, finalmente un bel messaggio. Elkan un grande, purtroppo sono quelli attuali che non vanno. Poi ancora, si vende Bremer e abbiamo l'incasso Champions, ci teniamo il buon Gatti, questo è Pierluigi da Casal Balocco. Dopo il derby Spalletti darà le dimensioni, aspettate e vedrete. Ma poi un contratto del genere non lo trova più da nessuna parte, amico mio, cioè Gianluca. Un contratto del genere non lo va a trovare da altre parti. E vabbè, faremo l'Europa League, meglio di niente. Poi ancora da tenere Bremer, Kalulu, Kelly, Gatti, Locatelli, Turam con Seisao, Ildiz, Boga, poi il resto via. Poi ancora, questo messaggio proprio mi piace. Elkan è la nostra garanzia. Bisogna ripartire da Spalletti e soprattutto acquistare giocatori con voglia che sentano il senso d'appartenenza a questi colori che ormai stiamo perdendo. Sono d'accordissimo, ma proprio dall'inizio alla fine per quanto riguarda questo messaggio. Locatelli tra i peggiori in assoluto della Juventus negli ultimi 3 anni, non capisco come faccio ad avere tutta la vostra stima calcistica. Io l'ho detto, alzi il livello del centrocampo prendendo un giocatore di spessore internazionale. Ma da quando? Cioè Spalletti, Locatelli ha fatto bene, esclusa la partita di oggi, ed esclusa, ma no, la partita col Sassuolo in cui ha sbagliato il rigore aveva fatto comunque bene, esclusi questi frangenti, per me Locatelli ha fatto una buona stagione con Spalletti. Oggi Locatelli voto 4 meno, io gli ho dato 5, Locatelli non si può vedere. Poi vendere Ildiz a Real Madrid in cambio di Brahim Diaz e Gonzalo. Brahim Diaz secondo me è sopravvalutato, cioè non li paragonerei nemmeno Ildiz e Brahim Diaz, amico mio. Questi due possono servire per fare un salto di qualità. Ildiz nelle ultime partite è stato un disastro. Ildiz, ragazzi, si sta gestendo per il mondiale, poi possiamo biasimarlo, però si sta gestendo per il mondiale, non è al meglio, gestisce le forze per fare un gran mondiale, stop. E dal punto di vista individuale mi sento di capirlo, chiaramente io anteporrei sempre la Juventus a tutto e a tutti, però Ildiz in questo momento è acciaccato e si sta gestendo in vista del suo primo mondiale, punto. Punto, allora è palese, è così. Come?
5: E allora non lo fai giocare dall'inizio oggi?
0: Però è anche vero che un giocatore come Ildiz, un giocatore del suo calibro, un giocatore che ti può fare una giocata e risolvere la partita, perché l'abbiamo visto fare tante volte a Ildiz, andarci a rinunciare è estremamente complicato. Magari potevi cominciare con Boga, certo.
5: Oggi male,
0: in generale non bene nell'ultimo periodo, però per me Ildiz è un campione, cioè è un giocatore di un valore troppo superiore per non poter pensare di disfarsene. Purtroppo però tanti dicono cediamo Ildiz, diamo via Ildiz.
5: Oggi io l'avrei lasciato in panchina, l'avrei fatto entrare dopo.
0: Ildiz male, poi Spalletti non ha bisogno di soldi, state sereni, ma sono quelli il motore in assoluto in qualsiasi settore. Manuel, vengo da te, sentiamo un bel vocale.
17: Non stiamo parlando di una Juve scandalosa, ha fatto bene, ancora Cavallero, la Juve scandalosa, una Juve scandalosa, si è fatto predire il risultato dei giocatori della Fiorentina che hanno fatto un campionato pessimo, hanno detto veniamo a vincere a Torino, con Mandraga di Sacchi, io so bene come fare il gol, come perforare, ma non è possibile. Questo qua non è possibile che una squadra predica, sarebbe da scandalo scommessa.
0: Secondo me Mandragora è un centrocampista di valore, ha fatto anche un gol straordinario, chiaramente non si può pensare eventualmente a una Juventus con Mandragora a centrocampo, però Mandragora secondo me è un giocatore di valore estremamente sottovalutato, così come Fagioli, io penso che sia un giocatore di valore estremamente sottovalutato. Manuel, vengo da te, sentiamo un altro bel vocale.
18: Se Ildiz è un campione, Di Marco cos'è, un marziano? miglior giocatore del campionato italiano insieme a Vico Paz, Claudio.
0: Secondo me, amico mio, sono proprio i ruoli a essere diversi. Poi, la dico forte? Ve la prenderete con me? Preparatevi, per me Ildiz è meglio di Nico Paz. Perché secondo me Ildiz nel Real Madrid titolare gioca, Nico Paz no. Secondo me Ildiz è più forte di Nico Paz. Su Di Marco il ruolo è completamente diverso. Di Marco è un quinto, Ildiz invece è un trequartista. Cioè, è una seconda punta barra trequartista. Sono proprio diversi i ruoli. Nico Paz gioca più centrale, io tra Ildiz e Nico Paz scelgo Ildiz. E non è un caso, perché adesso mi direte «Ah, il Como c'è davanti in classifica, quindi il Como è meglio di noi». Il Como per blasone, per struttura, non è a livello della Juve, ok? E non è un caso che Nico Paz giochi nel Como e Real Madrid lo abbia mandato via per giocare nel Como, mentre Ildiz giochi nella Juventus e abbia il numero 10 della Juventus. Stop, punto. Poi adesso è facile criticare la Juventus, è facile dire facciamo schifo come società, la squadra è scarsa, è tutto facile in questo momento, ma non dobbiamo dimenticarci della storia e del blasone, punto. Sentiamo un altro bel vocale, le pressioni sono diverse.
19: Ciao ragazzi, sono Enzo da Roma.
0: Ciao.
19: E per quanto mi riguarda c'è poco da girare intorno, ragazzi, noi potremmo dire tutto quello che vi pare. Per quanto mi riguarda, io sono un vecchio juventino, tu sei giovane, ho visto la Juve a Belgrado nel 73, pensa te quanti anni posso avere io. La Juve finisce nel 2020, ragazzi, dal Covid in poi, dopo tutto quello che è successo anche all'era Agnelli, che è stata grandissima, anche se lui ha fatto anche lui degli errori. La Juve è morta, ragazzi, a meno che non ci sia qualcuno effettivamente che prenda le redini in mano e metta e costruisca uno status societario all'altezza di come è stato per tanti anni nella nostra storia. E non mi venite a raccontare sempre di Elkan che ha messo i soldi. Metti i soldi, gli sperperi. Tu sei il capo. Sei te che vai a scegliere gli uomini. Ma come lì li ha scelto?
0: Comunque l'ha scelto Elkan ed è stato un errore, però comunque dico che in tempi di crisi economica assoluta in cui la priorità dei fondi è cercare di fare utili, cedere le società il più possibile non appena fai utile, c'è una famiglia, la famiglia Agnelli, c'è Exor che invece dietro la Juventus continua a mantenere le spalle larghe e c'è Elkan che continua a investire sulla Juventus. Sono le 17, ci vediamo domenica prossima, grazie a Manuel, grazie a tutti voi, forza Juventus fino alla fine, ciao!
7: Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine. Radio Bianconera, nati per vincere.
20: È che non è la partitella nostra del giovedì, anzi, una volta sarebbe bello fare una partitella,
21: sì,
20: di Radio Bianconera.
21: Concordo,
20: e,
21: magari.
20: Il discorso è che, sai, se noi siamo acciaccati nella partitella del giovedì, il livello non è altissimo e allora, boh, va bene tutto. Qua comunque il livello è alto e poi noi da Ildiz ci aspettiamo sempre di più. E aspettandoci di più di Ildiz siamo lì a chiedere. Io mi auguro che oggi faccia una bella prestazione, perché a prescindere da gol e assist, il gol manca da tantissimo tempo dalla partita contro il Sassuolo, sì. Ma noi abbiamo bisogno di un grande Ildiz, perché se Ildiz giocherà bene, farà le scelte giuste, noi sicuramente oggi saremo molto molto più performanti.
21: Camillo, al di là di alcuni titoli sensazionalistici di certi giornali, ma Vlahovic non si gioca la Juventus in queste ultime due partite, o sbaglio?
20: No, ma per Spalletti Vlahovic è l'attaccante.
21: Appunto.
20: Il discorso è che ci sono tante, lo stavo spiegando, no, all'ascoltatore che è venuto a trovarmi, l'amico di Ale,
21: sì, sì.
20: Roberto. Non ricordo male, io qui
21: bravissimo Roberto, bravo.
20: Ecco Roberto, stavo raccontando perché il figlio è molto fan di Dusan Vlahovic. Ci sono tante sfumature in questo rinnovo. Intanto non può essere un rinnovo da oggi o domani, perché noi abbiamo bisogno di ufficializzarlo dopo il 30 giugno.
21: Quindi
20: questa, esatto, è già una cosa importante. Due, Vlahovic sta cambiando agente, quindi qua bisogna anche capire come risolverà il problema Ristich. Tre, le commissioni, perché comunque le commissioni saranno importanti. E a livello di offerta non dobbiamo pensare a un'offerta diversa per Vlahovic quando si incontreranno. Non, l'offerta sarà la stessa, magari cambieranno delle piccole cose, ma il tetto è quello, 7 milioni di euro. E Vlahovic dall'altro lato non dobbiamo neanche pensare che adesso con i gol con Verona e Lecce,
21: appunto,
20: possa,
21: esatto,
20: chiedere la luce,
21: esatto. No, era una provocazione, appunto, giusto.
20: Quindi io credo che alla fine sarà una questione ovviamente di soldi. Se troverà qualcosa di più è molto probabile che possa andare via, ma a livello di scelte la Juve ha scelto di andare avanti con Vlahovic. Ora bisogna trovare l'incastro. L'incastro potrebbe essere un accordo o annuale o biennale.
21: Va bene, ultimissima cosa, Camillo. Io quando si giocherà il derby, non sappiamo quando, ci fanno sapere, ma tu ci sarai e ti voglio con la maglia della Juventus, una bandierina in mano, la sciarpa in mezzo ai tifosi del Toro.
20: Ma non è proprio semplice come cosa. Diciamo che mi sono sentito più a mio agio in mezzo ai tifosi del Galatasaray, che proprio semplice, proprio
1: non erano proprio super
20: carini con me. Ecco, diciamo che non mi aspetto la scena che ho vissuto con i tifosi del Bodo, che con le mani tremolanti dal freddo mi hanno dato dei guanti. Ecco, non mi aspetto quello, però sai Ale, se devo scegliere un modo in cui morire, onestamente con la maglia della Juve mi sento comunque a casa, sicuro. Ecco.
21: Ciao Camillo, buon lavoro.
1: Ciao Camillo. Ciao.
21: Tanti temi importanti toccati al nostro Camillo. Allora, andiamo a salutare anche i nostri amici. C'è l'amico Toto Gobbo, c'è Luca da Terni che dice: non mi nascondo, ho paura perché abbiamo giocatori fuori forma per motivi fisici, abbiamo poca personalità. Poi c'è Antonio che salutiamoci dal buongiorno. Daniel dice: un consiglio per i nostri attaccanti. Daniel, che peraltro sta correndo a Tenerife per smaltire la tensione, pensa. Dice: serve anche non cercare sempre l'incrocio dei pali. È vero, ogni tanto le cose semplici, Daniel, vanno fatte. Una domanda, dice Giuseppe da Taranto: ma come il Toro farà di tutto per batterci? Non potrebbe essere anche per la Lazio? Allora sì, ma secondo me sono due situazioni diverse, perché la Lazio è in una fase, almeno poi ragazzi, il pallone è tondo e può succedere tutto, è una fase però di smobilitazione totale, cioè questa
1: è di depressione, aggiungiamo,
21: cioè i tifosi a Lazio oggi non entrano allo stadio. Poi io ho sempre battuto le mani ai tifosi di Lazio per questa protesta che costa tanto, però vorrei anche un po' di coerenza, cioè se non entri non è che entri col Milan, poi quella dopo non entri, poi rientri alla finale, poi non rientri al derby, cioè se non si entra non si entra mai, così come quelli del Torino, uguali. Io gli ho battuto le mani ai tifosi di Lazio, però non si fanno a cosa alterna. Dice: aspetta, una volta c'è target alterna, dice: allora entro, sì, però non entro. La protesta, che è una protesta seria, si porta oltranza anche nella finale di Coppa Italia.
1: No, sono d'accordo. Allora, la differenza è che il Torino farà di tutto per estrometterci dalla Champions. La Lazio purtroppo non credo abbia mezzi per tentare di estromettere la Roma dalla Champions League, anche perché non ha il supporto dei tifosi.
21: Intanto guarda, c'è Franco che fa parte dei Modena City Rambles, scrive: poco fa di ritorno al concerto di Firenze ho tirato un po' di iella. Ciao Franco, cioè per me è un onore questo, ragazzi.
1: No, pensavo Modena, quello che è successo ieri.
21: Gruppo dei Modena City Rambles, veramente, cioè un grande onore, ti ringrazio, grazie di cuore per essere con noi. Latini ha detto era un grande fan. Guarda, io sono veramente onorato. Grazie di cuore. Ciao amici, buongiorno, sono Danny, presente, portiamoci la vittoria a casa perché è troppo importante. Poi c'è anche Luca da Roma. Sì, quella roba lì di Modena di ieri, guarda, a vedere le immagini, poi mamma mia, un abbraccio veramente alle quattro persone
1: di cui una ha perso le gambe.
21: Un saluto dai 44 gradi di Giza, che se non sbaglio è in Egitto. Pronto per la maglia bianconera di Salah, scrive Pier. Oh, bravo Gianni da Brindisi. Gianni, ti voglio bene. Ancora con questa storia che le camicie a maniche corte non vanno, quindi quelle di Armani o Valentino le hanno fatte soltanto per gli autisti. Bravo Gianni.
1: Allora ragazzi, Gianni, se la Juventus passa Gianni la prossima settimana, maniche corte o maniche... Facciamo qui, ti ricordi, no? Maniche corte o maniche lunghe, panettone
21: sì. O pandoro, sì, uovo. Gianni, ascolta, anche se stai a Brindisi, la strada è tanta, però bisogna che tu venga a Roma, oppure se vengo da quelle parti ci troviamo e ci facciamo una bella foto io e te con la camicia a maniche corte alla faccia di questi invidiosi, perché questi sono invidiosi. E guarda, io ho dato ordine.
1: Ho
21: dato ordine di fare il cambio stagionale. Dato ordine, no, aspetta, dopo mi dico la società patriarcale. No, ho chiesto. Vedi, sta attento. Ho chiesto gentilmente di lavare tutte le camicie a maniche corte perché voglio cominciare a mettere le camicie a maniche corte.
2: Certo, io sempre indietro.
1: Gli ascolti crolleranno, secondo me.
2: No, crolleranno perché adesso arriveranno messaggi. La società patriarcale.
1: Sì, esatto.
2: Perché
1: esatto.
2: Ci può di più nulla,
1: sicuro,
2: lo sai,
1: sicuro,
2: no?
1: Sicuro.
2: Anzi, me ne lavo. Diciamo così, lo faccio io il cambio di stagione.
1: Santarelli maschilista.
2: Virgolette, Santarelli maschilista. Allora, se ci abbiamo anche qualche vocale, Gabri, da sentire. So che stai facendo mille cose, ma vai, grazie.
3: Superare la tensione.
22: Cristian da Vicenza, buongiorno. Presente e scalpitante. E conoscendo la Juventus, forse anche un po' preoccupato. Speriamo che venga smentito. Forza Juve fino alla fine.
2: Ciao amico mio, sì, ho messo una bolla papale, hai perfettamente ragione. Buongiorno mamma ragazzi, presente Ivan da Piacenza, forza Juve. Franco Aiello è il flautista dei Modena City Ramblers, di cui oggi indosso la maglia, pensa, mi hanno una Civitavecchia, che bello, veramente. Poi, buongiorno, la mia compagna mi ha detto o me o la Juve, si sì. Sa che ora giochiamo il derby? Sergio.
1: E chi ha scelto?
2: Però voglio sapere Sergio cosa hai scelto.
1: Perché...
2: Io
1: vabbè, faccelo sapere, ti do il numero di Alessandro 335.
2: Ciao ragazzi, oggi solo la vittoria, scrive Salvatore. Sì, Salvatore è perfettamente
1: per forza,
2: ragione.
1: Oggi per forza.
2: Solo quella. Forza, testa, cuore e gambe, scrive Roberto da Rimini. Oh, ecco il nostro grande Andrea. Ecco Andrea, grazie per essere con noi anche oggi. Siete fondamentali per me perché mi ero organizzato diversamente come tanti. Tremo e temo, ma auspico un bel pomeriggio. Grande Andrea che era con noi sabato scorso, il nostro grandissimo amico Andrea. Poi c'è Roberto Rammato, anche da Montevarchi. Mauro da Praga, presente, le partite alle 12 non ci portano bene. Allora Mauro, ieri ho fatto un recap,
1: non lo
2: no?
1: Diciamo però
2: in effetti cose. Le partite delle 12:30 non ci hanno portato bene ultimamente, però qui si gioca alle 12,
1: alle 12 dai.
2: Qui si gioca alle 12. Guarda com'è sereno Allegri. Beh, perché? Questo è una maschera, però te non ti fidi del Milan?
1: No, quindi. No Ale, ma nelle ultime 6 ne ha perse 5, ha vinto con il Verona, non meritava di vincere, è a pezzi, c'è un caos. Tra l'altro, hai fatto caso, Ale, che delle 5 squadre, mettiamoci anche il Napoli che ancora non è sicuro,
2: vabbè,
1: ma
2: col...
1: vabbè però il Napoli e il Milan sono quelle che non hanno certezza della panchina il prossimo anno, le altre tre tutte, Fabregas, Gasperini e Spalletti.
2: Dici fatto che Fabregas caso? Rimane a Como?
1: Penso di sì.
2: Io credo
1: non
2: di
1: ci
2: sì.
1: Scommetterei più di tanto. Dici? Lo sai. L'Inter l'ha cercato lo scorso anno e noi okay. A Chivo.
2: Quindi hai ragione, l'Inter a Chivo, la Juve a Spalletti, il Como,
1: la Roma Gasp.
2: La Roma Gasp. È vero, no, questa è una riflessione giusta. Io credo che Conte vada via dal Napoli.
1: Anch'io.
2: Secondo me Conte va via, non so dove vai, sinceramente non mi interessa.
1: Forse pure, il nazionale.
2: Di pure a Stefano che non viene alla Juve.
1: Mamma mia, si rassegna
2: alla Juve.
1: Rassegna.
2: Però sì, hai ragione, questa è una situazione in cui
1: cioè, non è,
2: noi per una volta partiamo un po' avvantaggiati perché negli ultimi anni eravamo noi che eravamo
1: sì, bravo. Comunque non è il massimo per un calciatore. No. Scendere in campo e sapere che molto probabilmente, perché secondo me Allegri non rimarrà, e comunque non è lo stesso allenatore, cioè anche inconsciamente è diverso l'approccio secondo me.
2: Salutiamo l'amico D'Ancona che dice: sono Gildo D'Ancona, oggi coppia mondiale Ale e Quinti numero uno, grazie di cuore.
1: Grazie.
2: Oggi mi affido a voi, ho un pranzo programmato da tempo che mi distrae, ma avrò l'auricolare sempre collegata con voi e non vorrei dare buone notizie a tutti visto che in famiglia siamo tutti.
1: Allora il pranzo non te lo vogliamo rovinare, l'altro che si gioca o la Juventus o la moglie, mancano una terza opzione, dai.
2: Qual è? Non lo so. È vero, no, la compagna. C'è Ivano da New York, presente in piedi alle 5 del mattino di domenica. Vedi, tra l'altro Ivano, tanto un abbraccio, questa storia delle 12, la Lega che poi non abbiamo notizie fortunatamente, tanto c'è Paratici a Torino, non abbiamo notizie fortunatamente, vuol dire che non sta succedendo niente di tensioni fuori dallo stadio Olimpico,
1: esatto.
2: E questo è una cosa importante, però questa roba che loro, cioè che la Lega ha insistito per le 12 anche per i mercati esteri, perché alle 12 appunto so che sono in Cina, però c'è la Cina, c'è l'Indonesia, c'è tutto il mondo, e quindi dice si fa alle 12 anche per questo.
1: Una figura,
2: sicuramente
1: una figurale che lasciamo perdere, va.
2: Sono d'accordo con te, ma soprattutto perché è arrivato un segnale che la Lega Calcio oggi conta più delle istituzioni.
1: Certo.
2: Poi evidentemente hanno ragione, perché l'augurio è che tutto vada per il meglio, e io credo che stavolta veramente tutto andrà per il meglio, anche perché comunque c'è una vigilanza sullo stadio olimpico clamorosa,
1: andrà anche Mattarella dopo,
2: capisci, quindi non è che poi, però devo dire che la Lega ha dato una prova di forza di livello.
1: Io non me l'aspettavo, te l'avevo detto, diciamo che ha vinto la Lega, ha perso lo Stato, questo bisogna dirlo.
2: Questo sì. Oggi vi do il buongiorno da Pisa, una bellissima giornata di sole, sono ai fornelli a cucinare. E Valerio, che cucini? Di
1: famiglia buono? Matriarcale in questo caso.
2: Assolutamente. Sono andato a letto alle 5, ci scrive Cristian da Campobasso. Ho messo la sveglia alle 10.59, alle 11 appena aperto gli occhi siete stati il mio primissimo pensiero. Grazie Cristian da Campobasso. Valerio da Lucca, non abbiamo mai fatto 3 vittorie consecutive quest'anno, meno male che questa sarebbe la terza, perché sarebbe la terza. Buongiorno ragazzi, sono Giuseppe da Bari, io mi gioco la mamma, ristorante per il suo compleanno alle 13, ma io arriverò alle 14 per la mia Juve. Pensa te cos'è l'amore per una squadra.
1: Dovrebbero ascoltarlo i calciatori, però.
2: Sì, i calciatori, Quintiliano, ma
1: le società,
2: anche
1: le società, certo,
2: perché io ho un'altra convinzione, che secondo me tutte le società, tutte comprese la nostra Juventus, era d'accordo con la Lega non hanno per fatto questa battaglia.
1: Sì, sono d'accordo. Ha parlato solo una personale, l'abbiamo, io e te l'abbiamo, perché è giusto, quando bisogna riconoscerlo, almeno poi non lo farà perché ci andrà oggi, però
2: certo, si sì, ha detto ci va, farà una protesta, però le società erano d'accordo per giocare alle 12. Quindi questo a me fa pensare, purtroppo, che, e lo diciamo sempre, oggi il tifoso è veramente

0: Ecco, appunto.
1: O quelli che devono fare tanti chilometri per andare a vedere la propria squadra.
0: E in questo chi è che li ha rispettati in questa settimana?
2: Zero, nessuno.
0: Noi abbiamo preso una posizione, per me questo era un turno da giocare domani, ma per l'amor di Dio, Ubi Maior, rispetto a tanti principi del giornalismo che invece non hanno preso posizione. Ah no, io non prendo posizione. No, ogni tanto posizione bisogna prendere.
1: Nemmeno su altri argomenti
0: sì,
1: hanno preso posizione.
0: Bravissimo. Ma su tutto questo, io credo che prende posizione o no, cioè una parola per i tifosi va spesa, perché i tifosi non hanno saputo fino a giovedì alle ore 21, perché l'hai data te in diretta, no?
1: Sì, sì.
0: Poco
1: sì.
0: Prima di
1: sì,
0: tu eri lì,
1: esatto.
0: Bravo.
1: Esatto.
0: Non sapevano a che ora si giocava queste diavolo di partite. Questo vuol dire avere rispetto del tifoso? Non credo. Poi giustamente tanta gente poi alla fine si è organizzata e magari hanno dovuto buttare via i soldi di un biglietto,
2: di un albergo.
0: Rivenduto, albergo. Ma questo tanto Quintiliano
2: non gliene frega niente,
0: non gliene
2: scusa,
0: frega niente
2: termine,
0: a nessuno. Esatto. No, ma è la verità. E allora a me quello che dà fastidio, poi per l'amor di Dio, ognuno deve curare i propri interessi, la Lega ha curato i suoi interessi, i diritti televisivi e quant'altro, però quello che io voglio chiedere, che so che tanto sono parole al vento, almeno evitiamo di nasconderci in l'ipocrisia, lo facciamo per i tifosi. No, non lo fate per i tifosi, perché se qualcuno fosse preoccupato dei tifosi non si sarebbe arrivati a giovedì alle 21.
1: Questo punto, dai, su. Ma davanti all'avvocatura di Stato per decidere, Alessandro, ma ti rendi conto? E poi parlano degli altri sport, ma all'estero facciamo ridere il calcio, sto parlando. Facciamo ridere.
0: Saranno arrivate anche te testimonianze di ascoltatori che ci chiamano
1: sì,
0: dall'estero.
1: Sì,
0: qui pensi sia una barzelletta. Allora, Riccardo, con questo messaggio tocca un tema assolutamente fondamentale, io la penso come te. Lui dice: sono allo stadio e sono agitato come poche altre volte per un terzo o quarto posto, da non crederci. Riccardo, questo è il punto. Il punto è proprio questo, cioè noi ci stiamo agitando per queste ultime due giornate di campionato, non per un traguardo scudetto.
2: Poi dal 2020
0: okay, per un terzo e quarto posto, purtroppo questo è il trend che va avanti, Quintiliano, da quanti anni?
1: Dal 2020 che non vinciamo lo scudetto,
0: okay. E onestamente ci saremmo anche un po' rotti le scatole,
1: esatto.
0: Perché, e anche qui condivido quello che diceva prima Gabriele a microfoni spenti, cioè noi facciamo una battaglia per il terzo e quarto posto, ma il terzo e quarto posto cosa ti dà? Ti dà la Champions, bene.
1: Solo i soldi, Ale.
0: Appunto.
1: Che poi in Italia le squadre, purtroppo italiane, l'abbiamo visto, no? La squadra che ha dominato,
0: capisci,
1: l'Italia è uscita agli spareggi contro,
0: capisci,
1: il Bodoglimt.
0: Quindi
1: però
0: è
1: sono
0: un...
1: 60 milioni, Ale. La Juventus ha incassato 64 milioni quest'anno.
0: Io questo lo capisco benissimo. È il calcio. Ci piace tanto il calcio moderno, a me no, ma se piace il calcio moderno, oggi un terzo quarto posto vale più di una vittoria della Coppa Italia. Non per me, perché io quando alzo un trofeo sono sempre felice. Ora forse baratterei un terzo quarto posto con la Supercoppa, devo dire la verità, perché la Supercoppa mi interessa fino a un certo punto. Ma se tu vai da una società e gli dici: cosa preferisci? Vince la Coppa Italia o arriva a quarto? Ti dice: arriva a quarto, perché la Coppa Italia non ti dà niente, e se arrivi quarto ti dà 60 milioni.
1: È cosa che disse in tempi non sospetti Gasperini, bisogna dirlo, all'inizio, quando la Roma addirittura si parlava in lotta per lo scudetto. Glielo chiesero: ma non è un problema lo scudetto, tanto ormai si lotta per un posto, lo disse Gasperini.
0: Questo è grave.
1: Si lotta per un posto,
0: questo è grave.
1: Non ti chiedono: vinci lo scudetto.
0: Questo però è grave. Questo però è grave.
1: So.
0: Poi in casa nostra, senza guardare in casa degli altri, siamo arrivati in Champions per comprare Openda a 45 milioni?
1: No, li lasciamo
0: per comprare Kumbainez a 56? L'avremmo comprato l'ultima per vedere poi come ha reso. Allora, se dovessimo riuscire ad arrivare in Champions, e apro e chiudo parentesi, per noi è anche uno stimolo questo, no?
2: Vabbè,
0: Quintiliano,
2: certo,
0: perché diamo un senso anche a questa fase finale della stagione, perché se il terzo e quarto posto non contava niente, noi eravamo qua a raccontare adesso oggi una partita inutile e voi eravate allo stadio per una partita inutile. Quindi vediamo anche il lato positivo, però se noi dovessimo arrivare in Champions, come ci auguriamo, speriamo che stavolta i soldi però vengano spesi in un senso, non presi e buttati via come è stato fatto negli ultimi due anni,
1: esatto, negli ultimi anni. Ha parlato Chiellini, Ale,
0: sì.
1: Match importante da vincere, tutti preferiscono giocare di sera, per fortuna non fa caldo, è stata una settimana particolare, ma serve solo vincere la gara per arrivare all'ultima e raggiungere l'obiettivo, fondamentale non lasciarla aperta fino alla fine

0: va chiusa prima. Lo ripeto io, va chiusa prima.
1: Allora, io ti dico anche un'altra cosa. Sono straconvinto. Salutiamo anche Marco da Pieve Ligure. Ciao Marco, al suo primo messaggio. Veramente tantissimi amici che per la prima volta ci scrivono. Allora, se noi pensiamo che la Fiorentina oggi si presenterà per fare la comparsa come ha fatto con la Roma, leviamocela dalla testa.
0: Ha detto Mandragora, giocheremo appunto, con il coltello appunto, tra... Poi Mandragora poi... non è quello delle plusvalenze.
1: Sì,
0: giusto?
1: È lui. Ma poi ne ho parlato anche con i colleghi, amici di Firenze, di Radio Firenze Viola, e mi hanno detto, guardate, la Fiorentina per quello che è però verrà per vendere cara la pelle. Detto però tutto questo, io non mi posso preoccupare onestamente della
0: altrimenti
1: Fiorentina.
0: Andiamo a casa.
1: Mi direte, sì, perché del Verona, ok, ma ci siamo già bruciati. Te pensa se noi avessimo vinto quella partita oggi? Probabilmente oggi bastava un punto.
0: E non solo quello.
1: Ok, però proprio per prendere l'ultima. Quindi io non mi devo preoccupare della Fiorentina, altrimenti si torna al ragionamento fatto dopo Verona. È giusto che non ci andiamo.
0: Esatto, sono d'accordo.
1: Io non mi appello, sì, ma alla Lazio, sì, ma al Genoa, alla Roma. No, abbiamo il destino nelle nostre mani e quindi cerchiamo di renderlo positivo questo destino, battendo la Fiorentina. E poi magari se dovesse arrivare all'ultima giornata, ragazzi, sì, è il derby, sì, quelli ci hanno altro nella vita.
0: Sono sempre 30 anni che non vincono contro di noi,
1: E questa è un'altra cosa. Lì vedi quante
0: no, non riprende la cabala, io lo dico nel senso comunque sono
1: Allora, le partite le trasmette DAZN, ragazzi, chi le trasmette? Cioè DAZN, noi stiamo vedendo anche Chiellini in questo momento. Ottolini cosa fa? Fa il mercato, ragazzi, però anche qua io tanto so già come inizierà la fase post campionato. La fase post campionato comincerà. Allora, Comollin non fa nulla, Ottolini non fa nulla, esordia. Vi diamo una notizia: la Juventus prima di comprare dovrà vendere, a prescindere dalla Champions, dall'Europa League, dalla Conference. Io mi voglio comprare questa maglietta, a proposito, questa con cui si sta scaldando la Juventus è bellissima. Insomma, tra l'altro oggi c'è il debutto di nuova maglia. La Juve, no, lo dico perché poi voi giustamente ci manderete messaggi il primo giugno, ma non si è ancora comprato nessuno. La Juve dovrà cedere e dovrà fare almeno 4 cessioni subito, perché vediamo Nico Gonzalez, che forse potrebbe rimanere lì, ce lo auguriamo, ma Douglas Luiz ti ritorna, Rugani ti ritorna, il pensionato Arthur ti ritorna. Quindi
0: Arturo non credo, Ale, sai? Che potrebbe rimanere, perché ho letto che tra 10 e 12 milioni, a parte che sta giocando benissimo in Brasile, e quindi potrebbe restare lì. Quindi forse dopo tanti anni Arthur potrebbe restare in Brasile. Però è Douglas Luiz che volevano tenerlo all'inizio, solo che negli ultimi tempi non l'ha fatto giocare più e quindi ce lo ridanno indietro. Douglas Luiz verrà a ribussare l'Atletico Madrid per avere uno sconto, Alessandro. Quindi invece di 32 potresti incassare 27.
1: Comunque sia, la Juve oggi ha 24-25 giocatori in rosa. Bene, ne avrà 27-28 prima di inserirne altri.
0: Ah, devi
1: vendere.
0: Ah, certo, questo è sicuro.
1: Champions o non Champions?
0: No, questo è
1: quindi
0: sicuro.
1: Mi porto avanti con i messaggi: Ottolini cosa fa, Comolli cosa fa, Chiellini cosa fa. Dovranno provare a vendere. Poi è chiaro che se vai in Champions hai una possibilità di acquisto, se non vai in Champions hai un'altra possibilità di acquisto. Però la prima cosa, intanto mi par di capire che ci sono tanti cori per Vlahovic, cioè perché più di una volta ha risposto e ha salutato il pubblico. Però questo è un aspetto che noi non possiamo
0: trascurare, certo.
1: Ci abbiamo qualche altro vocale, perché ho tantissimi testuali, ma vai con qualche vocale.
2: Bianconera, sto in diretta sulla radio Bianconera.
1: Bravo.
2: Sono di Castellammare di Stabia. Sono Saverio Norma, juventino.
1: Ciao Saverio.
2: Speriamo che oggi facciamo il colpetto, che portiamo i 3 punti a casa. Dobbiamo vincere per forza. Dobbiamo andare a terzo posto, oppure dobbiamo fare 6 punti.
1: Sì, io sono d'accordo, Saverio. Questo. Facciamo 6 punti, ci leviamo
0: senza pensare agli altri,
1: tipo di problema. Allora, sì, mi piace molto la maglia a riscaldamento, Stefano, veramente molto. Ale, buongiorno, tutto giusto, ma per qui così chiamo in causa Quintiliano. Ma per questo finale di stagione dobbiamo ringraziare quel tipo che fa i calendari, appezza il male, ci si azzecca.
0: Che tra l'altro l'unico che è stato interrogato, si chiama Butti, lo sapete, sì. Ex ufficio stampa dell'Inter e per anni team manager dell'Inter. L'altro non arbitro interrogato e Viglione, capo dell'ufficio legale della Federcalcio. Indovinate per chi tifa?
1: No, lui è anti-juventino, come mi hai detto te.
0: Prima di tutto, poi tifa Inter. Ma è sicuro, cioè, non te lo dico, no, perché lo sai, è
1: quindi
0: così.
1: Te quando parli di palazzi, per me sei la Cassazione.
0: E quindi hanno gli unici due interrogati. Magari sarà un caso, ragazzi, non arbitri, diciamo, non del mondo arbitrale, sono questi due soggetti, uno dei quali è responsabile anche dei calendari. Butti.
1: No, oggi Maria Grazia non c'è Claudia, perché in tutto questo caos che hanno fatto, insomma, aveva degli impegni che non poteva derogare, e quindi purtroppo oggi, o per fortuna, non c'è Claudia, ma insomma,
0: e per oggi protesta no. Non ci sarà nemmeno San Felice se non c'è Claudia.
1: No, no, c'è, Marco. Sarri si è fatto anche la barba stamattina,
0: sono curioso però di sapere, ha detto non rilasciava interviste. Ma
1: Nicola Nempelia dice forza Juve, poi se non andiamo in Champions è solo colpa nostra, siamo la Juve. Questi giocatori si sentono da Juve? Questa è una bella domanda.
0: Questa è una bella domanda,
1: Salvo, una bellissima domanda. Io credo che no, non tutti i giocatori si sentono da Juve. Alcuni se ne sono anche resi conto, altri un po' meno, perché secondo me qualcuno c'ha anche la presunzione quintiliana di pensare di essere da Juve.
0: E poi c'è un'altra categoria, secondo me.
1: Dimmela.
0: E quindi non possiamo rispondere, perché alcuni, secondo me, non hanno capito
1: di essere alla Juve.
0: Non sto scherzando, no, Ale, no, sto parlando seriamente. Cosa sia la Juve. E di conseguenza non sanno a che livello sono. Io la vedo così. Alcuni, secondo me, sono disconnessi, Ale, dal mondo Juve. Allora, sono disconnessi mentalmente. E quindi vanno malissimo anche sotto il profilo tecnico. Guarda, e i nomi li conosciamo.
1: Ora li facciamo. Molto bello il messaggio che ci manda Luca da Genova. L'ho letto anch'io, il libro di Lippi, che dice: ho capito perché vincevano. 1, competenza assoluta. 2, unità. 3, fame. 4, sacrificio. 5, coraggio. Caro Luca,
0: ma c'erano dei top veri,
1: È anche vero che c'erano dei top
0: veri.
1: Però, vedi, qui Luca tocca un tema che ci porterebbe via una trasmissione. Fra poco credo che ci collegheremo anche con Antonio. Il problema è che in questi anni, e qui sembra, Luca, di parlare di un'era geologica fa, in realtà sono 20 anni, 25 anni, il mondo è cambiato, il calcio è cambiato. Ora vai a riportare queste cose che diceva Lippi, che oltretutto parlava con grandissimi campioni, a questi. Esatto. Ma dico in generale, non soltanto i nostri. E oltretutto aggiungo, c'era un livello di attenzione, di consapevolezza di cos'era la Juventus, che veniva trasportata non soltanto da alcuni giocatori, ma anche dal contorno. Oggi tutto questo non c'è più.
0: Purtroppo, è quello che ti dicevo, la sintesi di quello che ho detto io, è questo.
1: Fabrizio dice: Sarri in evidente protesta si è fatto la barba, non siederà in panchina sputando per terra e prendendo appunti dal 16° secondo di gioco. Sì, questa cosa, Fabrizio, a parte lo sputare per terra, che in effetti non è il massimo, ma io gli appunti davvero che lui comincia a prendere dopo 20 secondi mi dovrebbe spiegare di cosa. E sempre Maria Grazia dice: è arrivato il messaggio, ho un'ansia che non avevo nemmeno prima di una finale di Champions. Purtroppo, Maria Grazia, questi anni ci hanno forgiato da questo punto di vista. Io poi, sai, le partite le vivo come te, quindi ci capiamo tantissimo. Intanto nella Roma vedo che è risorto Dovbik.
0: È risorto. Ma il canale è questo, scusa.
1: Sì.
0: Pensavo dovessimo vedere la Roma. Non
1: quest'anno,
0: lo so.
1: Quest'anno questi anni ci hanno forgiato sotto tutti i punti di vista. Io però vorrei tornare a avere l'ansia, ripeto, per qualcosa di concreto. Intanto bella panoramica anche sullo Stadio Olimpico, che è tutto pieno tranne il settore della Lazio, perché appunto i tifosi della Lazio non si sono presentati. Forse, ecco, l'unica cosa importante è che gli anni che abbiamo passato ci hanno realmente creato una corazza di ferro. Dopodiché leggevo un messaggio di un amico, Gianluca Ladispoli, che diceva: oggi su X c'è gente che festeggia l'anniversario dell'esonero di Allegri. Vedi, Gianluca, ragazzi, dai, a parte che io penso sempre che la mamma degli stupidi, come si dice, è sempre incinta. Ma questo è un aspetto che noi continuiamo a pagare, che continueremo a pagare. E probabilmente, quindi ringrazio anche Maria Grazia per il tipo di messaggio che mi si è collegata a quell'altro, perché lo volevo evitare Poi però vedi, le cose
0: si
1: connettono. Io spero che ci abbia forgiato, che questi anni ci abbiano dato qualcosa. In realtà poi leggo messaggi come quello dell'amico di Ladispoli e dico che Alan non si è capito niente. Che Alan non si è capito niente. E questa è la cosa più grave, secondo me. Poi noi, per l'amor di Dio, la passione e l'amore per una squadra la possiamo vivere in mille modi. Il problema è che noi negli ultimi anni abbiamo vissuto il portare avanti le nostre idee, che spesso, Quintino, non so se sei d'accordo, è andato davanti anche all'amore per la squadra.
0: È andato, diciamo che è stato scandito quest'ultimo periodo, diversi anni, dall'anti, non dal pro Juve.
1: Bravissimo.
0: Dall'anti, dall'anti Allegri, dall'anti Motta, ok, ma la dall'anti Sarri forse era un po' anti, no, ma, però poi comunque allenano la Juventus. Quest'anno adesso c'è, cioè, a un certo punto l'anti Spalletti addirittura. Cioè la Juventus ormai purtroppo parte della tifoseria, parte della tifoseria per fortuna.
1: Secondo me è una piccola parte, però c'è.
0: C'è, si sta un po' romanistizzando sotto questo aspetto.
1: Sì, anche
0: dal punto di vista del dalle stelle alle stalle, dalle stelle alle stalle. Però loro poi sono uniti.
1: Bravo.
0: Questo è
1: Buongiorno ragazzi, qui sono circa le 13, sto mangiando e vi ascolto. Dove sono i VAR, i vari del Piero che nello spogliatoio spiegavano cos'era la maglia? No, chiaramente Sergio non ci sono più. Manuela da Pavia ci dice: dai ragazzi, forza, ci siamo. Marco da Borgo Filadelfia. Poi leggevo, eccolo qua, senti questo messaggio: buongiorno, vabbè, meraviglia, Giusy Sus è sempre troppo buona. Io sto entrando adesso allo stadio, ho portato anche l'acqua santa dall'Lourdes. Speriamo,
0: speriamo
1: bene.
0: Speriamo bene.
1: mamma mia, sentiamo qualche altro vocale. Poi Gabri, appena è connesso il buon Antonio, andiamo.
3: Santarelli, ciao Marangio, Emilio da Padova.
1: Ciao.
3: È inutile star qua a discutere, 6 punti. 6 punti, cominciamo a vincere oggi, speriamo di qualche risultato positivo dalle altre campi, e niente, il resto sono 6 punti, perché non è che dobbiamo far conti, qua sono due partite secche da vincere, abbiamo in mano il nostro destino, vinciamole e basta. Solo un urlo fino alla fine, io ci credo, pensa a te, diventare così pazzi per veramente, come hai detto te, per un terzo o quarto posto, non voglio neanche pensare al secondo posto, perché Napoli oggi in teoria dovrebbe vincere, però sai, non si sa mai, eh. Ciao Marangio, ciao Santarelli,
1: ciao, ciao.
3: Forza, forza Juve.
1: Guarda, io però ti faccio una domanda provocatoria, Quintiliano: per te la Juve li fa 6 punti in queste due partite, o bisogna necessariamente guardare magari verso Genova?
0: Non mi dà certezza per la sua bipolarità che ha dimostrato nelle ultime partite.
1: Guarda, io dico una cosa più banale del mondo: facciamo questi tre,
0: che poi potrebbe condizionare anche il prossimo turno.
1: Bravo, bravo. Questo mi hai letto nel pensiero. Facciamo questi tre, poi è chiaro che adesso io e Quintiliano degli aggiornamenti, come cambiano i risultati, ve li daremo, è normale.
0: Però loro devono stare senza radiolina, questo vuole dire Alessandro, giusto?
1: E tutto sommato anche voi. Poi è normale che... Cioè, oggi io ho fatto un reel, no? Ormai sono Santa Reel, no?
0: Santa Reel, questa...
1: Santa Reel. E ieri sera ho detto, la Juve non deve commettere un errore, quello di guardare negli
0: esatto,
1: altri campi.
0: Spero non lo faccio.
1: Ma anche noi tifosi non lo dobbiamo fare.
0: Se no vivi male.
1: Bravo. Perché un conto è essere dietro e quindi sperare che... No, qui siamo davanti, un punto può essere tantissimo e può essere pochissimo, però intanto quel punto ce l'hai.
0: E sai che dipende da te.
1: Esatto. Quindi è il consiglio che voglio dare anche ai tifosi, quelli allo stadio. So che in tanti ci seguono anche durante la partita allo stadio e questo non fa altro che riempire il cuore di gioia di tutti noi. E quelli che sono a casa, concentriamoci e concentratevi solo sulla Juve. Il resto poi lo vediamo. Luca, a che ora finiscono le partite? Alle 2. Alle 2 vediamo. Ovviamente noi vi daremo tutti gli aggiornamenti possibili, immaginabili in questa giornata. Tra l'altro avevo pensato di fare anche una cosa diversa, ma poi ci ho riflettuto e ho detto no. Avevo pensato di avere anche un collegamento magari con Vincenzo, che in tempo reale ci aggiornava.
0: Meglio di no,
1: perché altrimenti questo ci portava a distrarci sulla Juve. Invece noi dobbiamo pensare alla Juve. È evidente che Dio volesse, poi il buon Dio c'ha tanti altri problemi in questo periodo, però magari oggi anche lui lì che guarda le partite in contemporanea. Se noi diamo tre pappine alla Fiorentina nel primo tempo, cosa alla quale credo poco, però può succedere, è normale che cominci a quel punto, potrei dire anche a Gabriele: Gabri, mi switch un attimo su Genoa-Milan, ok, ma se questo non dovesse succedere, Genoa-Milan non esiste, Roma-Lazio non esiste, Como-Parma non esiste, questo dobbiamo fare.
0: Sono d'accordo, questo dobbiamo fare. Soprattutto loro, e credo che lo sappiano, che non devono guardare e ascoltare gli altri. Ma non, sarebbe un errore gravissimo.
1: L'errore più grave esatto. Che la Juve può commettere.
0: Non sarebbe
1: oggi
0: ammissibile proprio. Ma io sono sicuro che Spalletti gli abbia detto: ragazzi, giocare e vincere, punto. Gli altri poi si vedrà.
1: Perché cioè, io non vorrei arrivare, poi ci arriveremo, ma non vorrei arrivare con dei rimpianti domenica prossima.
0: Ecco,
1: domenica,
0: se stiamo 2-3-0, ha ragione Alessandro, magari possiamo mettere diretta gol.
1: Se stiamo 2-3-0, vi prometto che se stiamo 3-0 andiamo anche noi su diretta gol. Perché è chiaro che nel retropensiero di tutti c'è: sì, ma cosa farà quello, cosa farà quell'altro? Allora, se la Juve ce lo permette, noi lasciamo Antonio con la cronaca e diamo un'occhiata anche ai lati per raccontarvi lo sviluppo, ma vi prometto che se questo non succede non lo faremo, vi daremo aggiornamenti, sì, chiaro, se cambiano i risultati, ma non altro. Non dobbiamo rincorrere, sono gli altri che devono rincorrere,
0: cioè,
1: noi.
0: La Juve dovrebbe fare una cosa: dare questo segnale 2-0, primo tempo 3-0 che sia, in modo da scoraggiare gli altri, non al contrario. Capito?
1: Esatto, esatto. In questo momento sono gli altri che devono guardare a noi. Ecco perché. E l'ultima cosa che dico, intanto prima però saluto l'amico da Buenos Aires: piove, 2 gradi, sono le 6:51 del mattino, sono sotto le coperte e batte il cuore bianco-nero da Buenos Aires. Eh sì, già, perché lì è inverno,
0: vero,
1: in questo momento.
0: Vero,
1: noi abbiamo Latini che è super esperto. Dica. Il River Plate ieri notte
0: sotto
1: ha vinto
0: la pioggia
1: 1-0. Oggi poche chiacchiere, ci vuole una prestazione come col Galatasaray in casa. Con quel tipo di prestazione ti porti i 3 punti a casa. Sì, è vero, è vero, è vero. L'ultimo aspetto che volevo dire in tutta questa fila di cose: la vicenda arbitrale, perché molti ne hanno parlato la settimana. Ragazzi, noi oggi vinciamo la partita, è normale che se poi ti fanno il frame caldo, frame, cioè pallina calda, pallina fredda, mi dice il buon Dilella, facciamo frame caldo, frame freddo, ok. Però avete visto a Lecce? Avete visto a Lecce? Ce ne hanno annullati 2, di cui uno scandaloso, il secondo.
0: Se non
1: il
0: vincevi
1: primo
0: la partita, stavi.
1: Però l'hai vinta.
0: Sì, certo.
1: Però l'hai vinta, nonostante te ne abbiano annullati 2. Pensiamo a vincere la partita. Battiamo la Fiorentina, che non ha niente da chiedere, se non è chiaro che loro, se oggi ci fermano, questi festeggiano come,
0: uno, come
1: scudetto,
0: uno scudetto,
1: perché non hanno altro.
0: Lo stesso il Toro, vivono solo
1: bravissimo
0: per questa partita.
1: Noi abbiamo 2 squadre e 2 tifoserie,
0: purtroppo,
1: che vivono per questa partita,
0: esatto,
1: in questo momento. Però noi dobbiamo preoccuparci di 2 squadre che vivono per una partita durante l'anno,
0: delle quali una stava per retrocedere e l'altra, come al solito, ha fatto un campionato nullo, perché nullo. Il Torino, insomma,
1: io credo che, ragazzi, forse sono stato troppo schematico e troppo
0: no, ma è così.
1: Però
0: senza
1: io la
0: schematico
1: vedo così oggi,
0: è così.
1: Io la e queste ultime 2 giornate di campionato io le vedo così. Ce l'ho rimpianti, sì, perché bastava battere, guardate, potevamo anche abbonare la partita con il Sassuolo, ok, ma quella con il Verona io ce l'ho qua, e comunque vada, quella col Verona mi rimarrà qua, Quintiliano. Anche se abbiamo visto un campionato stranamente rispetto agli altri anni, dove tutte le squadre più o meno se la sono giocata fino alla fine, no? Anche quelle che non hanno niente da chiedere, che è un po' una novità.
0: Però la Juve, dai. Ma io, se tu ti ricordi, Cagliari, Lecce, Sassuolo e Verona, tu hai fatto soltanto 4 punti su 3x4 12 disponibili.
1: Esatto.
0: Perché hai perso con il Lecce, ha pareggiato tutte le altre.
1: Con Lecce abbiamo pareggiato.
0: Ma tu
1: con
0: ti rendi il Cagliari hai perso, esatto, sì.
1: Quindi noi lo so che poi la tentazione è quella, sì, però l'arbitro no, ora dipende da noi.
0: Cioè, diciamo che la Juventus sale dovrebbe fare una cosa rispetto a tutto quello che hai detto tu. Possiamo sintetizzare così: queste prossime 2 gare è come se fosse un campionato a parte, che però tu sai di essere davanti. E quindi sei sotto questo aspetto, sei favorito. Però mentalmente, secondo me, dovrebbe essere un mini campionato a parte. Mentalmente.
1: Tanto le squadre sono pronte a entrare, ma abbiamo notizie del nostro direttore? No, non abbiamo notizie. Beh, eventualmente ci siamo iniziale, noi pronti a cominciare. Però, Gabri, credo che ci siano ancora un paio di vocali, magari me lo fai sentire. Però sai che credo che questo sia zona Serie A? Controlla,
0: sì, perché sono tutti... Oppure... No.
1: Questo qui è zona Serie A, se no vi abbiamo fatto il discorso per non
0: guardare. Perché stanno aspettando la simultaneità dell'inizio, no?
1: Sì,
0: immagino.
1: Però forse, poi da zona ha un'applicazione talmente come... bravo Gabriele, ottimo. No, ma è difficile capirli, Gabriele, è difficile capirli. Già quando sei a casa, figurati.
0: Manca solo la rotella e poi siamo a posto.
1: Come? L'hanno aggiunto. Io posso alzare le mani?
0: Sì.
1: Posso alzare le mani? Fammi sentire un paio di vocali. No, mando un messaggio a Antonio per capire, insomma, se c'è. Vai.
4: Ciao Alessandro, ciao Quinti, Alfredo Varese.
1: Ciao.
4: Allora, è vero che se vinciamo contro il Verona, adesso era chiuso il discorso. Punto, ma secondo me questa partita l'avremmo presa un po' sotto gamba. Io in questo periodo ho sentito che tanti di noi dicono che la Juve, quando ci sono delle partite decisive, diciamo, non si presenta in campo. Io invece sostengo che è l'incontrario. Quando la Juve si trova davanti delle partite da vincere, le vince. Per cui è l'incontrario. Quando la Juve si trova davanti delle partite da vincere, le vince. Per cui oggi noi usciamo almeno con 2-0 e con il Torino ce lo portiamo a casa. Fino alla fine sempre forza Juve.
0: Hai ragione, però secondo me tu dovevi arrivare ad oggi, che non dovevi ancora, perché con il Verona, Alessandro, visto che c'è il tennis oggi, era proprio un match point, quasi match point. Sì, avevi chiuso il discorso, dai, su.
1: Era per me era finita.
0: Appunto, dai.
1: Per me era finita. Intanto c'è Alessandro che è in Colombia. Sono le 5 del mattino, caffè e radio bianconera a palla. Che meraviglia, ragazzi. I rimpianti ce l'hanno tutte le squadre, noi ce l'abbiamo per tante occasioni create. A me, insomma, non piacciono i punti persi per decisioni arbitrali, sempre con Cremio e favorevole agli altri. Sì, Luca, ho capito, però io, insomma, su questo, sapete che sabato scorso mi sono arrabbiato tantissimo con gli arbitri, però ragazzi, riportare tutto solo ed esclusivamente agli arbitri, io non ce la faccio, però va bene, insomma, non... hai decisamente ragione, insomma, diverse occasioni le abbiamo perse anche per torti arbitrali, ci sono state delle problematiche, tutto vero, però io penso che per battere il Verona,
0: dai,
1: non serva l'arbitro, insomma,
0: per battere il Lecce non serva l'arbitro,
1: per battere il Sassuolo, dai, su, se no diamo degli alibi
0: che non devono avere,
1: bravissimo,
0: questo.
1: Che non devono avere, perché se no diamo degli alibi ad una stagione che è stata una stagione, comunque vada a finire, non bella. Bella invece è una maglia della Juventus, finalmente si sta tornando all'origine,
0: ha una semi-tradizione, dai.
1: È una semi-tradizione.
0: È vero, sì, bella, sì.
1: Molto bella, brutta la maglia della Fiorentina, vabbè, ma questo lo sappiamo. Io non voglio dare alibi a nessuno, non voglio dare alibi a nessuno. Per cui gli arbitri sicuramente abbiamo visto delle cose che voi umani non potete nemmeno immaginare, però se siamo terzi, quarti, quinti, settimi, secondi, credo che ancora si possa dire che
0: colpa
1: molto
0: nostra,
1: si è ripreso.
0: Dai, molto, colpa nostra.
1: Allora, visto che ancora Antonio non si collega... vi racconto io quello che sta accadendo. È una bellissima giornata di sole a Torino, come abbiamo visto prima con Camillo. L'arbitro, a proposito di arbitro, è il signor Massa di Imperia. Salavar, Quintiliano.
0: Ma hanno bussato.
1: C'è Chiffi. Chiffi è meraviglia.
0: Che è l'arbitro di Roma-Parma, sbaglio.
1: Sì, è lui.
0: Parma-Roma, scusa.
1: Bellissima giornata di sole. La Fiorentina non abbiamo dato la formazione, vediamo adesso. De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens per la linea 4. Brescianini, il nostro Fagioli e Ndur a centrocampo. Parisi, Piccoli e Solomon davanti. Chiaramente non c'è Ken, hanno diverse assenze, addirittura Parisi, che è un esterno fondamentalmente basso, si trova a fare il riferimento accanto a Piccoli. Per me poi sarà una sorta di 4-5-1 questo, con le due
0: mazza, che bella questa maglia,
1: è bellissima,
0: mamma mia.
1: La stiamo vedendo adesso inquadrato con il Diz, veramente molto molto bella questa maglia. Spero anche che la temperatura, insomma, mi sembra di aver visto, se è intorno ai 20 gradi, tutto sommato è la temperatura ideale per giocare a calcio. L'arbitro Massa intanto sta parlando, perché oggi, ragazzi, bisogna stare sul filo della contemporaneità, quindi credo che sia in collegamento con l'amor di Dio, l'ispettore della Lega, capirai, che dice: ah, a Roma è partita, no, sì, ancora sì, no, succederà questo, tutto a posto. Quindi siamo in attesa sia di collegarci con Antonio, e siamo anche in attesa di Antonio. Ci sei?
5: Eccomi, vai, eccoci, buona giornata, eccoci. Dallo stadium, io aspettavo qui in rigoroso silenzio la messa del mattino di Santarelli e Quintiliano. Buona giornata, la messa nel senso la messa sportiva. Tutto è pronto per dare inizio a questa partita, non si accettano errori. Lo ha gridato anche il pubblico di casa, lo sta gridando un po' più silenziosamente, preparandosi al match. E il direttore di gara aspetta la contemporaneità. Tutti con l'orologio sincronizzati. Si parte anche adesso. Ben arrivato Samuel Tafes per questo Juve Fiorentina. Penultimo atto della sfida, nelle sfide eterna con la Fiorentina, ma anche per il nostro futuro europeo. Ciao Samuel, ben arrivato.
6: Ciao Antonio, ciao a tutti, buongiorno a tutti voi e buon pranzo.
5: E buon pranzo a tutti. Abbiamo studiato e abbiamo praticamente fatto quello che ha fatto la Juventus questa mattina, ma ve lo racconteremo tra poco, perché è cominciata la partita. 28 secondi con Fagioli, che ha toccato il primo pallone, gli viene restituito in cabina di regia, molto emozionato. L'ho visto quando le squadre erano schierate nel campo guardare a rotazione a 360 gradi tutta quella che è stata la sua famiglia e che avrebbe voluto rimanesse ancora la sua famiglia. I fischi, il disappunto lo sentite in sottofondo per questo traversone che allarga sulla destra, ma che non trova il compagno sbarcato proprio della Viola. Intanto salutiamo gli amici bianconeri, i nostri radioascoltatori, quelli affezionati, perché il gioco è ancora fermo, non si riprende, solo adesso manca Turam, là in mezzo si è piazzato nuovamente con Maines, un po' come a Lecce, stessa formazione, stesso atteggiamento, ma non siamo riusciti a passare in vantaggio subito. Ma forse è meglio così, dimentichiamo quello che è stato, qualsiasi partita, questa deve essere diversa. E attenzione alle provocazioni, perché c'è già un giocatore, 1:20 della Fiorentina a terra. Vediamo, contatto con Koeman su un pestone sulla gamba sinistra nei confronti di Parisi, che muore, sviene, rimane a terra, si riprende adesso, si è rialzato. Palla indietro per Di Gregorio, qualcuno saluterà, ma non è oggi il caso di fare il conteggio degli arruolabili per la prossima stagione. Bremer tocca la pallone, dettiamo il tempo, andiamo veloci, bisogna andare veloci, si può sbagliare, puoi prendere anche il gol, ma poi la devi andare a vincere, senza se, senza ma. Si abbassa in mezzo ai due centrali, anche Locatelli, che poi fa sempre troppo un po' il vigile, e questo è un atteggiamento che chi ha giocato anche solo due partite all'oratorio capisce che significa che non ci sono spazi, quelli vincenti, quelli che possono aprire varchi importanti. Ancora lì, siamo sulla stessa linea, poi Locatelli decide di calciare lungo, in profondità, preciso per Consensao. Palla lunga, allora si può giocare palla lunga, o forse oggi sarà importante farlo. Il tocco da parte di Cambiaso, che si era andato a infiltrare in mezzo alle linee, anche in zona molto più offensiva, perché rientra con Maines su Parisi, calcolate, su Parisi, l'esterno d'attacco destro, e Cambiaso è rimasto là in mezzo, quasi come fosse un trequartista, un centrocampista aggiunto, praticamente in linea con... allora mi sa tanto che questa è la conferma. Cambiaso in mezzo al campo con Locatelli, con Maines arretrato dietro. Speriamo che vada tutto bene, ma l'idea ci può stare. Ma era solo temporanea, si invertono i due, torna Cambiaso in linea, era da qualche secondo che lo vedevamo fisso molto avanzato. Se ne sono andati intanto 3 minuti e 13. La Juventus prova a giocarla, deve rimetterla in gioco. 3 minuti e 13. 0-0 il risultato. Qui a Torino, primo commento con Samuel Tafes.
6: Primi minuti di studio, però vedo una buona partenza, un buon atteggiamento, una Juve attenta che vuole mostrare solidità, ma nello stesso tempo vuole anche impostare una partita in cui domina il possesso palla, in cui vuole aggredire e non solo difendere. Quindi, anche seppur sono ancora molto pochi minuti, vedo un buon atteggiamento, un buon impostare la partita, un buon possesso palla. Insomma, bene questi primi minuti a mio modo di vedere.
5: Allora, quando siamo arrivati sul cronometro dello stadium al quarto minuto, spaccato in questo istante, Juventus 0, Fiorentina 0, e la Juve che prova a fare la partita e Locatelli che va ad impostare, come spesso è capitato, ma in maniera molto più concreta da dietro, in mezzo alla difesa, e lì resta. Restituiamo la linea allo studio centrale di Roma, colpo di tacco.
1: Allora, Antonio, bene oggi. Io però una cosa te la devo dire su Kumainez. È vero che Parisi sembrava
0: gli ha dato svenuto, un pestone,
1: però è entrato in ritardo, pestone. Gli ha dato un pestone, è importante,
5: pestone,
1: importante.
5: Pestone. Così. E tra, pestone. Quanti te ne saranno capitati nella vita di quei pestoni?
1: Ma per me, guarda, per me li può picchiare tutti. Sono contento se li picchia tutti. Però è entrato in ritardo.
5: No.
1: Tardo,
5: non picchiatevi, no. Rimaniamo. Sì, ti ha dato il pestone. Dai.
1: Mi ha dato il
5: rimessa
1: pestone.
5: Laterale per la Fiorentina. Attenzione perché si sta un po' ingarbugliando. Intanto è vero, si gioca alle 12, prima volta, 12:30. Quest'anno abbiamo giocato solo una volta sotto la gestione Tudor a Como. Ricorderete?
1: Sì, anche con Spalletti, Antonio. Sempre con il Como.
0: Anche con Spalletti.
1: Col Como tutte e due, 12:30 e l'abbiamo perse tutte e due.
0: 2-0.
5: Alle 12:30, è vero, sì. È vero. Le ho sovrapposte senza ricordare l'orario.
1: No, le hai dimenticate volutamente, però, giustamente, Antonio. È la memoria selettiva, capisci?
5: Perché è troppo presto, è troppo presto. Bravo. Fortunatamente, perché poi dico, tra i tanti problemi è di quello scienziato che ha deciso questo calendario, e che la contemporaneità, l'abbiamo sottolineato poco perché aspettavamo di capire quando si sarebbe giocato, naturalmente a che ora, ma sapete che in questo periodo la contemporaneità alle 12:30 è la cosa più assurda che si può fare? Fortunatamente, no? Perché poi la faccia della medaglia è sempre quella che la casualità affonda o mette in luce, e che fa fresco. Calcolate che qui c'è gente con la maglietta corta, con le maniche corte, c'è la giacchetta lunga, c'è il piccolo impermeabilino, cioè la temperatura è frizzante, c'è il sole, è mezzogiorno, ma fino a poco fa davvero faceva freddino a Torino per chi scendeva anche solo da un treno, tanto per citare a colleghi che arrivano da Firenze. Cosa voglio dire? Che se fa veramente caldo, vogliamo ragionare sul non devi affrontare altre partite, non parlo di Juve-Fiorentina,
1: certo.
5: Perché non puoi mettere, certo, una contemporaneità o rischiare la contemporaneità, no, in certe fasce orarie, perché sfalsi il,
1: certo,
5: campionato,
1: chiaro,
5: sfalsi,
1: chiaro,
5: sfalsi veramente, oltre a tutto quello che è capitato. Qui non viene fischiato un fallo ai danni di Vlahovic, qualche secondo dopo il disappunto del pubblico bianco-nero per un attacco che travolge un giocatore della Fiorentina che cade a terra. Io tra l'altro ho un monitor in controluce, quindi è questo che cos'è. Dai,
1: questo è fallonetto, Antonio, questo è fallonetto, questo è fallonetto, anticipo su Vlahovic. Allora
0: bisogna dire che la Fiorentina,
5: no, quello successivo non è fallo, questo,
1: esatto,
5: è un calcio di punizione che regalano alla Fiorentina. Dai.
0: Esatto. Sta tenendo bene, cioè, il palleggio.
5: Se non è fallo prima, no? Non è fallo neanche adesso.
1: Sono
5: però
1: d'accordo con te.
5: Non voglio fare il pignolo. Attenzione a questo calcio di punizione.
1: Fallo di Bremer.
5: 7
1: su
5: minuti
1: Parisi.
5: E 30, 0-0 il risultato.
1: Quello di Pongracic su Vlahovic è fallo. Però se non dai quello, non dai quello dato alla Fiorentina.
5: Non dai neanche quello, cioè, volevo dirti. Mi dimentico sempre che tu non ami i pestoni e hai 30 secondi di ritardo. E la cosa mi dispiace.
1: Sì, è vero.
5: Attenzione, perché arriva il calcio di punizione e c'è Bremer che mette in calcio un angolo. No, non è lui l'ultimo a toccare. Si lamenta di qualcosa. Ranieri. la Juve riparte, dai, spingi, cambiato, spingi, a voi ragazzi.
1: Sì, intanto avevi ragione te Antonio, era sabato alle 15 col Como, quindi ero io che l'avevo dimenticata e non te, quindi mi correggo,
5: vedi?
1: Mi correggo.
5: Vedi, mi hai dato un pestone,
1: ti ho dato un pestone. Al bravo, sono andato al VAR, ho controllato e mi sono autoammonito.
5: Ricordavo di pomeriggio, non alle 12.30, l'unica volta con Tudor,
1: sì,
5: la mia
1: sì,
5: memoria sì, superficiale sì. Aveva memorizzato.
1: Avevo decisamente...
5: Verrai perdonato perché è l'ultima in casa.
1: Meno male, va. Meno male, meno male. Senti, due piccolissime note tecniche. Allora, mi pare che sì. Parisi un po' stia mettendo in difficoltà
5: sì.
1: Cambia, vero?
5: Sì. Ma sai perché? Perché... Poi nella vita o in certe partite devi capire non Cambiaso in generale. Cioè, a me quell'interscambio con Mainz Cambiaso poi ti condiziona, nel
1: bravo,
5: senso devo
1: bravissimo.
5: Andare, riesco, è la giornata giusta o l'avversario giusto. In linea teorica non c'è mai giornata sbagliata, poi la devi decifrare tu. E mi sembra che al momento il migliore della Fiorentina sia proprio
1: Parisi.
5: Da quella parte
0: sì.
5: Parisi.
0: E la conseguenza no? è che se mette in difficoltà Cambiaso non viene innescato il dizio e di conseguenza la Juventus.
1: Ma
0: non
1: infatti
0: fa
1: Antonio
0: gioco.
1: L'ha sottolineato
0: secondo
1: subito,
0: me.
1: È stato il tuo primo intervento Antonio. E poi l'abbiamo visto proprio la posizione lì di Parisi, che ora per esempio era andato via a McKennie. E McKennie l'ha dovuto prendere con il fallo. Quindi sì, occhio a questa situazione, sono d'accordo.
5: Occhio perché sai, poi se ti spaventi un attimo nel calcio non c'è giocatore che tenga. Adesso da quella fascia lì, quindi non solo Parisi, arriva anche Dodò e la mette in mezzo e si rischia. Perché poi ti è un attimo che perde palla, Cambiaso in area di rigore, attenzione, costretto, non entriamo duro perché li rischi. Cambiaso errore, vedete? Quella è la conseguenza già un po' di paura, di... Sono qui, un conto è stare in area di rigore e orchestrare dall'area di rigore davanti alla difesa. Poi un giocatore oramai moderno deve saper far tutto da tutte le parti. Ma in questo momento è Cambiaso quello messo sotto pressione.
1: L'ho visto adesso Antonio, l'errore di Cambiaso, ma è impazzito. Cioè in area di rigore si fa soffiare il pallone da Dodò. Mamma mia, tra l'altro...
5: Ritarda la botta...
1: Bravissimo.
5: Ritarda la...
1: La giocata.
5: La ritarda la giocata
1: e poi da lì allontanano sembra il pallone. Seconda sottolineatura, hai visto come la Fiorentina è avanzata tutta di prima, ha fatto un'azione tutta di prima.
0: Possiamo dire che sta giocando meglio nei primi 10 minuti,
1: sta giocando meglio,
0: la Juventus non riesce a prendere,
5: sta giocando meglio proprio su quella fascia lì,
1: esatto.
5: Dove non stai vedendo Yıldız,
1: e se è quello che ti dicevo,
5: l'avevamo
1: esatto,
5: visto
1: esatto,
5: trequartista esatto. Dove Koopmeiners deve dare un occhio all'avversario in mezzo al campo, ragiona con Ndur, poi guarda se è vero, ma è sollecitata molto quella corsia. E secondo me nel calcio bisogna fare le cose più semplici quando bisogna naturalmente sfondare il muro avversario. Lo dico perché
1: iniziato male,
5: siamo
1: Antonio,
5: ancora un po' fragili, siamo
1: molto.
5: Ancora un po' fragili mentalmente. Fortunatamente regge Locatelli, riconosciamoglielo qualche volta, e oggi è una di quelle partite. Ma stiamo un po' patendo, non soffrendo dall'altra parte, e quindi sai, l'esterno fa l'esterno, Yıldız fa Yıldız, Consensao fa Consensao, ma chi deve fare legna? Sono proprio lì dove stiamo faticando.
1: Esattamente Antonio.
0: Diciamo che la Juventus non riesce a prendere in mano il pallino del gioco.
5: Raccontarlo anche per quello che è.
1: La tua è stata la fotografia perfetta di quello che stiamo vedendo. Tra l'altro mi pare che loro, che chiaramente si sono presentati rispetto a quello che non fecero invece a Roma, ma va bene così, loro giocano... veramente
5: trattenuto Vlahović, si lascia un po', si appoggia un po' alle spalle, sulle spalle sul petto dell'avversario, ma penso che l'allenatore Spalletti saggiamente riprenda, poi cade a terra Vlahović appoggiandosi, si lascia non cadere ma non sente più l'appoggio dell'avversario e cade, quindi per me non c'era nulla di regolare e questo gliel'ha fatto notare.
1: No, non c'è nulla Antonio, no. Non c'è assolutamente.
5: Però sai, reclamando in quel modo, io spero che Vlahović riesca a conservare le energie. Attenzione alla Fiorentina, va a murare Bremer, ma paura, la paura poi diventa energia per Consensao, Minuto numero, sembra una vita che sia cominciata questa partita.
7: Stavo pensando la stessa cosa, esatto. Guarda, ci hai letto nel pensiero, esatto. Sembra una vita e siamo appena al dodicesimo, stiamo vedendo adesso l'azione che tu ci hai raccontato. Altra cosa che mi viene da dirti, giro palla, mamma mia, Bremer, meno male è andato a murare. Giro palla nostra abbastanza lento, Antonio.
5: E adesso Spalletti si arrabbia, dovreste vedere in che modo, quando richiamo io... richiamo io il buon Santarelli, sì. Spostati un po' vicino al microfono, torna indietro, ma come si fa a mettersi lì?
7: L'ho visto,
5: Spalletti, l'ho visto contro ora. Sì. Con sì. Miners.
7: Ma infatti,
0: andiamo sempre lì.
7: Andiamo sempre lì. Guarda, abbiamo visto benissimo l'indicazione a lui.
5: Non è una partita facile, ragazzi, non è una partita facile. I primi minuti raccontano sempre tanto.
7: Sì, sì, stiamo. Mi immaginavo, guarda, onestamente mi immaginavo una Juve un pochino più sparagnina nei primi minuti, invece è la Fiorentina che sta facendo la partita e noi per il momento abbiamo un canovaccio, o destra o sinistra, e si prova a entrare con questi cross che sono bassi, che non possono mai arrivare al portiere.
0: Così, destra quasi nulla, quasi
7: no, tutta destra quasi tutta a sinistra, quasi tutta a sinistra, però già il secondo cross, sì, come hai detto te, quindi hanno fatto passo, che è preda dei difensori della Fiorentina. Sì. Vlahovic è preso tra i due centrali della Viola e al momento mi pare, Antonio, l'uomo più avanzato è Kalulu, perché è Kalulu che va in appoggio a Vlahovic.
5: Attenzione, Juve in area di rigore, ecco, senza Murato. Sì, adesso se metti pressione, se metti velocità, ci prova dalla distanza anche Locatelli. Para De Gea, capitano De Gea a terra, non dico centrale ma quasi. Commento, 15 minuti.
7: Almeno abbiamo fatto un tiro.
6: Ma io vedo la Juve più che non sta giocando attaccando, la vedo meno frenetica in realtà. Non è vero, non stiamo attaccando da tutte le parti, però sta ragionando di più, è più ragionevole. Chiaramente siamo noi che dobbiamo fare la partita, sei con la Fiorentina, sei in casa e tutto. La Fiorentina tra l'altro è molto attenta, sta facendo una partita anche molto bene tatticamente, no? Sta difendendo molto bene le posizioni, coprendo bene tutte le posizioni del campo. Noi la stiamo cercando di ragionare un po' di più. Nel frattempo il tempo passa, non dobbiamo dimenticarci che noi la partita la dobbiamo vincere, non dobbiamo difendere il risultato. Diciamo che in questi primi minuti, nonostante siamo partiti bene, i primissimi minuti stiamo un po' allentando, e il rischio è quello che poi si ripeta quello che abbiamo visto un po' in tutta la stagione, no? Noi lo sappiamo, ci conosciamo, purtroppo sì. Noi il gol non possiamo subirlo, ma lo dobbiamo fare, no? Questa stagione racconta questo, che noi non possiamo subirlo perché fatichiamo a recuperare, a rimontare i risultati e a capovolgere. Però dobbiamo segnare, ragazzi, dobbiamo segnare.
7: Perché Parisi sembra l'ira di Dio, Parisi sembra, ora addirittura è uscito Kelly alto per andare a fermare, ha preso il fallo.
0: La non frenesia è giusta, magari la studi un po', ma da qui a farti quasi comandare dagli altri.
7: Buona
0: è
7: la
0: diverso,
7: conclusione di Locatelli, buona. Se vuoi, Antonio, ti dico anche una parte delle parole che me l'hanno appena scritto di Spalletti a Cumai. Fondamentalmente gli ha detto: ti devi muovere cavolino, ecco, cavolino gli ha detto, ti devi muovere cavolino. Questo era una parte del richiamo.
5: Guarda la gestualità di Spalletti è... oh, pericolo dell'area di rigore della Juve, pericolo, attenzione perché si era aperto un varco, riescono ad arrivare al tiro, no, fortunatamente arretriamo tutti, li costringiamo ad alleggerire, ma siamo adesso un po' noi accerchiati di più, non vi posso raccontare, rimanete collegati con noi, Radio Bianconera, il vostro cuore bianconero.
7: Perché loro, Antonio, escono dalla loro tre quarti campo, palla al piede, veloci, tutto di prima, come in questa circostanza che tu hai detto pericolo, dove fortunatamente ancora una volta dalla parte di Parisi siamo riusciti poi in qualche modo a murare e a farli tornare indietro, ma non riusciamo noi a contrastarli nella prima fase.
5: Il tiro della Fiorentina, ragazzi, strozzato male, strozzato sul nascere, il tiro di Piccoli.
7: No, siamo in difficoltà, siamo in netta difficoltà.
0: Un approccio sbagliatissimo, non sbagliato.
7: Sì, sarà lunga, approccio sbagliato, ma soprattutto non riusciamo ad accorciare quando loro ripartono nell'azione. Adesso per la prima volta
0: sono quasi sempre loro il pallone.
7: Solo che ha trovato Pongracic
5: il varco. Locatelli e Vlahovic, Vlahovic e Locatelli se le mandano a dire.
0: Ecco, C'è manca un solo clima
5: non sereno. Non se,
0: ma manca, si vede, manca solo questo per...
7: Si vede,
5: Locatelli,
7: Antonio.
5: Vlahovic, Locatelli Vlahovic, ricordatevi, minuto numero 18. Ci prova Vlahovic con il tacco, un traversone dalla sinistra di Kopp. Non gli riesce, capiamo la voglia di Vlahovic di segnare la sua ex squadra. Ma soprattutto mi preoccuperei come squadra di andare d'accordo per portare a casa il risultato. La Juve non è tranquilla, Samuel.
6: No, chiedo conferma a voi che potete vedere bene il replay o avete visto in diretta. Qua Vlahovic però, da qua mi sembra che doveva andare col sinistro. Un po' esagerato tentare quel colpo di tacco. Correggetemi se sbaglio, ma là anticipi col sinistro e vai a far gol. O sbaglio?
0: No. Magari sul 3-0 o 4-0 puoi farlo, ma non sullo 0-0.
5: Devi andarla a prendere la palla.
0: E punto.
5: Prima, prova a sfondarla adesso, trattenuto. Al limite, battaglia con Ranieri e non solo con lui. Sfide nelle sfide, partita aperta, uno contro uno, 0-0 risultato. Mani sul corpo, sulle spalle di Dodo per l'arbitro.
7: Secondo me Antonio ci sta bloccando un po' anche una sorta di braccino corto, paura, chiamalo come vuoi.
0: È grave però.
7: Che è grave, qui Vlahovic sì, abbiamo visto.
5: Braccino
7: però...
5: corto non ho sentito, scusate, braccino, c'è molto rumore.
7: Braccino corto o paura, chiamalo un po' come ti pare.
5: Perché... Sì, te l'ho detto, denota questo. Ma... Cioè sei partito come le altre volte, l'ha messo sotto il profilo della grinta la Fiorentina, quindi non l'ha provata ad addormentare da subito. Anzi, rischia, sbagliano! E arriva vicino al gol Vlahovic, errorraggio della Fiorentina, ha provato ad approfittare Vlahovic, ci ha messo la punta del piede, ma in uscita, a tu per tu con De Gea, il pallone è stato respinto, Juve in avanti, solo calcio d'angolo, 20 minuti, Vlahovic l'occasione l'ha avuta, andiamolo ad aprire la porta. Aprite la porta, bussate tutti insieme.
7: Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia!
5: Cambia l'inerzia. Ma cambia l'inerzia.
7: Cosa ci avevano regalato? Mamma cosa mia. Ci avevano regalato? Io non so se poteva fare qualcosa di più. Vlahovic,
5: erroraccio Fiorentina. Erroraccio Fiorentina.
7: Ci ha regalato il pallone, un passaggio indietro, pallone regalato.
5: Calcio d'angolo.
0: Dai. Se non batti questi
5: facciamo
0: che non segnano mai,
7: fammi vedere
0: è arrivato un po' tardino però...
7: è arrivato un po' tardi, De Gea è uscito bene molto bravo De Gea,
5: che sbagli in quel modo cioè devi avere l'occhio per capire la distanza di arrivarci, di scattare, di non essere in fuorigioco, cioè di testa, calcio d'angolo, De Gea va al blocco. Volevo ricordarvi che la Juventus non perde da 10 partite, 6 vittorie e 4 pari.
7: Mamma mia, però
5: ti fa capire che è una e una, quindi la Juve come oggi può vincere, può pareggiarla e ci fermiamo lì. 3 partite invece senza segnare per la Fiorentina, che invece riparte bene e adesso si fa però buggerare da Consensao. Ma poi la Juve che perde palla, addirittura la va a recuperare Ildiz a pochi passi da Consensao, ma l'arbitro ravvede qualche infrazione e sarà calcio di punizione per la Fiorentina.
7: Intanto...
5: Nulla di più, siamo a metà del primo tempo e sì, vanno a chiudere in due. Vediamo un po', gran giocata di
0: il Napoli sta facendo il su.
7: Napoli in vantaggio, ecco l'unico, noi abbiamo detto che oggi
5: Napoli in vantaggio.
7: Sì, pensiamo solo
5: Napoli
7: alla
5: in
7: Juve.
5: In questo momento in Champions.
7: Però vi abbiamo
5: detto
7: però
5: ditemelo perché tanto da bordo campo lo sapranno anche loro. Roma, il derby di Roma, tutto a posto.
7: Allora mi dice l'ottimo Gabriele che ci dà un supporto anche sul derby che a Roma Lazio un po' come Juve Fiorentina, iniziata un po' con la Roma in ansia, però 0-0, ecco Gabriele.
5: Vlahovic trattenuto, colpito col piede, giallo, giusto, il semplice giallo, nessuno reclamava qualcosa di più, se n'era andato sulla corsia esterna proprio Vlahovic. Pongracic
7: ora lo vedo,
5: lo perde, vediamo un po' e poi sì, gli taglia la strada Ildiz. Perdonami,
7: però Antonio, 22esimo, quindi siccome c'è un calcio di punizione ce lo puoi raccontare.
5: Assolutamente, quindi abbiamo visto incrociarsi due giocatori, corsa interrotta per quanto involontaria, nulla di cattivo, genera il primo giallo del match, 22:30, metà del primo tempo, calcio di posizione Juve, adesso possiamo raccontarvi i dettagli, i particolari, arriva il fischio, corto Cambiaso per Ildiz, pallone sul destro, il traversone nella zona di Bremer, taglia tutta l'area, ci arriva Cosensao, si posiziona il pallone sul destro, la mette in mezzo, il tuffo nella sua casetta, Viola in tuffo, blocca la traiettoria che poteva diventare insidiosa a un certo punto, De Gea, c'è un vuoto in mezzo al campo.
7: Allora, mi sa che abbiamo perso Antonio sul vuoto in mezzo al campo, quindi adesso proviamo a recuperarlo. Non vado in cronaca in maniera tale che poi Antonio, appena rientra, vi potrà andare a raccontare altro, però c'è stato un cross nell'area
0: innocuo.
7: Piccola, innocuo di Cosensao, la parata di De Gea. Ed è vero, vai Antonio!
5: Attenzione! Palla in avanti, dicevamo, mi seguite? Vai. Sì, è tutto
7: vai,
5: regolare.
7: Sì. Linea a te.
5: Ancora Juventus, palla per Comines, 23:50. Come al solito si cerca l'ago di Cosensao che trova il fondo, ma anche la ribattuta di Ranieri. Riparte allora la Fiorentina da quest'altra parte, sempre a sinistra. Palla per Brescia, no, per Fagioli, non si è ancora visto molto il ritmo, non tanto il ritmo quanto la frenesia delle giocate non lo porta ancora a pulire a dovere il gioco viola. Dodò da destra all'indietro per Pongracic che appoggia per De Gea. La Fiorentina ha capito che può spuntare e confermare quantomeno il risultato di partenza. Avanza adesso tantissimo, il più avanzato è proprio Locatelli che poi lascia il vuoto in mezzo al campo. La palla arriva a Kelly da solo, completamente solo, butta via il pallone e lo mette in fallo laterale, praticamente davanti alla panchina di Spalletti, tanto per dirvi che lì la serenità della giocata è venuta assolutamente a mancare. 25 minuti. Ancora 30 secondi per noi, il duello in mezzo al campo lo vince Comines, resta a terra un giocatore della Fiorentina che continua a guardare dal basso quello che capita e poi con la Fiorentina che recupera palla, guarda caso resuscita, il buon Piccoli diventa un grande Piccoli, palla sulla destra e torna immediatamente a correre, attenzione a Parisi, va a ricucire con i suoi compagni, da dietro, allarga da quest'altra parte per Gosens, ex Atalanta, ex Inter, davanti praticamente fa ombra su Spalletti, a sinistra Brescianini, si riparte da Ranieri, ma è scaduto il tempo a nostra disposizione e allora 0-0 risultato, a metà del primo tempo sostanzialmente, una partita viva, ma che vive spesso anche di quelle situazioni, quegli spazi che si vengono a creare anche perché si prova a fare qualcosa di più, ma non lo si fa con la dovuta precisione e qualità. Samuel Tafes.
8: Troppo prevedibili, ripetiamo sì. Le stesse giocate, viviamo di accelerazioni di Cosensao, vedo un po' in ombra Ildiz, è un po' calato, sembra che stia andando a scomparire, poi vero. Lo sappiamo, il suo genio vero. Si deve accendere, si può e si deve accendere da un momento all'altro, però troppo prevedibili, macchinosi, solita azione, passaggi orizzontali per il centrocampo per poi passare tutto sulla destra per Cosensao che fa la finta, accelera, sembrano un po' quelle partite che faceva la PlayStation, no? Dove poi la passavi, il buon Santarelli si ricorderà che è dannata anche lui, no?
7: Certo.
8: Dove passavi la palla sulla fascia, acceleravi con l'R1, bravo. Crossando
7: con l'R1,
8: in mezzo.
7: Bravissimo.
8: Esatto, e non va bene perché facendo questo la Fiorentina sta prendendo molto bene le misure.
7: Sì.
5: E allora io pigio R1 e vi restituisco la linea
7: e
5: al 27esimo minuto
7: prendiamo...
5: con una giocata sbagliata, una traiettoria, un appoggio che doveva essere gestito diversamente da Vlahovic. Molto frenetico, molto impreciso e quindi questo pallone che ha provato a consegnare sulla sinistra invitante per Ildiz era troppo lungo, si riparte dall'area di rigore della Fiorentina. Tutto questo quando siamo arrivati al 28esimo minuto del primo tempo a Torino tra Juve e Fiorentina, la contemporaneità sotto il sole torinese, ma ancora un'area frizzantina, molto di più di quello che stiamo vedendo in campo, quantomeno come precisione. A voi.
7: Raddoppio del Napoli nel frattempo. Vabbè, sì, ma Napoli Pisa nemmeno andava presa in considerazione.
5: Dai, sbaglia la Fiore, palla in mezzo, sbaglia anche però con Sensao, dà la palla nella zona più difficile in cui consegnare un assist a McKennie, che a rimorchio aveva provato ad arrivarci a sostenerlo. L'applauso però è di Locatelli, per Consensau sì. Ricordiamo, sì, pochi minuti fa, partita, per Vlahovic sì. No.
7: Sta facendo una grande partita Consensau. Tra l'altro controllavo i numeri, i primi numeri. La Juventus ha già 0,80 di expected goal, che derivano dall'occasione avuta da Vlahovic e dall'occasione avuta da Consensau, che è stato sì, murato. Esatto. Consensau migliore in campo, come sta accadendo ormai da diverse partite, perché un po' il cuore e l'anima, riesce a mettere dei palloni interessanti. Poi è chiaro che lì il tiro l'ha indirizzato bene, ha avuto la sfortuna di trovare il giocatore. Io però volevo sottolineare due cose. La prima, continuiamo ad avere un buco in mezzo al campo dove anche i centrali della Fiorentina, quando salgono palla al piede, riescono a infilarsi. Due, vorrei sottolineare il fatto che, per l'amor di Dio, Vlahovic sta lottando, sta combattendo, però il difensore della Fiorentina va sempre corpo a corpo, mani addosso, Vlahovic. Ogni tanto magari qualche calcio di punizione sì, si può anche dare. E poi l'apertura di prima era interessante, il problema è che il Liz è arrivato in ritardo e la corsia sinistra non funziona
0: Troppo, come spesso accade, il Liz a sinistra ora

0: con il segnalino rosso, e poi invece l'1-0 è sparito e 0-0. Cioè, ragazzi,
1: vabbè, qualcuno avrà bussato probabilmente.
2: Era troppo tranquillo,
0: no,
2: Latini.
0: Forse è stato un errore, un errore di chi, del Magliocca di turno, che sta aggiornando i risultati e ha sbagliato. Sì. Intanto c'è un giocatore fiorentino a terra. Ho visto chiedere il cambio, Antonio.
1: Entra la Barella. Sì, stavo seguendo,
0: allora,
1: un po' di
0: gol
1: dati.
0: In fuorigioco di 2 metri. Ecco perché.
1: Allora c'è Fagioli.
0: Ecco. Annullato. Gol annullato.
1: 44.
0: Eh sì.
1: Si è spostato Fagioli, vero?
0: Sì. No. Sta entrando. Allora, vediamo chi entra nel frattempo. No, Fagioli è in piedi.
2: Fagioli
0: no.
2: In piedi. Fagioli
1: in piedi. Si è alzato adesso. Fagioli era praticamente inchinato davanti,
2: sì,
1: al
2: giocatore che è a terra.
1: Giocatore,
2: sì.
1: Esatto. Vediamo un po'. Arriva Kelly su Parisi.
3: 65.
1: Parisi. Esce Parisi per questo contatto. C'è stato l'ultimo contatto che ci fa vedere, per cui è stato fischiato il fallo, una ginocchiata sulla schiena praticamente di Kelly.
0: Eccola.
1: Su Parisi,
0: sì,
1: che probabilmente già risentiva di qualche, sì, dolore, sì, perché per, sì, uscire così in barella.
0: Brutto, sì, brutto intervento. Brutto intervento, lui si è fatto male, che insomma ci dispiace, ma nemmeno più di tanto, siamo sinceri, Antonio, perché era il momento in cui noi soffrivamo da quella parte lì, eh. Noi stiamo soffrendo.
1: Ci sono applausi, vorrei sottolineare questo dato, che a volte potrebbe essere, e quindi almeno per il giocatore che si è fatto male, sottolineiamolo, invece che fare striscioni particolari. Sappiamo la rivalità. Un breve applauso di dispiacere per un giocatore che si fa male, ci sta tutto, anche se il peggior avversario.
0: Ma ci era
2: che poi è una rivalità unilaterale, mi pare.
0: Sì, è una rivalità.
1: Però non può essere solo la schiena, eh. Io ho visto questa ginocchia,
0: no, no,
1: sulla schiena, si sta tenendo le mani sulla nuca, vedendo da lontano, si sta avvicinando un po' sotto la sud il giocatore, o gli è girata la caviglia, la gamba. Non posso essere più preciso.
0: Io credo, Antonio,
1: qui,
0: io
1: però...
0: credo che gli si sia girato proprio il ginocchio, lo sai, da quello che abbiamo visto.
2: Per portarlo in barella,
1: che si mette le mani sul volto.
0: No,
1: è
0: gli
1: qualcosa
0: si è girato
1: di
0: ginocchio.
1: Più serio che una botta sulla schiena.
0: Ci,
2: esatto,
0: confermano, giusto per togliere ogni dubbio, il fuorigioco nettissimo del giocatore di Lazio che aveva segnato. Quindi fuorigioco netto,
1: 0-0
0: netto,
1: ancora
0: netto.
1: Il derby di,
0: sì,
1: Roma.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Attenzione perché esce male a centrocampo Bremer, dando così possibilità alla Fiorentina di ripartire. Fraseggio preciso. E poi è proprio, no, Kalulu più che Bremer, e Locatelli con la punta del piede a liberare. Palla dentro. Attenzione perché ogni tanto concediamo un po' troppo spazio, involontariamente,
0: sì,
1: non volutamente, ma proprio perché tentiamo di aggiungere un uomo in mezzo al campo, dove la legna è sempre poca. Abbiamo detto di Parisi all'inizio, abbiamo detto dei tentativi, della mossa che poteva aver stupito in qualche modo.
2: C'è una confusione.
0: Sì, c'è una confusione, importante,
2: non si capì.
0: Sì.
2: Giustamente Antonio dice la legna è sempre poca, ma Antonio è anche poca anche la tecnica,
1: anche...
2: cioè non c'è lì a centrocampo, quello purtroppo è atavico, esatto, atavico.
1: Attenzione alla Fiorentina, il gol della Fiorentina. Eccolo lì, nella zona di Cambiaso. Eccolo
2: inevitabile,
1: lì.
2: È inevitabile, ragazzi.
1: Eccolo lì.
2: Ma un approccio così non si...
1: Appena entrato.
2: Ma non
1: il gol della Fiorentina al 34esimo minuto.
2: Che stress. Che pena, ragazzi.
0: No, è una cosa...
1: Vlahovic che si lamentava col portiere di...
2: Guarda,
0: sì, comunque.
1: Anduro, scusate, non è l'ultima entrata.
0: È una cosa imbarazzante.
1: Si è inserito benissimo, sì, sì, in quella zona lì dove noi facciamo confusione con le nostre idee. Andur
2: ha segnato. Non poteva metterlo.
1: Guarda al limite, concediamo tutto. E poi con Mainz lo segue in ritardo, siamo in 4 per 2 persone.
2: Ma allunga un piede, Antonio, Cup Mainz, almeno mettici il piede.
1: Il portiere di Gregorio. Santi Gregorio.
2: Mamma mia,
1: Santi,
2: ragazzi.
1: Gregorio, vi faccio sentire il commento anonimo di uno vicino a noi.
4: Ma guarda,
1: collega.
4: Io abito a Parigi, sono venuto per vedere sta partita.
3: partita, ma proprio mi sento davvero molto male a vedere un portiere così.
0: Lo prende sempre.
3: Vedere Buffon prima.

0: pure mezza deviata.
1: Lo
0: pure mezza deviata.
2: Lo prende sotto la mano.
0: Mezza deviata.
3: Non puoi far tirare Endur che arriva da dietro.
2: Io non ho più. Tirare Endur, però, ragazzi, noi abbiamo un portiere.
3: Dopo il portiere deve fare gol e pararlo in quel caso lì. Come un attaccante deve fare gol e non sbagliare.
2: Non para mai.
3: E siamo passati in svantaggio. Con Dur.
0: Speriamo che ci si svegli, perché.
3: E in quale zona hanno attaccato? Dove hanno trovato il vuoto cosmico? Lì, sulla destra. E non c'era neanche più Parisi. Calcio d'angolo.
2: Comunque, ragazzi,
3: 36 minuti. Dai, ragazzi.
2: Sì, Antonio, è tutto vero, tutto bello, tutto brutto. Però noi giochiamo sempre
3: tutto
2: con due.
3: Tutto brutto come il filo di Locatelli.
2: Noi giochiamo sempre con due in meno. Cioè, poi alla fine.
3: Samuel, perdonami, mi sono fatto trascinare dall'onda parigina. Qui alla mia destra
2: giochiamo sempre con due in meno.
4: Li ho contati a monitor. Eravamo nella fase difensiva, 4 difensori più 2 tra la difesa e il centrocampo, quindi per un totale di 6 più il portiere contro 2 della Fiorentina, che hanno fatto quello che volevano. Questa roba è impensabile a questi livelli, impensabile.
3: Infatti, hanno adesso fatto bisogna aggiungere legna, andarla a recuperare in alta quota. Qualcuno deve fare meglio di qualcos'altro, ma non un lancio così per Vlahovic che me lo decentri verso la bandierina e non ci può arrivare. Ildiz, se ci sei, batti un colpo. Juve, se ci sei, entra in campo. Dai, sveglia.
2: Sì, Antonio, comunque. Allora, e purtroppo i segnali c'erano, però poi io. Mi hanno insegnato che in questo giochino c'è anche un portiere e noi non abbiamo un portiere da una vita. Poi Koopmeiners, però io ormai su Koopmeiners ho perso tutte le speranze così immaginabili.
0: Hanno fatto anche un'apertura a destra che forse bisognava evitare, no?
2: Sì, dal però punto di giocare vista... senza portiere, ragazzi, è dura,
0: lo so,
2: è dura giocare senza portiere,
0: sembra quasi
2: dura.
0: Che parti 0-1
2: sì, perché al primo tiro prendi gol e anche oggi al primo tiro hai preso gol, un tiro parabolico. Li passa sotto la mano.
0: Detto questo, non riesce a comandare il gioco per niente.
2: No, ma
0: perché
2: infatti
0: con la Fiorentina che ha preso 49 gol la Fiorentina.
2: Purtroppo il gol
0: è la terza peggiore difesa del campionato.
2: Il gol della Fiorentina io non ho niente da dire.
3: Era da 3 partite che non segnava.
0: Tra l'altro, ma come si io non lo so. Vabbè. Spero che sia una sveglia, spero, non lo so.
2: Sì, però la sveglia, siamo al 38esimo, per avere la sveglia dovresti chiudere il primo tempo almeno il pareggio, perché poi devi fare due gol, perché il pareggio non ti basta, devi fare due gol.
0: È chiaro.
2: Io la vedo particolarmente dura, anche perché a questo punto, Antonio, secondo me, visto come si sono messe le cose, bisogna dare più peso all'attacco, anche con la mummia di David, però ho la sensazione che noi bisogna dare più peso all'attacco.
0: David forse
2: o Boga, però qualcosa bisogna fare perché tu devi provare a vincerla questa partita. E noi,
0: però sì. Ale, le palle al centro arrivano solo dai lati, non c'è un Cristiano della Juve che verticalizzi.
2: Qui ci devi mettere la mano anche Spalletti, senso che qua devi cambiare totalmente l'assetto della partita, soprattutto per dare più peso alla fase offensiva, perché noi è vero che abbiamo 0,77 di expected goal, ma sono arrivate
3: Alessone, palla dentro, anticipato Vlahovic. 38 minuti e 35, vi aggiorno su questo dato, adesso dovreste ricevermi anche forte e chiaro, naturalmente anche ne risente anche la nostra linea quando la Juventus balbetta un po'. Calcio di punizione dentro l'area di rigore della Fiorentina a loro favore, ci sta perché Pongracic viene praticamente disturbato in modo falloso. Anche qualcosa di più mi sembra proprio da Vlahovic.
2: Io, Antonio,
3: a voi.
2: Sì, ma guarda, posso dirti che sono abbastanza sotto shock, perché mi aspettavo una partita dura, ma non mi aspettavo di andare addirittura sotto. Però poi come si è sviluppata in questi 38 minuti, avevo paura, temevo, e quindi sono sotto shock, perché noi abbiamo l'esigenza maledetta di vincere questa partita.
0: L'atteggiamento passivo, Ale, quello è l'atteggiamento passivo della squadra contro la Fiorentina.
2: E poi però la cosa che mi ha lasciato sotto shock, confesso, è che noi il gol l'avevamo tra Antonio e noi qui in studio, l'avevamo fondamentalmente annunciato, perché tu da quella parte eri a pezzi e nonostante l'uscita di Parisi hai preso gol da quella parte. E poi cosa abbiamo detto a inizio partita quando abbiamo visto i giocatori di Sport? A chi mi sono rivolto? A Di Gregorio, dicendo mi raccomando Michele, mi raccomando.
0: Sì, appunto.
2: Quindi è una situazione quasi tristemente annunciata. Ora tu dici bisogna ribaltarla. Sì,
0: è chiaro
2: Quintiliano, ma dimmi come.
0: Ah, non lo so,
2: dimmi come.
0: Sicuramente è un atteggiamento diverso.
2: Dimmi come. Perché io non riesco a cioè hai visto una reazione della squadra?
0: No,
2: hai visto una cavolo di reazione?
0: No.
2: Io no.
0: Perché se parliamo di braccino, se parliamo di squadra ferma, bloccata, non meriti
2: Roma
0: di andare
2: in vantaggio.
0: Non meriti di andare in Champions League, cioè,
3: attenzione. Devi essere un po' più veloce perché chiaramente li hai messi adesso anche nelle condizioni di il tiro di Ildiz respinto da De Gea. 40 minuti, almeno prova a far riscaldare le mani del portiere, anche le nostre. Molti tifosi hanno apprezzato la decisione improvvisa di Ildiz di calciare. Devi provare dalla distanza, devi perdere un attimo di meno nell'affrontare l'avversario, nell'andare al cross, perché poi se diventi prevedibile, quindi sai, la Juve non è diversa dalla Juve nelle ultime due partite perché abbiamo bisogno di 6 punti. Palla in mezzo, siamo in tanti, uno si disturba con l'altro, anche Bremer con Kelly. E poi bisogna stare attenti perché proveranno a giocarla appunto rilanciando lungo e trovandosi campo, non dico aperto, ma con gli avversari, con i nostri marcatori ben distanti. Come in questo caso, ancora lì a sinistra, dove deve andare a chiudere Locatelli con Comines, dove c'è Cambiaso, però che si preoccupa di Ndur. Lì c'è qualcosa che non gira. C'è Fagioli che con qualità la dà Dodò dentro l'area di rigore, attenzione al limite, pericolo, pericolo ancora, e ogni volta che ripartono o sono nella nostra area di rigore, oltre al pericolo ci vedo la paura,
2: esatto,
3: che azzanna le nostre, la nostra tranquillità, sempre che ce ne sia, sempre che ce ne sia.
2: Antonio, vai in cronaca, dai, 42esimo, raccontaci la fine del primo tempo.
3: 42-11, Juventus 0 Fiorentina 1, e Fiorentina anche che ha trovato quel briciolo di convinzione che gli era venuta a mancare magari pensando di dover affrontare una Juventus col coltello tra i denti, coltello di plastica, un coltello di cartone, no, il cartone lasciamolo agli altri, però un coltello sicuramente non efficace. Si riprende a giocare Locatelli, lì devi dare ritmo, lì devi dare ritmo. Palla per Conceição, spinto alle spalle, a metà campo, tutta la vita a fallo, l'arbitro lo ravvede, sanziona, sarà calcio di punizione. Mi è sembrato Gosens che lo abbia seguito, naturalmente quello sarà il duello, però è anche vero che se giochi poi sempre solo su Conceição, non in questa circostanza, diventi più prevedibile di quanto già lo sei per mancanza di quella qualità superiore che fa la differenza. Locatelli, calcio di punizione che è stato battuto con l'appoggio di Cambiaso verso Locatelli. Pensate che adesso riparte la Fiorentina, abbiamo Locatelli e Cambiaso, uno centrale e l'altro a destra, Cambiaso a destra, avanza McKennie da sinistra, supera Dodò, pallone sul sinistro, frena la sua corsa, al limite sbaglia anche Ildiz, che vicino aveva Cambiaso, poi è costretto ad uscire in maniera ruvida, chiede scusa Ildiz a Cambiaso. Questa è la differenza con quello che è capitato una ventina di minuti fa. Adesso si becca anche il giallo Bremer e salta il derby. Bremer che era diffidato, salta il derby la prossima settimana. Bremer, Kelly, e c'è anche Locatelli, dimenticavo il terzo, anche Locatelli, sono i tre diffidati, quindi Bremer non ci sarà contro il Torino. Attenzione alla Fiorentina, c'è un aggancio in mezzo a due, e il tentativo di mettere un pallone in mezzo, ma nessuno aveva assistito, aiutato Gosens. La palla finisce tra le braccia di Di Gregorio, sventagliata, ma se non la fai precisa, caro Kelly mio, lascia stare, appoggia il pallone basso al più vicino, palla lunga per Piccoli, insidiato e controllato a sbracciate anche da Kalulu, avanza Fagioli, palla sulla destra, sempre troppo soli, salva Di Gregorio questa volta, il tiro a giro della Fiorentina. Trova il tempo, lo spazio, Kelly, vanni attaccato al giocatore se prova a tirare, Kelly. Adesso inizia a saltare i nervi anche, è stato Harrison a calciare col numero 17, Jack Harrison, che ha preso il posto di Parisi per infortunio a metà del primo tempo. 3 minuti da giocare, se ne sono andati 37 secondi, ci prova al volo calciando male, debolmente, Fagioli. La Fiorentina guadagna una rimessa laterale da destra, naturalmente al piccolo trotto la Fiorentina quando se n'è andato un minuto dei 3 di recupero. Con la Juve sotto per 1-0. Gol di Ndur. Si riparte da dietro, dalla loro metà campo. Deve fare qualcosa di più la Juve in ogni singolo. Oltre Spalletti a inventarsi qualcosa, e diciamo che con Maines in mezzo non aiuta certamente oggi, come tante altre volte, dobbiamo riconoscerlo. E un po' di più oggi l'assenza di Thuram si sente. Calcio di posizione per la Juventus, 46-35, metà del tempo da recuperare se n'è andato. Dai, non perdiamo tempo, dai ragazzi, dai. Fate vedere almeno che avete voglia di pareggiarla questa partita. Dai, tiro io, tiri tu, non che è. Poi il passaggio corto, regalato alla Fiorentina. Guardate come abbiamo sprecato questa punizione, dove non era necessario fare quel tipo di gioco, quel tipo di schema. Inutile, inutile, inutile. Palla per McKennie, che trova la palla però oltre la linea di fondo, e quindi sarà rimessa per la Fiorentina, che adesso dibatte sullo schema da utilizzare per perdere 1, 2, 3, qualche secondo di più. 47-25, devi fargli mettere il pallone a terra, caro direttore di gara, se ti ricordi ancora che qualcuno se non bussa non te lo dice. Dai, De Gea la battuta, dai, dite di accelerare, voi in campo avete giocato qualche volta la Juve? Bello è addormentato nel centrocampo bianconero con Maines, riesce ugualmente ad andare di testa, ma c'è adesso il fischio del direttore di gara, e sentite di chi anche, sentite di chi anche, e sentite anche il commento di Samuel Tafes qui in postazione commento.
4: No, veramente incommentabili i soliti errori, ciò che abbiamo già visto. Forse, mi permetto una battuta, dobbiamo smettere di presentare maglie nuove a mezzogiorno, perché non porta bene né per il marketing né per la squadra né per nessuno. No, battute a parte, adesso che dire, quello ce l'abbiamo visto tutti, non ho nulla da aggiungere a quello che potete dire voi, se non che Spalletti a questo punto deve vincere lui la partita. Penso che sia lui che può vincerla, ribaltarla, perché anche delle scelte iniziali non lo hanno premiato. E nulla, bisogna cambiare qualcosa negli uomini, secondo me.
3: E gli uomini si chiamano con la 2 Holm, con la 4 Gatti, che servirebbe in difesa, che servirebbe, perché ti imposta anche un po' con l'occhio clinico del centrocampista. Le giocate di Zegrova, Boga magari sulla sinistra, è vero che ci sono anche gli infortunati di lunga degenza come Milik, Azic, Kostic, Thuram che non sta benissimo, Openda, Miretti, David e Cabal, anche lui come Milik. È tutto, anzi no, vedo già arrivare il collega Giuseppe Loporto di Juventus, di Bianconera News, perdonatemi tra le tante cose che faccio, l'ombra lunga del collega che finora ha scritto e ha commentato come questi primi 48 minuti. Giuseppe Loporto, Bianconera News con i live, aprite il sito e potrete controllare di persona.
1: Sì, un primo tempo deludente da tutti i punti di vista per la Juve. Ci si aspettava un inizio diverso, una partita in cui ti giochi la vita, ti giochi anche la prossima stagione. Invece entrati in campo in maniera anche quasi svogliata, ritmi troppo lenti. Alla fine due occasioni da gol, entrambe estemporanee. Una sul retropassaggio sbagliato di Ndur, che ha messo davanti al portiere Vlahovic. L'altra un tiro di Yıldız praticamente da fermo. Poi purtroppo alla prima occasione, come spesso è accaduto in questa stagione, ancora una volta Di Gregorio, ennesimo errore di questo campionato. Chissà, forse ultimo, nell'ultima partita all'Allianz Stadium, potrebbe essere, vedremo quello che succederà. Servirà una Juve diversa, serviranno anche magari dei cambi. Stiamo vedendo Boga riscaldarsi, serve un po' di energia, un po' di voglia. L'unico che forse ce l'ha messa, pur sbagliando poi spesso magari le scelte, trovando i difensori della Fiorentina, è stato con Seisao, che almeno ci ha provato da quella parte insieme a Kalulu. Ma insomma, servirà qualcosa di diverso.
3: Grazie Giuseppe Loporto, bianconeranews.it. E mi sposto, oggi lo coinvolgo con il volto amareggiato per questo risultato. L'onda lunga ci riporta a Parigi, ma con un rappresentante della stampa francese. Commento, giudizio su questa Juve, capendo che stai soffrendo.
5: Sto soffrendo come tutti voi. Mi sa che la parola giusta che ti ho sentito dire più tante volte è fragile. La Juve è decisamente fragile, troppo fragile, un po' da tutte le parti. Insomma, io è vero che vedo sono anche abituato ad andare al Parco dei Principi di recente. Insomma, abbiamo un calcio di un altro livello, con persone che si danno più da fare, che giocano proprio, l'attaccante gioca in difesa. E mi sa che Spalletti forse, chissà, non è forse l'uomo della situazione, quando vedo un po' la tattica. E poi manca la grinta, decisamente manca la grinta. Io quando sono venuto più volte qua ero abituato a vedere altri giocatori, ma anche un altro spirito, decisamente.
3: Con chi abbiamo il piacere di confrontarci, che arriva da Parigi? Intanto probabilmente sei abituato molto bene, hai parlato di fragilità anche tu, ma di qualità... Quanto è distante la qualità di un top club rispetto a chi sta provando a mettere in campo per guadagnarsi una Champions? Qualità per quanta ne ha, come la Juve?
5: Ma io non so, non la seguo abbastanza per sapere bene cosa ci sarebbe da cambiare. Non so se quest'estate, durante il mercato, se a livello dello spirito o anche dell'allenatore, forse anche c'è qualcosa con l'allenatore. Mi sa che da qualche tempo abbiamo un problema, secondo me, di allenamento e di un allenatore un po' che possa dare un po' la grinta anche di un Conte. Io ho conosciuto anche Trapattoni. Dunque, io mi chiamo Marco Dana e lavoro per la televisione francese statale, un po' la RAI francese, ma sono anche un ragazzo, ho il padre torinese, dunque vengo qua andavo da ragazzo al comunale, sono un po' un ragazzo della Filadelfia, dunque vedi, c'ho la maglia. Sono andato a vedere anche finali, eccetera.
3: Immagino che tu abbia una maglia di Zidane, Platini, Deschamps, probabilmente.
5: Zidane e Deschamps decisamente mi sono meno simpatici.
3: Grande
5: Michel, sono andato a vederlo un sacco di volte, anche all'epoca dei grandi derby, delle confrontazioni con Diego Armando e compagnia.
3: Grazie per questo commento a caldo, anche qui in postazione. Vi posso confermare che si sta riscaldando Boga. Chi uscirà? Probabilmente forse togli Miners, forse metti Cambiaso un po' più avanti. Staremo a vedere. Intanto Boga sta accelerando la fase di riscaldamento.
2: Sono onestamente basito, senza parole, così come siamo senza un portiere, così come siamo senza un centrocampista,
0: così siamo senza attributi,
2: Ale, così come siamo senza palle. Questa è una squadra. Poi, per carità, ora inizia il processo allenatore. Spalletti ha sbagliato tutto. Perché Spalletti ha sbagliato tutto.
0: Ma Ale, tutto non lo so.
2: Beh,
0: aspetta, mi viene un dubbio. Tu lo sai, io lo adoro. Però la preparazione mentale alle partite mi sta venendo qualche dubbio. Perché questo non può essere un approccio da penultima di campionato,
2: no,
0: che hai, cioè,
2: vero,
0: capito? Che tu hai tutto in mano.
2: Io a Spalletti li contesto questo, cioè non aver caricato la squadra bene, non essere riuscito a trasmettere quello che serviva alla squadra. Questo glielo contesto a Spalletti oggi, perché non puoi presentare una squadra in queste condizioni. Poi vorrei tanto sapere, poi è chiaro che chi sta fuori ha sempre ragione, però io vorrei tanto sapere se proprio Thuram non è in grado di fare nemmeno un tempo, perché noi con quel fantasma a mezzo al campo che sinceramente mi ha veramente rotto le scatole non possiamo giocare. E poi diventa veramente difficile per qualsiasi squadra giocare senza un portiere.
0: Esatto.
2: Perché è vero che poi dopo fa la parata, ragazzi, ma io se vado a vedere i punti che ci ha portato via sto portiere, non so quanti sono, sono una decina, una quindicina. Il tiro di Indur era un tiro assolutamente parabile, detto che veniva da quella fascia lì dove realmente ci hanno fatto il sedere a strisce, però il portiere serve per parare,
0: esatto,
2: insomma,
0: anche se la palla gli è venuta dal centro, Alessandro, che è quella palla che non dovrebbe passare mai, eh? Però ma non è proprio l'atteggiamento, ma se tu li vedi inquadrati, c'è stato un attimo in cui aspettavano un calcio d'angolo. Non mi sembra gente con la bava alla bocca, capisci?
2: No,
0: Alessandro?
2: Ma infatti guarda,
0: cioè, guarda, io ho visto le facce, che... ma che sì, gente anch'io. Che deve giocarsi una Champions
2: L'ufficio
0: League?
2: Facce è penoso.
0: Ma non è, cioè, non,
2: mi
0: non
2: spingo
0: so.
2: A dire che qua come comunque vada a finire, e io
0: rasa, questo vuol dire.
2: Ho realmente la sensazione che l'anno prossimo giocheremo l'Europa League, perché siamo in una situazione
0: male. Ma se è così non merita,
2: ma
0: l'hai detto tu,
2: ma per me è giusto, però qui bisogna decisamente fare una tabula rasa. Magari sarei costretto a farlo perché dovrei vendere, ma onestamente cioè, qui da salvare chi c'è?
0: Non lo so, guarda, non lo so. Ad oggi ti direi nessuno. Oggi nessuno.
2: Appunto. Quindi.
0: E ho anche un altro timore, che Kalulu pensava nella non convocazione magari lo condizioni, però non è solo Kalulu che ha fatto un campionato stratosferico, una stagione, ma gli altri non lo so, anche lo stesso adesso contro il Toro mancherà anche Bremer, che pure qualche intervento l'ha fatto giusto, ma ogni tanto lo vedo indeciso, non lo so, ma io ho visto le facce prima, un secondo,
2: ma sono le facce che preoccupano,
0: sembrano gente perché... che non si renda conto
2: e che forse non hanno capito il valore di questa partita.
0: È questo che sto dicendo, ed è gravissimo.
2: Perciò
0: questa è una cosa
2: dico...
0: da psicologo, Alessandro, ma veramente non sto scherzando.
2: Beh, di questi giocatori ci sono molti che dovrebbero andare in terapia,
0: oh,
2: secondo
0: ma
2: me.
0: Guarda che cioè...
2: Però a me, guarda, al di là poi di quelli che sono gli errori tecnici, che sono tanti, io quello che non tollero è la mancanza di cattiveria, di grinta, di fame,
0: dicendo.
2: Di palle,
0: questo
2: è quello che non
0: dicendo.
2: Tollero, perché determinate partite tu le devi indirizzare da subito, fargli capire che non ce n'è,
0: esatto.
2: Invece noi gli abbiamo dato la possibilità a questi qua di diventare degli eroi,
0: esatto.
2: Ma un minimo di amor proprio ce l'hanno? Se la sentono questa maglia attaccata addosso, no, e allora che se ne vadano tutti, ma veramente,
0: esatto.
2: Europa League, Conference League, Champions, che se ne vadano tutti.
0: Così.
2: Tutti, perché io non salvo nessuno. Nessuno, poi c'è chi può avere colpa di più, chi ne può avere
0: di,
2: meno. Di
0: meno.
2: Però questi se ne devono andare. Presentarsi così, dici, sai, hai fatto una stagione fantasmagorica. No, hai fatto una stagione negativa e ti presenti con queste facce qui, ti presenti con questa, con questo, con questa voglia qui. Noi nel primo tempo non abbiamo visto niente.
0: Per questo ti parlavo di bipolarità di questa squadra. Ho detto, sei convinto che facciano 6 punti? No, io non sono convinto, perché non ti dà certezze. Però ripeto, Alessandro, tu lo so, io lo so, la pensi come me su Spalletti. Però dobbiamo anche, diciamo, fare un focus su di lui.
2: Allora, preparata come malissimo.
0: Ma
2: sono il primo a dirlo, ma la preparata. Ma qui, cioè, quindi lo sai, noi non difendiamo le posizioni.
0: Certo.
2: L'ha preparata malissimo sta partita. Perché sta partita la devi preparare con il sangue agli occhi. Mi viene da dire, forse non ce l'hanno, allora li prende a calci nel sedere tutti, metaforicamente,
0: esatto.
2: Tutti.
0: Forse servirebbe più bastone e meno carota.
2: Serviva. Ma lui ha utilizzato bastone, ha utilizzato ma... tutto. Ecco, ho l'impressione che alcuni sono proprio non ricettivi. Cioè, Kumbainez oggi è uno che
0: oggi?
2: Oggi, in questo
0: in
2: momento
0: generale.
2: Che non... che non si rende conto di quello. Te dicevi di giocatori che non si rendono conto
0: quello,
2: di, di Gregorio, ragazzi. Io cosa gli devo dire a questo portiere? Cosa gli devo
0: prendi
2: dire?
0: Prendi due gol consecutivi sul lato tuo è qualcosa che difficilmente si vede. Si vede almeno in Serie A. Poi io dove giocavo io tanto, in eccellenza in Abruzzo, sì, succedeva.
2: Avrei tanto da dire su chi l'ha preso.
0: Ecco, sì.
2: Però ormai tanto ce l'abbiamo e ce lo teniamo, insomma, sperando di salutarlo con una pacca sulle spalle. Io non so nemmeno cosa si dice ora in Treabogà, per l'amor di Dio. Speriamo che riescano a cambiare qualcosa. Io non ho proprio fiducia in questa squadra. Non ho fiducia.
0: Come fai a averla?
2: Onestamente, ne ho sempre avuta poca, ma nella continuità. Però dopo che eri stato preso in giro dal Verona in casa, pensavo che anche
0: ti ripeto, un minimo no?
2: Venisse fuori, mi lo fa prendere per il culo dalla Fiorentina, e invece su. No, ti fai prendere in giro anche dalla Fiorentina.
0: Tra l'altro, e questo lo sapevamo, dal punto di vista tecnico non vediamo una giocata all'altezza degna di essere chiamata tale, però dici tu, cerchiamo di sopperire con un po' di grinta,
2: niente,
0: nemmeno quello, e allora nemmeno andiamo a casa,
2: non quindi lo so, qui ci sarebbe veramente da ribaltare tutto e magari vediamo il lato positivo, se ci può essere un lato positivo, che finalmente sarai costretto per bilancio a ribaltare tutto, magari, cioè che ti devo dire, non so, anche dal punto di vista ora di come ribalti la squadra, qui non è che devi ribaltare con gli uomini, qui devi ribaltare con gli attributi, con le palle, andando lì a pressarli subito, devi fare tutto quello che non hai fatto nel primo tempo, mi chiedo,
0: non riescono a farlo?
2: Ecco, appunto. Dai, sentiamo un paio di vocali.
6: Ciao ragazzi, Gianluca da Lecce. Allora, io sono profondamente deluso perché in una partita così decisiva, dove si gioca un posto e se lo giocano 5 squadre in contemporanea, è successo l'ira di Dio per far giocare domenica alle 12 tutte queste partite, e i nostri giocatori sono scesi in campo senza sangue, è come se non avessero sangue. Allora, o hanno sbagliato la preparazione della settimana o l'alimentazione,
0: non è la prima
6: o
0: volta.
6: Qualcuno non li ha caricati abbastanza, ma vedere questi giocatori che giocano questa partita come se fosse una partita di fine campionato senza punti in palio, sono veramente deluso.
2: Infatti sono stati sommersi dai fischi, giustamente.
0: Beh, è il minimo,
2: è il minimo. Io credo che a fine partita dovesse finire così, ci vorrebbe anche una bella contestazione, sempre civile, ma una bella contestazione. Prego.
7: Ragazzi, non è questione di giocare bene, giocare male, al di là che ci sono giocatori poco intelligenti, e uso un eufemismo, Cambiaso a me sembra molto superficiale, e uso un eufemismo nel fare certe giocate. Ildiz sta guardando i piedi per i mondiali, parliamoci chiaramente, Ildiz è un coniglio bagnato, e poi guardare comunque il primo fallo di Bremer, subito ammonizione, il signor Kiffi, ma questo sistema dove vogliamo andare? La Fiorentina è andata a Roma a passeggiare, a farsi la vacanza.
2: Sì, ma io devo prendermela con la Fiorentina?
0: Ma noi me la devo prendere con me stesso.
2: No, ragazzi, me la prendo con la Fiorentina o con l'ammonizione che c'è? Altrimenti gli diamo gli alibi. Noi così diamo gli alibi a questa squadra
0: che non merita alibi.
2: Che non merita, e non glieli do alibi. La Fiorentina, ma lo sapevano che a Roma andava a fare la vacanza. Però posso dire, la Roma è stata brava a dargliene tre nel primo tempo e a mandarli a casa noi ci siamo fatti prendere per il sedere. E devo parlare ora dell'arbitro, ragazzi, cerchiamo di essere, capisco che se lucidi è difficile, ma quello lì di Bremer è un intervento da cartellino giallo, punto.
0: Ha rischiato anche Coppo Menes all'inizio con un pestone, appunto. Ragazzi,
2: dai. Se no ci raccontiamo una favola alla quale io oggi non ci sto, poi ora ci annullano 4 gol e non c'erano 3 rigori, parliamo dell'arbitro, ma raccontare oggi dell'arbitro, sinceramente ragazzi, mi sembra di prendere in giro voi. Dai, sentiamo un altro vocale, poi torniamo da Antonio, che vedo la squadra che comunque Locatelli c'è, Kelly c'è, vai.
8: Buongiorno ragazzi, grida i solaniri. Ciao, allora Cristina. Mi dovete dire se è normale vedere la Juve giocare in queste condizioni, cioè Gatti e Bogà hanno fatto qualcosa a questo bravissimo mister, perché diciamolo, altri allenatori li abbiamo impiccati in pubblica piazza. Lo possiamo dire che questo non ci sta capendo nulla? O non si può mandare in onda?
2: No, boh, ci mancherebbe, no, Cristina, figurati. Si può dire, però, se vogliamo ricambiare una cravotta anche allenatore, ragazzi. Cioè. Però sì, in questa partita non ci ha capito niente, Cri. Assolutamente d'accordo.
0: Ma dal punto di vista della preparazione mentale, secondo me, perché i giocatori, diceva Alessandro, quelli sono, non è che ti puoi inventare chissà cosa. Mentalmente io mi sto chiedendo, forse alcune partite, forse, non prepara mentalmente.
2: Ma anche Turam entra subito, quindi fuori immagine. Immagino con Miners
0: e l'altro Bogà.
3: Confermo.
2: Vai Antonio.
0: Confermo. Bogà al posto di
3: naturalmente dico Miners. Confermo l'uscita di Miners.
0: No, Bogà dico.
3: Bogà.
0: Ah, ok. Okay. Quindi cambia, ok, ho capito. Quindi fa
2: e Turam?
0: E Turam perché è entrato anche Turam.
3: Turam è ancora fuori, si è riscaldato. Si sta riscaldando, ma non è entrato, quindi Bogà confermo al posto di Comminers. Apprezzato il cambio tra primo e secondo tempo. Tutto è pronto per iniziare questa ripresa. Mi stavo confrontando, pensavo fosse un comunissimo collega così solo tifoso con la maglietta, invece temi bianconeri veramente da approfondire, poi anche su Radio Bianconera, quindi ma molto molto dispiacere, amarezza anche nelle sue parole, l'avete sentito nel corso dell'intervallo. Tutto è pronto, ripartiamo come... Quindi c'è Bogà a sinistra, Cambiaso un po' più accentrato, Vlahovic, si applicherà lo schema, quello di Lecce. La Juve attacca da destra a sinistra, vediamo tutti pronti a correre verso l'area di rigore della Fiorentina. Bogà a sinistra. Tutto è pronto, si aspetta la contemporaneità, l'arbitro controlla, qualche esercizio, stretching. In mezzo al campo Locatelli e Ildiz, dietro Bremer. Si comincia adesso, palla per Ildiz, palla lunga questa volta, il lancio è verso destra. Rispetto a una settimana fa, ricorderete, quando a Lecce giocammo su quest'altro lato. Sta di fatto che la Juventus guadagna una rimessa laterale dopo 15 secondi dalla ripresa del gioco. Juventus 0, Fiorentina 1, il gol di Ndur, un cambio costretto ad uscire da Parisi. Traversone, palla per Vlahovic che non ci arriva, il traversone di Kalulu viene recuperato proprio da Bogà, che riesce a tenere il pallone in campo ma con un colpo di tacco agevola la ripartenza di Dodo. Palla in mezzo per Brescianini, il numero 4 alleggerisce scaricando dietro per Ranieri, palla lunga, Piccoli inseguito da Bremer, ricordiamo ammonito, salterà il derby la prossima settimana, ultima di campionato. Intanto c'è da raddrizzare questa partita che prova a raddrizzare Locatelli, riparte la Juve, Bogà spinge, ce ne sono tre dall'altra parte. Bogà insiste, tira e invece bisogna passarla, gli passa davanti, ha ritardato il tempo della giocata, passo, non passo e avanzava, passo, non passo e avanzava, si è chiusa la Fiorentina, ha praticamente mandato in rotta di collisione anche Vlahovic e Conceição dall'altra parte, ha calciato addosso ad intenzione era quella di calciare in porta, deviato dal pallone. Calcio d'angolo per la Juventus, 46-41. Il pallone servito corto per Cambiaso all'indirizzo di Ildiz. Vertice dell'area di rigore, palla in mezzo, stacca un attimo prima. Bremer dentro l'area di rigore, non riesce a trovare l'altezza giusta, l'impatto giusto per mettere in difficoltà il portiere De Gea. Se la va a prendere Fagioli. Davanti all'area di rigore, rimette ordine, rilancia lungo Ranieri. La palla arriva direttamente sul petto di Bremer. Avanza adesso, forse Locatelli ritarda la battuta. C'è stato il ritorno di Fagioli proprio su di lui. All'indietro, Kalulu, la finta, una doppia finta. Pallone per Conceição. Ancora Conceição ha di fronte un giocatore della Fiorentina. Alla limite, Cambiaso, Bremer, Sbuffa il popolo bianconero dalla nord e dalla sud con Sensao. Locatelli chiama palla, gli arriva la sventagliata, deviata, sporcata, poi arriva Vlahovic di testa, riesce a servirla quantomeno per Consensao. In mezzo il colpo di testa di Ildiz, né carne né pesce, la palla finisce sul fondo, non c'è, poteva arrivare neanche Boga. Si riprenderà dal fondo con la Juventus sempre sotto per 1-0. Il gol che fa la differenza, quella del primo tempo di Ndur. Commento Samuel Tafes: la Fiorentina perde tempo, l'arbitro sta al gioco, la Juventus non si lamenta, si riparte solo adesso. Samuel:
4: ma qualche movimento differente con l'ingresso di Boga si vede, il cambio quello giusto, con Meyers ha tradito Spalletti, mi sento di dire, però qualcosa si vede con questo inserimento di Boga, però ancora troppo poco, non bisogna cadere in quel vortice in cui siamo già caduti, no? Il clima, non nascondo, proprio a livello di stadio e di atmosfera è quello, però bisogna attaccare, ragazzi, bisogna attaccare, quel poco di meglio che stiamo vedendo non basta, perché adesso poi la Fiorentina, lo sappiamo, farà di tutto per mettere ancora più in crisi una squadra che sappiamo patisce queste situazioni, non è matura per superarle con leggerezza o per superarle proprio, quindi speriamo che questo cambio e altri che secondo me avverranno nel corso del secondo tempo basteranno.
3: Chiaramente servirebbe il cambio di mentalità e in certe partite, in certe situazioni, a due giornate dal termine del campionato, con la Roma che vince, con la Juve che perde, tutto diventa un po' più difficile. Ma rimanete con noi su Radio Bianconera, la vostra radio a colori bianconeri. A voi.
2: Molto neri, Antonio, molto neri, perché è vero che l'ingresso di Boga forse ha dato un pochino più di vitalità,
0: piccola scossa per
2: rispetto
0: il momento
2: a quel fantasma di Koopmeiners, che è due anni che ha tradito, insomma, per cui questo è un giocatore che va regalato, nemmeno venduto, va regalato, basta. Però io vedo ancora tanta confusione, tanta approssimazione, vedo sempre più o meno le solite cose che vengono provate, gli uni contro uno ed il Diz che non, oggi non ne imbrocca mezza.
0: Si è accentrato un po'.
2: Si è accentrato un pochino. Intanto, ragazzi, Milan in vantaggio. Quindi in questo
3: Milan
2: momento,
3: anche in vantaggio.
2: Sì. Ma gli altri, Milan in vantaggio.
3: Gli altri, quindi, Milan e Roma in vantaggio,
0: gli
3: ragazzi.
0: Altri loro lo fanno.
2: Quindi in questo momento la Juve è fuori dalla Champions, devo dire meritatamente, insomma, non è che si può... sta a discutere, Milan in vantaggio e noi in questo momento siamo fuori dalla Champions, per cui a questo punto serve soltanto un assalto all'arma bianca, anche se perdi 2-0, quindi che cambia,
0: sì, esatto.
2: Cioè,
0: ma,
2: ora insomma, ora
3: no, vi fermo subito,
0: questo è da giallo.
3: un attimo se fossimo gli ultimi 10 minuti, ok,
2: ho capito, ma
3: attenzione, perché invece la puoi andare a pareggiare, non trova il varco giusto McKennie e poi ripartono loro, c'è spazio, linea a voi, dico, usiamo ancora, anzi incominciamo a usare un po' di intelligenza, perché se no riescono a tirare quantomeno,
2: sì,
3: pronto
2: Antonio,
3: a parare in due tempi di Gregorio.
2: In questo momento la Juve è due punti dalla zona Champions,
3: sì, però
2: la Juve ha due punti dalla zona Champions.
3: Se saltasse quella zona, sì, in questo momento sei fuori, 2-3 punti, quello che è, e diventa complicato andarle a recuperare dopo. Ma se passi sul 2-0,
2: no,
3: proprio segni,
2: chiaro,
3: la partita. Quindi dico, non dico aspetta, tieni la viva e mi basta il pareggio. No! Però cerca di usare l'intelligenza, cara mia Juve. Cerca di giocare per quanto possibile semplice, non come Facchelli che si sgancia, pensa di avere i piedi di un fuoriclasse e regala il pallone agli avversari.
0: Però bisogna pareggiare adesso, sennò...
2: Però bisogna pareggiare adesso,
0: sennò...
2: Antonio.
3: Sì, ma con quelli che hai davanti, ragazzi, perché se sbagli dietro e prendi il secondo gol come adesso, magari diventa più difficile. Devi segnare quando ci riesci, ma non sei capace a pareggiarla. E quindi è inutile che anche Kelly parta, se è lì e mi tira in porta, sì, Kelly o chiunque altro. Dico, attenzione a dire segnare. Segnare se sei in grado di segnare, se non meriti la ecco, adesso sfrutti il campo largo della Fiorentina, perché magari incominci a pensare di essere la Real Fiorentina o qualcosa anche di meglio della Real Fiorentina. Boga va avanti, sfrutta 30 metri e mi sbaglia il passaggio al limite dell'area di rigore, ma non segnerai mai così. E se prendessi il secondo gol sarebbero fischi, insulti, e diventerebbe tutto ancora più difficile. Almeno c'è ancora la possibilità di sognare. Spero di aver dato uno spaccato del tifoso che c'è in me, ma potrebbero essere tanti diversi gli spaccati che portano adesso la Juventus a far girare palla, a gestirla, a metterla dentro, uno chiama l'altro e arriviamo, forse c'era un tocco col braccino corto di Boga, l'arbitro lascia proseguire. Chiaramente qui usciranno 14 milioni di sfumature di colori bianconeri diversi, e se non tiri devi tirare, però la Juve, se Locatelli si mette in mezzo al campo e dà il pallone a McKennie, McKennie gliele ridà a Locatelli,
9: sì, ma non ci si arriva così,
3: non ci si arriva,
9: non ci si arriva così, ma dai, ma io sto vedendo delle robe veramente pietose, Antonio,
3: adesso è chiuso.
9: Pietose,
3: ecco, pietose, Locatelli pietose. Deve fare qualcosa di più che darlo a Cambiaso. Cambiaso deve fare qualcosa di più che darlo a Boga. Boga deve fare qualcosa di più.
9: Il pallone,
3: che devi
9: il
3: tirare
9: pallone gira
3: tanto.
9: Lento.
3: Il pallone,
9: Antonio,
3: è tornato di nuovo a Locatelli.
9: Il
3: devi
9: pallone
3: tirare,
9: gira
3: Locatelli.
9: Lento in orizzontale.
3: Ci prova Vlahovic, ci prova Boga. E riscalda i pugni di De Gea.
9: Io non vedo scosse, non vedo veramente niente, non vedo niente.
4: Comprendo benissimo il tuo ragionamento, Antonio, ma anch'io sono della scuola di pensiero del buon Santarelli, che devi ormai
0: se non
4: attaccare
0: senti subito rischi.
4: Perché questa squadra, quando ragiona, purtroppo alla fine va a finire che si blocca, nel senso che è un ragionamento che quando ragiona troppo non propone e va ad avvantaggiare la squadra avversaria, esatto. Perché la qualità tecnica è un po' quella che è, no? Quando vedo tutta questa serie di passaggi di possesso palla, dico un possesso palla positivo, sembra quasi, non so anche a voi, ma che i giocatori la passino subito perché hanno paura di tenere.
0: È quello che ha detto Spalletti, hanno paura alcune volte, non sanno cosa farci.
4: Esatto,
0: è così.
4: Quindi vediamo tanti passaggi, ma perché quella, no, pensaci tu, io no, però alla fine è un passaggio di possesso palla a volte molto sterile. Quindi anch'io la penso come Santarelli, cioè a questo punto o la va o la spacca, nel senso, perché non siamo, purtroppo i risultati di questa stagione ci hanno detto che soffriamo, andiamo, più passa il tempo più abbiamo paura, no? Non è che più aumenta quella consapevolezza, no, più aumenta lo stress, la paura, quindi a questo punto la butti sull'offensiva e vedi come va, perché adesso di questo passo passano solo i minuti e basta.
9: Sì, e poi io non vedo la luce accendersi, non la vedo proprio, perché stanno giocando come esattamente nel primo tempo. Arrivi al limite dell'area, vedi Cambiaso che tira fuori dallo stadio, ragazzi. Cioè noi vogliamo pareggiare in questa roba qua, con questa roba qua, con questi giocatori qua, in questa modalità qua, non credo, perciò giusto, la sconfitta in questo momento con gli altri risultati è la cosa più giusta che può capitare a questa squadra.
0: O meglio, hai perso troppe occasioni, attualmente è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
9: Ma certo che
0: poi
9: è giusto.
0: Poi speriamo che la ribaltino, ci mancherebbe altro.
9: E te vedi delle fiammelle?
0: No, purtroppo, te l'ho detto prima come la penso.
9: Io non vedo nessuna fiammella, cioè non vedo un giocatore che ha suonato la carica, non vedo un giocatore che prova a cambiare sta partita. E vedo però i tifosi incavolati anche con i nostri giocatori.
0: Ci mancherebbe
9: giustamente
0: altro.
9: Li devono sommergere.
3: Stanno sbagliando tutti, ragazzi. Sta sbagliando Yıldız. Se Yıldız è stato messo in mezzo al campo adesso, più accentrato perché c'è Boga da quest'altra parte, e forse si doveva fare anche prima. Aveva ragione il collega che allora c'è anche una partita cervellotica preparata. La qualità della Juve è questa, non è mandando avanti Kelly e Bremer perché poi ti trovi gli spazi che la raddrizzi. Cioè, io vi capisco tutti, ma nessuno ha la verità, ma neanche il sottoscritto. Dico, se non riusciamo a fare niente, cioè siamo quelli di Lecce, siamo quelli della settimana prima, siamo quelli che se passiamo in svantaggio l'abbiamo al massimo raddrizzata, solo una volta l'hai vinta. Quindi deve assumersi qualcuno le responsabilità,
9: ma l'allenatore
3: tipo McKennie, che tira, ci prova con una giocata, devi fare qualcosa di diverso, non avanzare in modo sprovveduto. Io il calcio lo vedo così, devi andare a fare un tocco, due e il terzo tira.
9: Ma non ce
3: l'hanno, lo può buttare in tribuna.
9: Hai ragione,
3: invece qui fanno ragionamenti senza saper ragionare, e quindi attendo di più nelle ultime due partite, in questa che rimane di oggi. È questo che dico, perché se le prendo due, se prendessi il contropiede, è finito proprio game over. Si squaglia tutto, non faresti neanche il tiro che ha fatto McKennie. Attenzione, è questo che dico. Yıldız prende palla, la prende sulla nostra tre quarti, deve andare a fare qualcosa di diverso, di speciale. Vai, la dà, fa di diverso, Cosensau la butta sul primo palo e la mette in calcio d'angolo. De Gea col piedone.
9: Sai,
3: Non si critica che l'ha sbagliato, si critica che è la prima volta che vediamo partire palla al piede, fregandosene di quello che ha detto anche l'allenatore. Devi andare a fare, non devi pensare a voi, ragazzi.
9: Loro sono portiere,
3: direttore.
9: Loro
3: ci sono le mie due anime oggi. Ci sono le due anime
0: di destro, però.
9: Guarda caso, dove l'ha parato il portiere sul primo palo, perché il portiere fa la differenza in questa situazione in cui il tiro non era impossibile, era sul primo palo, però il portiere l'ha parata.
0: Lui ha fatto l'ordinario.
3: Siamo sicuri che quel tiro lo devo andare a rivedere, sia all'altezza di un giocatore che gioca la Juve,
9: ha segnato anche il Como.
3: Anche il Como, se ci avessi avuto altri giocatori, li avresti magari. Dico,
9: ha segnato anche il Como. Ha segnato anche il Como.
3: Quindi segnano proprio tutti, perché non tirano in modo prevedibile, perché non giocano in modo prevedibile, perché fanno qualcosa di più quando serve fare qualcosa di più, perché anche quel tiro che non sottolineiamo sul palo è la cosa più semplice. Io tiro sul primo palo. De Gea è un eroe perché è più bravo di Gregor. Poi lo vorrò vedere alla Juve l'anno prossimo, De Gea, se arriva. Se mi para solo però sul primo palo e non sul secondo, torniamo alle barzellette. Ma quel tiro lì si poteva tirare in un altro modo, più complicato, più all'altezza di della squadra che con cui giochi. Adesso, in avanti, ancora. Prova a calciare con Cosensau, la tiene, nessuno si muove, poverino. E a chi la può dare? Fuori area e si ricomincia. Torno direttore, palla dentro, anticipato, la palla va in rete, ma viene fischiato giustamente una spinta di McKennie. L'avevamo vista, ha spinto l'avversario davanti che sarebbe arrivato di testa, l'ha spinto e viene immediatamente fermato, l'è fermata l'esultanza della Juventus.
9: Aspetta che voglio vedere.
3: Controllo, gol annullato, possibile fallo dell'attaccante. Senza neanche andare alla sala VAR. Il calcio bisogna masticarlo, respirarlo. Quindi bravi, spingi, però la prossima volta non spingere e segna. Devi fare di più. Ma devi spingere, bravo.
9: Te sei così sicuro?
3: Assolutamente sì. Lo sbilancio non va. Boh. Il pallone arrivava sulla testa del Viola, ma non l'ho rivista, lo vedo da 70 metri. Però se non si lamentano i giocatori in campo, se vanno a dir messa sul gol annullato, c'è un problema anche di carattere, onestamente, non solo del capitano. L'ha spinto e in area di rigore quell'attocco lì, anche se gliel'avranno dato all'Inter nel 74 o meno, a me non interessa. Questa squadra non deve essere in svantaggio con questa Fiorentina.
9: Questo è chiaro.
3: Nelle ultime due partite, nelle partite della verità, almeno una verità ditecela, perché ci avete detto tante bugie. Non voi, non noi.
9: Comunque, Antonio, io rimango molto perplesso sul gol annullato, ti dico la verità.
0: Gli ha dato una leggera spinta e giustamente lui...
9: Poi è vero, lui non ha protestato, io però...
0: Intanto non protestano mai.
9: Rimango molto, molto perplesso sul gol annullato.
0: I nostri non protestano però mai, gli altri mettono pressione, all'arbitro, gli altri, le altre squadre.
9: Io noi rimango molto perplesso sul gol annullato, però non è... Per carità, avremo...
3: 1-0 Fiorentina. Yıldız, devi saltarmelo lì l'uomo e devi metterla in mezzo, non sui piedi, perché se no un errore come quello che fa Di Gregorio. Se no oggi io da Yıldız voglio di più, sempre, oggi da tutti voglio di più, e nessuno si salva. Si salva qualcuno di più, ma alla Juve devi fare di più, sempre, e di più. Oggi avrebbero dovuto farlo in tanti, anche l'allenatore a questo punto, è vero.
9: Sì, ma è chiaro. Antonio, la squadra messa in campo Juve è lo specchio.
3: L'atteggiamento vuol dire che hanno dormito, hanno preparato, tanto la facciamo, è l'atteggiamento, che ritmo usiamo in allenamento, che ritmo abbiamo in allenamento. Ci abbiamo più grinta noi ad arrabbiarci.
9: Ah, quello è poco, ah, ma beh, sicuro. Però
3: prendi palla e tira. Vlahović non ha ricevuto più un pallone. Fuori dall'area ci passiamo 4 volte la palla per arrivare al tiro. Ma uno sarà in grado di tirare? 3 cambi per la Fiorentina. Vediamo un po'. Fuori Brescianini. Dentro Mandragora. E mo voglio vederti a correre se non tirano da fuori. Fuori Ranieri. Ed entra il numero 15, Comuzzo. Ultimo cambio, vediamo un po'. Dentro anche con la 4. Che numero ha? Facciamo perdere l'altro tempo. E fuori anche Fagioli. Fischiato anche Fagioli. Quindi fuori con la 44 Fagioli, dentro con la 10 Gudmundsson. Fagioli molto spento a dire il vero. Thuram si riscalda. Zegrova si riscalda.
9: Io comunque, Antonio,
3: si riprende adesso.
9: Ritorno sul ragionamento di prima. Per me non è mai fallo. La squadra non protesta e questo mi fa incavolare ancora,
0: vabbè,
9: di più.
0: Ma,
9: ma quello non è mai fallo. Per me quello
3: non
9: è mai fallo.
3: In presa diretta ti dico che fallo, onestamente.
0: Ma
3: non,
0: l'ha toccato
3: se mi spingi leggermente, se la palla mi sta arrivando sulla mia testa,
0: sì,
3: e,
0: sì,
3: mi e l'ha approfittato.
0: Sì, certo,
3: poi
0: certo,
3: sarà svenuto. Ma la palla arrivava sulla traiettoria del giocatore più vicino alla palla, che è quello della Fiorentina. Non voglio insistere perché non ho visto il replay, lo dico distinto.
9: Vedrai che poi quando lo rivedi, Antonio, il dubbio ti viene.
3: C'è stato anche, vabbè, è vero che dire che c'era stato il VAR e non si è lamentato Spalletti.
9: Non capisco perché non abbiano protestato.
0: Non
9: onestamente, non capisco perché
0: non
9: abbiano protestato. Esatto.
3: Si è vista le mani sulle spalle dell'avversario, ragazzi. Cioè, non deve andare col mitra. Ma così come li vorrei nella mia area di rigore, soprattutto in queste situazioni, in area di rigore, la gestione è questa e non è molto non discosta dal regolamento, onestamente. Il giocatore della Juventus a terra, fuori dal rettangolo di gioco, c'è Ildiz a terra.
0: Che si tocca il ginocchio, speriamo
9: al ginocchio.
0: Si tocca il ginocchio, speriamo bene.
3: Resta a terra, schiena sul terreno. Mani sul volto anche per lui, bomboletta, spray. Ha detto che del ginocchio non vuol parlare davanti alle telecamere, ma è chiaro che non sta bene quel ginocchio lì. È chiaro, la sensazione qual è? Lo fa giocare e lui non si tira indietro. Ma forse Ildiz è meglio che giochi un tempo come Thuram, perché sono nelle stesse condizioni. Non basta fare gli spot nel calcio.
0: La Roma 2-0.
3: Roma 2-0.
0: Napoli 2-0 e Milan e Como vincono 1-0.
3: Salutatela stasera la Champions se finisce così.
0: Ah, certo.
3: Salutatela stasera.
9: Sicuro, qui si aspetta. È stato sempre 1-0.
3: Palla in mezzo, Bremer di testa, lo stacco perfetto, la parata facile, centrale, ma l'idea era buona. Bravi ragazzi, almeno ripetete le cose semplici, scivolerà anche il portiere e la pareggiamo, almeno. Siamo spenti da davanti.
9: Col pareggio non ci fai assolutamente niente in questo momento.
3: So benissimo, con questa squadra non ci fai niente quest'anno e l'anno prossimo, ma però ci penso l'anno prossimo.
9: Ah, no,
3: certo. Pareggio, intanto sono quasi al 70esimo. No, ripartiamo con Locatelli dietro, ma lanciate lungo sto pallone. Il Paris Saint-Germain, alcune squadre hanno il lancio lungo per andare avanzare di 40 metri. Lì li esaltiamo, la stampa italiana esalta gli schemi di chiunque. Lancio lungo, lo facevo io negli anni 80, il lancio lungo, e avanzavo di 40 metri e mettevo quello un po' più robustello di me là davanti, gli dai il pallone da vicino. È inutile giocarla sulla tre quarti difensiva con Locatelli quando non hai nessuno che costruisce. Ragazzi, oggi faccio il tifoso. Samuel, perdonami, tono direttore, un commento tuo.
4: No, cioè, veramente è saltato tutto. Più passano i minuti, più la squadra che non solo non deve pareggiare, ma la deve ribaltare. ha paura, non propone niente se non qualcosa di semplice. Io Yıldız veramente, ragazzi, oggi male. Poi adesso segnerà, farà la doppietta, speriamo, ed è quello che serve, però veramente questa squadra, cioè, qui lo dico, ma è giusto così che non va in Champions?
0: Ma certo, ma è così, giusto, non, cioè,
4: ma non scherziamo neanche, ma io, cioè, vi chiedo, ma perché devi andare in Champions? Vi faccio io la domanda.
9: Ma io sono d'accordo con te, detto che secondo me il gol me lo devi dare, perché quello è gol, per me quello è gol, non è mai

0: Però avete capito che Thuram allora 20 minuti di... cioè, è vero che la partita la analizziamo perché siamo in svantaggio. Ma McKennie ha inciso oggi.
1: No, te lo volevo dire, bravo Antonio, McKennie non si è proprio mai visto.
0: Benissimo. Possiamo continuare a giocare sugli esterni per crossare male come abbiamo fatto oggi?
1: Cioè, no.
0: Vlahovic è mezzo a tre. Palla dentro, attenzione, Zegrova! Vlahovic gol! Vlahovic! Il pareggio della Juve a Torino! Ora, la pareggia fuori... sempre lui! Il primo gol alla sua vecchia squadra! Vlahovic!
2: Vediamo un po'.
0: Ma attenzione, quel pallone era partito da Zegrova! La posizione regolare, era sicuro? È arrivato sulla diagonale dall'altra parte dello specchio della porta per Vlahovic, che con un uomo davanti l'ha messa dentro, l'ha segnata lui, Dušan Vlahović, l'unico da tenere se gli dai palloni, perché li segna, puntala dentro, Zegrova deve tirare, è inutile di là.
1: Io sono d'accordo con te Antonio, è l'unico da tenere se gli danno palloni.
0: Brenner, attenzione, possibile fuorigioco.
2: No, perché?
0: Controllo gol possibile fuori gioco, a me non è sembra.
1: Ah, non lo so.
0: No.
1: Non lo so. Ma vediamo.
0: È fuori gioco Zegrova? Vediamo un po'.
1: Zegrova è possibile.
2: Ma no, ma Zegrova è impossibile. Zegrova è possibile. Era dietro di 3 metri, ma perché controllano? Chi?
0: Allora c'è qualcun altro che incide lì?
1: Ma no.
2: Ma no,
1: Vlahovic.
0: C'è Vlahovic che quando tira è oltre la linea dei difensori. Questo no. Me lo sono perso, è questo che viene verificato. Vlahovic sul tiro di Zegrova, quando parte dal piede di Zegrova il tiro che finisce fuori dallo specchio della porta, incrocia Vlahovic che potrebbe a questo punto, visto il controllo, essere oltre la linea dell'ultimo difensore della Viola.
2: Ma non te lo danno, figurati.
1: Poi è lungo sto check.
0: Attenzione!
2: 3 ore, guarda.
0: Va a vederla. Vabbè,
1: quindi è soggettiva.
2: Quindi
1: buonanotte,
2: addio.
1: Buonanotte. Se va a vederla.
0: Massa, va a vederla.
2: Ma non cambia.
0: Non so dire, noi non ce l'hanno proposto. Vediamo un po'. È fuori gioco con il piede sinistro.
1: Fuori gioco.
0: Vediamo adesso. Non mi se. Quando parte il tiro, sembra. Ore, cioè, non parte il tiro, è fuori gioco. Poi parte il tiro, vediamo un po'.
1: Sta andando a vederla.
0: Sembra di sì, vediamo un po'. Fiammate di nervosismo.
1: Guarda, se è fuori gioco questo,
0: c'è,
1: ragazzi.
0: C'è un rosso per la Fiorentina.
1: Vediamo. Ma no,
0: non
1: ma
0: so
1: c'è
0: dirvi chi.
1: Ma io vedo il giocatore della Fiorentina.
0: Parla.
2: Ma come?
1: Guarda.
0: Posizione di fuorigioco. Vlahovic in posizione di fuorigioco.
2: No, lui dice quando tira Zegrova.
0: Rivedendola, ragazzi, poi bisogna capire, io l'ho vista una volta.
2: Bah. Chi è espulso?
0: Pazzesco. Siamo ancora sull'1-0 per la Fiorentina.
1: Vabbè, dai. Bah.
0: E allora vi dico che cosa avrei detto.
1: Vabbè.
0: Li devi tirare in porta, li devi tirare, perché non gli potrà mai arrivare il pallone a Vlahovic, che poi è fuori gioco. Benissimo. Esultavo perché l'ha messa dentro. Benissimo.
2: Abbiamo perso 5.
0: Però capite che commettiamo lo stesso errore. Lì devi sfangarla e buttarla in porta. E a quel punto la rimette in gioco, arriva chiunque. Sulla bisogna tirare.
1: Sì, però io... Vabbè, comunque va bene
0: gol
1: così,
0: annullato alla Juventus.
1: E siamo a 3 gol annullati
0: siamo
1: in 2 giornate.
0: Siamo a 2 gol annullati in questa partita.
2: Ma sì, Vanoli, ma che
0: fuori gioco e spinta.
1: Fuori gioco e spinta di McKennie.
0: Che non ho rivisto. E poi sentiremo anche
1: fuori gioco e spinta di McKennie. Sono altri 2 gol annullati, altri 2, e sono a 4 gol annullati.
0: Dai, ragazzi. Però almeno...
2: questo è proprio
0: dai,
2: scientifico.
0: Dai, ragazzi in campo.
1: Questo io no, ancora dai, non l'abbiamo rivisto.
2: Non
1: poi c'è andato l'arbitro.
2: Dai, dai, ragazzi, se va l'arbitro, comunque... te lo toglie.
0: Altro cambio per la Fiorentina, ma non lo prendo neanche. Fuori Gosens. Entra con la 62 Luis Balbo.
1: Io tra l'altro, Antonio, ho anche tra i vari dubbi, ma secondo me la tocca anche un giocatore della Fiorentina. Se vuoi che te...

0: fino in fondo. La tocca anche un giocatore della Fiorentina.
1: Sì, però, ma non è considerata giocata. Sì, la tocca. Ha visto tutti quel contatto. E lui è oltre, quindi gli arriva un pallone. All'inizio, quando inizia, ti dicono che si avvantaggia. Provo a tradurla, ma ormai... Si avvantaggia avendo quel piede oltre il difensore. Calcia, deviazione. A quel punto è di nuovo, arretra il difensore e lui è dietro, secondo me, o è al limite. Ma è il momento della giocata iniziale, quando ipotizzavo fosse meglio piazzato Zeglova per calciare in porta.
2: A meno che Antonio non fosse, anzi credo, secondo me sarà così, Vlahovic in fuorigioco al momento del tiro di Zeglova, prima del tocco del giocatore della Fiorentina.
1: Quello che ti ho appena detto.
2: Ah, ok, non avevo sentito.
1: Quando lui prova a tirare, c'ha un piede oltre. Quando prova a tirare, a metterla in mezzo, non
2: sì,
1: so.
2: Sì, però se fosse lì così è una cosa clamorosa annullare un gol così. Però se la regola è questa,
1: La regola è questa.
0: Ti ricordo che Kif è quello di Parma-Roma, giusto ragazzi.
1: Così come se c'è un tocco, perché c'è un tocco con la coscia del giocatore della Fiorentina, col piede, la svirgola, ok? Però quindi lì non è più in fuorigioco. Ma a quel punto si avvantaggia della posizione
2: secondo loro.
1: Hai capito? Proprio quello che abbiamo detto e che tu giustamente hai sottolineato.
2: Cioè, ma non...
1: E adesso abbiamo dei buchi. Però Yıldız e Vlahović si fermano e i buchi li devono andare a coprire gli altri. Piccoli prova a calciare, forse in posizione di offside.
0: Antonio, però abbiamo saltato uno slot di cronaca, quindi vai.
1: L'abbiamo fatto lo stesso.
0: Rimaniamo con
1: cronaca di rabbia. Il titolo: cronaca di rabbia. E quindi siamo al 76esimo. Adesso salta Dodò, Boga alla dentro. Zeglova, troppo lunga per Zeglova. Sbaglia anche Vlahović, naturalmente, perché adesso la lucidità è: cosa faccio? Tiro, l'altro crossa, arriva sulla testa di Dodò.
2: Strano che non ci abbiano
1: guardate
2: promosso.
1: Guardate questa, vedi come le fischia adesso subito.
0: Noi Yıldız comunque
1: salta su Dodò, calcio di punizione per la Fiorentina.
0: Noi comunque non abbiamo ancora visto niente.
2: Non ci hanno fatto
0: del gol annullato, noi non abbiamo visto niente, Antonio.
2: Non ci hanno in genere mettono.
0: Noi non abbiamo visto
2: mettono
0: niente
2: in genere
0: al momento
2: la linea.
0: Ma no, perché è andato l'arbitro, quindi se va l'arbitro non è il fuorigioco semiautomatico, è una decisione dell'arbitro sul fatto se impatta o mezzo, questione di impattare
2: dell'azione. Chiamato dal VAR, attenzione.
0: Certo, ma ha deciso il signor Massa e noi non l'abbiamo ancora visto. Noi non l'abbiamo ancora
1: rivisto.
0: Quello
1: che è fuori gioco.
0: Esatto,
1: fuori gioco.
0: Esatto.
1: Sì, ti dice non hai visto il fuorigioco e ti chiama, vieni a vedere e decidi tu. Lui non lo poteva vedere, neanche noi l'abbiamo visto, nessuno l'ha visto. Lo vai a vedere proprio perché guarda quando inizia l'azione. Cioè, divisezioniamo, però ci sono delle situazioni e lui va a vedere perché il semiautomatico scatta in un'altra circostanza. Lì quando parte l'azione non lo vede nessuno. Io pensavo che fosse un tiro addirittura in avanti e quindi che lui andasse verso il pallone, e invece nel momento in cui parte poi ce lo faremo raccontare anche meglio. Ragazzi,
0: comunque,
1: il problema
0: Antonio,
1: è che siamo al 78esimo minuto,
0: secondo
1: Juventus
0: me è finita,
1: 0
0: dai.
1: Fiorentina 1.
0: Io comincio a dire
1: gol
0: che
1: di McKennie per una spinta, sono d'accordo con voi, per quanto leggera ma indicativa, se ne accorge anche il giocatore che prova ad approfittare del movimento, del gesto, e da quel momento in poi li ha sanzionati tutti. Yıldız, che adesso è andato con la spalla attaccata al suo corpo sulla schiena di Dodò cade a terra in area di rigore, te le danno 9,9 su 10.
2: È stata sospesa per alcuni minuti Genoa-Milan, per alcuni minuti, per lancio di petardi dalla parte della curva del Genoa. Gli daranno anche il 3-0 a tavolino.
0: Comunque io credo che arrivati al 70...
1: capite che, scusate, al 79esimo minuto richiamare Gatti in questa partita o in diverse partite, Gatti sarebbe stato molto più utile di tanti altri. Dai, diciamo anche queste cose nei confronti delle scelte e delle decisioni. 10 minuti Gatti, perché come a Roma... Va bene, le favole si ripetono.
0: Vabbè, ma è finita, loro, dai Antonio, su, è finita.
1: Ma mettimelo prima, mettilo in difesa. Ma ragazzi, vogliamo mettere sullo stesso piano Kelly e Gatti nelle partite che contano? Su, su, dai. Al di là di uno che può apprezzare un giocatore o un altro, ma da oggi dovevi aspettarti l'impensabile, l'impossibile, il superamento di qualsiasi cosa, ma da chiunque. Fai girare palla, buttala dentro subito, Bogà. Prova al fondo col mancino, la mette in mezzo sulla testa di un avversario e arriva prima Piccoli, che poi viene toccato da Locatelli, che si butta sul pallone e sbatte i pugni a terra. E lo capisco, e lo capisco, ma si evita le grane l'arbitro in quei contatti. Arriva il cambio, fuori. Ma guarda un po', avevo intuito anche il cambio. Kelly con Gatti al solo 80esimo, ragazzi. Altro che la Juve dei francesi. La Juve anche di chi ha giocato in panchina non li meritano questi qua per giocare una partita così. E anche l'allenatore che li ha allenati alla tranquillità, eh? Questi sono venuti, ho parlato con i colleghi di Firenze, dopo il 4-0 con la Roma, dopo due partite, l'ultima la giocano in casa, guai a voi se tornate con una sconfitta pesante. E il Toro faranno la stessa cosa, eh?
0: Sì, Antonio, ma tanto il Toro non cioè stasera ormai finisce,
1: sì, appunto,
0: è finita, dai, su, è inutile che ci giriamo intorno, è finita, la Juve, certo, è fuori dalla Champions League dopo tanti anni che l'ha recuperata all'ultimo, e adesso vediamo, pensa, da domani cominciamo a programmare il futuro pensando all'Europa, a cessioni importanti, all'Europa League. Pizza,
1: vai, devi portarla in porta, devi andare tu in porta.
0: Cioè io,
1: Bogà sulla sinistra,
0: io sinceramente non mi, cioè ormai
1: Turama addosso all'avversario, Locatelli,
0: anzi
1: il passaggio lungo, guardate che passaggio fa Locatelli, povero Locatelli, povero Bogà, poveri tutti, povero Turam, però devi tirare, devi assumerti le tue responsabilità, ci prova Yıldız, tira leggermente
0: mamma
1: fuori
0: mia, mamma
1: non
0: mia,
1: è uno dei migliori mia, tiri. Meglio quello che regalare un passaggio alla Fiorentina sulla bandierina.
0: Ma perché il passaggio di Thuram?
1: Quante pallone ha toccato Zegrova? Il passaggio addosso agli addominali dell'avversario? Quanti palloni ha toccato Zegrova?
3: Te lo dico subito, guarda.
1: Quante
3: oggi
1: serpentine ha fatto Zegrova?
3: Sui numeri siamo stati
1: e
3: un po'
1: giocano 10
3: attenti,
1: minuti. Gli altri giocano 90 minuti, eh? Gli altri giocano 90 minuti. Chi entra per 10 minuti deve dare l'anima.
3: Ma se non ce l'ha, Antonio mio,
1: il problema è che non abbiamo l'anima.
3: Il problema è che questa squadra non ha anima, devo dire che ha veramente poco. Dunque, ha toccato 6 palloni Zegrova, di cui 3 persi.
1: Ai giardinetti, i bambini, attenzione a Piccoli, ne toccano di più, anche se non portano il pallone. Dai. Fiorentina in avanti. McKennie oggi cosa ha fatto? Palla
0: dentro.
1: Raddoppio
0: del Milan. E comunque il buon Allegri
1: tira il gol della Fiorentina con un tiro dalla distanza, con il tiro dalla distanza, con il tiro dalla distanza sotto l'incrocio, Mandragora,
2: ma dove vai, ma dove
1: 2-0
2: vai
1: la Fiorentina,
2: ma dove vai, ma dove vai,
1: dovevano andare in Serie B e noi ci preoccupavamo della loro Serie B.
2: Pensa un po' come stiamo messi, mamma mia ragazzi, che amarezza.
1: 2-0 Fiorentina a casa nostra, nella partita in cui dovevamo dare l'anima, nella partita in cui doveva, devo sentire gli altri urlare, devo sentire gli altri urlare, io mi prendo i pesci in faccia per quello che dico, con un nome e un cognome, con una faccia, con una dignità. Questi tirano da fuori, non giocano a 3-7 al limite dell'area di rigore.
0: Umiliati dalla Fiorentina, sì, è la cosa
1: escono,
0: che
2: umiliati da tutti, Ale, da tutti. Mamma siamo mia, stati umiliati,
1: invito anch'io fuori, fuori.
0: Mamma mia. Umiliati,
2: siamo
0: dalla
2: stati
0: Fiorentina,
2: umiliati dal Lecce, dal Cagliari, dal Sassuolo, dal Verona, che manca?
0: Mamma,
2: non mi ricordo.
1: Due partite dovevano giocare quest'anno, due. Che mi tiri fuori ancora del discorso del Bodø/Glimt.
0: Il colpo di testa di Gatti, vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere, per l'amor di Dio, perché
1: facciamo lo schema da calcio d'inizio, teniamola lì, ma buttala lunga. Te l'ha insegnato il Paris Saint-Germain, tirala lunga. Avanti di 50 metri. due tocchi, lo schema scientifico, palla in fallo laterale per la Fiorentina, ma buttala in porta, guarda, la tocca,
2: guarda,
1: scivola.
2: Vanoli, sembra che si stia giocando lo scudetto,
0: ma se l'ha giocato lo scudetto,
2: è del Toro lui.
1: Tornadero a Firenze. Mazzà,
2: no, hanno alzato la maglia di Parisi, Antonio, ma è gravissimo quello forse che gli è successo, no? A Parisi.
1: Non ti so dire, onestamente, credimi. La mia intelligenza e il mio computer è andato in tilt.
0: Ma quello di tutti.
1: 85 minuti.
2: Camarezza,
0: quello ragazzi. di tutti
2: pensi sempre di toccare il fondo,
0: no,
2: invece...
0: anche io pensavo di toccare il fondo con la Verona, col Verona invece munizione. Il Verona ha toccato
1: ma cosa c'è di diverso dal vantaggio della Fiorentina all'andata, Mandragora? Cosa c'è di diverso?
0: Niente.
1: Cosa c'è di diverso da quei quando siamo passati in svantaggio che non l'abbiamo mai ribaltata fondamentalmente? Cosa c'è di diverso, non dico nel gioco, nella qualità, cosa c'è? Siamo meglio fisicamente? Quelli che devono pensare al mondiale stanno pensando al mondiale, alle proprie ginocchia, diciamocelo chiaramente, eh? Sapete chi mi diceva queste cose? David Trezeguet, Lilian Thuram, tutti. I francesi, tocca quello che vuoi, ma non toccare la nazionale. Chiaro che Thuram in questo caso qui, papà, sì, aveva l'abbonamento gratuito per andare in nazionale. Alcuni in questa Juve devono lavorare il doppio e meglio per guadagnarsi.
0: Beh, Antonio,
2: il figlio infatti è stato escluso.
0: Mi viene da sorridere perché dai, su.
1: No, appunto, dico.
0: Ma di cosa parliamo? Ma questa è una squadra.
1: Di cosa parliamo?
0: Questa
1: teniamo
0: è una squadra.
1: Palla ancora.
0: Guarda, io ti dico
1: Thuram, Kalulu. Aspetta, ti faccio un po' di cronaca.
0: Sì.
1: Thuram, Kalulu, Boga che si è centrato. Non sa chi darla. Allora finta per Yıldız che è tornato a sinistra, prova a puntare Dodò. Due giocatori su di lui, ancora Boga, ancora Yıldız a cui verrà data la palla. Vediamo un po', no, la mette in mezzo, colpo di testa e arriviamo col braccio. Zegrova non ci arriva con le leve, con le gambe, e ci arriva poi col braccio. Nel frattempo c'era un fallo anche prima, stando all'indicazione dell'arbitro. Però tutti dai ragazzi, torniamo, dai dai, arretriamo, stiamo qui, dai dai. Ma cosa servono queste sceneggiate? Guardate che quelli che pagano il biglietto già pagano il biglietto, ma hanno anche l'intelligenza, eh? È caro, mi dicono 2-0 2-0.
0: L'unica cosa positiva sai qual è, Antonio? Che da oggi, cioè da oggi, puoi programmare il futuro con l'Europa League, pensare alle cessioni da fare subito.
1: Sì.
2: Forse anche un reset di quelli clamorosi.
0: Forse anche un reset di quelli clamorosi.
1: Il vantaggio su tu, cioè il Como ti ha regalato il passaggio davanti. La Roma ti ha regalato il pareggio, è fuori gioco di vediamo un po', Fiorentina in avanti, il terzo gol ma in fuori gioco. Fuori gioco, ve l'ho detto 20 minuti fa.
0: Poi attenzione, cioè visto
1: avevo fatto il terzo gol, guardate dove tira l'attaccante della Fiorentina. Guardate dove tira, non sul primo palo. Non sul primo palo.
2: Ma lui, la Juve attualmente
1: è partito un metro avanti.
0: È in Europa League per via della vittoria
2: dell'Inter della Coppa Italia. Conference era in Conference League. Esatto.
0: Sì, sì, Di Gregorio aveva preso anche questa, quindi vabbè, lasciamo perdere. Perciò dicevo, l'unica cosa è programmare da stasera, tanto derby domenica non conta niente, programmare da stasera, cominciare a prendere giocatori, guarda, 50,
1: guardate,
0: ciao.
1: Guardate Yıldız che tira, come si tiene le ginocchia, le braccia sulle gambe, 90 minuti, sta in panchina anche Yıldız se serve, perché quando non c'è stato Boga, abbiamo giocato anche bene, perché non sta bene. Abbiamo spremuto Yıldız oggi e in tutte le ultime partite. Vi ricordo che dicevamo non perdere da 10 partite, 6 vittorie e 4 pareggi. Quindi siamo sempre, non abbiamo mai vinto 4-0, 3-1. Partita sempre da X1, X vittoria, tanto per essere chiari. Oggi 2-0. Como e Fiorentina ci hanno rullati. La seconda vittoria, la seconda sconfitta in casa. Poi quando ti gira storta, ma quando non hai spessore, non hai personalità, scusa Samuel, oggi mi sono perso la bussola e ti lascio commentare questo finale amaro, amarissimo della nostra Juve, che ci prova almeno a dimezzare, vediamo un po'. tiro centrale, per i fotografi i pugni di De Gea. Ma no, figurati Antonio, ma guarda, stavo prima pensando, guarda, quando c'è stata l'azione di Illiz, il quale giustamente hai detto che si teneva la gamba e tutto, secondo me è un giocatore che ha palesemente la testa al mondiale. E secondo me qua oggi Spalletti è sbagliato. Oggi Spalletti doveva togliere. E toglie Yıldız al 90esimo. Toglie Yıldız al 90esimo. Per gli applausi? Per gli applausi? A me degli applausi non serve niente. Cosa serve questo cambio? Cosa serve? Cosa serve? Dai. Che tu Spalletti gli avete firmato il contratto, contenti voi.
0: Antonio, ma te lo chiedo, no? Si può cambiare allenatore?
1: Perché... penso che sarebbe aggiungere un errore ai tanti errori di questa
0: stagione. chiedo perché chiaramente ora giustamente Spalletti è sulla graticola, fuori Spalletti, dimissioni, via, mandiamolo, ecco, io te lo chiedo, si può cambiare,
1: certo, puoi mandarlo via,
0: certo, ma io quasi lo manderei via, Antonio, sono sincero, lo manderei via,
2: è provocatorio,
1: capite, che le scelte improvvisate, imperfette, troppo affrettate. Avevi l'accordo per vedere se ti qualificavi in Champions. Stava dando un qualcosa che non avevamo ancora visto, ma il carattere ce lo devono avere i giocatori, è vero. Però oggi perdere 2-0 in questo modo, gli avrei fatto aspettare, avrei aspettato la fine.
0: Ma oggi il primo responsabile è Antonio Spalletti, oggi
1: anche
0: il primo
1: lui
0: responsabile
1: oggi
0: Spalletti.
1: Dovrebbe venire Comolli a restituirgli tutti i favori verbali.
0: Comolli dovrebbe andare via, cioè qui io aggiungo, Comolli non dovrebbe venire, Comolli dovrebbe andare a casa, è diverso.
1: Attenzione, ve l'ho scritto ieri in chat, me lo potete confermare voi, attenzione alla posizione di Comolli, non alla luce di questa sconfitta, ma all'allontanamento che potrebbe essere accelerato alla luce di questa sconfitta, ma era già nell'aria. Prova ad entrare Gatti a gamba alta, rischia di colpire in malo modo.
2: 7 minuti di recupero, mamma mia.
0: Ci prendono anche in giro, capito?
1: 7 minuti, esatto. Oggi te li danno tutti. Sul 2-0 potevano darci anche 10 minuti.
0: 7 minuti di recupero è la ciliegina finale di questa vergognosa prova della Juve.
1: Io preparo il collega che è arrivato da Parigi per il suo commento finale, per la benedizione.
0: Se
1: finale,
0: vuoi te lo do, Antonio, ti lascio la linea, puoi fare i commenti finali. Noi ci prepariamo per un bellissimo post partita molto sereno, quindi ci prepariamo. Ecco, vai.
1: Ricordiamo che ci sarete voi e poi a seguire anche Luca Cavallero con 2 ore di trasmissione che a questo punto, più che analisi tecnico-tattiche, saranno gestione della vostra voce, del vostro disappunto. Samuel da una parte, il collega francese dall'altro, la Juventus in mezzo che prova a buttare palloni, Vlahovic, Miretti per Kalulu per Zegrova, siamo sempre più o meno lì, Miretti per Kalulu, siamo sempre dove era Kalulu. Palla sulla destra, Zegrova dentro, Miretti trova quasi il fondo, in mezzo saltano in due, uno è McKennie che mette in gioco la palla dall'altra parte e poi sembra un brasiliano, esce in mezzo al tre, la Fiorentina, Thuram, palla per Zegrova, dai, c'è superiorità, potremmo sfruttarla meglio, bene il tiro, Murato, Miretti, secondo anello della Nord. Il tiro al limite dell'area di rigore in Serie A, un giocatore della Juve alto sulla traversa. Di quanti metri? Un anello. Fate voi il conteggio. Povero Miretti, povero Fabio. Cioè, adesso sembra che il problema sia stato lui oggi. Ma cosa mi serve mettere Miretti al 90esimo con Yıldız? Perché l'altro ha stretto i denti e ti dice è meglio che esca così, quante cose si possono leggere giustamente o ingiustamente e quante colpe anche in Spalletti. Vediamo adesso le frecciate che lancia a destra e sinistra. Io fossi in Comolli, è vero, vengo giù, poi do le dimissioni, ma non mi faccio prendere a pesci in faccia, non mi farei prendere a pesci in faccia più di quanto meriti, siamo in questa situazione. Le parole di Chiellini all'inizio, bisogna dirle in settimana, anche al nuovo che avanza, anche a Spalletti, perché il ritmo della settimana, ve lo dico, tanto non ci ascolta nessuno, è questo in allenamento. Le pubblicazioni sui social, i saluti per la maglietta nuova dell'ultima settimana. Guardate che le spie ci sono state e te le raccontano sempre tutte, anche quando funzionano le stagioni. Andatele a beccare le spie, se le trovate. Calcio di punizione per la Fiorentina. La teoria Montero, anni fa, giocatore, differenza con quello che è l'allenatore, che il fallo deve essere emblematico in queste situazioni. Non cattivo, emblematico. Ti devi meritare il giallo. Devi stare appiccicato a un giocatore. Se della Fiorentina e del Torino ancora di più. Provincialismo puro, ma non siamo molto di più di che provinciali, noi quest'anno. Non siamo più che provinciali. Giocano anche un po' al Torello adesso. Va bene, Samuel, che cosa aggiungeresti alla rabbia che ho appena descritto da quasi 90 minuti?
4: Ma aggiungo che forse da adesso veramente puoi pensare a chi non vestirà più la maglia l'anno prossimo, da chi non vestirà anche più la giacca l'anno prossimo, perché qua adesso è doveroso iniziare a parlare, in realtà si è iniziato già da un po' di quello, perché tante persone in tanti ruoli, campo e non, hanno dimostrato di non essere all'altezza di questi colori, di questo stemma, di questa storia, no? Perché poi è una frase che, ahimè, purtroppo ripetiamo da troppo tempo ormai: si può vincere, si può perdere, si può non conquistare neanche un titolo, no? Però il come c'entra tanto, no? E quest'anno, cioè, ti avevano anche accompagnato, parliamoci chiaro, a un certo punto ci avevano anche accompagnato in Champions League con dei risultati che, nonostante non ci meritavamo, poi a cascata dall'alto ci arrivava l'aiuto, no? E ci ha portato, e noi puntualmente non solo non ne approfittavamo, ma ci autocolpivamo, no? E cioè, a me, se mi chiedete, l'unica partita degna di nota di questa stagione è stata quella col Galatasaray al ritorno, solamente quella, altre io non ne trovo. Ed è, come ho detto prima, è giusto così, in Europa non meriti di andare in quella che conta.
1: Vi anticipo il mio titolo: ridatemi la mia Juve, quella che mi faceva sognare, quella che mi faceva soffrire, ma dimostrava almeno di reagire. Ridatemi la Juve, sputate fuoco, e non solo quando si è in svantaggio. 96:50, 10 secondi alla fine della tragedia bianconera di questa stagione. Il lancio lungo di Locatelli al 97esimo, noi facciamo il lancio lungo per un attaccante. Incominciano a fischiare, incominciano a gridare vergogna, incominciano a dover bloccare i tifosi che vorrebbero entrare per assaltare il fortino in campo bianconero. Dopo aver recuperato, dopo essere stati spinti in avanti, non ci credevamo neanche noi. Ma pensavamo al secondo posto, pensavamo al campionato, pensavamo a tutto. Incominciamo a fare la Juve per mettere a fuoco anche gli altri problemi attorno. Il calcio italiano, a cominciare da chi ha vinto, da chi normalmente vince e allarga le spalle, dai settori arbitrali, da tutti. Incominciamo da noi, a ripulire da noi, per avere un mondo migliore, anche in quello che diciamo, che pensiamo, che facciamo. La Juve non scappa negli spogliatoi, la Fiorentina batte la Juventus, i giocatori, eccoli qua, si avvicinano alla sud, fischi sonori, e sono anche bassi, Prima fila, Locatelli, Thuram, e poi, senza scappare, c'erano Yıldız e Consensao fuori, erano stati sostituiti, il più lontano era Kalulu. Entrano anche, e questo almeno gli fa onore, Yıldız e Consensao alzano il braccio per chiedere scusa alla nostra tifoseria. Incredulo, resta in mezzo al campo, testa bassa. Kalulu, rincuorato da Pinsoglio, esce adesso. Testa bassa per tanti. Tanta Juve per nessuno. Io resetterei veramente del tutto, perché non è questa sconfitta, non è la Champions persa, perché diciamocelo chiaramente, la prossima settimana non so neanche se col miracolo, neanche se non giocassero le altre,
3: Antonio, dai, appunto, cioè, insomma,
1: a dire il vero,
3: devono, vediamo, soltanto
1: Milan-Cagli,
3: onorarlo perdere tutto, per dignità, basta, ammesso che ce l'abbiano,
1: auguri. Auguri.
3: Appunto.
1: Conosco i miei, non penso agli altri, non mi fanno paura gli altri. Conosco i miei. Ed era proprio il timore che dicevamo. Però nascondavamo la paura dicendo le ultime due gliel'avranno detto che dovranno far finta di essere brutti e cattivi. Brutti e cattivi. Siamo stati impalpabili. Impalpabili. Non siamo stati niente. Samuel.
4: Game over, mi viene da dire, non ho niente, nessuna parola da aggiungere. È stata lo specchio di una stagione fallimentare, giusto così. Ci saranno adesso questa settimana, più un'estate intera, per criticare, colpevolizzare, soprattutto per cambiare, perché chi lo deve fare questo in vari settori, e vediamo dove arriveremo. Adesso, scusate, c'è un vuoto. L'Europa League è scontato, c'è la possibilità anche di Conference League?
3: No, credo ci sia. La possibilità anche di Conference.
2: Dipende da domenica. No,
3: nessuna italiana va in Conference.
2: L'Atalanta che ha 10 punti, fortunatamente.
3: Okay. L'Atalanta va in Conference.
2: Fortunatamente è lontano l'Atalanta.
3: Allora, siamo in Europa League.
4: No, ma era solamente per confermare che quello che volevo dire, ovvero che, guardate, per questa squadra, per quello che ha dimostrato, pure l'Europa League è pure troppo.
2: Se vinceva la Coppa Italia la Lazio era in Europa League.
3: Era in Conference League.
2: Era in Conference League, scusa.
1: Io ringrazio Samuel, perché è giunto il momento di andare sotto. Chiudiamo la stagione casalinga della Juventus nel peggiore dei modi. Arriva la seconda sconfitta casalinga, ma allunga tutti i dubbi che avevamo, non dico proprio dall'inizio, ma di una stagione cominciata già non troppo dritta, con la conferma a tempo di Tudor, durata davvero poche giornate. L'arrivo di Spalletti, un po' di aria nuova si è vista, l'entusiasmo, la concretezza, la personalità, la qualità di questa squadra, ormai le abbiamo spesi tutti i termini per elencare i difetti di fabbrica e personali dei singoli giocatori, che si esaltavano abbattevano per poco. E arriviamo a questo epilogo con una partita da giocare, quella che farà felici più gli altri che noi, a meno che ci toglieremo almeno la soddisfazione, riusciremo a toglierci quella soddisfazione di fermare una seconda sconfitta consecutiva. Ne approfitto perché sta lasciando la postazione il collega che è arrivato da Parigi, tifoso juventino, torinese, bianconero, Doc, praticamente ha voluto venirla a vedere questa partita, perché penso di leggere il suo pensiero, non una passeggiata, ma una Juve che andava verso la Champions abbastanza serenamente. Mi ha fatto una promessa prima del 2-0 e dell'1-0 che avrebbe seguito, perché domenica prossima, o quando giocheremo, non avrebbe potuto seguire la Juventus dal vivo o in televisione, che la seguirà su Radio Bianconera. Ha capito come siamo, mi conferma che la seguirà, quindi abbiamo un nuovo ascoltatore in più, però mi vanto di poter avere e di confrontarmi con un giornalista della televisione pubblica francese, con la sua fotografia, con la sua disamina di questa stagione e se coincide poco o tanto con questa sconfitta.
5: Sì, direi che coincide. Scusa, devo ammettere che non siamo la Juve. La Juve è la leggenda del calcio, oggi decisamente non eravamo da Juve. Io sono più di 50 anni che sono tifoso della Juve, a 5 anni mio padre, pur granata, mi ha regalato una bandiera bianconera, ho visto partite al Comunale, al delle Alpi, allo Stadium, e mai ho visto una Juve così, che sia in Champions o in campionato. Sono molto molto deluso, ho visto tante azioni un po' sciupate, poca determinazione, cross sporchi, tiri sporchi, nessun tiro praticamente dalla distanza, niente calcio semplice, soprattutto manca uno spirito, quello che ti fa meritare la Champions. Io considero che anche Spalletti ha le sue responsabilità. Se dovessi scrivere la pagella domattina, praticamente darei 4 a ogni giocatore, forse anche 3 al portiere. La Fiorentina non si giocava niente oggi, abbiamo perso 2-0. Ecco, mi sa che la Champions decisamente non la meritiamo. Hai ragione, questa radio cronaca è diventata più che altro una specie di radio rabbia.
1: Grazie per il tuo commento, un amico in più di Radio Bianconera, questo ci fa piacere, ma nella giornata più amara, in una delle stagioni più amare che io abbia da ricordare, io e non solo. Grazie a tutti voi,
3: ciao,
1: ricordiamo
3: Antonio,
1: si va avanti da Roma, grazie a voi ragazzi, scusate le due, la doppia personalità di oggi,
3: no,
1: ho tenuto nascosto il tutto,
3: è stata l'unica cosa
1: fino alla penultima.
3: Che ci ha tenuto
1: una cosa
3: in
1: da
3: vita.
1: Dire Samuel. Ah, scusa, non la vedevo alle mie spalle, era arrivato giustamente di nuovo Giuseppe Loporto e siamo in debito del commento finale da parte del nostro collaboratore di bianconeranews.it.
6: Sì, i fischi dello stadio alla fine hanno detto un po' tutto su quella che è stata una stagione fallimentare, partita male, finita ancora peggio. Una Juve che ha buttato un obiettivo che sembrava alla portata fino a 2 settimane fa, tra Verona e Fiorentina, un punto sarebbe bastato soltanto qualcosina in più per arrivare in Champions League, però forse anche giusto così, anzi per come è andata la finale di Coppa Italia. Quasi, bisognerebbe quasi dire grazie all'Inter, che fa strano a dirlo perché ci ha evitato almeno la Conference League, ma forse l'Europa League per quello che ci hanno fatto vedere quest'anno è anche troppo. Oggi non si salva nessuno, nemmeno Spalletti. Vedremo come ripartiremo il prossimo anno.
1: Giuseppe Loporto, firma di Bianconera News, un flash con tutti. La prima cosa da fare oggi, domani, quando a mente fredda, da parte della società.
6: Ma io sono curioso su come verrà giudicato l'operato di Comolli, perché comunque è arrivato lo scorso anno, lui insieme diciamo a Chiellini, a Modestò, che hanno rifatto questo l'assetto societario dopo l'addio di Giuntoli. Primo anno, una stagione così fallimentare, probabilmente la peggiore della Juventus prima dell'arrivo di Antonio Conte, quindi sono curioso di vedere se gli si verrà comunque data fiducia come lì, oppure se ci sarà un nuovo ribaltone societario, perché poi da lì chiaramente capiremo le scelte anche sui calciatori che dovranno rispondere anche loro per una stagione pessima.
1: Giuseppe Loporto, bianconeranews.it, Samuel Tafes, Sport Paper.
7: Ma nulla, sono d'accordo anch'io. Adesso vediamo quali saranno le prossime mosse. Soprattutto sono curioso di vedere quelle che accadranno dietro la scrivania più che in campo, di mosse. E da lì, come ha detto bene Giuseppe, capiremo tutto, perché poi inizieranno, no, tutti i giochi, tutti i vari passaggi. E niente, adesso stiamo a vedere, vediamo questi ultimi 90 minuti innanzitutto, e poi da lì inizieranno le danze.
1: Chiudo anche con Marco Dana, televisione francese. Da cosa bisognerebbe ripartire? La prima cosa da fare, con un taglio culturale intellettuale francese calato nel mondo italiano calcistico e bianconero.
5: Ma guarda, io ho visto una squadra su Parigi che insomma era ancora più sfortunata, che puntava solo sulle grandi stelle, sulle individualità. Poi la prima cosa che ha fatto il grandissimo Luis Enrique quando è arrivato, dunque niente a che vedere con francese, ma l'unica cosa che devo ammettere è che il gioco, lo spirito è cambiato. E se guardi il numero di ragazzi che hanno incominciato a giocare non solo in Serie A francese ma anche in Champions a 16, 17, 18 anni solo, pure iniziando la partita, incredibile. Dunque diamo un po' posto a questi giovani, forse anche un po' meno stranieri, tanti giovani che vengono qua dal Torino, dal Piemonte, dalla Juve, e cerchiamo di cambiare squadra. Sì, e sarà un lungo lavoro, secondo me, perché ricostruire una squadra ci vogliono almeno 4 anni.
1: Grazie a tutti, chiudiamo così nel silenzio assordante, neanche la musica da discoteca, oggi che volevo ballare qualcosa di importante. Al di là della battuta, grazie ai radioascoltatori, so che sono tantissimi, di più sono quelli arrabbiati. A voi Ciao ragazzi.
3: Ciao Antonio.
1: Dalla sala stampa, se avete bisogno noi ci siamo.
3: Assolutamente sì, ma io sull'ultima frase del collega non sono d'accordo, perché insomma, allora chiamiamo quelli sotto casa e andiamo a giocare in Serie B, insomma, però capisco che al momento della rabbia, della delusione, io credo che questa sia veramente l'anno in cui non ci salviamo più per il gol all'ultimo minuto, per il gol, siamo fuori dalla Champions, abbiamo fallito in maniera vergognosa l'obiettivo, bene, cioè male, bene nel senso che adesso realmente io farei tabula rasa di tutti.
2: Se non lo fai adesso,
3: tabula
2: non lo
3: rasa
2: fai
3: di tutti, a partire dai vertici societari, perché questo fallimento di Comolli al primo anno è qualcosa di incredibile, ha fatto peggio di Giuntoli decisamente. Sull'allenatore onestamente non mi aspettavo una preparazione della partita come quella che ci ha portato
2: delle
3: a stasera
2: partite,
3: delle, ma quella di stasera proprio non l'avrei mai immaginato. Quindi lascio libero sfogo anche ai tifosi, giustamente e correttamente. Valutazione che però farei, nel senso che ho sempre detto, noi abbiamo un punto fermo che è l'allenatore. Però io credo che in questo momento siano realmente tutti in discussione, tutti in ballo dopo lo scena prova vista quest'oggi. Se vai a vedere i risultati delle altre squadre, visto che qualcuno per esempio festeggiava l'anno dell'esonero di Allegri, beh, Allegri il tanto vituperato e contestato oggi la partita l'ha vinta e se l'è portata a casa. Quindi prima di festeggiare gli altri pensiamo alla nostra Juve, che purtroppo in questi ultimi anni e anche ora mi sembra è l'ultima cosa che conta la difesa delle nostre idee. Io invece oggi sono veramente amareggiato, triste, deluso, affranto, ferito, perché la mia Juve, non un giocatore o l'altro, ma la mia Juve si è fatta trafiggere da una squadra che è venuta qua soltanto per metterci i bastoni tra le ruote, e l'ha fatto correttamente, e noi non abbiamo avuto la dignità, perché qui si tratta di dignità, di andare in campo, ribattere colpo su colpo e vincere questa partita. Quindi per quanto mi riguarda io finisco dicendo che nessuno di questi giocatori, nessuno mi rappresenta.
2: Quest'ultima frase mi fa riflettere anche a me, fa riflettere anche a me Alessandro. Aggiungo un'altra cosa, tante diverse partite le ho elencate prima, per oggi giocavi con una squadra, sì è venuta, ma dal canto loro hanno fatto bene, bastone
3: ma
2: tra
3: certo
2: le ruote, una
3: bene.
2: Squadra che non
3: certo.
2: segnava da tre partite, che ha preso 49 gol Alessandro,
3: certo,
2: non
3: bene.
2: Sei riuscito a fargli un gol, l'abbiamo detto, non hanno le, io dico attributi, lui comunque quelle non ce l'ha nessuno purtroppo oggi, io non sono nemmeno convinto che qualcuno stia pensando al mondiale,
3: ma aggiungo, non me ne frega niente,
2: esatto, non
3: verità,
2: è nemmeno
3: non me
2: quello
3: niente, però
2: è un minimo di anche di amor proprio,
3: no,
2: se
3: no,
2: tu,
3: questo
2: se
3: non
2: tu
3: ce l'hanno, però
2: se tu non
3: teniamo.
2: Conosci l'attaccamento a questa maglia benedetta, che non avete capito che maglia sia, perché il problema vero è questo, almeno a voi stessi siete attaccati o no per mettervi sul mercato se non volete continuare a stare nella Juventus, non lo so, e ce l'ho con tutti quanti ovviamente, ci
3: sì,
2: sono
3: sì,
2: limiti tecnici, lo sapevamo, adesso però i limiti mentali, quindi della personalità, secondo me Alessandro hanno preso il sopravvento in queste partite che ho elencato che non abbiamo vinto, ma come fai, dovevamo stare in Champions League da 5 settimane, e mi dispiace però anche Spalletti, anzi ha le sue colpe, il principale è lui, perché evidentemente non prepara bene le partite mentalmente.
3: Allora qui la piramide è molto semplice. Il primo responsabile in assoluto
2: è chi ha fatto il mercato.
3: No, vado ancora sopra. A chi l'ha scelto? Cioè John Elkann. Perché è inutile che ci giriamo intorno. Noi abbiamo una proprietà rappresentata da John Elkann, ok? Che al di là dei soldi che mette, non riesce
2: a scegliere un management,
3: un cavolo di dirigente.
2: Esatto.
3: Quindi la prima responsabilità si chiama John Elkann. Prima. Seconda, quelli che lui ha scelto, quindi Comolli, che io manderei a casa, Modesto che io
2: non so nemmeno cosa
3: casa.
2: Faccia, vabbè.
3: Ci metto pure Chiellini, perché non è che si può togliere Chiellini è un altro che in questo momento sta sbattendo contro tutto senza avere una linea definita. Scendiamo nella piramide, Spalletti, perché non è possibile preparare una partita
2: condizioni.
3: Ma
2: nemmeno contro
3: gol. Non è possibile. Perché gli altri hanno fatto il loro
2: dovere.
3: Il Milan, il Como, la Roma. Milan allenato da, scusami? Chi è che allena il Milan?
2: Allegri.
3: Ah, ok. No, per dire, no, perché visto che abbiamo iniziato la trasmissione con quelli che parlavano. Ok, bene. Quindi, Spalletti ha preparato una partita indecente e indecorosa. Poi però va dalla squadra. Va dalla squadra. E la squadra, ti ripeto, non ce n'è uno che mi rappresenta. Perché non ce n'è uno che oggi ha messo le palle in campo. Non ce n'è uno che oggi ha gettato il cuore oltre l'ostacolo. Al di là degli aspetti tecnici,
2: che sono deficitari, però quello lo sappiamo. Ma come dice Alessandro, butta il cuore fuori. Cioè, non ti manca, non ci vuole molto a battere la Fiorentina. Invece non solo non l'hai battuta, hai perso in maniera vergognosa.
3: Appunto,
2: l'aggettivo appunto è questo, purtroppo.
3: Quindi io non salvo nessuno.
2: Nemmeno io.
3: E nel nessuno ci metto pure il Diz, ci metto Vlahovic, sì, ci metto Thuram, ci metto tutti. Non salvo nessuno. Ci metto Spalletti. Non salvo nessuno. E per quanto mi riguarda, l'anno prossimo di questi meno li rivedo e meglio sto.
2: Esatto.
3: Meno li rivedo e meglio sto, perché non sono degni di indossare questa maglia.
2: Punto,
3: vadano alla Roma, vadano alla Fiorentina, vadano all'Inter, vadano al Milan, vadano dove non hanno pressioni, ma si levino dalle scatole.
2: Però Alessandro, poi serve, ok, li mandiamo, quelli che arrivano, deve esserci qualcuno che gli dovrà far capire che maglia è qui, ci vorrà anche qualcuno.
3: Ma abbiamo siamo entrati in un vortice in cui prendiamo tutti Kun Miners o tutti Di Gregorio?
2: Speriamo di no.
3: Perché Di Gregorio lo si poteva immaginare, e qui mi rivolgo al fenomeno che l'ha portato. Ma con Miners non mi sento di attaccare chi l'ha portato. Sì, perché l'avremmo preso tutti.
2: Tutti con te.
3: E per vedere questa roba qua, io non lo voglio più vedere con Miners. Così come con tutto il bene, non voglio più vedere Di Gregorio. Non vorrei più vedere Zegrova. Non vorrei più vedere Openda, David. Non li voglio più vedere. Quindi l'unica buona notizia, se si può dire buona notizia, è che al 18 maggio
2: già sappiamo
3: che bisogna essere fuori dalla Champions. Bene, si deve vendere Bremer? Si vende Bremer. Si deve vendere il Diz perché ti hanno 150 milioni? Ci pensi, lo vendi. Si deve Vlahovic? Via, però devi andare a prendere l'attaccante. Openda lo regalo, oggi lo sapete. Quindi, caro Comolli, se sarai ancora tu a occuparti del mercato, domani mattina sai già quello che devi fare. E guarda, più ne vendi, e non è che ci dispiace, eh?
2: Ah beh, chiaro, è chiaro. Fermo restando, e poi devi fare un mercato di conseguenza, Alessandro. Non puoi fallire più, ovviamente, poi.
3: Più di questo, infatti, cosa devo fare? Più di questo? Cioè, io onestamente sono d'accordo con te che non devi fallire più, ma più di questo che devi fare?
2: Ah, non lo so, boh.
3: Cioè, falliamo mercati da anni. Noi siamo quelli che spendono 50 milioni per Douglas Luiz e il Napoli prende McTominay. Vogliamo andare da dove iniziano i disastri? Siamo quelli che spendiamo 40 milioni per Nico Gonzalez e gli altri magari poi l'anno dopo prendono Højlund.
2: Douglas Luiz, valutazione 51.
3: Ragazzi, siamo quelli che spendono 13 per Cabal. Noi siamo questi, venendo in onda lunga, venendo ad oggi, siamo quelli che spendono 45 milioni per Openda, siamo quelli che spendono 15 milioni di commissioni per questo David, allora...
2: 18 per Zegrova,
3: allora qualcosa puoi sbagliare, perché non esiste un direttore sportivo
2: però
3: che
2: quasi
3: non
2: va... tutto
3: però
2: no.
3: Qui si sta sbagliando tutto, allora io in questo momento non ho rispetto calcistico per nessuno, per me se ne possono andare tutti.
2: L'unico dubbio, Ale, tu dici in discussione, però se ricambia allenatore, ma chi prende?
3: Non lo so, Quintiliano, non lo so. Vogliono Conte e li riportassero Conte. Io non cambierei allenatore. Questa è la mia idea. Che voi dovete rispettare come rispetto la vostra. Io non cambierei allenatore. Ma se magari questo allenatore, faccio un esempio, questa settimana ha preparato male la partita, ha logorato la squadra, li ha fatti rendere così, vuol dire che nemmeno questo è adeguato. Per me cambiare un'altra volta l'allenatore sarebbe folle, perché tu avresti cambiato 7-8 allenatori in 3 anni, 4 anni. Però vogliamo fare anche questa, facciamo pure l'abbiamo viste tutte, Quintiliano,
2: le abbiamo
3: viste tutte.
0: Poi magari noi stiamo qua a ragionare su tante cose, magari Spalletti ti dà le dimissioni, non lo so, no, perché io delle due l'una, se io so, cioè io Spalletti, che ho preparato bene la partita, che ho fatto tutto,
2: non rispondono,
0: e mi rendono così,
2: non rispondono,
0: e vado in Europa League, e non mi fanno mercato,
2: o me ne comprate otto o me ne vado,
0: me ne vado. Ma siccome otto probabilmente non le ricomprano, io li metto le dimissioni sul tavolo. Se è così, viceversa, se l'hai preparata bene, se come hanno preparato il Milan, la Roma e il Como, se l'hai preparata bene, se la settimana l'ha gestita bene, se le risposte che ti avevano dato in settimana era tutto questo, e poi vanno in campo in queste condizioni, cioè, qui, certo. Ma questo non lo so né io, né te, né Antonio, non lo sa nessuno, lo sa chi sta dentro, quindi Como lì, quindi Modesto, ammesso che ci sia, Chiellini, loro lo sanno e debbono capire se anche Spalletti è un allenatore bruciato, esatto, alla Juventus,
2: esatto, esatto.
0: Se anche Spalletti è un allenatore, perché se si rendono conto che anche Spalletti è un allenatore bruciato, se ne deve andare pure lui, perché oggi devo fare dei paragoni se vogliamo parlare di allenatori, e lo faccio. Gasperini, e parto da lui, che io detesto, io Gasperini lo detesto, ma Gasperini come te l'ha preparata Roma-Lazio?
2: Con la Fiorentina, è vero che la Fiorentina si è presentata in ciabatte,
0: non me ne frega niente,
2: però gli ha dato tre gol dopo
0: Gasperini,
2: 20 minuti.
0: Allegri, il tanto vituperato Allegri, sì, perderà 3-0, il Milan è finito, è a pezzi. Cosa ha fatto il Milan oggi?
2: Al momento che è decisivo,
0: ok, abbi. Quindi se affondiamo l'allenatore nostro, poi esaltiamo gli altri. Quindi gli altri allenatori, Fabregas, che forse era la partita più facile, cosa ha fatto?
2: Lo so,
0: l'ha vinta. Quindi chi è che l'ha persa? L'unico allenatore che ha perso la partita è Spalletti. Perciò se la società si rende conto che anche Spalletti è bruciato, Spalletti se ne deve andare. Io non difendo più nessuno. Poi personalmente, ma
2: io lo
0: dico,
2: terrei pure io personalmente,
0: anch'io lo terrei,
2: però come dici tu,
0: ma io sto a Roma,
2: può darsi pure che poi non, esattamente, a meno che non gli compri otto, dico un numero, giocatori, magari dice Alessandro, poi non riesce comunque ad entrare nella testa, quindi forse è da cambiare allenatore, ma non c'è un altro, oddio, non c'è un altro allenatore, tu hai fatto un nome, non lo so io,
0: no, quindi stiamo ragionando per ipotesi,
2: certo,
0: perché
2: certo,
0: noi non siamo a Torino. Ma anche fossimo a Torino, non siamo dentro lo spogliatoio. Allora, a me, io su questo sono molto laico. Nel senso, vogliono cacciare Spalletti perché si rendono conto che ha distrutto la squadra in questa settimana.
2: Ma perché prima
0: lo
2: di Spalletti
0: facessero,
2: era meglio la squadra?
0: Ma per l'amor di Dio.
2: Allora,
0: ma noi abbiamo iniziato,
2: allora,
0: noi abbiamo iniziato la stagione
2: allora,
0: con uno pseudo allenatore, Quintiliano.
2: Allora.
0: Altro errore della società che lo rinnova perché non sapeva dove sbattere la testa. Quindi, il signor Comolli di scelte le ha sbagliate non soltanto sul mercato, ma la prima l'ha sbagliata a giugno,
2: certo.
0: Perché quando cerchi quello che tutti oggi vorrebbero, una buona parte che però ti usa e ti sfrutta, questo non conta, benissimo, è un professionista, e tu rimani senza allenatore perché
2: ma non,
0: questo
2: non sei convinto di quello che poi ha confermato, perché lui non era
0: convinto, tu lo hai confermato,
2: cioè,
0: perché non sapevi dove sbattere la testa e sei partito la stagione con un allenatore che di allenatore c'ha il nome, perché Tudor può allenare le medio squadre di Serie A forse, e nemmeno, perché alla Lazio hanno, quando se n'è andato hanno festeggiato. Ok? Gli allenatori in Italia forti sono 4 o 5, che vi piaccia o no? Certamente, se io caccio Spalletti, mi devo andare a prendere un nome.
2: Certo.
0: Non mi vado a prendere
2: una scommessa, italiano,
0: una scommessa, perché ne ho le scatole piene.
2: Esatto.
0: Ma questo non lo sappiamo né io e né te. Ripeto, se la squadra ha dato delle indicazioni in settimana che poi si sono rivelate così in campo, se ne devono andare tutti, perché io continuo a dire che l'allenatore ha le sue responsabilità, però poi in campo
2: ci vanno loro,
0: Di Gregorio che non fa una parata, santo Dio,
2: ma soprattutto prende...
0: non fa una parata. Noi ci lamentiamo che oggi Gatti non giocava, Gatti è entrato, dang, colpo di testa, Mandragora gol, ma va bene. Kelly, che forse è una delle poche intuizioni o sedere che ha avuto Giuntoli, comunque 30 milioni. Bremer, che in questo momento è il fantasma di se stesso. Cambiaso, che pare, ragazzi, non lo so, che poi a Cambiaso io poi magari Poi andiamo da Marco. Tanto poi c'è Cavallero, magari ci allunghiamo di 10 minuti e allunghiamo la cosa. Perfetto, appunto. Però io vorrei dire a Cambiaso, tu sei quello che ci hai raccontato dopo il pareggio con il Verona che era tutto a posto, che andavamo a vincere poi, no, le altre
2: due.
0: Non
2: hai la percezione del pericolo. Bene, quello disse lui.
0: Bene, benissimo, benissimo. Cambiaso, via. No, perché io vi faccio la squadra, perché poi l'allenatore, la squadra. Vogliamo andare avanti? Centrocampo.
2: Lasciamo Miles.
0: Turam che non ce la fa più. Locatelli, che è questo? Locatelli, ragazzi.
2: Che gli vuoi chiedere?
0: Locatelli è questo. Gli devo chiedere di essere Modric. Non lo sarà mai. Locatelli. Poi andiamo avanti. Con Cesao, lo adoro. Segna mai. Il Diz. In questo momento
2: tra
0: è così.
2: Ginocchio, non sappiamo cosa.
0: Davanti ci abbiamo avuto Openda, David. E anche oggi fuori gioco. Ma chi aveva fatto gol? Benissimo.
2: Vlahovic.
0: Benissimo. Io non ho altro da dire. Io non ho altro da dire. Poi, ma... poi, caro Quintiliano, e ti lascio la parola. Per arrivare quarto, questi bastavano.
2: Ma sì.
0: Ma ti dimostrano che questi, che tecnicamente sono poca roba, sono zero a livello mentale.
2: Lei, a differenza della Fiorentina, quasi stava per retrocedere, si è venuto a giocare la partita. A differenza di altre squadre che sono venute da te e tu hai pareggiato con Cagliari, col Cagliari hai perso, con il Lecce all'andata sbagliando quel rigore, ma ci metto queste partite, Sassuolo, Verona, e oggi, cioè tu dovevi essere già dentro la Champions League, invece sei arrivato alla penultima. Io lo sapevo, Alessandro, perché se arrivavi alla penultima con la Fiorentina, ancora bisognoso di punti, caro squadrone juventino, rischiavi. E domenica, no, è inutile che si
0: sper- è finita.
2: Lo so, io l'ho scritto,
0: mettiamoci in testa che è finita.
2: Questo è sicuro.
0: Poi, ragazzi, sto cercando anche di leggervi, siete già quasi 2000, quindi leggo un amico che dice, da provincia di Arezzo mi sembra, dice: questi ragionamenti una società la deve fare non a mente calda, ma a mente fredda. E hai ragionissima.
2: Insomma.
0: Bravo. Però, la società, cioè... Elkan, ma Elkan non deve andare al campo, attenzione, però da Elkan a venire in giù domani mattina deve sapere se è stato Spalletti a distruggere mentalmente questa squadra, che e poi, quindi che cambiarlo,
2: che poi distruggere, a non migliorarla, perché anche prima erano così, quindi a non aver dato nulla, diciamo così, mentalmente. Se è stato lui, oppure se questi calciatori, non c'è speranza con questi calciatori.
0: Bravo, bravo,
2: non lo so,
0: bravo. Io credo che la verità, come sempre, sta un po' nei giacchi. Bisogna debba avere Gasperini e Allegri che ridono, ma sono stati superiori a Spalletti. Il vostro tanto odiato Allegri e Gasperini oggi hanno dato una lezione a Spalletti. Oggi hanno dato una lezione a Spalletti.
2: Che poi Allegri pure alla Juve, anche nei momenti, alla fine è sempre arrivato in Champions, salvo la penalizzazione. No, beh, da dirlo questo, altrimenti.
0: Ce l'abbiamo Marco? Vai. Poi vengo anche da voi, ragazzi. Ciao Marco.
2: Marco, ciao.
8: Tocca a me, tocca a me.
2: Sì, sì, vai, vai.
8: Vabbè. Allora, io ho sentito tutto quello che avete detto fino adesso. Ci sono ancora 90 minuti. Secondo Alessandro non contano niente, io sono torinese e per me contano molto.
0: Sono derby, sì.
8: Vedremo.
2: Alessandro, allora, vediamo scusami Marco, Alessandro che la penso come lui. Lui dice che è finita in chiave Champions, non che non conti quella partita, non conta a livello di qualificazione in Champions League. Ormai sei fuori, io credo che questo sia d'accordo anche tu, credo, a meno di miracoli.
8: Anche i miracoli possono verificarsi, per cui certamente,
2: io lo spero.
8: Certamente Quintiliano, certamente l'abbiamo messo in maniera tale per cui evidentemente o ci sono i miracoli o altrimenti non ne veniamo fuori. Quindi la colpa prima di tutto è nostra, questo è fuori di dubbio, insomma, su questo sono d'accordo completamente con voi. Il fatto poi è che se andiamo ad analizzare questa partita, vi posso garantire che dopo un quarto d'ora io ho tirato fuori un urlo che non finiva più, perché mi sono reso conto che la partita dovevamo farla noi, la stava facendo la Fiorentina. Quindi vuol dire che per l'ennesima volta siamo entrati in campo timorosi, sbagliamo regolarmente la prossima partita davanti ai nostri tifosi. Poi andiamo a Lecce nel giro di un minuto, anzi no, meno, di 10 secondi siamo già in vantaggio. Cioè, è questo che io non capisco, ma è una costante di tutta la stagione. Questa è una squadra inaffidabile, perché all'inizio Alessandro diceva vediamo se Spalletti l'ha preparato. Spalletti secondo me non ha

0: da una parte c'è uno che non ha l'idea di che cosa voglia dire stare in porta, perché ha un'altra volta ha fatto esattamente una parata come sul tiro, col Como, come non mi ricordo il nome, ma comunque sia quello
1: col Como, con l'Inter, quante ne vuoi?
0: Esattamente, perché quella è una parata, quella è una palla che non deve entrare, anche perché in effetti non ha tirato poi una fucilata tale per cui eri condannato. Uno. Dall'altra parte Conceição tira e guarda caso ci mette il ginocchione De Gea, che tra l'altro quest'anno ha fatto una stagione pessima, ha preso dei gol incredibili, va bene, eppure lì c'era, ma c'era perché? Perché sul suo palo un portiere ci deve essere, non prendere regolarmente gol sul proprio palo, e questo è l'ennesimo, questo è il primo giocatore che va non venduto, regalato. Qui ci sono delle belle squadre qui attorno, il Bra per esempio che fa Lega Pro, ci sono squadre qui dilettantistiche attorno a Torino belle, insomma si regala questo portiere, ma non deve più permettersi di entrare in campo nella porta della Juventus. Uno. Quindi, chiaro, poi dopo ci sono altre cose, per esempio c'è una leggera spinta di McKennie, ma chiaramente Gosens va per le terre come se gli fosse arrivato un treno addosso, e guarda caso Massa, che non aspetta niente altro, gli annulla il gol, se no avremmo già facevamo già 1-1, mi pare, appena incominciato il secondo tempo. Io non cerco scuse, ma certamente i binari sono due, sul binario nostro ci sono punti buttati, sperperati, tutto quello che vuoi, quello che diceva Quintiliano è perfetto, e cioè noi siamo andati a buttare via i punti soprattutto in casa con tutte quelle partite che ci sono state, uno, ma dall'altra parte ragazzi, se non abbiamo uno squadrone contro il palazzo non c'è niente da fare, e questa è una somma per cui noi in questo momento siamo così. Mi permetto anche di dire, io Spalletti non lo cambierei perché non saprei che cosa prendere, uno, ma certamente Spalletti, permettimi Quintiliano, l'ho detto in tempi non sospetti, Spalletti è questo, e non c'è niente da fare, nel bene e nel male, rispetto a quelli che non erano allenatori, lui ha messo in piedi una buona squadra, ha messo in piedi delle buone individualità, ha messo in piedi un po' di gioco, un po' di tattica, eccetera. Ma ai momenti topici sì, Spalletti è questo.
1: Sì, ma questo è vero. Ma infatti dicevo prima, Marco, e questo non lo sappiamo né io né te né Quintiliano né gli altri, per me Spalletti resta, però... se lui ha devastato la squadra, ammettiamo, lo deve sapere la società lo deve cacciare, sia chiaro.
0: Sì, no, ma d'accordo, ma guarda, io sono dell'avviso che questa è una squadra che non è all'altezza, nel senso, puoi sbagliarle le partite, è chiaro che noi recriminiamo sulle partite sbagliate, ma in un campo, in una stagione possono succedere. Ma quando è il momento in cui tu non puoi più permetterti, devi entrare con gli occhi pieni di sangue, devi entrare mordendo la snerba, questi sono entrati serenamente, tranquillamente.
2: Esatto. Quindi, con un altro allenatore sarebbe la stessa cosa? Domanda.
0: Infatti ti dico che io tengo Spalletti. Cioè, te l'ho detto, io tengo Spalletti. Sono limiti enormi che questa squadra ha. Secondo me la Fiorentina non si aspettava un approccio della Juventus di questo genere, tant'è che guarda caso quelli un pochettino più talentuosi tipo il Mandragora della situazione eccetera, se andate a vedere l'allenatore
1: Vanoli
0: li ha tenuti in panchina, ha buttato dentro dei combattenti, il Bassanini, questa gente qui, Bassanini, cioè ha buttato dentro gente che combattesse, quindi si aspettava una Juventus ben diversa da quella che ha visto. Poi è chiaro che la prima volta che hai un'occasione nitida per tirare, tiri sul primo palo, portiere avversario, smanaccia e la palla va dentro, a questo punto
1: sì,
0: poi
1: ma infatti lì voglio capire Spalletti che responsabilità, forse può avere la responsabilità di non aver avuto il coraggio di rimettere Perin, ma ragazzi non è che parliamo di Buffon, parliamo di Perin, ovviamente se tu regolarmente al

0: primo tiro prendi un gol, io onestamente non so più che fa. Cioè, è chiaro che questo... avevi tutta la partita per ribaltarla, ma te ogni volta al primo tiro prendi gol.
1: Sì, ma non è Alessandro, non è questione che poi hai tutta la partita, è che al primo tiro tu non devi prendere gol, punto.
0: Lo so, ma se, non, se giochi senza un portiere, Marco, e il portiere serve nel calcio.
1: E allora... Certo, e allora le colpe, allora a questo punto le colpe vanno trovate un po' più in su. E guarda cosa ti dico, visto che tu giustamente li vuoi mandare via tutti, e devi trovare la maniera che qualcuno convinca Elkan a vendere la società, perché guarda che il problema parte da lì. Certo. Perché chi è che gli sceglie i direttori sportivi?
0: Il signor, il portiere, il signor Giuntoli, gli altri il signor Comolli.
1: Sì. E il signor Giuntoli e il signor Comolli, chi li ha scelti? Tu?
0: Purtroppo Elkan.
1: Cioè, allora, purtroppo Elkan. Da lì che si parte. Ma da lì, e poi a pioggia vengono fuori tutti i problemi. Perché comunque sia, questo è il discorso. E guarda, che io onestamente, onestamente, posso in qualche maniera essere estremamente arrabbiato nei confronti dei miei giocatori per la pessima partita che hanno fatto. Ma nei confronti del proprietario mi sento preso in giro quando dice in settimana hanno fatto così un rendezvous fra tutti, la squadra è forte, noi la rinforzeremo, ma di che cosa stai parlando? Ma vieni qui per fare che cosa? Per evitare che qualcuno ti salti addosso? Ma scusate tanto, ma tu queste cose non le devi dire, io non ho mai sentito dire da nessuno della famiglia, nessuno. Ho sempre visto la famiglia Agnelli chiedere a chi di dovere il massimo dell'impegno e soprattutto a lavorare nel silenzio e avanti in questo passo. Ma questo quando fa delle dichiarazioni è lui che destabilizza l'ambiente. È lui! Io mi assumo la responsabilità, ma è così. Ogni volta che parla c'è qualcosa che non funziona. Anche perché onestamente noi veniamo da un calcio nel quale c'erano le bandiere, oggi questi sono qui. Guardate, io sono vecchio, ma quando vedo negli spogliatoi le due squadre che entrano in campo e Fagioli che va di qui e di là a abbracciare, che Vlahovic va a abbracciare il massaggiatore, e tutte queste cose qua, e io onestamente riconosco che non capisco più nulla, non capisco più niente.
0: Hai trovato pare che Spalletti insomma in maniera molto nervosa ha detto dubbi su tutti, anche su me stesso, e vabbè, vediamo se appena le trovi vai con le pagelle. Vai con le pagelle, Marco.
1: Ma guarda, con le pagelle qui è un cimitero di guerra. Perché Dorsey a Vlahovic, che come sempre insomma qualcosa ci mette di suo, Dorsey e Consensao perlomeno qualcosa muove, McKennie 6, ma poi tutto il resto di Gregorio 4, con Miles 4 e mezzo, l'avete visto voi in campo?
0: No, vabbè, con Miles va regalato, Marco, guarda, con Miles va regalato. Va regalato.
1: Ma sono d'accordo con te, Bremer 6, che tutto sommato è stato ammonito, bene o male la sua l'ha fatta, anzi è stato quello che con un colpo di testa è stato più pericoloso di tutta la squadra, cioè, però poi dopo il 5 Locatelli ci sta tutto, il 5 Caluro ci sta tutto, Miretti per piacere non fatemelo più vedere, Thuram non ha la benché minima idea di che cosa voglia dire giocare in campo con la Juventus, insomma gli altri sono 5 e mezzo, ma Spalletti 5 tutta la vita, perché comunque sia anche qua di nuovo eternamente, visto che lui non riesce, oggi ha sbagliato la formazione, ho qualche dubbio di sì, perché onestamente nel momento in cui sai che con Mainz, guarda, piuttosto metti dentro Miretti da subito. Ma Comanes non è affidabile. Indici in questo momento tira la carretta, ma è al 30% della condizione, butta dentro Boga subito. Cioè, fai capire alla squadra che tu vuoi vincere. Se no siamo sempre lì. Cioè, rimettiamo la stessa squadra, quella che ha Lecce, va bene, hanno annullato due reti. Ma è anche vero che poi tutto sommato abbiamo tirato la partita 1-0 contro una squadra che sta per retrocedere o lotta per non farlo, va bene, fino al 97esimo. Cioè, forse anche lì un pochettino di responsabilità lui ce l'ha.
0: Però, va bene, Marco.
1: Però non è per lui sicuramente uno degli impegni più gravosi e più po- poco possibili di tutta la sua carriera.
0: Sono d'accordo con te.
1: Per me la colpa è la sommatoria di tutte le incapacità di tutta la squadra.
0: Sono d'accordissimo. Ciao Marco.
2: Grazie Marco, grazie.
1: Ciao ragazzi. Ciao, buon lavoro, buona circolazione.
0: Hai trovato Spalletti?
2: No.
0: Ancora no. Sentiamo là intanto qualche vocale che fino a questo momento abbiamo un po' lasciato da parte gli ascoltatori. Prego.
3: Buongiorno Radio Bianconera. Gianni da Salerno. Delusione, delusione assoluta. Male. Io non capisco perché non andiamo sulle fasce, mettiamo i palloni in mezzo e abbiamo una punta. Che ci andiamo a fare? Per farsi cross che poi sono lenti e alti. In più abbiamo non un problema in porta, secondo me noi abbiamo il portiere più scarso della nostra storia.
0: Purtroppo credo anch'io. Sinceramente Di Gregorio penso sia il portiere peggiore che la Juventus ha avuto negli ultimi 20 anni. Vedete il valore secondo me di un grande direttore si vede anche da queste scelte. La prima scelta di Giuntoli è stata portare Di Gregorio e cacciare Scesi,
2: soprattutto assecondare le richieste di Motta, perché gliel'ha chiesto lui,
0: quindi voglio dire da lì si doveva capire. Poi col senno del poi è tutto sempre molto più facile, per l'amor di Dio, però capisci chi è da Juventus e chi non è da Juventus anche nelle scelte. Certamente come lì in questo momento tutto è meno che da Juventus. Prego.
4: Ciao Salvatore da Roccarenola. Ecco, dopo anni passati a giustificare una politica di competitività e sostenibilità ridicola, perché io me ne sbatto del bilancio.
0: Allora, no, guarda, ferma Salvatore, perché io non ne posso più di questi messaggi. Cosa vuol dire che te ne sbatti? Te, anch'io me ne sbatto, e se ne sbatte anche Quintiliano. Ma voi le regole le conoscete del gioco o non le conoscete? Giù. Perché se non conoscete regole del gioco, andatevela a studiare. Cazzarola, è come quelli che continuano a dire siamo in conference. Ragazzi, i regolamenti vanno conosciuti. La Juve è in Europa League, punto. Cosa vuol dire me ne sbatto del regolamento? Spiegatemi cosa vuol dire me ne sbatto. Puoi dire abbiamo sbagliato a investire soldi, sono d'accordo, ma me ne sbatto del bilancio. Ragazzi, per il me ne sbatto del bilancio è stato abbattuto un consiglio di amministrazione nel 2022. Esatto. Ve lo ricordate o non ve lo ricordate? Quindi anche quando si parla qui, capisco la rabbia, capisco tutto, ma non diciamo stupidaggini. Perché i soldi non sono miei, non sono di Quintiliano, ma se c'è un regolamento di fair play finanziario, di cose che tu devi rispettare, lo devi rispettare, che tu te le sbatti del regolamento. È come dire non posso andare a fare le rapine in banca, ma siccome ho bisogno di soldi vado a fare le rapine in banca. Ragazzi, non facciamo passare messaggi che non portano da nessuna parte. Se mi dici abbiamo sbagliato a investire soldi,
2: quello sì,
0: ti batto le mani.
2: Certo.
0: Se mi dici meglio andare in Europa League, così almeno non si butta via 50 milioni per Openda, sono d'accordo con te. Ma se si dice me ne sbatto del regolamento, è già finito il ragionamento, perché esiste un regolamento. Se no, dice, io nel carcere si gioca in 11, ma me ne sbatto si gioca in 13. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Mi dite di cosa stiamo parlando? La Juventus è un passivo di quanto, Quintiliano?
2: L'ultimo è di 59.
0: Ok,
2: però l'ha diminuito man mano, perché lo scorso anno era di 185.
0: Quindi noi possiamo sbattercene del regolamento e del bilancio?
2: No.
0: Ah, ok, benissimo. Andiamo avanti.
5: Da parte mia questa squadra non esiste più. Però da parte di Angelo. Però c'è solo da fare una cosa, mi dispiace dirlo, ma uno dei primi a dover saltare è lo stesso Spalletti.
0: Salterà, ragazzi, lo mandiamo via.
2: Mandiamolo via.
0: Ma va bene, ma a me io devo fare le battaglie per Spalletti.
2: Ma che amico,
0: ma figurati,
2: mio,
0: Mandiamolo via e cambiamo un altro allenatore. Va benissimo, certamente è un'ipotesi, cacciamo Spalletti. Adesso riandiamo a inginocchiarci l'Antonio Conte e vediamo se questa volta ci fa l'onore. Poi voglio vedere se lui chiede i rinforzi, se rifà la stagione l'anno scorso, la Mafia l'anno scorso. Comunque va benissimo Io, a me, se cacciano Spalletti, pensate che a me me ne venga qualcosa? A me? A me? Però, cosa abbiamo fatto noi in questi anni? Allegri, cacciamo Allegri. Motta, cacciamo Motta. Tudor, cacciamo Tudor.
2: Sei allenatore in sei anni.
0: Cambiamo Sarri. Spalletti, cacciamo Spalletti. Sono cambiati i risultati?
2: No. Sei allenatore in sei anni, è semplice.
0: Però va bene, però va bene. Se è il problema, ma figuriamoci se io non voglio che se ne vada. Credo che il problema non sia soltanto Spalletti. Poi in Italia e nel calcio noi siamo diventati il Palermo di Zamparini, che ogni sei mesi cambia allenatore. Noi siamo diventati il Palermo di Zamparini. Questo è un ragionamento che ci sta. Cosa serve incassare 60 milioni per poi prendere Openda? Bravo! Il problema però, ve lo dico ora perché sennò poi a giugno ricominciate. Quando partirà Bremer? Quando, se ti portano 200 milioni, parte il Diz? Non cominciamo a dire perché lo vendano. Lo vendano perché non hai quei 60 milioni che abbiamo sprecato negli anni. Che abbiamo sprecato negli anni. Ma ora mettetevi l'animo in pace, subito da stasera la Juve cederà. Anche più forti, sì,
2: per forza.
0: Anche più, perché al contrario di quello che diceva l'ascoltatore di prima, il bilancio conta. Conta. Voi a casa vostra spendete più di quello che entra? Non credo, perché se no dovete andare a bussare alla Findomestic o a
2: ma dovrà cedere anche la Roma qualcuno che pure va in Champions League, perché per il discorso.
0: Bravo, la Roma, cioè, deve fare comunque una cessione.
2: È così, ragazzi.
0: Poi a me non interessa. Ecco, non tanto Spalletti, però se lo recuperiamo anche penso che appena
2: non
0: parlo.
2: Non c'è da nessuna parte, Ale, nemmeno sul sito
0: di Sky. Mercato web, su tutto mercato web.
2: Adesso sì.
0: Ma sì, Sergio. In questo momento sto cercando di prendervi così random. Magari c'è qualcuno che vorrebbe De Zerbi. Sì, e prendiamo pure. Siccome scommesse non abbiamo fatte, ma se io avessi la certezza che De Zerbi rilancia la Juve, ma io a Spalletti non carcio nel sedere, che arriva direttamente dalla Paperella.
2: Se la squadra soffre queste prestazioni, quello da mettere sotto analisi sono io.
0: Certo.
2: Questo è il titolo di Spalletti. Adesso
0: vabbè, ma lo capisco. Ma cosa abbiamo,
2: quello che stavi dicendo tu?
0: Detto noi quindi che proprio due scappati di casa anziamo, esatto. Cosa abbiamo detto? Se la squadra soffre perché l'allenatore non riesce a trasmettere, è normale che la debba andare via. Però io una domanda me la faccio, e qui ritiro un ballo anche Tudor, che stimo come giocatore ma mai come allenatore. Però soffrivano Motta, soffrivano Tudor, soffrono Spalletti, non sarà che il problema è dei giocatori? Non sarà che il problema è anche dei giocatori?
2: Allora, gli chiedono a Spalletti, la gara della vita, se cominci così, cominci subito male, dice a un giornalista. Le cose della vita sono altre. Questo fatto che una sconfitta mandi tutto all'aria, tutto perso, tutto finito, tutti morti, è una cosa sbagliata. Poi è chiaro che il risultato sia bruttissimo. Per quella che è la mia valutazione, la crescita è stata importante. Oggi dovevamo giocare a calcio e avere un livello di personalità all'altezza dell'importanza delle gare. Per il fatto di subire questi momenti e non saper reagire senza riuscire a esprimere il livello dei giocatori, devo mettere in discussione me prima di parlare dei ragazzi. Come ho detto a loro, se io vengo al campo e la squadra offre questa prestazione, sono io quello da mettere sotto analisi. La partita sotto tanti punti di vista è stata pessima, sotto altri gli episodi non ci hanno non sono girati a favore. Ci siamo ritrovati sotto senza aver subito quasi nulla, pur non iniziando bene. Non abbiamo sfruttato l'atmosfera di uno stadio bellissimo. Quindi lui dice, se il problema, se questi non riescono ad andare, evidentemente il primo a mettere, dice
0: un'altra
2: lui.
0: Un'altra cosa, se magari la spieghi te, Quintiliano, i campioni senza Champions e senza soldi, come arrivano l'anno prossimo?
2: Non ci vengono, Ale, perché anche
0: Bernardo Silva,
2: anche
0: cosa
2: Bernardo
0: detto?
2: Silva che è a 33 anni e quindi sta andando verso la fine della carriera, è un abituato non solo a giocare alle Champions ma anche a vincere.
0: Quindi quanti campioni volete?
2: Non ci sono.
0: Visto che tanto non importa arrivare a quarti, quinti, il bilancio. Bene, quali campioni vi aspettate per l'anno prossimo? Stavolta lo chiedo io a voi. Quale campione vi aspettate? Io a questo punto l'unico che posso immaginare, magari pregando, è Lewandowski, perché magari Lewandowski ha 38 anni. Bernardo Silva ti ha già detto che senza Champions, visto che a noi ci interessa il bilancio, la Champions, chi se ne frega. E io sono d'accordo sul fatto che tra essere sbattuto fuori a gironi dalla Champions e vincere l'Europa League, gioco per vincere l'Europa League tutta la vita, però tu ora hai due aspetti. uno, quello del bilancio, che piaccia o non piaccia è comunque importante. Due, ora vai a bussare campioni.
2: Ma no, ma devi vendere i tuoi, figurati se vengono gli altri. Poi un altro pezzetto, Alessandro. La partita di oggi le fa cambiare delle valutazioni sui giocatori? Le idee ce l'ho chiarissime su di me e sui calciatori. Io sto facendo di tutto per creare le condizioni mentali giuste. Evidentemente non ci sta riuscendo, ragazzi. Pensa che avrebbe avuto meno difficoltà con una punta a gennaio e ributtare dentro roba. Io dovevo riuscire a fare bene questa partita qui e anche l'altra contro il Torino per fare benissimo. Ora abbiamo fatto solo bene, anche se non siamo dentro le prime quattro.
0: Tanto saluto gli amici che stanno rientrando allo stadio, c'è Simone che ci ha mandato anche una bellissima foto con la maglia della, con la bandiera della Juve, quindi bravo, c'è questo Max da Verona che sta tornando in pullman, perciò insomma sì, Ale, bravo, non arriverà nessun campione, cioè questo ragazzi,
2: mettiamoci se no,
0: allora il ragionamento all'amico di prima, il bilancio non ce ne frega, ok, la Champions ce ne frega, ok, però vogliamo campioni, ragazzi, diventa complicato, a meno che, ripeto, il Milan ha preso Modric 40 anni e io infatti sto dicendo Lewandowski 38, a quel punto lo prendi, perché io alla mia Juve preferisco sempre Lewandowski a 38 anni che il ragazzino di 15 anni preso dalla periferia di Torino, io però io magari mi sbaglio. Però questa è la situazione oggi. Devi ripianare un bilancio, devi attrarre i campioni, ma non sei in Champions e hai 60, 70 milioni.
2: Aggiungo che per ripianare il bilancio devi cedere qualche big della tua squadra. Ora non sono dei fuoriclasse, ma sono dei big della Juventus, quindi devi cederlo sicuramente qualche big, oltre a quelli scontati.
0: Io credo che il primo in questo momento, e non so se è un bene o un male, ma Bremer è il primo, se
2: anche secondo me.
0: Poi sai, non è che ce ne tantissimi vendibili,
2: anche perché Alessandro, tra l'altro, c'è una clausola rescissoria che scade il 10 agosto. Se la Juve non gli rinnova il contratto e viene un club estero con 58 milioni, Bremer va via. A 29 anni lo cederesti Bremer a 58 milioni con due interventi chirurgici al ginocchio sinistro? Devi riflettere.
0: Sentiamo
2: sì,
0: un paio di vocali, dai.
6: Io da Palermo dico, vedete che questa squadra quando c'è da vincere o c'è da fare una partita sono tutti quanti, hanno tutti i pannolino questi qua. Questi sono tutti giocatori che non sono da Juventus, nessuno, anche questo Diz, nessuno è da Juventus qua.
0: No, qui sono d'accordo con te.
6: Se non ritorna Andrea Agnelli, noi non vinceremo più niente. Sì, manterremo così soltanto la categoria.
2: Vabbè, però se è così in panchina possiamo metterci tutti, chiunque.
0: Intanto l'amico Salvatore di prima, che è un amico, dice su una cosa ha ragione, forse un ragazzino di 15 anni ha molta più dignità di questi. Guarda, ti abbraccio Salvatore, perché è proprio così. Questi la dignità non sanno nemmeno dove sta di casa e oggi l'abbiamo visto. Però devo dire anche una cosa, quelli che, visto che parliamo sempre anche della Juve, il DNA, cioè quelli che comunque un pochino più ce lo dovrebbero avere non riescono a trasmetterlo. Parlo di Locatelli, perché Locatelli non è che riesce a trasmettere, cioè noi dobbiamo con tutto il bene, a parte che secondo me Pinzoglio quelle lì le para, secondo, però noi dobbiamo affidarci a Pinzoglio e lo spogliatoio. Dai su, Quintiliano, noi abbiamo avuto un portiere quest'anno che deve essere il primo a andarsene.
2: Sì,
0: perché a questo punto neppure lo tengo come secondo, ti dico la verità.
2: Vabbè, certo.
0: Però se noi il DNA juventino oggi lo custodisce Pinzoglio,
2: siamo messi malissimo. Ad Azzon, Spalletti gli chiedono: sconfitta molto pesante, la sensazione è che soprattutto nel primo tempo la squadra abbia sentito la pressione, vabbè, però è così, è un po' quello che aleggia prima di andare a giocare queste partite, vedi, quindi c'è il problema, perché diventa la partita della vita, quello che più o meno ha detto Sky, la partita dove tu butti via la stagione, la partita vita o morte, perché questi sono i tifosi che si danno i titoli che si danno a queste partite dalla mattina alla sera.
0: Signore,
2: secondo me
0: nostra.
2: Bisognerebbe cominciare a reagire a questo modo di metterci questa pressione. Io direi un'altra cosa, caro Luciano,
0: no.
2: Bisognerebbe cominciare a reggerla la pressione.
0: Caro Luciano, qui l'hai buttata di fuori, perché cosa c'entra? È colpa nostra ora? Cioè colpa della pressione? No! Vuol dire che questi qui devono andare a giocare nella Lazio, con tutto il rispetto, nella Fiorentina, nel Bologna, perché hanno le palline. se è questo, cioè se per un quarto posto in casa con la Fiorentina non reggo la pressione, ragazzi. Luciano sta dando di testa, eh. Luciano sta dando di testa, oh. Questa è una dichiarazione gravissima. Cioè, la pressione per un quarto posto. Ma dai, su. Ora non scherziamo. Prego, Gabi.
7: Buongiorno, sono Michela Ferrara. Allora, la questione è questa. Il prossimo anno bisognerà, come dite voi, vendere qualcuno di importante. Ma io vorrei da voi un nome di un giocatore attuale della rosa della Juve per cui ci dobbiamo strappare i capelli se va via.
0: Secondo me nessuno a parte il Diz. Secondo me nessuno a parte il Diz, che però deve ancora crescere, deve fare. Però nessuno. Dopodiché, Carlo, visto che te hai già fatto i soldi, no? Lui dice Bremer 50, ok, c'è la cosa. Il Diz 100, Cambiaso 30, Di Gregorio 10, David 25, Pendal Gonzalez 25. Carlo, io ci sto. Se riesci a venderli, guarda, ti abbraccio e ti pago pure in caffè. Perché è giusto. È giusto. È assolutamente.
2: Per prendere poi?
0: Ah, questo non
2: lo so. E con quale allenatore?
0: Andrea Torino dice: sono appena uscito allo stadio, vi posso dire di non aver mai provato così tanto schifo per questi giocatori. Giocatori in panchina che non puoi neanche permettere di mettere in campo perché farebbero panchina in C. Camminano in campo in una partita del genere. Non scherziamo, postate le maglie sotto la curva, chiedete scusa e levatevi. Insomma, sì, sì, sono d'accordo anche su questo. Ragazzi, dov'è Andrea Agnelli? Non è che Andrea Agnelli ci ha abbandonato, perché poi le cose vanno raccontate anche qui fino in fondo. Andrea Agnelli non ha abbandonato la Juventus. Andrea Agnelli era a capo di un CDA che è stato sciolto. Colpa della procura, sicuro. Colpa dei magistrati cattivi, sicuro.
2: Ma anche Alessandro, colpa degli
0: non se n'è andato lui
2: degli ultimi anni di gestione, un po' di qualche errore fatto, eh.
0: Di qualche errore ricordo fatto. Perché io la memoria, c'ho poche cose ancora che mi funzionano, tra cui la memoria, e vi ricordo che l'ultimo anno c'era Agnelli out, oltre Allegri out, perché gli contestavate il fatto che aveva fatto un contratto di 4 anni ad Allegri, tutte queste cose qua, che il suo tempo era finito. È chiaro che di fronte a questi disastri quello che non c'è è sempre il migliore, ma Andrea Agnelli non è che se n'è andato, è stato costretto ad andarsene.
2: È stato azzerato il CDA, ragazzi, e poi è stato anche dopo condannato perché c'era la questione plusvalenza.
0: Poi lì si può discutere quello che ci pare. Ma Andrea Agnelli ha costruito un qualcosa di straordinario. Lo rivorrei domani mattina. Lo rivorrei domani mattina. Ma come ha costruito? Ha distrutto, eh? Attenzione, ma lo rivorrei domani mattina. Se me lo riportano domani mattina, io festeggio. Altro che Conte, festeggio. Però mi serve un Andrea Agnelli molto più maturo, che non pensa di poter volare perché non si vola, che non, non pensi che basta Pirlo in panchina per vincere, perché non è così. Io voglio l'Andrea Agnelli dei primi 6 anni, non quello degli ultimi 3.
2: Esatto.
0: Ma
2: esatto.
0: Lo sa anche lui, certo. Lo sa anche lui. Dai, altri 3 vocali, poi facciamo una chiosa finale e arriva Cavaller.
8: Cade Spalletti, che ha fatto miracoli con le 4 scarpe che sono in campo. Il problema non è Spalletti, il problema è che il terzo allenatore che va in durante l'anno, cosa devo fare? Ha fatto i miracoli, i giocatori che sono scarsi, non riusciamo a fare un cazzo di tiro in porta, scusate se ho detto cazzo, però
2: no, l'ha ripetuta.
8: E dai, sempre con l'allenatore, ma sui giocatori che sono scarsi è ovvio ed evidente.
0: Sì, sì, io
2: sì, no, ma questo sì. Poi però, siccome ci accusano di essere innamorati di Spalletti, no, noi in maniera molto, molto onesta, come sempre, come accadeva con Allegri, mettiamo sotto accusa anche Spalletti.
0: Spalletti
2: e io sono il primo.
0: Dico soltanto, Spalletti non ha fatto miracoli. Questo lo devo dire, e io lo terrei, però non ha fatto miracoli, perché pareggiare in casa col Verona e perdere con la Fiorentina, dai, l'allenatore non ha fatto miracoli.
2: Esatto.
0: Attenzione. Anzi. Poi ha risollevato una squadra, ma meglio di Tudor l'avrebbe fatto chiunque. Ma miracoli no, miracoli non l'ha fatti, perché noi perdiamo la Champions in casa col Verona e con la Fiorentina.
2: E forse in questi momenti, perché soprattutto con le piccole, Alessandro, abbiamo perso, forse in alcuni momenti bisogna metterci qualcosa in più proprio lui che non ha fatto,
0: sì,
2: evidentemente.
0: Sì, sì, sì, correttissimo. Vai, Gabri.
9: Ragazzi, Rino da Roma, sempre tifosissimo bianco nero, nel bene e nel male. Non vi arrabbiate, Quintiliano, non vi arrabbiate. Oggi è una giornata veramente incredibile. Non avrei mai pensato, immaginato minimamente che potesse andare a finire in questo modo, però è successo. Niente, condannare qualcuno, tutti, oggi sarebbe troppo facile metterli lì, all'agonia, a partire dalla testa, a finire i piedi. Per me niente, per me bisogna salvare quello che di buono c'è e ripartire da quello.
0: Sì, io sono si cambiano i giocatori? Vero, bisogna cambiare i giocatori. Questo io sono stato d'accordo su quello che state scrivendo adesso. Secondo me bisogna guardate, a volte, no, quando prendi una porta in faccia, hai due soluzioni: o quella porta in faccia ti deprime totalmente, e allora
2: e ti
0: inizia
2: una fase KO in modo irreversibile,
0: ed è finita,
2: oppure
0: altrimenti
2: e reagisci o no?
0: Esatto. Io però, ecco, qui bilanci o non bilanci, io qui però pretendo dalla proprietà, e qui do ragione all'amico Salvatore di prima, il bilancio lo devi controllare, lo devi guardare, però poi la proprietà si deve far carico. Una volta Matteo disse, nostro Matteo, se non ci andiamo deve essere Elkan a regalare la Champions alla Juve. La regala come? Con quei soldi che ti vengono a mancare, e quindi tappi bilancio e tappi cose, e poi devi mettere per forza in piedi un progetto appetibile per provare a portare, chiaro, non Bernardo Silva che viene più, però qualcuno che dice: oh, guarda, io sono la Juventus, e questo lo fai anche con allenatori, progetti, giocatori.
2: È stato quantomeno onesto, ha detto si fa sempre riferimento a questa pressione mentale che ci mette un po' in prigione, qualcuno sa reagire, qualcuno ha il carattere, qualcun altro no, ma io sono qui ad aiutarle a fare questo, e se oggi la squadra non reagisce da un punto di vista mentale, sono il primo colpevole, devo analizzare prima di tutto me stesso e poi vado ad analizzare i calciatori. Ho ripetuto lo stesso concetto ampliandolo un po'.
0: Conoscendo un po' Spalletti, lui si mette in discussione, eh? Quindi non è detto che...
2: Ma tu pensi veramente che aspetta, ti faccio una domanda. Ti faccio una domanda. Sarebbe più lui a rifletterci, non la
0: sì,
2: Juve.
0: No,
2: dai,
0: no, lui. Okay. Beh, te lo conosci meglio di me, Spalletti, Quintiliano.
2: Questo è possibile, però... Mamma mia.
0: Io credo che Spalletti in questo momento... Sì. Detto che c'è un derby da giocare, ma con chi? Con questi? Questi rischiano di fare la fine della Lazio che ha fatto oggi con la Roma. Però... dice: non è mai finita finché è finita. Per me è finita stasera, proprio finita.
2: Ma dai.
0: Per me da domani qui a Radio Bianconera si parla di futuro, non di Juventus di Torino-Juventus, che poi è un derby, che poi so cosa vuol dire. Il derby si gioca, il derby si vince o non si gioca, però dobbiamo anche guardarci negli occhi e dire che da domani si deve cominciare. Io credo una cosa, che Spalletti, che ha una certa età, portate benissimo, ma una certa età, la carriera l'ha fatta, ma secondo te con l'Europa League, quindi con investimenti minori e magari il rischio di dover risoffrire un'altra volta, lui non è in grado di dare dimissioni? Ma figurati,
2: quantomeno di riflettere.
0: Quantomeno di riflettere. Sai, qui ripeto, io sogno di vincere l'Europa League, è uno dei miei sogni, però poi la devi vincere, cioè devi costruire comunque una squadra che ti possa permettere di vincere, perché poi cominci a giocare il giovedì, vai a giocare in Kazakistan, vai a giocare in Uzbekistan.
2: E comunque in finale c'è la quarta classificata della Premier, che sicuramente è più forte quasi delle prime. Però te la puoi giocare.
0: Cioè,
2: vabbè.
0: Oggi io fossi Spalletti con tutte le responsabilità che mi sento addosso e che ho, perché non ha fatto miracoli Spalletti, è però una squadra che possa intanto gestire il doppio impegno giovedì, domenica, lunedì, che sappiamo essere complicato, ma che mi garantisca intanto come di i primi turni di Europa League giocarle con le seconde linee, e andare avanti e mettere i titolari dai quarti di finale in poi, vincere il girone, arrivare fra le prime otto, saltare playoff e poi ci penso dopo. Ma questo vuol dire comunque una rosa di 20 giocatori intercambiabili la devi fare, perché se te vai in Kazakistan e bisogna tu ci vada, e poi lunedì, e poi lunedì c'hai, che ne so, il Napoli, perché tanto butti Buzzi, come si chiama, ti fa il calendario apposta, e tu devi avere le forze per andare a non far figurette in Kazakistan, ma poi giocarti lunedì la partita con Napoli. Quindi bisogna fare un po' di ragionamenti. Da domani, Spalletti, te la senti? Sì. No, se non se la sente, dimissioni, ciao. Cioè, io sono molto cinico ormai. Quindi...
2: Vabbè, è chiaro, ma l'importante è la Juventus. Io difendo Spalletti, nel senso che a me piace, però poi se bisogna criticarlo, si critica. Lo facciamo con Allegri, ti ricordi?
0: Ma ci mancherebbe. Cioè, ma ci mancherebbe. Cioè, sulla pressione, oggi Allegri batte Spalletti 10-0. Perché chi ci va più pressione? Allegri con il Milan totalmente devastato, che ha perso in casa anche l'ultima partita, o noi che venivamo dalla vittoria di Lecce,
2: eravamo in casa contro la Fiorentina? Eri terzo in classifica.
0: Chi c'era più pressioni? Quindi questo è il campanello di allarme che mi si apre stasera, e chiudo e vado da Luca Cavallero, gli chiedo scusa. Questo è il campanello d'allarme, perché ogni volta che la Juventus con Spalletti, tutto non lo prendo in considerazione, con Spalletti ha dovuto alzare anche l'asticella della pressione, tu hai fatto flop.
2: Parliamo di partite contro le piccole, Alessandro.
0: Bravo!
2: No, perché anzi, negli sconti diretti è andato anche meglio. È ancora più grave,
0: forse. Questo è il problema. Allora, la riflessione che faccio e che farò da domani, perché, ripeto, è chiusa per me. Spalletti che non ha fatto miracoli. Ma, ragazzi, col Verona hai toppato. Con la Fiorentina hai toppato. Col Sassuolo hai toppato, cioè le partite da vincere non ne hai vinta una. Hai vinto a Lecce, sì, perfetto, bene, una su tre. Cavolo.
2: Però all'andata con il Lecce non hai vinto e hai perso a Cagliari.
0: Noi abbiamo perso, cioè, le partite con le piccole, che hanno permesso
2: all'Inter di vincere lo scudetto, ragazzi.
0: Ultimo vocale e poi ci salutiamo.
10: Ci siamo talmente abituati alla normalità che
2: alla
10: ci vediamo fenomeni
2: forse.
10: E giocatori imprescindibili, Yıldız e Brenner. Cacciateli subito.
2: E gli altri? Allora, gli altri non dovrebbero rientrare per niente domani, dopodomani, però vabbè, per carità.
0: 4:15 possiamo chiudere, ma tanto arriva adesso Cavallero, fammi battere le mani a quel signore di là che oggi ha retto tutto
2: gli ha portato fortuna, la maglietta che sono un Champions League
0: dall'altro. Bella, grazie a Gabriele Latini. Adesso la linea va a Torino,
2: ci sentiamo domani. Per una settimana che la prevedo, mamma mia,
0: la settimana di fuoco. Grazie ragazzi,
2: grazie a tutti, ciao.
0: Un abbraccio a tutti voi lì a Torino.
11: Colpo di tacco. Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita. Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
12: Volevo cominciare subito con un ragionamento, perché secondo me questa è la fase in cui i ragionamenti vanno fatti. Ma come mai a un certo punto, complice l'infortunio, per carità, perché ha avuto un infortunio, quindi togliamo Perin e rimettiamo Di Gregorio, ci facciamo abbaiare dal rigore parato contro il Genoa, che è un raggio di sole, ci facciamo abbaiare da quello, Di Gregorio non è un portiere da Juventus, e questo pesa nell'ambito di un campionato, perché se non andremo in Champions League, non ci andiamo per la partita di oggi che è stato un disastro, ma ci andiamo per il fatto che 2 partite su 2 non abbiamo battuto il Verona, Verona. Due partite su due non abbiamo battuto il Como, perché comunque per blasone noi il Como lo dobbiamo battere. Abbiamo perso punti contro il Lecce, abbiamo perso punti contro il Cagliari. Non abbiamo battuto su due confronti di su due la Fiorentina. Questi sono i ragionamenti da fare, questa è la cosa vergognosa. E il problema sta alla base, perché adesso io sento tante critiche a Spalletti. Ma Spalletti non va bene, ma dobbiamo invocare le dimissioni di Spalletti, non è stato giusto rinnovare Spalletti prima di aver raggiunto l'obiettivo che era la Champions, quando alla fine il tuo errore è stato a monte. Quest'anno hai sbagliato completamente a impostare la stagione, perché tu ti sei fatto mettere spalle al muro da Tudor lo scorso anno. Tudor che lo scorso anno ha fatto un lavoro straordinario, perché ci ha portato in Champions, per carità, però non dovevi tenere Tudor, non dovevi tenere Tudor. Hai cominciato il campionato in maniera disastrosa, disastrosa, in cui per un mese non hai vinto, e tutto questo ha pesato. Io mi mangio le mani, perché avrei voluto vedere una stagione. Spalletti ha fatto i suoi errori. Ne ho citato uno, per esempio, quello di rimettere Di Gregorio e Damblé e di non confermare in pianta stabile Perin. Quindi Spalletti ha fatto degli errori. Ma l'errore principale è stato non prendere Spalletti allenatore l'anno scorso, quando lui era stato esonerato dalla nazionale, e confermare Tudor. Perché voglio vedermelo un mercato tutto quanto impostato da Spalletti, voglio vedermela una rosa tutta quanta scelta da Spalletti, voglio vedermela una Juve che comincia una preparazione con Spalletti. Questo è il punto. Spalletti è l'unica certezza dalla quale ripartire, l'unica assoluta, non la metto in dubbio, è l'unica certezza assoluta dalla quale ripartire. Non andremo in Champions, sediamoci a tavolino, cerchiamo di fare un mercato all'insegna dell'austerità, perché tanto l'hanno detto anche Alessandro Quintiliano, Bernardo Silva se non si va in Champions non viene, tanto per intenderci e per citarne uno. Tanti giocatori di blasone internazionale non li vai a prendere, ti devi sedere a tavolino, pianificare un mercato coinvolgendo l'allenatore. Perché a me fa paura Spalletti dopo Lecce, che dice il mercato lo fanno altri, in riferimento alla domanda sull'attaccante fisico. Mi fa paura quando dice il mercato lo fanno altri, il mercato lo fa la società, lo sto parafrasando, non lo faccio io. A me preoccupano certe dichiarazioni, portate pazienza. Spalletti va coinvolto in tutto e per tutto. Questa è l'ennesima stagione fallimentare, l'ennesima stagione che fa schifo, perché non metti neanche un trofeo in bacheca, mentre due anni fa, quando abbiamo messo la Coppa Italia in bacheca, stagione fallimentare, tutta colpa d'Allegri. Ma chiudiamo questa parentesi, sono due anni che non mettiamo un trofeo in bacheca. Perché per me la Juventus deve mettere trofei in bacheca. Ennesima stagione fallimentare. La prossima tu la devi programmare per ritornare in alto con Spalletti in panchina. Quindi certi giocatori fuori a gambe levate, senza pensarci tanto, fuori. Basta debiti di riconoscenza, basta ideologie. Certi giocatori se ne devono andare, e va ascoltato al 100% Spalletti. Non gli algoritmi, non i numeri, non le statistiche. Questo, le statistiche, ho coniato anche questo termine, questo va fatto. Quindi 340 54 25 324, nel frattempo c'è Spalletti in conferenza stampa. Andremo ad ascoltare anche qualche estratto. Vi voglio chiedere, da quali giocatori ripartireste la prossima stagione? E vi anticipo anche che se alla fine sarà Europa League o Conference League, quello che sarà, è un disastro epocale, perché tu non puoi partire con un nuovo allenatore, perché Spalletti comincerà dall'inizio pragmaticamente con la Juventus, quindi con un nuovo allenatore che sceglierà i giocatori, un nuovo progetto ex novo, giocando di giovedì sera. Questo non può assolutamente capitare, perché ti toglie energie fisiche, mentali. Cioè l'Europa League è uno scempio, è un cappio al collo, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista delle energie. Giochi il giovedì e poi giochi praticamente sempre o alla domenica o lunedì, e sarà un caos totale l'Europa League. Comunque vi leggo perché siete veramente tantissimi. 340 54 25 324, fatemi un sacco di vocali radiofonicamente esprimibili. Chi deve restare, chi se ne deve andare, chi deve restare, chi se ne deve andare, Che cosa dobbiamo fare? Soluzioni. Io una soluzione ce l'ho. Ci si siede, ripeto, a tavolino con Spalletti e si decide chi resta, chi va via, si pianifica il mercato. Se Europa League sarà, si cercherà di ottimizzare dal punto di vista dei costi quello che sarà tutto quanto al mercato. Però fuori, fuori certi giocatori che hanno rotto i Cabasisi, fuori Di Gregorio, fuori Bremer, dico anche, fuori Bremer, 50 milioni per Bremer, clausola rescissoria, via, fuori Bremer. Fuori Koopmeiners, basta, facciamo minusvalenza, chi se ne frega, fuori Koopmeiners, fuori Conceição, inconcludente, inconcludente e sopravvalutato, fuori Conceição, fuori Davide. Sapete qual è la mia unica certezza? Adesso vi arrabbierete con me, per me Vlahovic. Per me Vlahovic deve restare alla Juventus e deve rinnovare il contratto. Io all'attuale Dusan Vlahovic non ci rinuncio, perché comunque avessimo, facile dirlo nei momenti positivi, io lo dico in un momento estremamente negativo, avessimo avuto Vlahovic a disposizione da quando è arrivato Spalletti, per tutto il periodo avremmo lottato per lo scudetto. Lo dico oggi, dopo una debacle clamorosa con la Fiorentina. Lo dico oggi, con Vlahovic, al quale hanno annullato un gol vergognoso, tra l'altro, con Vlahovic avremmo lottato per lo scudetto. Vi leggo. Ennesima umiliazione, sì, poi andremo anche ad ascoltare Spalletti, leggo solo questo messaggio, ennesima umiliazione, l'ho perso perché, eccolo qua, non se ne può davvero più, oggi non me la sento di giustificare nessuno, non chiedo l'esonero dall'allenatore ma non lo escludo dalla pessima partita di oggi. Ciao Luca, Spalletti va ascoltato, per quanto mi riguarda va mandata a pescare insieme a chi c'era in campo oggi, uno dei peggiori allenatori mai visti alla Juventus, un disastro epocale. Io non sono d'accordo perché secondo me è l'unica certezza che tu hai, Spalletti. E ha preso veramente la Juve in una situazione drammatica e con una rosa non scelta da lui, in cui purtroppo, perché la Juventus attuale, diciamo le cose come stanno, lo dico anche a chi mi critica, che mi dice che non capisco niente di calcio, liberissimi di dirlo. Cioè, diciamo le cose come stanno. La Juve attuale, dal punto di vista del valore dei singoli giocatori, tolto Yıldız, mi dite chi è che ha spessore internazionale, tolto Yıldız, proprio dal punto di vista del prendere giocatori e collocarli nei top club. Solo Yıldız potrebbe essere titolare in qualche top club. Forse Kalulu. Altri non ce ne sono. Non siamo una rosa di spessore internazionale. Abbiamo ciccato completamente il mercato estivo. Abbiamo aspettato fino a fine agosto per l'attaccante. Ma tanto Colomuani arriva, c'è l'intesa col PSG. Siamo arrivati al 31 agosto con un nulla di fatto e ci siamo presi Openda e abbiamo preso Zegrova il primo di settembre. That's it, ragazzi. Questo è quanto. Spalletti in conferenza stampa, grazie all'ausilio di Manuel Moroni. Andiamo ad ascoltare le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa. Sentiamo che dice il mister.
13: Perché sono state più d'una le cose, anche se questo fatto che vorrebbe alludere lei di non saper gestire, di non essere rimasti lucidi e di dare continuità a quello che è stato un po' tutto il campionato in un momento determinante come questo, è la cosa che viene messa in risalto. Cioè, poca valutazione, poca testa che ragiona, poca testa che sa considerare, poca testa che sa rimanere lucida dentro gli episodi di scorrimento della partita, poca roba per quello che è l'importanza del risultato, ecco.
12: Queste le parole, un estratto delle parole in conferenza stampa durante appunto il post partita di Juventus-Fiorentina. Spalletti ha sostanzialmente detto alle TV, parafrasandolo, ha detto che il gioco espresso ha portato per forza di cose la Juventus a lottare per la Champions e inoltre ha anche aggiunto che gli episodi non hanno giocato a favore. Io non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno perché la Fiorentina ha meritato di vincere questa partita, ma il gol di Vlahovic annullato vergognoso, così come a Lecce il secondo gol
14: gol che segniamo, quello di Kalulu, non era da annullare. Cioè, secondo me ci sono anche delle anomalie dal punto di vista arbitrale da tenere in considerazione. Allora, siccome questo non è il club privato di Luca Cavallero, è Radio Bianconera e siete importanti voi con la vostra voce, 340 54 25 324 le vostre soluzioni. Perché di fronte ai problemi possiamo essere tutti bravi a criticare, ma dobbiamo trovare delle soluzioni. Io l'ho detto, fuori quelli che non devono più stare con noi, quindi proprio tutti fuori. Mi dite Locatelli? Per me Locatelli invece deve restare. Io non ce l'ho con Locatelli. Per me Locatelli è un punto fermo nell'attuale Juventus. E lo dico prendendomi tutte le responsabilità del caso, a costo di prendermi insulti. Secondo me Locatelli non è la nota negativa di questa stagione. La nota negativa sono quelli che ho detto. Quindi soluzioni pragmaticamente. Io l'ho detto, tabula rasa, ascoltare l'allenatore e fare il mercato sulla base di quello che dice l'allenatore. Altrimenti fai lo stesso errore che hai fatto lo scorso anno con Tudor. Perché Tudor non ha avuto voce in capitolo sul mercato e i risultati li abbiamo visti. E purtroppo paghiamo quel mese disastroso con Tudor. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
15: Lo ripeto di nuovo, lo ripeterò sino a che vivrò. Centrocampo, McKenny, Locatelli, non andremo mai da nessuna parte. Locatelli, McKenny a centrocampo, non andremo mai da nessuna parte. Sono giocatori da metà classifica. È da anni che lo dico, è da anni. Nessuno, e rinnovano sempre i contratti queste persone. Questi non sono da Juve, forza Juve fino alla fine.
14: Beh, amico mio, se ti metti a criticare anche McKenny, è vero che ha fatto una pessima partita oggi, però McKenny ha fatto una stagione strepitosa. Ed è stato anche revitalizzato da Spalletti, perché comunque McKenny ha avuto un exploit con Spalletti. Kalulu, ve lo ricordate con Tudor quando giocava tutta fascia che lo criticavamo? Kalulu è esploso con Spalletti, Kelly è esploso con Spalletti, Yıldız ha fatto vedere le cose migliori con Spalletti. David, per un certo periodo, e parlo di gennaio, di quando lui fa la doppietta al Sassuolo, rinvigorisce grazie a Spalletti. Miretti, per un certo periodo, ha fatto bene grazie a Spalletti. Adesso non andiamo a prendercela con l'allenatore perché abbiamo perso, siamo tutti nervosi. Spalletti è una certezza assoluta, è un allenatore di blasone e la Juventus è fortunata ad avere in panchina un allenatore come Spalletti. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel, poi riandiamo in conferenza stampa.
16: Buonasera, Pietro da Pavia. Il primo a dover andare via è il signor Spalletti, perché ha fallito l'obiettivo che gli era stato dato quando è subentrato a Tudor, e ha fallito con le piccole squadre, quindi non è un allenatore in grado di guidare la Juventus.
14: Non la penso così, anzi ad avercene allenatori come Spalletti. Sentiamo, andiamo in conferenza stampa, andiamo all'Allianz Stadium da Spalletti in conferenza.
13: Allora, dovremmo andare in ritiro punitivo per... Ma perché ci vuoi mandare in ritiro? Ma io non vedo... Io vedo come oggi dei ragazzi che sono distrutti per questa per questo... Il ritiro... è quello della prigione mentale che loro si sono determinati da un punto di vista professionale dopo questo risultato qui. Quello è il peggior ritiro che ci possa essere, ma non si va a far niente. Noi dobbiamo, proprio come punto di vista di impostazione, io dico, perché bisogna togliere tutto questo che ci vogliono far sembrare di una partita di calcio.
14: Allora, io non sono d'accordo sulla questione del ritiro. Secondo me, visto che mi venite a dire tu difendi Spalletti, sei ubriaco, non capisci niente di calcio, via Spalletti, tutta colpa di Spalletti. Io, quando non condivido delle scelte di Spalletti, lo dico. Secondo me non andare in ritiro era una scelta sbagliata, ma ve lo dicevo anche qui a Domenica Sport. Quando vincevamo le partite, in ritiro non ci andavamo. Secondo me la sera prima della partita tu devi andare in ritiro. Non è che il giorno stesso prendi l'aereo, vai a giocare, o prima di partite delicate come quella di oggi non vai in ritiro. Secondo secondo me il ritiro bisogna sempre andarci, punto e basta. Questo è quello che penso in generale sulla gestione, è una questione di gestione. Allora, 340 54 25 34, disegnatemi la formazione della Juventus dell'anno prossimo. Con quale formazione secondo voi dobbiamo partire con un nuovo progetto? Visto che questa è l'ennesima stagione fallimentare, dobbiamo pensare a soluzioni concrete per quanto riguarda il nuovo corso. Il nuovo corso con Spalletti in panchina, può non piacervi, ma ci sarà Spalletti in panchina. Sapete qual è un'altra cosa che rimprovero a Spalletti? Rimprovero la sconfitta con l'Atalanta in Coppa Italia, perché tu dovevi puntare ad arrivare fino in fondo in Coppa Italia e vincere la Coppa Italia. La Coppa Italia era la tua Champions League. E secondo me hai mandato al Menga la Coppa Italia quando era un trofeo che se mettevi in bacheca la stagione era positiva. Allora, leggo al volo due messaggi, poi ascoltiamo un po' di vocali perché siete veramente tantissimi, mi fa piacere. Caro Luca, Locatelli è l'ultimo dei problemi, però consapevoli che Locatelli è nulla di più di quello che può. Questo è Luca da Genova, secondo me Locatelli ha fatto una stagione strepitosa. Poi diverso è il discorso, se mi venite a dire Hjulmand sarebbe stato meglio di Locatelli, e grazie a sta ceppa, ragazzi, ovvio che sarebbe stato meglio. Hjulmand non è arrivato, è restato Locatelli, e secondo me Locatelli, da quando c'è stato Spalletti, ha fatto anche bene, perché comunque non è che è una partita, dobbiamo circoscrivere tutta una partita. Oggi non ha fatto bene, ma in generale secondo me Locatelli ha fatto vedere cose positive con Spalletti. Non me ne dimentico soltanto perché abbiamo perso contro la Fiorentina. Più che altro il discorso, visto che fate tanto i leoni contro Locatelli, perché non vi sento con lo stesso tenore su Kop Meiners? Perché Kop Meiners diamo per scontato che non sia un giocatore da Juventus e non ne parliamo manco più, ma è un problema concreto. Kop Meiners non ha fatto una prestazione positiva, salvo quella di Istanbul con il Galatasaray sotto la gestione Spalletti. Con Thiago Motta, quando è arrivato, ha fatto acqua da tutte le parti. Con Tudor non ne parliamo. E Kop Meiners non è un giocatore da Juventus, è quello il problema. Il problema è Kop Meiners, non Locatelli. Dai, entriamo in questa logica. Allora, ma se tutte quante finiscono a 71 punti, chi finisce in Champions? Si vanno a guardare gli scontri diretti, amico mio Riccardo. Vuoi soluzioni? La vendita della società da parte di un perdente a cui non importa nulla, e non parlatemi dei soldi che ha messo. Elkan ha messo tanti soldi per la Juventus, anche quando abbiamo fatto il decennio vincente, anche quando abbiamo fatto i 9 anni di scudetti consecutivi. Per cui lo dico anche in una situazione estremamente delicata, perché abbiamo perso contro la Fiorentina, perché la corsa Champions non si è compromessa, grazie a John Elkan, ma proprio grazie a caratteri cubitali, grazie ad Elkan, perché secondo me Elkan è un ottimo proprietario della Juventus. Poi per il presidente, e poi andiamo un attimo in pausa, per quanto riguarda il presidente, io penso che Andrea Agnelli sia stato il miglior presidente della storia della Juventus, e penso che alla Juventus manchi un presidente di quello spessore, ma la proprietà Exor c'è sempre stata, anche quando vincevamo i 9 scudetti consecutivi, per cui chapeau e grazie a John Elkan. Non voglio pensarci nemmeno, tanto non è una notizia fondata, a parte che non è una notizia fondata, ma eventuali cessioni della società da parte della proprietà non sono nemmeno sul tavolo. 15:30, Manuel, vengo da te.
17: Domenica Sport. È sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
17: Domenica Sport.

L'unica che conta, vi leggo perché siete veramente tantissimi, 340 54 25 324. Allora, mandate vocali in cui mi dite le vostre soluzioni. Mi dite proprio tutte le soluzioni in vista dell'anno prossimo, perché comunque l'anno prossimo, ragazzi, volente o nolente, dobbiamo tornare a portare trofei in bacheca. Io dico la mia soluzione per l'anno prossimo. Allora, lasciare perdere l'Europa League, se arriveremo in Europa League, perché l'Europa League è una competizione assolutamente inutile che ti toglie soltanto energie. Tornare a lottare per lo scudetto e vincere la Coppa Italia. Per step dobbiamo farlo, perché purtroppo senza Champions League scordiamoci i giocatori di blasone internazionale. Punto. Allora, leggiamo. A me hanno colpito le parole di Spalletti a DAZN dopo la partita, perché lui l'ha detto proprio chiaro, è andato dritto al punto. Ha detto: la pressione mentale ci mette un po' in prigione. Qualcuno ha il carattere, qualcuno non sa reagire. E se non succede, sono io il primo colpevole. In poche parole ha detto, ha proprio fatto una distinzione. Ci sono giocatori che sotto pressione mentale, quindi ci sono giocatori da Juventus che sotto pressione mentale riescono a rendere, e ci sono giocatori che nella pressione, che comunque è la componente che se giochi in una top squadra ti deve esaltare, ci sono giocatori che invece vanno in palla più totale, ed è questo un problema. Dobbiamo proprio ricostruire completamente la rosa, resettare e ripartire, stop. È l'unica soluzione che possiamo avere in mano, Quindi via certi giocatori, via Bremer, via Di Gregorio. Bremer incasseresti anche 50 milioni, comunque via completamente, perché da quando si è infortunato al crociato non è più lui, e sta andando incontro a un inesorabile declino, questo va detto. Per quanto

0: E confermerei anche David, perché comunque devi far legna anche con certi elementi che hai. Però giocatori che non sanno reggere la pressione mentale, come ha detto Spalletti, non vanno assolutamente tenuti. Allora, vi leggo perché siete veramente tantissimi. Devo riaggiornare la messaggistica perché voglio dare spazio a tutti quanti voi. Voglio assolutamente darvi spazio, voglio assolutamente sentire la vostra voce. Fate anche fioccare un sacco di vocali. Allora, mi dite sull'Europa League, me lo dice Ernesto, ma schifala l'Europa League, sono anni che si fa ridere in Europa e io devo sentire di lasciar perdere l'Europa League. Secondo me l'Europa League ti toglie solo energie fisiche e mentali e il tuo obiettivo deve essere tornare a lottare per lo scudetto. Sono proprio netto e diretto sotto questo punto di vista. Mi sanguinano l'orecchio per quello che ho appena sentito, la Juve è malata e John Elkann è il suo cancro, così addirittura Ernesto ti esprimi. Innanzitutto bisogna esprimersi in termini radiofonicamente esprimibili e poi io dico grazie a John Elkann, grazie a John Elkann perché ha sempre investito sulla Juventus e secondo me è un proprietario straordinario. Io non do colpe a John Elkann. Se mi dite Comolli ha delle colpe, vi dico di sì. Modesto ha delle colpe, vi dico di sì. Io della nostra dirigenza salvo solo Chiellini. Tutto il resto veramente mi lascia interdetto. John Elkann secondo me quello che deve fare, cioè mettere i soldi, l'ha sempre fatto. Sono stati altri che hanno sbagliato gli acquisti. Io non me la prendo con John Elkann, anche perché era al vertice di Exor anche quando facevamo i 9 scudetti consecutivi. Non ce lo dimentichiamo. Poi, visto che forse faremo l'Europa League, che comunque non è detto, bisogna vedere un po' come si mischiano le carte, dobbiamo vedere come mescoliamo le carte, perché non è detto che l'Europa League è certa. Comunque, visto che faremo l'Europa League, questa potrebbe far fare una bella stagione. Meretto, Daffara, Kelly, Kalulu, Muaremovic, Gatti o altro centrale difensivo, Locatelli, Turam, Miretti Lessina, Colo, Muani, Boga. Non sono d'accordo su Elkann, uno di quelli che ci ha condannato alla Serie B, che è andata bene la penalizzazione con le plusvalenze, come può voler bene alla Juventus, speriamo ritorni Andrea Agnelli. Sì, ma quando c'era Andrea Agnelli il proprietario era sempre Exor, era sempre Elkann, ragazzi, il proprietario quando c'era Andrea Agnelli. Poi ancora, comincia a mettere in dubbio le capacità motivazionali di Spalletti, portiere De Gea, terzino destro Holm, terzino sinistro Kalulu, centrali Ostigard, Gatti, centrocampo a 3, Bernardo Silva davanti alla difesa che non è detto che viene, Frattesi per carità mi viene da dire, e Lobotka mezzali, punte con Seisao a destra, Ildiz a sinistra, Lewandowski centrali, ma vista la partita di oggi andrebbe bene anche Piccoli al posto di questo Vlahovic. Io non sono d'accordo, secondo me Vlahovic è un punto fermo dal quale ripartire e secondo me Vlahovic è un centravanti straordinario. E lo ripeto, insultatemi pure, non mi interessa, io dico quello che penso. Se Spalletti avesse avuto a disposizione Vlahovic, che si è infortunato il 20 novembre in occasione di Juventus-Cagliari, mentre Spalletti è arrivato il 31 ottobre, ebbene, avessimo avuto a disposizione Vlahovic insieme a Spalletti, in quel frangente avremmo sicuramente lottato per lo scudetto. Io di questo ne sono convinto al 1000 per 1000. Fioccano e controfioccano vocali 340 54 25 324. Manuel, grazie al tuo ausilio, andiamo a sentire un bel vocale. La vostra voce su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Ciao Don Angelo.
0: Ciao.
1: Dalla provincia di Napoli. Allora, da parte mia, io ho visto un allenatore destabilizzato. Allora, anche se ha commesso errori per le partite non vinte, però a questo punto qui c'è da fare un repulisti totale. Per prima cosa bisogna partire dal portiere per gli errori commessi.
0: Sì, sono d'accordo sul portiere.
1: A questo punto i derby lo deve giocare addirittura Perino.
0: Io giocherei con Perino.
1: Giusto per partire. E dare speranza pure a qualche giocatore della Next Gen. Due, allora, c'è da fare un repulisti. Allora, se c'è bisogno di vendere qualcuno pur di far arrivare dei campioni, allora a questo punto mi chiedo chi, a partire dallo stesso brasiliano, da vendere. E a chi ci possiamo affidare? Ci dobbiamo affidare a Ildiz, ma Ildiz è un calciatore troppo tenero. cosa ne pensi?
0: Allora, vi chiedo 30 secondi di vocale, non sbrodolate, perché dobbiamo chiaramente dare spazio a tutti. Volevo leggervi che cosa dice Spalletti sul suo futuro, perché viene fatta una domanda esplicita a Spalletti.

0: in conferenza stampa sul suo futuro, che dice Spalletti: io devo analizzare me stesso in tutto, io devo analizzare il mio operato, devo analizzare me stesso, questa cosa delle pressioni subito non subite, fatto prima, poi vengo qui e si subiscono, significa che devo approfondire di più questo discorso. Il discorso dei giocatori da andare a prendere va pulito, non si dice chi deve andare via prima di una partita del genere, dobbiamo assumerci le responsabilità. Quindi comunque sono parole nette quelle di Spalletti per quanto riguarda il suo futuro. Poi è stato chiesto come mai non ha schierato Penda e David, questa domanda che comunque secondo me andava fatta, pertinente, in conferenza stampa. I numeri dicono quello, ma dipende dal punto di vista in cui li guardi. È un brutto gol quello preso. David e Openda li ho fatti giocare l'altro giorno e non abbiamo realizzato moltissimo. Questa volta ho deciso così di mettere Bogà per avere quattro giocatori super offensivi. Alcune volte si fanno scelte buone, altre meno, ma ci voleva l'uomo che salta l'avversario nello stretto perché giocavamo davanti all'area della Juventus. E poi un giudizio sulla stagione della Juventus. Cosa dice Spalletti? Dice: i dirigenti erano tutti negli spogliatoi, eravamo con i giocatori. Io do un giudizio molto positivo alla stagione della Juventus, ha giocato una grande stagione, parlo del mio periodo, dove degli episodi ci hanno penalizzato per farla essere grandissima. Non siamo stati bravi a direzionare episodi che avevamo a portata di mano per farla diventare grandissima. Abbiamo giocato un grande calcio, fatto dei passi in avanti notevoli, la mia idea rimane questa della Juventus e dei calciatori della Juventus. Su questo non sono tanto d'accordo. Comunque il titolo della conferenza, Spalletti in conferenza, due punti, in settimana parlerò con John Elkann, nel senso che secondo me si tirerà una riga e si andrà per forza di cose a capo. Allora, ti rendi conto che stai dicendo? L'avevo perso questo messaggio su McKennie. Comunque mi criticavate su Locatelli e McKennie, parafraso un po' questo messaggio. Per me McKennie ha fatto una stagione strepitosa al pari grado di Locatelli. Poi è chiaro che se devi alzare il livello del centrocampo, e tu quest'estate, nell'estate del 25, dovevi alzare il livello del centrocampo e dovevi fare un investimento importante per prendere Hjulmand, tanto per intenderci, perché era quello che dovevi prendere. E come lì ha ciccato completamente il mercato, abbiamo sbagliato completamente il mercato, non ci siamo rinforzati nei ruoli nevralgici. Poi io sono dell'idea che Bremer stia declinando, cioè che Bremer stia declinando e che prima te ne liberi meglio è, sono di quest'idea qui. Però tu quest'estate dovevi mettere in preventivo che Bremer tornava da un crociato, dovevi metterlo in preventivo questo, che non sarebbe più stato lo stesso, e dovevi prendere un difensore, un mancino alternativo a Bremer, secondo me un mancino lo dovevi prendere, tant'è che si erano fatti vari nomi. Un altro centrale andava preso, ragazzi, un altro centrale andava preso, punto e basta. Hai sbagliato completamente. Allora, se lei leggesse bene i messaggi completamente senza interpretare, ho detto che Locatelli non possiamo criticarlo, ma con la consapevolezza e l'onestà di ammettere che non è un fenomeno ma un buon giocatore. Si ricordi che la Juve ha vinto con un gran centrocampo. Sono d'accordo, ragazzi, ma in questo momento più che mai dobbiamo essere onesti intellettualmente. Non siamo più la Juventus dei 9 scudetti consecutivi, non è più il nostro ciclo vincente, e in questo momento più che mai io tiro le orecchie metaforicamente a qualcuno di voi. Perché quando vincevamo gli scudetti, che pizza il solito scudetto, che pizza la solita Coppa Italia, che pizza la solita Supercoppa Italiana, questa era la chiacchiera, la tiritera. Quando vincevamo e dominavamo per lungo e largo da tutte le parti, quando vincevamo tutto e ci lamentavamo, ma in Champions League non facciamo bene, quando arrivavamo in finale di Champions League, quando facevamo delle partite strepitose in Champions League. E adesso questi sono i risultati che gli altri festeggiano, perché l'Inter oggi si fa il suo pullman scoperto per le strade di Milano e festeggia, e noi invece stiamo col cerino in mano, punto. La colpa, per certi aspetti, è anche di chi ha dato per scontato, ma sì, vincere in Italia è l'ordinario. Quando Andrea Agnelli l'ha sempre detto, l'albo d'oro è quello che conta. Quando abbiamo vinto il nono scudetto consecutivo, lui l'ha detto, abbiamo vinto il nono scudetto consecutivo. Non c'è scritto asterisco, me la ricordo quell'intervista, non c'è scritto asterisco, annata complicata. C'è l'albo d'oro con scritto nono scudetto consecutivo. Vincevamo gli scudetti e ci lamentavamo. E adesso che non vinciamo niente, capiamo. Quanto invece vincere gli scudetti sia importante. Adesso ce ne rendiamo conto, forse. Perdonatemi, però mi ricordo, perché tanti invocano il ritorno di Andrea Agnelli. Io sono il primo che lo rivorrei presidente della Juventus, ma mi ricordo, e correggetemi se sbaglio, veramente, perché è un regime completamente democratico, qua potete dire radiofonicamente, in maniera esprimibile, quello che volete. Agnelli veniva anche criticato. Alcuni dicevano: Agnelli dimettiti, siamo una squadra provinciale, vinciamo solo in Italia, in Europa facciamo schifo. Me lo ricordo, Agnelli dimissioni. Oggi è tornato Paratici, è tornato Paratici con la Fiorentina, e mi ricordo anche le critiche feroci a Paratici. Oh, se ci fosse Marotta, Paratici ci ha messo in mezzo al caso Suarez, ci ha messo in mezzo all'inchiesta plusvalenze, è tutta colpa di Paratici, quando Paratici ha fatto un lavoro straordinario, prima alle spalle di Marotta e poi da dirigente in prima linea. Me le ricordo le critiche a Cherubini, io ricordo tutto, con la differenza che all'epoca vincevamo e adesso non vinciamo più niente, punto. Manuel, vengo da te, sentiamo un bel vocale.
1: Sono Paolo da Ferrara. Siamo riusciti a far diventare una squadra la Fiorentina. Siamo dei fenomeni, noi siamo degli illusionisti, veramente. Oggi Spalletti ha sbagliato tutto, ma non ha una squadra. E soprattutto vorrei dire alcune cose su certi giocatori. Se Bremer non sta bene, non deve giocare. E Idi, soprattutto con quella numero 10 sulle spalle, se non sta bene, non deve giocare. Ma se sta bene, deve dare il massimo. Sta già pensando ai mondiali, il turchino, sta già pensando ai mondiali, e se ne sbatte altrimenti della Juventus. Siamo in Europa League, dovrebbe essere Europa League perché la Lazio non ha vinto la Coppa, però hai ragione tu, è un fallimento. Chi cambierei? Io cambierei tutti, non ne voglio più vedere, non voglio più vedere quel portiere lì, è una cosa insopportabile. Io spero che domenica giochi più in soglio, faccio una provocazione, perché veramente non si può vedere quel portiere lì in porta, non si può vedere.
0: No, ma sono d'accordo sulla questione del portiere, e aggiungo anche signori che ve la prendete con me, ma non dico castroneria quando dico che Paratici era messo a rogo, che veramente bistrattavamo Paratici, che criticavamo tutta la dirigenza ai tempi d'Agnelli. Me lo ricordo. Quando c'è stata l'inchiesta farsa, perché era una farsa sulle plusvalenze in cui ha pagato solo la Juventus nella stagione 22-23, quando ci toglievano i punti e ci venivano rimessi a 5 minuti di distanza da una partita. Ricordo, prima di un Empoli-Juventus c'erano stati tolti dei punti e inevitabilmente ci sono state ripercussioni psicologiche. Io ricordo quella stagione lì che veniva criticato aspramente Paratici, veniva, che non era più alla Juventus, però veniva criticato aspramente Cherubini, veniva criticato aspramente Andragnelli, si diceva: ah, per colpa di questi adesso c'è questa inchiesta. Scusatevi anche con Andrea Agnelli per tutto quello che, non tutti voi, che qualcuno di voi ha detto nei suoi confronti. Poi mi dite che 7 giorni fa io ho detto che avremmo battuto agevolmente la Fiorentina. È vero, non mi nascondo, ci metto il mio faccione. Ero convinto che avremmo battuto la Fiorentina, perché comunque la Fiorentina avevi e hai tuttora, se rigiochiamo la partita, hai tutte le carte in regola per battere la Fiorentina, che ha già raggiunto i suoi obiettivi stagionali, che ha fatto una stagione disastrosa, che è uscita tra i fischi quando ha ottenuto la salvezza aritmetica nella partita contro il Genoa. Ma ne ero convinto. Così come, lo dico adesso dopo una sconfitta, che si è tutti arrabbiati, che ce la si prende sempre, che bisogna prendersela con qualcuno, lo dico adesso, contro il Torino avremo una grande reazione, io sono convinto di questo, contro il Torino ci sarà una grande reazione, contro il Torino faremo una partita migliore rispetto a quella contro la Fiorentina, sono convinto al mille per mille, e venitemi a prendere se non sarà così. Contro il Torino faremo una partita migliore rispetto a quella di oggi, ne sono convinto. Luca, hai maledettamente ragione, non abbiamo più la società di 9 scudetti, ma non ci avviciniamo neanche a quelle precedenti, dice Marco. Poi, ciao, dopo le parole di Spalletti, siamo al si salvi chi può. C'è talmente tanto da rifare che non saprei nemmeno da dove cominciare. La sensazione è che ci aspettino anni bui. Questo è Giovanni da Grugliasco. Secondo me, se invece ascolti Spalletti in tutto e per tutto e fai un mercato sulla base di quello che ti dice Spalletti, non sarà una stagione disastrosa la prossima. L'errore è stato la scorsa stagione confermare Tudor e non prendere Spalletti all'inizio di giugno, quando Spalletti era stato esonerato dalla nazionale, perché una società come la Juventus deve avere un allenatore di spessore, e Spalletti è l'ultimo colpevole di questa situazione. Ha fatto i suoi errori, ha sbagliato delle scelte, per esempio per quanto riguarda la partita di oggi io non ho capito perché ha tolto Yıldız per mettere Miretti. Io un giocatore come Yıldız in campo lo tengo sempre, però per me Spalletti, per quello che ha a disposizione, che non ha scelto lui, perché questi giocatori non sono stati scelti da Spalletti. È subentrato in corsa per il materiale che ha a disposizione. Secondo me Spalletti ha fatto il massimo, sta facendo il massimo. Non so quale sarà il verdetto finale. Probabilmente sarà Europa League. Mi strapperò i capelli se sarà Europa League. Però per me, con il materiale che ha a disposizione, con il materiale che ha a disposizione, Spalletti ha fatto il massimo. Io non vado a chiedere l'esonero di Spalletti, non voglio che Spalletti si dimetta, voglio che Spalletti resti l'allenatore della Juventus. E poi anche su Yıldız, perché sento queste critiche a Yıldız: sopravvalutato, non bisognava rinnovarlo, bisognava cedere Yıldız a una cifra alta. Anche su Yıldız sento questi mormori, queste critiche. Yıldız è l'unico giocatore di livello internazionale che la Juventus ha. Se voi prendete qualsiasi top club, come ho detto prima, e prendete Yıldız, Yıldız se la gioca in qualsiasi top club. Altri giocatori che giocano titolari, forse Kalulu, ho detto, forse Kalulu, altri giocatori di livello internazionale noi non ne abbiamo. Stop, fine del discorso, le jeux sont faits. Questo è quello che è da dire. Quindi anche ste critiche a Yıldız, cioè siamo fortunati ad avere un campione, perché Yıldız è un campione del blasone di Yıldız. E vi dirò di più, io mi auguro che entro un paio di stagioni Yıldız diventi anche capitano della Juventus. Io vorrei Yıldız capitano della Juventus, sì. Lo penso. Allora Manuel, vengo da te. 340 54 25 34, scatenatevi i vostri vocali. Andiamo Manuel.
2: Carissimo, no, Spalletti non si deve toccare. Dobbiamo ripartire da lui, ripartire da Yıldız, ripartire da Conceição e poi non so chi salvare. Ragazzi, io faccio fatica a tirar fuori chi salvare. Kelly, ok, a centrocampo. Ah, guarda, veramente, io cambierei tutto, non lo so, andare a prendere chi? Bernardo Silva viene alla Juve, figurati, Lewandowski viene alla Juve senza Champions, se andare a giocare Europa League e Conference, ma dai.
0: Questo è il problema, e questo è il problema. Devi sfruttare il fattore attrattivo legato al fatto che è un allenatore di blasone come Spalletti. Cioè, io mi auguro che Spalletti nelle scorse settimane, ma sicuramente le ha fatte, abbia fatto delle telefonate a certi giocatori, e sfruttiamo quello che è il potere negoziale di Spalletti. Spalletti è l'unico fattore d'attrazione che tu in questo momento hai, perché Spalletti è un grande allenatore e chiaramente il grande giocatore vuole essere allenato dal grande allenatore. Può non piacervi Spalletti, potete criticarlo quanto volete, ma parla il blasone dell'allenatore. Ovunque è stato, Spalletti ha aperto cicli vincenti. Ha aperto cicli vincenti e ha fatto un'impresa straordinaria nella stagione 22-23 a vincere lo scudetto col Napoli. Poi vi può stare antipatico perché magari mediaticamente non vi piace, perché comunque divide. Vi può stare antipatico per mille motivi, ma in questo momento Spalletti è l'unica certezza che tu hai. E sta stagione, torno a ripeterlo, non è colpa sua. È subentrata il 31 d'ottobre, non vinceva una partita da un mese. Non ha scelto lui Openda, non ha scelto lui David, non ha scelto lui tutti i giocatori che non sono da Juventus. Se li è ritrovati e con il materiale che ha avuto a disposizione ha fatto il massimo, ha fatto il massimo di quello che si poteva ottenere. E sono convinto, adesso aspettiamo l'ultima giornata, io sono convinto che nel derby ci sarà una reazione, sì, ne sono convinto. Nel derby contro il Toro ci sarà una reazione. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
3: Salve ragazzi, sono da Londra. Allora, ciao. Innanzitutto.
0: Allora, leggo un messaggio. Leggo un messaggio. Allora, non ne prende una. Qualsiasi tiro può trasformarsi in un rischio concreto. Di Gregorio non dà più alcuna fiducia. Ti chiedo come mai l'allenatore Spalletti non riesce a capirlo. Ma infatti, secondo me, tra gli errori, perché comunque Spalletti degli errori li ha fatti, io non è che sto dicendo che Spalletti non ha fatto errori, c'è stato quello di non mettere più Perin e di riabilitare Di Gregorio soltanto perché aveva parato un rigore contro il Genoa. Stop. È soltanto per quel motivo lì. Ma oggi il primo gol che prendiamo è scandaloso, Di Gregorio. È scandaloso nella circostanza del primo gol che prendiamo. Sentiamo un vocale, Manuel, adesso, se ce n'è uno adatto.
4: Il problema è sì, si vendono i giocatori, ma questa gente che in società che abbiamo ormai ci ha abituato che non ha neanche potere contrattuale. Questo vuol dire che è capace di vendere il Diz a 100 milioni e con quei 100 milioni sta gente ci ha comprato gente come David e Cobb Miners. E quella è la cosa più grave. 20 giocatori, ok, sarebbero tutti da vendere per quello che hanno dimostrato oggi.
0: Sarebbero tutti da vendere per quello che hanno dimostrato oggi. Io non sono d'accordo a vendere Yıldız e a fare un gruzzolo per poter prendere altri. Per quanto riguarda il discorso su Cobb Miners, sono perfettamente d'accordo con te. Non è un giocatore da Juventus, né da braccetto, né da centrocampista, né da trequartista. Non è un giocatore da Juventus, stop. Ed è scandaloso vederlo in campo. Scandaloso vederlo in campo. Stesso discorso per quanto riguarda Openda. Su David invece fatemi sapere che cosa ne pensate, 340 54 25 324. Io David me lo tengo come alternativa, come riserva, perché secondo me da David qualcosa di buono ci puoi ricavare. Io non credo che David sia un brocco, detto proprio con tutta onestà. Carissimo, mi scrive Lorenzo, penso che Spalletti abbia le sue colpe perché non ha saputo motivare la squadra nei momenti in cui doveva vincere. Le motivazioni sono importanti nella vita, se non fondamentali, per fare grandi cose. Poi leggo un messaggio da Twitch in cui mi dite: sì, ma Spalletti ha pareggiato anche col Sassuolo, bla bla bla bla bla bla. Questa non è una rosa che Spalletti si è scelto, questa non è una rosa che Spalletti si è costruito, punto, stop. Questo bisogna riconoscerlo con onestà intellettuale. Sono le 16, Manuel, vengo da te.
5: Domenica Sport. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
0: Allora, io sono d'accordo con quello che scrive Best Coach 72 su Twitch, che mi dice: neanche Tudor se l'era scelta questa rosa, perché i calciatori che aveva chiesto, così come i ruoli, così come copertura dei ruoli, non glieli hanno presi. Sono d'accordo con te, infatti l'anno scorso l'errore è stato non assecondare l'allenatore sul mercato, perché tanto tu avevi già messo in preventivo che l'avresti cambiato, perché in Tudor tu non ci credevi. E con Spalletti non devi fare lo stesso errore, non devi assolutamente fare un mercato a prescindere dall'allenatore. A me ha preoccupato molto, come vi ho detto, Spalletti dopo Lecce, che ha dichiarato che praticamente il mercato lo fanno altri e non lo fa lui. A me preoccupa questo fatto qui, mi preoccupa. Per quanto riguarda un bilancio, perché adesso lo stiliamo, un bilancio della gestione di Como lì completamente fallimentare, Modestò completamente fallimentare, non si capisce qual è la posizione di Modestò. Modestò fallimentare, l'unico dirigente secondo me di spessore che abbiamo è Chiellini. E Chiellini, bisogna dare più poteri a Chiellini. E su Comolli e su Modestò secondo me vanno fatte delle riflessioni. Allora, sì, è un campione, questo è il risultato su Yıldız. Io sono convinto, è un campione ed è un giocatore di livello internazionale ed è siamo fortunati ad avere in rosa un giocatore come Yıldız. Io sono convinto che sia un giocatore fortissimo e che ogni critica a Yıldız sia superflua. Poi c'è Egno, ciao Luca, va bene, mi dice Egno. Fossi in te non sarei così sicuro che Spalletti non si dimetta, ha detto che deve esaminare se stesso, magari esce fuori che non si ritiene adatto. No ragazzi, lo escludo proprio al 100%, Spalletti non si dimette, ma proprio in virtù del contratto che ha, in virtù del biennio contrattuale che ha davanti a sé. Secondo voi a Spalletti converrebbe dimettersi in questo momento, quando ne uscirebbe completamente sconfitto da questa esperienza? Doppiamente, perché poi era anche reduce dal fallimento con la nazionale. Dal punto di vista del blasone ci rimette, dal punto di vista del blasone ci rimetterebbe come. Quindi a Spalletti non conviene dimettersi, in primis per ragioni pratiche. Quindi Spalletti non si dimetterà. Poi, 44 milioni di euro per Openda. Solo per questo motivo Comolli e Chiellini devono essere cacciati dalla Juve. Chiellini non ha avuto voce in capitolo sotto questo punto di vista e Chiellini non fa il mercato. Io sono convinto che Chiellini deve essere meno istituzionale e deve stare più vicino alla squadra. Secondo me Chiellini è l'unico dirigente di spessore che abbiamo per quanto riguarda Comolli, e per quanto riguarda Modestò invece ho grandissimi dubbi. Adesso bisogna anche vedere cosa si riesce a prendere, perché con l'Europa League sei meno appetibile, e poi come si sa e come ha già detto Spalletti, non è che puoi fare tabula rasa dei presenti. Io sono convinto che Spalletti nella conferenza pre-Lecce abbia protetto la rosa, perché non era nelle condizioni di poter dire questo se ne va, questo resta, questo va via, questo lo prendiamo. Non poteva farlo in un momento così delicato. Però chiaramente lui nel vertice che avrà con John Elkann, perché ha detto che parlerà con John Elkann, un John Elkann tra l'altro che è stato molto vicino alla squadra nelle ultime partite, molto presente, lo hanno inquadrato spesso, parlerà con John Elkann e si stilerà un bilancio di chi deve rimanere, di chi invece deve restare e di chi deve rimanere, di chi deve andare via, e stop, punto. Manuel, vengo da te, sentiamo un bel vocale.
6: Ciao Luca, Gabriele da Viterbo. Io voglio semplicemente dire che posso condividere alcuni tuoi ragionamenti, che la colpa non sia principalmente di Spalletti, ma che lui vuole mettersi in gioco. Le parole che ha detto oggi nel post partita sono parole secondo me molto pesanti, che fanno capire che ci deve essere una rifondazione della cosa di 6, 7, 8, 9, anche 10 giocatori, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Quindi questo deve essere ben chiaro, deve capire la società, perché per quanto hanno anche non adatti Motta, non adatti Tudor, Motta e Tudor potevano essere il 70% massimo della responsabilità, il resto sono i giocatori, sono delle merite pippe, e passami il termine, prendono le responsabilità, l'ho detto anche prima, sono degli uomini senza palle e senza uomini in campo i calciatori.
0: Ricordatevi termini radiofonicamente esprimibili, siamo tutti arrabbiati, abbiamo perso, sono io il primo a essere arrabbiato, però ricordiamoci sempre che siamo in radio, quindi 340 54 25 324, fatemi sapere le vostre soluzioni, fatemi sapere quali giocatori sono da mandare via e secondo voi sui quali giocatori bisogna puntare, su quali giocatori bisogna puntare concretamente. Io partirei da uno, allora vabbè Yıldız escluso, perché Yıldız è l'unico giocatore, l'ho detto, di spessore internazionale che abbiamo. Metterei Vlahovic al centro del progetto, al centro del progetto ci deve essere un centravanti fisico come Vlahovic e attaccata alla maglia come Vlahovic. Io confermerei Vlahovic dal punto di vista contrattuale, non alle cifre attuali, ma troverei la quadra per confermare Vlahovic, che è anche il centravanti ideale che vuole Spalletti titolare, punto e basta. Darei via invece Bremer, perché secondo me Bremer sta andando incontro a un declino inesorabile. Darei via Bremer e punterei tutto su Yıldız e su Vlahovic al centro del progetto. Allora, sentiamo un altro bel vocale, Manuel, vengo da te.
7: Ciao, Renato da Genova.
0: Ciao.
7: Premesso che la squadra non ha personalità ed è tecnicamente mediocre, però inizio ad avere qualche dubbio anche su Spalletti, perché mi sembra che stia ricalcando il suo percorso con la nazionale. D'altra parte, se vediamo bene, in 30 anni di carriera Spalletti ha vinto uno scudetto meritatissimo con
0: Napoli. Una Coppa Italia
7: nel
0: 2008 con la Roma.
7: Però è stato agevolato in questo dal fatto che era l'unico allenatore ad aver fatto esperienza di un campionato diviso in due tronconi. Infatti aveva giocato in Russia vincendolo due volte. Su Piazza ritengo al momento per la Juve non ci sia niente di meglio, però qualche dubbio inizio ad avercelo.
0: Ma lo dico anche chi dice, perché c'è chi dice, l'ho letto nei messaggi, riprendiamo Conte, mettiamo Conte al posto di Spalletti. Conte in una situazione del genere avrebbe fatto un caos che neanche voi vi immaginate. Cioè Spalletti sta reggendo l'urto, ma Conte in una situazione del genere avrebbe veramente sbattuto la porta e se ne sarebbe andato, come peraltro aveva anche fatto il 18 luglio del 2014, anzi il 14 luglio del 2014, quando l'andamento del mercato estivo non gli andava bene perché non gli erano stati presi Turbo e Quadrado, aveva sbattuto la porta, Damblé aveva preso e se n'era andato e soprattutto non aveva rinnovato il contratto ed era stato a scadenza. Questo è Antonio Conte, signori, questo è Antonio Conte, né più né meno, ovunque è stato si è lasciato male e ha creato fratture con tutti i club in cui è stato. Con una società come quella che abbiamo attualmente, secondo me Conte avrebbe fatto disastri immensi. Allora Vlahovic attaccato alla maglia, sta cercando di vendersi in giro. No, non è vero. Vlahovic secondo me è molto attaccato alla maglia. Il discorso è legato all'entourage, perché Ristić, chiaramente il procuratore principale di Vlahovic, che è stato il procuratore principale di Vlahovic nelle fasi cruciali quest'estate, quando appunto si parlava di Vlahovic al Milan, Vlahovic di qua, Vlahovic di là, cercava di strappare una commissione che a lui potesse essere redditizia. Però il rapporto tra giocatore e società, parlo appunto personale, giocatore e società, non in mezzo ai procuratori, è sempre stato un grande rapporto. Vi ricordate l'esultanza di Vlahovic al gol contro la Lazio, quando lui non era a disposizione ed era in borghese a vedere la partita? Lui ci tiene, lui è legato alla maglia, e io sono convinto che la nuova Juve di Spalletti debba ripartire da Vlahovic centravanti titolare. Ma senza Champions, in Europa League. Però bisogna ripartire, per me, con Vlahovic al centro del progetto, perché è il prototipo del centravanti che vuole Spalletti. Tant'è che Spalletti l'aveva detto anche dopo Lecce: Vlahovic è il centravanti che io voglio. L'ha lasciato intendere in tutti quanti i modi. Io sono convinto che Vlahovic deve essere al centro del progetto. Andiamo, sentiamo un bel vocale, Manuel.
8: Ciao Luca, Bruno da Cuneo, appena arrivato a casa dallo stadio. Delusione totale, una squadra senza attributi, mercenari che fanno i ballerini sui social, dicono cavolate sui social. Questa non è più la Juve, ormai sono 4 anni che viviamo così nelle tenebre. No, io non so cosa dire, guarda, sono veramente tanto tanto deluso, e spero che qualcuno si dimetta a livelli alti, no? Tipo Scomolli, Elkan, che faccia la fine di vendere questa società, perché non ne possiamo veramente più. Qualcuno che vuol bene a questa società ci sarà per il mondo, basta, ne abbiamo veramente, sono delusissimo, stanchissimo, ed è ora che qualcuno faccia qualcosa.
0: Io invece sono convinto che Elkan sia un proprietario eccezionale, che i soldi l'abbia sempre messi, che la Juventus nelle mani di Exor è in ottime mani. Sono convinto proprio di questo, e lo ripeto per chi si fosse sintonizzato adesso: grazie a John Elkan, perché ha sempre fatto aumenti di capitale, ha sempre fatto il proprietario come si deve. Il problema è che ha fatto il mercato, il problema sono stati i direttori, il problema è stato giunto lì, il problema è attualmente come lì. Il problema non si chiama Elkan, Elkan, non bisogna fare l'errore, perché tanti di voi fanno questo errore. Elkan attualmente ha gli stessi poteri che aveva Andrea Agnelli. Era il presidente, Elkan era il proprietario e metteva i soldi anche ai tempi di Andrea Agnelli. Elkan non è attualmente il presidente della Juventus, è il proprietario, mette i soldi. Le decisioni di mercato operative le fanno altri. Il mercato quest'estate l'ha fatto tutto come lì. Ma poi vogliamo parlare del disastro di operazione che è stata João Mario preso per dar via Alberto Costa. Alberto Costa che Tudor voleva tenere, che aveva fatto un ottimo mondiale per club, perché di quella non ne parla più nessuno, perché adesso João Mario è andato al Bologna, ha fatto anche discretamente bene, non ne parla più nessuno. Ma un fallimento completo è stato prendere João Mario. Tanto per parlare delle perle di Comolli, oltre a Zegrova, oltre a Openda. Non vi cito David, perché secondo me, uno, David merita un'altra chance. Due, David era stato praticamente chiuso da Giuntoli. Era tutto fatto, poi si era inserito il Napoli e alla fine le carte che c'erano le ha poi firmate come lì, e David è venuto alla Juve. Ma David secondo me ha fatto anche vedere buone cose, soprattutto nel mese di gennaio. Io non penso che David sia un pacco assoluto, un bidone assoluto. Personalmente secondo me come alternativa David ci sta. Poi guadagna tanto e ci crede, è venuto alla Juventus da free agent. Però per me David non è scarso. Allora, buongiorno, sono Alessandro da Roma. Io sono convinto che neanche Yıldız sia da Juve. Con il grande Alex Del Piero non c'è paragone. Ma come si fa, amico mio, a paragonare Yıldız a Del Piero? Ma per favore, non si può fare. Non sono ancora maturi i tempi. Però Yıldız è un giocatore di livello internazionale, si sta gestendo in vista del mondiale. Vi arrivo anche a dire è fisiologico, è il suo primo mondiale in carriera. Si sta gestendo in vista del mondiale, probabile, ma non possiamo mettere in dubbio Yıldız e dire che Yıldız sia scarso. Diverso il discorso è pretendere più impegno da Yıldız, questo sì. Però non è che Yıldız è scarso, ragazzi, e dai. Poi, Chi sceglie i dirigenti incompetenti? Fatti una domanda. Elkan sceglie gli uomini che hanno preso Penda e Jo Mario. Poi ancora, che delusione, alla partita più importante dell'anno la perdiamo 2-0, niente Champions, fallimento totale. Ma come lì chi l'ha scelto? L'immenso John. Questo è quello che scrive Tiziano da Milano. John Elkan però, ragazzi, i soldi li ha sempre messi, ha sempre fatto aumenti di capitale, e questo va detto con grande onestà intellettuale. John Elkan, di fronte a tante lacune finanziarie, ha sempre fatto aumenti di capitale, punto. Altre proprietà, gli altri hanno i fondi, noi abbiamo Exor, abbiamo una famiglia dietro al nostro club. Gli altri, tipo il Milan, che adesso vedremo, perché adesso diciamo ah, il Milan va in Champions perché oggi ha vinto col Genoa, vediamo col Cagliari come andrà quella partita. Però ad ogni modo il Milan è a capo un fondo, e ci sono le diatribe interne anche lì, Furlani, Tare che non si parlano, Ibrahimovic, Allegri che per una parte di società è fuori. Quindi questo significa le società gestite dai fondi. Diverso è il discorso dell'Inter, che ha come presidente il miglior dirigente italiano, che è Beppe Marotta. Perché sì, Marotta è il miglior dirigente italiano. Potete parlare degli arbitri, potete dire quello che volete, ma Marotta è il dirigente di maggior spessore del calcio italiano. Può piacere come non piacere. E infatti l'Inter, in questi anni in cui noi non abbiamo vinto, ha vinto Coppa Italia, ha vinto Supercoppe, è arrivata in finale di Champions, ha vinto Scudetti, perché Marotta è un dirigente di spessore, stop! E bisogna dirlo con grandissima onestà. In questo momento c'è da andare a scuola da Marotta. C'è da andare a scuola da Marotta, ed è un modello virtuoso quello di Marotta che bisogna cercare di copiare, perché in questo momento noi siamo come l'Inter quando noi vincevamo i 9 scudetti, noi siamo nella stessa condizione, pari patta, loro vincono, noi stiamo a guardare. Poi possiamo parlare degli arbitri, le intercettazioni, Schenone, l'indagine di Ascione, vedremo come andrà a finire, vedremo che cosa succederà. Ma con grande onestà intellettuale, e sono consapevole di dirlo a Radio Bianconera, Marotta è un grande dirigente, stop. Dire il contrario da bugiardi. Sentiamo un bel vocale, andiamo Manuel.
9: Ciao ragazzi, sì, sono Paolo di Arezzo. A parte tutti i discorsi, io non so se avete affrontato il tema arbitraggio, ma vorrei capire nella prima rete cosa c'è che non andava, a prescindere dalla seconda che... Comunque, ciao, non ho visto mai un giocatore andare alla mentezza. Ciao.
0: Sì, io il gol di Vlahovic onestamente non l'avrei annullato, così come non avrei annullato quello di Kalulu a Lecce. Mi dite, svegliati, gli aumenti di capitali non servono, bisogna vincere. Sì, ma intanto comincia a non farli gli aumenti di capitale. Se non fai gli aumenti di capitale è un bagno di sangue, perché la società comunque deve essere sostenuta e mantenuta. Quindi se non fai gli aumenti di capitale, se quest'anno che non andiamo in Champions, Elkan non fa un altro aumento di capitale, e lo farà, la società va al collasso completo. Cioè, siete consapevoli di questo? Sì. No, vabbè, solo per dire. Andiamo, sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
10: Ciao Luca, avevo inviato il messaggio, ne rimando un altro. Allora, ok, difendere Spalletti, però non puoi fare giocare Kop Magnans, pessimo già da quando è arrivato, e quindi se tu vuoi andare in Champions e vuoi vincere determinate partite, non puoi fare giocare Kop Magnans perché giochi uno meno. Di Gregorio abbiamo visto che il livello ha giocato titolare, quindi sono già due meno, cioè questo è già un gravissimo errore di Spalletti. E poi io voglio essere un po' permaloso, io penso che a Spalletti potrebbe anche piacere l'idea di ritornare in nazionale, visto che l'allenatore non c'è, se dovesse fallire forse anche col Torino potrebbe anche decidere questo. Così butto una chicca, ciao da Fred.
0: Ciao amico mio, io sono convinto del fatto che Spalletti resterà allenatore della Juventus e non guarda alla nazionale come esperienza, perché il modello della nazionale dal punto di vista gestionale è completamente fallimentare, e Spalletti chiaramente poi alla Juventus anche dal punto di vista economico prenderebbe di più rispetto a quello che gli può offrire la nazionale, perché alla fine andiamo anche a guardare. lo stipendio. Allora, date la Juve agli juventini, questo è l'appello di Pietro. Poi c'è un bel messaggio di Francesco da Reggio Emilia che dice: ciao Luca, tanto incavolato, tanto voglio essere positivo per il derby e vincerlo, chissà che magari Milan e Roma non stecchino. Ma certo ragazzi, cioè nulla è ancora deciso, nulla è ancora deciso, c'è un'ultima giornata e, come direbbe Alessandro Borghese, che può confermare o ribaltare la situazione, no, c'è ancora un'ultima giornata. Io sono convinto che ci sarà una bella reazione nel derby contro il Toro. Non sto dicendo che sarà semplice nel derby contro il Toro, ma sono convinto che nel derby contro il Toro ci sarà una reazione. Poi, il gol di McKennie era regolarissimo, anche il primo gol di McKennie era regolare. Io oggi parlo anche del fatto che hanno annullato un gol regolarissimo. Se lo segnava la Roma, lo davano. Sì, io, per esempio, per me quello di Vlahovic era regolare. Io non ho capito perché hanno annullato il gol di Vlahovic. Se qualcuno di voi ha una spiegazione concreta, tangibile, me lo venga a dire. Manuel, vengo da te, sentiamo un bel vocale.
11: Da Marotta. Marotta vince in un campionato in cui la nazionale non si corre da 50.000 anni. L'Inter si è ai finali, ma che finale? Quest'anno se ne è uscito con la pive nel sacco col Bodo, poi un po' di meno col Bodo, ne ha presi 5, 3 all'andata e 2 al ritorno.
0: E noi il Bodo l'abbiamo battuto in Champions League, eh? Abbiamo battuto il Bodo in Champions League, e col Galatasaray, se non c'era quell'errore arbitrale con l'espulsione di Kelly, passavamo, perché avevamo fatto una partita straordinaria. Visto che parla, ma non mi date del lei, datemi del tuo ragazzi. Comunque, visto che parli di onestà intellettuale, parla anche di quello che fanno i piccoli azionisti. Sì ragazzi, la maggior parte dei soldi ce li mette Exor, con tutto il rispetto per i piccoli azionisti che vanno tutelati, che devono avere una loro legittimità. Il grosso dei soldi li mette Exor, punto e basta. Manuel, vengo da te, sentiamo un altro bel vocale.
12: Sono Peppe, ho sentito dire da Locatelli che praticamente la Juve non mantiene le pressioni, così come l'ha detto Spalletti, che addirittura ha definito questa stagione positiva. Ma ci prendono in giro o cos'altro? Perché se dovesse essere così, bisognerebbe cacciarli tutti subito, voglio dire... Io ad oggi, per me Spalletti comunque ha fallito, è un dato di fatto. Anche Tudor aveva preso la squadra in corsa e comunque l'ha portata in Champions, quindi è inutile che dici che la squadra non l'ha fatta lui, non ci ha messo niente del suo, e se dovesse andare via c'è solo un nome che può riportare un po' di juventinità in questo ambiente frustrato e indecente ad oggi.
0: C'è solo un nome, tu citi Antonio Conte, ma secondo me in una situazione del genere Conte farebbe disastri con la società attuale che c'è, e soprattutto io credo che con Spalletti siamo in ottime mani. Secondo me Spalletti può aprire un ciclo vincente con la Juventus, e lo dico dopo Juventus-Fiorentina 0-2, lo dico in un momento negativo. Secondo me Spalletti con la Juventus può aprire un ciclo, può aprire un ciclo vincente, e dobbiamo assecondare in tutto e per tutto il mister sul
13: Comunque,
0: mercato.
13: Luca, perdonami,
0: dimmi,
13: intervengo a gamba tesa.
0: Vai.
13: Oggi,
0: giusto,
13: quando tu parli di investimenti da parte di Elkan, io sono d'accordissimo con te, ma Comollino l'ho scelto io.
0: Certo, c'è poi la scelta degli uomini, che chiaramente è imputabile.
13: Finanziare società e tutto quello che vuoi, coprire i buchi, ma Comollino l'ho scelto io.
0: Certo, c'è una scelta degli uomini che è imputabile. Nessuno sicuramente, ci sono degli errori anche compiuti da John Elkann, ma io sono convinto del fatto che un'altra proprietà non avrebbe fatto tutti gli sforzi economici che ha fatto John Elkann. Allora, forse abbiamo dimenticato cosa ha fatto contro la Juve, scrive Pietro. Poi, penso che il 70% della rosa debba andare via, poi Vlahovic lo farei andare, per me non è il centravanti della Juve, questo è Cristian da Campobasso. Poi c'è Nunzio da Reggio Emilia, buon pomeriggio, l'anno scorso 2 anni fa la Lazio contro la Juve segnò con una spinta molto più evidente, il gol fu convalidato. Poi, ciao Luca, non per fare polemica, ma vorrei puntualizzare 3 cose. 1, la Juve non può andare in Conference, la sesta classificata quest'anno va in Europa League. 2, Vlahovic ha cambiato agente. 3, il gol di Vlahovic purtroppo era in netto fuorigioco. Amico mio Gianluca da Como, io sono convinto che l'azione che ha fatto Vlahovic in occasione del gol non era un'azione condizionante, secondo me sarebbe stato gol regolare. Per quanto riguarda il cambio d'agente, io infatti ho detto che Ristic in passato ha gestito gli interessi di Vlahovic, e poi ho anche detto, specificando, che l'Europa League o l'eventuale disastro epocale, mettiamo che accada un tempestone totale e non si va manco in Europa League e magari si va in Conference, cosa impossibile aritmeticamente, però comunque era un discorso generale, andassimo in Conference o in Europa League, secondo me, sono competizioni assolutamente da non tenere in considerazione, perché il tuo obiettivo il prossimo anno deve essere tornare a lottare per lo scudetto, punto primo, tornare a lottare per lo scudetto e vincere la Coppa Italia. Per quanto riguarda l'Europa, giocare il lunedì, giocare il giovedì e poi dover giocare tutte le partite di lunedì sera o di domenica ti penalizza, soprattutto se sei una squadra in rifondazione che deve aprire un nuovo ciclo, che avrà il 50% dei giocatori nuovi, che farà una rivoluzione. L'Europa League è la competizione peggiore, secondo me, peggiore da affrontare. Come?
13: Posso farti una domanda?
0: Vai.
13: Mettiti nei panni di Vlahovic.
0: Mm-hmm.
13: Noi non andiamo in Champions.
0: Mm.
13: Lui ha scadenza, praticamente è finita. Arriva una richiesta, una proposta da una squadra che fa la Champions League di alto livello.
0: Il Bayern Monaco.
13: La Juve?
0: Il Bayern Monaco.
13: No, una qualunque.
0: No, perché si è parlato di Bayern Monaco. O il Milan, sul Milan sono già un po' più scettico.
13: Che va in Champions l'anno prossimo?
0: Io ti dico, io fossi nei panni di Dusan Vlahovic, metterei sempre la Juventus davanti. Dopodiché, se arriva un club che mi offre di più, sappiamo come funziona il calcio oggi. Mi offre.
13: Ma al di là dei soldi, io dico il progetto. No?
0: Ma sappiamo che il discorso economico è sempre quello vincolante quando si parla
13: però
0: di Vlahovic.
13: Che garanzia ha lui che l'anno prossimo va in Champions?
0: No, certo, non ne ha. Su questo è chiaro. Io dico. Ne ha 26, perché è un 2000. Io dico, fossi lui, non commetterei l'errore di andare in un altro club, perché attualmente alla Juventus con Spalletti è al centro del progetto. Cioè, con Spalletti è al centro del progetto. Poi come andranno le cose non lo possiamo sapere.
13: Le domande me le farei.
0: Vabbè, vedremo. Anche il discorso Colomouani, perché comunque Colomouani è un attaccante che... cioè, perché la differenza tra l'anno scorso e quest'anno la fa il fatto che l'anno scorso tu hai avuto Colomouani che ti ha segnato i gol decisivi per arrivare in Champions League. Quello ha fatto tutta la differenza del mondo. Quest'anno purtroppo, cioè, Vlahovic lo hai avuto fuori per 6 mesi. E Vlahovic comunque era partito bene quest'anno, aveva avuto la migliore partenza in assoluto. Cioè, se tu avessi avuto a disposizione Vlahovic, il mio rimpianto è che Spalletti non abbia mai avuto a disposizione Vlahovic. L'ho avuto soltanto a disposizione a partire da aprile. Poi ad aprile, anzi... col Sassuolo, poi si era fatto di nuovo male, poi è rientrato a metà aprile. Cioè, il fatto di non aver avuto a disposizione Vlahovic è stato veramente un cappio al collo. Poi ancora c'è Pietro che dice: nessuno dice che è scarso, ma oggi non mi è sembrato il campione che ci serve in questo momento. Io su Yıldız, ragazzi, penso che criticarlo è eresia allo stato puro. Per me Yıldız è fortissimo ed è l'unico giocatore della Juventus attuale a giocare in un top club di sicuro. Ciao Luca, oggi sono troppo arrabbiato per fare commenti pacati, sono abbonato ed ero allo stadio, la partita di oggi l'ho presa come un'offesa personale, mi ci vorrà un po' di tempo per farmela passare, domenica vado al cinema, altro che guardare il derby. Tra l'altro vedremo quando sarà calendarizzato, perché ci sarà anche tutto un discorso da fare su questo. Non mi faccio più prendere per i fondelli, ti parafraso, da questa squadra. Manuel, sentiamo un vocale.
14: Ciao Luca, l'Eternitate, ma su Vlahovic non siamo d'accordo. Io ho visto una pessima partita, ho visto per l'ennesima volta grandi sto sbagliati, ho visto triangoli tutti inconcludenti, ho sentito lo stadio che lo fischiava. Segna, in realtà non segna perché poi il gol è stato annullato nel fuorigioco, segna da solo davanti al portiere comunque. E no, Vlahovic 4 anni e mezzo, quello che ci ha fatto vedere, non posso neanche pensare di fare altri 4 anni e mezzo con Vlahovic, a meno che non ci sia una punta più forte di lui davanti e lui sia la riserva, da un altro discorso. Per il resto cosa dire, non so quante occasioni abbiamo avuto in questi anni di partite bene o male decisive che potevano svuotare la stagione. Le abbiamo sbagliate tutte, e tutte, quando dico tutte intendo tutte, non è veramente possibile, cioè...
0: Allora, 340 54 25 324, fatemi sapere cosa vi aspettate dalla prossima stagione, che cosa sarà, quale senso deve avere la prossima stagione, quali giocatori devono restare, quali devono andare via. Mandatemi un sacco di vocali. Sono le 16:30, Manuel, vengo da te.
5: Domenica Sport. Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
15: La prima radio sportiva del mondo bianconero
5: che segue la tua squadra.
15: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Domenica Sport.
0: Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. I vostri messaggi al 340 54 25 324. Fate fioccare contro fioccare vocali. Andiamo, Manuel, sentiamone uno.
16: Ciao Giovanni da Agrigento.
0: Ciao.
16: Ma ti farebbe schifo eventualmente vincere un'Europa League?
0: Ma non la vinci. Ma non la vinci, amico mio Giovanni, l'Europa League. Ma l'Europa League, cioè, ti complica soltanto il discorso legato al voler tornare a lottare per lo scudetto, perché vuoi mettere a giocare giovedì sera e giocarti poi tutte le partite di lunedì. L'Europa League è un cappio al collo. A me l'Europa League fa paura. L'Europa League ha senso, e le trasferte, soprattutto strani, insidiosi all'est, magari anche in Uzbekistan, a parte le trasferte. Ma poi, cioè, tenete in considerazione che io non voglio fare l'ennesimo campionato in cui lotto per la qualificazione in Champions. L'anno prossimo voglio lottare per lo scudetto. Deve essere questa la condizione sine qua non. Quindi quest'anno, secondo me, le critiche a Spalletti sono insensate. Insensate perché col materiale che ha a disposizione, che non si è scelto lui, secondo me ha fatto al massimo. Quindi insensate. Se l'anno prossimo non ce la dovesse fare, le colpe chiaramente le diamo a Spalletti. Ci ritroviamo qui tra un anno e diamo tutte le colpe del caso a Spalletti. Manuel, vengo da te, sentiamo un altro bel vocale. Niente. Abbiamo altre voci. Sentiamo un altro vocale.
17: Ciao, Salvatore da Catania.
0: Ciao.
17: Io ho una riflessione e nello stesso tempo una domanda da rivolgere alla proprietà della Juve nel nome del signor Elkan, al quale riconosco la volontà e la generosità di aver investito sia in Ferrari sia in Juve molti soldi. Ma io mi chiedo, ma questo signore chi suggerisce di prendere determinate figure, tipo Comolli? Sono frutto della sua genialità, del suo ingegno, delle sue competenze calcistiche? O c'è qualcuno alle spalle di Elkan che fa queste scelte e gli suggerisce?
0: Io, per quanto riguarda Elkan, lo ringrazio per gli aumenti di capitale, perché per me un proprietario deve fare questo e gli aumenti di capitale non sono scontati. Per quanto invece riguarda il discorso legato però alle scelte dei dirigenti,
18: Sì, duro di comprendonio oggi.
0: No, io dico, lascia gli aumenti di capitali,
18: soldi, lascia stare,
0: ma lascia stare i soldi, senza quelli collassi, collassi,
18: ho capito,
0: completamente.
18: Ma lascia stare gli investimenti. Ma quelle persone chi le ha scelte?
0: No, certo, ci sono stati degli errori anche dal punto di vista gestionale.
18: Mi fai arrabbiare, Luca, oggi.
0: Però il problema di fondo è sovrapporre la figura di Elkan a quello che è stato Andrea Agnelli. Andrea Agnelli era presidente, Elkan proprietario, e i soldi Elkan li metteva anche quando Andrea Agnelli era presidente. Io veramente di Elkan, ha fatto degli errori, per carità, nessuno è infallibile, ma io gli dico grazie. Do un sonoro grazie ad Elkan per il fatto che Elkan ha sempre fatto gli aumenti di capitale che doveva fare. E scordatevi di pensare, anche solo per l'anticamera del cervello, perché tanto non capiterà, scordatevi di pensare il fatto che la Juventus possa essere venduta, perché tanto la Juventus non verrà mai venduta, resterà di proprietà di Exor, punto e basta. Exor sarà la proprietaria, John Elkan sarà il proprietario, John Elkan farà l'ennesimo aumento di capitale e riusciremo a fare il mercato che faremo, sperando che sia il più strategico possibile, grazie ai soldi che mette John Elkan in tempi di magra. Invece gli altri club sono dei fondi, noi invece abbiamo Exor, che è una proprietà solida, è anche uscito sul Financial Times. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
19: Ciao Luca, le danettate. Ma l'Europa League, io lo dicevo già qualche mese fa, se dovevamo arrenderci poi alla fine in questo modo indegno, io ho sempre detto stiamo fuori da tutte le coppe. Stiamo fuori da tutte le coppe semplicemente non perché non mi piace vincere l'Europa League, ma è sempre difficile vincere una coppa, quindi sarebbe complicato. Perché noi dobbiamo ricostruire, per ricostruire con soldi limitati, noi avevamo bisogno di star fuori a tutte le coppe, perché avere una coppa vuol dire comunque fare una rosa che deve sostenere le due coppe, sempre con pochi soldi. Seconda cosa, vuol dire giocare il giovedì e quindi non potersi impegnare in campionato come, esatto, avremmo voluto. Era molto meglio partire dal fondo, come si è fatto con Conte, solo campionato, come ha fatto il Napoli l'altro anno.
14: e dedicare tutte le risorse economiche per fare una rosa più ristretta, ma comunque di qualità, con meno giocatori, e potendo puntare all'obiettivo.
0: Sono d'accordo con te, non fa una piega quello che hai detto.
18: Perdi domenica apposta?
0: Eh?
18: Come fai? Domenica perdi apposta per...
0: No, chiaramente quello no, ma nel senso è un discorso però, secondo me, legato al fatto...
18: in Europa.
0: No, certo, è un discorso legato al fatto, secondo me, problematico, perché veramente, a parte che uno, se ti chiami Juventus, non puoi non andare in Champions League, punto primo. Punto secondo, tu come obiettivo l'anno prossimo devi tornare al vertice, cioè non esiste l'ennesima stagione in cui non lotti per lo scudetto, ma dai, non scherziamo. L'ultima stagione in cui abbiamo lottato per lo scudetto, in cui abbiamo avuto la parvenza di lottare per lo scudetto, è stata la 23-24, in cui per un girone intero, il girone d'andata, grazie ad Allegri allenatore, abbiamo lottato per lo scudetto. Dopodiché lo chef Giuntoli a gennaio gli ha preso come rinforzi Alcaraz e Thiago Jalò, e quindi siamo collassati. Quando servivano rinforzi completi in quella squadra servivano proprio dei rinforzi importanti, non abbiamo lottato per lo scudetto, abbiamo mandato tutto al macero, abbiamo vinto però una Coppa Italia nonostante tutto per colpa di Giuntoli, che non ha fatto il mercato adeguato ad Allegri, punto. Scusa, ma almeno l'Europa League credo sia matematico o sbaglio? Sì, best coach, però è comunque un fallimento arrivare in Europa League. Poi, ciao Luca, da un'analisi attenta, siamo stati tanto, ma dico tanto, sfortunati in questi campionati, vedi i pali, i rigori sbagliati, arbitraggi contrari, calendario sfavorevole, quindi abbiamo molto da recriminare, ma i giocatori non hanno determinazione, vedi Di Gregorio, al primo tiro prende gol, Cambiaso superficiale, con Seisao inconcludente, Vlahovic sempre infortunato, Bremer dopo l'infortunio non è più lui. Poi, ciao Luca, me lo son perso, il messaggio, eccolo qua, il problema è che paghiamo tutto quello che è successo dalla Superlega in poi, la squadra è scarsa, chi la dirige è inopportuno e infine il sistema calcio ci ha fatto vedere che non ci sopporta. Luca, dovresti dirlo in trasmissione, ripeterlo tutti i giorni, la mia è solamente una constatazione. Questo è quello che dice Stefano. Però per me la Superlega era una soluzione geniale, in un calcio completamente al collasso, in un calcio sempre meno seguito, soprattutto quello italiano in primis, perché il calcio italiano è gravemente in crisi, la Superlega era una grandissima soluzione, vista con lungimiranza da Andrea Agnelli, che andava supportato in quel frangente là. Cioè non va, e io mi ricordo che all'epoca si attaccava Agnelli per il discorso Superlega, addirittura si chiedevano le dimissioni da Agnelli per il fatto che si era invischiato nella vicenda Superlega. Mi aspetto di vincere il campionato e magari di vincere l'Europa League, questo è il messaggio di Pietro. Allora 340 54 25 324, fatemi sapere proprio schiettamente che cosa ne pensate di Yıldız, perché io penso che sia un campione, un giocatore di livello internazionale che devi sempre tenere al centro del tuo progetto. Però voglio sapere la vostra, cosa ne pensate di Kenan Yıldız? Datemi un giudizio su Yıldız, globale proprio. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
20: Perdonate, però a me con la storia che dobbiamo sempre ringraziare John Elkann,
0: certo, perché sempre ringraziare John Elkann,
20: sembra quasi sempre starlo a giustificare. Io vi invito a ristudiare quello che ha fatto Elkann nel momento in cui lui è venuto in possesso della Juventus, cioè da Calciopoli in poi. Vi posso dire senza dubbio che per me John Elkann è il più grande presidente dell'Inter, perché penso che sotto la gestione di John Elkann, e quindi escluso il periodo in cui la Juventus sarà in mano ad Andrea Agnelli, sotto la gestione di John Elkann l'Inter è la squadra che ha alzato più trofei di tutti, penso, nella sua storia, e continua a farlo. Quindi questo è la realtà dei fatti.
0: Io invece penso che quel periodo in cui abbiamo vinto i 9 scudetti, grazie anche alla lungimiranza di Andrea Agnelli, bisogna riconoscere che i soldi Exor li metteva. Aveva fatto anche un aumento di capitale, perché nonostante vincessimo gli scudetti si voleva fare un mercato più ambizioso. E poi Elkann, ragazzi, non è il presidente, è il proprietario. Le scelte dirigenziali, è vero, lui ha sbagliato, ha scelto Giuntoli, ha scelto Comolli, però comunque dal punto di vista operativo sono stati Giuntoli e Comolli a fare i mercati che hanno fatto. Elkann ci ha messo un sacco di soldi, stop, secondo me è un grandissimo proprietario, è una mosca bianca in un calcio completamente al collasso. Exor ha una solidità che pochi altri gruppi industriali in Italia hanno venduto adesso tutti quanti i quotidiani del gruppo Gedi, hanno fatto un'operazione per la quale hanno anche incassato dei fondi importanti. Io penso che Elkan sia il miglior proprietario in assoluto che si possa avere, perché veramente è lungimirante dal punto di vista di quello che è l'investimento economico, perché non si è mai fatto attendere da quel punto di vista. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
1: Scusa Luca, sono sempre pronto da Cuneo, però non sono d'accordo con te. Che Elkan fa benissimo, bravissimo, che censiamo a testa e piedi. Ma lui ha dato soldi, ma in mano a gente che non è capace a spendere. Ma io se ho dipendenti e che dei soldi che non me li portano a casa niente, li mando via e poi faccio anche
0: un esempio di consenso.
1: Forse sbaglierò a dare i soldi a mano a questa gente che non li fa rendere. Sarò io che ho sbagliato. La Ferrari sappiamo come va, la Fiat sappiamo come va, i giornali sappiamo come vanno, ma qui ci prendiamo in giro, cioè, diciamo le cose come stanno. Cioè,
0: i giornali l'ha venduti, e comunque la situazione di crisi economica globale è fattuale. Se volete la Juventus in mano a un fondo che vuole soltanto generare utili, accontentatevi dei fondi che non fanno gli aumenti di capitale. John Elkann ha sempre fatto gli aumenti di capitale, per cui grazie, ma proprio con la grazie a John Elkann, proprio quella bella marcata. Allora, Carla da Malta, mi dispiace, mi prenderò degli insulti, ma per me Yıldız è un bluff, tanti dribbling inutili e

0: Zegrova, cosa ne pensi? Secondo me Zegrova fuori. Anche se ho un rimpianto per quanto riguarda Zegrova, fatemi sapere che cosa ne pensate voi, perché per me Zegrova non è scarso. Per me Zegrova ha delle qualità importanti. Io vorrei fare la preparazione con Zegrova, cioè come abbiamo fatto con Nico Gonzalez, tanto per intenderci l'anno scorso. Tutta quanta la preparazione con Spalletti, poi a fine preparazione stilare un bilancio. Però mi rendo conto che non puoi aspettare, cioè in un momento del genere in cui sei chiamato ad avere certezze sin da subito, in cui sei chiamato a dover tornare a vincere e hai questa prerogativa fondamentale, non ti puoi permettere di fare esperimenti. Ma io sono convinto che non sia scarso Zegrova. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
1: Pomeriggio, Andrea da Roma. Non sono d'accordo con la storia del tifoso juventino che diceva questa pazzia della connessione tra Elkan e l'Inter. Vabbè, sorvoliamo su questa affermazione. Io dico che per me non c'è niente di cui parlare al di fuori della responsabilità di 11 giocatori che tutti gli anni percepiscono stipendi a 6 zeri che per noi comuni mortali simboleggiano che i ragazzi nella vita hanno già vinto. Quindi di conseguenza non capisco di che cosa stiamo parlando. Di fronte a squadre come l'Hellas Verona, la Fiorentina, non capisco perché stiamo ancora parlando di dirigenze, di scelte dirigenziali di altri uomini, quando la responsabilità è di 11 giocatori, perché quando si scende in campo si è 11 contro 11 e vince chi ha più fame. E secondo, ovviamente, la mentalità juventina, che vincere è l'unica cosa che conta, le persone che non manifestano appunto questa appartenenza a questo concetto devono comprendere che non hanno futuro, perché non si può costantemente pensare alla dirigenza quando poi alla fine il risultato si ottiene sul campo.
0: 340 54 25 324, perché secondo me questo discorso è estremamente interessante. Io infatti sono convinto che giocatori che sono alla Juventus da copiose stagioni, da tante stagioni, come per esempio Cambiaso, cioè un grosso punto di domanda ce lo dobbiamo fare, anche su Gatti un grosso punto di domanda ce lo dobbiamo fare. Io per quanto riguarda questa stagione e lo rivendico, salvo invece Locatelli che secondo me da quando c'è Spalletti è cresciuto. Punto e basta. Poi è chiaro che se penso a una Juventus di livello internazionale non posso vedere Locatelli titolare, ma devo avere un centrocampista di spessore internazionale. Tant'è che per me quest'estate tu dovevi prendere Hjulmand. Dovevi prendere Hjulmand e dovevi fare quel tipo d'operazione lì. Però con Spalletti, siamo onesti intellettualmente, con Spalletti Locatelli è migliorato, era reduce da stagioni negative. Aveva fatto male con Allegri nella stagione 23-24, tant'è che non era neanche stato convocato all'Europeo. Aveva fatto male con Thiago Motta, con Tudor un po' meglio, ma comunque sempre insufficiente. Con Spalletti abbiamo visto un Locatelli sovraritmo che ha fatto bene. Io sono convinto di questo, salvo invece Locatelli. Non capisco come mai, perché leggo sti messaggi, tutte queste critiche feroci nei confronti di Locatelli, che oggi non ha fatto bene. Però, secondo me, Locatelli, da quando c'è Spalletti, ha fatto vedere cose buone. Volevo leggervi al volo i voti che ho dato, perché comunque ho lasciato spazio a voi, a quelli che erano i vostri giudizi, i voti che personalmente mi sono sentito di dare, per quanto è riguardata la partita di oggi. Di Gregorio 4, perché ha responsabilità totale in occasione del primo gol, mentre il gol di Mandragora è proprio una perla all'incrocio dei pali, però comunque Di Gregorio 4. Kalulu 5, Bremer 5, Kelly 5, poi è subentrato Gatti, al quale non mi sento di dare un voto perché è subentrato intorno all'80esimo. Cambiaso secondo me 4 e mezzo, malissimo, per me proprio fuori dalla Juventus Cambiaso, e non esiterei nemmeno per un secondo. Poi è subentrato Thuram al 70esimo, 5, perché non mi è piaciuto come è entrato Thuram, complice anche il fatto che Thuram ha avuto questo acciacco al polpaccio che l'ha penalizzato per tutta quanta la seconda parte di stagione. Locatelli 5, perché vedete che sono onesto intellettualmente, se c'è da criticare Locatelli lo critico, ma da quando c'è Spalletti, ragazzi, da quando c'è Spalletti Locatelli complessivamente ha fatto bene. Poi è subentrato Boga, anzi Kopmeiners prima, 4, malissimo, ma proprio malissimo sotto tutti i punti di vista, ma su Kopmeiners abbiamo detto tutto. Nel secondo tempo è subentrato Boga, ma secondo me non ha inciso, 5. Premesso ciò, E detto ciò, Boga è da riscattare e non si mette assolutamente in discussione il riscatto di Boga. McKenny oggi male, 5, ma in generale ha fatto una stagione strepitosa grazie a Spalletti che lo ha fatto tornare a un certo livello di condizione. Con Seisao 5 non mi è piaciuto, poi è subentrato Zegrova al 70esimo, anche lui 5 non mi è piaciuto. Ildiz 5, fermo restando che l'unico

0: giocatore di livello internazionale che abbiamo. Poi è subentrato Miretti praticamente al 90esimo senza voto. Vlahovic 6, perché mi è piaciuto come ha lottato, mi è piaciuto come ha difeso i palloni, mi è piaciuto il movimento continuo che ha fatto perché si è mosso tanto all'interno dell'area. Secondo me il gol che gli hanno annullato è ingiusto. A me Vlahovic è piaciuto, l'unica sufficienza che do. Dopodiché allenatore Spalletti 5 inesorabilmente. Fatemi sapere quali sono invece i vostri voti per la partita di oggi, fatemeli sapere al 340 54 25 324. Pietro, oh, finalmente un bel messaggio. Elkan un grande, purtroppo sono quelli attuali che non vanno. Poi ancora, si vende Bremer e abbiamo l'incasso Champions e ci teniamo il buon Gatti. Questo è Pierluigi da Casal Balocco. Dopo il derby Spalletti darà le dimensioni, aspettate e vedrete. Ma poi un contratto del genere non lo trova più da nessuna parte, amico mio, cioè Gianluca. Un contratto del genere non lo va a trovare da altre parti. E vabbè, faremo l'Europa League, meglio di niente. Poi ancora, da tenere Bremer, Kalulu, Kelly, Gatti, Locatelli, Turam, Conceição, Ildiz, Boga, poi il resto via. Poi ancora, questo messaggio proprio mi piace. Elkan è la nostra garanzia, bisogna ripartire da Spalletti e soprattutto acquistare giocatori con voglia che sentano il senso d'appartenenza a questi colori che ormai stiamo perdendo. Sono d'accordissimo, ma proprio dall'inizio alla fine per quanto riguarda questo messaggio. Locatelli tra i peggiori in assoluto della Juventus negli ultimi 3 anni, non capisco come faccia ad avere tutta la vostra stima calcistica. Io l'ho detto, alzi il livello del centrocampo prendendo un giocatore di spessore internazionale. Ma da quando? Cioè Spalletti, Locatelli ha fatto bene, esclusa la partita di oggi, ed esclusa, ma no, la partita col Sassuolo in cui ha sbagliato il rigore aveva fatto comunque bene, esclusi questi frangenti, per me Locatelli ha fatto una buona stagione con Spalletti. Oggi Locatelli voto 4 meno, io gli ho dato 5, Locatelli non si può vedere. Poi vendere Ildiz a Real Madrid in cambio di Brahim Diaz e Gonzalo. Brahim Diaz secondo me è sopravvalutato, cioè non li paragonerei nemmeno Ildiz e Brahim Diaz, amico mio. Questi due possono servire per fare un salto di qualità. Ildiz nelle ultime partite è stato un disastro. Ildiz, ragazzi, si sta gestendo per il mondiale. Poi possiamo biasimarlo, però si sta gestendo per il mondiale. Non è al meglio, gestisce le forze per fare un gran mondiale. Stop. E dal punto di vista individuale mi sento di capirlo. Chiaramente io anteporrei sempre la Juventus a tutto e a tutti. Però Ildiz in questo momento è acciaccato e si sta gestendo in vista del suo primo mondiale. Punto. Punto, è palese, è così. Come?
1: E allora non lo fai giocare dall'inizio oggi?
0: Però è anche vero che un giocatore come Ildiz, un giocatore del suo calibro, un giocatore che ti può fare una giocata e risolvere la partita, perché l'abbiamo visto fare tante volte a Ildiz, andarci a rinunciare è estremamente complicato. Magari potevi cominciare con Boga, certo.
1: Oggi male,
0: in generale non bene nell'ultimo periodo, però per me Ildiz è un campione, cioè è un giocatore di un valore troppo superiore per non poter pensare di disfarsene. Purtroppo però tanti dicono oggi, cediamo Ildiz, diamo via Ildiz.
1: Oggi io l'avrei lasciato in panchina, l'avrei fatto entrare dopo.
0: Ildiz male, poi Spalletti non ha bisogno di soldi, state sereni, ma sono quelli il motore in assoluto in qualsiasi settore. Manuel, vengo da te, sentiamo un bel vocale.
2: Non stiamo parlando di una Juve scandalosa, ha fatto bene, ancora Cavallero, la Juve scandalosa, una Juve scandalosa, si è fatto predire il risultato dei giocatori della Fiorentina che hanno fatto un campionato pessimo, hanno detto veniamo a vincere a Torino, con Mandraga di Sacci, io so bene come fare il gol, come perforare, ma non è possibile. Non è possibile che una squadra predica, sarebbe da scandalo scommessa.
0: Secondo me Mandragora è un centrocampista di valore, ha fatto anche un gol straordinario. Chiaramente non si può pensare eventualmente a una Juventus con Mandragora a centrocampo, però Mandragora secondo me è un giocatore di valore estremamente sottovalutato, così come Fagioli. Io penso che sia un giocatore di valore estremamente sottovalutato. Manuel, vengo da te, sentiamo un altro bel vocale.
3: Se Ildiz è un campione, Di Marco cos'è, un marziano? Miglior giocatore del campionato italiano insieme a Vico Paz, Claudio.
0: Secondo me, amico mio, sono proprio i ruoli a essere diversi. Poi la dico forte, ve la prenderete con me? Preparatevi, per me Ildiz è meglio di Nico Paz, perché secondo me Ildiz nel Real Madrid titolare gioca, Nico Paz no. Secondo me Yıldız è più forte di Nico Paz. Su Di Marco il ruolo è completamente diverso. Di Marco è un quinto, Yıldız invece è un trequartista, cioè è una seconda punta barra trequartista, sono proprio diversi i ruoli. Nico Paz gioca più centrale, io tra Yıldız e Nico Paz scelgo Yıldız. E non è un caso, perché adesso mi direte: ah, il Como c'è davanti in classifica, quindi il Como è meglio di noi. Il Como per blasone, per struttura, non è a livello della Juve, ok? E non è un caso che Nico Paz giochi nel Como e Real Madrid lo abbia mandato via per giocare nel Como, mentre Yıldız giochi nella Juventus e abbia il numero 10 della Juventus. Stop. Punto. Poi adesso è facile criticare la Juventus, è facile dire facciamo schifo come società, la squadra è scarsa, è tutto facile in questo momento, ma non dobbiamo dimenticarci della storia e del blasone. Punto. Sentiamo un altro bel vocale, le pressioni sono diverse.
4: Ciao ragazzi, sono Enzo da Roma.
0: Ciao.
4: Per quanto mi riguarda c'è poco da girare intorno, ragazzi, noi potremo di tutto quello che vi pare. Per quanto mi riguarda, io sono un vecchio juventino, tu sei giovane, ho visto la Juve a Belgrado nel 73, pensa te quanti anni posso avere io. La Juve finisce nel 2020, ragazzi, dal Covid in poi, dopo tutto quello che è successo anche all'era Agnelli, che è stata grandissima, anche se lui ha fatto anche lui degli errori, la Juve è morta, ragazzi, a meno che non ci sia qualcuno effettivamente che prenda le redini in mano e metta e costruisca uno status societario all'altezza di come è stato per tanti anni nella nostra storia. E non mi venite a raccontare sempre di Elka che ha messo i soldi. Metti i soldi, gli sperperi. Tu sei il capo. Sei te che vai a scegliere gli uomini. Ma come li hai scelto?
0: Comunque l'ha scelto Elkan ed è stato un errore, però comunque dico che in tempi di crisi economica assoluta, in cui la priorità dei fondi è cercare di fare utili, cedere le società il più possibile non appena fai utile, c'è una famiglia, la famiglia Agnelli, c'è Exor che invece dietro la Juventus continua a mantenere le spalle larghe e c'è Elkan che continua a investire sulla Juventus. Sono le 17, ci vediamo domenica prossima, grazie a Manuel, grazie a tutti voi, forza Juventus fino alla fine, ciao!
5: Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine. Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Tutta la Juve che vuoi.
7: Tutta la Juve che vuoi.
5: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
8: Ormai arriva il no di disperazione di Yves prima ancora della sigla introduttiva del programma. Siamo qua come tutti i sabati per la gioia di Yves in Energia con tutta la Yves che vuoi. Buongiorno, vi arriva
9: tutto
8: come...
9: per farti capire quanto ti vogliamo bene.
8: Quanto mi volete bene, esatto. Spero che i miei amici da casa, chiamo loro amici da casa, te non più, mi vogliano un po' più bene di te. Il buongiorno vi arriva come sempre da Dario Ghiringhelli. Vi teniamo compagnia tutto come sempre il sabato fino alle 17. Io fino alle 15 con tutte le ore che vuoi, poi arriverà Chiara Leati con il suo Sabato Sport, con le, ovviamente la ola, no? Dal no per me all'ola per Chiara Leati, ed è giusto così, ormai ci siamo abituati, ci stiamo facendo le spalle grosse, però ci divertiamo, dai, siamo qua a chiacchierare con voi. Giornata interlocutoria, mi viene da dire, nel senso che non ci sono partite oggi, lo sapete, le partite si disputeranno tutte domani, nella giornata di domani, anche perché con questa questione della contemporaneità che affronteremo ovviamente anche oggi nel corso del programma, praticamente se tu, il grosso delle partite deve essere giocato in contemporanea, compresa quella della Juventus spostata più volte avanti e indietro, e quindi le partite si giocheranno tutte domani in diversi slot della giornata, quindi non c'è stato l'anticipo del venerdì, non ci saranno partite in questo sabato 16 maggio e ci saranno invece appunto poi tutte domani. Altra cosa che non ci sarà oggi è la conferenza stampa di Luciano Spalletti, perché la Juventus ha deciso in occasione di questa giornata di non fare la conferenza stampa. Mi immagino io, insomma, cioè, lo diceva anche ieri pomeriggio, ve l'aveva già anche anticipato Camillo ieri nel suo programma delle 16, che probabilmente, insomma, anche un po' di risentimento, chiamiamolo così, nei confronti della Lega, viste, insomma, tutti questi spostamenti, la partita prima alle 12.30 della domenica, poi viene spostata a lunedì alle 20.45, poi viene rispostata alla domenica alle 12, insomma, alle squadre non ha fatto piacere, ai tifosi non ha fatto piacere, alle società non ha fatto piacere, anche perché, comunque, dicevamo già ieri pomeriggio col Pogobbo, la preparazione di una partita, a seconda che si disputi alle 12 di un giorno o alle 12 o 12.30 di un giorno, piuttosto che alle 20.45 del giorno dopo, cambia tanto, perché vuol dire avere un giorno e mezzo in più, due allenamenti, forse tre addirittura in più o in meno nelle gambe, il corpo a mezzogiorno e mezza risponde in maniera diversa di quello che fa alle 20.45, quindi, insomma, ci sono delle problematiche anche a livello tecnico e fisico da gestire, oltre che non banalmente il concetto dell'orario, che invece interessa molto, giustamente, i tifosi, che sono poi di fatto il motore del calcio, che si trovano sballottati da una parte all'altra di questi orari che vengono cambiati senza quasi tenere in considerazione il fatto che ci sono persone che hanno evidentemente preso degli aerei, affittato delle camere d'albergo, persone che ovviamente dal lunedì sera magari non riescono a muoversi perché è un giorno lavorativo, quindi, insomma, diventava veramente molto molto molto complicato. Sono da solo per il momento, ma mi raggiungerà a breve la mia ospite di oggi, Leonora Frescura, che tornerà a trovarci dopo un po' di settimane. Iniziamo la puntata, come sempre, fra poco andremo da Stefano Romagnoli con le statistiche, ma come spesso succede quasi tutti i sabati, con il messaggio introduttivo di Roberto De Frede, che ci ha già scritto. Intanto buongiorno Roberto, e come tutti i sabati o quasi, approfitto per ricordare che iniziamo le dirette alle 13, lo dico sempre solo perché vedo spesso, quando arrivo in onda, dei messaggi che delle ore precedenti del mattino. Non vi offendete, non vi arrabbiate se non li abbiamo letti e non vi abbiamo risposto, ma perché fino alle 13 ci sono le repliche della settimana. Quindi da adesso in poi, se ci scrivete, siamo ben contenti di mandare in onda i vostri messaggi e i vostri vocali. Tra l'altro ne è appena arrivato uno, quindi fra poco sentiamo anche quello. Partiamo però col messaggio di Roberto. Caro Dario, la Juventus ha esaurito i suoi crediti con il tempo e con la pazienza. I passi falsi del recente passato hanno consumato l'ossigeno, riducendo il margine d'errore a zero. La partita contro i Viola non è semplicemente una classica del calcio italiano, ma uno specchio spietato. O restituirà l'immagine di una squadra capace di ritrovare la propria anima nei momenti di massima pressione, o certificherà un'arresa che la storia bianconera non può tollerare. Niente più scuse, alibi o errori. Bisogna ricominciare a giocare solo per vincere, come i nostri campioni, quelli veri di un tempo che fu, ci hanno insegnato. Questo è il bellissimo messaggio, sempre molto aulico, del nostro amico avvocato Roberto De Frede, che è spessissimo ospite anche qua sui nostri microfoni di Radio Bianconera. Hai ragione, Roby, la partita di oggi, così come quella poi in realtà di settimana prossima, è un crocevia fondamentale, perché vuol dire arrivare in Champions o meno farà molte delle fortune o meno del mercato juventino, no? Notizia tra l'altro di questa mattina: sembra che, nonostante non sia scattato l'obbligo automatico, l'Atletico Madrid sia intenzionata a comprare definitivamente Nico Gonzalez, non ai 32 milioni inizialmente pattuiti, ma in una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25, che consentirebbe alla Juve comunque di non fare minusvalenze. Avremo modo poi di parlarne comunque nel proseguo della trasmissione, perché mi fa segno Yves, abbiamo pronto il nostro primo ospite di oggi, che, come spesso ormai facciamo in apertura, è Stefano Romagnoli, Footstats, con le statistiche di questa partita. Intanto saluto Forza Onore su Twitch, che ci dà il buongiorno giusto in tempo. Stefano, sappiamo che è un tuo appassionato fan, per sentire le tue statistiche. Ciao Stefano, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
8: Allora, senti, Juventus-Fiorentina, diceva Roberto De Frede nel suo messaggio, un classico, no, del calcio italiano, perché è una partita che si disputa da tantissime stagioni e che però non ha, forse in pochissime occasioni, ho visto le due squadre competere per obiettivi simili. Quest'anno men che mai, visto che la Fiorentina addirittura per molti mesi si è ritrovata a lottare per una retrocessione che ormai ha scongiurato, e potrebbe essere proprio uno dei pericoli, lo diceva anche Mandragora nella partita di oggi. Vediamo quali sono i tanti precedenti fra queste due squadre e come sono andati.
6: Allora, a Torino in Serie A siamo a quota 86, la Juventus vanta 58 vittorie, 21 i segni X, 7 successi della Fiorentina, 177 a 72, quindi praticamente un centinaio, anzi per l'esattezza 105,
8: sì,
6: gol di differenza in favore della vecchia signora. Mi sentite?
8: Sì, benissimo.
6: Ah, no, scusate perché avevo sentito come un rumore di sottofondo. In totale Torino quindi più Firenze siamo a 173, 82 le vittorie bianconere, 55 pareggi, 36 successi gigliati, mm-hmm. 275 a 183 i gol sempre in favore di Madama sui toscani.
8: Quindi in realtà sono tante le vittorie a Firenze, perché da 7 a Torino a 36 sono quasi 30 vittorie della Fiorentina a Firenze su 86 incontri, perché evidentemente sono gli stessi, e vuol dire che più o meno una volta su due quasi la Fiorentina a Firenze vince, ma questa volta siamo in casa, cioè, perché sembra che stiamo parlando di Fiorentina-Juve, invece Juve-Fiorentina, dicevo prima con Ive, prima di entrare in onda, ultima partita in casa, no? Perché è vero che c'è ancora il derby all'ultima, ma saremo ospiti dei cugini Granata, quindi l'ultima partita in cui si apriranno le porte dell'Allianz. Primo e ultimo Juventus-Fiorentina di Serie A, a proposito di partita storica, Stefano. Ecco, adesso invece...
6: Allora, siamo così, 2-2, perché nel senso il primo terminò per 2-2 nel 31-32.
8: Sì.
6: L'ultimo è terminato per 2-2 nel 24-25, quindi siamo 2-2 all'inizio, 2-2 alla fine.
8: Speriamo che sto giro invece il risultato sia 2-1, anche se no magari, no? Ci basterebbe anche il 2-1 o il tanto bistrattato 1-0. Ci sono dei precedenti alla 37esima giornata, Stefano?
6: No, è una sfida inedita a questo punto della stagione, più che altro a questo numero di turno, perché mai prima di oggi Juventus-Fiorentina era andata in scena alla 37esima.
8: Però ci sono delle sfide nel mese di maggio nel corso degli anni.
6: Sì, a dire il vero non sono nemmeno poche, quindi c'è più che altro la curiosità che manca la 37esima giornata, perché in totale sono 9. Il bilancio parla di 4 vittorie della Juventus, 3 pareggi, 2 successi della Fiorentina, 15-7, quindi praticamente doppiata la Fiorentina in fatto di marcature, però sono piuttosto datati, perché se andiamo a vedere, il primo addirittura risale al 28 maggio del 33, fu un 5-0 per la vecchia signora, l'ultimo il 28 maggio, quindi anche qui abbiamo iniziato il 28 maggio, terminiamo il 28 maggio, però dell'89, 1-1, quindi negli anni 2000 mai Juventus-Fiorentina è stato giocato a maggio per la Serie A.
8: E neanche negli anni 90,
6: La Fiorentina è in serie positiva da 2 turni, perché il 28 maggio dell'89 abbiamo detto finì 1-1, ma il 15 maggio dell'88, quindi l'anno precedente, fu un 1-2, quindi vittoria della Fiorentina in quel di Torino.
8: L'anno prima era un 1-0 per noi, cerchiamo di ricominciare il ciclo, direi, a questo punto, no? Così vorrebbe dire vittoria per la Juventus, che tra l'altro, lo ricordiamo, altro tema che affronteremo poi durante il resto del programma, scenderà in campo domani con le nuove maglie, no? Ormai è un'abitudine da un po' di stagioni, l'ultima partita in casa si gioca già per fare, diciamo, il lancio della nuova maglietta, per tirare un po' le vendite estive, si giocherà con la nuova maglietta, che personalmente mi piace molto, ma ovviamente è un parere personale. Quante volte la Juventus ha giocato in casa in campionato il 17 di maggio, che è la data di domani, evidentemente, Stefano?
6: Allora, in casa a maggio a più B siamo a 151, il 17 di maggio sono esattamente 6, nel 42 la Juventus vince il derby d'Italia, quindi contro l'Inter 4-0, nel 59 fa 2-2 con l'Alessandria, nel 64 pareggia d'occhiali, ovvero 0-0 col Bologna, nell'87 3-2 sul Brescia, nel 92 0-0 con il Cagliari e infine nel 2009 2-2 con l'Atalanta. Quindi bilancio di 2 vittorie, 4 pareggi, 0 sconfitte, ben 11 gol fatti e 6 reti incassate. Quindi il 17 maggio per qualcuno magari potrebbe essere scaramanticamente un numero non, diciamo così, non troppo fortunato, un numero avverso. La Juventus tutto sommato comunque è imbattuta e 2 volte su 6 ha portato un'intera posta in palio nel proprio borsone.
8: Sì, diciamo che per fortuna non è venerdì, ecco, così non è venerdì 17, ma è domenica, sì. è domenica 17. Classifiche di rendimento di questo 25-26.
6: Allora, clean sheet, Juve 16, Fiorentina 9, giocatori a rete, Juve 18, Fiorentina 14, gol dai panchinari 11-3 per i bianconeri, saldo rigori favore contro Juventus che rimane sempre a più 2 con quel mitico 5-3, ovvero 5 a favore e 3 contrari. La Fiorentina è a 0, però ne ha calciati uno in più, 6, e quindi ne ha subiti anche 6. Mm-hmm. Però dicevamo, per essere una squadra che fino a qualche mese fa lottava per non retrocedere, ha un bel po' di rigori a favore.
8: Sì.
6: Differenza punti 45esimo e classifica in corso di validità. Juventus a più 13 da 55 a 68, Fiorentina a 0, 38 sono al 45esimo, 38 sono nella classifica in corso di validità. Classifica dei soli secondi tempi, Juve a 64, 17 vittorie, 13 pari e 6 sconfitte, Fiorentina a 42, 8 vittorie, ben 18 pari, quindi praticamente quasi un intero girone di campionato, e 10 sconfitte. Punti nel 24-25 dopo 36 giornate. Attenzione, Juventus a 64, quindi siamo a più 4 rispetto all'anno scorso, ma questo è il numero, cioè è un numero che ci ha lasciato davvero sbalorditi. Fiorentina a meno 21, perché l'anno scorso erano ben 59, quindi il crawl è stato davvero verticale quest'anno.
8: Eh sì.
6: Punti nel 20-26, la Juventus va a 36 e viaggia una media di 1.89, e qui la Fiorentina bisogna dire ha svoltato nel nuovo anno, perché sono 29, quindi solo 7 di differenza con la vecchia signora, e la media è di 1.53 a match.
8: Sì, ecco, volevo solo leggere correttamente questo dato, perché tu giustamente hai detto Juventus 64, che erano quelli dell'anno scorso, no? Quest'anno siamo a 68, sì, no? Quelli sono i punti.
6: Sì,
8: punti,
6: quindi oggi è un più 4.
8: Oggi più. E infatti l'anno scorso avevamo 64 meno 2 dal termine, vincendo le ultime due siamo arrivati a quei famosi 70 punti che in teoria servivano per la Champions, che quest'anno insomma sono un po' di più, no? Almeno in proiezione, viste le tante squadre che sono lì, i 70 potrebbero non bastare, considerando che siamo 68 e ce ne sono ancora 6 in palio, 70 punti potrebbero non essere sufficienti per la Champions, perché ci sono tante squadre con quei punti lì. Quali sono i possibili traguardi personali in vista della partita di domani, Stefano?
6: Allora, a parte che quella di domani è oramai una partita, una sorta di derby fra ex.
8: Sì, è vero.
6: Dal primo febbraio la colonia degli ex in riva all'Arno, tra l'altro, si è rimpinguata anche con l'arrivo di Daniele Rugani. Sì. Quindi sono davvero tanti. Però andiamo con ordine. Casa Bianconera. Federico Gatti e Jeremy Boga potrebbero fare rispettivamente 100 caps in Serie A, il difensore oggi a 99, e Jeremy Boga 150, perché ad oggi è a 149. Curiosità nella curiosità, entrambi vantano un gol fatto alla Fiorentina, quindi sanno già come si fa a marcare, e la cosa strana è che Gatti è un difensore al stesso bottino di gol di un attaccante contro la Fiorentina. Poi in casa viola invece abbiamo l'ex Moise Kean, che però leggevo stamani le probabilità che giochi davvero sono ridotte al lumicino,
8: sì.
6: È a 49 gol in Serie A, la maggior parte ovviamente fatti con la casacca bianconera, però 49 dovesse fare gol, e lui contro l'ex sembra avere un certo dente avvelenato, dovesse fare gol arriverebbe a quota 50, però ripeto, dai campini di oggi sembra molto improbabile che scenda domani allo stadio, sul terreno dello stadio. E invece c'è un giocatore, un mio grosso rimpianto personale, perché Nicolò Fagioli domani farà 100 in Serie A con la maglia della Fiorentina addosso. Avrei preferito avesse fatto 100 in Serie A con la maglia della Juventus, però raggiungerà comunque questo importante traguardo personale, e anche lì leggevo dai giornali di oggi che è il punto fermo su cui Paratici, altro ex bianconero, ha deciso di fondare la Fiorentina del prossimo futuro.
8: E chiamalo scemo, mi verrebbe da dire, no? Nel senso che comunque Fagioli, il miglior Fagioli che abbiamo imparato a conoscere, è sicuramente un giocatore di grandissime qualità, e anche quest'anno alla Fiorentina, quando è riuscito a giocare con una certa regolarità, lo ha fatto vedere. Sorridevo prima mentre leggevi dei possibili record personali di Gatti e Boga, che hanno entrambi segnato un gol alla Fiorentina, ma nessuno dei due parte titolare domani. Insomma, viste anche le ultime prime uscite mi immagino che Gatti farà anche fatica a trovare minutaggio, poi anche qua si aprirà un tema, no? sul destino di Gatti per la prossima stagione. Boga invece, se ho capito bene, non ho capito se la Juve lo abbia già riscattato o comunque Chiellini ha detto che sarà riscattato, perché per 5 milioni scarsi il rendimento di Boga è stato veramente altissimo. Può essere che invece l'ex Sassuolo possa trovare qualche minuto in partita. Volevo regalarti questa pillola, mi inverto un attimo i ruoli, no Stefano, perché tu ci racconti le pillole statistiche, io racconto questa pillola di curiosità, se vogliamo, perché non so se tutti i nostri amici da casa sanno perché il 17 porta sfortuna. Il 17 pare che porti sfortuna addirittura dall'epoca dei Romani, perché in numero romano il 17 si scrive XVII, no? Che sarebbe 10, 5, 1 e 1. Che anagrammato viene fuori vixi. Vixi in latino significa sono vissuto, quindi concettualmente sono morto, e allora ecco che il 17 porta sfortuna, perché vuol dire è un numero che richiama in qualche modo la morte. Raccontavo questa pillola, magari Stefano, che sei uno statistico, la sapevi, la conoscevi già anche, e così insomma abbiamo raccontato anche questa curiosità. A proposito di curiosità, c'è un altro ex che pare arrivi col dente un pochino avvelenato, che è Mandragora. Stamattina ha rilasciato delle dichiarazioni, insomma anche lui è un altro che c'ha il piede abbastanza caldo nei confronti della Juve. Ci sono altre pillole che hai, Stefano, qualche statistica come sempre dell'ultimo minuto? Sai che te la chiedo tutte le settimane.
6: Guarda, intanto ti dico che non sapevo quella cosa del XVII romano, anzi ti utilizzerei la famosa battuta che facevano Asterix e Obelix quando Obelix leggeva i numeri romani, faceva XVI, non capisco cosa scrivono questi romani. Quindi vabbè, a parte questo, Mandragora, che non ce lo scordiamo, ha marcato nel match d'andata. Kostic fece gol nel recupero del primo tempo, Mandragora dopo 2-3 minuti che era iniziato il secondo. Quindi sì, Mandragora è un giocatore che anche lui con la Juventus, tra l'altro un ex stranissimo, perché lui, ce lo ricordiamo, esordì in Serie A in un Genoa Juventus fermando niente di meno che Paul Pogba, sì, che all'epoca era il crack della Juventus, sì. Fu subito praticamente acquistato dalla Juventus, ma con la Juventus non ha mai giocato, causa infortuni e poi vari prestiti, però lui in Serie A con la Juventus non ha mai giocato. Più che una statistica dell'ultima ora, diciamo, è un remember dell'ultima ora, perché il 22 maggio del 1996, se non ricordo male, la Juventus vinceva la sua ultima Coppa dei Campioni. Eh sì. Quindi, siccome noi andremo in onda praticamente il 23 maggio, a meno che non ci siano variazioni in anticipo di venerdì, e te ci vediamo anche venerdì della prossima settimana, però venerdì 22 maggio 2026 ricorreranno i 30 anni dall'ultima Coppa dei Campioni.
8: Eh già.
6: Quindi, vabbè, diciamo così, tantissima nostalgia. Tantissima nostalgia ancora più per dei calciatori come il mitico Luca Vialli, che purtroppo non sono più tra di noi, ma che ce ne vorrebbero mille tra di noi, soprattutto in questo periodo. E che dire, ti lascio con questo ricordo. Noi più vecchi c'eravamo.
8: Sì.
6: Guarda, ti lascio anche più che una statistica, il meteo dell'ultima ora.
8: Vai.
6: Qua a Roma fino a 5 minuti fa diluviava. No, quindi oggi pomeriggio dovrebbe tornare in campo Sinner per la semifinale. Che se diluvia, la domanda è: che facciamo? Rinviamo tutto a domani anche l'ultimo set della semifinale e poi giochiamo contemporaneamente la finale? Cosa succederà alle partite di calcio? Speriamo che oggi pomeriggio esca il sole, vada tutto per bene, quindi Sinner domani fa quello che deve fare e noi a mezzogiorno facciamo quello che dobbiamo fare in Juve Fiorentina.
8: Eh sì, sperando che faccia già quello che deve fare oggi, no? Nel senso che la speranza, sì, chiaramente, che la partita, la loro partita, si possa disputare. Sinner parte avanti, però insomma oggi è come se iniziasse una nuova partita cortissima, perché sono già a metà del terzo set, quindi dovranno
6: 4-2 terzo set, quindi sì, che tra l'altro, se non ricordo male,
8: c'era una palla break per Sinner, quindi si riparte da lì. Diciamo che se riuscisse a mettere dentro subito quella palla break andrebbe sul 5-2 e potrebbe chiuderla relativamente in fretta, anche perché poi deve avere giustamente anche il tempo di riposare per la gara di domani, perché altrimenti poi parte troppo sotto rispetto a Paul Rudd, mi sembra che sia arrivato buonanotte Paul Rudd, sì, è l'attore di Ant-Man, Casper Ruud. Ho fatto diventare Ant-Man un giocatore di tennis. Comunque, speriamo che si risolva tutto ovviamente per il meglio. E noi ci sentiamo davvero ancora appunto a questo punto la prossima settimana per l'ultima giornata di campionato, che sarà niente meno che il derby della Mole, sperando di arrivarci non dico già con la qualificazione in tasca, perché ci vanno una combinazione di risultati già nella gara, nelle partite di domani un po' complicata, però insomma diciamo con una mezza qualificazione in tasca. Citavi l'anniversario della Champions League, di fatto poi ieri appunto con Luigi a colpo gobbo parlavamo anche del fatto che l'ultima Coppa Europea in realtà alzata dalla Juve, lui citava addirittura un po' nostalgicamente, perché comunque era una Coppa Europea anche se durata molto poco, l'Inter Toto del 99, che comunque avevamo vinto perché ci siamo poi qualificati alle coppe successive grazie
6: allora diciamo terz'ultima, perché c'è anche la Supercoppa Europea,
8: c'era anche
6: dopo la Coppa dei campioni,
8: esatto.
6: Supercoppa campioni, Supercoppa, Coppa intercontinentale, Intertoto e poi
8: esatto, finire. Esatto, l'ultima in ordine cronologico era poi l'intercontinentale, perché si era giocata a dicembre, ma sempre del 2026, quindi diciamo che il trentennale ufficiale si chiuderà a dicembre, diciamo che è il trentennale della Champions, e questo sicuramente non ci fa sorridere più di tanto, viste anche le altre, tante altre possibilità che negli ultimi 30 anni la Juventus ha avuto. E chissà per quanto tempo dovremo poi di nuovo sognare una finale, perché onestamente non vedo una Juve pronta per vincere la Champions neanche l'anno prossimo, nel senso a competere forse sì, a vincere la vedo molto complicata. Stefano, grazie ancora, ne parliamo appunto sicuramente ancora la prossima settimana, che sia venerdì o che sia sabato, e buon lavoro.
6: Grazie a voi per l'ospitalità, io prendo l'ombrello e vado a controllare il meteo fuori.
8: Bravo, grazie ancora a Stefano Romagnoli di Footstats, e ci sentiamo ancora poi la prossima settimana appunto per l'ultimo aggiornamento. Ci sono diversi messaggi che nel frattempo sono arrivati, io ho visto anche arrivare la mia ospite, quindi andiamo con il notiziario sportivo e rientriamo fra poco tutti insieme.
7: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
10: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero
10: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
7: Tutta la Juve che vuoi.
11: Tutta la Juve che vuoi.
8: Eccoci in onda a 13:35 minuti, seconda mezz'ora di Tutta la Juve che vuoi. È arrivata Eleonora Frescura. Ciao Eleonora, ben
12: Ciao
8: trovata.
12: Ciao a tutti, grazie.
8: Fa molto piacere ritrovarti dopo un po' di mesi. Sì. E bentornata, benvenuta. Vedi le preferenze qua. Arrivo, entro io, mentre al no arriva Eleonora e subito la ola. Giustamente. Senti, parto subito da te. Tanto questa mezz'ora ce l'abbiamo anche per chiacchierare con i nostri amici da casa, perché tu sei una di quelle che è stata maggiormente colpita, no? Cioè una di quelle insieme a tanti altri tifosi della Juve, ma sei qui anche diciamo in rappresentanza dei tanti tifosi che sono stati diciamo colpiti da questa pallina da ping pong di questa partita, che una volta è la domenica, poi è il lunedì, poi è di nuovo la domenica. Per fortuna non l'hanno più cambiata, perché ci mancava, sì, poi che la cambiassero ancora.
12: Ho avuto paura, posso dirlo che ho avuto paura, perché fino a ieri.
8: Sì, l'altro ieri sera era, giovedì sera alle 8 l'hanno definita.
12: Ieri avevo paura perché ho detto, boh, adesso cambiano, addio. Quindi no, diciamo che hanno fatto una cosa abbastanza vergognosa, posso dirlo, perché tanti tifosi ovviamente non sono tutti di Torino.
8: Certo.
12: C'è chi organizza viaggi, chi prende le ferie lavoro, chi comunque deve prendere aerei addirittura, quindi non è possibile una cosa del genere, e credo che debbano assolutamente organizzarsi molto meglio, perché il calendario comunque c'è da tanto tempo prima.
8: Certo, quella è la cosa che dà ancora più fastidio, no?
12: Lo stesso, cioè, partite come derby eccetera, è normale che vadano a creare scompiglio di per sé anche senza il tennis.
8: Certo.
12: Quindi ecco, un'organizzazione migliore sarebbe gradita, grazie.
8: Sì, no, anche perché la cosa clamorosa che è stato detto poi anche dall'organizzatore degli ATP di Roma, del fatto che il calendario degli ATP si sa se, cioè, si sa che c'è, no? Appunto. Quindi nel momento in cui devi fare il calendario del calcio, magari non mettere il derby di Roma esattamente il giorno della finale,
12: è quello
8: della
12: che
8: finale
12: ho detto
8: degli ATP.
12: A tutti, cioè, non mettere il derby lo stesso giorno, certo. Perché lo sai, cioè.
8: Infatti, oltre al fatto che appunto l'altra problematica importante è che il Foro Italico e l'Olimpico sono uno attaccato all'altro, perché sai, fossero uno all'Euro e uno a Settebagni,
12: ma
8: dici,
12: soprattutto
8: vabbè.
12: Che dipende, cioè non solo Roma, ma c'erano altre partite di mezzo, certo. Quindi cioè, la metti proprio qui. Cioè,
8: ma poi tra l'altro no, adesso non ricordo benissimo quando è stato il derby d'andata nostro, ma se non ricordo male anche quello era finito in mezzo alle ATP Finals di
12: sì,
8: Torino,
12: sì,
8: no?
12: Sempre...
8: Quindi cioè, sembra fatto apposta che fai esatto. Giocare i derby in occasione delle partite clou. Con oltretutto questa partita che è veramente particolarmente importante, no? Perché la Roma, esattamente come la Juve, si gioca la qualificazione in Champions.
12: Che poi, se posso dire, c'è una città come Roma, dovrebbe comunque essere propensa ad accogliere due eventi così,
8: certo.
12: Nello stesso momento, cioè.
8: Ma per quello ti dico,
12: è proprio a monte la cosa.
8: Il paradosso davvero è che hanno messo due strutture che ospitano due eventi così importanti, una vicino all'altra, perché appunto fossero state anche minimamente un pochino più distanti, forse sarebbe esatto. Stato più semplice, perché comunque domani tra Foro Italico e Olimpico un centinaio di migliaia di persone ci saranno, perché l'Olimpico esatto. Fa 70, forse 80.000 posti, il Foro Italico penso che 15-20.000 li faccia, ballano 100.000 persone che si muovono contemporaneamente nel centro della città.
12: E poi quali persone, perché ricordiamo che il derby,
8: certo, sì, soprattutto,
12: il derby è molto
8: soprattutto
12: sentito,
8: lato calcio,
12: molto
8: purtroppo
12: sentito.
8: Va sottolineato lato calcio, no? Nel senso che io non ricordo di eventi, esatto. di notizie al telegiornale di tifosi del tennis che hanno fatto particolari bagarre dentro e fuori gli stadi, a parte qualche polemichina che ogni tanto succede dentro gli stadi, è successo l'altro giorno con Dardelli che si è dovuto attaccare, tra virgolette, con un tifoso che si lamentava del fatto che, non so se avete letto la notizia, è un tifoso che si lamentava del fatto che avessero pagato il biglietto e secondo lui non si stava impegnando abbastanza e quindi Dardelli stava perdendo male, l'altro si è arrabbiato perché la partita stava durando troppo
12: possiamo
8: poco.
12: Possiamo farlo anche noi con
8: sì,
12: i nostri quando non giocano bene.
8: Il problema del tennis in questo caso è che si gioca tutto in silenzio, no? Per cui se uno parla si sente subito, noi se parlando in 40.000 diventa un pochino più complicato. Senti, entriamo un pochino più nei temi della giornata, dicevo prima con Stefano, no? Domani è ultima giornata in casa, si sa che ormai da un po' di anni si giocherà con la nuova maglia, l'hai già vista,
12: bellissimo.
8: Ti piace?
12: Mi piace molto.
8: Anche
12: molto,
8: tu sei
12: molto.
8: Di quelle che ama l'old style, pulita, semplice, sì. Linee bianche e nere dritte, alla giusta distanza, anche a me piace molto, senza tutti sti fronzolini.
12: Sì,
8: è
12: proprio bella, di solito difficilmente le ultime mi hanno colpito, a parte l'ultima che mi piaceva molto perché il fucsia è il mio colore.
8: Ah, quella, però non la prima maglia.
12: Diciamo che no, quella bianca e nera poi c'aveva un po' di
8: sì
12: mi ha colpito quella, però quest'anno è proprio stato amore a prima vista, mi è piaciuta tantissimo.
8: Sì, a me l'ultima di quest'anno non faceva impazzire perché mi sembrava un po' un codice a barre e non, infatti non l'abbiamo neanche usata tantissimo. In realtà so che piaceva molto ai ragazzi, perché per esempio mia figlia piace tantissimo, io sono un po' più anziano, un po' più vecchio stile, mi piace di più la nuova, quella che ormai sarà la nostra maglia ufficiale di
12: speriamo porti fortuna.
8: Di gara. Senti, era arrivato un tempo fa. Eccola qua, bravo Yves, sì. Che ce la fa vedere. Tra l'altro, con un Ildiz, con una faccia, con una bella scritta Juve davanti alla faccia. Insomma, continua a dichiarare amore per la Juve, il nostro Kenan. È stato anche per l'ennesima volta insignito dei galloni del campione anche da Del Piero, no? Quando gli hanno chiesto quali giocatori vorrà guardare a questo mondiale, dice: voglio vedere la Turchia di Ildiz, perché insomma, dice che gli trasmette delle belle vibrazioni, lo fa tremare, no? Quindi insomma un bel riconoscimento anche da parte del nostro capitano, io continuo a chiamarlo capitano perché credo che
12: che
8: non ci siano alternative. Dicevo, era arrivato un vocale prima, Yves, se riusciamo a sentirlo, così sentiamo anche le vostre voci. Ce l'abbiamo, eccolo.
11: Dario, buongiorno, Daniele Tenerife.
8: Ciao Daniele.
11: Sono appena collegato, quindi non sono aggiornato sull'argomento di oggi. Un saluto a tutti, eventuali ospiti. Ti volevo chiedere, ma tu accetteresti una Juventus l'anno prossimo, al di là di tutti i ragionamenti che si possono fare, che non combatta perlomeno per lo scudetto?
8: Allora Dani, intanto ciao, ben trovato. I temi, guarda, li stiamo introducendo adesso perché, come sai, nella prima mezz'ora facciamo più che altro le statistiche, abbiamo avuto Stefano Romagnoli. Ti rispondo alla domanda e poi voglio sapere anche cosa ne pensa Eleonora. No, la risposta è no, nel senso accetto e con molta, diciamo, non so se dire umiltà o senso della realtà, il fatto che la Juve non sarà ancora pronta per la Champions. Questo penso che sia sotto gli occhi di tutti, non credo che la Juve possa competere per la Champions se non arrivare a un ottavo, magari un quarto, ecco, credo che un quarto di finale la Juventus possa provare a farlo. In Italia però no, in Italia non lo accetto, anche perché secondo me per arrivare a competere di nuovo per la Champions devi fare prima lo step di essere competitivo in Italia. Dubito che una qualsiasi squadra al di là della Juventus possa sentirsi pronta per la Champions. In questo caso penso anche al Milan, al Napoli, alla Roma, a chi andrà in Champions. Nessuna di queste squadre potrà competere con la Champions, forse solo un pochino di più l'Inter perché ha vinto lo scudetto e perché comunque la Champions quest'anno l'ha giocata, poi insomma è uscita anche abbastanza in fretta. Però se devo pensare a una che può essere attrezzata per arrivare almeno verso il fondo, penso quella che ha vinto lo scudetto l'anno prima. Eleonora,
12: sì, sono d'accordo.
8: Sei d'accordo? Quindi anche tu una Juve che lotta per lo scudetto, però sì,
12: assolutamente sì.
8: No, no, ma il problema grosso, sai Daniel, qual è? Che purtroppo l'ingresso in Champions, più che per competere per la Coppa, no? Perché ieri pomeriggio con Luigi Schiffo, un po' provocatoriamente, ma neanche troppo, dicevamo che forse l'Europa League in questo momento sarebbe da poter vincere, no? Mm-hmm. Però se tu vai in Europa League e non in Champions, non ti arrivano i soldi. Esatto. E per fare una squadra che ti consente di vincere, serve. Devi arrivare a prendere quei soldi lì, oltre all'appeal nei confronti di determinati campioni. So. C'era ancora un altro vocale, sentiamolo.
13: Buongiorno Dario, Cristiano.
8: Ciao Cristiano, non può che non ti
13: sentivo.
8: Delle
13: due partite rimanenti, io temo più quella con la Fiorentina, nonostante si giochi in casa e nonostante la Fiorentina abbia disputato una brutta stagione, però la rivalità con i Viola, più da parte loro chiaramente,
8: certo,
13: che risale a inizio anni 80 più o meno, ci ha giocato purtroppo negli anni brutti scherzetti, anche sconfitte, soprattutto a Firenze, è vero, ma anche pareggi, beffa, e quindi non mi fido. Il Torino, certo, è il derby, però col Torino sai sempre dove vai a parare. Secondo me la Viola per noi è più un'incognita e negli anni abbiamo perso più punti contro di loro. Detto questo, abbiamo motivi per essere fiduciosi, ottimisti, perché stiamo bene, non abbiamo, diciamo, tantissimi infortunati, per fortuna arriviamo bene fisicamente, quindi mi aspetto 3 punti. Non mi interessa come, Cortomuso, Goleada, domani 3 punti e se si fanno questi poi secondo me ci siamo. Ciao, buona giornata.
8: Guarda, io ti dico la verità che una goleada non mi dispiacerebbe neanche vederla, perché non ne abbiamo viste tante quest'anno. Credo che dopo i due all'inizio dell'anno, il 4-3 con l'Inter e il 4-4 col Borussia Dortmund.
12: Bellissime partite.
8: Sì, abbiamo fatto il 3-0 col Napoli forse, sì, vicino a Natale. Però non ricordo altre partite con particolari gol, se non i 2-0 col Bologna e col Genoa, che però non sono goleade. 2-0 insomma, un risultato che dovrebbe essere abbastanza
12: goleade,
8: standard.
12: No, però abbiamo fatto comunque risultati in partite che prima magari
8: sì. Non lo so, io queste due partite in realtà a me preoccupano tutte e due, perché, ma mi preoccupavano tutte queste quattro, perché all'andata le abbiamo pareggiate tutte e quattro, no? E al ritorno purtroppo una pure, che era quella col Verona, per fortuna abbiamo vinto con Lecce a Lecce e non era assolutamente scontato, perché Lecce aveva bisogno di punti salvezza. E adesso affrontiamo due squadre che hanno la mente libera, perché non hanno più niente da chiedere a questo campionato, che sanno che se ci fanno un dispetto fanno la felicità di tutti i loro tifosi, però la Juve proprio, e sono queste, no, forse le partite che ti devono dimostrare che la Champions te la meriti.
12: Sì, e poi diciamo anche questa rivalità sentita la sentono solo loro.
8: Sì, quello senz'altro.
12: Come Atalanta eccetera, sono squadre che diciamo noi con tutto il rispetto del mondo non è che calcoliamo così tanto, non è una partita che sentiamo,
8: sono
12: loro che comunque c'è la Juve e sono contro di noi. La Fiorentina è lo stesso, cioè noi non li consideriamo.
8: No, sono una delle tante partite dell'anno.
12: Tante partite.
8: Sapendo che quando andiamo a Firenze c'è particolare.
12: Invece loro sono agguerriti già.
8: Ma anche a Bologna, no? Quando vai a Bologna,
12: coltello tra i denti, cose del genere.
8: Quando vai a Bologna sembra che arrivi un derby pazzesco, in realtà.
12: Esatto,
8: insomma,
12: cioè.
8: Vabbè, comunque poi vediamo cosa succederà domani, e sperando ovviamente.
12: Speriamo
8: che tra l'altro a quest'ora saremo già verso la fine della partita, perché sono le 13:47 quasi, quindi saremo diciamo in chiusura.
12: Siamo sicuri che domani mezzogiorno?
8: Speriamo di sì. Tra l'altro, ecco, l'altra cosa che ci tenevo a dire, visto che poi, come diceva anche Cristiano, c'è la possibilità già con domani, no, di avere un piede e mezzo, diciamo, in Champions. Va da sé che dobbiamo vincere, perché le altre sfide sono Pisa-Napoli e onestamente non mi aspetto che il Pisa possa fare chissà queste che sgambetti al Napoli, visto i pochissimi punti, i pochissimi gol che ha segnato quest'anno. C'è Como-Parma, anche lì il Parma di nuovo un'altra squadra che non ha niente da chiedere, non credo che il Como avrà grosse difficoltà. Genoa-Milan è una partita che mi incuriosisce, perché è vero che anche il Genoa non ha grosse ambizioni di classifica,
12: ma visto l'andamento del Milan attuale...
8: esatto, infatti più per come sta andando il Milan che per quella che può servire eventualmente al Genoa, che si è salvato, e comunque una squadra storica, che penso che anche per loro sarà l'ultima partita in casa, penso che vogliano salutare i propri tifosi con un regalo. E poi ovviamente c'è il derby di Roma, da capire con chi si presenterà la Lazio, no? Perché Sarri aveva detto che se spostavano la partita
12: andrà,
8: o non presentavano la squadra, o non andava lui, o mandavano la primavera, insomma ha minacciato la qualunque, detto che purtroppo la Lazio di questo momento non mi dà tutta sta fiducia. Cioè paradossalmente forse Genoa-Milan è quella che mi dà più speranze di tutte queste partite. La Lazio ha fatto due partite di fila contro l'Inter, ne ha prese mi sembra 4 in campionato, due in Coppa Italia, insomma non mi sembra...
12: Anche non giocando lì, perché in Coppa Italia non hanno giocato.
8: Tra l'altro. E quindi ecco, l'unica speranza è che essendo un derby non vogliano proprio regalare...
12: regalare... O hanno risparmiato le energie per il derby, non so.
8: No, forse... ecco, anche perché avendo perso la Coppa Italia, non avendo più possibilità di andare in Europa in nessun modo, la cosa che su cui potrebbero far forza è quello che vorrebbe forse fare poi il Toro la prossima settimana, no? Cioè impedire all'altra squadra della città di andare in Champions, perché poi di fatto potrebbe essere l'unico obiettivo, chiamiamolo morale, se vogliamo definirlo morale, della Lazio. Juve-Fiorentina l'abbiamo detto, c'è un Inter-Verona che non serve a nessuno alle 15, Atalanta-Bologna alle 18 e poi alle 20:45 invece le tre sfide che riguardano invece la parte bassa della classifica, quindi per la salvezza Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino, anche se poi Cagliari-Torino, insomma il Toro è già salvo, il Cagliari è parecchio su, insomma sarà cosa tra Cremonese e Lecce, però la matematica dice che anche il Cagliari non è ancora salvo e quindi ci va la contemporaneità anche di quelle tre partite. Sei d'accordo sul fatto che forse è Genoa-Milan quella da cui possiamo sperare qualcosa di più?
12: Sì, poi non si sa mai, cioè... No, certo. Spera sempre, però.
8: Partendo
12: intanto
8: sempre...
12: partiamo da noi, pensiamo a noi, a vincere.
8: Infatti
12: noi
8: stavo arrivando lì, partendo dal presupposto che noi dobbiamo vincere la partita, esatto. Perché noi tutti i calcoli li facciamo se noi vinciamo, perché se noi non vinciamo ci siamo sparati sui piedi da solo. Veniamo ai vostri messaggi. Massimiliano da Roma: ciao grande Dario, dunque le qualità tecniche per centrare l'obiettivo le abbiamo, ciò che mi preoccupa è l'aspetto mentale di questa squadra. Speriamo che quei tre lì davanti possano trascinarci verso la qualificazione in Champions. Una domanda: ma i criteri per la composizione dei calendari escludono i derby alla prima e all'ultima? Qualcuno sa spiegarmi perché allora è stato messo Toro-Juve all'ultima? Ma non, sinceramente all'ultima non lo so, alla prima sicuramente sì, e l'altra questione è che non si possono fare i derby alle 20:45. Infatti l'altra cosa che io avevo sollevato quando è venuto fuori lo spostamento alle 20:45, dicevo: ma scusate, ma se i derby non si possono fare alle 20:45 vale solo per la domenica alle 20:45? Perché altrimenti non aveva senso, no, il problema del lunedì. Cioè era veramente paradossale, era un continuare a peggiorare una situazione regolamentare che è oggettivamente un po' vischiata. Non lo so, non mi ricordo, sicuramente non la prima, forse addirittura non le prime due, però sull'ultima non ricordo che ci siano divieti, tra virgolette, per fare i derby, sinceramente. Anche perché non vedo perché ci dovrebbero
12: non
8: essere...
12: Non potrebbero nemmeno far sapere l'orario della partita due giorni prima o tre,
8: certo,
12: e l'hanno fatto lo stesso, però, quindi il dubbio viene. Cioè,
8: però l'hanno fatto lo stesso. No, quello che... Io non ho capito se veramente il problema fosse era solo Roma-Lazio e c'era la questione della contemporaneità. Secondo me si poteva scorporare Roma-Lazio, vista la particolarità della situazione, e spostavi solo quella partita lì. Detto questo, in un modo o nell'altro, alla fine si è tornati praticamente alla scelta iniziale, no? Perché se si fa alle 12 invece che alle 12:30, ma quello oggettivamente cambia poco. Oltre al fatto che bisogna anche capire quanto poi questa contemporaneità delle partite sia fondamentale, no? Tanto se devi vincere, devi vincere, indipendentemente anche che quello... tu giochi la prima, la seconda, la terza partita nell'ordine.
12: Poi in una situazione del genere potevano fare fare un'eccezione, cioè,
8: boh. O magari accorgendosene non nella settimana stessa a proporre un'inversione di giornate, no? Inverti la terz'ultima con la penultima, nella terz'ultima il problema della contemporaneità non ce l'hai e fai un'inversione di partita.
12: Non lo so come l'hanno pensata, boh.
8: Buongiorno Teresa, che ci saluta, buongiorno a tutti. Non sono per niente tranquilla, lo so, ce l'hai già detto ieri, Terry, perché non ho ancora metabolizzato il pareggio contro il Verona. Già retrocesso, tra l'altro, eravamo lì sia io che Leonora e siamo venuti via non proprio felicissimi. No. Questa squadra è davvero in grado di portare a casa 6 punti, niente calcoli, domani bisogna solo vincere e speriamo, ovviamente, e poi ci manda un abbraccio. In grado di portarli a casa? Sì, perché oggettivamente in grado lo è. E poi è chiaro che la partita però va giocata, no? E va giocata come si deve.
12: Più che giocata, devono segnare.
8: Certo.
12: È quello il problema, perché tirare in porta tirano, ma se uno
8: però
12: non
8: sai
12: segna...
8: che, allora, il problema della Juve di quest'anno è che ha veramente tirato tantissimo e ha segnato poco, probabilmente però in proporzione ai tiri fatti, perché in realtà la Juve, lo guardavamo ieri pomeriggio con Luigi, tolta l'Inter che ha fatto 85 gol, è il secondo barra terzo attacco del campionato, perché dopo l'Inter che ne ha fatti 85 c'è il Como che ne ha fatti 60 e la Juve che ne ha fatti 59, quindi in realtà di gol ne abbiamo fatti, però abbiamo creato talmente tante occasioni in certe partite che te ne aspetti sempre qualcuno in più.
12: Non è vero che la Juve non gioca, possiamo dire che non è vero, perché cioè, ogni volta sembra non giocano, invece giocano, il problema è che se tiri e non segni non fai gol, cioè la porta la devi prendere, non è che uno conta i tiri, contano i gol.
8: Magari, ma quindi, se ogni tre tiri ci fosse un gol saremmo probabilmente campioni d'Italia quest'anno. Magari anche ogni tre traverse un gol, no?
12: Sì,
8: perché anche quest'anno
12: diciamo
8: ne abbiamo prese tante. Ciao Dario, c'è Leonora, per domani ho fiducia, ma mi preoccupano molto gli arbitri e il VAR, questo è altro tema, no? Non solo per noi, ma in generale sull'andamento delle partite. Gli ultimi turni non fanno sperare bene, poi ovviamente se noi le vinciamo entrambe non c'è altro da dire. Mi piacerebbe però che non si dovessero fare tre gol per arrivarne a uno, certo, perché poi i fuorigiochi millimetrici, quelli insomma, effettivamente ne abbiamo viste tante. Tra l'altro domani c'è la combo Massa Chiffi, che non è proprio il massimo della vita per
12: siamo tutti
8: per
12: preoccupati per questo.
14: Viva l'onestà.
12: Esatto.
8: Soprattutto ecco anche Calulu, leggevo un articolo stamattina credo su Tutto Sport, che con Massa non è fortunatissimo nelle ultime tre partite che è stato con la Juve arbitrata da Massa. Calulu è stato espulso 2 volte, perché una volta era quella di Roma con la Lazio, quella che l'hanno guardato dal drone, e l'altra volta no, era con chi, scusami, era Chiffi al VAR, che era quella di San Siro, dell'espulsione di Calulu con bastoni eccetera,
12: anche quella
8: eccetera.
12: Giustissimo.
8: Vabbè, quest'anno è andata così. Io sono uno che mi sono sempre lamentato di chi si lamentava di arbitri e VAR. Quest'anno devo dire che ne abbiamo viste veramente talmente tante. E a proposito di Fiorentina, anche il rigore su Vlahovic dell'andata,
12: appunto,
8: no?
12: Allora io dico questo. Ok, siamo superiori, no? Abbiamo questa cosa noi juventini, siamo superiori agli arbitraggi, eccetera, no? Che non ci mettiamo a parlare, ma basta, perché non è che per questo allora dobbiamo essere sempre penalizzati,
8: no.
12: Perché basta, cioè non se ne può più.
8: Allora, vediamo un po'. Tiziano da Milano ci dice: dalle voci che circolano il prossimo attacco della Juve potrebbe essere così composto. Vlahovic si rinnoverà, Kolumani, David, Ildiz e il portoghese che evidentemente è con Seisao. È di vostro gradimento? A me non entusiasma granché. Lo posso capire, Tiziano, anche se tutto sommato mi sembra un buon attacco. Dammi però delle alternative, perché poi il problema è sempre quello, no? Cioè, ieri anche parlavamo con molti ascoltatori durante Colpo Gobbo, tanti che dicono no, Vlahovic non mi piace, Kolumani non mi piace, con Seisao non mi piace.
12: Però chi ti piace?
8: Qualcuno lo dobbiamo pur mettere dentro, no? Detto
14: mettiamo
8: che tanto
14: Gabibbo.
8: Esatto. Detto che tanto Haaland non lo trovi. Perché poi l'altra questione è, di Haaland in giro non è che ce ne sono tanti. Tanti, no? Certo, a noi farebbe molto comodo il Kefren buonanotte, il Marcus Thuram di turno. Ecco, allora lì in tanti dicono ricongiungiamo i fratelli, che insomma Thuram
12: lo dico da sempre, se Marcus vuole.
8: Solo che non ricordo operazioni di mercato fra Inter e Juve di giocatori di quel livello.
14: La PEC di raggiungimento familiare.
8: Esatto. Ecco, guarda, c'è Massimiliano che ci manda, credo, uno screenshot che, aspetta, è che non riesco a ingrandire. Aspetta, no, invece lo posso ingrandire, devo schiacciare su questa roba qua, se no facevo una roba bruttissima che mi portavo come gli anziani. I derby non potranno disputarsi alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale della giornata 9. Sai che questa me l'ero persa, Massimiliano? Non me lo ricordavo. Bravo, ma è di quest'anno questa? Dunque, perché poi dice prevista per gli incontri in casa in trasferta le seguenti coppie di società, va bene. Gare tra squadre partecipanti alle coppe europee, va bene. Non ci sarà la sosta invernale in periodo natalizia, si giocherà nei weekend del 21 e del 28 e del 3, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio. Se questa è la notizia di... cioè, oggettivamente è un assoluto controsenso, ma non mi stupirebbe sinceramente, no, visto quello che abbiamo visto. Però la cosa che mi stupisce ulteriormente, Massimiliano, è che cioè, i calendari sono usciti a luglio e nessuno ha mai fatto notare questa cosa. Sinceramente non me lo ricordavo. E detto questo, boh, tanto ormai è così e ce la prendiamo, tra virgolette, ce la prendiamo.
12: Cambierà.
8: Praticamente così. Stavo leggendo su Twitch, non riesco a leggere la chat, adesso fra poco la scorriamo così la andiamo a leggere, però ecco, torno un attimo sul messaggio di Tiziano, no? Perché a parte che sì, sono voci, nel senso che sono nomi che vengono accostati, perché anche su Colomouani è sempre tutto un pur parler, tra virgolette, un po' come lo è su Lewandowski, nel senso che se fai questo tipo di elenco qui, al posto di Colomouani potresti metterci Lewandowski, nel senso che è un altro nome di cui si parla. Chiaro che secondo me o Vlahovic o Lewandowski, dubito che ci possano essere entrambi, dal punto di vista anche banalmente sia economico che tattico, perché poi di fatto dovresti panchinare Vlahovic e dubito che Vlahovic accetterebbe di stare in panchina, oltre a un rinnovo che sarebbe molto costoso. Ecco, però allora chiedo a te, Eleonora, perché poi così so già cosa pensano i nostri amici da casa, ma voglio sapere da te, Vlahovic rinnovi o non rinnovi?
12: Posso dire la...
8: Sì, assolutamente, così scateniamo. Guarda, c'è Forza Onore che è pronto ad aspettare.
15: Ruota libera.
8: Sentire cosa dici, perché lui è un super fan di Vlahovic.
12: Allora,

0: alla Juve devi arrivare, devi segnare, devi vincere, punto e stop. Io la penso così, poi ognuno la
1: No, ma
0: pensa
1: chiaro,
0: come
1: no, ma
0: vuole.
1: poi, intanto, cioè, su
0: Io
1: Vlahovic
0: purtroppo
1: ci sono i pro e i contro. Anche
0: l'impostazione.
1: su Yildiz abbiamo anche ascoltatori che Yildiz che sembra quello che potrebbe mettere d'accordo tutti. C'è anche qualcuno che non è d'accordo su Yildiz, sugli allenatori sappiamo come funziona,
0: Sì.
1: quindi ognuno ha il suo parere. Forza Onore ci dice Juve Pisa 4-0. Sì, hai ragione a
0: Sì.
1: proposito
0: Vabbè,
1: delle goleade, però ragazzi, stiamo parlando di una squadra
0: il
1: che.
0: Pisa c'è, cioè, con
1: Aspetta,
0: tutto
1: aspetta, aspetta, no, ti
0: rispetto.
1: faccio vedere. C'è cioè, il
0: Anche
1: Pisa.
0: Juve,
1: Sassuolo-Juve
0: 3-0,
1: S
0: Sì, è
1: sì,
0: vero.
1: però il Pisa ha subito 66 gol, ragazzi. 66 gol, cioè,
0: Esatto.
1: capisci che è la squadra che nessun'altra squadra ne ha subiti più di 60. Il Verona stesso, che è penultimo, ne ha subiti 58. E quella era l'altra recriminazione che io facevo l'altra settimana quando abbiamo pareggiato. Cioè, si è riusciti a fare solo un gol su punizione, su un errore di Montipò, perché la punizione non era battuta benissimo. A una squadra che ha subito 58 gol, ragazzi, no? Quindi c'è anche quello da tenere in considerazione. È chiaro che se fai le goleade contro le squadre che non hanno praticamente la difesa, è vero, te la porti a casa, sei
0: Non
1: felice,
0: è
1: vieni via
0: sempre
1: col
0: detto,
1: sorriso.
0: perché
1: Non è
0: poi
1: sempre detto, perché infatti col Verona non l'abbiamo
0: è così
1: fatto.
0: scontato.
1: Sono le 14 passate, andiamo con il notiziario, fra pochissimo.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
1: Rieccoci in onda alle 14 e 4 minuti, quasi 5, con sempre tutte le leve che vuoi insieme fino alle 15. Poi ci sarà Sabato Sport con Chiara Leati. Si chiama Eleonora, la nostra ospite. Dico per chi ci sta scrivendo su Twitch, che l'ha chiamata Veronica. Si chiama Eleonora. Siamo fuori, lo so che tu la pensi così, ma sai che siamo anche in tanti a pensarla in maniera diversa. Mi riferisco a Forza Onore che ci sta scrivendo su Vlahovic, come sempre, no? Questa discussione che ormai portiamo avanti da settimane, se non da mesi. Ricordo solo io, perché non gliel'ho detto forse, che poi dobbiamo sentire Alessia Mingione, non so, in questa parte, poi quando riesce a mandarle il link, perché mi sono dimenticato di dirtelo nella pausa. Adesso così andiamo a contattare la nostra prossima ospite. Daniel ci dice: quanto mi verrebbe da ridere se la finale del tennis passasse a lunedì causa pioggia, no? Anche per quello che ci diceva prima, Stefano Romagnoli, che stava piovendo. In realtà adesso, insomma, stiamo guardando anche in sottofondo le immagini di Sky, e direi che sono, non so se sono di repertorio o se sono di stamattina, però prima ho visto un servizio dell'inviato a Roma per il tennis e mi sembrava che ci fosse il sole in sottofondo, quindi non riesco a capire se questo è un preriscaldamento di Sinner, cosa che può essere, perché la finale dovrebbe essere, poi la finale, scusatemi, la ripresa della semifinale dovrebbe essere alle 15, però comunque prima dall'inviato sembrava che il sole ci fosse. Chiaro che se riescono a giocare meglio, anche nell'ottica di dare a Sinner il più riposo possibile, se dovesse vincere, perché in questo momento è avanti, però non è ovviamente scontato. Davanti c'è un signore che si chiama Medvedev, che non è assolutamente l'ultimo degli arrivati. C'era ancora un messaggio che, ecco, Angelo da Frosinone, che ci dice: in fatto di attaccanti, perché poi Ampalo non va bene per la Juve? Ha fatto più di 20 gol, è così peggio di Openda e Zegrova. Angelo, sì, ha fatto 20 gol, però in Serie B, cioè col Palermo, se non ricordo male. Poi Ampalo, lo stavo cercando prima. Sì, Palermo, stagione 25-26, 24, 38 partite, 24 gol e 7 assist. Certo, se leggi questi numeri qui, stiamo parlando di un signor attaccante, ma
0: Devi vedere
1: in
0: anche il
1: Serie B.
0: contesto.
1: L'anno scorso, se non ricordo male, poi Ampalo era al Venezia e il Venezia è retrocesso, pur avendo poi Ampalo in attacco, che probabilmente ci sono quei giocatori che rendono molto bene nel campionato cadetto. Il campionato di Serie B è un campionato difficilissimo, questo non sto dicendo, però evidentemente i livelli sono diversi, se no non sarebbe la Serie B e sarebbe la
0: Esatto.
1: Champions League, no? Sono tantissimi giocatori che hanno fatto sfracelli in Serie B e poi arrivati in Serie A non li hanno fatti o non li hanno mantenuti. E poi Giampaolo, diciamo che in un certo senso ha fatto il contrario, ha dimostrato al Venezia di essere un buon giocatore probabilmente per una squadra in mezza classifica, ma poi andando in Serie B invece ha forse

0: è esploso e può essere che quella sia effettivamente la sua dimensione. Riusciamo a sentire un vocale nel frattempo, Ivo, così ascoltiamo anche i nostri amici da casa.
1: Buongiorno Dario, buongiorno Veronica, Stefano da Bergamo.
0: Ciao Stefano,
1: In partenza domani
0: Eleonora.
1: mattina all'alba per andare a vedere la partita contro i fiorentini che ci odiano, ma anche noi non, diciamo, non abbiamo grande simpatia per loro, anche per come si comportano e per tutto quello che dicono su di noi. Quindi spero che ci sia una bella goleada domani, anche come lezione nei confronti di questi signori. Detto questo, devo dire che tutto questo can-can che c'è stato in questi giorni per spostare sto benedetto orario a mezzogiorno per non sovrapporsi all'evento dell'Internazionale d'Italia di tennis, secondo me sarà inutile perché il meteo ci dice che sia oggi che domani sulla capitale è prevista pioggia a go-go e quindi facilmente la finale, vedrete, sarà disputata lunedì. Quindi il calcio in sostanza poteva tranquillamente svolgersi agli orario consono delle 15 piuttosto che delle 20:45. Ciao.
0: Lo so Stefano, però quello no, a parte che non lo
1: Cioè.
0: puoi prevedere, no? Cioè, non è che puoi aspettare, ce l'hanno detto giovedì sera, non
1: Mamma
0: è che
1: mia.
0: potevi aspettare oggi per vedere il
1: Pensa
0: meteo.
1: se avessero spostato la partita e avesse piovuto. E non avesse piovuto, avesse piovuto e dovevano entrambe farle lunedì,
0: No,
1: cioè.
0: ma infatti no, diventava. No, ovviamente quello
1: No, però,
0: non lo
1: cioè.
0: si può fare, non lo puoi prevedere. Tra l'altro, l'unico dubbio che mi viene in mente è che continuano a chiamarti Veronica, è che
1: Sì.
0: oggi doveva venire Veronica Vignieri,
1: Ah, ok.
0: ma io non l'avevo detto a nessuno. Cioè, forse quando ci eravamo salutati avevamo detto ci rivedremo il 16
1: Beh, non.
0: di maggio. Comunque, Eleonora Frescura è qua con noi
1: Vabbè.
0: oggi, non Veronica, visto che sono già in due. No, sì, poi insomma, Stefano, la questione del calendario l'abbiamo già affrontata, anche se dicevo prima, no, che in realtà, da quello che si è visto nel servizio che stanno facendo a Roma, Stefano Romagnoli all'1:15 ci diceva che stava effettivamente diluviando, però poco fa invece mi è sembrato di vedere il sole. Detto che appunto la partita di Sinner con Medvedev ripartirà da metà del terzo set, anzi forse qualcosa più che la metà, dovrebbe durare 40-45 minuti, un'ora al massimo se Medvedev dovesse riuscire a recuperare qualche punto. Per cui, cioè, la finestra temporale in cui ci deve essere il sole, effettivamente, per fortuna deve essere abbastanza piccola. È chiaro che però devono avere la possibilità di almeno di
1: Quello
0: scendere.
1: ancora non lo possiamo
0: Non lo possiamo
1: sapere.
0: prevedere. Su quello ancora non lo possiamo prevedere. E abbiamo pronta Alessia, mi fa segno Yves. Ah no, non ancora. Allora, c'hai un vocale? Perfetto, andiamo con il vocale.
2: Ciao Dario, ciao Leonora, Enrico della provincia di Lodi.
0: Enrico, ciao.
2: Io Vlahovic lo rinnoverei ad ogni costo perché è il centravanti, il tipo di centravanti che Spalletti auspicava prendessimo a gennaio,
0: Questo è vero.
2: quando lui era infortunato. Poi, secondo me, Colomoni non è il suo perfetto sostituto perché non è quel tipo di centravanti. E quindi, se non Vlahovic, chi? Sul mercato io non vedo giocatori realisticamente prendibili che lo possano sostituire. Lui l'abbiamo già in casa, direi che sarebbe per me una follia non rinnovarlo. Cioè, forza Juve.
0: Guarda Enrico, sono d'accordo su tante cose che hai detto. Parto dalla prima, il fatto che corrisponde esattamente alla descrizione che aveva fatto Spalletti dell'attaccante che voleva, al punto che io, alla fine del mercato di gennaio, mi ero posto il dubbio che la Juventus non avesse poi effettivamente acquistato un ulteriore attaccante. Perché c'era la possibilità magari che il ritorno di Vlahovic fosse prima rispetto a quello che si pensava, no? Per cui si parlava di fine marzo, ho detto, beh, se non hanno comprato nessuno, magari è perché gli hanno garantito che Vlahovic rientra prima. Poi purtroppo non è successo, non solo non è rientrato prima, ma poi quando è rientrato, seppure è rifatto male, ha saltato altre 3-4 partite. E sono d'accordo, ed era anche quello che dicevamo prima con Eleonora, sul fatto che difficilmente hai un'alternativa valida e lui ce l'hai già in casa. È un po' il discorso che si faceva con Rabiot, no? Perché rinnovare Rabiot a 7 milioni oppure andare a comprarne un altro che devi anche spendere per il cartellino. Forse paradossalmente Vlahovic in questo momento è ancora più difficilmente sostituibile, no? Che è quello che ci stavamo dicendo anche prima con Yves durante la pausa. Non ci sono in questo momento in giro così tanti giocatori che possano sostituire veramente Vlahovic. Italian Magic su Twitch ci dice Schillaci era capocannoniere in Serie B quando l'ha comprato la Juve, vero, però stiamo parlando intanto di un calcio di 30 anni fa che è molto diversa dal calcio, di adesso. E stiamo parlando di un calciatore che la Serie A, se non ricordo bene, non l'aveva ancora mai fatta, no? Invece su Poi Ampalo lo abbiamo già anche visto in Serie A, quindi secondo me c'è ancora anche quel passaggio lì. Poi, per carità, anche Dybala l'avevamo comprato dal Palermo, esatto. Però aveva già fatto il Palermo in Serie A, aveva già segnato a San Siro, aveva già fatto vedere anche contro squadre di un certo livello quali erano le sue caratteristiche. Io in questo momento in Italia, davvero, prima parlavamo di Thuram, ma altri attaccanti che vorrei di altre squadre faccio fatica a pensare. Il Milan non ce l'ha, è messo peggio di noi, e infatti sono lì che non sanno più dove andare a sbattere la testa. La Roma sì, ha Malen, ma Malen per me è un Colomouani, cioè non è, se vado a prendere Malen allora il discorso vale con Colomouani. E la Lazio fondamentalmente non ce l'ha, e poi a scendere sì, non so, si può prendere Duvikas dal Como, che ha segnato effettivamente tantissimo. Ecco, se devo pensare a un attaccante che gioca in Italia, che ha fatto molto bene, che quindi conosce anche il campionato, paradossalmente andrei a pensare a lui. Però se il Como, e ci andrà perché ormai è matematico, farà le coppe, dubito che smantellerà completamente la squadra. Ha detto che forse Gianni Copaz è in uscita, credo inevitabilmente. Cioè, questo, no, il tema, Eleonora, che ci stiamo portando dietro.
3: Sì, esatto, quello che dicevamo prima, che è difficile trovare il fuoriclasse, diciamo, no? Quello che spicca rispetto agli altri. Il calciatore è quello forte, cioè che trascina la squadra, diciamo questo, no? L'attaccante forte è difficile trovarlo, e non so, dobbiamo andare a vedere anche negli altri campionati, no? Anche all'estero, eccetera, ma come dicevamo prima, lì c'è anche un altro modo proprio di giocare, di vedere il calcio, cioè il calcio più giocato, quindi la difesa più debole.
0: Certo.
3: Più gol, e dipende sempre un po' da dove giochi.
0: Cioè, infatti prima parlavamo anche dei campionati spagnoli, per esempio. Era
3: esatto.
0: Il segno che non ho capito, Yves, se era il segno infatti... che abbiamo Alessia, sì, perché ti vedevo ti vedevo volare in regia. Allora diamo il benvenuto, il bentornato, anzi, ad Alessia Mingione. Ciao Ale, bentrovata.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Eccola qua, cioè, mi fa sempre molto piacere sentirti e vederti, lo sai. Senti, parto subito da te, perché questo tema Vlahovic ormai ce lo portiamo dietro da un anno intero, forse con l'avvicinarsi della fine della stagione diventa ancora più importante, no? C'è la questione rinnovo, sì, no, e poi la questione se non rinnova, chi al posto di Vlahovic, perché poi la tematica importante è quella. Voglio sapere da te da che parte stai, cioè se lo vorresti rinnovare o meno, e chi vedresti sia come papabile, quindi in ottica di un'eventuale realizzazione di operazione, sia chi vorresti invece al posto di Vlahovic, che non necessariamente sono la stessa cosa.
4: Allora, la questione attaccanti ormai è ben evidente. Dusan Vlahovic è ritornato ed è tornato abbastanza forte, perché si è fatto sentire soprattutto nell'ultima gara contro il Lecce, perché è andato in gol dopo soli 10 secondi, e poi è stato proprio il suo gol che ha deciso la gara e che ha portato a casa 3 punti fondamentali in chiave lotta Champions League. Proprio pochi giorni fa ho fatto proprio un reel sui nostri canali social di Radio Bianconera concentrandomi su Dusan Vlahovic, perché infatti allora mi sono posta la domanda, anzi ho posto la domanda ai tifosi, se è giusto che Dusan Vlahovic venga rinnovato o meno. Ad oggi la risposta è una, ovvero io sono dalla parte di Dusan Vlahovic, lo sai, sono sempre stata una sua grande sostenitrice, malgrado magari il suo comportamento che a volte ha destabilizzato un po' gli animi e di conseguenza anche le sue prestazioni in campo, però non si può discutere la caratura di Dusan Vlahovic, anche perché proprio dopo la gara contro il Lecce, anche Luciano Spalletti lo ha detto in conferenza stampa, quando è arrivato voleva un attaccante fisico e Vlahovic l'ha definito come tale, perché ovviamente ha evidenziato le caratteristiche del bomber numero 9, e quindi è chiaro che la volontà di Luciano Spalletti sia quella di che il rinnovo di Vlahovic venga appunto concretizzato. È una questione delicata, perché appunto il nodo riguarda sempre l'ingaggio, perché il serbo vorrebbe un aumento, si parla di un biennale da 6 milioni di euro netti a stagione, lui pretenderebbe qualcosa di più, quindi diciamo che purtroppo il punto interrogativo riguarda sempre la questione economica. Certo è che se il numero 9 è tornato ed è tornato anche in gran forma perché vuole incidere, è un attaccante anche diverso a livello mentale, sicuramente è un grande vantaggio e soprattutto vuole dimostrare di essere a tutti gli effetti un numero 9 d'eccellenza.
0: Sai qual è il mio dubbio su Vlahovic, Alessia, poi ti faccio continuare, è che arriva Allegri e dice hai colpa di Allegri che Vlahovic non segna, poi arriva Motta, vedrete quanti gol fa con Motta ed è rimasto sempre lì, arriva Tudor ed è rimasto sempre lì, cioè non ha mai fatto quel salto che mi fa dire no, io lo terrei tutta la vita, no? Cioè è sempre un po' incompiuto, se vogliamo.
3: Dici che si è ripreso, che è andato forte perché vuole il rinnovo, è normale, cioè è normale che lui adesso tenda a giocare bene, a fare bene, perché vuole il rinnovo, è molto semplice, e soprattutto l'aumento. Sì. Quindi sì, cioè, dobbiamo vedere intanto la partita di domani e poi vedremo.
4: Certo, il rinnovo è importante se lui vuole restare alla Juventus, perché altrimenti metterebbe in campo le sue qualità per cercare di ottenere l'offerta migliore. Io credo che Luciano Spalletti sia un grande allenatore e questo lo ha dimostrato fin dall'inizio, perché se a quest'ora ci fosse stato lui sulla panchina della Juventus, a quest'ora dico che i bianconeri non potevano anche lottare, non dico per il titolo, ma per il secondo posto sì, perché lo è attualmente, con una squadra comunque che non è proprio da Luciano Spalletti, e infatti proprio in vista del mercato estivo si dovrà costruire una squadra adatta alla sua tipologia di gioco, però appunto la grande differenza la fa l'allenatore ha fatto crescere tanti della rosa, tra cui Locatelli, tra cui Calulu, tra cui McKennie. E Vlahovic è uno di questi, perché il nostro allenatore punta tanto su Vlahovic.
0: Guarda, ti dico, io sono uno di quelli che ti fa Juve, no? Per cui io sarei contentissimo se da domani Vlahovic mi fa due gol domani, due gol contro il Toro, e io sono la persona più felice del mondo, no? Non è che voglio che Vlahovic continui, tra virgolette, a far male. Andiamo sul discorso eventuali sostituti, Ale. Chi è papabile e chi invece vorresti se Vlahovic non dovesse rinnovare?
4: Guarda, diciamo che i nomi sul mercato ce ne sono tanti, si sentono tanti nomi, tra cui Nicholas Jackson del Chelsea o Nunez che gioca in Arabia Saudita, ex Liverpool, sono due profili i quali praticamente Jackson sarebbe quello più papabile a livello economico, il Chelsea sarebbe anche disposto a cederlo qualora dovesse arrivare un'offerta di loro gradimento, mentre dall'altra parte Nunez resterebbe comunque un calciatore invece sicuramente più costoso ed esplosivo, però parliamo anche di due figure che in entrambi i campionati, sia quello arabo che la Premier League, sono discontinui e quindi la Juventus deve andare alla ricerca di un profilo non discontinuo ma che porti frutti. E quindi io ti dico che il nome che io sogno e che sappiamo bene che purtroppo resterà forse per sempre un sogno è quello di Victor Osimhen.
0: Certo.
4: È lui l'attaccante per eccellenza che farebbe al caso della Juventus, perché ritroverebbe l'allenatore che è Luciano Spalletti. Anche il toscano aveva manifestato la volontà di riavere l'attaccante con sé. Quindi lui sarebbe l'attaccante perfetto, però bisogna guardare in faccia la realtà. Quindi oltre al rinnovo di Dusan Vlahovic, secondo me bisognerebbe anche avere una riserva. Si è parlato anche tanto del ritorno di Colomani.
0: Sì, esatto, infatti io volevo sapere anche cosa ne pensavi, di quello.
4: Il ritorno in bianco-nero. Io sarei propensa al ritorno di Colomani, perché comunque lui in maglia bianco-nera non ha fatto per niente male. La sua volontà fin dall'inizio, anche quando si parlava di un suo ritorno, era sempre ben evidente, ovvero ritornare a Torino. Sì. Quindi io credo che con Luciano Spalletti e con l'ambiente che si respira adesso al Jay Center, credo che il francese possa trovare finalmente la sua dimensione che non ha trovato ovviamente al Paris Saint-Germain.
0: Senti, invece volevo chiederti una cosa dal punto di vista della valutazione della rosa, no? Perché noi spesso da tifosi siamo abituati a pensare su alcuni giocatori no, e lo sappiamo, ma che alcuni forse siano più forti di quello che pensiamo. Perché notizia dell'altro giorno, Deschamps ha diramato le convocazioni per il Mondiale e non ci sono né Kalulu né Thuram. A me in questo momento, vista la stagione, fa più specie quella di Kalulu che non quella di Thuram, no? Perché Thuram ha fatto oggettivamente una stagione ricca di alti e bassi, Kalulu ha fatto una stagione pazzesca. È vero che la Francia lì ha Matteo Hernandez, di giocatori ne ha, Però insomma, la stagione di Kalulu, io non mi aspettavo che potesse non essere convocato con la nazionale. Cosa, sì, e oltretutto, a proposito, poi c'è anche la questione De Ligt per i nostalgici, che è stato operato alla schiena, quindi non andrà al mondiale. Insomma, sono tanti giocatori che conosciamo bene che non andranno al mondiale. Ma volevo sapere cosa ne pensi di Kalulu e Thuram, Ale.
4: Guarda, di certo la mancata convocazione di entrambi i bianconeri lascia l'amaro in bocca, perché comunque sia Kalulu che Thuram sono due calciatori che sono cresciuti tanto durante questa stagione. Soprattutto Kalulu ha dimostrato di essere un ottimo difensore. Quindi la mancata convocazione lascia un po' perplessi, però parliamo di Juventus e quindi... cerchiamo di trarre il lato positivo, perché così possono concentrarsi maggiormente per la vecchia signora.
0: Sì, no, quello sicuramente è l'aspetto positivo. E a proposito, appunto, anche di un Thuram non in formissima, domani non è messo, almeno nei campetti, fra i titolari, dovrebbe giocare Kop Meiners. Anche lì, sei d'accordo su questa scelta o magari cambieresti qualcosa? Perché c'è un altro giocatore che ha fatto molto bene da quando è arrivato, che è Holm, che però è stato forse sfruttato un po' poco, no? Per quello che aveva fatto vedere.
4: Sì, rispetto a Boga, degli ultimi innesti del calciomercato invernale è stato sfruttato poco. Sarei favorevole appunto a Kop Meiners dal primo minuto, per vedere anche come, in che modo, in che modalità viene schierato e soprattutto che apporto dà alla squadra. Perché Thuram appunto non ce la fa in vista della gara di domani. La formazione ruota sempre intorno al 3-4-2-1. Quindi diciamo che Kop Meiners vorremmo provargli a dare nuovamente fiducia, anche se la sua cessione a fine stagione è ormai quasi decisiva. Infatti la Juventus punta ad ottenere un'offerta da circa 30-35 milioni per cercare di ovviamente fare mercato, perché la sua presenza non è indispensabile, non lo è mai stata, di conseguenza Luciano Spalletti vuole che venga acquistato un profilo adatto alla sua idea di gioco e soprattutto un centrocampista forte fisico, come giusto che sia.
0: Sì, che però tra l'altro anche lì ti esce con Meiners, mi aspetto che anche Miretti ormai vada via, perché sì, non l'abbiamo praticamente più visto.
4: Anche lui infatti fa parte, cioè fuori dal progetto di Luciano Spalletti.
0: Esatto, però...
4: sarà un mercato molto turbolento soprattutto per via delle cessioni, a partire dal portiere.
0: Certo.
4: Sappiamo che Michele Di Gregorio e i fili corti con la Juventus, al suo posto Alisson è la scelta numero uno, c'è da trattare con il Liverpool, nonostante la volontà del numero uno sia quella di quello di tornare a giocare in Serie A e quindi di vestire la maglia della Juventus. C'è l'intesa tra il calciatore e il club torinese, e quindi speriamo che l'offerta, cioè che il contratto si possa concretizzarsi, anche perché Alisson sappiamo bene che caratura di portiere, che caratura abbia.
0: Certo.
4: Quindi sarebbe un grande conto.
0: Senti, ancora un paio di cose, una sempre sulla partita di domani. L'Ildiz delle ultime settimane non è quello che siamo abituati a vedere, no? Un po' forse per l'infortunio, un po' per la stanchezza di una stagione che comunque lui ha portato avanti fondamentalmente per tutte le partite. Lo metteresti titolare domani o magari sfrutteresti le caratteristiche sul finale? Perché io non sono così convinto che Ildiz in questo momento possa essere un valore aggiunto per la Juve, non perché non mi piace, per me Ildiz, quando sento voci di potenziali cessioni a fronte di offerte clamorose, per me l'offerta clamorosa per Ildiz non esiste, è uno di quelli che blinderei assolutamente. Però in questo momento, con la difficoltà anche che ha la Juve in quella parte di campo, forse il Boga, che hai citato prima, che ha fatto tanto bene quando è stato messo in campo, non lo so, forse all'inizio con un po' più di freschezza mi piacerebbe vederlo, ecco.
4: Allora, diciamo che per quanto riguarda Ildiz è inciso tantissimo il suo infortunio al ginocchio,
0: certo,
4: l'infiammazione al ginocchio sinistro, quindi non ha potuto dare il meglio di sé. Per quanto riguarda Boga, ad esempio, era stato sfruttato dal primo minuto contro il Milan, non ha fruttato bene, se ricordi.
0: Sì.
4: Quindi ad oggi dalle probabili riformazioni risulta Ildiz dal primo minuto affiancato da Conceição e in avanti ovviamente Dusan Vlahovic. Diciamo che la partita contro la Fiorentina è una partita chiave, ovviamente sempre in lotta Champions League. La Fiorentina non è mai un avversario semplice, soprattutto quando si tratta di Juventus, e tu questo lo sai bene, lo sappiamo bene. Quindi io schiererei Yıldız dal primo minuto, perché ovviamente è il calciatore su cui Luciano Spalletti punta di più, per la sua caratura, per la sua qualità. Certo è che non bisogna anche sottovalutare Jeremy Boga, che può essere ovviamente un grande subentrante appunto dalla panchina, quindi secondo me tutto dipenderà anche dall'andamento della partita, perché qualora ce ne dovesse essere bisogno, qualora Luciano Spalletti si renderà conto che Kenan Yıldız non è in grado di portare avanti un grande minutaggio nelle gambe, subentrerà appunto l'iraniano. Però io credo che io schiererei tutta la vita Yıldız dal primo minuto.
0: Okay.
4: Questa, diciamo, è una giornata molto particolare, quella di domani, perché tutte coloro che lottano per la Champions League giocheranno domani in contemporanea. Quindi siamo un po' tutti con col fiato sospeso, soprattutto perché la Juventus si gioca comunque, si gioca il terzo posto.
0: Stavamo guardando prima che paradossalmente c'è delle sfide che ci sono domani, tolto appunto il derby di Roma, dove però la Lazio arriva in una situazione non proprio facilissima, Genoa-Milan e Fiorentina-Juve, no? Forse sono le partite,
4: esatto,
0: un po' più complicate, perché
4: sì,
0: il Como ha una partita contro il Parma in casa che insomma è abbastanza tranquillo, il Napoli non lo considero nemmeno, va a Pisa.
4: Parma quindi... che tra l'altro aveva giocato una grande partita contro la Roma,
0: vero.
4: Roma che ha vinto in extremis praticamente agli extra minuti finali,
0: sì, è
4: quindi
0: vero.
4: Non sottovalutiamo il Parma. Due, c'è anche da valutare che il Milan viene praticamente da una crisi profonda, perché le ultime le ha perse tutte, ha perso in trasferta contro il Sassuolo, ha perso in casa 3-2 contro l'Atalanta, si presenterà al Ferraris contro il Genoa in trasferta, seppur il Genoa non ha nulla da perdere. Però sappiamo che in casa Milan attualmente l'aria non è proprio positiva, quella che si respira.
0: Anche per il destino di Allegri, di una parte dei dirigenti. Leggiamo adesso un'ultima ora che Modric dovrebbe essere a disposizione, pare che si sia allenato con una mascherina, quindi potrebbe essere della partita domani.
4: Quella più preoccupante per me resta la Roma, per il semplice fatto che non credo che la Lazio possa vincere il derby, più che altro perché abbiamo sentito anche le dichiarazioni di Sarri.
0: Certo, quindi bisogna vedere chi presenterà. No, ma infatti guarda, fosse finita 2-2 per Parma-Roma la scorsa settimana, io non dico che sarei in mezzo a due guanciali, ma quasi, perché saremmo in una situazione molto, molto più tranquilla, molto più serena.
4: Sì.
0: Ale, ti ringrazio tantissimo, abbiamo il notiziario fra pochi secondi, quindi ti ringrazio per questa bella chiacchierata, ci sentiamo sicuramente più avanti.
4: Assolutamente, un abbraccio e buon lavoro.
0: Ciao. Grazie Alessia Mingione, buon lavoro, buon pomeriggio, adesso abbiamo poi ancora una mezz'oretta per chiacchierare con i nostri amici da casa, notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
5: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
6: Bianco nera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
8: L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
9: Tutta la Juve che vuoi.
0: 14:35 minuti, rientriamo in onda in diretta col nostro Tutta la Juve che vuoi, insieme ancora per una mezz'oretta fino alle 15. Non inizia nessuna partita fra poco, di solito quando arriviamo a quest'ora annunciamo insomma la partita che inizia alle 3, e oggi ovviamente non ci sarà, lo abbiamo ricordato prima, si giocano tutte domani le partite. Ancora questa mezz'ora con Dario Gringhelli e Eleonora Frescura, non Veronica. E Yves ovviamente in regia. Chiedo anche a te quello che ho chiesto prima ad Alessia. Eleonora, adesso ti stavo chiamando Veronica. E no, perché ho fatto tutto il giro e mi stavo perdendo. Partiresti con Yıldız titolare domani?
3: È una bella domanda, perché dipende lui come sta adesso, diciamo, come vive queste ultime due partite, perché o le vive magari che è caricato, no? Perché dice, sono le ultime partite, do tutto, oppure sempre per il fatto infortunio, stanchezza e quant'altro.
0: Poi c'è il mondiale comunque per lui, no?
3: Esatto, quindi devi vedere un attimo come le vive. Io direi sì, dall'inizio, poi magari lo sostituisci, perché non sapendo come effettivamente stia, non lo so, penso sia meglio dall'inizio.
0: Tu metteresti dall'inizio. Sì. Allora, diciamo che nell'ottica di come entrano in partita, effettivamente Boga ha fatto vedere che quando entra a partita, esatto, in corso, comunque sa essere decisivo. Quindi tutto sommato la scelta di mettere prima Yıldız e poi Boga ci sta. È che però la sensazione è che Spalletti, una volta che Yıldız lo mette titolare, poi lo tenga, no? Mi sembra che l'ultima volta, prima di cambiarlo, due volte contro il Verona, mi sembra che non l'abbia sostituito per niente. Ha messo anche Boga, ma Yıldız non era uscito. Invece l'altra settimana con Lecce, forse gli ultimi minuti glieli aveva risparmiati, perché una volta che lo mette fa fatica a toglierlo.
3: Lo capisco.
0: Psicologicamente lo capisco. Però vedendo come sta giocando
3: le ultime partite,
0: faccio un po' fatica. Leggo un messaggio che qualcuno sorrideva un po', no? Perché Alessia si è sbagliata, ovviamente, ha detto l'iraniano invece del livoriano, ma glielo concediamo. Anch'io l'ho sentito che ha detto l'iraniano, dico no, e non è iraniano, però è ivoriano, quindi diciamo che è stato un piccolo lapsus. Nazareno da Ischitella ci dice: perché non si fa lo scambio dei giocatori comprati dal genio Giuntoli, tutti impacchettati in via Milano dei cartonati, con Thuram perfetto per la Juve? Il Thuram evidentemente è nerazzurro, e questo è quello che dicevamo anche prima con Eleonora, no?
3: Esatto.
0: È uno dei pochi veramente attaccanti che gioca in Italia, e insieme a, ma questo ce l'ho messo io, Duvikas del Como, che forse potrebbe essere buono per l'attacco.
3: C'è il fratello,
0: c'è
3: poi
0: il fratello,
3: si vogliono tanto qua. Bene, stiamo notando.
0: Il padre,
3: c'è il padre.
0: L'anno scorso gli ha tirato la scoppolona perché stava insultando la Juve. Quando ha segnato qua c'è stata anche la polemica all'andata, che non aveva esultato, i tifosi interisti si sono arrabbiati.
3: Sì, poi anche il fatto della risata. Ma sono fratelli, cioè è normale che lo vivono in modo diverso.
0: Certo.
3: Cioè non hanno la competizione.
0: Si vanno spesso a guardare uno con l'altro.
3: Sì,
0: perché poi è vero, questa cosa dai tifosi è molto dei tifosi, no? Gli stessi giocatori, fratelli non fratelli, non è che si odiano fra di,
3: esatto,
0: loro, perché anzi,
3: cioè,
0: spesso
3: si abbracciano, scherzano, ridono, poi
0: spesso sono compagni delle varie nazionali,
3: esatto,
0: no? Per cui ci sta. Salvatore Dottore del Greco: ciao Eleonora, ciao Dario. Scamacca, sì, è tantissimo scarso secondo voi per sostituire Vlahovic? C'è sempre forza Juve fino alla fine.
3: È un altro giocatore che è incostante pure lui, con infortuni.
0: Esatto, bravissima. Credo che il grosso problema di Scamacca, che è il motivo per cui non ha mai fatto l'ulteriore forse salto di qualità per andare in una super big, con tutto il rispetto dell'Atalanta, soprattutto dell'Atalanta degli ultimi anni, ma Scamacca, che è un giocatore potenzialmente fortissimo, e sono d'accordo con te Salvatore, però quante partite salta, ragazzi? C'è una formazione che lotta per lo scudetto e per le coppe europee, non può fare affidamento su Scamacca, così come la Juve aveva fatto una scelta che poi col senno di poi si è rivelata corretta per Dybala, ragazzi, sono più le partite che sta a casa che quelle che è in campo. Poi quando è in campo è fantastico.
3: Sì, ma non puoi vedere solo quello, cioè devi vedere anche comunque, perché se un giocatore si infortuna sempre, cioè la cosa conta, se non gioca, poi ok che è forte, ma se non gioca non
0: poi
3: dà
0: ti manca
3: il
0: nelle
3: contributo.
0: Partite decisive, poi quando lo vedi dici ah che bello, però quando lo vedi,
3: esatto,
0: e Scamacca purtroppo anche lui ha davvero avuto e ha spesso tanti infortuni.
3: Esatto.
0: Daniel poi ci dice: ricordiamo che rinnovare un giocatore non significa tenerlo per l'eternità, ma avere eventualmente la possibilità di monetizzare più avanti e perderlo a zero. Sì, è
3: sì,
0: vero.
3: Sì, ma Vlahovic non è da adesso, Vlahovic c'è da anni.
0: Il problema poi ovviamente non si poteva pensare di rinnovarlo a quel contratto folle che gli era stato fatto prima.
10: Basta.
0: Ecco, vedi? A proposito di basta, Andy da Essen ci dice: Vlahovic da tantissimo per la maglia, si vede, e gli auguro il meglio, ma lontano da Torino.
3: Esatto.
0: Preferisco cambiare dopo 4 anni, oppure che rimanga a fare la panchina. Grazie, vi adoro addirittura. Grazie Andy per questo vi adoro finale. Ma il problema sai qual è, Andy? Che Vlahovic la panchina non la farà mai. Cioè il problema secondo me di questo stallo sul rinnovo è che lui quest'anno, non avendo praticamente giocato, non ha potuto mettersi in mostra, come diceva in parte anche Leonora prima, no? Quindi le squadre che potenzialmente potevano volerlo fino a ottobre-novembre sicuramente hanno iniziato a guardarsi intorno, perché comunque è stato fuori tantissimo e poi è tornato e è ristato fuori altre 3 settimane. Cioè credo che, non so se arriverà a mettere insieme 15 partite Vlahovic quest'anno tra prima e dopo l'infortunio.
3: È questo che dico.
0: E questo fa tanto. Con il punto interrogativo che inevitabilmente dopo un infortunio così ti rimane, che poi si sia veramente chiusa lì, no? Perché... insomma, era stato un infortunio grande, poi rientri, hai un altro piccolo infortunio e quello è fisiologico, dopo che stai fuori così tanto tempo, nella speranza che si sia
3: chiusa lì.
0: È quello
3: che dicevo prima,
0: lì.
3: Oltre all'infortunio anche l'atteggiamento, è ok, mi sta bene, ma non puoi essere carico, gasato per 2 partite e poi risparisci di nuovo, perché ora voglio vedere domani, io me lo auguro che queste 2 partite lui segni, faccia tanti gol, giochi bene e quant'altro, però cioè, non può giocare 2 partite, il campionato è lungo, non puoi fare affidamento su un calciatore che è così instabile.
0: Ma infatti credo che i dubbi su Vlahovic, credo che anche in società di fatto i dubbi siano quelli, no? Perché penso che se Vlahovic avesse fatto tutti i gol che purtroppo gli abbiamo visto mangiarsi negli ultimi 2 anni senza andare tanto più indietro, penso che sedendosi a un tavolo, magari non alle cifre che aveva prima, ma una quadra per trovare un accordo, la società l'avrebbe già trovata.
3: Esatto.
0: I dubbi esatto. I dubbi sono tanti, proprio perché purtroppo in tante situazioni ci siamo ritrovati ad arrivare a casa dicendo: ma come ha fatto a mangiarsi quel gol? No? Perché poi allo stadio lo senti quando sei lì sotto, che lo vedi. Non l'ho sentito?
11: Dipende un po' anche da lei.
0: E da me, da me o da lei? Ci sono ancora dei vocali.
12: Mi ricordo che è stato anche fischiato parecchio.
0: Sì, altro che, beh, ma sai, a un certo punto ci sono anche quelle situazioni che poi a un certo punto i tifosi non ne possono più, perché quando verrà, cioè, me li ricordo alcuni proprio da solo,
3: no,
0: davanti alla porta,
3: mia,
0: con la porta spalancata, che la palla, esatto, voi non vedete i segni di Ive, ma ha mirato la luna più o meno.
13: Io sono un po' preoccupato, a parte la nostra squadra che a volte ci fa brutti scherzi, ma io sono preoccupato soprattutto per gli arbitri. Hanno messo al VAR a un certo
0: punto, prima
13: i nomi, perché comunque io ci spero, la Fiorentina si può battere, ma anche il Toro, noi comunque vinciamo, poi dopo se ne parla. Spero che gli arbitri non mettono il bastone tra le ruote come hanno fatto fino adesso, tipo Lecce. Ciao ragazzi, vi ascolto sempre, Carmine da Melbourne, forza Juventus.
0: Ciao Carmine, addirittura dall'Australia, che bello, quindi da te è già sera direi, no? Perché siamo già a fine giornata dalla tua parte del mondo, quindi magari sta cenando, siamo all'ora di pranzo più o meno, là siamo all'ora di cena. Hai ragione, il punto di partenza fondamentale è vincere, poi una volta, perché poi noi siamo qua che ovviamente guardiamo perché questa Juve non ci convince, stiamo ancora nella situazione che se noi facciamo il nostro e vinciamo le 2 partite, arriviamo addirittura terzi, neanche quarti, no?
3: Non perché mi esprimo,
0: siamo
3: perché
0: terzi.
3: Io dico che avremmo potuto vincerlo quest'anno.
0: Sì, in certe situazioni,
3: perché
0: in certe condizioni.
3: Non mi esprimo su altro, però dico che...
0: Potevamo fare di più. Chiudo solo il discorso di Vlahovic, che prima dicevo, Ivi punta alla luna. Io ricordo anche il rigore nella partita di Coppa Italia dell'anno scorso contro l'Empoli, sparato tra l'altro
3: anche
0: quello.
3: Non me lo ricordare,
0: quello,
3: grazie, purtroppo, che è meglio.
0: Purtroppo invece me lo ricordo, perché effettivamente era stato un disastro. Però c'è da dire che in tante situazioni... Perché poi è quello il discorso. Non ci sono delle situazioni in cui ti ha tirato fuori, come si dice, le castagne dal fuoco, no? Perché con Lecce comunque il gol l'ha fatto lui, l'altra settimana, col Verona l'aveva fatto lui, l'altra settimana ha fatto il gol decisivo, se ne è mangiati un altro paio a proposito di tiri alle stelle, no? Perché poi è quello che non... continua a non convincermi del tutto. Lui le occasioni per fare, al di là del gol che gli hanno annullato, giustamente, del gol che hanno annullato a Kalulu per un suo fuorigioco, quello è ridicolo, ma proprio per la norma di quel fuorigioco, e lasciamo stare. Ma lui ha avuto altre 2 occasioni, c'è stata un'azione in cui con Seisao che gli fa il taglio, gli libera la linea del tiro, lui va in orizzontale sulla linea dell'area di rigore e poi la spara in curva, cioè un attaccante di un vero grande livello, almeno c'entri la porta.
3: Possiamo
0: poi il portiere
3: dire che
0: te la
3: manca
0: para.
3: La lucidità al tiro, quella lucidità
0: manca
3: che devi avere.
0: Manca quel pezzettino lì,
3: esatto.
0: Manca quel pezzettino lì. Terry ci dice, se qualcuno non l'ha capito, Vlahovic non è il preferito di Veronica, che è sempre Eleonora, non so perché oggi sei Veronica, Eleonora non si capisce perché, okay. È sempre Eleonora ragazzi, è già la terza. Ma
3: no, perché, cioè... comunque sono la prima a dare tante opportunità, no? Però Vlahovic sono anni che ha opportunità e ogni anno ci ritroviamo puntualmente a dire ok, cioè, lo rinnoviamo, gli diamo un'altra possibilità. Cioè, quante volte ne abbiamo parlato?
0: Tante, probabilmente troppe.
3: Così.
0: Ti chiedo invece un'altra cosa, perché prima con Stefano Romagnoli parlavamo di due giocatori che domani potrebbero fare a loro modo cifra tonda, che sono uno Bogà e uno Gatti, in merito alle presenze in Serie A, e che tra l'altro diceva Stefano che entrambi curiosamente hanno già fatto gol entrambi contro la Fiorentina, no? Quindi anche nell'ottica che prima spingevo per Bogà, ho detto ma vedi mai che possa arrotondare il suo score. No, uno che mi lascia un po' perplesso è proprio Federico Gatti, no? Perché da quando è arrivato Spalletti praticamente è sparito, l'abbiamo visto solo entrare forse negli ultimi minuti di Roma, dove tra l'altro fa il gol del pareggio, che in questo momento sono punti fondamentali, più forse per i due tolti alla Roma che per quello dato noi. Comunque con tre punti ribaltati saremmo sotto la Roma in questo momento, quindi punti fondamentali. È entrato qualche volta proprio nel finale a dar respiro a Bremer, quando in quelle situazioni in cui Bremer sembra ancora un po' affaticato post infortunio. Ecco, prima dicevamo con Alessia, bisogna cambiare gli attaccanti, bisogna cambiare i centrocampisti, bisogna cambiare il portiere. E bisogna cambiare anche Federico Gatti a questo punto?
3: Io credo che lo cederanno, sai. Secondo me se ne va.
0: Ho un po' quella sensazione lì, più che altro perché
3: è evidente che non venga usato da Spalletti e che non sia un investimento secondo lui a questo punto. Perché...
0: No, ma più che altro, allora, c'è da dire che sicuramente in un campionato, all'inizio del campionato dove hai anche tutte le coppe, devi fare girare anche un po' di più giocatori, no? Lui, come altri, è stato anche penalizzato dal fatto che la Juve ha iniziato a giocare solo una volta a settimana, e quindi con una volta alla settimana Spalletti ha trovato undici tipo ed è andato avanti con quello, ma mi viene da dire giustamente, no? Visto che gli dava le sufficienti garanzie, poi ogni tanto nemmeno quello, però insomma, diciamo che ce l'abbiamo fatta. Gatti però tra tanti, ecco, bene o male, Cop Mainers e le sue occasioni, vuoi perché non c'era nessun altro, vuoi perché comunque gode ancora di qualche stima, vuoi perché lo devi mettere in mostra, perché se lo devi vendere non puoi farlo marcire in panchina. Gatti veramente ha avuto le briciole.
3: Sì, è un giocatore che comunque trascina molto la squadra, perché noi lo vediamo molto bene allo stadio, cioè più che in TV si vede proprio che è un trascinatore, di quelli che fino all'ultimo ci crede, no? Però poi evidentemente a livello tecnico proprio, no, di giocatore, magari non so, non convince, oppure vengono preferiti altri, non so.
0: Qualche lacuna.
3: Sì, credo che sia più dal punto di vista, ecco, proprio a livello tecnico del giocatore.
0: Senti, invece, ecco, prima parlavo, tu non eri ancora arrivata nel momento del collegamento con Stefano Romagnoli, poi con Alessia non siamo riusciti a entrare nello specifico. C'è un giocatore che è Nico Gonzalez, no? Che è in prestito in Spagna, dove lui ha sempre detto di trovarsi benissimo. Fino a qualche giorno fa sembrava che non ci fossero possibilità che l'Atletico lo riscattasse, perché non era scattata la condizione dell'obbligo del riscatto. Però insomma, nelle ultime ore sta invece filtrando un'altra voce che l'Atletico voglia comunque tenere Nico Gonzalez a condizioni un po' diverse da quelle inizialmente pattuite, per cui invece che i 32 milioni del riscatto obbligatorio probabilmente faranno un'offerta un po' più bassa. Loro dovrebbero partire dai 20-22 milioni, la Juve vorrebbe chiudere ai 25, che consentirebbe di chiudere il pacchetto a zero, no? Rispetto all'ammortamento, eccetera. Io con Nico Gonzalez ho un cruccio enorme, lo so che ho annoiato i nostri ascoltatori alla morte con questa cosa, perché secondo me Nico Gonzalez è un giocatore fortissimo, che quando è arrivato alla Juve secondo me era forse l'acquisto top di quell'anno. Riconosco che nell'anno alla Juve non ha fatto vedere quello che mi aspettavo, perché è stato molto deludente. Ecco, l'idea che quest'anno potesse tornare allenato da Spalletti, un po' di acquolina me l'ero fatta, quindi ero abbastanza, cioè fra i tanti ritorni di Douglas Luiz e dell'Arthur di turno, che ormai sta diventando come l'altro caso clamoroso che avevamo, che questo tipo Ramsey, no? Che non riuscivamo più a piazzare da nessuna parte. Ecco, a me lui sarebbe piaciuto.
3: Beh sì, sinceramente.
0: Anche a te? Anche a te. Sì.
3: Zegrova adesso.
0: Ma beh, poi sai, ovviamente quelle sarebbero state poi tutte considerazioni una dietro l'altra.
3: A proposito invece di Vlahovic, Zegrova adesso.
0: Zegrova è un bel dubbio, nel senso che, cioè, non so, a me non fa impazzire, se devo dirti
3: la
0: verità.
3: A me piace.
0: Lo so, perché
3: a me è gasato tantissimo.
0: Però sai che cos'è? È che, cioè, è molto bello da vedere, però poi l'efficacia in campo è molto
3: quello
0: poca.
3: Sì, diciamo,
0: è molto
3: che
0: poca.
3: A livello anche appunto di incostanza, eccetera, anche lui non è molto... credo che non lo faccia giocare proprio per infortuni, non lo so, cioè non so, perché lui comunque però la partita l'ha svolta, ogni volta che entra, cioè l'hai visto?
0: Certo, no, ma allora lui entra, il problema è che lui entra e fa, lui prova sempre a fare quel numero lì, no, che ce l'ha nelle corde, il problema è che se sta bene e gli viene, fa la giocata che diventa anche bella da applaudire. Nel momento in cui però lui non è al 200%, prova la stessa giocata ma non gli viene, esatto. Rischi di perdere palla, di far partire il contropiede, eccetera eccetera. Quindi
3: però a me piace.
0: E al di là di quella partita clamorosa con il Borussia Dortmund in cui è entrato e l'ha praticamente ribaltata, tante altre volte è entrato e non mi ha dato quella sensazione di dire: ah, vedi, dovrebbe giocare lui al posto di Conceição, no?
3: Cioè, no, Conceição. Sai che Conceição.
0: Appunto. Però allora capisci, lui anche rimane nell'ottica di fare la riserva di Conceição, perché se rimane quello è il suo destino, a meno che la Juve non decida di vendere Conceição, allora si ribaltano completamente i piani. E sono arrivati ancora un po' di messaggi. Danilo da Stoccolma che ci precisa giustamente che non è il Danilo da Tenerife, abbiamo tanti Danilo in giro per l'Europa. Domani bisogna dare il massimo ed entrare in campo con lo spirito giusto. Complimenti a voi tutti, grazie per la compagnia. E poi dice: bravissima Eleonora / Veronica. Però ha detto Eleonora, giustamente. No, grazie a voi. E quando ricevo questi messaggi, ragazzi, sapete, anche qua sono noioso, ma io rigiro il ringraziamento a voi che siete dall'altra parte, perché se non ci foste voi ad ascoltarci, a scriverci, esatto. e a darci anche i vostri pareri, ce ne staremmo io e Eleonora a chiacchierare. A mandarci messaggi su WhatsApp invece che venire qua, per cui grazie a voi che ci ascoltate, che siete sempre in tantissimi. Luigi da Filadelfia, qui andiamo dall'altra parte del mondo, ma opposta, quindi siamo partiti da Melbourne, siamo finiti a Filadelfia, quindi veramente tutto il mondo, poi abbiamo Tenerife, abbiamo Stoccolma, insomma veramente ovunque. Condivido l'opinione di Eleonora su Dusan Vlahovic, a mio parere è come Cimabue, fa una cosa giusta e poi ne sbaglia due.
3: Esatto, grazie.
0: sembra una soppone. No vabbè, ma sai, ce ne sono, li abbiamo sentiti tanti, no, di pareri oggi, chi pro e chi contro, perché tanto Vlahovic è proprio il classico giocatore molto divisivo, come lo era forse Allegri, no? Cioè il Dusan in e Dusan out sembrano un po' gli Allegri in e Allegri out. E piace, non piace, c'è qualcuno che dice che non se ne può fare a meno, qualcuno che dice che non vede l'ora invece che ce ne liberiamo, e diventa... Tanto non decidiamo noi
3: esatto.
0: Possiamo soltanto esprimere...
3: Possiamo dare una nostra opinione.
0: I nostri pareri. Nico Gonzalez è il cugino di Dybala fisicamente, vero? Questa è un'altra tematica che prima dicevamo anche di altri giocatori che pur come Dybala, come Scamacca, esatto. No? Prima parlavamo anche di Scamacca, è un altro che effettivamente non ti dà la garanzia di giocare una stagione intera, tant'è che all'Atletico non ha raggiunto le presenze necessarie all'obbligo di riscatto, anche molto per colpa degli infortuni. E diciamo che hai però il vantaggio, se vuoi ragionarla così, in quel caso lì, che nell'ottica dovesse tornare Nico Gonzalez e che a quel punto Zegrova dovrebbe partire, se vuoi tenere un livello alto, avresti l'alternanza Zegrova con buonanotte Nico Gonzalez con Seisao, e mi viene da dire tanta roba, no? Perché insomma sarebbe bello, però so che forse un pallino più mio che non di altri. Basta adesso, finché non ritorna il nome Nico Gonzalez sto zitto, giuro. Ci sono quei giocatori che ogni tanto ti fanno ti piacciono senza poi magari un reale motivo. Ripeto, Nico Gonzalez alla Juve è stato un grosso no, nel senso che io con dispiacere dovevo ammettere che effettivamente non giocava bene. Chiedo a Ive se abbiamo ancora per caso dei vocali che ci sono rimasti indietro, che non lo vedo.
3: Però
0: forse in questo momento non... Ecco, chiedo a Ive se ci sono ancora dei vocali da mandare. Ci sono, sì, mi fa segno di sì, e quindi ascoltiamo.
12: Parla pure, li cerco.
0: Ok. va bene. Allora, no, l'ultimissima cosa, prima di andare con i vocali, ancora sulla partita di domani, perché l'altro tema importante è Di Gregorio, no? Lo dicevamo anche prima con Alessia. Di Gregorio fa la partita che ti fa il miracolo, e la partita che ti fa perdere punti. E per un portiere però è una cosa delicatissima, perché già l'attaccante ti fa arrabbiare che si mangia il gol, e il portiere però se fa l'errore è clamoroso. Io ho in mente il momento massimo, credo, di difficoltà di Di Gregorio è stato a San Siro contro l'Inter nel famoso 3-2, no? Quello dell'espulsione di Kalulu. perché su quel primo tiro deviato da Cambiaso, finché vuoi, lui fa un movimento troppo goffo. Cioè, io quando ho visto la palla che andava verso la porta così piano, ho detto:
3: c'entra,
0: vabbè,
3: forse
0: ce la prende.
3: Il tifo della squadra.
0: No, beh, adesso non voglio pensare, non voglio pensare che lui l'abbia fatto. Anche perché poi, dopo, nella stessa partita, fa due parate pazzesche in quella stessa partita. Però oggettivamente ci sono dei momenti in cui sembra che gli manchi forse la lucidità per
3: possiamo
0: fare...
3: Possiamo dire che la Juve non è da tutti comunque.
0: Certo.
3: Perché è una squadra che ha un carico, cioè, impressionante. Lì, secondo me, c'è proprio l'impronta del vincere, cioè, costretti a vincere. Sì. E non tutti reggono questa pressione, perché comunque anche lui veniva dal mondo, cioè, certo, non è che la pressione che c'è nell'ambiente Juve è una pressione molto molto forte che non tutti reggono. C'è anche da dire questo, perché calciatori che hanno giocato con la Juve te lo confermano, che c'è un lavoro, che veramente lì si lavora, e c'è serietà, c'è lavoro, c'è impegno, c'è proprio la dedizione a vincere, cioè lì vincere è l'unica cosa che conta.
0: Guarda,
3: punto.
0: Infatti la cosa che mi ha stupito, prima in positivo e poi in un certo senso in negativo, sono state tra le ultime dichiarazioni di Spalletti, che, apro chiudo parentesi, ricordo, non parlerà prima della partita.
3: E nemmeno
0: di
3: i giocatori,
0: neanche
3: il giocatore,
0: no,
3: silenzio
0: non
3: totale.
0: C'è proprio la conferenza stampa, che Spalletti qualche settimana fa diceva, queste ultime quattro partite, forse era prima ancora della partita col Verona, dovranno dire chi è da Juve, chi meriterà questa maglia. Poi passa, non so se dopo quella stessa partita, era quella partita lì, subito dopo la gara dice, fa la battuta al giornalista, dice: dobbiamo comprare il pullman a due piani per tutti i giocatori che state associando alla Juve, non pensate che ci sarà tutta sta rivoluzione, buona parte dei giocatori che sono in rosa ci saranno anche l'anno prossimo. Allora dico: ma come, a distanza di tre giorni prima mi dici che li metti tutti sotto esame e poi che saranno tutti in
3: potrebbe
0: squadra?
3: Potrebbe averlo detto anche per creare confusione, perché non è che viene a dire quello che fa o quello che sceglie.
0: Sì, no, per
3: cioè,
0: carità, certo.
3: Lì c'è
0: certo,
3: anche il gioco di creare confusione, almeno dici, boh, non so quello che faccio, vediamo un po'.
0: Allora, intanto ringrazio Doni che mi fa un complimento meraviglioso, me lo tengo per me, non voglio esagerare, insomma, mi piace ovviamente leggere i complimenti, ma grazie mille, non so, scrivi al direttore, Doni, se vuoi, no, perché mi scrive, vorrei poterti ascoltare ogni giorno, chiedi al direttore di mandarmi in onda sempre, no, non posso.
3: Confermo, sei molto bravo.
0: Ti ringrazio, Eleonora, però c'ho la scuola, non posso abbandonare i miei ragazzi tutti i giorni, però grazie per questo bel complimento. Approfittavo di questi ultimi due minuti per ricordare invece ai nostri amici da casa il grande evento che ci sarà di Radio Bianconera il 29 di maggio, stiamo cercando di ricordarvelo spesso, so che ci sono già anche tanti iscritti, in molti ci avete già anche scritto che parteciperete, che sarete presenti alla giornata, eccolo qui, grazie a Yves che ce lo mette anche in mostra per chi ci sta guardando in radiovisione, 17:30 il ritrovo presso il monumento verso Altrove in occasione della memoria proprio dell'Aisel che cade proprio il 29 maggio, tra l'altro giornata che è stata istituita come giornata proprio della memoria di quell'evento. 17:30 il ritrovo lì, 18:30 ci spostiamo al J Hotel per fare una piccola conferenza, insomma una bella chiacchierata con il direttore Antonio Polino e gli speaker di Radio Bianconera lato Torino, immagino, visto che poi su Roma c'è già stato l'evento prima di Natale, e poi ci sarà un aperitivo tutti insieme nel bar ristorante del J Hotel, ci sarà possibilità di chiacchierare, scambiarci tante opinioni, quello che facciamo di fatto via radio, ma potremmo farlo fondamentalmente di persona, a fare un po' di foto, un po' di social, no? Che ci piace, social però fisici, nel senso di proprio di interazione, certo, di interazione sociale, al di là poi di tutta la documentazione che faremo anche sui nostri social virtuali, dove racconteremo chiaramente tutto l'evento. Quindi c'è ancora la possibilità di iscriversi, eventi@radiobianconera.com, vi danno tutte le informazioni per i costi e per la gestione di quel pomeriggio, che insomma speriamo di passare in compagnia di tanti di voi. Eleonora, grazie mille per essere tornata,
3: grazie,
0: mi ha fatto
3: a voi
0: tanto piacere, spero che durante l'estate, perché tu sei venuta per Juve Fiorentina, perché c'è Juve Fiorentina domani,
3: lasciamo stare quello,
0: il contorno,
3: sì.
0: Diciamo che spero in estate, anche senza il campionato, di averla.
12: È venuta per criticare Vlahovic,
0: esatto,
12: e basta, diciamolo,
0: esatto. No, speriamo quest'estate che ci sarà occasione, magari sali per qualche concerto,
3: sì,
0: so che
3: sì,
0: tu ti muovi anche per i concerti, quindi magari riusciamo ad averti anche in estate. Per il momento buona continuazione di questa stagione che sta finendo, ringrazio in regia, io vi do appuntamento a venerdì pomeriggio alle 2 con Colpo Gobbo e poi a sabato all'una con tutte le vecchie voi. Buon pomeriggio e forza Juve!
3: Buon pomeriggio!
8: Tutta la Juve che vuoi!
11: tutta la Juve che vuoi.
6: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
14: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Giulio Cesar. Giulio Cesar da Silva, noto solo come Giulio Cesar, è nato a Bauru l'8 marzo del 1963. Prima di intraprendere la carriera da calciatore professionista, svolse molti lavori come ad esempio manovale, lustrascarpe, rivenditore di orologi e lavamacchine. Si fece conoscere al grande pubblico con la maglia della Seleção ai mondiali messicani del 1986, attirando le attenzioni di molti club, tra cui il Montpellier, con cui giocò dal 1987 al 1990. Dopo qualche difficoltà in Francia, riesce a guadagnarsi le attenzioni della Juventus, che in quell'estate, dopo aver acquistato grandi nomi come Roberto Baggio, Hasler e Di Canio, per puntellare una difesa che pareva piuttosto fragile, scelse proprio Giulio Cesar. Il centrale brasiliano era dotato di un passo felpato, una buona leadership per comandare la difesa, visione di gioco, un discreto lancio lungo e un tiro pregevole. Da segnalare la sua prestazione in Coppa delle Coppe quando nella semifinale di ritorno contro il Barcellona bloccò tutti i loro attacchi e si procurò la punizione per l'1-0 di Baggio, che però non bastò alla Juventus per andare in finale. Con l'addio di Maifredi e l'arrivo di Giovanni Trapattoni cambiò il suo modo di giocare in una squadra meno votata all'attacco e più equilibrata. Giulio Cesar, affiancato da uno stopper puro come Carrera, diventò un libero molto elegante e con le sue prestazioni aiutò la vecchia signora ad arrivare seconda in campionato e a sfiorare un trionfo in Coppa Italia. Nella stagione 1992-93 i bianconeri vinsero la Coppa UEFA grazie anche ad una grandissima coppia difensiva formata proprio da Giulio Cesar e Kohler, sicuramente la più forte del campionato italiano. In questa annata però il centrale brasiliano dovette superare un grave infortunio come la frattura di una gamba che lo tenne fermo per ben 4 mesi. Nel 1994 Giulio Cesar venne ceduto al Borussia Dortmund. Il difensore della Seleção con la maglia bianconera collezionò 125 presenze e 6 reti. In carriera inoltre vestì le maglie del Guarani, Brest, Montpellier, Borussia Dortmund, Botafogo, Panathinaikos, Werder Brema e Rio Blanco. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera di procuratore sportivo.
14: Eroi in bianconero.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
15: Sabato Sport.
6: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
3: Buongiorno, buongiorno. Allora, arriva l'avvocato difensore. È arrivata portando in dote i numeri, perché poi alla fine quelli contano. E no, vorrei dire che siamo tutti d'accordo che Vlahovic lo ami o lo odi, non c'è una via di mezzo.
16: Dipende un po' anche da lei.
3: No, dipende anche dai numeri, non da me, nel senso. Saluto Yves, ciao. No, dico che poi alla fine contano un po' anche i numeri, no? Cioè, poi è quello che conta. Perché il discorso è, io sono andata a guardarmi perché ho dovuto fare un video per un'altra cosa. La media goal di questa stagione, che poi è quella che conta, cioè media goal, minutaggio e gol segnati, e Vlahovic è sotto in realtà solo al buon Lautaro Martinez tra le big, ed è esatta alla stessa media goal, forse sballa un minuto rispetto a Malen. Rispetto a Thuram ci sono 40 minuti di differenza, perché mi sembra che Vlahovic sia un gol ogni 127 minuti, il buon Marcus un gol ogni 167, 170, una roba del genere. Quindi poi alla fine non ci sta andando così male, e oltre a questo, e ribadisco, non lo rinnoverei mai né alla cifra che prende oggi né tantomeno a 10, cioè non, a quello no, ma 6 milioni, 7 milioni lo rinnovo, e ragazzi ci si risparmia, perché è inutile che stiamo qua a parlare, perché poi la domanda è questa: Ma qual è l'alternativa a Vlahovic? E non è possibile che l'alternativa a Vlahovic sia Osimhen, perché non è acquistabile. Non è possibile che l'alternativa a Vlahovic sia Colomwani, perché non è una prima punta, con tutto il bene che gli si può volere. Cioè, Colomwani potrebbe andare a sostituire Jonathan David. Ma stiamo parlando di due cose diverse. Cioè, Colomwani potrebbe giocare insieme a Vlahovic. Quindi, per sostituire Vlahovic serve un numero 9. Ma che numero 9 si può andare a prendere? Punto di domanda. Senza andarci in perdita e senza fare l'ennesima scommessa dell'ennesima stagione in un ruolo fondamentale. Questo è un po' il discorso, secondo me. Perché se andiamo solo a vedere quanti gol ha fatto uno, quanti gol ha fatto Thuram, quanti gol ha fatto Vlahovic, quanti gol ha fatto Malen, e grazie ragazzi, cioè Vlahovic non ha giocato 6 mesi praticamente, è ovvio che poi c'è una certa differenza. Bisogna guardare la media gol. Detto questo, io non obbligo nessuno a farsi piacere Vlahovic, perché ragazzi credo che sia assolutamente tutto molto soggettivo, però guardando puramente i numeri questa è la storia, questo è in realtà. Quindi cioè, sono la prima a dire che se Vlahovic non vuole rinnovare le cifre della Juve è giusto che saluti, ma dall'altra parte dico ok, saluta Vlahovic, chi prendo? Faccio questa domanda, chi prendo? Ma parliamo di numero 9, cioè di attaccante, non di seconda punta, vedi Colomwani. O vedi, che ne so, Raspadori o i nomi che si fanno che io neanche lontanamente li vorrei. E questo un po' il discorso, cioè quando si fanno questi ragionamenti, bisogna pensare...

Speriamo che vada bene, perché poi potrebbe essere una scommessa. Questo è il guardare a 360 gradi. Poi ribadisco un concetto: a chi non piace continuerà a dire no e magari ad aspettare l'errore per dire guarda, avevo detto che non è in grado. A chi piace invece continuerà a sperare che quella dannatissima firma arrivi. Quindi questo è. No, volevo solo bilanciare, ecco, fare l'avvocato. La polemica Vlahovic è un grande classico ormai, Sleepwalker Finn. No, ma in realtà non volevo parlare di Vlahovic oggi, però ho sentito un pezzo della trasmissione di prima e visto che ho fatto un reel in settimana, sempre non qua, in cui mi veniva fatto un gioco dicendomi stai zitta fino a quando non senti un giocatore più forte di Vlahovic, e sono stata zitta fino all'ultimo, che era Lautaro Martinez. Lì poi chiaramente ho parlato, perché per me Lautaro è il più forte che ci sia ad oggi in Serie A. E i commenti sotto, c'è da ridere tra chi e chi, cioè c'è proprio uno stacco netto, non c'è una via di mezzo. Però io, detto proprio sinceramente, Thuram non lo vedo più forte di Vlahovic, perché Thuram i 3 mesi che ha giocato senza Lautaro non ha segnato mai. Sono 3 mesi senza segnare. È ritornato Lautaro Martinez e anche Thuram ha riniziato a segnare. Questo vuol dire che i numeri 9, a meno che tu non ti chiami Haaland, che poi anche Haaland, ragazzi, cioè anche Haaland, non so se ve lo ricordate in alcune situazioni, in alcune partite, vedi finali di Champions con l'Inter, eccetera, eccetera. Se non sono ben supportati, chiaramente non segnano, vedi, e non segnando entri in un loop di un certo tipo e di conseguenza poi gol non li fai. Questo è un po', tanto che la media gol di Thuram è nettamente inferiore a quella di Vlahovic della stagione. Non parlo di Serie A, parlo della stagione in generale. Vabbè, questo è. Detto ciò, vi faccio una domanda, perché ragazzi, che bello, finalmente all'alba di ieri, praticamente l'altro ieri, hanno deciso a che ora si giocherà, si giocheranno 5 partite di Serie A. No, ma complimenti, complimenti, sempre complimenti, perché che ci fosse la finale degli Internazionali d'Italia al Foro Italico non si sapeva un anno prima. Non è un anno che si sa che la finale degli Internazionali d'Italia di tennis al Foro Italico, ovvero di fianco allo Stadio Olimpico, nello stesso complesso, si sarebbe giocato domani. Ecco, non si sapeva. No, non c'erano i biglietti in vendita da un anno, no. Figurati se in Italia le cose possono girare bene. Però questa volta io non mi sento di dare la colpa alla Lega, alla federazione, perché in realtà la federazione ha messo determinate cose, ha fatto il calendario, ha messo un orario che era alle 12:30, stop. E lì il problema è stato sopra. Non possono giocare a quell'ora, motivi di ordine pubblico, facciamo lunedì alle 20:45. Il derby di Roma da quanti anni è che non si gioca la sera per problematiche di ordine pubblico? Figuriamoci. Quindi siamo andati avanti 4 giorni, no si gioca lunedì sera, no si gioca domenica pranzo, no si gioca lunedì a pranzo, addirittura a un certo punto è uscito. E poi all'improvviso, spostando di mezz'ora la partita il derby di Roma, spostando di mezz'ora si è risolto tutto. Nel frattempo le persone avevano comprato i biglietti, le persone avevano chiesto magari le ferie, le persone avevano prenotato gli hotel, eccetera, eccetera. Ma sì, ma chi se ne frega? Magari umanamente le persone volevano farsi un weekend con la famiglia, non so, magari adesso c'è Juve Fiorentina a Torino, o volevano venire mamma e papà e lasciare i figli e i nonni perché magari erano piccoli e volevano fare la, che ne so, volevano farsi 2 giorni. Chi se ne frega delle persone? Chi se ne frega? Perché noi dobbiamo decidere, dobbiamo far vedere che abbiamo il potere di spostare una partita di calcio. Poi quando è stato detto che si poteva spostare la finale degli Internazionali d'Italia, c'è da mettersi le mani nei capelli. È un anno che si sa che c'è sta finale degli Internazionali d'Italia e la si sposta una settimana prima, anzi 3 giorni prima. Ma siamo fuori? Cioè, è veramente tutto così assurdo. Vabbè, comunque, siamo arrivati ad Ama con la partita a mezzogiorno. Che orario, vabbè. Partita a mezzogiorno, ma si sapeva comunque che il derby

0: di Roma si sarebbe giocato nel pomeriggio, di conseguenza anche le altre delle squadre che sono coinvolte nella lotta Champions. Di conseguenza vi faccio una domanda, perché domani sarà l'ultima partita allo Stadium della Juventus per questa stagione, chiaramente, sperando che vada tutto bene. Quali giocatori, o meglio, per quali giocatori vorreste che fosse l'ultima partita allo Stadium? Cioè, quali giocatori l'anno prossimo non si dovranno presentare vestiti di bianco-nero? O di nero, o di giallo, o quello, o di rosa, o di quello che è. Quali giocatori? Questa è la domanda, perché domani potrebbe essere l'ultima partita allo Stadium per diversi giocatori. Quindi vorrei sapere qual è la vostra opinione. Io ce l'ho molto chiara, non sono neanche tantissimi, onestamente. Pellegrino del Parma è giovane, ne sentiremo parlare nei prossimi anni e adesso si prende a poco. Franco D'Ardea, il problema è che siamo un punto a capo. Pellegrino gioca al Parma. Ad oggi tu non hai certezze di quello che Pellegrino possa fare, o Pellegrino, possa fare con la maglia della Juventus. Pressione, non pressione. Comunque stiamo parlando di una squadra che si salva in tranquillità contro una squadra che l'anno prossimo mi auguro che vinca il campionato, almeno ci provi a vincere il campionato e provi a essere un minimo competitiva in Europa, e prendi come tua punta Pellegrino del Parma? Io personalmente mai, ma non peraltro, perché un conto è un giovane della Juve, che la Juve si è cresciuta nel tempo, eccetera eccetera, e uno dice vabbè, ce l'ho, lo provo, non lo devo neanche comprare, lo provo. Ma onestamente vado a prendere un giocatore 20, 25, quello che è, che non so come mi rende, perché arriva dal Parma. Cioè, di errori di questo tipo negli ultimi anni ne abbiamo fatti parecchi. A noi servono giocatori di un altro livello, secondo me. Cioè, io Pellegrino del Parma non lo prenderei mai. Il Pellegrino, poi se vogliamo andare un po' più su Scamacca, cioè, questa gente qua per me no. Cioè, quindi no. Sleepwalker Finn, Lautaro più forte di Vlahovic? Non sono sicurissimo. Il calcio è gioco di squadra e Lautaro si è trovato in situazioni dinamiche ben più favorevoli rispetto al serbo. Io non sono un super fan di Vlahovic. No, io credo che Lautaro, stiamo parlando proprio di un altro livello di giocatore. Adesso, a prescindere da tutto, per me Lautaro, se non è nei 5, ma secondo me c'è nei 5, forse no, vabbè, più o meno comunque più forti di a livello europeo, e Vlahovic ad oggi per me non ci rientra, quindi per me sì, per me Lautaro è molto molto forte, anche perché la cosa di Lautaro è che lui riesce a far rendere bene chi gli gioca di fianco, cioè lui è riuscito a far rendere bene i giocatori è questo, cioè lui ha giocato con chiunque di fianco da quando è arrivato all'Inter. E ragazzi, li ha sempre fatti rendere bene. E la prova provata è esattamente Thuram. Cioè, Marcus Thuram senza Lautaro Martinez, 0 gol. Marcus Thuram con Lautaro Martinez e cambia. Quindi per me Lautaro è fortissimo. Adesso io faccio di mestiere la giornalista, me ne faccio una ragione che vesta la maglia dell'Inter, lo guardo in maniera oggettiva, io pagherei per averlo con la maglia della Juventus. Cioè, questo proprio sono sincera, perché per me stiamo parlando di un giocatore veramente che ti fa fare il salto di qualità, e lo fa fare alla squadra e lo fa fare anche a quelli con cui gioca. Aspetta, forza onore, tutti quelli vestiti di nerazzurro non vorrei più vederli manco in cartolina. No, ma io parlo dei giocatori della Juve però, Lautaro è uno come persona prima ancora che giocatore, ma io credo che se Lautaro vestisse la nostra maglia non diremmo così, ma saremmo qua a esaltarlo. Questo è, ed è il motivo per cui io sottolineo determinate cose. Perché se Lautaro vestisse la maglia della Juventus, io sono sicura che tutti voi sareste qua a fare la ola per Lautaro Martinez. Invece è un STR perché? Perché veste la maglia dell'Inter. Questo è un po' il discorso. Io cerco di guardare comunque, a prescindere, le cose in maniera abbastanza oggettiva, per quanto possibile. Lautaro tra i 5 a livello europeo, totalmente in disaccordo. Marcus fa rendere Lautaro non il contrario. Lautaro non è assolutamente paragonabile a Julian Alvarez, che è un argentino a caso. Però, caro Sleepwalker Finn, c'è una bella differenza. Quando Lautaro gioca senza Thuram, continua ad andare 200 all'ora. Quando Thuram gioca senza Lautaro, ciao proprio. Quindi, è questo il motivo. Lello Maverick, Lautaro è l'unico giocatore che toglierei all'Inter. Gli altri sono giocatori normali che giocano in un campionato mediocre. Sono totalmente d'accordo con te. Lautaro, anche per me, è l'unico giocatore che toglierei all'Inter. Assolutamente. Lautaro, e potrei fare un pensierino, ma un piccolo pensierino su... No, forse non solo Lautaro, perché onestamente noi abbiamo qualche problemino con Cambiaso, quindi ho un Dumfries o un Di Marco, tanto possono giocare su tutte le fasce che vogliono, quei due ce lo farei, e anche un Çalhanoğlu onestamente non mi farebbe schifo a centrocampo. Però se dovessi, mi dicessero, scegli un giocatore che vuoi prendere dall'Inter, sono totalmente d'accordo con te. Cioè, il primo nome che faccio è Lautaro Martinez, assolutamente. Sentiamo un messaggio vocale, Yves, per favore.
1: Qual potrebbe essere una scommessa?
2: Ciao, Tom dalla Sardegna.
0: Ciao.
2: Allora, io quello che vado predicando da tempo, anche nei miei commenti, qualcuno passa, qualcuno meno, è questo. Cioè, non dobbiamo fare gli schizzinosi. La Juve in questo momento non può acquistare i Cristiano Ronaldo, e fa fatica anche a convincere persone come Bernardo Silva o Lewandowski, che sono dei parametri zero, che sono delle persone che hanno superato chi più chi meno, chi abbondantemente la trentina, e fa fatica a convincere di venire a giocare a Torino, perché la Juventus in questo momento non è una squadra competitiva. Quindi non dobbiamo fare gli schizzinosi. Io sarei per la riconferma di Vlahovic, e per me l'unica formula che permette la riconferma di Vlahovic è quella di proporgli un ingaggio a 6-7 milioni di euro, e purtroppo passare per la firma, per i bonus alla firma da riconoscere al procuratore, tutto quello che vogliamo, che poi magari li ripartisce come gli piace. Però è l'unica formula, perché dare 9-10 milioni di euro di ingaggio a Vlahovic vuol dire sfasciare lo spogliatoio.
0: Sì.
2: L'unico modo per farlo è darglieli in modo mascherato, anche se gli altri dovranno mangiare la foglia, però non ci sono altri modi. Ma se Vlahovic non dovesse accettare, dobbiamo cercare qualcuno che la Juventus si può permettere. Un Retegui, che tutti si fanno gli schizzinosi, no, per Dio, un giocatore che non mi piace, non mi rapisce esteticamente, ho capito, però è un giocatore che segna, e alla Juve gli serve quello. Cioè, Pippo Inzaghi non era un giocatore bello da vedere, Trezeguet non era un giocatore bello da vedere, altri attaccanti che avuto, però le buttavano dentro, e la Juventus in questo momento ha bisogno di un attaccante che faccia i gol. Un Ciro Immobile dei tempi migliori ha fatto centinaia di gol, e noi l'abbiamo sempre schifato perché era brutto, brutto in senso calcistico, intendo. Però la Juve in questo momento si può permettere quel tipo di giocatori, e deve trovare quel tipo di giocatori, perché altri in giro non ce ne sono. Anche un Colomuani stesso ha un ingaggio spropositato. Sono contento se torna alla Juve, però dargli 6 milioni di euro per un giocatore come Colomuani,
0: sono d'accordo,
2: secondo me non li vale quell'ingaggio. È un giocatore da 3,5-4, però
0: sono d'accordo, non su tutto, su una roba non sono d'accordo, su Retegui, ma non perché non è bello da vedere, perché Vlahovic per me non è bello da vedere calcisticamente parlando, cioè, quindi figuriamoci. Ma io non è che non sono d'accordo perché Retegui non è bello da vedere. Io non sono d'accordo perché Retegui sta giocando e ormai gioca in un campionato che non è un campionato. Quindi, per quanto mi riguarda, si è visto anche in nazionale, cioè non ha quei ritmi, ormai gioca in un campionato, ribadisco, che non è un campionato. Gioca un livello di calcio troppo basso, e quindi io non andrei mai a prendere Retegui. Ma per quel motivo, perché poi sono d'accordo con te quando dici il 9 non è... Cioè, io capisco che c'è un fetish enorme per Haaland, fortissimo, tutto quello che volete. Ma per me Haaland non è un calciatore bello da veder giocare. Mbappé è un calciatore bello da veder giocare. Haaland per me no. Quindi non è questione per me di bello o brutto da veder giocare, questo parlo puramente per me, soprattutto per i numeri 9, ma è per il fatto che Retegui, ribadisco, sta giocando in un campionato che ha un livello imbarazzante. Questo è. Manu, ciao. Manu, ciao. Mi mandi per favore su i messaggi di Twitch perché mi sa che me ne sono perso qualcuno. Ok, allora, Sleepwalker Finn, non dico che Lautaro sia una pippa, ma è normalissimo. Gli stessi interisti si lamentano che non decide mai le partite importanti. Sì, però non vorrebbero mai vederlo andare via. Cesco64M, se cediamo Davide o Pendà, il solo Vlahovic non basta. Chi sarebbe l'altro attaccante? Però io parto da un presupposto diverso, che Openda, su Openda siamo d'accordo. Io David non lo cederei. Io. Ma sempre per il discorso che questa squadra non può essere smantellata, perché non ci sono soldi per rifarla da capo. Quindi David, per me, insieme a Vlahovic, cioè giocando insieme a Vlahovic con il buon Yıldız a fare il trequartista, o David a destra, Vlahovic in mezzo e Yıldız a sinistra, onestamente io ce lo metto. Quindi io David non lo vendo, quindi due attaccanti nella mia ottica già la Juventus li ha. E quello è il principio da cui parto. Poi se David dovesse andare via, allora pensi al Kolomwani di turno, ma Kolomwani non va a sostituire Vlahovic, va a sostituire David per le caratteristiche che ha. Vai giù, Manu. Ma ce la faccio oggi, eh?
3: Ma adesso vado all'anagrafe e cambio nome.
0: No, perché prima stavo parlando con Manu e quindi è per quello che sono sfasata. Allora, forza onore. Lautaro è quella personcina che ha spregiudicato sulla testa dei suoi figli che non aveva bestemmiato a fine partita proprio contro di noi, salvo poi essere smentito clamorosamente dalle telecamere. Per cui Chiara, mai a casa nostra un falso come lui. E poi è simpatico come un calcio nei gioielli di famiglia. Serreteghi fa la preparazione. E poi Lello Maverick, Serreteghi fa la preparazione. Serie europea, ritorna un attaccante forte. Io sul discorso Lautaro non voglio entrare nel merito, perché tanto ho già detto quello che penso. Per quanto mi riguarda, non è stato solo lui a fare queste cose, perché se poi andiamo indietro e pensiamo a determinate situazioni che sono state a nostro favore, sono state dette determinate cose anche quando in realtà era evidente il contrario. Poi non lo dico perché, ma se bisogna essere oggettivi, tutti fanno queste cose. Possiamo essere onesti nel dire determinate robe? Ecco. E poi non è la stessa roba che ha fatto su Bastoni lì, lasciamo perdere, perché quello è proprio un discorso che a me fa venire il vomito solo a pensarci. Ma sul discorso della bestemmia, ok, vabbè, con tutto il bene. Poi ribadisco, il concetto non è umanamente come un giocatore, perché l'unico giocatore che io non vorrei mai per un discorso umano è Greenwood, per quello che ha fatto, che tutti conoscono. Il resto, onestamente, sono robe che secondo me...
3: Meglio il circo.
0: Dai, su. Cesco64M, se dovesse fermare Vlahovic per un piccolo infortunio, ti ritroveresti con il solo David di nuovo. No, ma il discorso è un altro. Io dico, i due li abbiamo già, ma comunque almeno un altro attaccante lo devi prendere. Se invece vendi anche David, ne devi prendere almeno due. È quello il discorso. Però almeno uno, se restano David e Vlahovic, lo devi prendere, ma questo è inevitabile. Poi Nikiro, il problema di Vlahovic è la tenuta fisica. Starei più tranquillo con un vice Vlahovic che abbia quelle caratteristiche piuttosto di un David. No, ma ragazzi, siamo d'accordo. Sono d'accordo. Cioè, il vice Vlahovic deve arrivare. Quello sono d'accordo totalmente, ma senza ombra di dubbio. Questo non l'ho mai messo in dubbio. Poi. Allora. Per chiudere, argomento in simpatia, incremento di circa più 38% nella frequenza realizzativa di Lautaro con Turan. Vedi tu, poi ovvio, Lautaro è un bel giocatore, Marcus è un secondo violino. Allora, Massimiliano da Roma, fosse per me, spero di non rivedere Di Gregorio, Locatelli, Cambiaso, Pendà e Kopp. Ne approfitto perché devo andare in pausa leggendo questo messaggio. Per ricordarvi la domanda che vi ho fatto, se per quali giocatori dovrebbe essere, secondo voi e per voi, l'ultima partita allo Stadium, quella di domani contro la Fiorentina? A tra poco.
4: Sabato Sport. Sabato Sport. Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera.
4: l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
0: Mi sono spaccata una rotula praticamente, credo. Aia, che male. No, mi sono fatta malissimo.
3: La vecchiaia,
0: no, porca miseria. Andando in dentro con la sedia, ho sbattuto col ginocchio pieno sullo spigolo. C'ho un dolore che la metà basta. Beh, no, ma tutto a posto. Vabbè, da quando ho fatto 30 anni, e tra poco ne faccio 33, tra un mesetto. Ragazzi, cioè, la situazione è drammatica. C'è, quindi? Ok. Simone Nastro, ciao, buon pomeriggio.
5: Ciao Chiara, buon pomeriggio, come ti capisco. Anch'io tra poco sono 33, dai 30 in poi è stato un lento inesorabile declino.
0: Un disastro, io non so come sia possibile questa roba. Vabbè, allora, io adesso, ultimamente, a tutti gli ospiti che ho, faccio un giochino. E quindi voglio farlo anche a te. Allora, io prendo la rosa della Juve, così partiamo così, poi ti faccio le domande dopo, però magari lo integriamo mentre facciamo questo gioco. Prendo la rosa della Juve attuale e ti chiedo chi per te, ovviamente non per la società, ma pensiero puramente tuo, dovrebbe rimanere oppure no. Quindi un sì o un no, ok? In modo, cioè, come se lo facesse la società, quindi non diamo via tutti, cioè in modo come se fosse realmente un mercato, ok? Quindi pensando che comunque se li mandiamo dobbiamo anche pagarne altri, ok? Cioè, considerando la situazione economica della Juve, ecco, questo è un po' il discorso. Mi dici anche se lo tieni in panchina, se uno lo tieni per la panchina, eccetera, e chiaramente se vuoi approfondire su qualcuno sei liberissimo di farlo.
5: Va bene.
0: Allora, partiamo dal portiere, quindi andiamo con Di Gregorio. Lo tieni o no?
5: Non lo tengo, in questi due anni per me ha dimostrato di non poter fare il primo portiere della Juventus.
0: Ok, Perin?
5: Lo tengo solo se il primo portiere dovesse essere un portiere d'esperienza come Alisson.
0: Ok, Pinsoglio?
5: Pinsoglio tutta la vita, contratto a vita.
0: Pinsoglio anche a 60 anni resta comunque il terzo portiere della Juve. Ok, andiamo su un primo punto che ti dico, in realtà non pensavo, ma ha creato un po' di sì e no, ecco. Bremer.
5: Io lo terrei, dico sempre, di fronte a un'offerta da 50 milioni, non lo so, però penso che comunque non arriverà un'offerta di questo tipo, che se dovesse arrivare un'offerta sarebbe un'offerta inferiore, quindi io lo terrei.
0: Ok, però in questo caso ti chiedo, per fare, cioè nel senso, nella tua ottica dell'anno prossimo, ok? Bremer è il titolare della Juventus, cioè pensi che con la preparazione eccetera eccetera si possa recuperare quel tipo di giocatore che abbiamo visto fino all'infortunio?
5: Magari non proprio a quel livello lì, però un giocatore titolare assolutamente.
0: Ok, vabbè, qua direi che siamo a posto. Calulu?
5: 100% sì, confermo.
0: Ok, Kelly, cosa facciamo con Kelly?
5: 100% lo tengo.
0: Titolare o riserva secondo te? Cioè pensi che nel tuo pensiero la Juve dovrebbe prendere un altro mancino titolare, che Kelly essere un'alternativa o no?
5: Ma dovrebbe prendere un altro mancino titolare a prescindere, però far meglio di quanto ha fatto Kelly quest'anno non è sicuramente facile, perché è stato tra i più positivi, però comunque un mancino va comunque preso là dietro, però ripartirei da Kelly, poi se riesce a prenderne uno più forte ben venga.
0: Ma mancino sono d'accordo totalmente, può rientrare in quei discorsi che si fanno e che stiamo facendo un po' tutti noi giornalisti Juve sui vari parametri zero, giocatori comunque con esperienza internazionale, o secondo te, o come preferisci, non lo so, questi profili qua vanno presi più a centrocampo che in difesa?
5: No, per me vanno presi più a centrocampo che in difesa. In difesa secondo me bisognerà andare verso altro. Un parametro zero ce l'ho, ecco, poi ci arriviamo.
0: Ok, perfetto. Allora, qua non so se siamo d'accordo o in disaccordo su questo giocatore che ti sto per dire. Federico Gatti.
5: Mi fa male dire che per me forse per il bene di tutti, e io per il bene tutti intendo solo Spalletti e Gatti, intendo solo loro due, sarebbe meglio separarsi. Lui meriterebbe di giocare un po' di più, Spalletti lo vede un po' di meno e il minutaggio ce lo dice chiaramente, quindi direi out.
0: Sono d'accordo in toto, sposo in toto. Qua vediamo anche se siamo d'accordo, perché ad esempio io su questo giocatore che ti sto per dire ho una discussione interna con Marco che va avanti da un anno, se non di più. E quindi andiamo con Andrea Cambiaso.
5: Io
0: vediamo da che parte stai.
5: Allora, di fronte a un'offerta importante lo darei via, però penso che non sia la sua cessione, non sia una priorità, perché è, tra virgolette, uno, nel senso a livello di minutaggio, uno dei cocchi di Spalletti, ha giocato tantissimo, ha giocato sempre sotto Spalletti, con la gestione Spalletti, quindi di fronte a un'offerta, io offerta importante per Cambiaso intendo dai 35 milioni in su, lo darei via. però mi lascia l'amaro in bocca, perché mi lascia troppo l'amaro in bocca, perché quello che era stato fino a prima dell'anno 2025 e poi questi mesi del 2026 era stato un qualcosa che mi faceva ben sperare per il futuro. In quest'ultimo anno e mezzo diciamo che le mie speranze si sono piano piano dissolte.
0: Allora, io Cambiaso lo definisco un'allucinazione collettiva. ha fatto bene sei mesi, adesso è un anno e mezzo che fatica ad arrivare alla sufficienza. No, comunque io per Cambiaso andrei io a fargli le valigie, lo metterei sul primo aereo con una destinazione sconosciuta, basta che ci lasci. Mi dispiace, perché sono d'accordo sull'amaro in bocca, però sei mesi in confronto, e sono d'accordo sui primi sei mesi ha veramente a questo punto overperformato, sì, però è un anno e mezzo che veramente fa fatica ad arrivare, fa una partita buona e 15 no. E secondo me è più un problema mentale che altro di Cambiaso, perché secondo me è molto superficiale, non so perché, ma ho questa sensazione.
5: Lo ha detto lui stesso.
0: Ah, questa quindi me la sono persa, perché io
5: il discorso del non percepire il pericolo dopo Juve Verona lo ha detto lui stesso, dicendo mi metto io in primis, quindi sì, confermo.
0: Ok. Arriviamo a uno che ha fatto l'abbonamento col J-Medical, uno dei tanti. Cabal, cosa facciamo?
5: No, Cabal spiace, però out.
0: Ok, Holm lo riscatti, ovviamente alla cifra che ad oggi sono circa 15 più o meno milioni.
5: A quella cifra no. Se si potesse rivedere un attimino la cifra ci penserei, ma a quella cifra oggi no.
0: Ok, sono d'accordo. Allora, andiamo su un giocatore che ha la fascia di capitano, che per me, e che mi auguro che tra uno o due anni passi su invece ad un altro giocatore che veste la numero 10. Ma cosa facciamo con Locatelli la prossima stagione?
5: Locatelli resta, poi io da un po' di anni dico che mi auguro che la Juve possa aumentare in quel reparto così tanto il tasso tecnico da renderlo una prima riserva.
0: Sono d'accordo,
5: diciamo così.
0: Sono d'accordo.
5: Quindi non sia il titolare inamovibile del centrocampo bianconero, perché sennò vuol dire che probabilmente non stai lottando per lo scudetto.
0: Sono d'accordo, anche perché, per carità, io non ho mai amato Locatelli, anzi l'ho spesso massacrato, ma effettivamente in questa stagione è imprescindibile per la Juventus, si è visto anche nella partita con la Roma, tra l'altro, quando non c'era, e questo per me è grave, che Locatelli sia imprescindibile a centrocampo, vuol dire che il livello non è basso, ma non è altissimo, ecco.
5: Sì.
0: Turam
5: lo tengo, però a 25 anni mi aspetto un salto di qualità.
0: Giusto. Ok, andiamo su uno dei miei pupilli, che questo qua è il mio pupillo dal giorno zero, dall'amichevole che gli ho visto fare alla Continassa col Novara quando era appena arrivato. Mi sono presa tanti di quegli insulti per Weston McKennie, perché lo difendevo. Che facciamo con McKennie?
5: Tutta la vita dentro, tutta la vita, ne scherziamo.
0: Qua arriviamo a un mio punto dolente invece, un altro a cui io farei le valigie oggi, cioè gliele avrei fatte ieri, Anzi, sai quando gliele avrei fatte, Simo, le valigie a questo giocatore qua? Eh? Gliele avrei fatte quest'estate quando lo voleva Antonio Conte, Fabio Miretti.
5: Fabio Miretti out. Peccato perché a tratti anche Spalletti sembrava lo considerasse molto. Io ricordo sempre quella volta che disse: Miretti è uno di quei giocatori che genera l'imprevisto dal previsto, e poi è venuta meno questa cosa. Quindi direi che purtroppo mi spiace, perché io ci credevo, ci ho creduto tantissimo quando Allegri lo fece esordire. Sì. Ma non ha fatto quel salto di qualità che mi sarei aspettato.
0: È proprio molle come giocatore. Sì, adesso sì. Per carità, secondo me tecnicamente non è male Miretti, però è proprio molle. Non mette mai il piede, non lo so, è un giocatore che veramente io non riesco a inquadrare, sono sincera. Kostić lo rinnoviamo un altro anno o lo salutiamo stringendoci la mano?
5: Kostić lo salutiamo. Salutiamo e lo ringraziamo, perché comunque è uno di quelli che il suo alla fine lo ha sempre fatto, anche quest'anno quando è stato chiamato in causa. Sì. Però basta.
0: Io in realtà posso dirti che a una cifra bassa Kostić lo terrei, ma non per altro, ma perché se noi guardiamo la rosa della Juve ad oggi, è l'unico insieme a Kopp, quindi figuriamoci, ad aver vinto qualcosa a livello internazionale. A livello europeo, dico, ecco. Quindi forse, ma tanto comunque giocherebbe a spizziche e bocconi, a poco forse un altro anno glielo farei fare. Poi sono d'accordo con te che se si va sopra i 2 milioni, chiaramente ciao, è stato bello. Ok, cosa facciamo invece con un giocatore, e qua ti dico la mia, che io avrei mandato in prestito cioè da subito, cioè quest'estate, secondo me ha perso un anno, sono onesta e sincera. Cosa facciamo con Azic?
5: Azic via in prestito, ecco, lo darei via in prestito, anche se temo, ho il timore che magari, sai, per il classico giocatore magari ti arrivano 8-10 milioni e lo cedi a titolo definitivo. Mi spiacerebbe, perché ha fatto intravedere qualcosa, per me gli mancano ancora i tempi giusti per poter giocare in una squadra come la Juventus. Sì. O comunque in una squadra che voglia ambire a qualcosa di importante, quindi un anno in prestito mi servirebbe molto, ecco, quindi mi auguro via in prestito.
0: Anche perché il rischio, secondo me, è che poi alla fine Azic resti veramente quello che ha fatto il gol all'Inter all'ultimo. Cioè, questo secondo me è sminuente per un giocatore su cui la Juve ha sempre puntato molto. Ecco. Vabbè, qua direi che possiamo passare oltre a Yıldız, o abbiamo da dire qualcosa?
5: No, assolutamente dentro.
0: No, perché c'è gente che lo massacra, dai, è grave.
5: Sì, vabbè, c'è gente che ha massacrato Ronaldo, Higuain, Dybala, tutti i giocatori del Piero, cioè, quindi non va bene così, va bene così.
0: Allora, vabbè, Boga lo riscattiamo?
5: Sì, a quella cifra assolutamente.
0: Poi, questo è un altro mio tasto dolente, io dico che tutto fumo è veramente pochissimo arrosto, e credo che tu abbia capito di chi si sta parlando, ovvero sì, con Seisao.
5: Io con Seisao lo terrei, con Seisao, ma tanto resta, ma poi comunque no, sì, che resta. In generale lo terrei. Resto su questo giocatore ancora convinto che possa un attimino migliorare l'ultima scelta, ecco, perché lui sbaglia sempre in quello che poi è la cosa più importante nel gioco del calcio, però che possa ancora provare a fare quel piccolo salto di qualità che possa portarlo ad essere un giocatore un pochettino di un altro livello. Io, a me con Seisao piace anche a Spalletti, perché sì. Penso sia chiaro questo, e con Seisao lo terrai.
0: No, ti dico che lo terrei anche io, ma gli farei fare un po' di sedute in panchina, perché per me fa casino, è bello da vedere sicuramente, però poi se mi sbagli sempre l'ultima roba, cioè tu sei là per fare quello e diventa veramente... E a me irrita, irrita. Poi mi piace vederlo giocare, perché comunque quando lo vedi giocare è bello da vedere, ma mi irrita sto giocatore qua, perché credo che lui possa fare veramente molto di più là davanti. E quindi mi irrita da morire. Tu, secondo me, andavi sull'altro, cioè sul suo sostituto.
5: O no? Grova.
0: Ok.
5: Grova. Allora,
0: occhio,
5: io penso che
0: questo
5: Grova...
0: è un pupillo mio, eh.
5: io penso che andrà via, però io sarei molto curioso di vederlo, di vedergli fare una preparazione completa sotto Spalletti e rivederlo ad agosto più o meno al 100%, insomma, perché a me resta sempre un po' questo rimpianto. Lui è arrivato alla Juventus che era fermo da dicembre e quindi arrivi in una condizione precaria che secondo me ha condizionato tutta l'annata, perché poi c'è chi dice ma non è riuscito a recuperare nel corso di un anno. No, perché quando fai una preparazione che non è la preparazione adeguata non recuperi poi nel corso dell'anno la preparazione estiva. Quindi sarei davvero curioso di rivederlo. Temo che questo possa non accadere, però mi piacerebbe se accadesse.
0: Io sono d'accordo al 100%, perché io credo che ma si vede anche quando entra in campo che manca proprio, secondo me, a livello di fiato, perché io me lo ricordo quando giocava a Lille e andava i 300 all'ora, cioè veramente andava velocissimo, e secondo me manca a livello di fiato. In più gli si affibbia tutte le volte, gli si affibbiano 10 minuti e si spera che Zegrova risolva la partita, e mi sembra un po' molto complicato, però anche io vorrei vederlo con la preparazione totale. Ora andiamo sull'altro mio pupillo simile a Weston, che è Vlahovic. Cosa facciamo con Vlahovic? Questa è una domanda che ti avrei fatto a prescindere dal giochino.
5: Allora, io dico che Dusan Vlahovic a 6 milioni più bonus, che oggi è lo stipendio di Jonathan David, io cedo Jonathan David e mi tengo Dusan Vlahovic, ma tutta la vita, ma senza pensarci un secondo. Poi non bisogna pensare che Vlahovic sia la panacea di tutti i mali, e qualcuno e qualcosa là davanti va fatto,
0: certo,
5: indipendentemente da. Ma se io devo scegliere allo stesso stipendio, io mi tengo Dusan Vlahovic e do via Jonathan David. Non ci penso minimamente.
0: D'accordo sul tenere Vlahovic, ma ti dico la verità, io terrei anche David. E poi andrei a... Sì, perché secondo me, non so se con Spalletti lo vedremo mai, l'ideale potrebbe essere sempre quel discorso che ti facevo anche su Conceição. Quindi io rinuncerei anche a Conceição, non nella rosa, ma ti dico nella formazione. Perché secondo me con un 4-3-1-2, con Yıldız dietro di loro o ipoteticamente Yıldız di fianco a Vlahovic e David messo lì, perché David non è un 9, cioè David in Italia non può mai fare il numero 9, no, con le caratteristiche che ha. Quindi secondo me sostenuto può fare comodo, e così tu ti vai a prendere semplicemente un'alternativa a Vlahovic e risolvi un po' la situazione. Non lo so, però è una mia opinione, questa ovviamente, idea mia. Poi magari Spalletti li ha provati, hanno fatto malissimo e quindi chiaramente vale meno che zero quello che ho detto. Quindi, David, tu lo vendi, visto il discorso che hai fatto un po' prima?
5: Se arriva a una ventina di milioni lo vendo.
0: Ah, ci scrive Paolo, dice: David alla Roma o all'Atalanta avrebbe segnato il doppio. Se avesse fatto il numero 9 non avrebbe segnato neanche lì, ragazzi, perché David in Italia per me non fisicamente, con le caratteristiche che ha, per come difendiamo in Italia, e potremmo aprirci un discorso enorme, per me David avrebbe fatto fatica in qualsiasi squadra. Vabbè, Openda, dobbiamo discutere.
5: Direi out, anche se sarà molto difficile darlo via, però direi out, cioè out tutta la vita.
0: E poi arriviamo all'altro abbonamento al J-Medical, ma questo da più tempo di Cabal, che è Milik, che però ha un contratto fino al 2027, quindi...
5: Sì, penso che si troverà un accordo per una risoluzione consensuale. Auguro a Milik di trovare squadra e di poter tornare a giocare, perché è un ragazzo che ha una grande passione, che ne ha veramente vissuta una dopo l'altra. Però ne abbiamo avuto ulteriore dimostrazione in questo finale di stagione. Era tornato, eravamo tutti entusiasti, ci ha fatto vedere delle cose anche belle, però è veramente difficile che questo ragazzo possa tornare a giocare con continuità. Glielo auguriamo, ma non sarà più alla Juventus.
0: Tra l'altro mi segnalano, giustamente, scusate, vedete, per me già non esiste più, mi sono dimenticato un giocatore, manca Kopp.
5: Ci hanno dimenticato il gol, sì. Vabbè, alla fine è stato un acquisto pagato poco, quindi è giusto dimenticarselo.
0: Cioè, totalmente dimenticato Kopp Mainers, vabbè.
3: Siete scandalosi.
0: Sì, e lo so, ma io sono scandalosa, povero Simo, io gli sto facendo l'elenco.
5: No, ma l'ho rimosso anche io, Comunque out.
0: Ok, allora, visto che abbiamo fatto questo, io arrivo al discorso parametri zero che facevamo all'inizio. chi andresti a prendere tra i vari nomi che sono stati fatti? Cioè, dove andresti a sistemare, a sistemarli più che altro?
5: Io andrei sicuramente su Bernardo Silva, questo senza ombra di dubbio, perché per me è uno di quei giocatori che innanzitutto ti porta una mentalità vincente all'interno dello spogliatoio, è un giocatore con esperienza, ma soprattutto non è il parametro zero di 37-38 anni, è il parametro zero di 32 anni, sì, che se sta bene può ancora farti un po' di anni ad altissimo livello. Quindi ecco, diciamo che è uno di quei giocatori che oggi non mi farei scappare. Poi ovvio, se la richiesta di ingaggio fosse di 15 milioni di euro, assolutamente no, però ecco, è un giocatore con cui parlerei, secondo me può fare al caso della Juventus, e poi vabbè, sulla sua esperienza, sulla sua qualità penso ci sia poco da dire.
0: Totalmente d'accordo, ma in realtà ti faccio una domanda su un altro parametro zero, che è Lewandowski, che chiaramente sembra ormai destinato ad andare in Arabia, e va bene, ma mettiamo l'ipotesi che non va in Arabia, no? E la Juve fosse in cima alla sua lista, quindi stiamo facendo fantamercato in questo momento. Tu lasci andare Vlahovic per prendere Lewandowski o ti tieni Vlahovic? Punto di domanda. Lo so, ci sono un po' di valutazioni da fare.
5: Mi fa male perché io Lewandowski è un giocatore di cui sono sempre stato proprio innamorato, ma da anni, e quindi questo mi fa male. Vedere Lewandowski con la maglia della Juve anche un solo anno a me piacerebbe tantissimo. Io chiedo se posso scegliere di nuovo l'opzione di prima. Io mando via Jonathan David e mi tengo Vlahovic e Lewandowski. Tanto Lewandowski già avrà 39 anni, quindi non può giocare 50 partite, giocano tutti e due tanto, ecco, diciamo, sì, che un reparto d'attacco così ci metto la firma adesso, ecco.
0: Sì,
5: però
0: posso
5: non credo
0: dirlo.
5: Che verrà, purtroppo non credo che verrà la Juventus.
0: No, ma anche perché se va in Porto il discorso Arabia, il signorino si va a prendere 90 milioni, quindi direi che noi neanche forse se ci togli uno zero possiamo dire la verità, uno zero a 90,
5: non credo.
0: Quindi direi che è particolarmente complicata questa situazione. Tra l'altro poi ci sono tutti i discorsi, ci sarebbero milioni di discorsi da fare sui giocatori che rientreranno, che torneranno, perché sarà un casino, ma veramente un casino tutto quello che succederà. A proposito dei giocatori che ritorneranno, ci sarà Douglas Luiz, che a me piace tantissimo, quindi questo io lo dico, è la realtà. Lo vedresti con Spalletti o per te è un no a prescindere?
5: Potrei vederlo, ma io penso che la Juventus non abbia più proprio nelle sue idee quella di trattenere Douglas Luiz. Secondo me, e che forse non sia neanche proprio nelle sue intenzioni quello di provare a rilanciarsi in Italia con la maglia della Juventus. Quindi, indipendentemente da tutto, io ho sempre detto che quello per me, cioè, si tratta di un giocatore che per me avrebbe potuto dare molto di più, e secondo me ha delle qualità che sono rimaste inespresse, tra problemi fisici e un ambientamento forse non particolarmente positivo, tra l'altro ricordiamoci sempre in un'annata disastrosa, perché poi va sempre considerato.
0: Bravo.
5: Il contesto, sempre sì. Considerato il contesto, non ha avuto modo di emergere, temo che non potrà più avere opportunità, ecco.
0: Senti, ma e poi ci salutiamo, questa è invece una domanda generale, perché non ho parlato della Fiorentina perché mi auguro che si vinca senza problematiche. È vero che siamo abituati a situazioni particolari, ma onestamente mi auguro che si portino a casa i tre punti domani. Visto che tu mi hai detto Lewandowski eccetera eccetera, ma se io ti facessi una domanda, chiaramente pensando a i nove che abbiamo vissuto noi, cioè non andando indietro, perché sennò chiaramente quelli li conosciamo per sentito dire, mi puoi dire che Lewandowski è il tuo attaccante, è il tuo nove ipotetico attaccante, quello che è preferito in generale, o c'è qualcuno, o c'è stato qualcuno che ti, cioè la domanda è: qual è il tuo attaccante preferito da quando hai memoria?
5: Da quando memoria, attaccante, proprio attaccante, ti dico a livello realizzativo, David Trezeguet, proprio come prima punta, però io mi sono innamorato in quei due anni di Carlos Tevez, forse come nessun altro, anche per Gonzalo Higuaín ho avuto una passione.
0: Ma non solo Juve, non solo Juve, ti dico proprio in generale.
5: In generale. In generale, questo è difficile, io si vede che appunto essendo un po' nostalgico del calcio degli anni 2000 e di quegli attaccanti che ti segnavano all'unica palla gol che avevano, a me piaceva tantissimo Pippo Inzaghi, ditemi quello che volete, mi piaceva tantissimo Hernan Crespo, anche se era un giocatore già diverso, sono quei giocatori lì che a me piacerebbe ogni tanto rivedere, cioè una palla gol, ecco. Sì. Però se devo dire la Juventus, il 9, ecco, ti dico 9 proprio come numero 9, ti dico Gonzalo Higuaín.
0: Cioè proprio l'attaccante, sai i giochini che si fanno, tipo questo quello, eccetera eccetera. L'unico che per me nel suo prime, contro il prime di chiunque altro, ma per me, opinione personale, poi adesso potete scrivere quello che volete o dire quello che volete, ma questo credo sia una cosa puramente soggettiva, e Luis Suarez, cioè io veramente uno come lui non credo di averlo mai visto. E infatti, se non avesse fatto quell'esame, sarebbe stato bello vederlo con la maglia della Juve.
5: Sì, concordo.
0: Ad oggi il mio giocatore preferito è Phil Foden, che non c'entra col numero 9, e ho letto stamattina che potrebbe andare all'Inter. E questa roba a me ha mandato fuori di testa, perché impazzisco.
5: Fanno male queste cose qua.
0: Va bene, Simo, grazie mille, buon lavoro e buona partita per domani.
5: Grazie a te, Chiara, buon lavoro, un saluto a tutti.
0: Ciao a tutti, no, a tutti no. Ciao Simo, perché noi ci rivediamo tra pochissimo.
4: Sabato Sport. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
0: Allora, Iv, mi vai su nei messaggi di Twitch, che così ok, sì. Allora, Nikiro dice: tra l'altro si critica sempre giustamente la poca vena realizzativa del centrocampo, il signor Locatelli in merito quanti gol ha fatto in 5 anni di Juventus, 6 o 7? Credo sia uno dei problemi. Su Zegrova, Sleepwalker Finn va data opzione, poi vai giù, Yves, un attimo così li recupero, poi leggo la messaggistica. Lello Maverick dice: Vlahovic rinnovo a massimo 5 milioni, altrimenti può andare via. Non rinnova 5 milioni, non rinnova almeno 6. Paolo Fav: David alla Roma, a questo l'ho letto. Poi Paolo giustamente ci ricordava che ci eravamo dimenticati totalmente Kop. Vai giù, Yves. Allora, mi sa che... Ah no, ok, giù, ancora giù. Lello Maverick: Kop si è rimosso da solo. Nikiro: è così anonimo Kop che lo avevamo rimosso alle nostre teste. Sleepwalker Finn: Kop è il peggior flop annunciato nella storia Juve, da silurare lui e il suo gel per i capelli. Poi Lello Maverick dice che Lewandowski resta al Barcellona un altro anno, se non sbaglio. No, in realtà dovrebbe andare in Arabia. Questo è, non dovrebbe restare al Barça. Vai giù che abbiamo quasi finito, Yves, per favore. Infatti Sleepwalker Finn dice: Leva, Arabia, sogno finito. Lello Maverick: Douglas Luiz già bocciato da Spalletti. Nikiro: insomma, oddio, un calciatore che non abbia voglia di rilanciarsi con la maglia della Juve, lo devo ancora conoscere, purtroppo ultimamente ce ne sono diversi. Lello Maverick: Ronaldo il fenomeno era di un'altra categoria, di un altro pianeta, però io Ronaldo il fenomeno l'ho vissuto poco, poi so che era fortissimo, però per quelli che ho vissuto praticamente dall'inizio della loro carriera fino alla fine, per me Suarez non ha paragoni. E poi Walker Fini, interessante questo momento vintage Nassoliati. Allora, aspetta un attimo che recupero questi qua che ho lasciato. Ok, allora, fosse per me spero di non rivedere Di Gregorio, Locatelli, Cambiaso, Openda e Coop. Massimiliano da Roma. Non lo so, Locatelli comunque come alternativa fa comodo. Di Gregorio io lo terrei e manderei via invece Perin, però semplicemente per una questione anagrafica, ma non per fare il primo portiere della Juventus, né uno né l'altro. Luigi, da Filadelfia, Vlahovic, Coop, Openda, David, Kostic e Cabal. Poi Silvano da Empoli, ciò chiaro, i calciatori che devono lasciare la Juventus per me sono Cabal, Openda, David e Milik, giocatore di indubbie qualità ma troppo fragile. Poi quelli che non vorrei più vedere, David, Openda, Zegrova, Turam, Koopmeiners, Cabal, Milik, Kostic, Miretti, Cambiaso, Di Gregorio, poi vari cavalli di ritorno e con Seisau. Però con tutto il bene, ma tutta la squadra, e come si fa a fare un mercato così? Allora, Openda sono d'accordo, Zegrova io non sono d'accordo, su David neanche, su Turam ancora meno, cioè perché dobbiamo andare via Turam? E sugli altri abbastanza, Di Gregorio ribadisco come secondo me ci può stare. Sleepwalker Finn, va detto una cosa, si può essere d'accordo o meno con le opinioni, analisi di Misaleati, ma si impegna a dar voce alle nostre castronerie. Ma non è vero, è che io sono contenta di leggere sempre i vostri messaggi. Sentiamo un vocale, Yves, per favore.
6: Buon pomeriggio, Chiaro, io sparo nel mucchio. Ciao. Dico se ne viene letto uno bene, altrimenti vai. Rispondo lo stesso. E su Cambiaso, io lo venderei, ma per il semplice fatto che non è un terzino e noi abbiamo bisogno di un terzino. Cambiaso non è un giocatore associativo, non è un giocatore che gioca bene la palla di prima, è un giocatore, cioè la gioca bene ma non è nelle sue corde, non gli viene naturale. Lui tende a partire palla al piede, accelerare, tagliare il campo, e secondo me è un ruolo da mezzala, quello mezzala destra soprattutto, dove può andare al tiro da fuori facendo una progressione, portandosi al limite a tirare o fare l'ultimo passaggio. È un giocatore più da mezzala di un centrocampo a tre, e secondo me non userei i soldi alla sua vendita per andare su altro.
0: Lo capisco, sono d'accordo, sono d'accordo. Allora, invece vi leggo al volo quella che potrebbe essere la formazione di domani contro la Fiorentina. Allora, ve la do subito così almeno siamo a posto. Dovrebbe essere un 3-4-3, 3-4-2-1, ditelo un po' come volete. Con Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, che bene o male sono sempre gli stessi. McKenny, Locatelli, Coop, Cambiaso. Chiaramente Cambiaso torna poi in fase difensiva, quindi è una difesa 3 che poi diventa 4-5, perché anche McKenny chiaramente aiuterà in fase difensiva. E davanti con Seisau, Ildiz e Vlahovic. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus domani a mezzogiorno contro la Fiorentina. La rileggo. Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer, Kelly in difesa, McKenny, Locatelli, Coop e Cambiaso a centrocampo, con Seisau, Ildiz sulla tre quarti, con Vlahovic come terminale offensivo. Rispondo alla tua domanda. Cambiaso, David per fare plusvalenza, che è fondamentale. Gatti perché fuori dal progetto Spalletti. Di Gregorio se arriva De Gea, da tenere se arriva Alisson. Luca da Terni. Anche Lautaro quando è arrivato all'Inter non lo conosceva nessuno. Dobbiamo trovare qualcuno che riconosce i campioni prima che lo diventino. Vero, però quando è arrivato il buon Lautaro Martinez all'Inter, se non sbaglio, ma potrei sbagliarmi ma non credo di farlo, confermatemelo, c'era Icardi quando è arrivato Lautaro all'Inter. Secondo me c'era Icardi. Quindi quando arrivano giocatori che non sono ancora fatti e finiti, che sono ancora all'inizio della loro carriera, di fianco ci deve essere qualcuno che li fa crescere sotto l'ala protettiva. Il problema è che a noi manca proprio quel qualcuno. Noi invece dobbiamo andare a prendere qualcuno che faccia crescere non i nostri, perché noi non siamo giovani come rosa, e questa roba non mi stancherò mai di dirla. La Juve non ha una rosa giovane a livello di età, la Juve ha una rosa giovane a livello di esperienza. Quindi a noi servono giocatori di esperienza. Se noi andiamo a prendere un altro giocatore che esperienza ne ha zero, che non è fatto e finito e quindi di esperienza ne ha zero, alla fine facciamo una brutta fine, scusate il gioco di parole, perché non hai giocatori che siano in grado di far capire determinate cose ai ragazzi, a quelli che vengono inseriti, hai giocatori che non sanno già loro affrontare determinate situazioni all'interno di una partita, e direi che è già stato ampiamente dimostrato, e quindi noi non possiamo fare quello che ha fatto l'Inter con Lautaro Martinez in questo momento. Noi dobbiamo andare a prendere, e questa è la realtà, giocatori pronti, i parametri zero. Cioè a noi servono almeno due o tre parametri zero di livello internazionale che credano nel progetto Juventus che gli verrà presentato e che si mettano in gioco per la Juventus, perché finché noi non avremo quei giocatori lì, raga, non ne usciamo. E quindi io capisco che Franco dice quando Lautaro è arrivato all'Inter non lo conosceva nessuno, dobbiamo trovare qualcuno che riconosce i campioni prima che lo diventino, ma i campioni diventano poi campioni stando di fianco ad altri campioni. Questo è il discorso. E se noi non abbiamo però i campioni, diventa difficile. Noi abbiamo una rosa che come età media è normale, non è giovane, non è vecchia, è una via di mezzo, ma ci mancano quei giocatori che alzano l'età media, ma che soprattutto, a prescindere dall'età media, alzano l'esperienza internazionale, che come dicevamo prima, ad oggi hanno due giocatori, perché sono due che hanno vinto a livello internazionale. Kostic da professionista ha vinto un'Europa League e Kopp l'ha vinta con l'Atalanta. Uno non gioca e lasciamo perdere, e l'altro entra qualche volta e vabbè. Quelli sono i due che noi abbiamo che hanno vinto qualcosa a livello europeo. Non abbiamo giocatori che hanno esperienza a livello internazionale. E questo è un problema enorme. Quindi non possiamo andare a prendere altre scommesse, perché se vai a prendere altre scommesse, l'anno prossimo sarà l'ennesimo anno zero e ti ritroverai di nuovo come quest'anno a rischiare di non arrivare in Champions all'ultima giornata di campionato, magari nel derby col Toro. E questo è il problema. Quindi io capisco il tuo discorso e hai anche ragione, Franco, sono d'accordo sul fatto che bisogna riconoscere i campioni prima che lo diventino, ma se tu hai già una rosa strutturata, formata da giocatori più giovani e meno giovani, da giocatori con più esperienza e meno esperienza, così si creano i cicli, così si creano, se no non lo crei mai. Perché? Perché io sono andata a farmi, e ve lo dico proprio così, sono andata a farmi l'età media, il calcolo dell'età media sono andata a controllare in tre squadre, Barcellona, Manchester City e Real Madrid, i giocatori che ci sono sotto i 24 anni, mi sembra. Ok, noi sotto i 24 anni ne abbiamo tre, se non sbaglio. Loro ne hanno un quantitativo industriale. Peccato che insieme a questi giocatori che hanno 17, 18, 19 anni, noi ne abbiamo due, Ildiz ne ha già 21, quindi ne abbiamo uno che ha 20 anni, uno che è Azic, che non gioca, Ildiz ne ha già 21. Loro, con i giocatori che hanno 17, 18, 19 e 20 anni, insieme a loro hanno giocatori che ne hanno 35, 30, 32, 33, eccetera, che chiaramente fa media. Ma così crea il ciclo, perché i ragazzi di 17, 18, 19 anni crescono con giocatori campioni fatti e finiti, che quando lasceranno il calcio, lasceranno il Barcellona, il Manchester City e il Real Madrid e se ne andranno, avranno cresciuto degli altri giocatori che di conseguenza cresceranno altri giovani. Questa roba qua alla Juve si è interrotta dopo l'ultimo scudetto vinto, perché non c'è stato il passaggio generazionale, che è mancato. E purtroppo questo fa sì che alla fine, ad oggi, tu non puoi andarti a prendere dei prospetti facendo delle scommesse. Tu ad oggi devi andare a ricreare giocatori, cioè quello zoccolo duro di giocatori fatti e finiti. Perché è fondamentale, se tu quella roba lì non la fai, non ripartirai mai. Se tu vai a prenderti scommesse, magari una volta ti va anche bene, ma una volta, soprattutto se non hai giocatori di un certo livello. Lautaro è arrivato all'Inter sotto consiglio di Milito. Sleepwalk Griffin, Lautaro all'Inter prime tre stagioni a numeri ridicoli, poi giustamente gli hanno costruito una squadra intorno e ha fatto il suo. Lello Maverick, Alisson e Bernardo Silva da prendere necessariamente per alzare il livello tecnico di esperienza. Sleepwalker Fins, Lautaro è ancora all'Inter dopo 10 anni, visto il livello del nostro campionato ci sarà un perché, l'Inter avendo la possibilità ha venduto di più, ci sarà un perché. Vabbè, no, in realtà Lautaro vuole stare all'Inter, c'è stato una sola estate in cui poteva andare al Barcellona, poi alla fine non se ne è fatto niente. Ora devi ricreare un'incubatrice. Ma è vero, questa è la realtà. Cioè, tu devi creare lo zoccolo duro, ma anche di 3 giocatori, ne bastano 3. Che però sappiano affrontare determinati momenti, che abbiano esperienza internazionale. È questo che manca alla Juve. Non si può pensare. Cioè, quando io leggo, o sento, o vedo sui social tifosi della Juve che dicono dobbiamo andare a prendere i giovani, e siamo punto a capo. Prendiamo i giovani, ma che ci facciamo con questi giovani? Cosa fa?

0: Ciao Chiara,
1: Ciao.
0: Enrico della provincia di Lodi. Io su Vlaovic e Colomoni sono stra d'accordo con te. Hai fatto un'analisi, secondo me, perfetta. Vlaovic è il centravanti che Spalletti aveva richiesto a gennaio quando lui era infortunato, e Colomoni no. Colomoni è un attaccante che può giocare assieme a Vlaovic, ma che non lo può sostituire. E sul mercato internazionale io non vedo centravanti di questo tipo che siano accessibili o prendibili da parte della Juve. Ciao, forza Juve.
1: Ciao, no, ma infatti hai pienamente ragione, tanto che da quando è tornato Vlahovic, Spalletti in tutte e due le conferenze dice è il giocatore che ci è mancato. Se tu non hai un giocatore con queste caratteristiche diventa difficile giocare. Lo ha detto più volte, tanto che con tutto il bene, ribadisco quello che ho detto all'inizio della puntata, puoi amarlo, puoi odiarlo, ma Vlahovic nelle ultime due partite in 10 minuti, tra fine di una e inizio dell'altra, ti ha fatto due gol e ti ha incanalato due partite. O meglio, una te l'ha sistemata alla belle meglio con una punizione e l'altra te l'ha incanalata dopo 13 secondi, 12 secondi, diventando il marcatore più veloce della storia della Juventus. Questo è un po' il discorso. Quindi Spalletti lo ha detto più volte. Panagiotis, ciao Chiara, buonasera e buon sabato. Secondo te Nico Paz del Come, un giocatore da Juve, sarebbe un calciatore adatto al modo di gioco in cui il nostro allenatore vuole che la squadra giochi? Un caro saluto, forza Juve fino alla fine. Ma sì, Nico Paz credo che si sposerebbe con qualsiasi allenatore, con qualsiasi modo di giocare. Però non serve alla Juventus Nico Paz. Abbiamo Yıldız, che per me è più forte di Nico Paz, e quindi non serve alla Juve prendere Nico Paz, tanto che sembra che ci sia l'Inter. In più è un giocatore che è sotto il controllo del Real Madrid, quindi se il Real Madrid decidesse di prenderlo è del Real e poi vai a trattare col Real e voglio vedere. Se invece il Real Madrid non decidesse di prenderlo, si parla di almeno 50 milioni, ma almeno ce l'abbiamo. Abbiamo Yıldız, quindi è un'operazione che non avrebbe senso. Detto ciò, assolutamente. Cioè, se non avessimo Yıldız, sarebbe un giocatore che la Juventus potrebbe prendere senza ombra di dubbio. Assolutamente sì. E comunque Openda e Coop non li voglio più vedere. Poi Ciro Immobile giocava bene solo in contropiede in Serie A, questo tipo di giocatore. E se giochi alla Juve dove gli avversari ti chiudono e non ti lasciano campo, non fanno bene, vedasi Openda. No, ma infatti ecco, sul messaggio che era arrivato prima, su cui ero d'accordo praticamente su tutto, questa era l'altra cosa su cui non ero d'accordo, poi mi sono dimenticata. Su Immobile, io la penso come te, Luca, totalmente. A parte che tecnicamente imbarazzante Immobile, ma vabbè, quelli sono dettagli. Però sono d'accordo, cioè era un giocatore che andava molto molto bene in contropiede, molto bene a campo aperto, molto bene se non aveva qualcuno attaccato. E soprattutto, non tanto in Italia, ma soprattutto quando giochi in un top club come la Juventus, dove veramente non ti lasciano respirare, vedasi David, che ha un po' quelle caratteristiche, o Openda, come giustamente cita Luca, fai una fatica disarmante. Quindi no, sul discorso Immobile sono d'accordo con Luca. Franco dice anche Kelly via. Ma perché Kelly via? Ma Kelly è tra i giocatori migliori di questa stagione della Juventus. Ma veramente tra i giocatori migliori di questa Juventus, eh? Cioè, McKennie sicuramente, Yıldız, e Kelly, secondo me, cioè sono. Se non è tra i top 3, ma è nella top 4, 5 dei giocatori della Juventus. Secondo me, cioè, oltretutto è mancino ed è l'unico ad oggi difensore mancino che abbiamo. Quindi. Perché Kelly? Non lo so, questa roba di Kelly è strana. Cioè, Kelly sta facendo veramente bene. Ha fatto una stagione bellissima, Kelly. Inaspettatamente per i più, compresa me. Però no, non vedo perché Kelly debba andare via. Nel frattempo, ragazzi, per chi si fosse magari collegato solo ora, vi rileggo ancora una volta la probabile, di domani alle 12. Che orario? Allora, la Juve dovrebbe giocare con un 3-4-2-1, che poi chiaramente potrebbe diventare un 5-3-2-1 o un 4 3-2-1, perché gioca in teoria Di Gregorio in porta,

0: Ah, e qua senza teoria anche in pratica. Kalulu, Bremer e Kelly in difesa. McKennie, Locatelli, Kopp e Cambiaso a centrocampo. Ed è il motivo per cui vi dicevo che poi la difesa diventerà 4 inevitabilmente, barra 5 con McKennie e Cambiaso. Sulla tre quarti, Ildiz con Seisao ad agire dietro alle spalle dell'unica punta che dovrebbe essere ancora una volta Vlahovic. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus. Chissà se Vlahovic segnerà da ex contro la Fiorentina, che questa è una bella domanda. Non ho molti dubbi su questa formazione, onestamente, come non ho molti dubbi su Vlahovic davanti, perché come diciamo prima, Spalletti l'ha detto più volte che è mancato Vlahovic, quindi questa dovrebbe essere la formazione con cui giocherà la Juventus. Allora, concordo, Chiara, l'autore è forte, ma ricordati che noi abbiamo Ildiz, per cui penso che i due si pesterebbero i piedi alla Juve. La Juve ha scelto Ildiz per il suo presente, per il suo futuro, e questa scelta esclude altri giocatori dalle caratteristiche simili. Alla Juve Ildiz viene utilizzato come punta esterna, ma è fondamentale una seconda punta come Lautaro, salvo bianconero. Ma è fondamentalmente, scusate, una seconda punta come Lautaro. No, io non credo che si potrebbero, cioè nel senso che se io mi immagino, come dicevo prima, un 4... 3-1-2, ok? E prima dicevo David Vlahovic, io un 4-3-1-2 con Ildiz dietro le punte, Lautaro e Vlahovic, ma mi leccherei le dita delle mani e dei piedi anche, cioè nel senso, non credo che si pesterebbero i piedi Ildiz e Lautaro in un 4-3-1-2, sinceramente. Poi è chiaro che Lautaro non ha le caratteristiche di Vlahovic, ma ha le caratteristiche di una seconda punta molto però offensiva, e Ildiz dietro, secondo me, sarebbe un grande attacco. Ildiz, Vlahovic, Lautaro, grande attacco. Però, ragazzi, cioè, stiamo facendo totalmente fantamercato, perché non abbiamo i soldi per comprare né per dare lo stipendio a Lautaro Martinez, B, perché Lautaro Martinez non verrebbe alla Juventus, o magari sì, questo non lo so, ma sicuramente l'Inter non darebbe mai, neanche per tutto l'oro del mondo, Lautaro Martinez alla Juventus, direi. Per cui stiamo chiaramente facendo fantamercato, questo è... Però vabbè...
1: Fanta fake.
0: Ma non è neanche fantamercato, è utopia totale, però... Il discorso è che tanto da qui fino ad agosto, quando poi ripartirà la stagione, le squadre, anzi a fine agosto, inizio settembre, quando finirà il mercato, saremo qua a fare fantamercato tutti i giorni, perché poi questa è la realtà. Va bene, ci fermiamo, a tra poco per l'ultima parte di Sabato Sport.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
2: Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
0: Eccoci, ultima parte di Sabato Sport, poi ci rivediamo come sempre sabato prossimo. Sabato prossimo sarà la fine. Fine del campionato, fine derby, e poi ci si vede l'anno prossimo con la Champions o senza Champions, punto di domanda. Ma guarda, vi dico, io quasi quasi spero di arrivare proprio seconda, così, bel Napoli di Conte, molli, e noi ci vinciamo tutte, sia con la Fiorentina domani che il derby la prossima settimana. Lautaro Martinez non verrebbe alla Juventus neanche a 15 milioni all'anno. Dopo la pagliacciata di questi giorni, domani si gioca orario strano, ma almeno si gioca, speriamo per vincere. Open Daddy, Gregorio Miretti, ci metto pure David, ma non perché è scarso, ma solo perché non è adatto al campionato italiano. Azzi, ci via solo in prestito, buon pomeriggio, carissima Chiara, un abbraccio Terry. Ciao Terry, un grande abbraccio anche a te. Tom dalla Sardegna, il discorso sul fare gli schizzinosi riguarda anche il resto della rosa. Un Kim come quello visto a Napoli, ai livelli del miglior Bremer. In Germania ha fallito? Anche Barzagli lì non andò bene, ma dopo l'arrivo alla Juve è diventato uno dei più forti di sempre. Ma io Kim ad esempio lo prenderei. Cioè proprio detto con tutto il bene del mondo. Ma su Kim io la schizzinosa non la faccio neanche lontanamente, guarda, vista la situazione che abbiamo un po' ovunque. A proposito di giocatori internazionali, beh, direi che Kim lo è. Massimo da Rivamonte: Nico, Douglas e Openda non sono tutti da noi, però bisogna sbolognarli. Posso dire come lì, perché la società è quello che manca, il gruppo non è male. Però in realtà, Massimo, in campo ci vanno i giocatori, non ci va la società. Quindi io anche questa roba di prendersela sempre con la società, quando in realtà in campo ci vanno i giocatori, ad allenare c'è un allenatore, onestamente l'accetto fino a un certo punto. È un po' come il discorso del Milan. I tifosi del Milan possono avercela a morte con Furlani per motivi che io onestamente non so, perché non sono interna e non tifo Milan. Però poi in campo ci va Leao che è immobile, in panchina c'è Allegri che non è riuscito a dare, e su questo no, non lo dico, un gioco e un'idea a questa squadra, e di conseguenza va bene avercela con la società, ma in realtà poi chi entra in campo e fa cioè, se sbagliano davanti alla porta, se sbagliano in porta, se sbagliano i passaggi a un metro, se sbagliano tecnicamente, la colpa può mai essere della società? Cioè, se tu mi dici che il gruppo non è male, comunque questo gruppo qualcuno lo ha fatto, e lo ha fatto con Molli adesso e Giuntoli prima, perché noi abbiamo massacrato e mazzulato Giuntoli, ma veramente, distrutto Giuntoli. Quando in realtà Giuntoli ha portato almeno 4-5 giocatori che ad oggi sono titolari. Questa è la realtà, Kelly l'ha portato lui, Turam l'ha portato lui, Kalulu l'ha portato lui, con Seisau l'ha portato lui. Quindi, per cui, se tu mi dici che il gruppo non è male, comunque questa squadra è stata... Cioè, la società ha quella responsabilità. Gli stipendi li paga, sì. Il centro sportivo direi che è il migliore che ci sia in Italia, quindi hanno tutte le attrezzature del mondo, tutti i professionisti del mondo, poi però in campo ci vanno i giocatori e c'è l'allenatore. Quindi io, la scusa della società, fino a un certo punto, secondo me. Mike Juve 90, ma sta roba che è successa sul calendario di questa giornata, non credete serva anche a sviare l'attenzione riguardo lo scandalo arbitri con l'Inter in mezzo? No, ma assolutamente no. Cioè adesso, questo è complottismo livello pro. No, è semplicemente la classica scena, sceneggiata e tutto quel commedia all'italiana. Esattamente quello. Ma figurati, non sono così intelligenti. No. Azic ha la fisicità e il piede per diventare come Chaka. Venderlo con il diritto di ricompra tra 2 anni, Morata, Docet, Luca Terni. No, io non lo venderei proprio. Prestito e basta. Senza vendita con diritto di ricompra, che spendi solo senza motivo. No. Prestito e poi torni alla casa base se dimostri chiaramente di poterci stare. Massimo da Rivamonte: non per difendere David, ma Yıldız e Conceição sono giocatori che scaricano il pallone, non lo passano, non è poco, al Paris Saint Germain David fa tanti gol, ma io sono c'è motivo per cui io David lo terrei, perché secondo me a David serve una prima punta di fianco, a Vlahovic serve invece qualcuno che un pochettino gli pulisca i palloni o gli crei lo spazio, e secondo me loro due insieme sono perfetti. Ciao Chiara, complimenti. Non ritieni che la decisione presa di giocare alle 12 di domani sia una vittoria della Lega Calcio, delle TV e della Roma, e una sconfitta dell'istituzione? Ma assolutamente sì, perché l'istituzione si è messa in mezzo in una roba che onestamente gli competeva fino a un certo punto. Quindi sono contenta che in questo caso abbiano vinto i diritti TV, la Lega Calcio, la Roma, la Lazio, eccetera, eccetera. La prefettura, nonostante mi faccia schifo giocare a mezzogiorno, però sono contenta. La prefettura di Roma, esatto. La prefettura di Roma ci ha sempre detto che il derby di Roma non può essere giocato di sera. Esatto. E cosa fa l'Ufis in un primo momento lunedì alle 20:45? Beh, è assurdo. Salvo poi fare salvo poi dare l'ok, credo, a quello che sia la federazione che la Lega avevano deciso. Non capisco, forse prevedevano che lunedì alle 20:45 ci fosse il sole, ma infatti non si comprende. Il parere di un'istituzione dello Stato, come in questo caso, e parliamo di garantire l'ordine pubblico, deve essere al di sopra di ogni qualsiasi interesse. Questo mi è sembrato grave. Per quanto riguarda chi non vorrei più vedere l'anno prossimo a Torino, ce ne sono molti, ma mi limito a pochi. Arthur, Kop, Cabal, Cambiaso, eccetera. Antonio da Caserta. No, ma io sono d'accordo sul discorso che fai. Al 100%. Nel senso che per me è stato vergognoso quello che è successo in questi giorni. Assolutamente vergognoso. Quindi, sì, giustamente Yves ricorda che il caso David potrebbe ricordare quello di Titi Henry, che è stato scaricato e poi qualcun altro gli ha dato una chance. Direi che forse l'errore c'è stato. Comunque no, sono d'accordo al 100%, nel senso che, come dicevo, sono non so quanti anni che il derby di Roma non si gioca la sera, e la prima data utile che, che danno le istituzioni, la prefettura, è lunedì alle 20.45. Allora, o ci avete presi per il culo, scusate la parola, per tutti questi anni, o ci state prendendo per il culo adesso, tanto che poi si fa il passo indietro e si rigioca. Classica commedia all'italiana. Questo è. Massimo De Rivamonte, Bettega il miglior attaccante della Juve. Chiara, ritieni che qualora Vlahovic prolungasse il suo contratto con la Juve per ancora un anno, il centravanti greco del Como, Duvikas, potrebbe essere un'ottima soluzione come vice Vlahovic? Panagiotis? Ci si potrebbe pensare. Ci si potrebbe pensare, perché comunque se rinnovi Vlahovic non vai a prendere un titolare, e quindi secondo me Duvikas potrebbe essere una bella soluzione. Si potrebbe pensare. Sì. Sentiamo un vocale, Yves.
1: Ciao Chiara, sono da Varese. Allora, tu ci chiedi quali giocatori non vorremmo che indossassero la maglia bianconera. Allora, io inizierei con Di Gregorio, Cambiaso, Miretti, Openda, faccio fatica adesso a nominare altri giocatori. Principalmente sono questi, cioè sinceramente non voglio, cioè mi stanno già iniziando a dare anche fastidio a vederli in campo. Va bene, per domani speriamo in bene, incrociamo le dita, fino alla fine forza Juve.
0: Allora, bello, mi dà fastidio vederli in campo, mi ha fatto molto ridere. Vi rileggo intanto, giusto per ricordarci che domani c'è una partita. La probabile formazione della Juve con la Fiorentina: 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer, Kelly in difesa, McKennie, Locatelli, Kopp e Cambiaso a centrocampo, con Seisao, Ildiz sulla tre quarti e Vlahovic unica punta, anche perché Thuram ha continuato a svolgere lavoro differenziato, quindi bisogna vedere le condizioni quali sono. Kalulu e Kelly anche hanno svolto lavoro differenziato, ma in realtà sembra che stiano bene, per cui la sensazione è che sia Kalulu che Kelly possano partire dal primo minuto, comunque partiranno dal primo minuto, e Thuram invece si preferisca farlo partire a partita in corso. Queste sono le sensazioni ad oggi, senza tra l'altro la conferenza stampa della Juventus, che non l'ha fatta questo weekend. Poi è ovvio che le cose possono cambiare. Tra l'altro volevo mandare, perché non l'ho fatto all'inizio ma ci tenevo a farlo, un abbraccio al Palermo e alla famiglia della piccola Alessia, perché non l'ho fatto e credo che adesso, a prescindere da tutto, ci siano cose che debbano essere fatte se si sentono, e io questa cosa me la sento, perché ogni volta che vedo anche solo un minimo video di questa roba mi sento male, e quindi un grande abbraccio al Palermo e un grande abbraccio alla famiglia della piccola Alessia, e un grande abbraccio particolare a Jacopo Segre per quello che ha significato per questa piccola bimba. Quindi credo che sia giusto farlo per chi fa il nostro mestiere, per cui lo faccio da parte mia e da parte di tutta la radio. Vito da Pisa: non sono d'accordo con questo sentir dire in tutte le trasmissioni dei giorni scorsi degli scontri ostici con Fiorentina e Torino. Queste sono cose che sentono i tifosi. Sento dire che tra i calciatori di oggi non esistono più bandiere, cuffie alle orecchie per isolarsi da tutto, zaini e trolley. È solo una partita come tutte le altre per i calciatori attuali della Fiorentina, tranne che per alcuni ex. Secondo me è tutta fuffa, come sei solita dire te. Se non riusciremo a vincere, come con il Verona, sarà solo per colpa nostra, e non cerchiamo scuse. Caro Vito, io la penso come te, al 1000%. Ma veramente, 1000%. In questo calcio qua è così. Quindi la penso assolutamente come te. Chiara, ti faccio una domanda, ma se avessero spostato la finale di Coppa Italia il mercoledì dopo l'ultima giornata, quando hanno saputo che Lazio e Inter sarebbero state le finaliste, non avrebbero garantito la regolarità? Ora la Lazio si trova a giocare senza allenamento prepartita, avvantaggiando la Roma, Luca da Terni. Secondo me no, ma per un discorso legato al fatto che ci sono i mondiali e di conseguenza come finisce il campionato i giocatori partono. E quindi secondo me non era una roba fattibile. È così. Cioè, una volta capita uno, una volta capita l'altro. Questo è. Ciao Chiara, onestamente Colomani non mi entusiasma tanto, ma su Girassi cosa c'è di vero? Credo sia un ottimo attaccante da Juve con Spalletti. Maurizio 897. Non ho informazioni in merito, quindi non mi esprimo su Girassi. Su Colomani so che ci sono stati dei contatti, su Girassi non ho informazioni, quindi non mi esprimo da questo punto di vista, perché non voglio dire robe che non sono vere. Però io, per andare su Girassi, mi tengo Vlahovic. Per Alisson si dice che sia una trattativa avanzatissima, questo è vero, fortissimo, ma avrei preferito un portiere diverso tipo Oblak o il folle Dibu Martinez. Che ne pensi? Sempre Maurizio. Sono d'accordo, nel senso che a me Alisson piace tantissimo, è sempre piaciuto tantissimo, però è un portiere che nelle ultime due stagioni ha saltato 40 partite circa, e io un portiere che si fa male una partita sì e l'altra no, cioè 40 partite vuol dire praticamente un campionato, e io onestamente un altro abbonato al J-Medical non lo vorrei. Poi, se ci sono garanzie dal punto di vista fisico, lo prendo subito, Alisson, per carità. Dibu Martinez a me piace tantissimo, quindi io per carità. Però bisogna vedere anche economicamente com'è la situazione, soprattutto se possono partire o meno. Piuttosto che Alisson, se non è in condizione, perché ribadisco, ha saltato troppe partite, io avrei preso De Gea, per quanto non sia sicuramente tra i miei portieri preferiti, però almeno è integro. Ma ci rendiamo conto che se avessimo vinto contro il Verona già retrocesso a quest'ora eravamo già qualificati per la Champions, invece adesso ci ritroviamo a rischiare con due partite molto complicate da affrontare, forza Juve Renato. Posso dire che se non vinciamo contro una Fiorentina che quest'anno non ne ha azzeccata mezza, ci meritiamo di non andare in Champions? Cioè, se la partita con la Fiorentina in casa è complicata, senza coppe, senza niente, cioè con una settimana di preparazione, se è complicata, ragazzi, ci meritiamo di non andare in Champions League. Cioè, ma detto proprio sinceramente, se il derby per me non è una partita complicata, cioè ragazzi, ma i derby li abbiamo sempre vinti, se non le vinciamo contro una squadra che è oggettivamente inferiore, ma sono problemi nostri, cioè non è che noi le ultime due partite affrontiamo Milan e Inter, Napoli e Milan, o abbiamo scontri diretti, cioè noi affrontiamo due squadre che sono salve, una delle quali ha rischiato per tutta la stagione di retrocedere. Quindi se noi veramente pensiamo che Torino e Fiorentina siano due ostacoli complicati, ma ragazzi, se non le vinciamo tutte e due, ma ci meritiamo di non andare in Champions? Cioè, questa è la visione. Perché non stiamo affrontando l'Atalanta, la Roma, la Lazio, il Napoli, l'Inter o il Milan. Stiamo affrontando una squadra che ha lottato per non retrocedere per tutta la stagione e un Torino che non ha nulla da chiedere al campionato. Se non, per carità, il derby, ma il derby lo sentono i tifosi. Quindi io questa roba qua la penso come Luca, mi sembra che l'avesse scritto Luca. Cioè, non, sulla carta sono due partite semplici, non sono due partite complicate in questa stagione. Se non le vinciamo, o se ne vinciamo una sì e una no, o se le pareggiamo tutte e due, ma ragazzi, ma ci meritiamo di non andare in Champions League? Punto! Con Vlahovic titolare, McKennie largo nel 3-4-2-1 ha un senso, perché forse toglie spazio ai tre davanti, ma se uscisse Vlahovic, McKennie dovrebbe tornare trequartista, perché l'unico che si inserisce, Luca da Terni, sono d'accordo. Abbiamo un vocale, Yves?
6: Buonasera, sono Saverio da Roma.
0: Ciao!
6: Ma... provocazione. Icardi scadenza giugno 2026. Non si è accordato col Galatasaray. Tu lo prenderesti? Io sì.
0: No. Allora, a me Icardi piace tanto. Però io uno che spacca lo spogliatoio come fa Icardi, o che spacca qualcos'altro e non lo spogliatoio, e non solo lo spogliatoio, no. Solo per questo, perché a me Icardi piace tantissimo, è sempre piaciuto tantissimo come giocatore, ma veramente, c'è uno che segna, punto. Però secondo me è uno che ti fa un casino nello spogliatoio e non solo, non lo so, ti direi di no, ti direi di no. A fatica, perché a me piace, ma ti direi di no. Paolo Fabbi, in queste due partite molto dipenderà dai cambi che non devono prevedere Miretti. Su questo spondi una porta aperta con me. Lautaro Martinez, mai possibile. Però Marcus Thuram, Maurizio, no, non credo. Anche Marcus credo che non sia possibile. Assolutamente, non lo credo proprio possibile. Vabbè, Lautaro Martinez non lo vorrei mai, nemmeno se chiedesse 1 milione all'anno. Mi dispiace per te. Perché ribadisco, a me poco importa che maglia vestono, a me basta che i giocatori della Juve, contando che non esistono più bandiere, siano forti. E Lautaro Martinez per me è forte, quindi lo prenderei. Ma se chiedesse 1 milione all'anno, ma subito. Ma anche a 10 lo prenderei io. Poi Chiara, non si poteva giocare di sera insieme agli internazionali perché in un giorno si sarebbero dovuti impiegare più agenti. Di sera ci vogliono più uomini che di giorno. Hanno dato lunedì perché sarebbe stato meglio che lunedì. Ma se non sapete le cose, cosa chiacchierate? No, scusa, aspetta, fermati. Non si poteva giocare di sera insieme agli internazionali perché in un giorno ci sarebbero dovuti impiegare più agenti. La sera non è comunque prevista. Hanno dato lunedì perché sarebbe stato meglio lunedì. Io so molto bene queste robe perché sono cose che conosco molto bene, quindi meno. Detto ciò, infatti la prima cosa che ho detto è che se voi la procura dà come alternativa a lunedì sera, quando il derby di Roma non si può giocare lunedì sera da anni per un discorso di ordine pubblico, l'alternativa è giocare o lunedì a pranzo, che però chiaramente è una follia perché lo stadio sarebbe stato vuoto, o domenica a pranzo. O domenica alle 3, ma domenica alle 15 non si può giocare perché gli internazionali d'Italia iniziano da lì a breve. Ok? Il che vuol dire che l'unico slot era quello messo dalla Lega, che era alle 12.30, poi anticipato alle 12. Quindi la cazzata, scusate la parola, è stata fatta dalla procura che ha voluto spostare un derby che non si gioca la sera da anni per ordine pubblico a lunedì sera. È ovvio ed evidente che si è provato a spostare per un discorso legato agli agenti, ma non per un fatto che ci dovevano essere più agenti impiegati, per il fatto che sarebbero finiti gli agenti, perché c'erano due eventi e il problema è che tutti sarebbero stati sul derby, ovviamente, per evitare scontri, e dall'altra parte non ci sarebbe stato nessuno, il che vuol dire che inevitabilmente ci sarebbero state delle problematiche. Ma se tanto non si può giocare la sera, la procura cosa si mette in mezzo per spostare il derby a lunedì alle 20.45 quando sono anni che la stessa procura ti dice non si può fare il derby di Roma la sera? Si affitta al sole fino alle 23? Non credo. Il che vuol dire che era una cavolata quella che ha fatto la procura, ha fatto solo perdere tempo, per poi fare una semplice roba che era una cosa, spostare il derby e quindi le altre partite la domenica mezz'ora prima anziché alle 12.30 alle 12. E mi sembra molto chiaro il fatto che sia stata una cavolata quella fatta dalla procura, perché lunedì sera il derby non si sarebbe potuto giocare, tanto che tutti hanno detto il derby la sera non si fa, ed è la stessa procura che sono anni che ci viene a raccontare che per motivi di ordine pubblico, e sono d'accordo quando la procura dice questo, non si può fare e non si può disputare alle 20.45, ma si deve disputare di giorno. Poi però si smentiscono da soli quando la Lega mette il derby alle 12.30, dicono no, lunedì alle 20.45. Ma se voi siete i primi che venite a dire che per ordine pubblico il derby non può essere giocato la sera, poi mi chiedete di spostarlo lunedì sera. Una follia! Mi mandi un messaggio vocale, Yves, per favore?
7: Buongiorno Chiara, Luca da Terni. Ma secondo me l'errore principale è stato fatto nel momento in cui tu sai che Lazio e Inter sono le finaliste di Coppa Italia e sai che la finale di Coppa Italia ricade 3 giorni prima del derby di Roma e che nelle ultime 2 giornate si sapeva già ci fosse la contemporaneità di tutte le altre. Sinceramente la finale di Coppa Italia la metti a fine campionato il mercoledì o il giovedì dopo l'ultima partita, non vedo qual era il problema. La Lazio mo gioca con 3 giorni di stacco in cui praticamente non si è allenata perché devi fare recupero e quindi deve fare recupero fisico, perciò io vedo un grosso vantaggio per la Roma in questa partita. E aggiunto al rigore al 97esimo in cui non c'era il fallo, perché c'era il fallo ma prima c'è un fallo sul difensore che viene spostato, quindi quel rigore non ci sarebbe mai stato. E boh, sinceramente sono cose che mi fanno storcere un po' il naso.
0: Non poteva essere spostata alla fine del campionato perché, come abbiamo detto, ragazzi, ci sono i mondiali, quindi i giocatori, come finisce l'ultima partita, prendono e se ne vanno. Questo è. Per un discorso di settimane, di ritiri, eccetera, eccetera. Di settimane garantite e tutto, quindi non si poteva spostare alla fine. Poi ho letto il libro di Lippi, ho capito perché vincevano. 1, competenza assoluta, 2, unità, 3, fame, 4, sacrificio, 5, coraggio. Luca da Genova. D'accordissimo Chiara, se non si vince con Clave, con la Viola, ci meritiamo di non andare in Champions. E addio due discorsi fatti solo di parole e pochi fatti. Basta guardare i punti persi, ma guardiamo avanti e prendiamoci quelli futuri di punti. Sono stufo di sentir dire potevamo qua e là, 2 vittorie e punto. Sono d'accordo. Occhio a vessare troppo la Juve, approfittate ora, divertitevi finché potete, perché l'Araba Fenice ritorna. I 9 scudetti ricordano qualcosa, Luca da Genova. Ma non è questione però di vessare, dai, è questione di dire determinate cose e vedere quello che succede. Poi, ma magari, guarda, ma magari sono anche stufa di fare da anni la comparsa in un campionato mediocre. Questo proprio lo dico con tutta la sincerità del caso. Bella questa frase, la comparsa, siamo delle comparse in un campionato mediocre. Bellissimo. Non so, ogni tanto mi escono. Sentiamo un vocale, Yves.
8: Buongiorno Radio Bianconera, Luca. Ciao. D'Ancona, complimenti alla trasmissione.
0: Grazie.
8: Allora, intanto premetto, non si può fare un'ulteriore rivoluzione
0: bravo.
8: Come fatto gli anni scorsi. Gli acquisti dovranno essere 3-4 acquisti, 5 massimo se per qualsiasi evenienza, di cui 2 o 3 di esperienza, e poi cedere. Allora, Open Da, tra prestiti e cessioni, Open Da, non so cosa farà tra David e Vlahovic, Miretti, Cop Miners, Cabal, punto interrogativo su Zegrova e su Cambiaso, Perin. Poi non so io, e qui se si fa anche Di Gregorio, cioè veramente arriviamo a un'ecatombe.
0: Allora, al derby non si può giocare di sera, ostaggio di 4 tifosi violenti, paese delle banane, Luca da Genova. E su questo io posso anche essere d'accordo con te, però purtroppo questi tifosi violenti, e tra Roma e Lazio non sono 4, ma sono bensì tutte e 2 le curve, purtroppo siamo ostaggio veramente, perché Roma viene distrutta, e soprattutto non tanto Roma viene distrutta, quanto purtroppo ci sono poi le famiglie che ci vanno di mezzo, persone che non c'entrano assolutamente nulla, quindi... Purtroppo bisogna fare così. Va bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura anche di questa puntata di Sabato Sport. Noi ci vediamo sabato prossimo come sempre dalle 15 alle 17 fino alla fine. Forza Juve, ciao, ciao a tutti.
4: Sabato Sport.
3: Sabato Sport,
4: il weekend sportivo di Radio Bianconera.
5: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Paolo Di Canio, attaccante italiano che si è fatto conoscere al pubblico per la grande grinta che mostrava in tutte le partite. Paolo Di Canio nella sua carriera ha girato moltissime squadre ed ha anche vestito la maglia della Juventus. L'ex giocatore classe 1968 è arrivato alla corte della vecchia signora nel 1990. La Juve si assicura le prestazioni di Di Canio per 7,5 miliardi di lire. L'attaccante resterà a Torino per 3 stagioni ma non raccoglierà grandi successi. In bianconero è stato allenato da Maifredi e da Trapattoni, ma con quest'ultimo non avrà un gran rapporto.
9: Proprio il poco feeling con Giovanni Trapattoni spingerà Paolo Di Canio a lasciare la Juventus per trasferirsi a Napoli. In bianconero l'attaccante collezionò 78 presenze e segnò 6 reti. Di Canio, prima di lasciare Torino, riuscì però a vincere un trofeo e nel 1992-1993 vinse la Coppa UEFA. Nel novembre 1994 Di Canio tornò alla Juventus ma restò fuori rosa e poi passò al Milan per 6,38 miliardi di lire. La carriera di Di Canio poi è proseguita all'estero e in Inghilterra ha raccolto diverse soddisfazioni. Quando ha appeso gli scarpini al chiodo, l'ex attaccante ha intrapreso la carriera di allenatore e si è seduto anche su panchine estere come quelle dello Swindon Town e del Sunderland. Adesso Di Canio è un apprezzato commentatore televisivo e in particolar modo si occupa della Premier League. L'ex attaccante è anche un personaggio controverso e spesso è stato al centro di polemiche, in particolare quando fece il suo ritorno alla Lazio, finì nell'occhio del ciclone perché nel 2005, dopo una vittoria nel derby, fece il saluto romano. Questo gesto fece davvero scalpore sia in Italia che all'estero e provocando anche l'interesse della FIFA. Di Canio ovviamente ci tenne a precisare che le sue esultanze non avevano a che fare con comportamenti politici di alcun tipo. Il Di Canio calciatore però sarà ricordato anche per un gesto molto nobile, perché quando era in Inghilterra decise di fermare un'azione che lo avrebbe portato al gol perché il portiere avversario era a terra. Questo gesto arrivò dopo che gli venne inflitta una lunga squalifica per aver spintonato e fatto cadere un arbitro di Premier League.
5: Eroi in bianconero.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

Buon pomeriggio, buon venerdì 15 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni. Manuel, l'ultima ora di questo venerdì, hai una musichetta per quest'ora? Faccela poi sentire, ragazzi, notizie, perché noi dobbiamo portare delle notizie, delle solide realtà. Allora, Kalulu, Kelly e Turam hanno lavorato a parte, ci sono delle situazioni diverse. Io ho chiesto alla Juventus, ma queste situazioni possono portare un po' di preoccupazione? La risposta è Juve, no. Quindi io mi fido della Juve e sostanzialmente penso che tutti e tre con la Fiorentina possano essere nella lista dei convocati. Quindi questa è la prima notizia che vi porto. Seconda notizia che vi porto, che non ci sarà conferenza stampa domani. Non ci sarà conferenza stampa domani, quindi in questo caso non parlerà né Spalletti né un giocatore. Perché? Non c'è una motivazione. Io onestamente credo che la Juventus e Spalletti non abbiano voglia di entrare in delle polemiche legate a quella buffonata di... non di decisione finale, giocare alle 12, non si gioca quando si gioca lunedì, arrivare fino a giovedì alle 8 a parlare di orari e quindi a un certo punto probabilmente per evitare di, insomma, portarci delle polemiche in casa, delle risposte sbagliate, hanno deciso secondo me di non parlare. Poi di solito quando Spalletti comunque dà delle notizie importanti come nel post Lecce, solitamente poi non parla. Tra l'altro internazionale di Roma piove e quindi Darderi, che era sotto 4-1, palla break, Rud, match interrotto. Questo magari porterà ancora problematiche, adesso non voglio tirarla a nessuno, però potrebbe portare delle